0: che porta sul corpo i segni della sudata, perché mi ha portato veramente in un sentiero estremo, anzi chiamarlo sentiero un complimento.
1: Beh sì. No, lì è adatto solo per chi vuole fare un'avventura, è percorribile, ma abbiamo visto che ci sono adesso parecchie insidie.
0: Parecchie insidie. Mi appropinco a scendere qua dal lato, e rispetto alla discesa che abbiamo fatto prima, Claudio, direi che questo è uno scherzetto. Ed ecco che... eccoci qua. Ecco, bella fresca. Sicuramente, dicevo che refrigerio qua in campagna se ne trova molto di più rispetto alle affollate spiagge del mare. Grazie Claudio per questa passeggiata nella Valle del Frascarese, Castiglione Chiavarese.
1: Grazie a voi, buona giornata e buon bagno.

0: Il fiume Magra è il bacino fluviale più importante di tutta la nostra regione, non solo per la sua navigazione, ma anche perché, soprattutto per chi abita nella provincia della Spezia, è un luogo magico dove andare a passare una giornata di fresco. Ci sono darsene, c'è la possibilità di avere un posto barca e poi naturalmente ci sono angoli incantati in cui fare anche il bagno.
1: Una puntata dedicata ai fiumi e ai laghi della Liguria. E allora noi ci giochiamo il fiume di casa, il Magra, che è il fiume più importante dell'intera regione. Andiamo alla scoperta appunto delle peculiarità partendo dalla foce, da Fiumaretta di Amelia, sino ad una parte diciamo del fiume, visitando alcuni scorci. Ad accompagnarci in questo viaggio, naturalmente un barcaiolo, perché è obbligato, e quindi Claudio Petacco, che ci racconterà anche di questa attività storica che avviene sul fiume, vero Claudio?
2: Esattamente, normalmente ci interfacciamo con tutte le altre associazioni del territorio e diciamo è un'associazione prettamente di pescatori.
1: E poi recuperate anche l'antico mestiere di portare da una parte all'altra, da una sponda all'altra del fiume le persone, ne parleremo anche di questo. E poi abbiamo Fabio Giacomazzi, che è la nostra guida ambientale, anche perché siamo in un parco naturale, il parco naturale di Montemarcello, Magra e Vara, e quindi noi andiamo alla scoperta logicamente delle peculiarità di questo ambiente, che è un ambiente del tutto particolare.
3: Sì, l'ambiente particolare sia per la Liguria in primis, perché abbiamo detto è l'unico fiume di una certa dimensione e importanza della Liguria, poi c'è anche l'Entella, ma sicuramente di dimensioni inferiori, e poi perché il fiume è un ambiente eccezionale in quanto irrora tutto il territorio, quindi è un po' una cartina tornasole di tutto quello che facciamo e che succede in tutto il nostro territorio. Quindi osservando il fiume capiamo se in che modo ci comportiamo e se la natura in qualche modo è ancora protagonista e noi ne possiamo usufruire e goderne ancora.
1: E allora grazie a voi risaliamo, aumentiamo un po' la velocità e dopo vediamo dove ci porta un po' Claudio, un po' Fabio alla scoperta del fiume Magra. Abbiamo appena superato un ponte che rappresenta anche un passaggio storico in qualche modo di questo fiume.
3: Sì, perché proprio quando per poter permettere alle Intermarine di costruire cacciamine, quindi che erano più alti del ponte fisso, venne proposta la campata mobile. E questo però al mondo, diciamo così, ambientalista, ma più in generale culturale della vallata, ovviamente avevamo timore che poi diventasse un grande porto fluviale, non essendoci più la barriera, il limite fisico del ponte. E allora la regione, per ovviare a questo, istituì il parco fluviale, quindi il prodromo, diciamo, l'inizio del parco come lo vediamo oggi fu proprio questa, compromesso, che però ebbe un esito in qualche modo positivo, perché da lì poi iniziò la tutela del fiume.
1: Questo dal punto di vista della guida. Ora vediamo dal punto di vista dell'attività, perché abbiamo visto da un lato delle ville straordinarie, bisogna dirlo, con anche un po' di invidia, da una parte invece le darsene, i posti barca di cui anche tu Claudio in qualche modo mi parlavi, poi ci sono anche proprio dei cantieri.

0: Quindi è un fiume che pullula di attività.
1: Sì, pullula di attività e dà addirittura parecchio lavoro.
0: E poi c'è il tema proprio dei posti barca.
1: Calcola che addirittura sono stanziali all'incirca 2000 imbarcazioni. Dalla piccola barchetta, diciamo, da diporto per la gente che va al mare, diciamo, a grossi yacht di grosse dimensioni.
0: Ma noi oggi non guardiamo al mare, guardiamo al fiume, e allora proseguiamo nel nostro viaggio, andiamo alla ricerca invece di qualche angolo nascosto che ci mostra la ricchezza di questo paesaggio. Fabio, guidaci alla scoperta delle peculiarità del fiume, iniziamo anche noi a sentire la tranquillità, la pace di questo ambiente.
2: Sì, la pace che viene in qualche modo utilizzata da tante forme di vita, in primis l'avifauna, gli uccelli, che nell'acqua trovano tantissime risorse alimentari o di rifugio, perché ovviamente le specie acquatiche possono anche nascondersi dai predatori andando in acqua, e quindi è un ambiente ricchissimo di avifauna, per cui ogni ambiente, ovviamente ogni situazione ha le sue micro habitat che ospitano diverse specie. Quindi andiamo dalle specie prettamente acquatiche come gli anatidi, diciamo, dalle folle, dai germani reali, tante specie di anatre, gli aironi che invece stanno appoggiati sulle sponde a cercare le prede, i piccoli pesci o gli anfibi, diciamo, nelle acque basse. E qua poi vediamo, ci sono i gabbiani, giovani, adulti, che denota appunto che c'è anche la nidificazione del gabbiano reale sul nostro fiume. E poi appunto i limicoli, che sono dei piccoli uccelli che vanno a mangiare proprio in mezzo al limo, cioè alla fanghiglia. Quindi diciamo che la varietà del fiume deve essere in qualche modo mantenuta, perché il fiume è vario di sua natura, no? Per sue caratteristiche, e va mantenuta, va gestita in questo modo, perché questo permette poi di avere tante specie, e più specie abbiamo e più equilibrio diciamo in ricaduta abbiamo, e l'ecosistema ne guadagna.
0: Per le persone che vogliono conoscere di più il fiume, qual è il consiglio? Perché ci sono tante attività che proprio il parco fa per educare a questo ambiente.
2: Assolutamente, diciamo, collegandosi adesso ai canali del parco si viene a conoscenza di tutto un programma di iniziative realizzate proprio dal centro di educazione ambientale del parco, in cui ci sono proprio, diciamo, del personale specializzato, come dicevi tu, nella comunicazione. Hanno competenze scientifiche, ma bisogna saperle anche tradurre in un linguaggio comprensibile da tutti, ma anche attività coinvolgenti, quindi ad esempio il birdwatch che io sto facendo adesso, così cercando di improvvisare qualche avvistamento, si fa anche con gli utenti, col pubblico, con i bambini, con le scuole, proprio perché la pratica operativa nell'ambiente naturale è quello che permette di venire in contatto con gli ambienti, con gli animali, e quindi scoprirli in autonomia, e lì si impara davvero. Non si può raccontare la natura va soprattutto esperita, va sperimentata, così come stiamo facendo oggi con voi.
0: È anche un'oasi Lippu, c'è anche questo punto di osservazione e comunque di studio, anche di controllo rispetto alla popolazione che qui si sviluppa.
2: Sì, diciamo, anche lì c'è una storia interessante, nella zona del piano d'Arcola, nel San Genesio, c'era una garzaia che era stata realizzata per favorire la riproduzione delle garzette, appunto, gli altri aironi, erano cinerino, altri aironi. E poi da quella, diciamo che poi dopo comunque è svanita, è stata superata come tipologia di ambienti, di habitat, anche perché per gli uccelli lo scelgono loro, non possiamo imporgli noi dove nidificare. Però ormai era partita questa idea di un'area protetta, tutelata, e nacque poi l'oasi Lippu di Arcola, di San Genesio di Arcola, che è una bellissima realtà, molto ben gestita, dove si fa proprio educazione ambientale sul campo, ma si fa anche scienza, perché poi il gestore è Pamela O'Shaughnessy, che ha, diciamo, seguito le orme di Davide Barcellone, che è purtroppo scomparso, e che però continua l'attività anche di ricerca scientifica. Quindi tutti gli uccelli vengono conteggiati, è una lunga serie che poi serve anche a impostare le politiche di conservazione.
0: E mi fa molto piacere, avendolo conosciuto, Davide Barcellone, averlo anche ricordato. Una domanda per Claudio. Allora, abbiamo visto che appunto ci sono delle anse, delle spiaggette. Il fiume è sempre in continuo movimento in qualche modo.
3: Ogni qualvolta che il fiume porta giù dall'alto, diciamo dalla Val di Vara, queste zone qua, molto a sabbia, molti detriti, il fiume cambia.

0: sicuramente. Noi ci troviamo, per esempio, in una zona con 3 o 4 metri, diciamo, di fondale, diciamo, dopo una piena, diciamo, potremmo trovarci 50 centimetri. A questo punto qua il fiume è in continua evoluzione come fondale.
1: Ecco, ti faccio un'altra domanda. E la pesca, perché so che su questa domanda tu rispondi con una certa competenza e passione, possiamo dire.
0: La pesca è passione. Io vengo da una famiglia, dei miei vecchi zii addirittura facevano i pescatori di mestiere sul fiume, addirittura. Pescavano con questa rete che si chiama razzaglio, che è una rete da lancio, e tanti anni fa si pescava parecchio. Ora, diciamo, la prevalenza del pesce è povero, diciamo, si tratta di pescare parecchi cefali. Io le pesco volentieri perché a settembre c'hanno le uova e mi faccio la bottaglia. Il problema però è il cune salino. Il cune salino, noi siamo già parecchi chilometri sopra, diciamo, alla foce. In realtà qua c'è ancora acqua salata.
1: Infatti questa era un po' anche una domanda da fare dal punto di vista ambientale, quanto condiziona appunto il passaggio dall'acqua dolce all'acqua salata del mare.
2: Diciamo, il passaggio ovviamente sarebbe naturale, perché è normale che ci sia una zona eurialina, cioè una zona mista di acque miste, che poi tra l'altro è un altro habitat che cui presenta altre specie, quindi è interessante. Il problema è che negli anni 70-80, dagli anni 60, diciamo, agli anni 80, fortissime escavazioni, soprattutto quando hanno dovuto costruire l'autostrada 12, hanno comportato un abbassamento del livello dell'acqua, tale per cui ovviamente se abbassi il livello del fiume l'acqua di mare risale. E questa acqua di mare è il famoso cuneo salino, che non solo risale l'acqua, ma risale anche la falda e quindi anche i pozzi. E quindi tanti pozzi che una volta pescavano acqua dolce, oggi pescano acqua salata. Quindi anche lì è un impatto dell'uomo eccessivo, a cui ovviamente il fiume cerca di adeguarsi, ma fino a un certo punto. I nostri si chiamano disturbi. I disturbi possono essere: più un ambiente è resiliente, più riesce ad acquisirli e a riportarsi in equilibrio. Se però il disturbo è troppo forte, come è stato in quegli anni, il fiume poi non riesce nemmeno a recuperare il suo profilo di equilibrio, si chiama.
1: Io penso che abbiamo dato ai nostri telespettatori un'idea della complessità di questo ambiente dal punto di vista ambientale, dal punto di vista anche della ricchezza proprio delle attività che qui si svolgono, e secondo me gli abbiamo fatto venire anche un po' una voglia di scoprire uno dei fiumi, anzi il fiume più importante della Liguria, e forse l'unico che veramente ha questo aspetto, questa dinamica anche proprio fluviale, distesa, che è propria di altre regioni. E quindi per una volta anche l'idea di scoprire il fiume Magra è sicuramente una proposta, è sicuramente un'idea, è sicuramente un viaggio in Liguria.
3: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Viaggio in Liguria. Vi è venuto fresco vedendo queste bellissime località? Beh, salvatevi questa puntata, si trova on demand dal nostro sito primocanale.it per scegliere quale gita fare in queste giornate estive parecchio calde. Ci vediamo la prossima settimana.

Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta immersa nell'estate della Liguria. Siamo nella bellissima Baia del Silenzio con i suoi 450 posti massimi di capienza, con tre varchi di accesso

0: Alla fine si è deciso di non far pagare il biglietto, ma non siamo qua per questo. Siamo qua per raccontare uno sport acquatico, che è il SUP, grazie a Isabella Giovanardi, che è istruttrice di SUP di kayak alla Lega Navale di Sestri Levante e che oggi ci introduce un po' alla base del SUP. Grazie Isabella, allora, ti vedo già con i remi in mano. Intanto, questa parola SUP è un acronimo, cosa vuol dire?
1: Allora, sì, è un acronimo, Stand Up Paddle, infatti c'è chi dice SUP, o SAP, in italiano sarebbe meglio dire SUP.
0: Ok, stand up paddle vuol dire che si sta in piedi su questo paddle che è la piattaforma.
1: Allora, facendo una breve storia, tutti pensano che sia semplicemente una moda, in realtà è stato creato nell'antica Polinesia, i pescatori andavano sulle tavole di legno e pescavano da in piedi. La stessa cosa succede anche le notizie storiche nelle Hawaii, perché dall'alto ovviamente avevano una visione dei pesci e con la lancia riuscivano a prenderli più facilmente. Poi con le tavole da surf è nato spontaneamente questa cosa di stare in piedi nell'ultima generazione. E allora la pagaia è monoremo, ha la stessa particolarità di chi pagaia già con la canoa, si trova avvantaggiato perché l'impugnatura è la medesima e praticamente adesso vi insegno che bisogna stare assolutamente al centro della tavola e praticamente si gioca con l'equilibrio, ci si fa cullare dalle onde del mare e le pagaiate sono praticamente le medesime che avvengono nella canoa, infatti chi va in canoa è già avvantaggiato.
0: Quindi si impugna dall'alto con una mano?
1: Allora praticamente si impugna dall'alto e questo si chiama oliva e quando si è in piedi si impugna l'oliva e praticamente si immerge la pagaia a prua e l'estrazione della pagaia dovrebbe arrivare all'altezza delle anche e pronti ovviamente per l'altra pagaiata.
0: Perché bisogna farne una destra o una sinistra,
1: allora,
0: oppure dipende dalla traiettoria?
1: Adesso io per non fare un frontale con un barchino vado subito a destra. In realtà l'ideale sarebbe farne quattro da una parte e quattro dall'altra, anche per bilanciare ovviamente il corpo e lo sforzo ovviamente deve essere bilanciato. Per frenare succede la stessa cosa, si immerge la pagaia a poppa e si spinge l'acqua in avanti, poi se si va da una parte e dall'altra si va in retromarcia.
0: Che forte!
1: Allora è uno sport che praticamente aiuta a stare immersi nella natura, ci si lascia cullare dalle onde, è estremamente rilassante e meditativo, bisogna comunque usare una grande accortezza per guardare prima le condizioni climatiche, perché ultimamente il clima ovviamente è bizzarro, prima di mettersi in mare o essere accompagnati da un istruttore le prime volte oppure comunque guardare sempre il meteo, perché trovarsi in mezzo al mare con molto vento potrebbe risultare una situazione pericolosa.
0: Allora, tu l'hai fatta facilissima, Isabella, però cioè solo stare in equilibrio non credo che sia una cosa così facile.
1: Allora, diciamo che siamo avvantaggiati praticamente dalla situazione quando uno ha sviluppato l'equilibrio con discipline tipo o ginnastica artistica o yoga, tutte le capacità praticamente che sviluppano le capacità condizionali dell'equilibrio, del ritmo. Quindi mi è successo di avere maggior successo nelle lezioni con insegnanti di yoga, perché hanno sviluppato questo senso dell'equilibrio.
0: Ecco, vedo che sei legata.
1: Allora, la cosa fondamentale prima di imbarcarsi bisogna essere legati con il leash, la cavigliera, e essere sempre seduti o in piedi all'altezza della maniglia, perché è il punto di massimo equilibrio sulla tavola.
0: Quindi è lì apposta per indicare.
1: Sì.
0: Ma si può anche andare seduti, quindi, se una persona non se la sente. E come si fa da seduti a pagaiare?
1: Allora, usiamo sempre la pagaia come i funamboli, perché ci equilibra e possiamo impugnare in questo caso la pagaia

0: Da questa parte il cambio della direzione avviene semplicemente così, è facile fare
1: Quindi in
0: l'incrocio.
1: ginocchio, non seduti.
0: Allora, o in ginocchio oppure da seduti, la tipica posizione degli indianini, così. Allora, ovviamente a seconda dell'età, a seconda della dimestichezza che si ha con il mare e l'acquaticità, ognuno trova la sua
1: Che
0: dimensione su questa
1: sport.
0: tavola. È uno sport per tutti, dai bambini ai più grandi. Io ho
1: Allora,
0: accompagnato persone di tutte le età.
1: infatti negli ultimi anni se ne vedono tantissime di persone
0: Sì.
1: che si avventurano con il SUP. Allora, Isabella, qua abbiamo una foto che cerco di disincastrare senza rovinarla. Perfetto. Questa foto mostra te, direi, mentre fai una asana, cioè una posizione dello yoga, a bordo di un SUP. Com'è
0: Sì,
1: nata questa
0: è
1: idea?
0: la posizione del loto. Allora, tutto è venuto la bellezza di 3 anni fa, quando io in solitaria, di solito anche d'inverno, faccio il giro del periplo della penisola in SUP, e avevo appuntamento con una mia amica fotografa per fare Magdalena Kaczuska, per fare le foto al tramonto, e riscaldandomi con questa luce dorata e lasciandomi andare dal rollio delle onde, cullandomi in questa atmosfera molto soave, ho intuito che si poteva praticamente creare una meditazione in acqua. È stata un'intuizione che poi in realtà era già stata scoperta dall'altra parte del globo, ma qui in Liguria diciamo che sono stata una delle prime poi a portarla, e ho sviluppato poi queste uscite con maestre di yoga della fondazione di yoga qui a Sestri Levante, che sono specializzate sia nelle uscite con SUP e in diversi tipi di yoga, e
1: Allora,
0: diciamo che sono riuscita a raccogliere un pochino di diamante dello yoga e dello SUP e a creare questo connubio, questa sinergia speciale, perché le vibrazioni dell'acqua rendono potente qualsiasi tipo di pratica.
1: anche il rumore dell'acqua, direi. Allora, ci fai qualche esempio di asana?
0: Sì.
1: Vuoi che ti teniamo il remo?
0: La pagaia, in
1: La pagaia.
0: realtà sarebbe meglio andare un pochino lontano dalle barche,
1: Ok,
0: sempre perché
1: volentieri.
0: comunque in ogni lezione io insegno sempre la sicurezza, quindi sempre lontano dalle
1: Brava.
0: barche.
1: Va bene, allora ci avviciniamo un po' alla costa meravigliosa, peraltro
0: Sì,
1: con queste rocce e questo promontorio.
0: grazie. Di solito io vado vicino alla diga perché noi siamo accompagnati dal canto delle cicale. C'è un grande silenzio, una grande armonia, e ci si riesce a connettere più facilmente con la natura e con il rilassamento, perché comunque lo yoga in mare è fondato principalmente dalla respirazione.
1: Certo.
0: Siamo connessi con l'ambiente, lasciamo i pensieri via e ci lasciamo andare. E quello che volevo spiegare semplicemente è che sono asana molto semplici, sono accessibili a tutti, e farò una piccola rievocazione di quello che succede durante una lezione di SUP yoga.
1: Che bello, bene, sono curiosa. Immersi nella stagione estiva alla Baia del Silenzio di Sestri Levante, in tutti questi meravigliosi dintorni cosparsi di verde per scoprire uno sport, un divertimento, il SUP, ma abbinato allo yoga. Il SUP è la piattaforma, nella maggior parte dei casi anche gonfiabile per essere portata in uno zainetto, serve una pagaia, mentre per fare yoga serve sapere le asana, le posizioni che oggi scopriamo insieme a Isabella Giovanardi, che è istruttrice di SUP e anche di kayak alla Lega Navale di Sestri Levante. Isabella, scopriamo questa disciplina.
0: Allora, iniziamo con la posizione del loto, Siddhasana. Per le donne si mette il tallone sinistro vicino al pube, per gli uomini il destro. Mettiamo le mani in Chimudra per raccogliere le energie di questa pratica positiva, cioè di questa pratica, e praticamente andiamo a inspirare ed espirare. Iniziamo a connetterci con il posto, con il canto del cicale, con il rollio del mare e il benessere che ci ispira questa Baia del Silenzio. E
1: La
0: continuiamo.
1: respirazione è fondamentale, Isabella.
0: Sì, allora ogni pratica alla base di ogni pratica c'è la respirazione, e poi a seconda delle delle persone che abbiamo di fronte, magari sviluppiamo più il pranayama.

0: Le meditazioni con basate sulla respirazione e poi andiamo praticamente a immergerci in un'altra asana che non a caso ho scelto Navasana, che è la barca, praticamente è questa, per cambiare subito posizione andiamo a fare il gatto e la mucca, ci mettiamo in quadrupedia. Sono posizioni molto semplici e di base. La cosa fondamentale è inspirare ed espirare. Andiamo a fare il cane a testa in giù. Ci prepariamo per l'altra posizione. Alterniamo sempre questa posizione al bambino felice. Cambiamo gamba.
1: Ovviamente sono posizioni già un po' per non, diciamo, per i non addetti ai lavori, sono posizioni già un po' complicate che ovviamente a bordo del SUP acquistano un'ulteriore, diciamo, complicazione, ma anche forse quello che ti danno, insomma, imparare ancora di più l'equilibrio rispetto
0: sì.
1: a farle a terra, vero? C'è
0: sì,
1: il beneficio
0: sì.
1: anche di questo.
0: Ci prepariamo poi con il Navasana, che è la posizione con i talloni alti, mani in alto, andiamo a snocciolare ovviamente la colonna vertebrale e ci rilassiamo ovviamente a raccogliere le energie positive e a consolidare nella memoria del nostro corpo queste
1: energia positiva.
0: Questa energia positiva che arriva da questa pratica.
1: Non abbiamo detto le asana sono le posizioni, giusto Isabella?
0: Sì, sono le posizioni dello yoga e poi andiamo rigorosamente a finire ogni pratica con il Namaste. Namaste. Namaste e Shanti Shanti Shanti, che è il ringraziamento e l'inchino. Grazie.
1: Grazie Isabella e grazie anche a Michelino che ci ha dato un passaggio come principe della Banca di Silenzio di Sestri Levante in questa avventura.
2: Quando c'è bisogno di te sempre.

0: gli sport del mare, un'immersione nell'estate della Liguria, come si vive appunto con sport acquatici o semplice divertimento. Baia delle Favole di Sestri Levante con Isabella Giovanardi, che è istruttrice di SUP e di kayak della Lega Navale di Sestri Levante. Allora, siamo pronti per un corso di kayak. Io non sono mai salita su un kayak, forse su una canoa. Anzi, che differenza c'è, Isabella, tra canoa e kayak?
1: Allora, dipende. Ci sono delle canoe aperte come queste, sit on top, che sono propedeutiche per iniziare ad andare in canoa, perché non c'è nessun pericolo. Se uno si ribalta, si risolleva e
0: ci mancherebbe.
1: Poi ci sono i kayak chiusi da mare con il pozzetto.
0: Mamma mia, quelli con una...
1: E anche con il paraspruzzi.
0: Sì, quelli lì mi
1: ci
0: fanno paura.
1: Ci sono anche le canadesi, che si pagaia con la pagaia monoremo. Ci sono kayak per tutti i gusti. C'è anche una specialità di kayak che si chiama surf ski, che sono canoe per surfare le onde.
0: Wow.
1: Ci sono anche delle gare che stanno partendo in Italia.
0: Bene.
1: E sono sempre più diffuse a livello nazionale e mondiale.
0: Allora, questo è un kayak aperto,
1: sì,
0: quindi
1: perfetto.
0: Possiamo definirlo aperto. Come si sale a bordo?
1: Allora, l'impugnatura della pagaia, si mette il manico, cioè praticamente la pagaia sulla testa, si deve formare un angolo a 90 gradi.
0: Allora,
1: e poi...
0: io ti seguo da così.
1: Perfetto.
0: Allora, si mette in centro.
1: Sì, e si forma un angolo a 90 gradi con la curva del gomito. E poi si immerge la pagaia a prua, prendendo più acqua possibile, longitudinalmente alla sponda della canoa, e poi all'altezza dell'anca si è pronti per la fase aerea e praticamente si riparte per immergere la pagaia e di nuovo pronti per l'estrazione, la fase aerea.
0: Sì. Io mi incastro.
1: L'altra

0: Cosa interessante è sapere ovviamente fermarsi, lo stop è fondamentale quando si frena a destra immergendo la pagaia a poppa, si spinge più acqua possibile e continuando questo movimento a destra e a sinistra si va in retro.
1: Vabbè, poi proviamo in acqua, dai, vediamo come si sale.
0: L'unica a partire, perché... quando si frena a destra si gira anche a destra, pronti per partire.
1: Perché anche la salita per non addetti ai lavori, già ti immagini in acqua. Io peraltro non devo cadere perché ho il microfono, Isabella sono convinta che non cadrà.
0: No.
1: Vado davanti?
0: Allora sì, tu vai avanti, adesso ti prendo la pagaia e ti siedi come quando ti siedi di solito in auto, direttamente con il
1: sedere.
0: Perfetto. Appoggi i piedi sui pedalini.
1: Che piegatura?
0: Allora, le gambe leggermente flesse e appoggi i piedi sui pedalini sull'appoggio esterno. Sull'appoggio esterno, okay. Perfetto. E quando si pagaia si dovrebbe spingere con il piede sinistro, in questo caso destro, quando immergi la pagaia destra,
1: okay.
0: Così vai in rotazione cinetica, agganci la rotazione del bacino e praticamente sfrutti i muscoli grandorsali, importantissimi per fare lunghi percorsi, sono muscoli potenti.
1: Questi qua davanti?
0: No, i grandorsali sono questi qua dietro, quindi si va in rotazione del tronco agganciando.
1: Allora, monta pure in sella, come
0: pronti?
1: Si dice, monta a bordo,
0: okay.
1: Così ti vediamo all'opera.
0: Pronti per una nuova avventura? Allora, chi va in doppio, ovviamente, chi è dietro si adegua alla pagaia. Bravissima, bisogna stare molto centrali.
1: Dobbiamo stare in sincronia, giusto?
0: Sì, ma tu non ti preoccupare, okay. Perché io mi adeguo alla tua pagaiata. Visto che tu non puoi guardare indietro, poi chi è dietro ha il compito del timoniere, quindi darà la direzione, pronta a scartare qualsiasi ostacolo si presenti davanti.
1: Ovviamente ci sono i corridoi di imbarco, no?
0: Sì, alla Lega Navale abbiamo il corridoio d'ingresso sia per le canoe, i SUP e soprattutto la scuola di vela, che uscendo sia con gli Optimist che con i laser ovviamente devono avere spazio di manovra.
1: Adesso a me sembra di andare veloce perché sei tu che stai facendo.
0: Allora, la cosa importante è spingere con i piedi, sia perché ovviamente ognuno di noi ha più presa sul mezzo, sulla canoa, e poi perché ovviamente è come dare gas all'acceleratore della canoa. Si spinge sull'acceleratore, la gamba in questo caso e si va in rotazione. Adesso io enfatizzo un po' il movimento.
1: Brava.
0: Però ovviamente non c'è problema. Allora, usando i grandorsali uno può fare lunghe traversate, perché se si usano solamente i muscoli dei bicipiti o delle braccia, oltre a sforzare troppo il trapezio, i muscoli lunghi e sottili delle braccia si stancano molto più facilmente.
1: Ecco, a che velocità riesci ad arrivare quando sei da sola? Può andare anche da soli, ovviamente.
0: Sì, allora, un buon pagaiatore medio va sui 7-8 km orari. Sui 10 km orari si inizia a parlare di agonismo. E soprattutto ci sono, come dicevo, queste barche, queste canoe che si chiamano surfski, che arrivano a velocità impensabili surfando le onde.
1: Wow! Ma sono fatte uguali le barche?
0: No. Sono o in fiberglass, in vetro a resina molto leggera, o tutte in canoa. Infatti quando si va su questi surfski, che sono barche che sono state concepite soprattutto all'inizio in Australia e in Sudafrica per surfare le onde, e praticamente cos'è che è successo? Sono talmente leggere che quando si viaggia abbiamo il giubbotto con tutto l'indispensabile, ovviamente acqua, e siamo collegati con una cavigliera al surf ski, e anche la pagaia è collegata con un altro leash alla canoa, in maniera tale. colata di vento non scappa tutto, ovviamente.

0: non vola tutto in un secondo, perché sono barche che poi una volta cadute è difficile anche risalirci e bisogna andare velocissimi.
1: Ma prima mi hai parlato, invece del canoa o kayak, quello coperto, vero? Quello
0: sì,
1: che ha anche una specie di gonnellino che si chiude.
0: Sì, infatti è il paraspruzzi.
1: E ma lì quando ti ribalti?
0: Allora, bisogna, per usare il paraspruzzi bisogna saper fare rigorosamente la manovra dell'eschimo, quello quando uno gira al rovescio, oppure saper fare la manovra propedeutica dell'eschimo, che quando uno si rovescia è in grado da sott'acqua di sganciare il paraspruzzi e tirarsi su. Ecco, queste sono le regole fondamentali, se no uno viaggia senza paraspruzzi se non ci sono le onde alte. Comunque è sempre consigliabile essere affiancati da un istruttore le prime volte.
1: Ci credo!
0: E seguire rigorosamente, visto il tempo bizzarro, il meteo prima di mettersi in mare.
1: Mi fai vedere una frenata, una retromarcia, già che siamo qua?
0: Allora, per frenare ovviamente si inserisce la pagaia dietro a poppa e poi si continua sempre anche con la rotazione del tronco, si continua in retro a destra o sinistra. C'è allora anche la,
1: quindi così, giusto?
0: Brevemente, la pagaiata, e che si può girare praticamente in andando
1: e
0: facendo un semicerchio. Con il braccio teso si disegna un semicerchio e l'estrazione arriva sempre all'altezza del fianco, e questa manovra dà la possibilità di girare mentre uno pagaia senza frenarsi, perché ovviamente frenando si gira a destra o frenando a sinistra si gira a destra, però ovviamente uno perde velocità.
1: Allora, quando la immergi, diciamo, la pagaia con la parte arrotondata va in avanti, giusto? Se vuoi...
0: No, in realtà, no. Allora, la pagaia deve essere girata, dovresti sempre guardare, ovviamente, dall'altra parte, devi guardare la pubblicità.
1: Ah, ok.
0: Devi sempre pensare di essere in uno spot pubblicitario, dico ai ragazzini,
1: okay.
0: Così rimane impresso, e deve essere immerso, se è possibile, più verticale possibile.
1: Ah, okay.
0: Perché ovviamente
1: sposta
0: più acqua, è una manovra più economica e più idrodinamica. Mentre se uno fa la pagaiata larga, si va praticamente a serpentina, quindi si perde velocità perché si continua a deviare.
1: Comunque, ora, con tanto che stai pagaiando tu, io dico che comunque si sente lo sforzo della parte che dicevi, della muscolatura, hai detto che si chiama?
0: Allora, andando in rotazione del tronco si usano i gran dorsali.
1: Ecco, i gran dorsali io li sento, ma sento anche le braccia, quindi probabilmente sto sbagliando qualcosa.
0: Sì, anche le braccia soprattutto, sono sempre movimenti magari specifici per certi muscoli, infatti io dico sempre è importante abbinare e combinare più sport per non andare a sforzare solamente una fascia muscolare, per non andare a creare infiammazioni.
1: È vero che tu fai anche al tramonto il kayak?
0: Sì, allora era una necessità che era nata dai caldi tropicali che c'erano due estati fa, che facevano sempre... Ho detto, e nessuno voleva uscire ovviamente a orari
1: giorno
0: normali, di conseguenza vedendo l'alba oppure ancora meglio il tramonto, io di solito accompagno sempre introducendo la bici della pagaiata, introducendoli all'avviamento dello sport nautico, unisco anche il piacere e la bellezza che riserva il Golfo del Tiguglio, quindi li accompagno qui fuori, li porto a fare il periplo della penisola, andando a vedere da lontano la Baia del Silenzio, poi ci giriamo e guardiamo il tramonto su Portofino, che è sempre ovviamente molto suggestivo per i colori.
1: Che belle, poi anche, guardate che meraviglia, queste qua sono barche da pesca, mi sembra, hanno steso i loro abiti, sono immagini che ovviamente vogliamo mostrare perché poche persone hanno il privilegio magari di andare in barca, un po' di più invece ovviamente in sport acquatici come questi. Però è sempre bello far vedere come si vede dal mare, dall'acqua, senza andare lontanissimo, gli scorci come questi qua, appunto, barche da pesca con i panni stesi in attesa poi di ripartire. Bene, Isabella, grazie.

0: Può farlo chiunque, a qualsiasi
1: allora,
0: età?
1: Allora, dagli 8 anni in su, diciamo che comunque cerchiamo di non portare persone troppo troppo grandi, ma anche per la loro sicurezza, e comunque sì, è un'uscita sempre ludico sportiva, non facciamo agonismo e quindi è alla portata di tutti.
0: Il mare, cioè fino a che grado puoi uscire come siamo uscite noi?
1: Allora, da principianti al massimo con onda 0,4 in condizioni di vento.
0: 0,4 vuol dire mezzo metro quasi?
1: Sì, meno di mezzo metro.
0: Meno di mezzo metro di onda?
1: Sì, e se invece sono più esperti anche di più, però soprattutto per i bambini andiamo con il mare tranquillo. E poi qui la Baia delle Favole abbiamo sempre questa fortuna che è molto protetta e al limite ci spostiamo all'interno della baia, quindi abbiamo questa grande risorsa sia per l'uscita in SUP, che è sempre tranquillo, e anche per le canoe come primo approccio è facilissimo imparare le manovre all'interno anche facendo lo slalom tra le boe.
0: E che bell'acqua blu. Grazie Isabella, buona estate a tutti, grazie a Francesco Righi per le immagini.
1: Grazie a voi.

Ci sono sconosciuti che a un certo punto diventano figli, figli per sempre, grazie a genitori che aprono non solo le porte di casa, ma il loro cuore. Questa sera a People racconteremo 6 storie di adozione. Cercheremo di capire quali sono i sentimenti, quali sono le motivazioni e anche quali sono le difficoltà. Insieme questa sera a People cercheremo proprio di raccontare questo amore.

0: Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di People, una puntata nella quale cerchiamo di scoprire qualcosa di più del mondo dell'adozione. Se ne parla? Sì, no, ni, forse. Noi questa sera, come sempre nello stile di People, lo facciamo con sei storie di persone che hanno deciso di aprire il proprio cuore, di aprire la propria casa. Partiamo però nel presentare e nel farci spiegare l'associazione che ci accompagna questa sera. Quindi buonasera a Giovanni Minuto e a Maurizio Galbiati, soci fondatori dell'associazione Battià. Quindi grazie intanto. Ci raccontate intanto quando è nata e che cos'è l'associazione Battià?
1: Allora, quando è nata...
0: Giovanni, prego.
1: Giovanni, quando è nata è una storia lunga, perché noi siamo figli di un'altra associazione. A Genova le associazioni di volontariato che si occupano di adozione e di affidamento sono nate nel 1982, un anno prima che uscisse la legge 184 dell'82 dell'affidamento. Un anno prima perché, diciamocelo, Genova e Torino sono stati precursori in questo campo e quindi sicuramente molto importante. In questa associazione a cui noi abbiamo aderito nel lontano appunto 1982 abbiamo fatto tanta strada, tante cose insieme con gli amici dell'associazione, che è l'Associazione Nazionale delle Famiglie Adottive Affidatarie, che va citata perché è la mamma. E in questa storia abbiamo fatto contribuito fino ad arrivare a essere vicepresidente nazionale 1, consiglieri nazionali 3,

E quindi abbiamo dato veramente un contributo importante. Contributo importante che è arrivato anche nell'organizzazione di un'infinità di convegni. Quasi tutti gli anni facevamo degli incontri a livello di convegno fino al 2004, quando abbiamo fatto un convegno internazionale con il patrocinio del Presidente della Commissione europea.

0: un numero importante.
1: Ci siete arrivati anche, anzi, prima facciamo così, che cosa significa il nome della vostra associazione e poi cerchiamo di capire anche un po' della vostra storia.
2: Beh sì, come diceva Giovanni, noi siamo nati come Associazione Nazionale Famiglie Adottive Affidatarie, ANFA. Ad un certo punto alcuni di noi, soprattutto noi di Genova, ma anche amici di Lucca, amici di Biella, sentivamo l'esigenza di cambiare, dare un aspetto un po' meno, come dire, burocratico e più familiare, aggiungere, come dire, eventi e gite con i nostri figli, far incontrare i nostri figli adottati e già presenti nelle nostre famiglie, e abbiamo deciso di fondare questa nuova associazione che si chiama BATIA. Quindi da un acronimo un po' freddo, ANFA, a BATIA. BATIA era la figlia del faraone che ha raccolto Mosè da una cesta sul Nilo. Ed è, non è stata, forse è stata la prima adozione, e quindi ci è piaciuta questa idea di dare un nome che ha una storia, che ha un significato, che ha del calore. BATIA è la figlia del faraone che ha raccolto Mosè e l'ha fatto diventare suo figlio. E il logo, tra l'altro il nostro logo di BATIA, nella Y c'è la forma della cesta. Questa è la storia di BATIA, che è nata nel 2007.
1: E qual è la vostra storia personale? Perché a People la raccontiamo ovviamente, sì, certo, grandi, no? Diciamo anche argomenti, però attraverso le persone. Questa sera ne sentiremo diverse, di diverse età, diciamo. Qual è la vostra? La sua intanto, Maurizio?
2: Sì, la mia è di mia moglie Enrica. Noi siamo entrati in ANFA 1 o 2 anni prima di accogliere nostra figlia, che si chiama Giordana, che oggi ha 34 anni ed è in Germania a studiare.
1: Ma è meraviglioso, io faccio una rubrica con i Liguri nel mondo, quindi mi serve Giordana subito.
2: Sì.
1: Grazie, lo scriviamo a fine puntata.
2: Possiamo chiamarla. Noi abbiamo iniziato questo percorso, io avevo 38 anni, mia moglie uno di meno, e all'epoca ci volevano per l'adozione nazionale, la nostra è un'adozione nazionale, circa 5 anni dal momento in cui si faceva la domanda, poi c'è tutto l'iter col Tribunale dei Minori, gli assistenti sociali di Genova, e circa 5 anni dopo è arrivata la nostra famiglia, Giordana. Questa è la nostra storia, e da lì è iniziato una grande avventura.
1: Invece Giovanni, la sua?
0: Un po' più complessa, anche perché essendo più vecchio ovviamente devo partire da più lontano, perché il primo è stato un affibbiamento parrocchiale. Non esisteva ancora l'affidamento, non c'era la legge, il parroco Don Luigi Traverso, di bene amata memoria, dice: Giovanni e Giovanna, guardate che questa ragazzina sta un po' sbandando, potreste tenervela un po'. E questo noi lo abbiamo chiamato affibbiamento, non affidamento, perché ce l'ha affibbiata, l'abbiamo tenuta un'estate e poi la cosa è finita. Poi c'è stata un'altra esperienza, che era quella di un affidamento consensuale, molto raro per la verità, perché i genitori della ragazzina che era con noi, era un'allieva di mia moglie, un'allieva anche promettente, ma l'ambiente dove viveva non era altrettanto buono, e quindi d'accordo con la madre è venuta a stare con noi e c'è stata più o meno un anno. E questo è il secondo affidamento. Poi c'è stato un terzo affidamento, un terzo affidamento che poi si è trasformato con gli anni in adozione, ex articolo 44 della legge, e è cominciato con una bambina di 2 anni e quando aveva 17 anni e 11 mesi, lei prima, 17 anni, dice: vorrei avere il vostro cognome. E dico: bene, allora andiamo a un tribunale, parli col tribunale. Andata in tribunale, mi ha detto: tu stai fuori. E io sono stato fuori.

0: parlato con l'assistente sociale e è entrata in casa nostra. A 18 anni, pochi giorni prima, è stata deliberata l'adozione. E poi c'è stato ancora qualche altro affidamento, magari estivo, qua e là, tanto per passare il tempo.
1: Sentite, una domanda che può sembrare banale, ma per i nostri telespettatori, prima di sentire, insomma, di entrare dentro le altre storie, come funziona oggi l'adozione? Cioè, chi è che oggi può adottare secondo la legge?
2: Beh, c'è tutto, diciamo, la legge, tra l'altro c'è da dire che la legge del 1983 è una delle leggi pilota in Europa. Occorre essere sposati per l'adozione, occorre essere sposati, per l'affidamento non è necessario, possono farlo anche i single, l'affidamento familiare. Inizia con una domanda presso il Tribunale dei Minori della città. Si possono fare domande anche in tribunale di altre città, normalmente uno lo fa nella
1: propria città,
2: nella città in cui si trova, e lì comincia tutto un iter apparentemente burocratico, ma assolutamente necessario, perché ci sono anche dei colloqui con gli assistenti sociali, con psicologi. Sostanzialmente occorre, diciamo così, questo percorso serve per ottenere l'idoneità. Una volta ottenuta l'idoneità, occorre praticamente scegliere se perseguire la strada dell'adozione nazionale piuttosto che quella internazionale. E qua ci sono tanti aspetti, tante valutazioni da fare. Il tribunale spesso dà anche un consiglio, dipende anche dall'età. In genere, ecco, se uno sceglie, la coppia sceglie di proseguire l'iter con l'adozione nazionale, si resta sempre, tra virgolette, sotto la tutela e la gestione del Tribunale dei Minori della città. Se uno sceglie l'adozione internazionale, a quel punto occorre affidarsi ad enti autorizzati, e ci sono enti, ce ne sono, adesso non so esattamente quanti, ma ce ne sono parecchi.
1: No, ma tanto per dare un'idea ai nostri telespettatori.
2: E in genere questi enti autorizzati dal Ministero dell'Interno sono, come dire, abbinati a determinate nazioni.
1: Ah, ok.
2: Cioè, c'è l'associazione che lavora di più col Brasile piuttosto che con l'Africa.
1: Certo.
2: A quel punto si segue un percorso di formazione con questi enti autorizzati. Magari poi qui abbiamo degli amici che hanno fatto l'adozione internazionale, possono raccontare meglio, perché io ho fatto un'adozione nazionale. Poi, quando avviene l'abbinamento, si torna comunque sotto la tutela e sotto le leggi del Tribunale dei Minori.
1: Questo solo per dare, diciamo, un'idea anche, ecco, ai nostri telespettatori.
0: Forse va aggiunta una cosa, che questo lavoro burocratico, chiamiamolo così, serve non tanto per dare un bambino a una famiglia, ma per dare la famiglia giusta a... Questa è la cosa importante che fa il Tribunale per i minorenni, e lo fa, perché questo va riconosciuto. Il Tribunale per i minorenni, al di là delle riforme della giustizia che ci sono in corso e sulle quali non esprimo pareri, ovviamente, però fanno questo lavoro per valutare per quale bambino è adatta a quella famiglia. Ricordo sempre una storia molto, molto bella di una famiglia genovese che diceva: ma insomma, è un buco di tempo che abbiamo l'idoneità e non arriva il bambino. E in tribunale dicevano: aspettate, vedrete che arriva. In realtà non sapevano ancora questa famiglia che il bambino era anche già stato scelto, ma che doveva seguire tutto un percorso giudiziario per diventare affidabile, perché era un affidamento. E questo è stata una soluzione molto, molto buona per il bambino.
1: Questo è importante da sottolineare?
2: No, volevo sottolineare che durante questa fase lunga di attesa, di attesa, è fondamentale il ruolo dell'associazione. Perché i nostri soci, i nostri amici, le nostre famiglie in questo periodo si avvicinano all'associazione, e c'è tutto un percorso di formazione tra le famiglie. Quindi c'è un aspetto necessariamente amministrativo, burocratico,
1: certo.
2: E c'è un aspetto invece di formazione, di incontro, di conoscenza,
1: di sostegno, di supporto.
2: Ma anche di incontro, cioè quando facciamo i nostri raduni.

0: Ci sono famiglie che hanno già i bambini, sono i bambini, come li chiamiamo noi, biologici, i bambini adottati, affidati e famiglie in
1: In
0: attesa.
1: attesa.
0: E quindi il ruolo dell'associazione è importante anche in questa fase di attesa. Poi prosegue anche dopo, naturalmente, però in questa fase è importante.
1: Dove trovare tutte le informazioni dell'associazione? Sito.
2: Il sito è www, ovviamente, batia, che si scrive con la Y, punto
0: Esatto.
2: it.
1: Grazie, grazie a Giovanni Minuto e Maurizio Galbiati, soci fondatori di Battiano. Noi ci rivediamo tra pochissimo e iniziamo a raccontare le storie di questa sera.
0: Bene.

0: Eccoci ancora insieme in questa puntata di People. Buonasera, benvenuti a Silvia e Luca.
1: Buonasera.
0: Allora, ci raccontate un po' la vostra storia e la storia della vostra adozione.
1: Allora, noi ci conosciamo dal 2003, ci siamo sposati nel 2008 e poi, ecco, diciamo, le strade della vita ci hanno portato a non avere, diciamo, figli biologici. E allora abbiamo così intrapreso, anche perché durante il corso prematrimoniale era già nostra, era nostra intenzione, eventualmente di anche percorrere questa strada. E allora nel 2017 abbiamo presentato domanda al Tribunale dei Minori e poi abbiamo avuto l'abbinamento, perché noi abbiamo scelto la strada a un certo punto, come diceva l'amico precedente, tra l'adozione nazionale e quella internazionale, ci siamo rivolti verso quella internazionale.
2: Sì, perché dopo i colloqui con gli assistenti che fanno tutti, gli psicologi e lo psicologo, poi se fai anche presenti tutte e due le domande, fai colloqui col giudice onorario al tribunale per la idoneità, a noi è funzionato così, per andare sull'adozione internazionale. Quando è l'idoneità, giri questi enti e poi quando è un po', tra virgolette, come un abito da sposa. Quando lo descrivo così perché quando trovi il posto giusto e le persone giuste, e come l'abito che hai indossato
0: te lo senti
2: quando ti sei sposato.
0: È vero,
2: però ne devi girare un po' di
0: hai usato, cioè, okay. Tutti quelli che si sono sposati sanno che c'è quel momento in cui te lo
2: senti.
0: È un po' come la scarpa, diranno che siamo, diciamo così, basiche nell'esempio, però è calzante e perfetto.
1: Ecco, e quindi in sostanza noi ci siamo affidati a questo ente, che è, diciamo, la sede principale a Torino, ma lavora in tutta Italia, il quale, ecco, ci ha poi indirizzato nel 2020 verso un paese, diciamo, del Sud America.
2: Inizialmente la scelta era, ti fanno un'analisi della coppia e così via, come gli assistenti sociali, inizialmente era tra i 7 e gli 8 anni.
1: Sì, come età.
2: Come età. Però poi quando è arrivata a noi è andata così, cioè è un po' un percorso personale.
0: Ok.
2: E sono arrivate delle lettere da parte dell'ente via mail, anche perché noi abbiamo adottato in un periodo morto durante il Covid.
1: Infatti noi diciamo che il nostro figlio è il figlio del Covid, fondamentalmente, perché nel 2020 porte erano chiuse e invece una porta si è aperta.
2: Non pensavamo mai più questa cosa qua, perché visto la situazione mondiale in quel momento abbiamo detto magari una cosa da rimandare. Invece in quel momento l'ente ha mandato delle lettere. Le abbiamo lette, una ci è piaciuta particolarmente, abbiamo dato la nostra disponibilità. Poi l'ente ci ha subito chiamato dicendo: guardate che ha 10 anni. E io, cioè, anche noi ci siamo guardati e abbiamo detto: nessun problema. E il paese siamo andati in Colombia. Però tra l'abbinamento e quando abbiamo finalizzato, nostro figlio è arrivato in Italia che aveva 11 anni.
1: Esatto, perché noi, la famosa lettera che diceva Silvia, è arrivata verso l'inizio del 2020 e poi abbiamo avuto un ok a procedere a luglio 2020 e poi abbiamo

0: iniziato a fare delle web conference con nostro figlio, diciamo dall'altra parte del mondo, e poi abbiamo avuto l'occasione, appunto, finalmente di incontrarlo a novembre 2020.
1: Com'è andato quel primo incontro?
2: Bene.
0: Molto emozionante.
2: Molto emozionante, però vabbè, io conosco la lingua di mio figlio, lo spagnolo, più di mio marito, perché tra virgolette è il mio lavoro, e quindi ci siamo abbastanza
0: Trovati
2: capiti.
0: bene, sì.
2: Sì, gli abbiamo dovuto descrivere un po' la famiglia, cioè cose molto nelle corde, molto base. Ti
1: Ok.
2: fanno gli incontri con le varie cose,
0: Sì.
2: tenendo conto che c'è il fuso di differenza.
0: Esatto, la cosa carina è che fino all'ultimo praticamente il ragazzo, il bambino non sa della presenza fisica dei suoi nuovi genitori, diciamo vicino a lui in quel momento. E quindi in sostanza ti fanno poi l'incontro, lui magari si aspetta l'incontro ancora via web conference, invece sei
1: Di
0: lì
1: presenza,
0: in
1: di persona.
0: presenza, esatto, e quindi è stato molto,
2: Sì,
0: diciamo,
2: sempre,
0: d'impatto,
2: esatto, sempre
0: ecco.
2: per tutela del bambino, perché come si è detto, è il bambino che è il fulcro, non è la coppia. Quindi il bambino che deve essere tutelato. Sì, tu vai dall'altra parte del mondo, ma arrivi, fai ancora una videochiamata col bambino e poi praticamente gli viene comunicato che il giorno dopo
1: Ci
2: tu lo
1: sarai.
2: vai l'incontro, questa è la foto del nostro incontro, del
1: Ah,
2: nostro primo incontro. L'abbiamo incontrato, questa è una casita in Colombia, funziona così, infatti ci sono dietro le culle, quindi è un po' mista, ci sono
1: sì.
2: bambini piccoli e bambini grandi come nostro
0: Ecco.
2: figlio.
0: La cosa che ci ha, diciamo, colpito subito è che c'erano tanti altri ragazzi e ci siamo guardati, io e Silvia, e abbiamo detto se ci fosse la possibilità li vorremmo portare tutti con noi
2: Però non è
0: in
2: possibile.
0: Italia, però non è possibile. E quindi comunque è stato un momento molto, molto intenso. E poi ecco, abbiamo avuto la possibilità di vivere un mese. Normalmente ecco, queste situazioni dicono che dovresti passare tra i 45 giorni e i 60 giorni nel paese,
2: Paese.
0: diciamo, di origine, un po' per abituare un po' la nuova famiglia a
1: Certo.
0: conoscersi. Invece noi, un po' per via del
2: Covid.
0: Covid, e poi anche eravamo in prossimità del Natale. Allora siamo stati praticamente, siamo rientrati in Italia il 20 dicembre 2020, quindi siamo stati circa un mese dal 17 di novembre al 20 dicembre 2020 e quindi abbiamo potuto festeggiare il primo Natale insieme a casa nostra, ecco.
1: Sentite, qual è la quotidianità di una famiglia che si costruisce con, io all'inizio della puntata dicevo, uno sconosciuto che poi diventa figlio, no? Quando si torna a casa, quel 20 dicembre, quando siete rientrati nell'inserimento a scuola anche, cioè, come vi siete organizzati?
0: Ci vuole molta organizzazione, devo dire, ma penso che in tutte le famiglie che hanno figli. Ma allora, noi intanto è stato bello il momento perché abbiamo avuto anche degli amici, dei vicini che ci hanno
2: Adottato.
0: preparato a festa, ci hanno adornato esternamente e internamente
1: Ah,
0: la
1: che
0: casa.
1: bello!
0: Quindi è
2: Sì.
0: stata una cosa molto, molto carina. E poi
2: Esatto.
0: sì, c'è stato un po' il problema un po' della scuola perché dovevamo capire in quale, diciamo,
2: Classe
0: classe
2: inserirlo.
0: inserirlo. Però abbiamo trovato dei, diciamo, maestri, professori.
2: Perché scusa,
0: Prego, prego, vai.
2: siamo arrivati a dicembre, quindi
0: Metà anno. Eh sì.
2: metà anno lui doveva andare in prima media, è impensabile. E la legge tutela e lo puoi mettere almeno un anno indietro, perché comunque si avrebbe finito, cioè avrebbe iniziato a febbraio per finire a giugno. Quindi abbiamo optato per la quinta elementare.
1: Anche per la lingua forse,
0: Sì.
2: anche per la
0: Tanto, sì.
2: lingua, sì, ah, esatto.
0: E quindi
2: Poi siamo in campagna.
0: sì, nell'entroterra di Genova
2: Beh, lui gli piace tanto perché gli ricorda tanto la Colombia, perché è verde e
1: Lui
2: ci sono i
1: parla,
2: fiumi.
1: diciamo, del suo paese?
2: Sì, sì,
0: Sì,
2: sì.
0: sì, sì,
2: Sì,
0: sì,
2: lui comunque sia un ragazzo
1: sì.
2: con un
1: Era già grande,
2: vissuto
1: insomma,
2: importante,
1: quindi.
2: c'è cioè un vissuto suo, quindi bisogna cogliere tutta la sua storia, tutte anche le sue sofferenze. Questo devi essere un po' pronto quando, anche piccolo, immagino, io però l'esperienza non lo posso dire, un bambino grande porta un bagaglio dietro, uno zainetto bello pesante. Ti devi aprire a un'accoglienza a 360 gradi. Però si può fare con gli aiuti e tutto, si può

0: con l'associazione che mi è stato tanto vicino, si può fare.
1: Ecco, il supporto dell'associazione anche in quei momenti, immagino, insomma, ci sono dei momenti di grande amore, anche dei momenti, come lei diceva, no, Silvia, quello, dove quello zainetto con quel peso si fa sentire. Quanto è importante l'aiuto anche degli altri genitori e del sostegno?
0: È stato fondamentale, perché quello zainetto mi hanno aiutato a scardinarlo, a capire cose che faceva che magari io dicevo boh, invece magari genitori che ci sono passati un po' prima con un'esperienza, perché hanno adesso i figli grandi, è importantissimo condividere, ma questo l'abbiamo già imparato dal giudice onorario, che ci aveva fatto proprio capire che dovevamo camminare insieme a un'associazione.
2: È stato proprio il giudice a dire non state soli. Infatti è stato un giudice veramente lungimirante, ha detto cercatevi un'associazione sul territorio che vedrete che vi aiuterà nel vostro percorso. Quindi lo ringraziamo ancora per averci dato questo suggerimento.
0: Sì, ovviamente veniamo supportati, perché noi abbiamo deciso subito di farci supportare da dei professionisti, che ringraziamo, che ci stanno seguendo.
2: Sì, sì.
0: Perché... E c'è H24, sia l'associazione, certo, sia dei professionisti conosciuti anche tramite associazione.
1: Certo. Qual è il messaggio che volete lasciare? Se qualcuno in questo momento sta guardando, sta pensando all'adozione, ma forse no, forse sì, c'è troppo tempo da aspettare, oppure no... Voi che avete visto anche tutti quei bambini lì, no?
2: Sì, sì.
0: Tempo relativo.
2: Allora, secondo me uno deve lanciarsi, deve sì, come dire, lanciare il cuore oltre l'ostacolo. Io mi sono affidato molto, diciamo, a mia moglie, che è molto più sensitiva di me. Ecco, quindi ho seguito lei in toto.
1: Mi sono fatto trascinare,
2: però ecco, di non starsi comunque a preoccupare dell'età, anche se sono un pelino un po' più grandi, però ecco, quello che puoi dare tu a loro e loro a noi non ha paragoni, ecco.
0: Cioè, per noi tutti gli effetti, è come dice un libro anche di una professionista che parla di adozione, sangue del tuo sangue.
1: Grazie, grazie. A Silvia, grazie a Luca, e noi ci rivediamo tra pochissimo per un'altra storia.

0: Continuiamo a raccontare storie di adozione. Buonasera, benvenuti a Federica e Gabriele.
1: Ciao.
0: Buonasera.
2: Ciao.
0: Ciao. Allora, ci raccontate un po' la vostra esperienza, la vostra storia. Chi vuole cominciare?
1: Mio marito.
0: Il cavaliere.
2: Allora, tante similitudini peraltro con la storia di prima, una tra tante sul fatto che anch'io mi sono un po' abbandonato e lasciato trascinare, quindi no. Comunque questa storia inizia, diciamo, lui arriva, abbiamo fatto questa adozione internazionale e lui è qui con noi dal 2021. Si chiama Rowan, è un bambino che abbiamo adottato in Corea del Sud. Uh-huh. E da allora in realtà vive con noi, adesso ha 5 anni. Allora, è un'esperienza bellissima. Io quasi non ci credevo all'inizio, in realtà, appunto, come ho detto, effettivamente io mi aspettavo nella mia vita una famiglia biologica, tradizionale. Io sono nato a Roma e i miei genitori mi hanno, come dire, cresciuto facendomi pensare che quella poteva essere l'unica idea di famiglia esistente, no? E questo concetto me lo sono portato avanti fino a quando poi in realtà effettivamente ho costruito una famiglia con Federica. Noi ci siamo sposati nel 2015 e da allora anch'io sono...
1: Questo è il momento in cui l'abbiamo visto per la prima
2: esatto.
1: volta.
2: Questo è il momento in cui eravamo al KWS a Seul.
1: Ed
2: è il momento, io sto facendo la ripresa di lei che incontra per la prima volta Rowan, che è nascosto lì in mezzo alle palline, e la mamma che vedete con la mascherina è la mamma affidataria che ha accompagnato Rowan nel suo primo anno di vita, cioè ha praticamente preso Rowan in ospedale dalla mamma biologica dopo una settimana che Rowan era stato allattato in ospedale. E Rowan è cresciuto con questa famiglia coreana, dove loro fanno proprio questo di professione. Sono delle famiglie in realtà che con grandissima professionalità fanno questo
0: accompagnamento,
2: questo periodo. Accompagnamento verso le famiglie

0: internazionali che poi ecco, diventano le reali famiglie adottive. Questo appunto era gli uffici dove il tribunale locale a Seul, dove siamo andati anche lì a diciamo, proseguire.
1: Questo è l'abbraccio tra me e la mamma affidataria. Io mi avevano detto: mi raccomando, perché in Corea non si piange, non si mostrano le emozioni. Naturalmente io sono scoppiata a piangere, l'ho abbracciata, ho fatto tutto quello che mi hanno detto di non fare. È proprio la classica italiana pianti, urla e disperazione. Sì, ma sì. Io provo veramente un'ammirazione per questa donna che ha dato, per questa famiglia, perché c'era anche un papà e due fratelli che hanno cresciuto nostro figlio come se fosse loro, lui è così proprio perché grazie a loro, anche grazie io penso moltissimo anche alla sua famiglia biologica, e penso sempre il giorno del suo compleanno che cosa penserà la sua mamma e il suo papà che l'hanno creato, e perché è un bambino meraviglioso e davvero tutto quello che è lo dobbiamo a queste persone che ci hanno accompagnato in un modo o nell'altro in questa esperienza incredibile. Bellissima, molto molto faticosa. Questo è il primo giorno. Mi dispiace che non si vede perché è un bambino meraviglioso.
2: È un minore, quindi non possiamo mostrare.
1: No, certo, questo è il primo giorno in cui è stato con noi, la prima mattina che si è svegliato e era già sorridente, non ha mai mostrato un momento di... Questa è la nostra casa in Corea.
0: Sì. È in Sadong, in questo quartiere centrale di Seul, dove abbiamo vissuto per 2 mesi. E sempre nel periodo del Covid, anche un'altra analogia con la storia precedente, anche noi grazie al Covid abbiamo potuto vivere e
1: sono
0: lavorare.
1: Sono sventite in realtà le procedure, sì. Perché noi comunque abbiamo fatto domanda a fine 2019, inizio 2020 e siamo partiti a ottobre del 2021, quindi non eravamo neanche pronti, avevamo appena acquistato la casa nuova, sì. Perché ci serviva una casa più grande, siamo partiti con la casa ancora da costruire, mm-hmm. Perché abbiamo ricevuto 2 settimane prima la telefonata che insomma saremmo dovuti partire, quindi è stata appunto, come dicevo, un'esperienza che comunque impegnativa.
2: Un'esperienza impegnativa e bellissima, dicevate, come mai avete deciso, posso chiedere, per un'adozione internazionale e non nazionale?
1: Noi avevamo fatto domanda per entrambe.
2: Per entrambe,
1: sì.
2: Ah, okay.
1: Poi siamo state anche chiamate in realtà per un'adozione nazionale, però per le adozioni nazionali non viene mai chiamata solo una coppia, avevano scelte più coppie e poi non siamo stati scelti alla fine, quindi insomma è stata anche un pochino un'esperienza complicata anche quella. E quindi poi abbiamo proseguito per l'adozione internazionale. Avevamo già le idee chiare, sapevamo che saremmo voluti andare in Corea. E
2: ah, ecco.
0: Sì.
1: Noi ci siamo conosciuti in un viaggio in Costa Rica, quindi siamo due viaggiatori incalliti e abbiamo sempre viaggiato.
0: Però l'est del mondo ci ha sempre tanto attratto, insomma,
1: l'Oriente,
0: abbiamo fatto tanti viaggi da quella parte lì e quindi ce la sentivamo proprio nelle corde, lo volevamo là.
2: Wow, che bello!
1: Sì, avevamo le idee chiare da questo punto di vista, sì.
2: Dicevi un'esperienza bellissima ma anche faticosa.
1: Molto faticosa.
2: In che cosa è faticosa?
1: Allora, intanto è faticosa anche nella relazione di coppia, perché tutto questo percorso, assistenti sociali, psicologi, psicoterapeuti, anche il giudici, non siamo stati così fortunati come i nostri predecessori. Molto faticoso, è sempre una continua analisi, sia a livello individuale sia a livello di coppia. Giustamente il rispetto e l'interesse principale sono i minori, sono i bambini, però anche noi abbiamo il nostro cuore, certo. Le nostre sensibilità, anche la frustrazione, l'attesa, la marea di documenti che abbiamo dovuto preparare. Essendo sotto Covid la maggior parte degli uffici erano chiusi e quindi dovevi prendere appuntamento, code, è successo veramente di tutto, però devo dire che questo ci ha insegnato veramente quello che è diventare genitori in modo, non posso dire, di solito nelle famiglie biologiche è la madre, no? Che per i primi 9 mesi custodisce in grembo questo bimbo e il padre viene un po', posso dire, emarginato da tutti, no? In modo sì, simpatico, certo. Invece è una gravidanza condivisa da tutti i punti di vista, è una gravidanza condivisa, è una veramente genitorialità veramente...
0: Diciamo che ci si arriva con una gran consapevolezza,
1: sì.
0: Come dire, no?
1: Qui le nostre bevute in Corea con gli sconosciuti per passare il tempo.
0: Sì, è stato
1: ci davamo alla
0: un viaggio meraviglioso.
2: Perché insomma siete stati 2 mesi.
1: Due mesi. E il bambino l'abbiamo visto solo 3 volte un'ora, quindi tutto il resto è stato viaggio.
0: Purtroppo è così che prevede il sistema. Quindi
1: anche questa è stata una cosa molto complicata. Noi l'abbiamo potuto vedere un'ora per 3 volte e alla quarta. ce l'hanno dato, è anche

0: tra virgolette bruscamente, perché la loro politica è quella del tutto subito, tagliamo in modo tale che ci hanno messo, la mamma fidataria mi ha messo lo zainetto nella schiena, lui era abituato ad andare in giro con lei, messo sul marsupio me l'ha messo e l'ha salutato, lentamente si è allontanata, gli ha detto nella sua lingua sii felice, è andata via, e da lì io pianti, disperazione anche. Di tutti e tre. Però Roon in quello è stato meraviglioso, nel senso che in macchina dal viaggio, diciamo, dal KWS a casa coreana, si è addormentato come se avesse voluto spegnere un attimo il dolore, e poi quando si è risvegliato è come se si fosse risvegliato a casa sua, e ci ha regalato sempre una serenità e una pace che solo lui ci può dare. Questi sono i nostri valigie prima di partire, poi c'è, non so se si è vista una foto del rientro dove avevamo 50 valigie in più, oltre io con mio figlio che pesava già allora.
1: No, questa è l'andata.
0: Erano poche le valigie.
1: Questa
0: erano
1: poche. Questa
2: è poca roba.
0: La mamma fidataria ci aveva riempito di vestiti, giocattoli, e, insomma abbiamo dovuto comprare altre 5-6 valigie per tornare a casa.
2: Quando siete tornati a casa, com'è stata l'organizzazione? Com'è la nuova vita dopo, con questo bambino che tanto viene desiderato, no? Questa nuova famiglia, e poi?
0: Un po' un trauma all'inizio. Noi siamo due grandi lavoratori, tutte e due lavoriamo tanto, quindi abbiamo dovuto ricostruire la nostra vita con tempi, spazi differenti, e trovare anche all'inizio un attimo... uscire un attimo da questo shock, da questo frullatore, dove noi eravamo da sole dall'altra parte del mondo, ci è stato dato questo bambino come tipo un pacco postale, e siamo trovati un po'
1: non
0: soli.
1: Solo il pacco, ci hanno dato anche un foglio di istruzioni.
0: È vero.
2: Ah, sì.
1: Tipo Ikea. C'era scritto, allora il bambino mangia questo, dorme a questo, usa questo, dello spazzolino è fatto così. E io in realtà nei primi giorni, che mi sentivo un po' un padre inadeguato, seguivo la mia...
0: Andava in giro col foglio in mano.
1: A uno, due, questo l'abbiamo fatto, sì. Ok, tutto a posto, quindi
2: è servito per il primo giorno.
0: Sì,
2: cioè, merita un applauso. Perché insomma, poi è così, tu dicevi, insomma, loro lì fanno un taglio secco, però poi quando ti trovi con questo piccolo bambino, insomma, non sai da che parte cominciare. Quindi...
0: Esatto. Io mi ricordo la prima notte, non ho chiuso occhio e continuavo a guardare se respirasse, se... mi sembrava strano che dormisse, ha dormito russato addirittura, tranquillamente, dicevo, sarà normale. Lui dormiva, perché come suo figlio... vivo, dormi. Siamo andati avanti così tutta la notte, io svegliavo, lui
1: ci
0: dormiva.
1: Siamo fatti valigie di cose coreane da mangiare, perché anche un altro dubbio, no, tipici italiani, ho detto, ma adesso come
2: che cosa mangia,
1: no, a fare questa transizione dal riso alla pesto genovese, no? E invece poi in realtà ci siamo resi conto che la cosa è andata via molto
0: naturalmente. Il nostro figlio è un mangiatore seriale, mangia qualsiasi cosa. Io faccio la nutrizionista, quando l'ho vista la prima volta ho detto, ma me l'avete dato perché ho una missione, devo farlo dimagrire. Quindi sul cibo non abbiamo mai avuto problemi, infatti. Mangia qualsiasi cosa.
2: E anche a voi chiedo quanto sia stato importante l'associazione, gli altri genitori, il sostegno, non sentirsi da soli anche per dei momenti magari di fatica.
0: Molto importante, noi abbiamo conosciuto Batia nella fase di attesa, che secondo noi, secondo me, è la parte più complicata, nel senso di non sapere quando...
1: Per la nostra esperienza.
2: Sì, certo.
0: Non sapere come e quando questo bambino arriverà, e quindi ci è servito molto, allora avevano organizzato degli incontri con diversi argomenti, ci è servito molto e ci siamo comunque sempre subito sentiti a casa, che direi che è molto importante, molto importante.
1: Sì, l'ascolto, la condivisione aiuta. Tantissimo, perché quelle attese sono tanto lunghe, no? Quindi c'è bisogno in realtà di un sostegno, di una condivisione che aiuta a dar coraggio, no? Anche da... perché l'attesa di un figlio, in qualche modo, no? È qualcosa che vorremmo tutti quanti, serve essere molto breve, no? Invece in realtà i tempi burocratici, l'amministrazione, no? I tribunali, tutto molto diluito.
2: Sì, la frustrazione, la difficoltà anche, no? Cioè, il fatto di essere sempre, di sentirsi anche, no? Sempre giudicati o non solo la coppia, ma come dicevi, anche tu persona, che già hai dovuto fare un percorso per arrivare a questa scelta.
0: Assolutamente.
2: Questo spesso forse si dimentica, no? Quando si parla di adozione o anche...

0: di affidamento. Qual è il vostro consiglio, il vostro messaggio a chi vi sta guardando, a chi magari è un po' titubante?
1: Aprite il vostro cuore. Io quando guardo mio figlio non vedo che è coreano, vedo che assomiglia a noi, quindi
2: sì, sì.
1: Adesso mi commuovo perché è proprio così, quindi
2: sì, sì, assolutamente.
0: Grazie Federica, grazie insomma anche per la tua commozione, grazie Gabriele, e noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Andiamo avanti nel raccontare. Andiamo avanti nel raccontare storie di adozione, ma non solo, anche di affidamento, in questa storia in particolare di Paola. Buonasera Paola.
1: Buonasera a tutti e grazie dell'invito.
0: Grazie a lei per aver accettato. Allora, ci racconta un po' la sua storia della sua famiglia?
1: Sì, certo. È iniziata tanti anni fa, perché io e mio marito ci siamo conosciuti sui banchi di scuola, quindi siamo stati tanti anni fidanzati, poi ci siamo sposati e l'idea dell'adozione comunque l'abbiamo sempre avuta in mente. Così, dopo qualche anno, abbiamo deciso di informarci e tramite l'associazione Battià ci siamo andati un po' ad informare, a chiedere come ci dovevamo muovere, come funzionavano le cose. Da lì abbiamo capito che Battià però non era solamente fonte di informazione, ma era un casa. Perché tuttora siamo sempre con gli amici di Battià. Battià è condivisione e Battià è famiglia. Perché in certi momenti ti puoi sentire solo e in certe occasioni ti senti anche un po' diverso. E all'interno di Battià invece appunto non sei mai solo e condividi le stesse cose, le stesse idee, le stesse obiettivi. Quindi poi abbiamo presentato domanda di adozione e abbiamo avuto l'idoneità col Tribunale di Genova per un'adozione internazionale e abbiamo così deciso di scegliere l'ente, perché entro un anno bisogna dare mandato all'ente, e abbiamo optato per le Missionarie della Carità, che sono un ente che in questo momento non si occupa più di adozione, però si occupa di India. Mm-hmm. E quindi abbiamo affidato a loro le nostre sorti, diciamo, tra virgolette, e abbiamo atteso la telefonata, la famosa telefonata dell'abbinamento. E mi ricordo ancora dov'ero.
0: Dov'era?
1: A Sestri Ponente, sulle alture, in un posto dove non sono mai più stata, la verità, ero lì per lavoro, dalla stazione, cioè c'è una ferrovia. E quindi niente, chiama la suora e ci parla di questo bambino, un maschietto piccolo, e ci dice pensateci e fateci sapere. Noi ci abbiamo pensato pochissimo e abbiamo dato subito la disponibilità, abbiamo accettato l'abbinamento. Successivamente abbiamo visto la foto, perché subito viene un po' raccontato, almeno con l'India succede così, con l'ente dove ci siamo rivolti. E poi successivamente abbiamo visto la foto e da lì basta, è diventato nostro figlio.
0: Ma la storia non si ferma lì, giusto?
1: No, non si ferma qua. Non si ferma qua perché appunto poi siamo stati in India a prendere il nostro primo figlio. Anche lì è stato un insieme di emozioni contrastanti.
0: Se si ricorda la prima volta, cioè la prima telefonata, ovviamente è indelebile
1: l'incontro,
0: anche l'incontro.
1: L'incontro è andata, che siamo arrivati a Calcutta in aereo al mattino.
0: Che anno era?
1: Era il 2008. E già praticamente siamo nel pomeriggio, avevamo l'appuntamento con le suore dell'istituto e niente, siamo arrivati in questo cortile, pioveva, non ha dirotto di più,

0: Eravamo sotto a questa tettoia, cortile deserto, non c'era nessuno in vista. Si sentivano le voci dei bambini, però non vedevamo perché erano all'interno. E quindi ad un certo punto da una porta che si affacciava sul cortile esce questa sister, questa suora, con per mano il bambino. Si avvicina verso di noi e il bambino vedi che si ritrae un attimo, stringe la mano della suora, abbiamo colto questa sensazione, un po' di paura. E niente, io avevo messo in tasca un chupa chupa. Ho detto chissà. Ai bambini piacciono le caramelle, non si sa mai che succede qualcosa di strano. Ho tirato fuori il Chupa Chupa e magicamente lui è corso da noi. Quindi questo è stato il momento più bello, assolutamente.
1: Insomma, vediamo anche nelle immagini, no? Che la sua è una famiglia numerosa. Questo è stato il primo.
0: Siamo diventati.
1: Siete diventati, come siete diventati una famiglia numerosa, quindi.
0: Con l'idea poi, dopo qualche anno, di fare una seconda adozione, abbiamo ripresentato domanda, abbiamo avuto di nuovo l'idoneità e abbiamo sempre deciso per l'India e quindi abbiamo scelto lo stesso ente e è stato un iter un pochettino più veloce rispetto alla prima adozione. E niente, quindi abbiamo aspettato, abbiamo fatto tutti i documenti, tutto l'iter burocratico che c'è da fare e poi la famosa telefonata, che mi ricorda anche quella,
1: Questa
0: naturalmente.
1: volta dov'era? A
0: Eravamo a Bardonecchia, a
1: Bardonecchia.
0: sciare.
1: Sempre su un po' sulle alture,
0: Sì, esatto.
1: siete andati in montagna questa volta.
0: La suora chiama e dice: avete un attimo di tempo? Guarda, sì, va bene, lasciamo il bambino, il nostro primo figlio, lo lasciamo alla scuola sci e ci risentiamo. Così siamo un pochettino più
1: Più tranquilli.
0: tranquilli. Quindi abbiamo richiamato subito dopo e la suora ha un maschietto che vi aspetta. Piccolino anche lui. Quindi felicissimi. Niente, non abbiamo più capito niente. E abbiamo detto va bene. E così siamo andati a Roma, dove c'è la sede delle missionarie della carità, a vedere la foto. Perché comunque loro ti propongono le caratteristiche del bambino, ma la foto la fanno vedere dopo che hai accettato. Almeno così funziona con le
1: Per l'India,
0: suore.
1: sì.
0: E
1: Per
0: per l'India non lo so, però con
1: le
0: le suore
1: suore,
0: sì.
1: ok.
0: Quindi siamo scesi, abbiamo visto la foto del nostro secondo figlio, e anche lui è diventato subito figlio. Ci siamo sciolti. E niente, abbiamo iniziato le pratiche anche perché nello stato estero vanno consegnate delle pratiche e quindi abbiamo aspettato l'attesa della telefonata della partenza. Ricevuta la telefonata, dopo poco siamo partiti, questa volta in tre, perché comunque abbiamo portato anche il nostro primo figlio, che è ritornato nell'istituto dove era stato, dove aveva vissuto comunque quasi 3 anni della sua vita. E quindi è stato un viaggio diverso, naturalmente, perché non eravamo più una coppia. Eravamo una coppia con un figlio, con il suo vissuto e quindi siamo tornati a Calcutta. È stato emozionante, l'incontro è stato diverso perché eravamo all'interno dell'istituto, perché il nostro primo figlio voleva appunto vedere dove era, il lettino, comunque si faceva delle domande. E quindi niente, c'era una suora con in braccio questo bimbo piccolissimo, nonostante che avesse 4 anni, e lui si è girato e ha allungato le braccia verso mio marito per farsi prendere. Quindi mio marito l'ha preso in braccio e da lì non è più sceso,
1: E dai, non è più
0: quasi.
1: scelto.
0: E quindi poi siamo stati in India non tantissimo perché funziona che si sta pochi giorni. Siamo stati avanti e indietro in istituto per stare insieme al bambino. E quindi poi siamo ritornati in Italia in quattro.
1: Siete ritornati in quattro, però vediamo che nella foto,
0: Sì.
1: diciamo, la famiglia è ancora più numerosa.
0: Esattamente.
1: Perché?
0: Perché poi dopo un po' di anni, insomma, l'affido lo conoscevamo già, perché essendo sempre combattià, l'affido lo conoscevamo già naturalmente. Però poi abbiamo detto, ma perché no? Provare a fare un affido, chissà, potrebbe

0: essere per noi. Volevamo allargare comunque la nostra famiglia, avevamo quest'idea da sempre. E quindi, niente, abbiamo fatto il corso della FIDO, perché anche lì ci vuole un corso. Abbiamo rifatto dei colloqui con le assistenti sociali e con le psicologhe. E poi ci hanno convocato le assistenti sociali un giorno, un pomeriggio, e hanno detto: ci sono due bimbe che avrebbero bisogno di una famiglia, due femmine questa volta, e quindi non potevamo dire di no.
1: Voleva pareggiare, diciamo.
0: Giustamente.
1: E così avete iniziato anche il percorso dell'affido.
0: Dell'affido. Le bimbe le abbiamo conosciute in comunità, perché erano in comunità, e quindi abbiamo fatto un periodo avanti e indietro dalla comunità. Le bimbe vivevano sempre in comunità, noi andavamo lì all'inizio come degli amici, cioè ci avevano presentato così, dei signori che vi sono venuti a trovare, degli amici. E poi piano piano le cose si sono evolute, finché poi le abbiamo portate fuori a fare un giro. Abbiamo festeggiato un loro compleanno, perché cadeva in quel periodo lì. E poi è stato il momento che ci hanno detto: sono pronte, potete portarle a casa. E quindi da lì siamo diventati famiglia numerosa. E siamo a casa.
1: Senta Paola, noi abbiamo visto nelle fotografie che la vostra è una famiglia numerosa, è una famiglia anche che convive con la disabilità.
0: Sì.
1: E nonostante questo, diciamo, non vi siete fermati dall'accogliere e dall'aiutare gli altri.
0: Sì.
1: Non posso non farle questa domanda, perché uno ci dice: ma c'è già tanto a cui pensare, ci sono sicuramente delle ulteriori difficoltà, no? Con questo bambino, con questo ragazzo, eppure questa famiglia si apre ancora, apre ancora le porte, apre ancora il cuore per aiutare anche altre due bambine. Com'è la vostra quotidianità? Come mai avete preso questa decisione con anche, diciamo, sicuramente la difficoltà della disabilità?
0: Sì, sicuramente conviviamo con la difficoltà. Sappiamo che è una difficoltà che noi non potremo superare, perché purtroppo non la potremo superare, però ci stiamo dentro e siamo felici così, nel senso. Con tutte le difficoltà del caso, perché assolutamente non si può dire che non ci siano difficoltà, ce ne sono tante, tantissime difficoltà, però piano piano viviamo molto alla giornata, all'ora quasi, direi, e ci siamo sentiti che era il momento giusto, e quindi ci siamo buttati in questa cosa dell'affido, così, perché anche secondo noi per i nostri figli era un valore aggiunto. Quindi un po' così la
1: vostra famiglia ha provato quindi l'adozione anche con una disabilità,
0: sì,
1: e l'affido. Qual è il messaggio che vuole lanciare? Insomma, lei può parlare sia per chi pensa a un'adozione che per chi pensa a un affido.
0: Sono due percorsi diversi completamente. L'adozione è una cosa, l'affido è tutt'altra cosa. Però sì, bisogna, non mi voglio ripetere, però lanciare questo cuore oltre. Solo così si riesce, perché se fai troppi calcoli, troppe cose, allora diventa magari un po' più difficile buttarsi.
1: E anche per lei, credo, insomma, il sostegno, già insomma sono stati loro che le hanno instillato questo desiderio dell'affido, capito, no?
0: Sì.
1: Anche sarà lì per l'adozione, però anche per lei il sostegno dell'associazione è fondamentale.
0: È fondamentale.
1: Per la vostra famiglia, ovviamente, parlo
0: certo
1: di lei.
0: Certo, le associazioni sono fondamentali, perché per un verso o per l'altro le associazioni assolutamente sono fondamentali, perché ti fanno sentire non diverso, perché in certi casi ti puoi sentire un po' diverso, e ti accolgono, ti danno, non so, è come stare in famiglia.
1: Grazie Paola. Grazie insomma per averci raccontato la sua storia, e noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Eccoci, eccoci ancora insieme. Stiamo parlando di adozione, l'abbiamo fatto finora dal punto di vista del papà e della mamma, dei genitori. E allora grazie a Leonardo, perché con lui cercheremo di farci raccontare e di capire l'altro punto di vista, visto che il sottotitolo di People è Cambia il tuo punto di vista. Intanto grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia?
1: Sì, allora, io sono nato in Brasile nel 2001 e dopo un anno circa i miei sono venuti da me e sono stati tanto e tempo 3, forse anche più, 4 mesi, insomma, sono venuto qua in Italia e ero molto piccolo, quindi diciamo che c'è stato proprio anche tutto un procedimento dal punto di vista emotivo, psicologico, del dobbiamo dire al bambino che è stato, insomma, ci sono state molte cose importanti. La prima volta che mi è stato detto, quasi non ne ho memoria, però ero molto piccolo e comunque all'inizio, quando si è piccoli, non si ha, diciamo, questo tipo di percezione. Poi crescendo ti rendi conto che effettivamente dici sì, ok, forse c'è qualcosa di diverso, forse non è proprio così. E, sentivo, diciamo, che ci fosse effettivamente un po' una differenza. Cioè, vedevo abbastanza chiaramente, però nel senso, sentivo dentro di me che c'era qualcosa che effettivamente non andava. Quindi poi, col tempo, diciamo, adolescenza crescendo. Per adolescenza, insomma, crescendo tutto quanto, sono riuscito poi effettivamente a trovare intanto la risposta, a sapere che cosa fosse successo, che cosa, diciamo, ci facessi lì. E poi col tempo poi c'è stato proprio tutto un altro percorso che riguarda proprio la questione più personale, diciamo, insomma, dell'accettazione e tutto quanto, diciamo, tutto poi il contorno, diciamo, che c'è, diciamo, a riguardo della cosa.
0: Quei momenti, diciamo, no? Te li ricordi bene, insomma, dietro di te c'è tua mamma, qui c'è tuo papà, abbiamo messo, insomma, come mai vi siete divisi così, insomma, perché dal sostegno uno da una parte e uno dall'altra, no? È per questo. Li vuoi condividere con noi, insomma, per capire, perché credo che possa anche molto aiutare chi c'è qui questa sera e ha un bambino magari adottato piccolo, perché è magari un pensiero ricorrente, no? Come glielo dirò, quando glielo dirò, che cosa vorrà fare, vorrà tornare, vorrà sapere, o anche chi magari ci sta guardando.
1: Allora, all'inizio personalmente c'era tanta rabbia. C'era tanta rabbia, all'inizio è proprio un ma perché, ma com'è possibile, cioè sono domande, però con un quesito, diciamo, diciamo con un sottotesto, diciamo, brutto, negativo, insomma, ma perché, ma com'è possibile, e che sicuramente non è facile da gestire né per il bambino né comunque per il genitore. E questa fase per me personalmente è durata un bel po', nel senso che io ci ho messo molto tempo, diciamo, ad accettare effettivamente che, diciamo, fosse una cosa positiva quella che mi era successa e che non fosse una cosa, diciamo, così tanto brutta. Poi sicuramente c'è i suoi pro e i suoi contro, insomma, tutta una serie di questioni, però diciamo che personalmente, diciamo, ci ho messo un po' e sicuramente sono stato aiutato tantissimo, sono stato aiutato tanto sia da loro ma anche dai professionisti, comunque sono sempre stato seguito, e questa è una cosa che ringrazio sempre infinitamente, perché mi ha dato altri punti di vista che magari prima non vedevo, comunque me li ha dati, me li ha messi lì. E poi io un giorno mi hanno detto, vabbè, forse questo va bene, questo
0: esatto.
1: Va bene. Allora poi diciamo che pezzetto dopo pezzetto, poi meno male è venuta fuori effettivamente uno stato un pochino più più tranquillo generale, diciamo, del ok, allora forse è tutto a posto. Però sì, questo.
0: C'è ancora qualcosa oggi, diciamo, nella tua storia? Tanto stiamo vedendo, insomma, le tue foto di bambino.
1: Sì.
0: Bei ricciolini, ora non si direbbe, però insomma, bel caratterino anche, no? Guarda la mamma, guarda la mamma che sorride, insomma, è per questo.
1: Sì.
0: Una volta che hai fatto questo percorso, no? Anche, hai detto, difficile, anche un po' lungo per te. Che cosa significa per te oggi?

0: anche come questa sera, no? Fare una testimonianza come questa.
1: È molto importante per me, perché poter dare voce diciamo su qualcosa di cui non se ne parla quasi mai, o comunque sulla quale ci sono tanti di quei tabù che soprattutto stereotipi.
0: Bravo.
1: Perché ora io mi ricordo,
0: bravo,
1: ora vabbè, eravamo piccoli, c'è stata una volta in cui ero piccolo e arriva questo bambino e mi fa: senti, ma tu sei nato nelle favelas? E io poi io avevo la sua età, quindi non è che, quindi l'ho guardato e gli ho detto: no, va bene. Poi il giorno dopo viene e mi fa: ma quindi non sei nato nelle favela? Cioè è andata avanti questa cosa tipo per una settimana, capito? E poi giustamente io sono andato da mia mamma e gli ho detto: mamma, là,
0: che cosa
1: sono? Io quindi sono nato nelle favela. Lei guarda e mi fa: no, cioè, poi mi ha raccontato insomma tutta la storia, tutto quanto, e però sì, stereotipi di questo tipo, oppure quando tu gli dici, ma anche adesso, tipo: no, sì, sono stata adottata. Oddio, come stai? Io bene, tu come stai, capito? Cioè, c'è un po' quel pregiudizio di: oddio, allora sei stato adottato,
0: non hai, so, qualche come problema.
1: Se, ma o hai qualche, sì, problema, oppure come se fossi stato salvato, non lo so, dalle grinfie di qualche mostro terribile, capito? Cioè, roba allucinante. Perché è difficile, effettivamente, tornando seri, da far capire che quello che, insomma, l'adozione non è un salvare qualcuno, cioè non è che ti sto salvando la vita. Non so come dire, non è che non vengo salvato da qualcosa, è semplicemente un'opportunità, una cosa, un qualcosa di grande che quasi non si può spiegare, perché non si può chiamare fortuna, non si può chiamare, non lo so, io ancora adesso non trovo una parola giusta. È una cosa che ti capita, soprattutto ricollegandomi anche a quello che aveva detto Silvia riguardo alle connessioni sangue del tuo sangue. Io sicuramente non sono sangue dei miei genitori, ma sicuramente c'è un rapporto, una complicità, un'intesa, un affetto che va ben oltre a questo tipo di stereotipo. Quindi direi che...
0: Che bello questo! Questo è bellissimo, molto emozionante. E ti chiedo anche scusa se forse, insomma, abbiamo sorriso quando tu raccontavi, ma sei veramente, diciamo, hai un modo di raccontare, no? Però, insomma, quando ti fanno quelle domande, sei bambino, sei un ragazzino, sei un adolescente, insomma, ci sono dei momenti di sofferenza. Noi adesso, insomma, tu sei molto simpatico e quindi ti chiedo scusa se abbiamo sorriso, no, però no. In realtà non è così facile. Tu dicevi, se ne parla poco, sembra, boh, non so, che questi bambini arrivino, no, quando sono anche diversi, no, perché hanno dei tratti somatici diversi, che spuntino lì così, buff, da qualche parte, e anche forse gli altri genitori, no? Degli altri bambini nella scuola, in una, non so, in una squadra di calcio piuttosto che nello sport, sembra come non se ne debba parlare. Non so se questa sia stata anche la tua percezione da parte degli altri genitori, degli altri bambini, come se fosse un po' qualcosa di strano.
1: Ma
0: per questo è importante parlare.
1: Dal punto di vista, appunto, adulto, non lo so. Dal mio punto di,
0: sì,
1: vista, allora, che qualche adulto mi fosse venuto a chiedere qualcosa o che fosse particolarmente stranito dalla cosa, non mi pare, per fortuna.
0: A meno male.
1: Però, no, perché ci sono anche,
0: no,
1: quelli.
0: Ci sono
1: non
0: anche
1: li ho
0: quelli.
1: Conosciuti, ma ci sono anche quelli. Quindi sì, e i bambini o comunque ragazzi, sì, vabbè, appunto, al di là delle storie, comunque sì, però preoccupazione o comunque effettivamente. Poi ci sono anche quelli che magari cercano di capire, di vedere il lato magari invece un pochino più effettivamente concreto, oltre a quello poi effettivamente emotivo della cosa, quindi quelli che poi con cui si può avere un effettivo confronto,
0: sì,
1: serio, giustamente. Quindi sì, però no, non credo mi sia mai capitato in realtà in questo caso.
0: C'è qualcosa che ci siamo dimenticati, che vorresti dire, un messaggio che vorresti lanciare?
1: Sono tanti ragazzi adottati come me e ognuno di loro ha un percorso personale veramente troppo personale, quindi sicuramente non si può unire tutto, però quello che mi viene da dire è: col tempo tutto viene da sé, tutte le risposte arrivano se devono arrivare. Se senti di dover cercare, di dover sapere qualcosa di più, fallo, tanto l'importante è che tu sappia che il tuo posto nel mondo già ce l'hai.
0: Grazie. Grazie mille Leonardo, salutiamo la mamma che sei con

0: E il papà, come si chiamano?
1: Sandra e Walter.
0: Grazie, grazie mille, un applauso anche a voi. Grazie insomma anche per l'emozione che trasmetti proprio con i tuoi occhi e con il tuo sorriso. Grazie mille e noi continuiamo e ci vediamo tra

0: pubblicità ho detto, ma come, siamo già arrivati alla fine? Perché insomma una serata che è volata, una serata come spesso accade, devo dire praticamente tutte le puntate di People, perché quando si parla di amore, quando si parla di emozione, quando si parla di storie di persone e lo vedi proprio negli occhi delle persone, beh insomma mi vola la trasmissione. Buonasera a Federica e Orlando.
1: Buonasera.
0: Grazie. Ciao. Allora, ci raccontate un po' la vostra storia? Chi parte?
1: Comincio io. Allora, noi ci siamo incontrati nel 2000, insomma abbiamo cominciato la nostra storia nel 2001 e dopo aver fatto un po' di pendolari, perché io vivevo in Veneto e abbiamo preso la decisione di vivere insieme ed era una sola la decisione, perché lui molto onestamente mi ha detto subito che non si sarebbe mai spostato da Genova, quindi nel 2004 sono arrivata qui e qui, frequentando i suoi amici, frequentavamo più spesso, diciamo, li vedevamo spesso, una coppia che stava appunto facendo la pratica dell'adozione. E erano quasi alla fine, però tramite loro abbiamo capito come funzionava, come funzionavano tutte le pratiche burocratiche, cos'era un ente, cos'era un'adozione anche, no? Internazionale, nazionale. E poi sono andati in India e quindi anche lì abbiamo seguito da lontano questo viaggio. Abbiamo conosciuto la bambina quando è arrivata. Abbiamo visto insieme a loro, no, i primi così, le prime difficoltà. E quindi a un certo punto abbiamo detto, quando abbiamo cominciato anche noi a parlare di figli, ma abbiamo detto, ma facciamolo anche noi, no? Abbiamo visto che ce la fanno loro, quindi
2: ce la possiamo fare anche noi. quindi effettivamente abbiamo incominciato a fare anche noi le pratiche con l'adozione, e in quel periodo abbiamo appunto conosciuto l'associazione Batiata, che, come hanno già detto le altre coppie, effettivamente sono state di grande supporto.
1: Sì, c'era Maurizio come presidente,
2: esatto,
1: in quel periodo.
2: Sì, sì, esatto. Sì.
0: E voi, diciamo, quando è arrivato vostro figlio?
1: Abbiamo messo in tutto 4 anni giusti. Possono sembrare lunghi, effettivamente dopo dipende anche un po' dal paese, però mentre cercavamo l'ente ci siamo chiesti se per noi era più importante fare in fretta e avere per esempio meno informazioni, perché poi dipende da come è organizzato, certo, ogni singolo paese, oppure se ci andava bene un'attesa un po' più lunga, ma un paese magari un pochino più strutturato, magari più...
0: Anche per il futuro, ovviamente.
1: Sì,
0: sì.
1: E così abbiamo scelto la seconda opzione. E quindi...
0: E avete scelto quale paese, quindi?
1: Il Perù.
0: Il Perù.
1: Sì. Il Perù. Poi in realtà dopo tutta la procedura è andata abbastanza bene, abbastanza liscia,
2: sì,
1: tranne che l'ente da cui eravamo seguiti ha improvvisamente chiuso per un problema.
0: Una piccolezza.
1: No, per questo, per dire che quando sembra anche tutto ben definito, confermato, eccetera, firmato tutti i permessi di unità, eccetera, ci può sempre essere qualche intoppo. Ecco, noi l'abbiamo avuto in quel periodo. Altre persone in casi molto più seri durante il Covid si sono visti in serie difficoltà, hanno vissuto dei seri problemi. A noi tutto sommato questa cosa è capitata nel momento giusto, perché la pratica era già in Perù.
0: Okay.
1: E quindi non ne abbiamo risentito, però ahimè altre famiglie sono state...
0: Che erano magari in qualche step prima,
1: sì,
0: rispetto,
1: sì,
0: al vostro.
2: Sì, e poi niente, ci arriva anche a noi la famosa chiamata, per cui...
0: Ecco, che arriva la mamma.
2: Che è arrivata a te?
1: Sì, sì, arriva sempre alla mamma. E anch'io mi ricordo esattamente dove ero.
2: Sì,
1: ero al lavoro, e l'ufficio era silenziosissimo e io non sapevo bene cosa dire per non coinvolgere anche le altre persone. Ecco.

0: Sì, comunque era il 2013, era novembre sì. del 2013, quello me lo ricordo sì. bene. E naturalmente ci dicono che da lì a poco dovevamo organizzare, perché ti danno circa, almeno nel nostro caso, ci è andato un mese di preavviso. E quindi nel giro di un mese circa abbiamo dovuto organizzare il volo per Lima, in questo caso, perché la sua città d'origine era proprio, anzi era la periferia di Lima. Mm-hmm. E quindi in poco tempo siamo presi, ci siamo partiti e ci siamo trovati in questo in Perù, che nessuno di noi due era mai stato prima. E da lì inizia la nostra esperienza, che in quel caso è durato 40 giorni, però l'incontro con Elias, che ce l'abbiamo qua, che all'epoca aveva circa 6 anni, un pochettino meno, è avvenuto proprio nel suo istituto, che devo dire è stata una bella sorpresa, perché un altro degli stereotipi, come si dice in italiano?
1: Giusto.
0: Sono peruano, insomma. si pensa sempre che, almeno io ero convinto di andare là e trovare un istituto, come spesso si immagina, no? un po' povero, un po' carente. Invece è stata la grandissima sorpresa di aver visto, incontrato un istituto molto organizzato, dove all'interno c'erano tantissimi volontari, tenuti naturalmente volontari religiosi, uh-huh. ed era uno di quegli asili che avrei voluto avere in Italia, dico la verità, no? Uh-huh. Per cui abbiamo trovato questa realtà veramente meravigliosa.
1: E com'è andato quel primo incontro?
0: Com'è andato come tutti gli incontri, insomma, è molto emozionante, sì, lo ricordo.
2: C'era
0: molto bene.
2: E
0: naturalmente
2: sì.
0: eravamo accompagnati dall'assistente sociale e ci avevano consigliato di, insomma, presentarci con il classico regalino. Però lì ho capito che è servito naturalmente, però ho capito quanto sì, il desiderio dei genitori è quello di avere un bambino, ma lì ho capito quanto era forte il desiderio invece del bambino avere un genitore. Sì. Mi emoziono io.
1: Dicono che sono solo le mamme che si emozionano e che piangono, quindi meno male, meno male.
2: Esatto.
1: Com'è stata poi l'organizzazione quando siete tornati a casa? Noi anche prima abbiamo sentito per esempio Leonardo, no? Che ha raccontato il suo punto di vista.
2: Sì, ma come organizzazione pratica, insomma, essendo uno rispetto a Paola. Che poi mano a mano diventa... No, essendo uno, aveva 6 anni e mezzo, non c'era il problema di pannolini, passeggini o cose del genere. Lui è arrivato a gennaio, riguardo la scuola, per esempio, noi abbiamo preferito aspettare
1: settembre
2: e quindi... Insomma, abbiamo passato il tempo a conoscerci, a fargli fare
0: scusate. Quando appena siamo tornati
1: torna indietro adesso la regia, tranquillo.
0: Scusate se ti interrompo, ma sì. Quella lì, questa foto qua è meravigliosa. Eravamo appena tornati dal Perù, quindi fine gennaio, combinazione nevica a Genova, e lui è dove c'è, non so se te lo ricordi, impazzito perché per la prima volta vede la neve, no? E allora tra l'altro non c'avevamo i guanti, gli ho dato i miei guanti che
1: ecco perché bene. Sono così grossi.
0: Sono più grandi di lui questi guanti, e lui è stato un bellissimo quella giornata, perché ho visto in lui, ho visto veramente la gioia classica dei bambini quando, soprattutto in questo caso, ho visto la neve per la prima volta. Sì.
1: Allora ci vuole un applauso per questa neve e per questo sorriso. Dicevamo, insomma, da un punto di vista anche poi di quando arrivano le domande, no? Da dove arrivo, dove non arrivo, come l'avete gestito? Sì.
2: Dunque lui aveva 6 anni e mezzo, quindi aveva coscienza, insomma, di dove aveva vissuto fino a quel momento, e aveva coscienza anche di essere stato portato dall'altra
1: parte
2: altro
1: paese,
2: del mondo,
1: certo.
2: e quindi se ne poteva parlare, ecco, uh-huh. Non è stata una scoperta. Un tener vivo un po' i ricordi degli amici che si era fatto là, di comunque del suo paese e dell'argomento, insomma, dell'argomento, uh-huh. Adozione, ne parliamo anche quando

0: quando vado agli incontri, appunto, le serate di Batiao, gli parlo degli argomenti che abbiamo scelto, lui mi chiede com'è andata, chi c'era, cosa hanno detto. Insomma, cerchiamo di parlarne anche a casa e di fargli capire, soprattutto che se lui avesse dei pensieri, dei desideri riguardo, per esempio, anche la ricerca delle origini, che è anche quello un argomento importante nella loro storia, ecco, che ci siamo, che, non, che se ne può assolutamente parlare e che può prendere le decisioni in merito in assoluta autonomia, ecco. Ne parliamo, cioè, avendolo appunto incontrato un po' grandino, non c'è quella parte di racconto, eccetera, però c'è una continuazione, diciamo,
1: Certo.
0: e però è importante sottolineare quello, che se ne può parlare e che se ne può parlare anche dopo di eventuali altri incontri.
1: E qual è il supporto dell'associazione?
0: E anche noi ci
2: Lei è adesso diventata
0: ripetiamo.
2: vicepresidente, sta facendo carriera.
1: Ah, applausi! Il vicepresidente Federica, prima mi hanno detto la mamma di Leonardo è presidente, chiedo scusa, ecco, l'avevo presentata solo come mamma.
2: Quindi questo sta a significare che è vero che il nostro coinvolgimento è stato innanzitutto durante il percorso dell'adozione,
1: Certo.
2: che è stato veramente un appoggio morale importante, no? Anche perché attraverso Batia ci permettono di conoscere tutti i passaggi burocratici, che sono anche quelli importanti. E dopodiché poi comunque siamo rimasti in contatto a tal punto che mia moglie, soprattutto Federica, è coinvolta fino al punto di essere, di far parte proprio dell'organico, ecco, di questa associazione, per cui poi molti dei presenti sono anche persone con cui ci frequentiamo regolarmente, anche con i figli, insomma, è
1: È
2: veramente
1: veramente una famiglia, è
2: sì,
1: veramente una
2: veramente.
1: famiglia che poi negli anni, diciamo, incontra e inserisce dei nuovi membri, poi magari qualcuno va, poi qualcuno torna.
2: Sì, Leonardo l'abbiamo visto da piccino, proprio dov'è?
1: Beh, questo però credo insomma che tutti dai, diciamo, dai soci fondatori, no, agli altri, credo che sia molto importante questo minimo denominatore di tutte le vostre storie, no? Sentire come l'associazione sia stata sia una casa, sia un supporto, sia avere persone che sanno condividere con te momenti di gioia, ma anche quei momenti di difficoltà che hanno vissuto prima e
2: Certo,
1: quindi ti possono,
2: esatto.
1: diciamo, sostenere ed aiutare quelli che adesso magari hanno i bimbi più piccoli
0: Esatto,
1: in un
0: esatto.
1: percorso che gli altri hanno già
0: Sì,
1: vissuto.
0: anche perché prima qualcuno ha detto ci sentiamo meno diversi, perché è vero, cioè, oggigiorno la famiglia è ancora madre, padre e figli biologici di solito, c'è questa idea di famiglia che è rimasta abbastanza intoccabile anche politicamente, no? A volte. Invece le famiglie si sono evolute, sono diventate di diversi tipi, ci sono le famiglie monogenitoriali, ci sono le famiglie con genitori dello stesso sesso, ci sono famiglie di divorziati che si rimettono insieme, formano nuove famiglie, insomma sono tutte famiglie diverse, però si fa ancora un po' fatica ad accettare la famiglia diversamente naturale, secondo me, perché noi ci sentiamo genitori a tutti gli effetti, naturali tanto quanto gli altri che sono anche biologici, però sì, a volte ci si sente un po' diversi perché ci fanno sentire un po' diversi. Questo mancanza, prima qualcun altro ha detto il riferimento al sangue, perché sembra che venga considerata legittima solo la famiglia con il legame di sangue. Quando lo si fa notare, oddio, no, non volevo dire, è chiaro che il genitore è altrettanto, no, vero, quello che cresce, i figli. Ecco, però non sono solo conoscenti, vicini, però è anche una certa stampa che diffonde quest'idea. Nelle istituzioni a volte si fa confusione, tra bambino adottato e bambino immigrato, per esempio, si accostano e non si capisce la differenza a volte. Quindi,

0: insomma,
1: non siamo pochi, bisogna parlarne.
0: Esatto, bisogna parlarne un po' di più. Io inviterei anche le famiglie adottive anche a parlarne di più con, appunto, con i loro cari, con i loro amici. Con quelli che fanno domande sbagliate anche, no?
2: Comunque, se mi permette, a proposito di questo argomento, no? Che il discorso del sangue, tante persone magari che sono all'esterno ci chiedono, no? Come in fondo il fatto che non ci sia questo legame di sangue possa influire. In realtà è vero che non ci assomigliamo fisicamente, ma io con Elias, mio figlio, cioè, riscontro le stesse caratteristiche caratteriali, no? Cioè, proprio ci si assomiglia veramente, cioè, per cui come ha detto la Paola,
0: non influisce il sangue.
2: Il nostro figlio a tutti gli effetti, perché poi nel crescere ci assomigliamo reciprocamente, nel bene e nel male, perché fa le stesse cavolate mie. Per cui, tu Leonardo uguale.
1: grazie anche per questo, perché è una sottolineatura molto importante. Non è stato neanche facile trovare le storie, quindi grazie, devo un ringraziamento a Katia, insomma, perché ci lavora da un bel po' di settimane con Federica, perché insomma non è facile anche venire a raccontarsi, e ancora di più in una situazione dove ancora ci sono questi occhi diversi che ti guardano. Poi se ce la vogliamo raccontare ce la possiamo raccontare, però è così, no? Questo è uno dei motivi per cui People è nato, per raccontare le storie delle persone, per cambiare questo punto di vista. Quindi grazie a Federica e grazie a Orlando.
0: Grazie a voi.
1: Ringraziato Katia e l'associazione, insomma, me l'avete inquadrata Katia, perché sennò poi sì, me l'avete inquadrata, grazie a tutti voi che vi siete raccontati in questa puntata, che voleva essere una puntata nel abbattere un po' di stereotipi, nel far conoscere difficoltà, ma anche il grande amore che ci può essere nelle persone che possono, non possono avere figli, fanno una scelta di vita, molte insomma partono da una situazione di dolore per non poter magari avere quella gravidanza biologica, eppure aprono quelle porte di casa, quel cuore, e diventano una famiglia. Quindi grazie a voi tutti, un applauso. Grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai, di Andrea Benegiamo, e qui con me in studio a Gianluca Messina. Noi ci vediamo come sempre alla prossima puntata di People. Buonanotte.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta. Siamo ad Andora, in provincia di Savona, in una giornata ventosissima, ma per fortuna il cielo azzurro rende giustizia a tutti questi bei colori che ci circondano. Do il benvenuto ai miei ospiti, ai primi miei ospiti, il sindaco di Andora, Mauro De Michelis, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: E a Monica Napoletano, che è dell'ufficio stampa del comune, che ci guideranno alla scoperta, a un assaggio di questo territorio ricco di fascino, e fascino neanche molto il luogo dove ci troviamo, reperti direi storici, parte della storia di questo comune, che è un comune che, bene dirlo, si sviluppa nei suoi borghi e sulla costa, con bellissime spiagge sabbiose. Peraltro non sono molto frequenti in Liguria le spiagge sabbiose, quindi la parte a mare è una parte moderna

0: e l'origine era tutta qua nei borghi. Dove ci troviamo, sindaco?
1: Noi ci troviamo in una zona chiamata Borgo Castello, è una zona storica bellissima che ha molti punti di interesse e noi qui abbiamo appena agganciato un bando importante da 20 milioni di euro che ci consentirà di ristrutturare tutta quest'area e riportare alla luce delle vecchie, come quella che vedete dietro, strutture molto importanti. Questo è il Castello del Paraxo.
0: E il Castello del Paraxo?
1: Il Castello del Paraxo, che è un castello che abbiamo già in parte ristrutturato e verrà completamente riqualificato con questo intervento del PNRR, che consentirà di consegnare ai turisti e ai cittadini un'opera pubblica importante che ospiterà cultura. Verrà assegnata alla Fondazione Cavallini Sgarbi, che alternerà opere di altissimo livello. Questo succederà ad Andorra, in questa zona.
0: Ecco, questo borgo al momento è già abitato?
1: Questo borgo è già abitato, ci abitano circa 30 persone, l'obiettivo è arrivare a 300 abitanti e quindi a muoverlo completamente, come peraltro era già nel 600, perché questa era la zona di Andorra più popolata, più abitata. Poi col passare degli anni le persone sono scese verso mare e questo è ora un borgo poco abitato.
0: Ecco, uno dei punti che vi hanno fatto ottenere tra pochi comuni in Italia, vero?
2: 21 diciamo comuni in Italia, corrispettivi naturalmente all'interno del bando borghi che premiava un comune in ogni regione.
0: E una delle caratteristiche che vi hanno fatto ottenere anche questo finanziamento del PNRR famoso, che va a finanziare tante opere, si parla spesso della diga di Genova ma arriva veramente un po' ovunque, è stato il fatto che è previsto proprio un ripopolamento di questo borgo. Ha parlato di circa 300 persone, oggi ce ne sono 30, ma come si fanno a far venire a vivere le persone qua, ad attirarle?
1: Beh, bisogna naturalmente fare una proposta importante, ci vuole un progetto di grandissimo equilibrio, ma ci vuole un progetto che sia un motore importante anche del turismo, dell'economia. Questo consente naturalmente di portare del turismo qui e di conseguenza far sì che gli andoresi tornino a vivere questa zona, magari anche lavorandoci, attraendo, come dire, turisti e attraendo benessere.
0: Questo perché qua è stato trovato un importante nucleo archeologica, è vero?
1: Sì, ce n'è uno qua dietro, è appena stato, come dire, riportato al suo vecchio splendore. Diremo dopo che...
0: Mi ci porta, eh?
1: Certo, ce la porto, diventeranno case bottega, ma questo progetto è un progetto importante che prevede tantissime cose. Cableremo tutta l'area in modo da avere la realtà aumentata dinamica, si potranno fare delle esperienze importanti anche sull'agricoltura, si potranno fare delle esperienze visionare delle piante secolari, un po' come i giardini Embo. Cioè, questa diventerà una zona dove il turista, quando arriva ad Andorra, non potrà non visitare quest'area.
0: Ci sarà anche un orto esperienziale. Già ha fatto accenno il sindaco alla realtà aumentata, che è un concetto che non tutti capiscono. Noi ci avvaliamo anche di qualche immagine per spiegarlo.
2: Allora, sì, un orto molto particolare che nascerà. Qua si tornerà a coltivare quella che è l'agricoltura di un tempo, l'agricoltura biologica con le tecniche antiche, e i visitatori potranno essere coinvolti in questa esperienza. Naturalmente l'orto sarà attivo, produrrà, ma il visitatore potrà essere coinvolto in attività di raccolta delle olive, di raccolta dell'uva, di raccolta della frutta, e poi coinvolto anche nelle lavorazioni successive, potrà realizzare il vino, ma anche produrre il formaggio, scoprire come si produce il formaggio, quindi un'esperienzialità reale, fattiva, ma anche in questo caso anche virtuale, nel senso che se uno vorrà indossare i visori e viverlo, magari come qualche centinaio di anni fa, lo potrà fare.
0: Sindaco, allora andiamo a scoprire, se il vento non ci porta via prima, questi ruderi che sono stati ritrovati, e poi ho notato anche una bella chiesa, magari ci passiamo davanti. Andiamo.
1: Volentieri.
0: Andando alla scoperta dei ruderi non potevamo non fermarci in questo scorcio incantato. Che chiesa è?
1: Questa è la chiesa dei Santi Giacomo e Filippo, è una chiesa tardo-romanica, è una chiesa bellissima, completamente ristrutturata e anche consacrata, quindi si possono svolgere delle messe e noi lo utilizziamo anche per realizzare eventi di alto livello come l'Estate Musicale Andorrese. Ora sta ospitando una mostra che rimarrà aperta ogni domenica per alcune settimane, e questa è una chiesa che non fa parte del progetto di ristrutturazione ma è parte

0: parte integrante della riqualificazione di Borgo Castello, perché è una delle punte di diamante che abbiamo in questo territorio.
1: Non ne fa parte perché è già ristrutturata.
0: Esatto, esatto.
1: Accanto anche, posso chiamarla torre, campanile, come sì, la chiamiamo?
0: Questa è la torre campanaria, è molto bella, è completamente ristrutturata, ha le sue campane, c'è anche un affresco in quell'arco che è bellissimo.
1: E si gode anche da qui, soprattutto dal lato che ora raggiungeremo, una vista sulle colline circostanti, dove poi andremo anche a scoprire i sentieri. E proprio dietro e accanto alla chiesa dei Santi Giacomo e Filippo arriviamo a questi ruderi di cui abbiamo accennato. È un paesaggio veramente particolare.
0: Abbiamo effettuato una prima pulizia molto profonda dell'area e sono usciti 1.500 che verranno utilizzati per realizzare delle case bottega, quindi i residenti potranno vivere qua e avere la bottega al piano terra, in modo tale che ci sarà anche in questa zona una parte turistica, in modo tale che i turisti potranno venire qua, oltre che naturalmente a visitare tutte le nostre bellezze, anche a fare degli acquisti.
1: Ma è stata un po' una sorpresa anche per voi quando sfalciavate trovare questo tesoro infinito?
0: È stata un'emozione incredibile, perché questi ruderi non erano conosciuti alla città, erano nascosti dall'erba da almeno 40 anni, quindi pulendo sono venuti fuori questi bellissimi ruderi che francamente non ci aspettavamo.
1: A quando dobbiamo andare per immaginarci invece già tutto ricostruito con le attività che mi ha detto?
0: Beh, il progetto prevede la conclusione nel 2026. Noi naturalmente...
1: Tutti i progetti del PNRR non si può sgarrare.
0: Noi contiamo anche di fare prima, facciamo il possibile affinché si cominci prima. Anche perché tutto questo darà centinaia di posti di lavoro e il nostro obiettivo è che questo lavoro venga messo a terra anche per i nostri andoresi.
1: E quindi arriveremo qua e troveremo veramente degli artigiani che lavoreranno qui.
0: Lavoreranno qui e, come dicevo, potranno vivere al piano sopra e al piano sotto svolgere le proprie attività. Noi, il nostro obiettivo è che siano attività artigianali, attività legate al territorio, qualcosa che magari non c'è più e che qualche andorese vorrà fare riemergere e presentare alla cittadinanza.
1: È un bel modo anche, avete avuto l'occasione giusta per ripopolare borghi come questo.
0: Lo prevede proprio il progetto, dobbiamo fare una ripopolazione che sia almeno di 300 persone, contiamo di fare. Sicuramente sarà anche popolazione di qualità.
1: Monica, adesso dove andiamo? Salutiamo intanto il sindaco e lo ringraziamo. E
2: adesso andiamo a scoprire i bellissimi sentieri di Andorra,
1: che sono alle nostre spalle. Noi in particolare andiamo lassù, vero?
2: Andiamo a Colla Micheri.
1: Andiamo allora. Grazie sindaco.
3: Questa trasmissione vi è offerta da Fondazione Antiusura. Se sei in difficoltà economica, non aspettare. Fondazione Antiusura.

0: Il lupo e il leone erano due animali che il mio piccolo, il mio grande, il mio figlio maggiore adorava e nel quale lui forse identificava il suo papà, e non è per forza un animale spaventoso, cosa che invece hanno interpretato le assistenti quando nei suoi disegni rappresentava un lupo. Invece il lupo è un animale forte, indomabile.
1: La prima cosa che ti viene da pensare ascoltando il racconto interrotto dalle lacrime di questo papà separato, privato della possibilità di vedere i suoi due figli, è quanto amore

0: quanto affetto, quante favole, quante coccole e quanti baci vengono negati ai suoi due bambini, uno sotto i 7 anni, l'altro quasi adolescente. Un papà che chiameremo Andrea, che ha sospeso la sua vita per lottare, per riavere i figli. Un uomo che quando entra nella sua casa vuota e vede la loro foto, si sente mancare il fiato. Il grande errore di Andrea è stato aver tradito la moglie con un'altra donna e averlo confessato. È successo perché dopo la nascita del primo figlio siamo diventati due genitori splendidi, ma ci siamo dimenticati di noi. Non ci siamo dati un bacio per tantissimo tempo. Un papà che ha accettato di raccontare il suo strazio a patto di parlare il meno possibile della mamma, per rispetto di lei e per concentrarsi sul dolore dei milioni di papà in Italia che, come lui, a causa della separazione, sono costretti a rinunciare a vivere le emozioni della paternità. Le statistiche, svela Andrea, dicono che il numero dei padri separati. Anch'io ho pensato a farla finita, non rispondevo più al telefono, mi ha salvato mio fratello, confessa poi a microfono spento. Andrea, che camminando lungo il viale del parco della Quasola, proprio davanti al tribunale dei minori, boccia senza misure gli assistenti sociali, incapaci a suo dire.
1: Ci sono sconosciuti che a un certo punto diventano figli, figli per sempre, grazie a genitori che aprono non solo le porte di casa, ma il loro cuore. Questa sera a People racconteremo 6 storie di adozione. Cercheremo di capire quali sono i sentimenti, quali sono le motivazioni e anche quali sono le difficoltà. Insieme questa sera a People cercheremo proprio di raccontare questo amore.

0: Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di People, una puntata nella quale cerchiamo di scoprire qualcosa di più del mondo dell'adozione. Se ne parla? Sì, no, ni, forse. Noi questa sera, come sempre nello stile di People, lo facciamo con sei storie di persone che hanno deciso di aprire il proprio cuore, di aprire la propria casa. Partiamo però nel presentare e nel farci spiegare l'associazione che ci accompagna questa sera. Quindi buonasera a Giovanni Minuto e a Maurizio Galbiati, soci fondatori dell'associazione Battià. Quindi grazie intanto. Ci raccontate intanto quando è nata e che cos'è l'associazione Battià?
1: Allora, quando è nata...
0: Giovanni, prego.
1: Giovanni, quando è nata è una storia lunga, perché noi siamo figli di un'altra associazione. A Genova le associazioni di volontariato che si occupano di adozione e di affidamento sono nate nel 1982, un anno prima che uscisse la legge 184 dell'83 che regolamentava l'adozione e l'affidamento. Un anno prima perché, diciamocelo, Genova e Torino sono stati precursori in questo campo e quindi si molto importante. In questa associazione a cui noi abbiamo aderito nel lontano appunto 1982 abbiamo fatto tanta strada, tante cose insieme con gli amici dell'associazione, che è l'Associazione Nazionale delle Famiglie Adottive Affidatarie, che va citata perché è la mamma. In questa storia abbiamo fatto, contribuito fino ad arrivare a essere vicepresidente nazionale 1, consiglieri nazionali 3, e quindi abbiamo dato veramente un contributo importante. Contributo importante che è arrivato anche nella organizzazione. A livello di convegno fino al 2004, quando abbiamo fatto un convegno internazionale.

0: nazionale con il patrocinio del presidente della Commissione europea, allora Romano Prodi, che parlava italiano per fortuna nostra, e abbiamo fatto questo convegno a cui hanno partecipato fra le 3 e le 400 persone, quindi un numero importante.
1: Ci siete arrivati anche, anzi, prima facciamo così, che cosa significa il nome della vostra associazione e poi cerchiamo di capire anche un po' della vostra storia.
2: Beh, sì, come diceva Giovanni, noi siamo nati come Associazione Nazionale Famiglie Adottive Affidatarie ANFA. Ad un certo punto alcuni di noi, soprattutto noi di Genova, ma anche amici di Lucca, amici di Biella, sentivamo l'esigenza di cambiare, dare un aspetto un po' meno, come dire, burocratico e più familiare, aggiungere, come dire, eventi e gite con i nostri figli, far incontrare i nostri figli adottati e già presenti nelle nostre famiglie, e abbiamo deciso di fondare questa nuova associazione che si chiama BATIA. Quindi da un acronimo un po' freddo, ANFA, a BATIA. BATIA era la figlia del faraone che ha raccolto Mosè da una cesta sul Nilo. Ed forse è stata la prima adozione, e quindi ci è piaciuta questa idea di dare un nome che ha una storia, che ha un significato, che ha del calore. BATIA è la figlia del faraone che ha raccolto Mosè e l'ha fatto diventare suo figlio. E il logo, tra l'altro il nostro logo di BATIA, nella Y c'è la forma della cesta. Questa è la storia di BATIA, che è nata nel 2007.
1: E qual è la vostra storia personale? Perché a People la raccontiamo ovviamente, sì, certo, grandi, no? Diciamo anche argomenti, però attraverso le persone. Questa sera ne sentiremo diverse, di diverse età, diciamo. Qual è la vostra? La sua intanto, Maurizio?
2: Sì, la mia di mia moglie Enrica. Noi siamo entrati in ANFA 1 o 2 anni prima di accogliere nostra figlia, che si chiama Giordana, che oggi ha 34 anni ed è in Germania a studiare.
1: Ma è meraviglioso, io faccio una rubrica con i Liguri nel mondo, quindi mi serve Giordana subito.
2: Sì.
1: Grazie, lo scriviamo a fine puntata.
2: Possiamo chiamarla. E noi abbiamo iniziato questo percorso, io avevo 38 anni, mia moglie uno di meno, e all'epoca ci volevano per l'adozione nazionale, la nostra è un'adozione nazionale, circa 5 anni dal momento in cui si faceva la domanda, poi c'è tutto l'iter col Tribunale dei Minori, gli assistenti sociali di Genova, e circa 5 anni dopo è arrivata la nostra famiglia, Giordana. Questa è la nostra storia e da lì è iniziato una grande avventura.
1: Invece Giovanni, la sua?
0: Un po' più complessa, anche perché essendo più vecchio ovviamente devo partire da più lontano, perché il primo è stato un affibbiamento parrocchiale. Non esisteva ancora l'affidamento, non c'era la legge. Il parroco Don Luigi Traverso, di bene amata memoria, dice: Giovanni e Giovanna, guardate che questa ragazzina sta un po' sbandando, potreste tenervela un po'. E questo noi lo abbiamo chiamato affibbiamento, non affidamento, perché ce l'ha affibbiata, l'abbiamo tenuta un'estate e poi la cosa è finita. Poi c'è stata un'altra esperienza che era quella di un affidamento consensuale, molto raro per la verità, perché i genitori della ragazzina che era con noi, era una allieva di mia moglie, una allieva anche promettente, ma l'ambiente dove viveva non era altrettanto buono, e quindi d'accordo con la madre è venuta a stare con noi e c'è stata più o meno un anno. E questo è il secondo affidamento. Poi c'è stato un terzo affidamento, un terzo affidamento che poi si è trasformato con gli anni in adozione, ex articolo 44 della legge, e è cominciato con una bambina di 2 anni e quando aveva 17 anni e 11 mesi

0: anzi lei prima, 17 anni, e dice: vorrei avere il vostro cognome. E dico: bene, allora andiamo a un tribunale, parli col tribunale. Andata in tribunale, mi ha detto: tu stai fuori. E io sono stato fuori, ha parlato con l'assistente sociale e è entrata in casa nostra. A 18 anni, pochi giorni prima, è stata deliberata l'adozione. E poi c'è stato ancora qualche altro affidamento, magari qua estivo, là, qua e là, tanto per passare il tempo.
1: Sentite, una domanda che può sembrare banale, ma per i nostri telespettatori, prima di sentire, insomma, di entrare dentro le altre storie, come funziona oggi l'adozione? Cioè, chi è che oggi può adottare secondo la legge?
2: Beh, c'è tutto, diciamo, la legge, tra l'altro c'è da dire che la legge del 1983 è una delle leggi pilota in Europa. Occorre essere sposati per l'adozione, sì. Occorre essere sposati, per l'affidamento non è necessario, possono farlo anche i single, sì. L'affidamento familiare. Inizia con una domanda presso il Tribunale dei Minori della città. Si possono fare domande anche in tribunale di altre città, sì. Normalmente uno lo fa nella
1: città, propria città,
2: nella città in cui si trova, e lì comincia tutto un iter apparentemente burocratico, ma assolutamente necessario, perché ci sono anche dei colloqui con gli assistenti sociali, con psicologi. Sostanzialmente occorre, diciamo così, questo percorso serve per ottenere l'idoneità. Una volta ottenuta l'idoneità, occorre praticamente scegliere se perseguire la strada dell'adozione nazionale piuttosto che quella internazionale. E qua ci sono tanti aspetti, tante valutazioni da fare. Il tribunale spesso dà anche un consiglio, dipende, certo, anche dall'età. Certo. In genere, ecco, se uno sceglie, la coppia sceglie di proseguire l'iter con l'adozione nazionale, si resta sempre, tra virgolette, sotto la tutela e la gestione del Tribunale dei Minori della città. Se uno sceglie l'adozione internazionale, a quel punto occorre affidarsi ad enti autorizzati. E ci sono enti, ce ne sono, adesso non so esattamente quanti, ma ce ne sono parecchi.
1: No, ma tanto per
2: parecchi,
1: dare un'idea ai nostri telespettatori.
2: E in genere questi enti autorizzati dal Ministero dell'Interno sono, come dire, abbinate a determinate nazioni.
1: Ah, ok.
2: C'è l'associazione che lavora di più col Brasile piuttosto che con l'Africa. Certo. A quel punto si segue un percorso di formazione con questi enti autorizzati. Magari poi qui abbiamo degli amici,
1: sì, certo,
2: che hanno fatto l'adozione internazionale, possono raccontare meglio, perché io ho fatto un'adozione nazionale. Poi quando avviene l'abbinamento si torna comunque sotto la tutela e sotto le leggi, okay, del Tribunale dei Minori.
1: Questo solo per dare, diciamo, un'idea anche,
0: ecco,
1: ai nostri telespettatori.
0: Forse va aggiunta una cosa,
1: sì,
0: che questo lavoro burocratico, chiamiamolo così, serve non tanto per dare un bambino a una famiglia, ma per dare la famiglia giusta a quel bambino. E questa è la cosa importante che fa il Tribunale per i minorenni, e lo fa, perché questo va riconosciuto. Il Tribunale per i minorenni, al di là delle riforme della giustizia che ci sono in corso e sulle quali non,
1: certo,
0: esprimo pareri, ovviamente, però fanno questo lavoro per valutare per quale bambino è adatta a quella famiglia. Ricordo sempre una storia molto, molto bella di una famiglia genovese che diceva: ma insomma, è un buco di tempo che abbiamo l'idoneità e non arriva il bambino. E in tribunale dicevano: aspettate, vedrete che arriva. In realtà non sapevano ancora questa famiglia che il bambino era anche già stato scelto, ma che doveva seguire tutto un percorso giudiziario per diventare affidabile, perché era un affidamento. E questo è stata una soluzione molto, molto buona per il bambino.
1: Questo è importante da sottolineare.
2: No, volevo sottolineare che durante questa fase lunga di attesa,
1: sì,
2: no, di attesa, è fondamentale il ruolo dell'associazione. Perché i nostri soci, i nostri amici, le nostre famiglie, in questo periodo,

0: si avvicina all'associazione e c'è tutto un percorso di formazione tra le famiglie, quindi c'è un aspetto necessariamente amministrativo,
1: burocratico, certo.
0: E c'è un aspetto invece di formazione, di incontro, di conoscenza,
1: di sostegno, di sostegno, supporto,
0: ma anche di incontro, cioè quando facciamo i nostri raduni ci sono famiglie che hanno già i bambini, sono i bambini, come li chiamiamo noi, biologici, i bambini adottati, affidati, e famiglie in attesa.
1: In attesa.
0: E quindi il ruolo dell'associazione è importante anche in questa fase di attesa, poi prosegue anche dopo naturalmente, però in questa fase è importante.
1: Dove trovare tutte le informazioni dell'associazione? Sito?
2: Il sito è www, ovviamente, Batiac, che si scrive con la Y, punto it.
0: Esatto.
1: Grazie a Giovanni Minuto e a Maurizio Galbiati, soci fondatori di Batiac. Noi ci rivediamo tra pochissimo, iniziamo a raccontare le storie di questa sera.
0: Bene.

0: Eccoci, eccoci ancora insieme in questa puntata di People. Buonasera, benvenuti a Silvia e Luca.
1: Buonasera. Buonasera.
0: Allora, ci raccontate un po' la vostra storia e la storia della vostra adozione.
1: Allora, noi ci conosciamo dal 2003, ci siamo sposati nel 2008 e poi, ecco, diciamo, le strade della vita ci hanno portato a non avere, diciamo, figli biologici. Allora abbiamo così intrapreso, anche perché durante il corso prematrimoniale era già nostra,
2: esatto,
1: era nostra intenzione, eventualmente di anche percorrere questa strada. E allora nel 2017 abbiamo presentato domanda al Tribunale dei Minori e poi abbiamo avuto l'abbinamento, perché noi abbiamo scelto la strada a un certo punto, come diceva l'amico precedente, tra l'adozione nazionale e quella internazionale, ci siamo rivolti verso quella internazionale.
2: Sì, perché dopo i colloqui con gli assistenti che fanno tutti, gli psicologi, lo psicologo, poi se fai anche, presenti tutte e due le domande, fai colloqui col giudice onorario al tribunale per la l'idoneità, a noi è funzionato così, per andare sull'adozione internazionale. Quando è l'idoneità, giri questi enti e poi quando è un po', tra virgolette, come un abito da sposa. Quando lo descrivo così perché quando trovi il posto giusto e le persone giuste, e come l'abito che hai indossato,
0: te lo senti quando
2: ti sei sposato.
0: È vero,
2: però ne devi girare un po' di
0: hai
2: un
0: usato,
2: po'.
0: Cioè, okay. Tutti quelli che si sono sposati sanno che c'è quel momento in cui te lo
2: esatto,
0: senti.
2: Esatto.
0: È un po' come la scarpa.
2: Esatto.
0: Diranno che siamo, diciamo così, basiche nell'esempio, però è calzante e perfetto.
1: Ecco, e quindi in sostanza noi ci siamo affidati a questo ente, che è, diciamo, la sede principale a Torino, ma lavora in tutta Italia, il quale, ecco, ci ha poi indirizzato nel 2020 verso un paese, diciamo, del Sud America.
2: Inizialmente la scelta era, ti fanno un'analisi della coppia e così via, come gli assistenti sociali, inizialmente era tra i 7 e gli 8 anni.
1: Sì, come età.
2: Come età. Però poi quando è arrivata a noi è andata così, cioè è un po' un percorso personale.
0: Ok.
2: E sono arrivate delle lettere da parte dell'ente via mail, anche perché noi abbiamo adottato in un periodo morto durante il Covid.
1: Infatti noi diciamo che il nostro figlio è il figlio del Covid, fondamentalmente, perché nel 2020 era, certo, tutte le, certo, porte erano chiuse e invece una porta si è aperta.
2: Non pensavamo mai più questa cosa qua, perché visto la situazione mondiale, certo, in quel momento abbiamo detto boh, magari una cosa da rimandare. Invece in quel momento l'ente ha mandato delle lettere, le abbiamo lette, una ci è piaciuta particolarmente, abbiamo dato la nostra disponibilità. Poi l'ente ci ha subito chiamato dicendo guardate che ha 10 anni. E io, cioè, anche noi ci siamo guardati e abbiamo detto nessun problema. E il paese siamo andati in Colombia, però tra l'abbinamento e quando abbiamo finalizzato

0: Nostro figlio è arrivato in Italia che aveva 11 anni.
1: Esatto, perché noi la famosa lettera che diceva Silvia è arrivata verso l'inizio del 2020 e poi diciamo, abbiamo avuto un ok a procedere a luglio 2020 e poi abbiamo iniziato a fare delle web conference con nostro figlio diciamo dall'altra parte del mondo e poi abbiamo avuto l'occasione appunto finalmente di incontrarlo a novembre 2020.
2: Com'è andato quel primo incontro?
0: Bene.
1: Molto emozionante.
0: Molto emozionante, però vabbè, io conosco la lingua di mio figlio, lo spagnolo, più di mio marito, perché tra virgolette è il mio lavoro, e quindi ci siamo abbastanza
1: trovati bene. Sì,
0: gli abbiamo dovuto descrivere un po' la famiglia, cioè cose molto nelle corde, molto base.
2: Okay.
0: Ti fanno gli incontri con le varie cose, sì. Tenendo conto che c'è il fuso di differenza.
1: Esatto, la cosa carina è che fino all'ultimo praticamente il ragazzo, il bambino non sa della presenza fisica dei suoi nuovi genitori diciamo vicino a lui in quel momento e quindi in sostanza ti fanno poi l'incontro, lui magari si aspetta l'incontro ancora via web conference, invece sei
2: di presenza,
1: esatto, e quindi è stato molto diciamo d'impatto.
0: Esatto, ecco. Sempre per tutela del bambino, perché come si è detto è il bambino che è il fulcro, non è la coppia, quindi il bambino che deve essere tutelato. Sì, tu vai dall'altra parte del mondo, ma arrivi, fai ancora una videochiamata col bambino e poi praticamente gli viene comunicato che il giorno dopo tu lo vai l'incontro. Questa è la foto del nostro incontro, del nostro primo incontro. Sì. L'abbiamo incontrato, questa è una casita in Colombia, funziona così, infatti ci sono dietro le culle, quindi è un po' mista, ci sono bambini piccoli e bambini grandi come nostro figlio.
1: La cosa che ci ha diciamo colpito subito è che c'erano tanti altri ragazzi e ci siamo guardati io e Silvia e abbiamo detto se ci fosse la possibilità li vorremmo portare tutti con noi in Italia, però non è possibile e quindi comunque è stato un momento molto molto intenso e poi ecco abbiamo avuto la possibilità di vivere un mese. Normalmente ecco queste situazioni dicono che dovresti passare tra i 45 giorni i 60 giorni nel paese diciamo di origine, un po' per abituare un po' la nuova famiglia, certo, a conoscersi. Invece noi un po' per via del Covid e poi anche eravamo in prossimità del Natale. Allora siamo rientrati in Italia il 20 dicembre 2020, quindi siamo stati circa un mese dal 17 di novembre al 20 dicembre 2020 e quindi abbiamo potuto festeggiare il primo Natale insieme a casa nostra. Ecco.
2: Sentite, qual è la quotidianità di una famiglia che si costruisce con, io all'inizio della puntata dicevo, uno sconosciuto che poi diventa figlio, no? Quando si torna a casa, col 20 dicembre, quando siete rientrati nell'inserimento a scuola anche, cioè, come vi siete organizzati?
1: Ci vuole molta organizzazione, devo dire, ma penso che in tutte le famiglie che hanno figli. Ma allora, noi intanto è stato bello il momento perché abbiamo avuto anche degli amici, dei vicini che ci hanno preparato a festa, ci hanno adornato esternamente e internamente la casa.
2: Quindi
1: è stata una cosa molto, molto carina. Esatto. E poi c'è stato un po' il problema un po' della scuola perché dovevamo capire in quale classe inserirlo. Però abbiamo trovato dei maestri, professori.
0: Siamo arrivati a dicembre. Metà anno, lui doveva andare in prima media, è impensabile. E la legge tutela e lo puoi mettere almeno un anno indietro, perché comunque si avrebbe finito, cioè avrebbe iniziato a febbraio per finire a giugno. Quindi abbiamo optato per la quinta elementare.
2: Anche per la lingua forse.
0: Anche per la lingua, sì. Esatto.
1: E quindi...
0: siamo in campagna.
1: Sì, nell'entroterra di Genova.
0: Lui gli piace tanto perché gli ricorda tanto la Colombia, perché verde.
2: Lui parla, diciamo, del suo paese?
0: Sì. Lui comunque sia un ragazzo...
2: Era già grande, molto
0: importante. Un vissuto suo, quindi bisogna accogliere tutta la sua storia, tutte anche le sue sofferenze. Questo devi essere un po' pronto.

0: conto quando, anche piccolo immagino, io però l'esperienza non lo posso dire, un bambino grande porta un bagaglio dietro, uno zainetto bello pesante, ti devi aprire a un'accoglienza a 360 gradi. Però si può fare con gli aiuti e tutto, si può fare con l'associazione che mi è stato tanto vicino, si può fare.
1: Ecco, il supporto dell'associazione anche in quei momenti, immagino insomma ci sono dei momenti di grande amore, anche dei momenti come lei diceva, no Silvia, quello, dove quello zainetto con quel peso si fa sentire. Quanto è importante l'aiuto anche degli altri genitori e del sostegno?
0: È stato fondamentale, perché quello zainetto mi hanno aiutato a scardinarlo, a capire cose che faceva che magari io dicevo beh, invece magari genitori che ci sono passati un po' prima con un'esperienza, perché hanno adesso i figli grandi, è importantissimo condividere, ma questo l'abbiamo già imparato dal giudice onorario, che ci aveva fatto proprio capire che dovevamo camminare insieme a un'associazione.
2: È stato proprio il giudice a dire non state soli. Infatti è stato un giudice veramente lungimirante, ha detto cercatevi un'associazione sul territorio che vedrete che vi aiuterà nel vostro percorso. Quindi lo ringraziamo ancora per averci dato questo suggerimento.
0: Sì, ovviamente veniamo supportati, perché noi abbiamo deciso subito di farci supportare da dei professionisti che ringraziamo, che ci stanno seguendo.
2: Sì, sì.
0: Perché c'è H24, sia l'associazione, certo, sia dei professionisti conosciuti anche tramite associazione.
1: Certo. Qual è il messaggio che volete lasciare? Se qualcuno in questo momento sta guardando, sta pensando all'adozione, ma forse no, forse sì, c'è troppo tempo da aspettare, oppure no. Voi che avete visto anche tutti quei bambini lì, no?
2: Sì, sì.
0: Tempo relativo.
2: Allora, secondo me uno deve lanciarsi, deve sì, come dire, lanciare il cuore oltre l'ostacolo. Io mi sono affidato molto, diciamo, a mia moglie, che è molto più sensitiva di me. Ecco, quindi ho seguito lei in toto.
1: Mi sono fatto trascinare,
2: però ecco, di non starsi comunque a preoccupare dell'età, anche se sono un pelino un po' più grandi, però ecco, quello che puoi dare tu a loro e loro a noi non ha paragoni, ecco.
0: Cioè, per noi a tutti gli effetti è come dice un libro anche di una professionista che parla di adozione, sangue del tuo sangue.
1: Grazie. A Silvia, grazie a Luca, e noi ci rivediamo tra pochissimo per un'altra storia.

0: Continuiamo a raccontare storie di adozione. Buonasera, benvenuti a Federica e Gabriele.
1: Ciao.
0: Buonasera.
2: Ciao. Ciao. Buonasera.
0: Ciao. Allora, ci raccontate un po' la vostra esperienza, la vostra storia. Chi vuole cominciare?
1: Mio marito.
0: Il cavaliere.
2: Allora, tante similitudini peraltro con la storia di prima, una tra tante sul fatto che anch'io mi sono un po' abbandonato e lasciato trascinare, quindi no. Comunque questa storia inizia, diciamo, lui arriva, abbiamo fatto questa adozione internazionale e lui è qui con noi dal 2021. Si chiama Rowan, è un bambino che abbiamo adottato in Corea del Sud. Uh-huh. E da allora in realtà vive con noi, adesso ha 5 anni. Allora, è un'esperienza bellissima. Io quasi non ci credevo all'inizio, in realtà, appunto, come ho detto, effettivamente io mi aspettavo nella mia vita una famiglia biologica, tradizionale. Io sono nato a Roma e i miei genitori mi hanno, come dire, cresciuto facendomi pensare che quella poteva essere l'unica idea di famiglia esistente, no? E questo concetto me lo sono portato avanti fino a quando poi in realtà effettivamente ho costruito una famiglia con Federica. Noi ci siamo sposati nel 2015 e da allora anche io sono...
1: Questo è il momento in cui l'abbiamo visto per la prima volta.
2: Questo è il momento in cui eravamo al KWS a Seul.
1: E ci siamo
2: momento, io sto facendo la ripresa di lei che incontra per la prima volta Rowan, che è nascosto lì in mezzo alle palline, e la mamma che vedete con la mascherina è la mamma affidataria che ha accompagnato Rowan nel suo primo anno di vita, cioè ha praticamente preso Rowan in ospedale dalla mamma biologica dopo una settimana che Rowan era

stato allattato in ospedale e Rohan è cresciuto con questa famiglia coreana dove loro fanno proprio questo di professione. Sono delle famiglie in realtà che con grandissima professionalità fanno questo accompagnamento verso le famiglie internazionali che poi ecco, diventano le reali famiglie adottive. Questo appunto era gli uffici dove il tribunale locale a Seul, dove siamo andati anche lì a proseguire

0: scoppiata a piangere, l'ho abbracciata, ha fatto tutto quello che mi ha detto di non fare, è proprio la classica italiana pianti, urla e disperazione, sì, ma sì, sì. Io provo una, veramente un'ammirazione per questa donna che ha dato, per questa famiglia, perché c'era anche un papà e due fratelli che hanno cresciuto nostro figlio come se fosse loro, ed è, lui è così proprio perché grazie a loro, anche grazie, io penso moltissimo anche alla sua famiglia biologica, e penso sempre il giorno del suo compleanno che cosa penserà la sua mamma e il suo papà che l'hanno creato, e perché è un bambino meraviglioso e davvero tutto quello che è lo dobbiamo a queste persone che ci hanno accompagnato in un modo o nell'altro in questa esperienza incredibile. Bellissima, molto molto faticosa. Questo è il primo giorno. Sì, mi dispiace che non si vede perché è un bambino meraviglioso.
1: È un minore, quindi non possiamo mostrare.
0: No, certo, questo è il primo giorno in cui è stato con noi, la prima mattina che si è svegliato e era già sorridente, sì. Non ha mai mostrato un momento di... Questa è la nostra casa in Corea.
2: Sì. È in Sadong, in questo quartiere centrale di Seul, dove abbiamo vissuto per 2 mesi. E sempre nel periodo del Covid, anche un'altra analogia con la storia precedente, anche noi grazie al Covid abbiamo potuto vivere e
0: sono
2: lavorare.
0: Sono sveltite in realtà le procedure, sì. Perché noi comunque abbiamo fatto domanda a fine 2019, inizio 2020 e siamo partiti a ottobre del 2021, quindi non eravamo neanche pronti, avevamo appena acquistato la casa nuova, sì. Perché ci serviva una casa più grande, siamo partiti con la casa ancora da costruire, mm-hmm. Perché abbiamo ricevuto 2 settimane prima la telefonata che insomma saremmo dovuti partire, quindi è stata appunto, come dicevo, un'esperienza che comunque impegnativa.
1: Un'esperienza impegnativa e bellissima, dicevate, come mai avete deciso, posso chiedere, per un'adozione internazionale e non nazionale?
0: Noi avevamo fatto domanda per entrambe.
1: Per entrambe,
0: sì.
1: Ah, okay.
0: Poi siamo state anche chiamate in realtà per un'adozione nazionale, però per le adozioni nazionali non viene mai chiamata solo una coppia, avevano scelte più coppie e poi non siamo stati scelti alla fine, quindi insomma è stata anche un pochino un'esperienza complicata anche quella. E quindi poi abbiamo proseguito per l'adozione internazionale. Avevamo già le idee chiare, sapevamo che saremmo voluti andare in Corea. E
1: ah, ecco.
2: Sì.
0: Noi ci siamo conosciuti in un viaggio in Costa Rica, quindi siamo due viaggiatori incalliti e abbiamo sempre viaggiato.
2: Però l'est del mondo ci ha sempre tanto attratto,
0: l'Oriente,
2: abbiamo fatto tanti viaggi in quella parte lì e quindi ce la sentivamo proprio nelle corde, lo volevamo là.
1: Wow, che bello!
0: Sì, avevamo le idee chiare da questo punto di vista, sì.
1: Dicevi un'esperienza bellissima ma anche faticosa.
0: Molto faticosa.
1: In che cosa è faticosa?
0: Allora, intanto è faticosa anche nella relazione di coppia, perché tutto questo percorso, assistenti sociali, psicologi, psicoterapeuti, anche il giudici, non siamo stati così fortunati come i nostri predecessori. Molto faticoso, è sempre una continua analisi, sia a livello individuale sia a livello di coppia. Giustamente il rispetto, però anche noi abbiamo il nostro cuore, certo. Le nostre sensibilità, anche la frustrazione, l'attesa, la marea di documenti che abbiamo dovuto preparare. Essendo sotto Covid la maggior parte degli uffici erano chiusi e quindi dovevi prendere appuntamento, code, è successo veramente di tutto, però devo dire che questo ci ha insegnato veramente quello che è diventare genitori in modo, non posso dire, di solito nelle famiglie biologiche è la madre, no? Che per i primi 9 mesi custodisce in grembo questo bimbo e il padre viene un po', posso dire, emarginato da tutti, no? In modo
1: sì,
0: simpatico,
1: certo.
0: Invece è una gravidanza condivisa da tutti i punti di vista, è una gravidanza condivisa, è una veramente genitorialità veramente...
2: Diciamo che ci si arriva con una gran consapevolezza,
0: sì.
2: Come dire, no?
0: Qui le nostre bevute in Corea con gli sconosciuti per passare il tempo.
2: Sì, è stato
0: ci davamo alla...
2: un viaggio meraviglioso.
1: Perché insomma siete stati 2 mesi.
0: Due mesi. E il bambino l'abbiamo visto solo 3 volte, 1 ora, quindi tutto il resto è stato viaggio.
2: Purtroppo è così che prevede il sistema, quindi.
0: Sì. Anche questa è stata una cosa molto complicata. Noi l'abbiamo potuto vedere 1 ora per 3 volte e alla quarta ce l'hanno dato, e anche tra virgolette bruscamente, perché la loro politica è quella del tutto subito, tagliamo in modo tale che ci hanno messo, la mamma fidataria mi ha messo lo zainetto nella schiena, lui era abituato ad andare in giro con lei, sul marsupio me l'ha messo e l'ha salutato, lentamente si è allontanata, gli ha detto nella sua lingua, sii felice, è andata via, e

0: da lì io pianti, disperazione di tutti e tre. Però Rune in quello è stato meraviglioso, nel senso che in macchina dal viaggio, diciamo, dal KWS a casa coreana, si è addormentato come se avesse voluto spegnere un attimo il dolore. E poi quando si è risvegliato è come se si fosse risvegliato a casa sua. E ci ha regalato sempre una serenità e una pace che solo lui ci può dare. Questi sono i nostri valigie prima di partire. Poi c'è, non so se si è vista una foto del rientro dove avevamo 50 valigie in più, oltre io con mio figlio che pesava già allora.
1: No, questa è l'andata.
0: Erano poche le valigie.
1: Questa era
2: poca roba.
0: La mamma fidataria ci aveva riempito di vestiti, giocattoli. E, insomma, abbiamo dovuto comprare altre 5-6 valigie per tornare a casa.
2: Quando siete tornati a casa, com'è stata l'organizzazione? Com'è la nuova vita dopo, con questo bambino che tanto viene desiderato, no? Questa nuova famiglia, e poi?
0: Un po' un trauma all'inizio. Noi siamo due grandi lavoratori, tutte e due lavoriamo tanto, quindi abbiamo dovuto ricostruire la nostra vita con tempi, spazi differenti e trovare anche all'inizio un attimo... uscire un attimo da questo shock, da questo frullatore dove noi eravamo da soli dall'altra parte del mondo, ci è stato dato questo bambino come tipo un pacco postale e siamo trovati un po'
1: non
0: soli.
1: Non solo il pacco, ci hanno dato anche un foglio di istruzioni.
0: È vero.
2: Ah sì?
1: Tipo Ikea. C'era scritto, allora il bambino mangia questo, dorme a questo, usa questo, dello spazzolino è fatto così. E io in realtà nei primi giorni che mi sentivo un po' un padre inadeguato, seguivo la mia...
0: Andava in giro col foglio in mano.
1: A uno, due, questo l'abbiamo fatto, sì. Ok, tutto, allora tutto a posto, quindi, okay.
2: È servito.
0: Sì,
2: cioè, merita un applauso. Perché insomma, poi è così, tu dicevi, insomma, loro lì fanno un taglio secco, però poi quando ti trovi con questo piccolo bambino, insomma, non sai da che parte cominciare. Quindi...
0: Esatto. Io mi ricordo la prima notte, non ho chiuso occhio e continuavo a guardare se respirasse, se... mi sembrava strano che dormisse, ha dormito russato addirittura, tranquillamente, dicevo, sarà normale. Lui dormiva perché come suo figlio non ha problemi, io ero gomitate, ma quando te è vivo dormi. Siamo andati avanti così tutta la notte, io svegliavo, lui
1: ci
0: dormiva.
1: Siamo fatti valigie di cose coreane da mangiare, perché anche un altro dubbio, no, tipici italiani, ho detto, ma adesso come
2: che cosa mangia,
1: no, a fare questa transizione dal riso alla pesto genovese, no? E invece poi in realtà ci siamo resi conto che la cosa è andata via molto naturalmente.
0: Nostro figlio è un mangiatore seriale, mangia qualsiasi cosa. Io faccio la nutrizionista, quando l'ho vista la prima volta ho detto, ma me l'avete dato perché ho una missione, devo farlo dimagrire. Quindi sul cibo non abbiamo mai avuto problemi, mangia qualsiasi cosa.
2: E anche a voi chiedo quanto sia stato importante l'associazione, gli altri genitori, il sostegno, non sentirsi da soli anche per dei momenti magari di fatica.
0: Molto importante. Noi abbiamo conosciuto Batia nella fase di attesa, che secondo noi, secondo me, è la parte più complicata, nel senso di non sapere quando...
1: Nella nostra esperienza.
2: Sì, certo.
0: Non sapere come e quando questo bambino arriverà, e quindi ci è servito molto, allora avevano organizzato degli incontri con diversi argomenti, ci è servito molto e ci siamo comunque sempre subito sentiti a casa, che direi che è molto importante, molto importante.
1: Sì, l'ascolto, la condivisione aiuta tantissimo, perché quelle attese sono tanto lunghe, no? Quindi c'è bisogno in realtà di un sostegno, di una condivisione che aiuta a dar coraggio, no? Anche da... perché l'attesa di un figlio in qualche modo, no, è qualcosa che vorremmo tutti quanti, serve essere molto breve, no? Invece in realtà i tempi burocratici, l'amministrazione, no? I tribunali, tutto molto diluito.
2: Sì, la frustrazione, la difficoltà anche, no? Cioè, il fatto di essere sempre, di sentirsi anche, no, sempre giudicati o non solo la coppia, ma come dicevi, anche tu persona, che già hai dovuto fare un percorso per arrivare a questa scelta. Questo spesso forse si dimentica, no, quando si parla di adozione o anche di affidamento. Qual è il vostro consiglio, il vostro messaggio a chi vi sta guardando, a chi magari un po' titubante?
0: Aprite il vostro cuore. Io quando guardo mio figlio non vedo che è coreano, vedo che assomiglia a noi, quindi adesso mi commuovo, perché è proprio così, quindi.
1: Sì, assolutamente.

Grazie Federica, grazie insomma anche per la tua commozione, grazie Gabriele e noi ci rivediamo tra pochissimo.

parte della persona, se ci dicono che non è stato programmato alcun ritiro, allora ci muoviamo per individuare il responsabile e sanzionarlo.

0: Il mondo dei semi di diversi prodotti vegetali. Fabrizio Bottari è presidente del consorzio della Quarantina, quindi della patata Quarantina in particolare, qua a Villa Rocca, frazione di Rezzoaglio, ci ha preparato un'esposizione di semi molto molto curiosa. Oggi siamo abituati ad andare al supermercato, nella bottega, a comprare già tutto pronto, ma dietro c'è questo, ci sono i semi ed è bello anche imparare di cosa si tratta. Fabrizio, allora un po' di spiegazione.
1: Sì, anzitutto la Casa dei Semi nasce da una collaborazione con Regione Liguria, quindi è stata sostenuta da un bando sulla biodiversità, mentre il museo è stato sostenuto dal Parco dell'Aveto, quindi vanno riconosciuti i meriti agli enti che ci hanno aiutato.
0: Allora, facciamo un giro rapido dei vari
1: Sì,
0: tipi di semi.
1: certo, abbiamo raccolto nelle diverse vallate della montagna genovese varietà, antiche, locali, comunque seminate di fagioli, e che stiamo recuperando e moltiplicando nei campi qui.
0: Quindi questi
1: Quindi
0: sono tutti
1: sono
0: fagioli?
1: tutti fagioli liguri,
0: Allora,
1: molto diversi tra
0: passiamoli
1: loro.
0: in rassegna col
1: Sì,
0: dito.
1: diciamo che il più famoso è che stiamo cercando di ridiffondere è il patanin, che ha origine nella Val Graveglia, nella zona di Zerle. E poi abbiamo anche la fagiolana quarantina, che abbiamo già tutelato come consorzio, ma stiamo cercando disperatamente di diffondere maggiormente perché è una varietà con un pregio notevole, un bianco di Spagna. E poi abbiamo diversi tipi di borlotti, cioè il più famoso è l'umè, che è un fagiolo molto noto a Genova, è un simil borlotto, diciamo così. E poi i più curiosi sono forse quelli fatti a Balin, col nome genovese proprio di Balin, e c'è un Balin de Cauchy che viene da Cavorsi in Val Trebbia vicino a Torriglia, e c'è un Balin de Lotu che viene dalla zona, il nome di solito è il nome del paese,
0: Sopra
1: quindi
0: Sestri
1: Lotu,
0: Levante, no?
1: esatto, brava, è stato Sestri
0: Questo?
1: Levante. Questo qui è un fagiolino nero che viene da Marzano, altra frazione di Torriglia. Le varietà locali spesso sono varietà familiari, per cui alcuni hanno anche il nome della persona che le
0: Ah,
1: coltivava.
0: sì.
1: Sì, tipo questo qui scuro, si chiama Fageux d'Udrialin e ci è stato dato da una famiglia di Villanoce, quindi qui vicino, che
0: Bello.
1: si chiamava il nonno Drialin, per cui le coltivava.
0: Questi qua sono bicolori.
1: Questi sono bicolori, si chiama Mantello della Madonna, proprio per questo aspetto a due colori, sono fagioli ibridi. E poi, uscendo dai fagioli, arriviamo alla cipolla rossa di Zerli,
0: Buona.
1: della varietà più conosciuta. Gli agricoltori di Zerli ci hanno affidato il compito di descriverla e iscriverla all'anagrafe nazionale.
0: Questo rosso particolare,
1: Sì, questo è
0: fagiolo.
1: un altro dei fagioli. Questo non è ligure, in realtà è un fagiolo di Lucca, e noi dobbiamo proprio confrontare i fagioli di altre regioni con i nostri per vedere se ci sono differenze o similitudini.
0: Questi qua hanno un occhietto, eh?
1: Questi sì, hanno l'occhio, fa parte di una famiglia di fagioli Balin, che ci sono anche nel Ponente Ligure, più o meno con l'occhio vistoso, colorato, e questo caso è quello di Cavorsi. Anche
0: Ognuno ha gusto diverso, di nuovo.
1: qui troviamo
0: Piatti.
1: sapori diversi e probabilmente ricette diverse che indaghiamo con i ristoratori del consorzio.
0: Allora, la prossima puntata, non la prossima, una prossima puntata torniamo con delle signore della zona che ci fanno vedere qualche ricetta con i diversi tipi di patata e di fagiolo, va bene?
1: Certo,
0: Quelli lì cosa sono?
1: perfetto.
0: Patate?
1: Queste sono patate che abbiamo risanato
0: Patatini
1: da
0: proprio.
1: malattie tipo le virosi che riducono la produttività. Questa è la morella che nel museo avete visto più grande, viola, tra le liguri. Le semineremo nei vasetti e tutti il primo anno di riproduzione avverrà in serra per evitare che gli afi.
0: Mais rapidamente di ogni santo genere.
1: Sì, sono tutti tipi di quarantino, anche qui ritorna il nome del ciclo
0: Ah,
1: breve,
0: ok, mais
1: adatto alla
0: quarantino.
1: montagna, che provengono da diversi.

0: diverse vallate, e qui li conserviamo, li confrontiamo per capire anche le differenze tra uno e l'altro.
1: Che bello, le persone che volessero attingere, insomma, da questa casa del seme.
0: Allora, su alcune cose siamo riusciti già a distribuire, tipo il mais quarantino
1: Sì.
0: proprio. Sui fagioli dobbiamo concludere il progetto di iscrizione quest'anno, per cui dall'anno prossimo riusciremo a riprodurne di più. Considerate che siamo partiti a volte da una manciata, e quindi dovrebbero essere poi disponibili, ma li comunicheremo attraverso il sito del consorzio.
1: Benissimo, grazie Fabrizio, grazie mille per
0: Grazie, grazie
1: questo
0: a te.
1: giro. E noi adesso con Francesco proseguiamo per andare a scoprire un laghetto che si chiama Laghetto di
0: Ah
1: Rezzo,
0: sì,
1: che ha una
0: proprio qua.
1: varietà molto particolare di specie. Andiamo. Passeggiando in mezzo ai prati e ai boschi della Val d'Aveto, siamo nella frazione Villa Rocca di Rezzo Aglio e in questa parte conosciamo Marcello Roncoli, che ci introduce ad un laghetto, attenzione, che non è il lago delle Lame, non è il lago di Giacopiane, non c'entra nulla, è un laghetto che si chiama Laghetto di Rezzo. Ci arriviamo con una passeggiata di una decina di minuti nel bosco che quando realizziamo questa puntata di fine gennaio è pregno di acqua per tutta la pioggia che è venuta. Marcello intanto mi diceva che le viene la malinconia qua, passeggiando perché?
2: Perché io da ragazzo e anche da ragazzo adulto ho visto questi posti completamente tutto diciamo, coltivato con le varie messi dal grano alle patate al grano turco, eccetera. E nel giro di una generazione, cioè la mia, adesso lo troviamo quasi
1: Così. Peraltro,
2: completamente, diciamo, celato alla vista di alta chioma.
1: un terreno credo molto fertile perché abbiamo visto come assorbe bene l'acqua, quanta acqua viene poi in questa zona della Val d'Aveto, quindi era un terreno molto adatto soprattutto per che tipi di culture, patate e quant'altro.
2: Grano turco che era un po' la base, diciamo, dell'alimentare della zona.
1: Esatto, ecco il laghetto, lo intravediamo qua in mezzo alle frasche. Rezzo, Rezzo Aglio, Rezzo c'entra qualcosa?
2: E sarà qualche, ecco, abbiamo visto che è partito un airone adesso, perché parlando tanti animali non sono già andati via, chiaramente.
1: È vero, che animali ci sono qua?
2: Ma qua diciamo che è un laghetto su una linea di migratoria, che è una linea secondaria, perché in Italia le linee di passo sono secondarie, in quanto le primarie sono Balcani e Spagna. Qua in questa secondaria comunque è una primaria, anche se c'è un bisticcio di parole, quando gli anatidi migrano, sia in primavera sia in autunno, dall'alto viene visto facilmente, per cui si fermano, si sostano per rifocillarsi, per riposarsi.
1: Anatidi,
2: Anatidi di tante specie, ci
1: quindi
2: sono diciamo le specie, quelle di superficie, che sono il germano, che sono la marzaiola, l'alzavola, e poi ci sono le tuffatrici, come ci può essere la moretta.
1: E qua intanto siamo arrivati ad un altro lago. Faccio vedere a Francesco questa che ho raccolto per terra, che sembra grandine, ma se conservata sono chicchi abbastanza grossi. Cos'è?
2: Diciamo, è una grandine fatta di neve, è una cosa che viene in particolari burrasche di questa
1: Ecco,
2: stagione.
1: ma quindi se le chiedo, ma se è venuta la grandine, è venuto freddo durante l'ultima allerta?
2: No,
1: No, no.
2: no, perché sono, diciamo, sono strati nell'atmosfera più freddi, ma
1: Quando cade.
2: al suolo c'erano questi 5, 6, 7 gradi, dipende la zona.
1: E io l'ho trovata perché era rimasta all'ombra, ovviamente, anche dopo più di
2: Chiaro,
1: un
2: chiaro,
1: giorno.
2: chiaro.
1: Bello, anche se questo è un laghetto provvisorio, mi spiegava
2: Questo è un
1: Marcello.
2: laghetto, diciamo, ciclico. Quando piove molto si forma più o meno
1: Che
2: grande. Ora è
1: bello.
2: piovuto tanto e si è formato. La profondità è minima, ovviamente, ma essendo il terreno che è molto, diciamo, impermeabile, per cui.
1: Permeabile in questo caso, giusto?
2: Esatto.
1: Perché chissà perché hanno così fascino i laghi, che siano piccoli, grandi,
2: Ma è là.
1: attirano sempre l'attenzione.
2: È vero, ma perché il lago comunque è un microclima, è un clima in cui c'è tutto. La vita intorno parte diciamo, dall'inizio e alla fine. Innumerevoli sono, diciamo, gli animali, sia quelli microscopici che quelli, diciamo, di
1: più grandi. Ecco, in questo lago, essendo un lago

0: provvisorio non ci sono i pesci, ma in quell'altro lago, nel lago di Rezzo, ci sono i pesci o no?
1: Sì, ci sono pesci, ovviamente
0: Quali?
1: ciprinidi, ciprinidi, cioè pesci per acque povere di ossigeno,
0: Perché è
1: perché
0: povera di ossigeno
1: è
0: l'acqua,
1: l'acqua
0: essendo
1: ferma,
0: stagnante?
1: diciamo, stagnante, non
0: Quindi,
1: è
0: ad
1: che sia
0: esempio,
1: proprio
0: che
1: stagnante.
0: pesci?
1: Ma ci sono delle tinche e dei carassi. I carassi sono stati in una nota così, diciamo.
0: Attenzione che lì è acquitrinoso, quindi
1: Esatto.
0: Francesco non andare oltre un certo limite,
1: Passiamo qua
0: intanto
1: sopra.
0: si vede comunque un po'. Diceva?
1: Dicevo che i carassi sono praticamente i pesci rossi. Che una cosa curiosa è che sono stati messi dei pesci rossi per gioco, per cosa, e nei decenni, diciamo, di generazione in generazione sono ritornati all'origine, il loro, diciamo, DNA originario ha prevalso
0: Ah.
1: e sono ritornati del loro colore naturale, che è circa, è più o meno marrone.
0: Ma questo laghetto di Rezzo quanto è profondo?
1: È al centro è diversi metri, saremo anche sui 5-6 metri, poi è molto fangoso, per cui non si può determinare
0: Ma
1: facilmente.
0: in estate non c'è tutto l'acquitrino intorno come
1: No,
0: adesso?
1: ma fin lì arriva sempre, perché il lago a questo livello qua, diciamo, sarà poco meno, sarà 20-30 centimetri meno,
0: Ma
1: non
0: ci
1: di
0: sono
1: più.
0: le sabbie mobili?
1: No,
0: Ah,
1: ma
0: per
1: è
0: fortuna.
1: fango,
0: Però
1: fango.
0: in estate si può fare il bagno.
1: È sconsigliato proprio per il fondo fangoso,
0: Quindi
1: che
0: ci sono un po'
1: potrebbe.
0: di sabbie mobili in un certo
1: Sì,
0: senso.
1: chiamiamole così, anche se il termine è un po'
0: È
1: improprio.
0: improprio, però è pericoloso, insomma,
1: Sì,
0: diciamolo
1: qua
0: perché.
1: ci sono le varie specie, diciamo, floreali che sono tipiche del lago, che ovviamente in questa stagione si vede
0: Sì,
1: poco.
0: sì,
1: Quello
0: sì.
1: lì è lo scirpo, che è il scirpo di palude. Poi ci sono le tife palustri, che sarebbero quelle canne che fanno quell'infiorescenza marron, che è anche
0: Ok.
1: molto, molto coreografica, nel senso viene usata anche per tante composizioni
0: Bene.
1: secche.
0: Allora, Marcello, io pure che stiamo già andando lunghe col tempo,
1: Vabbè.
0: quindi, allora, tre qua più, io direi che vuole dire ancora,
1: Volevo
0: fa.
1: aggiungere
0: Sì,
1: una cosa, che
0: certo.
1: oltre a tutte le cose che ci sono in questo lago, ci sono anche le armi dei partigiani, buona parte perché i nostri nonni vostri, padri miei, avevano l'occhio più lungo di noi e hanno detto: non le consegniamo a fine guerra, perché non vorrei che le stesse armi sparassero contro di noi un domani. E questo è un buon
0: E le
1: insegnamento.
0: hanno.
1: Le hanno buttate qua perché, proprio essendo fangose, eccetera, è impossibile recuperarle.
0: Bellissima, veramente una
1: È
0: storia
1: una storia
0: che.
1: che mi ha
0: Eh
1: raccontato ex
0: beh,
1: partigiani, poi io non c'ero ovviamente a vedere.
0: insegna veramente tanto. Marcello, ci ridiamo. Appuntamento in primavera. Lei mi telefona, mi dice sono fioriti tutti i fiori che dovevano fiorire e ritorniamo
1: Sì. A
0: volentieri a
1: breve
0: primavera.
1: dovrebbero fiorire le campanelle, che sono un
0: Bene.
1: fiore piuttosto
0: Chi
1: raro.
0: volesse venire a visitare questo laghetto va a Villa Rocca, che è una frazione di Rezzo Aglio, in mezzo alle case non ci sono indicazioni, mi
1: No,
0: sembra, è solo per i
1: però
0: più esperti.
1: tutti sanno dire
0: Quindi
1: dov'è.
0: se mai suonate un campanello vi fanno vedere
1: Qualsiasi.
0: il sentiero ed è un sentiero che in 10 minuti,
1: Sì.
0: dico 10 minuti perché era discesa, adesso a salire sarà una
1: Saranno
0: bella cosa,
1: 15.
0: però insomma porta in questo paradiso di tranquillità. Grazie anche a Francesco Righi per le immagini, presa diretta, torna alla prossima puntata.
1: Un'altra cosa.

Il regista Robert Zemeckis ha avuto un rapporto curioso con il tempo nella maggior parte dei suoi film. Forrest Gump ha attraversato l'intera seconda metà del XX secolo. La morte ti fa bella ha esplorato in maniera ironica la vanità che sta alla base della nostra paura dell'invecchiamento e della mortalità. E Christmas Carol è un racconto di crescita personale che adoperava salti temporali soprannaturali. E sono passati quasi 40 anni da Ritorno al futuro, dove un adolescente degli anni 80 viaggiava indietro negli anni 50 osservando i cambiamenti che avevano

hanno colpito la sua città e la propria famiglia negli ultimi 3 decenni. Questo elenco, che potrebbe continuare, lo ha portato a Here, che si svolge attraverso diversi millenni, visti interamente dalla prospettiva di un'unica angolazione, riflettendo in 1 ora e 45 minuti più secoli e vite con una telecamera spia onnipresente che osserva nascite, morti, matrimoni, funerali, natali, divorzi e riunioni, il tutto all'interno di 4 mura. Basato su una graphic novel e ambientato in un pezzo di terra in Pennsylvania, si parte con scene di dinosauri e popolazioni indigene, passando poi al secolo scorso, dove ci si concentra su una casa costruita nel 1907 che sarà occupata da diversi gruppi di personaggi. I più importanti sono Richard e Margaret, Tom Hanks e Robin Wright, con cui Zemeckis riforma la coppia di Forrest Gump, che si sposano nei primi anni 60 quando sono quasi adolescenti, una decisione spinta dall'imminente nascita della loro figlia. Vivendo con i genitori di Richard, sperimentano i soliti alti e bassi della vita domestica e le loro traversie sono giustapposte a scorci del passato e del futuro. L'inesorabile scorrere del tempo e i rimpianti che ci portiamo dietro sono i capisaldi emozionali di questa storia formalmente audace, dove il regista cerca chiaramente di evocare i ricordi di Forrest Gump, riunendo i membri chiave di quel team creativo che vede presenti, oltre i 2 protagonisti principali, anche lo sceneggiatore Eric Roth, il compositore Alan Silvestri e il direttore della fotografia Don Burgess. Ciò che gli manca, tuttavia, sono 2 cose che hanno fatto funzionare quel film: una narrazione avvincente e un tono di umorismo nero che ha contribuito a impedire che venisse sopraffatto dal sentimentalismo. Perché a parte una coppia degli anni 40 che fornisce l'unica vera scintilla nella storia, nessuno degli abitanti della casa o le loro esperienze risultano particolarmente interessanti. Here ha l'atmosfera di una produzione teatrale. Lo stile di ripresa statico crea la sensazione nello spettatore di essere un osservatore imparziale che studia i personaggi in una narrazione che, attraversando una manciata di linee temporali, si concentra sulle somiglianze tematiche. I cicli di nascita e morte si ripetono attraverso le ere, proprio come l'ottimismo della giovinezza cede costantemente il passo alla delusione della mezz'età. Il limite è che ci sono troppi personaggi, troppe trame, troppi elementi che ci vengono mostrati e poi abbandonati quasi subito, lasciandoci la sensazione di un enorme potenziale, ma di uno sviluppo quasi televisivo nella sceneggiatura. Zemeckis ha dimostrato, con chi ha incastrato Roger Rabbit e Polar Express, che l'innaturale può essere reso plausibile con il giusto senso di emotività, ma qui manca questa elaborazione drammaturgica delle proprie pretese. Il film, che dovrebbe parlare della vita in quanto tale, brilla di momenti ma non li riunisce in una struttura complessa di vita reale. È un modello perfetto in termini di tecnologia, design, tecniche di ringiovanimento e invecchiamento eseguite con abilità per far sembrare Hanks e Wright adolescenti e poi anziani, ma alla fine Here è un bel giocattolo un po' vuoto. Inutile perché non sa sfruttare tutti gli elementi che potenzialmente offriva. Uno sdolcinato dramma intergenerazionale e poco di più.

Romy è una donna che sembrerebbe avere tutto. È l'amministratore delegato di un'azienda simile ad Amazon che promette consegne in un giorno utilizzando una logistica automatizzata. Ha un marito gentile, premuroso e comprensivo, importante regista teatrale di New York, due figli adolescenti che adora e una vita sessuale apparentemente normale, ma con segrete fantasie trasgressive che sono ciò che la fa davvero eccitare. Tanto che subito dopo un rapporto con il coniuge sente il bisogno di masturbarsi di nascosto con un filmato di porno sadomaso. Ha insomma un autocontrollo altamente funzionale, ma desidera un tipo di sessualità che sia in grado di spezzarlo. Chi accenderà le sue fantasie è Samuel, uno dei nuovi giovani stagisti dell'azienda, che sembra comprendere fin dall'inizio l'inquietante sensazione dei bisogni insoddisfatti di Romy. Le chiede di essere il suo mentore e lei accetta, dapprima con riluttanza, poi via via sempre più eccitata dal fatto che lui le parla in un modo in cui nessun altro oserebbe fare, sfacciato ma mai volgare. Presto inizieranno una relazione portata avanti in squalidi hotel di Manhattan, incontri imbarazzanti dove la riluttanza della donna e la paura di essere scoperta lasciano gradualmente il passo ad una completa sottomissione. Con Baby Girl

0: La regista olandese Lina Rein torna alle atmosfere thriller del film che l'ha fatta conoscere 3 anni fa, Bodies, Bodies, Bodies, attraverso un'indagine sul desiderio sessuale femminile, il matrimonio e le dinamiche di potere moderne, dal momento che il film ci presenta una società sempre più radicata nella tecnologia e nel passo serrato dei protocolli aziendali, dove ogni cosa è rigidamente controllata, il che alimenta il desiderio di uscirne. Così, definirlo semplicemente un thriller erotico è solo una verità parziale, perché anche una commedia di coppia, un dramma sul posto di lavoro e una storia di formazione in fase avanzata dove ognuna di queste situazioni non ha confini netti e spesso si fonde una nell'altra. È vero, è impossibile non pensare ad esempi patinati anni 80 come Attrazione fatale o Sesso, bugie, videotapes, ma qui la patina viene raschiata via per mostrarci gli esseri umani confusi e contraddittori che ne venivano ricoperti, così come manca del tutto quel moralismo a vecchia scuola per cui si era puniti per i propri peccati. Rein è alla ricerca di qualcosa di diverso, liberare personaggi che sono troppo impegnati a danneggiare se stessi, catturando qualcosa di genuino nell'esperienza erotica delle donne in quest'epoca dominata dal controllo. E qui Nicole Kidman, che per questo film ha vinto a Venezia la Coppa Volpi come migliore interprete femminile, è ferocemente brava nel ruolo di ex rivista equilibrata, i cui appetiti profondamente sepolti e a lungo negati determinano contemporaneamente la sua realizzazione e la sua rovina. A cavallo tra l'identità di madre amorevole, capo, adultera ribelle e supplicante oggetto sessuale, si mostra intrappolata in una febbre erotica intrisa di agonia, ma usa la sua relazione con il giovane stegista come mezzo per ridefinire la propria comprensione del sesso e dei vincoli delle norme sociali. La trasformazione di Romy non riguarda solo il recupero del piacere sessuale, ma l'apertura dei suoi occhi a concetti più ampi di autonomia e consenso, alla ricerca...
1: Andiamo avanti nel raccontare storie di adozione, ma non solo, anche di affidamento, in questa storia particolare di Paola. Buonasera Paola.
2: Buonasera a tutti e grazie dell'invito.
1: Grazie a lei per aver accettato. Allora, ci racconta un po' la sua storia della sua famiglia?
2: Sì, certo. È iniziata tanti anni fa, perché io e mio marito ci siamo conosciuti sui banchi di scuola, quindi siamo stati tanti anni fidanzati, poi ci siamo sposati e l'idea dell'adozione comunque l'abbiamo sempre avuta in mente. Così, dopo qualche anno, abbiamo deciso di informarci e tramite l'associazione Battià ci siamo andati un po' ad informare, a chiedere come ci dovevamo muovere, come funzionavano le cose. Da lì abbiamo capito che Battià però non era solamente fonte di informazione, ma era un casa. Perché tuttora siamo sempre con gli amici di Battià. Battià è condivisione e Battià è famiglia. Perché in certi momenti ti puoi sentire solo e in certe occasioni ti senti anche un po' diverso. E all'interno di Battià invece appunto non sei mai solo e condividi le stesse cose, le stesse idee, le stesse obiettivi. Quindi poi abbiamo presentato domanda di adozione e abbiamo avuto l'idoneità col Tribunale di Genova per un'adozione internazionale e abbiamo così deciso di scegliere l'ente, perché entro un anno bisogna dare mandato all'ente, e abbiamo optato per le Missionarie della Carità, che sono un ente che in questo momento non si occupa più di adozione, però si occupa di India. Mm-hmm. E quindi abbiamo affidato a loro le nostre sorti, diciamo, tra virgolette, e abbiamo atteso la telefonata, la famosa telefonata dell'abbinamento. E mi ricordo ancora dov'ero.
1: Dov'era?
2: A Sestri Ponente, sulle alture, in un posto dove non sono mai più stata, la verità, ero lì per lavoro, dalla stazione, cioè c'è una ferrovia. E quindi niente, chiama la suora e ci parla di questo bambino, un maschietto piccolo, e ci dice pensateci e fateci sapere. Noi ci abbiamo pensato pochissimo. E abbiamo dato subito la disponibilità, abbiamo accettato l'abbinamento. Successivamente abbiamo visto la foto, perché subito viene un po' raccontato, almeno con l'India succede così, con l'ente dove ci siamo rivolti.

0: E poi successivamente abbiamo visto la foto e da lì basta, è diventato nostro figlio.
1: Ma la storia non si ferma lì,
0: No, non si
1: giusto?
0: ferma qua. Non si ferma qua perché appunto poi siamo stati in India a prendere il nostro primo figlio. Anche lì è stato un insieme di emozioni
1: Se si ricorda la prima
0: contrastanti.
1: volta, cioè la prima telefonata, ovviamente è indelebile anche l'incontro. Com'è
0: L'incontro è
1: andato?
0: andata che siamo arrivati a Calcutta in aereo al mattino,
1: Che anno era?
0: era il 2008,
1: 2008.
0: e già praticamente siamo nel pomeriggio, avevamo l'appuntamento con le suore dell'istituto e niente, siamo arrivati in questo cortile, pioveva, non ha dirotto di più, eravamo sotto a questa tettoia. Cortile deserto, non c'era nessuno in vista. Si sentivano le voci dei bambini, però non vedevamo perché erano all'interno. E quindi ad un certo punto da una porta che si affacciava sul cortile esce questa sister, questa suora, con per mano il bambino. Si avvicina verso di noi e il bambino vedi che si ritrae un attimo, stringe la mano della suora. Abbiamo colto questa sensazione, un po' di paura. E niente, io avevo messo in tasca un chupa chupa. Ho detto, chissà, ai bambini piacciono le caramelle, non si sa mai che succede qualcosa di strano. Ho tirato fuori il chupa chupa e magicamente lui è corso da noi. Quindi questo è stato il momento più bello, assolutamente.
1: Insomma, vediamo anche nelle immagini, no? Che la sua è una famiglia numerosa.
0: Sì,
1: Questo è stato il
0: siamo
1: primo.
0: diventati.
1: Siete diventati, come siete diventati una famiglia numerosa, quindi.
0: Con l'idea poi, dopo qualche anno, di fare una seconda adozione, abbiamo ripresentato domanda, abbiamo avuto di nuovo le idoneità e abbiamo sempre deciso per l'India e quindi abbiamo scelto lo stesso ente e è stato un iter un pochettino più veloce rispetto alla prima adozione. E niente, quindi abbiamo aspettato, abbiamo fatto tutti i documenti, tutto l'iter burocratico che c'è da fare e poi la famosa telefonata, che mi ricorda anche quella,
1: Questa
0: naturalmente.
1: volta dove era? A
0: Eravamo a Bardonecchia, a
1: Bardonecchia.
0: sciare.
1: Sempre su un po' sulle alture.
0: Sì,
1: Siete
0: esatto.
1: andati in montagna questa volta.
0: La suora chiama e dice, avete un attimo di tempo? Guarda, sì, va bene, lasciamo il bambino, il nostro primo figlio, lo lasciamo alla scuola sci e ci risentiamo. Così siamo un pochettino più
1: Più tranquilli.
0: tranquilli. Quindi abbiamo richiamato subito dopo e la suora ci ha detto: c'è un bimbo, un altro maschietto che vi aspetta. Piccolino anche lui. Quindi felicissimi, niente, non abbiamo più capito niente. E abbiamo detto: va bene. E così siamo andati a Roma, dove c'è la sede delle missionarie della carità, a vedere la foto. Perché comunque loro ti propongono le caratteristiche del bambino, ma la foto la fanno vedere dopo che hai accettato. Almeno così funziona con le
1: Per l'India,
0: suore.
1: sì.
0: E
1: Per
0: per l'India non lo so, però con
1: le
0: le suore
1: suore,
0: sì.
1: ok.
0: Quindi siamo scesi, abbiamo visto la foto del nostro secondo figlio, e anche lui è diventato subito figlio. Ci siamo sciolti. E niente, abbiamo iniziato le pratiche anche perché nello stato estero vanno consegnate delle pratiche e quindi abbiamo aspettato l'attesa della telefonata della partenza. Ricevuta la telefonata, dopo poco siamo partiti, questa volta in tre, perché comunque abbiamo portato anche il nostro primo figlio, che è ritornato nell'istituto dove era stato, dove aveva vissuto comunque quasi 3 anni della sua vita. E quindi è stato un viaggio diverso, naturalmente, perché non eravamo più una coppia. Eravamo una coppia con un figlio, con il suo vissuto e quindi siamo tornati a Calcutta. È stato emozionante, l'incontro è stato diverso perché eravamo all'interno dell'istituto, perché il nostro primo figlio voleva appunto vedere dove era, il lettino, comunque si faceva delle domande. E quindi niente, c'era una suora con in braccio questo bimbo piccolissimo.

0: che avesse 4 anni, e lui si è girato e ha allungato le braccia verso mio marito per farsi prendere. Quindi mio marito l'ha preso in braccio e da lì non è più sceso, quasi. Quindi poi siamo stati in India, non tantissimo perché funziona che si sta pochi giorni. Siamo stati avanti e indietro in istituto per stare insieme al bambino e quindi poi siamo ritornati in Italia in quattro.
1: Siete ritornati in quattro, però vediamo che nella foto,
0: Sì.
1: diciamo, la famiglia è ancora più numerosa.
0: Esattamente.
1: Perché?
0: Perché poi dopo un po' di anni, insomma, l'affido lo conoscevamo già, perché essendo sempre con Battià, l'affido lo conoscevamo già naturalmente. Però poi abbiamo detto, ma perché no? Provare a fare un affido, chissà, potrebbe essere per noi. Volevamo allargare comunque la nostra famiglia, avevamo quest'idea da sempre. E quindi niente, abbiamo fatto il corso dell'affido perché anche lì ci vuole un corso. Abbiamo rifatto dei colloqui con gli assistenti sociali e con le psicologhe. E poi ci hanno convocato gli assistenti sociali un giorno, un pomeriggio, e hanno detto: ci sono due bimbe che avrebbero bisogno di una famiglia, due femmine questa volta, e quindi non potevamo dire di no.
1: Voleva pareggiare, diciamo.
0: Giustamente.
1: E così avete iniziato anche il percorso dell'affido.
0: Dell'affido. Le bimbe le abbiamo conosciute in comunità perché erano in comunità e quindi abbiamo fatto un periodo avanti e indietro dalla comunità. Le bimbe vivevano sempre in comunità, noi andavamo lì all'inizio come degli amici, ci avevano presentato così, dei signori che vi sono venuti a trovare, degli amici. E poi piano piano le cose si sono evolute finché poi le abbiamo portate fuori a fare un giro. Abbiamo festeggiato un loro compleanno perché cadeva in quel periodo lì. E poi è stato il momento che ci hanno detto sono pronte, potete portarle a casa. E quindi da lì siamo diventati famiglia numerosa. E siamo a casa.
1: Senta Paola, noi abbiamo visto nelle fotografie che la vostra è una famiglia numerosa, è una famiglia anche che convive con la disabilità.
0: Sì.
1: E nonostante questo, diciamo, non vi siete fermati dall'accogliere e dall'aiutare gli altri. Non posso non farle questa domanda perché uno dice, ma
0: Certo.
1: c'ha già tanto a cui pensare, ci sono sicuramente delle ulteriori difficoltà, no? Con questo bambino, con questo ragazzo, eppure questa famiglia si apre ancora le porte, apre ancora il cuore per aiutare anche altre due bambine. Com'è la vostra quotidianità? E come mai avete preso questa decisione con anche, diciamo, sicuramente la difficoltà della disabilità?
0: Sì. Sicuramente conviviamo con la difficoltà e sappiamo che è una difficoltà che noi non potremo superare, perché purtroppo non la potremo superare, però ci stiamo dentro e siamo felici così, nel senso, con tutte le difficoltà del caso, perché assolutamente no, non si può dire che non ci siano difficoltà, ce ne sono tante, tantissime difficoltà, però piano piano viviamo molto alla giornata, all'ora quasi, direi. E ci siamo sentiti che era il momento giusto e quindi ci siamo buttati in questa cosa dell'affido, così perché anche secondo noi per i nostri figli era un valore aggiunto. Quindi un po' così la.
1: La vostra famiglia ha approvato quindi l'adozione anche con una disabilità
0: Sì,
1: e l'affido.
0: l'affido.
1: Qual è il messaggio che vuole lanciare? Insomma, lei può parlare sia per chi pensa a un'adozione che per chi pensa a un affido.
0: Sono due percorsi diversi completamente. L'adozione è una cosa, l'affido è tutt'altra cosa. Però sì, bisogna, non mi voglio ripetere, però lanciare questo cuore oltre. Solo così si riesce, perché se fai troppi calcoli, troppe cose, allora diventa magari un po' più difficile buttarsi.
1: E anche per lei, credo, insomma, il sostegno, già insomma, sono stati loro che le hanno instillato questo desiderio dell'affido, capito, no?
0: Sì.
1: Anche se era lì per l'adozione, però anche per lei il sostegno.

0: L'impegno dell'associazione è fondamentale.
1: È fondamentale.
0: Per la vostra famiglia, ovviamente, parlo
1: certo.
0: di lei.
1: Certo, le associazioni sono fondamentali perché per un verso o per l'altro le associazioni assolutamente sono fondamentali perché ti fanno sentire non diverso, perché in certi casi ti puoi sentire un po' diverso, e ti accolgono, ti danno, non so, è come stare in famiglia.
0: Grazie, grazie,
1: grazie
0: Paola. Grazie insomma per averci raccontato la sua storia e noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Eccoci ancora insieme, stiamo parlando di adozione, l'abbiamo fatto finora dal punto di vista del papà e della mamma, dei genitori. E allora grazie a Leonardo, perché con lui cercheremo di farci raccontare e di capire l'altro punto di vista, visto che il sottotitolo di People è Cambia il tuo punto di vista. Intanto grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia?
1: Sì, allora io sono nato in Brasile nel 2001 e dopo un anno circa i miei sono venuti da me e sono stati tanto, 3 forse anche più, 4 mesi insomma, sono venuto qua in Italia e ero molto piccolo, quindi diciamo che c'è stato proprio anche tutto un procedimento dal punto di vista emotivo, psicologico, del dobbiamo dire al bambino che è stato, insomma, ci sono state molte cose importanti. La prima volta che mi è stato detto, quasi non ne ho memoria, però ero molto piccolo e comunque all'inizio, quando si è piccoli, non si ha, diciamo, questo tipo di percezione. Poi crescendo ti rendi conto che effettivamente dici sì, ok, forse c'è qualcosa di diverso, forse non è proprio così. E, sentivo, diciamo, che ci fosse effettivamente un po' una differenza. Cioè, sentivo, vedevo abbastanza chiaramente, però nel senso, sentivo dentro di me che c'era qualcosa che effettivamente non andava. Quindi poi, col tempo, diciamo, adolescenza per adolescenza, insomma crescendo tutto quanto, sono riuscito poi effettivamente a trovare intanto la risposta, a sapere che cosa fosse successo, che cosa, diciamo, ci facessi lì. E poi col tempo lì poi c'è stato proprio tutto un altro percorso che riguarda proprio la questione più personale, diciamo, insomma, dell'accettazione e tutto quanto, diciamo, tutto poi il contorno, diciamo, che c'è, diciamo, a riguardo della cosa.
0: Quei momenti, diciamo, no? Te li ricordi bene, insomma, dietro di te c'è tua mamma, qui c'è tuo papà, insomma, come mai vi siete divisi così, insomma, perché dal sostegno uno da una parte e uno dall'altra, no? È per questo. Di voi condividere con noi, insomma, per capire, perché credo che possa anche molto aiutare chi c'è qui questa sera e ha un bambino magari adottato piccolo, perché è magari un pensiero ricorrente, no? Come glielo dirò, quando glielo dirò, che cosa vorrà fare, vorrà tornare, vorrà sapere, o anche chi magari ci sta guardando.
1: Allora, all'inizio personalmente c'era tanta rabbia. C'era tanta rabbia, all'inizio è proprio un ma perché, ma com'è possibile, cioè sono domande però con un quesito, diciamo, diciamo con un sottotesto, diciamo, brutto, negativo, insomma, ma perché, ma com'è possibile, e che sicuramente non è facile da gestire né per il bambino né comunque per il genitore. E questa fase per me personalmente è durata un bel po', nel senso che io ci ho messo molto tempo, diciamo, ad accettare effettivamente che, diciamo, fosse una cosa positiva quella che mi era successa e che non fosse una cosa, diciamo, così tanto brutta. Poi sicuramente c'è i suoi pro e i suoi contro, insomma tutta una serie di questioni, però diciamo che personalmente, diciamo, ci ho messo un po' e sicuramente sono stato aiutato tantissimo, sono stato aiutato tanto sia da loro ma anche dai professionisti, comunque sono sempre stato seguito e questa è una cosa che ringrazio sempre infinitamente.

0: perché mi ha aperto, cioè mi ha dato altri punti di vista che magari prima non vedevo, comunque me li ha dati, me li ha messi lì. E poi un giorno piano piano ho detto, vabbè, forse questo va bene, questo va bene.
1: Esatto.
0: Allora poi diciamo che
1: prendendo pezzetti,
0: pezzetto dopo pezzetto, poi meno male è venuta fuori effettivamente uno stato un pochino più tranquillo, generale, diciamo, del ok, allora forse è tutto a posto. Però sì, questo.
1: c'è ancora qualcosa oggi, diciamo, nella tua storia? Tanto stiamo vedendo, insomma, le tue foto di bambino.
0: Sì.
1: Bei ricciolini, ora non si direbbe, però insomma,
0: Bene.
1: bel caratterino anche, no? Guarda la mamma che sorride, insomma, è per questo.
0: Sì.
1: Una volta che hai fatto questo percorso, no? Anche hai detto difficile, anche un po' lungo per te. Che cosa significa per te oggi, anche come questa sera, no? Fare una testimonianza come questa?
0: È molto, non so, molto importante per me, perché poter dare voce a, diciamo, su qualcosa di cui non se ne parla quasi mai, o comunque sulla quale ci sono tanti di quei tabù che,
1: Bravo,
0: soprattutto stereotipi, perché ora io mi
1: bravo,
0: ricordo, ora
1: bravo.
0: vabbè, eravamo
1: Tipo,
0: piccoli,
1: raccontacene un po'
0: c'è stata una
1: qualcuno.
0: volta in cui ero piccolo e arriva questo bambino e mi fa, senti, ma tu sei nato nelle favelas? E io avevo la sua età, quindi non è che. Quindi l'ho guardato e gli ho detto: no, va bene. Poi il giorno dopo viene e mi fa: ma quindi non sei nato nelle favela? Cioè è andata avanti questa cosa tipo per una settimana, capito? E poi giustamente io sono andato da mia mamma e gli ho detto: mamma, là.
1: Che cosa
0: Io quindi sono nato
1: sono
0: nelle
1: nato?
0: favelas. E guarda e mi fa, no,
1: No.
0: cioè, poi mi ha raccontato, insomma, tutta la storia, tutto quanto, e, però sì, stereotipi di questo tipo, oppure quando tu gli dici, ma anche adesso, tipo, no, sì, sono stata adottata. Oddio, come stai? Io bene, tu come stai? Capito? C'è un po' quel pregiudizio di, oddio, allora sei stato adottato, non
1: Hai
0: so,
1: qualche
0: come se,
1: problema?
0: ma o hai qualche
1: Sì.
0: problema, oppure come se fossi stato salvato. Non lo so, dalle grinfie di qualche mostro terribile, capito? Cioè, roba allucinante. Perché è difficile, effettivamente, tornando seri, da far capire che quello che, insomma, l'adozione, non è un salvare qualcuno, cioè non è che ti sto salvando la vita. Non so come dire, non è che non vengo salvato da qualcosa, è semplicemente un'opportunità, una cosa, un qualcosa di grande che quasi non si può spiegare, perché non si può chiamare fortuna, non si può chiamare, non lo so, io ancora adesso non trovo una parola giusta, è una cosa che ti capita, soprattutto ricollegandomi anche a quello che aveva detto Silvia riguardo alle connessioni sangue del tuo sangue. Io sicuramente non sono sangue dei miei genitori, ma sicuramente c'è un rapporto, una complicità, un'intesa, un affetto che va ben oltre a questo tipo di stereotipo. Quindi direi che non.
1: Che bello questo. Questo è bellissimo, molto emozionante. E ti chiedo anche scusa se forse, insomma, abbiamo sorriso quando tu raccontavi, ma sei veramente, diciamo, hai un modo di raccontare, no? Però, insomma, quando ti fanno quelle domande, sei bambino, sei un ragazzino, sei un adolescente, insomma. Ci sono dei momenti di sofferenza, noi adesso, insomma, tu sei molto simpatico e quindi ti chiedo scusa se abbiamo sorriso,
0: No,
1: però
0: no.
1: in realtà non è così facile. Tu dici, se ne parla poco, sembra, boh, non so, che questi bambini arrivino, no? Quando sono anche diversi, no? Perché hanno dei tratti somatici diversi, che spuntino lì così, buff, da qualche parte. E anche forse gli altri genitori, no? Degli altri bambini nella scuola, non lo so, in una squadra di calcio piuttosto che nello sport, sembra come non se ne debbano parlare. Non so se questa sia stata anche la tua percezione da parte degli altri genitori, degli altri bambini, come se fosse un po' qualcosa di strano.
0: Ma
1: Per questo è importante parlarne.
0: dal punto di vista appunto adulto non lo so. Dal mio punto di
1: Sì?
0: vista, allora, che qualche adulto mi fosse venuto a chiedere qualcosa o che fosse particolarmente stranito dalla cosa, non mi pare, per fortuna.
1: Meno
0: Però, no, perché ci sono
1: male.
0: anche
1: No, ci
0: quelli.
1: sono
0: Non li
1: anche
0: ho conosciuti,
1: quelli.
0: ma ci sono anche quelli. Quindi sì, e i bambini o comunque ragazzi, sì, vabbè, appunto, al di là delle storie, comunque sì, però preoccupazione o comunque effettivamente. Poi ci sono anche quelli che magari cercano di capire, di vedere il lato magari invece un pochino più effettivamente concreto, oltre a quello poi effettivamente emotivo della cosa, quindi quelli che poi

0: con cui si può avere un effettivo confronto, sì, serio, giustamente. Quindi sì, però no, non credo mi sia mai capitato in realtà in questo caso.
1: C'è qualcosa che ci siamo dimenticati, che vorresti dire, un messaggio che vorresti lanciare?
0: Ma sono tanti ragazzi adottati come me e ognuno di loro ha un percorso personale veramente troppo personale, quindi sicuramente non si può unire tutto, però quello che mi viene da dire è col tempo tutto viene da sé, tutte le risposte arrivano se devono arrivare. Se senti di dover cercare, di dover sapere qualcosa di più, fallo, tanto l'importante è che tu sappia che il tuo posto nel mondo già ce l'hai.
1: Grazie mille Leonardo, salutiamo la mamma che sei commossa e il papà, come si chiamano?
0: Sandra e Walter.
1: Grazie, grazie mille, un applauso anche a voi. Grazie insomma anche per l'emozione che trasmetti proprio con i tuoi occhi e con il tuo sorriso. Grazie mille e noi continuiamo e ci vediamo tra pochissimo.

0: pubblicità ho detto, ma come, siamo già arrivati alla fine? Perché insomma una serata che è volata, una serata come spesso accade, devo dire praticamente tutte le puntate di People, perché quando si parla di amore, quando si parla di emozione, quando si parla di storie di persone e lo vedi proprio negli occhi delle persone, beh insomma mi vola la trasmissione. Buonasera a Federica e Orlando.
1: Buonasera.
0: Grazie. Ciao. Allora, ci raccontate un po' la vostra storia? Chi parte?
1: Comincio io. Allora, noi ci siamo incontrati nel 2000, abbiamo cominciato la nostra storia nel 2001 e dopo aver fatto un po' di pendolari, perché io vivevo in Veneto, e abbiamo preso la decisione di vivere insieme ed era una sola la decisione, perché lui molto onestamente mi ha detto subito che non si sarebbe mai spostato da Genova, quindi nel 2004 sono arrivata qui e qui, frequentando i suoi amici, frequentavamo più spesso, diciamo, li vedevamo spesso, una coppia che stava appunto facendo la pratica dell'adozione. E erano quasi alla fine, però tramite loro abbiamo capito come funzionava, come funzionavano tutte le pratiche burocratiche, cos'era un ente, cos'era un'adozione anche, no? Internazionale, nazionale. E poi sono andati in India e quindi anche lì abbiamo seguito da lontano questo viaggio, abbiamo conosciuto la bambina quando è arrivata. Abbiamo visto insieme a loro noi primi così, le prime ansie, le prime difficoltà. E quindi a un certo punto abbiamo detto, quando abbiamo cominciato anche noi a parlare di figli, ma abbiamo detto, ma facciamolo anche noi, no? Abbiamo visto che ce la fanno loro, quindi
2: ce la possiamo fare anche
1: noi.
2: E poi abbiamo incominciato a fare anche noi le pratiche con l'adozione, e in quel periodo abbiamo appunto conosciuto l'associazione Batiate, che, come hanno già detto le altre coppie, effettivamente sono state di grande supporto.
1: Sì, c'era Maurizio come presidente,
2: esatto,
1: in quel periodo.
2: Sì, esatto. Sì.
0: Voi, diciamo, quando è arrivato vostro figlio? In che anno?
1: È arrivato nel 2014. Ci abbiamo messo in tutto 4 anni giusti. Possono sembrare lunghi, effettivamente dopo dipende anche un po' dal paese, però mentre cercavamo l'ente ci siamo chiesti se per noi era più importante fare in fretta e avere per esempio meno informazioni, perché poi dipende da come è organizzato, certo, ogni singolo paese, oppure se ci andava bene un'attesa un po' più lunga, ma un paese magari un pochino più strutturato, magari più...
0: Anche per il futuro, ovviamente.
1: Sì, e così abbiamo scelto la seconda opzione, e quindi...

0: E avete scelto quale paese, quindi?
1: Il Perù.
0: Il Perù.
1: Sì. Il Perù. Poi in realtà dopo tutta la procedura è andata abbastanza bene, abbastanza liscia, sì. tranne che l'ente da cui eravamo seguiti ha improvvisamente chiuso per un problema.
0: Una piccolezza.
1: No, questo per dire che quando sembra anche tutto ben definito, confermato, eccetera, firmato tutti i permessi,

0: Covid si sono visti in serie difficoltà, hanno vissuto dei seri problemi. A noi tutto sommato questa cosa è capitata nel momento giusto perché la pratica era già in Perù e quindi non ne abbiamo risentito, però ahimè altre famiglie sono
1: Che erano magari in qualche step prima
0: Sì,
1: rispetto al
0: sì.
1: vostro.
2: Sì, e poi niente, ci arriva anche a noi la famosa chiamata, per cui
0: Che arriva la mamma.
2: Che arriva, è arrivata
0: Sì,
2: te? Ah.
0: arriva sempre alla mamma. E anch'io mi ricordo esattamente dove ero.
2: Sì,
0: Ero al lavoro,
2: beh,
0: l'ufficio era silenziosissimo e io non sapevo bene
1: cosa
0: cosa
1: dire?
0: dire per non, insomma, per non coinvolgere
1: Gli
0: anche le altre
1: altri?
0: persone, ecco.
2: Sì, comunque era il 2013, era novembre del 2013, quello me lo ricordo bene. E naturalmente ci dicono che da lì a poco dovevamo organizzare, perché ti danno circa, almeno nel nostro caso, ci hanno dato un mese di preavviso. E quindi nel giro di un mese circa abbiamo dovuto organizzare il volo per Lima, in questo caso, perché la sua città d'origine era proprio, anzi, era la periferia di Lima. E quindi in poco tempo siamo presi, ci siamo partiti e ci siamo trovati in Perù, che nessuno di noi due era mai stato prima. E da lì è iniziata la nostra esperienza, che in quel caso è durato 40 giorni. Però l'incontro con Elias, che ce l'abbiamo qua, che all'epoca aveva circa 6 anni, un pochettino meno. È avvenuto proprio nel suo istituto, che devo dire è stata una bella sorpresa, perché nel nostro, un altro degli stereotici, come si dice in italiano?
1: Giusto, hai
2: Sono
1: ragione.
2: peruano. So. Si pensa sempre che, almeno io ero convinto di andare là e trovare un istituto, come spesso si immagina, no? Un po' povero, un po' carente. Invece è stata la grandissima sorpresa di aver visto. Incontrato un istituto molto organizzato, dove all'interno c'erano tantissimi volontari, tenuti naturalmente volontari religiosi, ed era uno di quegli asili che avrei voluto avere in Italia, dico la verità, no? Per cui abbiamo trovato questa realtà veramente
1: E com'è
2: meravigliosa.
1: andato quel primo incontro?
2: Beh, come è andato, come tutti gli incontri, insomma, è molto emozionante, sì, lo ricordo
0: C'era un
2: molto
0: po' di
2: bene.
0: imbarazzo,
2: Naturalmente
0: sì.
2: eravamo accompagnati dall'assistente sociale e ci avevano consigliato di, insomma, presentarci con il classico regalino, però
0: E
2: lì ho
0: quello è servito.
2: capito, che è servito naturalmente, però ho capito quanto, sì, il desiderio dei genitori è quello di avere un bambino, ma lì ho capito quanto era forte il desiderio invece del bambino avere un genitore. Sì. Mi emoziono io.
1: Sennò poi dicono che sono solo le mamme che si emozionano e che piangono, quindi meno male, meno
0: Esatto.
1: male. Com'è stata poi l'organizzazione e anche, diciamo, il periodo successivo quando siete tornati a casa? Noi anche prima abbiamo sentito, per esempio, Leonardo, no? Che ha raccontato il suo punto di vista.
0: Sì, ma come organizzazione pratica, insomma, essendo uno rispetto a Paola, che
1: Paola.
0: poi mano a mano diventa. No, essendo uno, aveva 6 anni e mezzo, non c'era il problema di pannolini, passeggini o cose del genere. Lui è arrivato a gennaio. Riguardo la scuola, per esempio, noi abbiamo preferito aspettare
1: Settembre.
0: settembre e quindi. Insomma, abbiamo passato il tempo a conoscerci, a fargli fare
2: Va bene,
0: nuove.
2: scusate, qua è quando appena siamo tornati, adesso
1: Ah, torna
2: questa,
1: indietro adesso
2: era
1: la
2: di
1: regia,
2: prima,
1: tranquillo.
2: scusate se ti interrompo, ma quella lì, questa foto qua è meravigliosa, eravamo appena tornati dal Perù, quindi fine gennaio, combinazione nevica a Genova, e lui, è dove c'è, non so se te lo ricordi, impazzito perché per la prima volta vede la neve, no? E allora tra l'altro non c'avevamo i guanti, gli ho dato i miei guanti, che si
1: Ecco
2: vede
1: perché
2: bene,
1: sono così grossi.
2: sono più grandi di lui questi guanti, e lui ma è stato un bellissimo quella giornata, perché in lui ho visto veramente la gioia classica dei bambini quando, soprattutto in questo caso, ho visto la neve per la
1: Per
2: prima
1: la
2: volta.
1: prima volta.
2: Sì.
1: Allora, ci vuole un applauso per questa neve. E per questo sorriso. Dicevamo, insomma.

0: da un punto di vista anche poi di quando arrivano le domande, no? Da dove arrivo, dove non arrivo, come l'avete gestito?
1: Sì. Beh, dunque, lui aveva 6 anni e mezzo, quindi aveva coscienza, insomma, di dove aveva vissuto fino a quel momento e aveva coscienza anche di essere stato portato dall'altra parte
0: altro
1: del
0: paese,
1: mondo,
0: cioè.
1: E quindi se ne poteva parlare, ecco, uh-huh. Non è stata una scoperta, ma un continuare, un tener vivo un po' i ricordi degli amici che si era fatto là. Di comunque del suo paese e dell'argomento, insomma, dell'argomento uh-huh. adozione ne parliamo anche quando vado agli incontri, appunto, le serate di Batià, poi gli parlo degli argomenti che abbiamo scelto, lui mi chiede com'è andata, chi c'era, cosa hanno detto, insomma, cerchiamo di parlarne anche a casa e di fargli capire soprattutto che se lui avesse dei pensieri, dei desideri riguardo, per esempio, anche la ricerca delle origini, che è anche quello un argomento importante nella loro storia, ecco, che ci siamo, che se ne può assolutamente parlare e che può prendere le decisioni in merito in assoluta autonomia, ecco. Ne parliamo, cioè, avendolo appunto incontrato un po' grandino, non c'è quella parte di racconto, eccetera, però c'è una continuazione, diciamo.
0: Certo.
1: E però è importante sottolineare quello, che se ne può parlare e che se ne può parlare anche dopo di eventuali altri incontri.
0: E qual è il supporto dell'associazione?
1: Beh, anche noi ci
2: lei
1: ripetiamo.
2: Lei è diventata vicepresidente, sta facendo carriera.
0: Ah, applausi! Tra l'altro il vicepresidente Federica, prima mi hanno detto, la mamma di Leonardo è presidente, mi chiedo scusa, ecco, l'avevo presentata solo come mamma.
2: No, quindi questo sta a significare che è vero che il nostro coinvolgimento è stato innanzitutto durante il percorso dell'adozione,
0: certo.
2: Che è stato veramente un appoggio morale importante, no? Anche perché attraverso Batià ci permettono di conoscere tutti i passaggi burocratici, che sono anche quelli importanti. E dopodiché poi comunque siamo rimasti in contatto a tal punto che mia moglie, soprattutto Federica, è coinvolta fino al punto di far parte proprio dell'organico, ecco, di questa associazione, per cui poi molti dei presenti sono anche persone con cui ci frequentiamo regolarmente, anche coi figli, insomma è veramente
0: una famiglia,
2: sì,
0: è veramente
2: sì,
0: una famiglia che poi negli anni, diciamo, incontra e inserisce dei nuovi membri,
2: sì.
0: Poi magari qualcuno va, poi qualcuno torna.
2: Sì, sì. Leonardo l'abbiamo visto da piccino,
0: proprio. Beh, questo però credo, insomma, che tutti, dai soci fondatori, no, agli altri, credo che sia molto importante questo minimo denominatore di tutte le vostre storie, no? Sentire come l'associazione sia stata sia una casa, sia un supporto, sia avere persone che sanno condividere con te i momenti di gioia, ma anche quei momenti di difficoltà che hanno vissuto prima.
2: Certo,
0: e quindi
2: esatto.
0: Ti possono, diciamo, sostenere ed aiutare quelli che adesso magari hanno i bimbi più piccoli,
1: esatto,
0: in
1: esatto.
0: Un percorso che gli altri hanno già vissuto.
1: Sì, anche perché prima qualcuno ha detto ci sentiamo meno diversi, perché è vero, cioè oggigiorno la famiglia è ancora madre, padre e figli biologici, uh-huh. Di solito c'è questa idea di famiglia che è rimasta abbastanza intoccabile anche politicamente, no? A volte invece le famiglie si sono evolute, sono diventate di diversi tipi, ci sono le famiglie monogenitoriali, ci sono le famiglie con genitori dello stesso sesso, ci sono famiglie di divorziati che si rimettono insieme, formano nuove famiglie, insomma sono tutte famiglie diverse, però si fa ancora un po' fatica ad accettare la famiglia diversamente naturale, secondo me, perché noi ci sentiamo genitori a tutti gli effetti, naturali tanto quanto gli altri che sono anche biologici, però sì, a volte ci si sente un po' diversi perché ci fanno sentire un po' diversi. Questa mancanza, prima qualcun altro ha detto,

0: Il riferimento al sangue, perché sembra che venga considerata legittima solo la famiglia con il legame di sangue. Quando lo si fa notare, oddio, no, non volevo dire, è chiaro che il genitore è altrettanto, no, vero, quello che cresce, i figli. Ecco, però non sono solo conoscenti, vicini, però è anche una certa stampa che diffonde quest'idea. Nelle istituzioni a volte si fa confusione tra bambino adottato e bambino immigrato, per esempio, si accostano e non si capisce la differenza a volte, quindi
1: non siamo pochi, bisogna parlarne.
0: Esatto, bisogna parlarne un po' di più. Io inviterei anche le famiglie adottive anche a parlarne di più con i loro cari, con i loro amici. Con quelli che fanno domande sbagliate anche, no?
2: Comunque, certo. Se mi permette, a proposito di questo argomento, no? Che il discorso del sangue,

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria in quest'estate 2026, fa molto caldo e allora andiamo nei luoghi in cui ci possiamo refrigerare, rinfrescare, magari con dei bagni in cui la temperatura dell'acqua non sia come quella dell'acqua di mare, l'acqua dolce, l'acqua dei fiumi, dei laghi, dei laghetti della nostra regione. E partiamo con questo viaggio direttamente dalla provincia di Savona, siamo in Alta Val Bormida presso il lago di Osiglia, un lago che abbiamo già visitato nel corso dei mesi invernali per raccontare le escursioni, ma delle belle gite estive. Ci si può andare in bici, si può fare del trekking e poi naturalmente buttarsi in questo bacino artificiale che è diventata una delle mete preferite delle persone del luogo e anche se non lo conoscete andate una volta a farci un tuffo. Franco Nativo.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un ben ritrovati. Oggi puntata speciale particolare dedicata ai laghi e ai laghetti. Ce ne sono tantissimi in Liguria, uno più bello dell'altro. Tra i bellissimi io vi segnalo questo, il lago di Osiglia. Siamo in Alta Val Bormida, provincia di Savona, ovviamente comune di Osiglia. Lo andiamo a scoprire insieme perché è bellissimo.

Amici, oggi vi chiediamo di lasciarvi alle spalle il caos delle spiagge affollate, il riverbero del sole sull'asfalto della costa. Bastano davvero pochi chilometri di curve, salendo da Savona verso l'entroterra della Val Bormida, e l'aria già cambia. Diventa frizzante, profuma di resina, di foglie di castagno e di terra bagnata. All'improvviso, tra i rami fitti del bosco, appare lui. Uno specchio d'acqua color smeraldo che sembra dipinto. Stiamo proprio parlando del lago di Osilia. Qui l'estate ha un ritmo diverso, fatto di respiri profondi, di ombre fresche e di giornate che sembrano non finire mai. La mattina ad Osilia inizia presto, quando una leggera nebbiolina si solleva lentamente dalla superficie dell'acqua, svelando un lago calmo come un cristallo. Questo è il momento perfetto per chi ama muoversi. Immaginate di salire su un kayak o magari su un SUP, uno stand up, un paddle, insomma, e scivolare via senza fretta. Il silenzio è interrotto solo dal leggero sciacquio della tua pagaia. Per i più sportivi il lago è davvero una palestra a cielo aperto, canoa o windsurf, oppure anche una semplice nuotata rinfrescante nelle sue acque limpide e balneabili. E se invece preferite la terraferma, allora vi propongo le spontanee.

0: del lago, che sono abbracciate da chilometri di sentieri dove potete salire in sella ad esempio ad una mountain bike o incamminarvi a piedi sotto la cupola fresca dei faggi. Il tutto per ricercare questi panorami che si aprono davvero all'improvviso sull'azzurro profondo del lago. E poi con l'arrivo del primo pomeriggio il sole scalda le sponde del lago, ma qui la calura non è mai paura, anzi c'è sempre una brezza leggera che accarezza la vostra pelle.
1: Amici, qui sul lago di Osilia, ovviamente come vedete alle mie spalle questo grande cuore che rappresenta un po', insomma, l'amore, vedete? La panchina dell'amore, ci si siede, uno si fa un selfie e soprattutto si passa un po' una giornata diversa, fuori dal caos. Noi continuiamo a vivere questa giornata qui ad Osilia e vi consiglio anche di vedere il comune di Osilia, piccolo ma molto molto suggestivo.

come potete ben immaginare, in estate il lago di Osilia offre davvero la possibilità di poter navigare il suo lago, di divertirsi ad esempio con i pedalò, con le canoe e con tanti e tanti altri sport acquatici. Prendetelo in seria considerazione, ne vale davvero la pena.

0: giusto per regalarvi ulteriori informazioni su questa parte di territorio davvero bellissima e suggestiva, il comune di Osilia, lo ricordiamo, fa parte del comprensorio dei Tre Laghi, Tre Abeti. È un progetto questo che collega i comuni di Pallare, Mallare, Bormida e Osilia. Perché? Beh, l'obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio naturale, ovviamente culturale, del territorio.
1: E come abbiamo detto, non perdetevi l'occasione per visitare anche il piccolo centro storico di Osilia, storicamente chiamato semplicemente Borgo. È una piccola e vera gemma nascosta, un piccolo scrigno di

pietra dove il tempo davvero sembra essersi fermato all'epoca medievale. A brevissima distanza dal lago l'atmosfera cambia. Ci si ritrova immersi tra stretti vicoli, antiche case in pietra e soprattutto un silenzio rilassante, tipico dei piccoli paesi dell'entroterra della nostra Liguria. Insomma, se venite sul lago di Osilia, non potete perdervi una bella passeggiata all'interno dei suoi vicoli e del suo centro storico.

E dal lago di Usiglia eccoci nel piccolo, ma davvero molto suggestivo, laghetto di Romana. È un piccolo angolo di pace dove la natura incontra il tempo libero. Il riflesso degli alberi sull'acqua, il silenzio del passaggio e l'aria fresca dell'entroterra ligure creano un'atmosfera ideale per rilassarsi e vivere una giornata all'aria aperta. Ricordiamo che questo piccolo laghetto, oltre ad essere una piacevole meta per famiglie, escursionisti e amanti della natura, è anche un apprezzato centro di pesca facilitata, pensato per offrire un'esperienza accessibile e divertente sia a chi si avvicina per la prima volta a questa attività, sia ai pescatori più esperti. E per dare due riferimenti geografici, ricordiamo che il laghetto di Romana si trova nel comune di Murialdo, in provincia di Savona. Siamo nell'alta Val Bormida. La località di Romana appartiene infatti al territorio comunale di Murialdo, lungo la strada che conduce verso il meraviglioso Colle del Melogno, in un'area immersa nei boschi dell'entroterra ligure.

È piccolo, ovviamente non possiamo paragonarlo al lago di Osilia, però è molto molto bello, suggestivo e soprattutto tenuto molto molto bene, con tanti punti anche per fermarsi, mangiarsi un panino, bersi qualcosa di fresco.

E adesso sì, lo possiamo dire, siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata dedicata ai laghi e laghetti che si possono trovare in tutta la nostra meravigliosa regione Liguria. Noi ve ne abbiamo presentati e proposti due qui in Alta Val Bormida. Adesso tocca a voi a venirli a vedere di persona. Ci salutiamo con questa bella catasta di legno. Legno poi è meraviglioso, toccare il legno, sappiamo che cosa può nascere dal legno, di tutto e di più. Ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

Dalla provincia di Savona ci spostiamo ancor più a ponente, nella provincia di Imperia, comune di Dolcedo. Siamo in Alta Valprino e qui c'è un borgo meraviglioso che si chiama Lecchiore, con i famosissimi laghetti, famosi soprattutto naturalmente per la popolazione del luogo, che va a cercare il suo refrigerio nel tempo estivo in cui fa molto caldo. E lo vedete anche dall'immagine alle mie spalle, l'atmosfera è davvero

0: Ragazzi, un buongiorno dalle alture della Valpria. Adesso mi viene da ridere perché per raggiungere i laghetti di questa meravigliosa valle, comune di Dolcedo, noi ci troviamo a Lecchiore, un tasso di umidità, Trincheri?
1: Sarà pari all'80%, sì. Questa mattina le condizioni sono queste.
0: Una passeggiata interessantissima, una pendenza del 90%.
1: No, dai, non scherziamo, la strada è abbastanza agevole, c'è da fare una bella camminata nel bosco di 10 minuti, un quarto d'ora, ma oggi le condizioni erano con un tasso alto di umidità.
0: Consigliata se devi prepararti per le crociate.
1: Oggi, ripeto, era un po'... Però quando si arriva qua si è appagati, fresco, questi colori, solo il rumore dell'acqua è piacevole.
0: E che questa è l'anteprima, era semplicemente l'anteprima. Allora io mi trovo in compagnia di Lorenzo Trincheri, al di là della sua passione, lui ha passato la vita anche a correre, un maratoneta, non ha bisogno di grandi presentazioni, ma lui è anche agente immobiliare. Non faremo chiaramente promozione alla sua agenzia, ma perché è qua? Perché io penso che tu sia uno dei pochi a riconoscere il valore della zona. Siamo andati nei laghetti perché è una delle attrattive più importanti, o sbaglio, più interessanti della Valprino.
1: No, qua viene un bacino di utenza che non si direbbe, ma c'è un bel tasso di frequentazione da parte dall'estero, tanta Germania, Svizzera, Francia, che l'apprezzano. L'italiano forse un po' meno, l'italiano forse un po' più comodo, però qui certe volte dormono i ragazzi nelle tende, qua vicino ai laghetti, si fanno un piccolo falò, si portano da mangiare, una cosa simpatica, certo, un ambiente un po' rurale, è un po' come rispecchia il nostro entroterra.
0: Ecco, abbiamo visto, tu hai tenuto particolarmente a portarmi al Santuario dell'Acqua Santa, che effettivamente è una cartolina.
1: Sì. Beh, il Santuario dell'Acqua Santa è un bel angolo, un posto proprio purtroppo non valorizzato, ma è un angolo meraviglioso. Di lì si diramano due o tre sentieri molto belli nel bosco, si può collegare anche il comune di Prelà. E secondo me è un posto che merita.
0: Ecco, tra l'altro il cartello simpatico, vietato il quadrupede.
1: Sì, vietato la sosta ai quadrupedi. Sono quelle chiesette che si usava una volta quando passavano i mulattieri, e dunque quella scritta è rimasta in onore di quello.
0: Ecco, passeggiando con te mi sono proprio resa conto che qui il laghetto di fatto è una pozza, trasparente, ma pozza rimane, con una temperatura interessante, bella.
1: Beh,
0: fresca.
1: Sì, qui sono delle pozze naturali che si sono formate nel tempo, ce ne sono di certe più alte dove i ragazzi si buttano giù con la corda perché è un po' più profondo il laghetto. Però l'acqua è, secondo me, sta sempre sui 12-13 gradi, e anche il fitto del bosco fa sì che è ombrato anche nei periodi più caldi.
0: Ecco, tra l'altro ai laghetti di Lecchiore, ripeto, qui noi ci troviamo a Lecchiore, arriva gente da ogni dove, io parlo della provincia di Imperia, perché sono particolarmente conosciuti.
1: Sì, è vero, i ragazzi più giovani, sì, vengono su con gli scooter, con i motorini, li lasciano a Lecchiore, poi camminano quel quarto d'ora che avevamo detto, chi si porta le angurie, chi si porta altri viveri, e passano una giornata goliardica qui intorno ai laghetti.
0: Ecco, la difficoltà nel raggiungerli è anche una sorta di tutela proprio del patrimonio ambientale, perché non arrivi così tanto comodamente in macchina, devi avere comunque una macchina abbastanza alta, altrimenti vai a piedi, come abbiamo fatto noi.
1: Sì, come abbiamo fatto noi. Qui è un ambiente, te lo devi un po' gustare, te lo devi un po' guadagnare, ma le cose belle bisogna anche un po' fare dei sacrifici per raggiungerlo. Qua è un ambiente che è rimasto integro, un ambiente che è rimasto proprio com'era, e forse è proprio bello questo. Certo che devi mettere un po' di fatica in cascina.
0: Ecco, parlavi di turismo consolidato del nord Europa, proveniente dal nord Europa.

0: Papa, tu lo sai, anche per un discorso di compravendita. Ecco, e viene pagata che cosa? L'ambiente, l'architettura piuttosto che la quiete, secondo te? Su che, la base di valutazione qual è?
1: Bah, secondo me è proprio l'ambiente. Il primo che cercano è un ambiente che è rimasto abbastanza integro, un ambiente rurale, anche giù i paesi, le varie borgate, bellissimi, Costa Carnara, Dolcedo Piazza. Loro valori, almeno gli stranieri, gli piace proprio che siano rimasti intonsi, quello sì.
0: Ecco, più lago o mare lo straniero? L'italiano sicuramente il mare, perché può venire anche a fare un'esperienza al laghetto, però tendenzialmente piace più il mare.
1: È vero, quello che dici è vero, infatti parlando di immobiliare, il mercato italiano è molto misero qui dalle nostre parti. È più apprezzato dagli stranieri, loro percepiscono e cercano il silenzio, la quiete, vanno anche al mare, però usano tantissimo l'entroterra proprio come rilassamento.
0: Ecco, e ne approfittiamo perché tanto possiamo dire che stiamo facendo una sorta di turismo outdoor. Ha detto appunto che qui si mangia, anche si dorme, perché con sì, le tende sì. I ragazzi o le persone vengono a dormire. Per quanto riguarda invece i percorsi anche in mountain bike, qua il sentiero che abbiamo fatto, tu lo fai in corsa?
1: No, certo.
0: Si può fare anche in mountain bike,
1: sì,
0: immagino, no?
1: Tanti ragazzi hanno tracciato dei percorsi nel bosco che dalla vetta del Monte Faudo si diramano verso località Santa Brigida, poi ci sono varie biforcazioni, hanno dato i nomi ai sentieri, tanta mountain bike sulle vecchie mulattiere o anche sentieri creati nuovi, e poi sì, beh, ci siamo noi che corriamo sui sentieri anche in inverno, anche a degli orari un po' strani con le frontali, però è bello anche così.
0: Sì, per incontrare il lupo, il cinghiale.
1: Ma lupo non, mi piacerebbe, ma non l'ho ancora incontrato. Cinghiali abbastanza sovente.
0: In caso ti verrò di nuovo a intervistare. Tornando al laghetto,
1: sì.
0: Tu no, Trincheri non è un esperto di tuffo nel laghetto, perché l'ho visto entrare nel laghetto, entro meglio io, nonostante io sia abituata alla sabbia, ha detto questo con le scarpette.
1: Sì, ma si entra, l'ideale sarebbe andare col costume. È molto fredda qua l'acqua, ma parlo per me, non è il mio forte.
0: No. Poi ripeto, tuteliamo i piedini, sì, perché effettivamente ci sono dei sassolini con le punte.
1: È molto rurale, molto rurale, sì, sì.
0: Però la cosa bella è che la libertà anche di espressione, sono posti non imboscati assolutamente, perché poi il sentiero è proprio qua sopra, ma la bellezza, probabilmente quello che insisti tu a dire, a utilizzare il termine rurale, è bello anche per questo, certo. È bello le radici, sono belle, è bella l'edera, che normalmente la si toglie, invece qua anzi la si vuole, il muschio.
1: Qua anche in inverno c'è più acqua, dunque sono ancora più belli e intriganti da venire a visitare. Certo, d'estate la siccità e un po' tutto quanto, l'acqua un po' si ridimensiona. Però è un angolo che secondo me che merita venirlo a vedere.
0: Ecco, Trincheri, chiudiamo con hai lanciato un assist sul discorso della siccità. Appena siamo arrivati, lui giustamente, che frequenta i posti per sport, ha detto c'è già poca acqua, meno acqua rispetto agli anni passati. Sappiamo che si sta iniziando a patire anche qui, di nuovo.
1: Di nuovo, perché quest'inverno è stato un inverno piovoso, come al solito non ne abbiamo approfittato, e adesso siamo non in carenza, però vedo già i livelli un po' più bassi.
0: Sì, di fatto possiamo dire che anche chi frequenta il laghetto di fatto è un po' una sentinella del territorio. Sbaglio.
1: Però bisogna venire sovente per vedere un po' i livelli.
0: Con gli scarponi. Per il momento è tutto. Grazie ancora, Lorenzo Trincheri.
1: Grazie a voi. Ciao.

0: Laghetti e cascatelle immersi nel bosco, siamo nell'entroterra del Tiguglio, a Castiglione Chiavarese, nella valle del Frascarese. Qui in effetti la siccità purtroppo quest'anno ha fatto la sua, dunque c'è meno acqua, ma c'è sempre lo spazio e la possibilità di fare dei bagni rinfrescanti e refrigeranti.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questo sterrato che ci condurrà

0: a fare il bagno in un laghetto in quest'estate caldissima, anche rispetto alle spiagge, potersi immergere nelle acque fredde o almeno più fredde del mare rispetto che appunto nel mare, nelle spiagge affollate e calde, può dare ben ristoro. Do il benvenuto a Claudio Cafferata del comune di Castiglione Chiavarese. Claudio, dove siamo in questo sterrato?
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, questa qua è la valle del Frascarese ed è una valle che è molto importante per l'acqua. Abbiamo una valle con delle sorgenti importanti che servono ma ancora adesso servono per l'irrigazione di tutti i campi di San Pietro e di Campelli.
0: Come si arriva qua? Diciamolo ai nostri telespettatori, siamo vicinissimi al mare, non è necessario percorrere chissà quanti chilometri per farsi un bagno appunto in un fiume o in un lago. Da dove siamo?
1: Si prende il bivio per Campelli e tra Campelli e San Pietro di Frascati c'è questa strada indicata con scritto Valle del Frascarese Lenzano, perché le sorgenti sono a Lenzano.
0: Ecco, ci sono anche delle grotte in questa zona, noi non ci arriveremo perché bisogna camminare molto a piedi, sono le grotte del Frascarese.
1: Sì, sì, una è la grotta delle Fa, che in genovese da Fa, ma era la grotta delle Fate, così chiamata. E poi abbiamo la seconda invece che si riesce anche ad accedere per un brevissimo tratto, ma solo per gente esperta, ed è forse ancora più bella da vedere. La prima è raggiungibile perché abbiamo ripristinato il sentiero che era molto disconnesso, e la seconda invece ci stiamo lavorando per poterla rendere di nuovo percorribile.
0: Ecco, queste grotte da dove provengono, insomma in che epoca dobbiamo arrivare per raccontare la loro storia?
1: Ma queste grotte sono antichissime e nessuno, ci sono varie versioni, ma più che altro leggende che dicesse che servivano in epoche preistoriche per rifugio, però
0: non c'è certezza
1: di queste cose.
0: Ecco, il secco di quest'annata lo si legge nell'erba tagliata ai lati della strada che è diventata gialla.
1: Sì, sì, io in tutti gli anni non ho mai visto l'erba di questo colore, che è quasi tendente al rosso, perché sembra un paesaggio che mi ricorda il Portogallo.
0: Che non appartiene di solito a questa zona.
1: Esatto, esatto, no, non si è mai visto. D'altra parte comunque è in pratica più di un mese che abbiamo un caldo con delle temperature che qua non abbiamo mai avuto.
0: E adesso vedremo in che condizione troveremo i corsi d'acqua dove vogliamo tuffarci, proprio qua nella zona di Castiglione Chiavarese. Di solito sono belli empi di acqua e adesso vedremo qual è la situazione. Diciamo che dalla costa ad arrivare qua in automobile da Sestri Levante, facciamo conto, ci vuole mezz'oretta neanche?
1: Ma sì, 20 minuti, mezz'ora al massimo sicuramente, dall'autostrada sono 20 minuti.
0: E comunque un po' di ombra, un minimo di refrigerio la dà rispetto alle zone invece come le spiagge dove ombra, se non sotto gli ombrelloni, non se ne trova. Vediamo allora questo laghetto.
1: Anche qua c'è un altro
0: rustico. Qua arriviamo in un punto dove ci sono dei rustici, dei vecchi rustici, addirittura con dei campi coltivati. Diciamo che siamo praticamente a livello mare qua, no? Siamo a 100 metri forse neanche. Però sono zone che non è scontato che mantengano ancora, diciamo così, la testimonianza umana, perché comunque sono abbastanza disagevoli. Qua passiamo sopra un ponticello e iniziamo già a vedere che sì, un po' d'acqua per fortuna c'è, si inizia a sentire appunto il rumore dell'acqua.

0: siamo arrivati dopo aver passato un bivio, Claudio, all'interno del bosco, un bivio che proseguendo porta verso le grotte del Frascarese.
1: Esatto.
0: E proseguendo ancora dove si arriverebbe a piedi?
1: Allora, in pratica si arriva dove c'era un'antica fornace di calce.
0: Addirittura.
1: È un sentiero che porta località Prato, e da località Prato si può andare in Alpe.
0: Alpe?
1: Sì, Monte Alpe, che è...
0: Quanto è alto più o meno?
1: Monte Alpe sui 1000 o 900 qualcosa.
0: Accidenti. Sì. Invece noi abbiamo deviato a destra nello sterrato e qua di nuovo vedete quanto la siccità sia evidente, perché c'è tutta l'erba tagliata completamente secca dopo pochissimo. Adesso noi partiamo per l'avventura, Claudio, perché praticamente sulla destra, scendendo in macchina e andando oltre, arriverete ad una piazzola dove praticamente finisce l'accessibilità delle auto. C'è questo sentiero che è piuttosto largo e che porta giù al fiume. Ci sono diversi sentierini, ma questo è il più largo. Lo riconoscete perché c'è un ramo messo di traverso poco più avanti, ma fa caldissimo anche qua, nonostante siamo all'ombra degli alberi, Claudio.
1: Eh sì, guardavo proprio adesso la temperatura in macchina e segnava 32 gradi, quindi
0: mamma
1: 32
0: mia.
1: Gradi qua vuol dire proprio che fa caldo, caldo.
0: E lo si sente anche nel rumore delle foglie secche quando calpestiamo il pavimento. Di solito potrebbe essere un po' più, diciamo, un po' più bagnato. Funghi, manca parlarne con questo
1: clima. No, quest'anno proprio no.
0: Se non cambiano le previsioni, se non cambia il meteo, sarà difficile che, almeno adesso siamo circa a metà luglio, quando realizziamo questa puntata, sarà ben difficile che ci possano essere i funghi. Allora, qua capite che siete nel punto giusto perché c'è questo ramo messo di traverso. Infatti bisogna girare a sinistra e iniziare a scendere perché il fiume è un po' più in basso rispetto a dove ci troviamo noi, e anche l'acqua che si sente scorrere non è certo un'acqua rigogliosa, ecco, non è il termine giusto, ma sicuramente ci sono stati periodi in cui andava meglio. Va bene, continuiamo piano piano a scendere fino ad arrivare poi nel punto in cui finalmente troveremo un po' di refrigerio. Bisogna stare attenti a non scivolare proprio perché è molto molto secco e quindi è facile che si possa scivolare, ma piano piano arriveremo a quella che è detta la fossa del morto, una roba del genere,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, sì, fossa del morto, perché la leggenda dice che ci fosse in questo laghetto ci fosse annegato un prete.
0: Accidenti.
1: Che era venuto per rinfrescarsi, però l'acqua gelida e tanta acqua, poi vedremo, adesso ce n'è molto meno, ma l'acqua che era tantissima in pratica non è più riuscita a uscire ed ha negato lui.
0: In che anni sarà stato?
1: Si parla prima della guerra, prima della seconda,
0: guerra mondiale. Allora, speriamo di riuscire poi a ritrovare il sentiero per salire, Claudio.
1: Ma sì, sì. Adesso vedi, da lì c'è l'altro che prosegue in piano.
0: Sì, piano relativo, ma stiamo scendendo di una ventina, trentina di metri, direi, minimo, rispetto alla strada per raggiungere appunto il laghetto del morto. Ci sono anche i pesci?
1: Sì, sì. Come qua avevamo anguille e trote, anche anguille salivano fino a qua.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Ma vegetazione?
1: Vegetazione, qua abbiamo soprattutto del lontano.
0: Lontano?
1: Sì, vicino all'acqua sono le piante, che c'è qualche leccio, però più tanto, che come legname non è un granché pregiato, però è ricercato ad esempio dai forni per le pizze, perché fa fiamma e non fa calore.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Ecco, se ne scoprono sempre delle nuove. Qua siamo proprio in mezzo

0: al bosco, ma qualcuno viene a fare il bagno qua, chi lo sa?
1: Ma sì, adesso ultimamente so che qualcheduno è venuto a fare il bagno qua.
0: A riprendere.
1: Però prendono questo sentiero che insomma non è proprio...
0: Lo stiamo facendo proprio così, in presa diretta. Bisogna avere le scarpe adatte, c'è ancora qualche... Ecco, io vedo il fiume là, ma acqua ce n'è
1: poca. Ce n'è poca, sì.
0: Perché poi quando si arriva giù bisogna ancora percorrere un po' di strada a piedi verso, diciamo, verso nord per raggiungere questa famosa Pozza del Morto, che è un po' più profonda e c'è anche una cascatella che poi vi faremo vedere alla fine di questo percorso. Ovviamente bisogna un po' conoscerli questi posti per arrivarci, perché altrimenti ci si rischia di perdere, ma speriamo che questa puntata possa servire anche per dare indicazioni proprio per arrivarci. Del resto, per guadagnarsi un po' di refrigerio bisogna fare un po' di fatica. Allora, intanto qua finalmente vediamo, dopo questi minuti di cammino, la prima acqua. Non vedo l'ora di bagnarmi, Claudio, perché fa veramente caldo.
1: Veramente. Oggi
0: è
1: una giornata
0: incredibile.
1: Le previsioni comunque erano queste, che sì, ci fosse ancora un aumento della temperatura. Era già alta, quindi...
0: Abbiamo detto 32 gradi in un bosco, pensate voi, sui 100 metri di altitudine. Quindi questo dà l'idea veramente del perché poi vengono anche emanati i bollini arancioni. Tante felci tipiche di questi boschi, che sono ovviamente un po' abbandonati. Sono sempre di qualcuno i boschi.
1: Sì, però sai, ormai i boschi sono stati abbandonati già da anni. Non c'è più la cura e non c'è più il legname. Qua da noi ha perso tantissimo, non è più appetibile.
0: Vediamo, siamo per arrivare all'acqua e poi nella seconda parte di questo viaggio vi faremo proprio immergere, diciamo così, proprio. Animali ce n'è in sti boschi?
1: Ma sì, sai, qualche cinghiale, qua è zona di cinghiali, poi qualche capriolo, però niente di
0: più. Eccoci, avvicinandosi all'acqua bisogna dire che un minimo sembra che la temperatura scenda forse di un grado.
1: Sì, si sente
0: la vicinanza. Ok, allora io prendo una mano, grazie. Eccoci qua. Ed eccoci arrivati all'acqua. Adesso risaliremo un po'. Come si chiama questo fiumiciattolo? Non l'abbiamo mica detto.
1: Questa è la Valle del Frascarese. In pratica sono le sorgenti che vengono da Frascarese.
0: Ma non ha un nome questo fiume?
1: No, l'abbiamo sempre chiamata la Valle del Frascarese. Quello che si può vedere è che veramente abbiamo poca acqua. Cioè qua, queste valli qua hanno sempre portato tantissima acqua. Ora vedi, ci sono qualche laghetto dove
0: che
1: l'acqua
0: bello
1: si è fermata.
0: Va bene, dai, allora continuiamo a scendere, ci vediamo con l'acqua ai piedi.

0: Beh, quasi avventurosa la discesa della nostra Elisabetta Biancalani lungo il Frascarese per arrivare dopo il fiume alla zona in cui appunto si aprono i laghetti ed è la volta in cui si può finalmente fare il bagno. Un'atmosfera davvero bucolica, incantata, in mezzo al verde, l'acqua fresca fa venire voglia di fare un tuffo. Sentiamo.
1: Nella valle del Frascarese, alla ricerca di un po' di sollievo, nelle acque del Fiumiciattolo del Frascarese, che non ha neppure un nome, con Claudio Cafferata di Castiglione Chiavarese siamo a circa 30 minuti dalla costa, 30 minuti dalle spiagge, 32 gradi a metà.

0: questa mattinata anche sotto le frasche del bosco che qui ci ha portato in uno sterrato che si prende da Casarza Ligure e si va verso
1: Campegli.
0: Poi da Campegli si prosegue in uno sterrato indicato come Grotte del Frascarese. Si va su per qualche centinaio di metri in questo sterrato e a un certo punto si devia sulla destra, si arriva ad un punto dove ci si ferma con la macchina e il motorino, si torna indietro di un po' e si vede ad un certo punto un sentiero abbastanza largo che scende dove c'è un ramo piuttosto grande di traverso. Qua sotto dicevo con Claudio che finalmente a contatto con l'acqua si sente che è un goccino più fresco. Però si vede anche che di acqua ce n'è poca rispetto ad altri periodi, vero Claudio?
1: Sicuramente, questo periodo di siccità si vede soprattutto qua. Questa è una valle che ha sempre portato tantissima acqua e vederla così per noi non è una cosa normale.
0: Anche perché queste acque poi vanno ad alimentare insomma le sorgenti che irrigano i campi ancora coltivati di questa zona. Però ecco, con i piedi in acqua è bella fresca l'acqua,
1: sì.
0: È ben più fresca rispetto a quella del mare. Abbiamo raccontato che qui si può fare il bagno, vedrete che arriveremo alla cosiddetta fossa del morto, perché qui si narra che
1: appunto in epoche prima seconda guerra mondiale un prete fosse venuto qua per rinfrescarsi e l'acqua era tanto gelida e ce n'era tanta che non è più riuscito a uscire ed è morto dentro questa pozza.
0: C'è anche una cascata, adesso piano piano risaliamo il fiume che in altri periodi diciamo così normali non saremmo neppure riusciti a risalire perché dove adesso c'è Claudio ci sarebbe stata l'acqua. Che belle queste pareti di roccia che corrono qua accanto, decisamente verticali, pendenti.
1: La bellezza secondo me è proprio questa, quella di poter percorrere ora un tratto di questo torrentello in mezzo al verde e poi soprattutto con queste pietre che sono accessibilissime.
0: Da sollievo anche solo sentire il rumore dell'acqua, ve la faccio un po' sentire senza dire nulla. Guardate che meraviglia. Facciamo, non so come si chiama, camminare nei fiumi, l'abbiamo fatto l'anno scorso con le mute da sub, dove l'acqua era più profonda, in Val Graveglia, lo ricorderete. Però è bello camminare così, in mezzo alle cascatelle, poi con l'obiettivo appunto di raggiungere magari una pozza dove si riesce a fare una immersione nell'acqua. Qui quando piove tanto in autunno e in inverno,
1: sì,
0: l'acqua
1: vale
0: parecchio.
1: Vedi che sono anche pulite rispetto ai nostri fiumi che adesso in questo periodo non hanno assolutamente acqua. Invece qua vedi che le pareti sono pulite, c'è qualche pianta di traverso ogni tanto, però probabilmente sono venute giù anche adesso.
0: Ecco, guardate che affascinante questo punto dove si sono proprio... Qua è un albero completamente abbattuto.
1: Questo probabilmente di quest'inverno.
0: Potrebbe essere di quest'inverno, ci sono delle radici possenti che sono state buttate giù dalla furia dell'acqua, oppure chissà, potrebbe essere stato colpito da un fulmine, oppure anche esserci semplicemente un crollo perché era un albero vecchio. Già questa è una bella pozza dove ci si potrebbe mettere al riparo dal sole, perché è abbastanza profonda e rimane qua sotto. Claudio s'arrampica con la sua capacità, adesso lo seguirò anch'io. Che pesci abbiamo detto che ci sono qua, Claudio?
1: Ma qua guarda, abbiamo cinghiali, quelli ce n'è sempre, e qualche capriolo.
0: E come pesci?
1: Come pesci abbiamo delle trote, la trota a fario in questo canale qua ce n'è ancora, ed è meta anche per la pesca

0: musica dilettantistica.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Ok. Allora arrivo anch'io. Oh là là. Qua si mette male Claudio, eh?
0: Eh sì, però vedi, noi dovremmo arrivare lì e da lì vediamo il pozzo.
1: Va bene. Allora, è bello anche arrampicarsi così, stando ovviamente attenti, però diciamo che questi alberi fanno un po' da ponte, ci aiutano forse anche un po' a passare. Adesso ci sposteremo sulla sinistra e poi magari Claudio cerchiamo di risalire da là, anche se è veramente molto molto pendente. Sono proprio avventure, qua si è formato un groviglio.
0: Qua sì, qua è il punto stretto dove si sono fermate tutte le piante.
1: Certo. Va bene, dai, superiamo questo punto e poi speriamo di arrivare alla fossa del morto e di farvi vedere anche la cascatella.

0: Continuiamo la camminata. Ecco, guarda, forse c'è una fragolina di bosco. No, non è una fragolina di bosco. Proseguiamo la camminata lungo la valle del Frascarese, costeggiando questo corso d'acqua che purtroppo in alcuni punti, complice la siccità, è decisamente molto molto secco, ma qua si apre. Di solito avremmo visto molta molta più acqua, e piano piano scendiamo per raggiungere la Grotta del Morto. Te lo sei portato il costume, Claudio?
1: No, no, perché io, per me no, non mare non è
0: mare,
1: tanto.
0: Ma neanche il fiume in questo caso.
1: No, no, no.
0: Io invece me la
1: da ragazzo portata. Ti posso dire che eravamo sempre noi lungo il fiume, il nostro mare
0: era il fiume,
1: era il fiume, soprattutto il Petronio, ma c'era
0: anche
1: abbondanza d'acqua.
0: Allora, qua guardate che bello già questo laghetto. Ecco qua. Qua è piuttosto profonda, quindi già un bimbo qua, un bel tuffetto, se lo può fare. Allora,
1: io, tu hai sentito l'acqua, io non so come sia, ma
0: bellissima.
1: L'acqua qua era veramente gelata, ma
0: no, no,
1: c'era molto più quantità. Cioè.
0: Sì, di solito quando si mettono i piedi in acqua nel fiume, diciamo che si blocca la circolazione, viene da dire, cioè ti senti veramente gelare le parti inferiori, invece in questo caso devo dire che si cammina e fa molto piacere, vista la temperatura che, come abbiamo avuto modo di dire, anche qua sotto, arrivando in macchina, era 32 gradi nel corso d'acqua. Qua anche bello, guardate che meraviglia. Vediamo se raggiungiamo anche la cascata. Ci sono anche questi fiori, non so come si chiamino, ma
1: questi sono fiori, sai, di campagna che noi ne abbiamo. Però vedi anche, lo vedi anche nei fiori, la siccità che c'è, perché c'è pochissimo anche qua come vegetazione. Sì che siamo in una valle, però dovrebbe essere, tu guarda sopra, praticamente
0: c'è secco.
1: Non c'è vegetazione.
0: Allora, ecco qua si potrebbe già fare un bel tuffo.
1: Qua
0: potrebbe essere questa.
1: Sì, è questa.
0: Diciamo che questa è la
1: pozza. Però tieni presente che qua era molto più, ampia. Adesso sai, ci sono fermati dei massi che l'hanno un po' ristretta. Questo era un pozzo veramente alto. Pensa che da lì dicevano che i bambini facevano i tuffi.
0: Ah,
1: i ragazzi.
0: Da questa roccia
1: qua, lo scoglietto lì facevano i tuffi.
0: Quando c'era ben più acqua.
1: Certo, certo, non adesso. Però vedi qua adesso sono tutti pozzetti così, laghettini così come quello sopra. Là ce n'è un altro, anche quello là. Da là venivano e facevano il bagno qua.
0: Che meraviglia. Allora, io provo ad andare ancora due passi avanti, così già che abbiamo fatto tanta camminata riusciamo a dare proprio l'idea di tutte queste pozze.

0: di cui raccontiamo a Castiglione Chiavarese, nella valle del Frascarese, andando un po' a bosco. Sei abile però, sei agile, volevo dire, Claudio.
1: Insomma,
0: vabbè, insomma,
1: lo ero molto di più prima.
0: Però qua, appendendosi a qualche ramo, sperando che appunto per la siccità non crolli, ecco che si arriva finalmente laddove

0: qua ci sarà un metro di profondità, si può mettere anche lì con la schiena appoggiata alla cascata, e su di sopra si prosegue ancora verso altri laghetti che, come diceva Claudio, un tempo erano veramente il mare dei bimbi della campagna, del primo entroterra e non solo. Oggi sono appannaggio soprattutto di chi conosce la zona, perché altrimenti sono difficili da raggiungere, nonostante siano comunque molto vicini al mare. Che bellezza! Direi che possiamo andare a chiudere con, eccolo, l'immagine della pozza vera e propria.
1: Allora,
0: che è questa.
1: Siamo arrivati. Questa è la vera, questi qua sono tutti i laghetti sotto che erano, ma questa è la vera pozza.
0: Wow!
1: Del morto.
0: La pozza del morto, dove fare il bagno, un paio di metri di profondità direi almeno, una cascata, adesso c'è anche una piccola grotta laggiù in fondo, ci si arriva in una camminata avventurosa scendendo da un sentiero che parte da uno sterrato, dove appunto si prosegue e si andrebbe da un lato verso le grotte del Frascarese e dall'altro lato sul monte Alpe. A quasi 1000 metri di altitudine. Guardate la meraviglia di questo luogo che ci è costato fatica,
1: però meritava.
0: Però è veramente bello, c'è anche la cascata, fossa del morto, perché si racconta che prima della Seconda Guerra Mondiale un prete venne a fare un bagno e purtroppo, forse per l'acqua sia gelata che molto più abbondante rispetto a quella che vediamo oggi in questo periodo di siccità, appunto facendo questo bagno poi purtroppo annegò. Io mi faccio un tuffo, Claudio?
1: Sì,
0: va bene?
1: Sì. Fredda, eh?
0: Siamo a fatica risaliti, la macchina l'abbiamo posteggiata laggiù e Claudio, ma hai fatto un bello scherzetto, perché avete visto che siamo scesi letteralmente a bosco per 20-30 metri, non senza difficoltà, per raggiungere quei laghettini che vi abbiamo mostrato, e invece Claudio ce n'era uno molto più vicino, veramente a pochi passi da dove si arriva con le auto, con le moto, con i motorini, con le bici, molto più facile da raggiungere, ed eccolo qua. Vedete questo laghetto? C'è anche un vecchio ponte qua, che meraviglia! Adesso è inutilizzabile perché è in parte crollato, ma un tempo serviva proprio per attraversare da un lato all'altro del fiume, probabilmente prima che venisse fatta questa strada, Claudio!
1: Sì, questa qua in pratica è la strada che va a San Pietro di Frascati. Si,
0: ecco,
1: passa
0: poi
1: da questa
0: qua
1: parte, è serata, quindi non si può andare con i mezzi.
0: In bicicletta,
1: in bicicletta
0: sì,
1: sicuramente.
0: E quanto ci vuole ad arrivare a San Pietro di Frascati?
1: Una ventina di minuti.
0: Ed ecco qua, guardate.
1: Questa è accessibile, è molto più accessibile rispetto alla... Là è un po' più da
0: temerari.
1: Da tesse.
0: L'altra ce la siamo guadagnata, aspetta che facciamo vedere anche questa bella cascatella che porta giù.
1: E anche qua però vediamo la carenza di acqua, qua dovrebbe esserci molta più acqua, invece ce n'è, per essercene però è poca rispetto a quella che dovrebbe essere.
0: Esatto, la siccità di questo periodo ha sicuramente colpito anche in questa zona. Qua quando c'è, diciamo così, la piena del Fiumiciattolo, su questa strada non si passa, immagino, a piedi.
1: No, assolutamente, qua no. C'è questo guado fatto 50 anni fa che serviva da passaggio, ma più che altro passavano con gli animali e quant'altro, però c'è quel punto là, vedi, che è creato per poter attraversare, chi non vuole bagnarsi i piedi può salire su quelle pietre lì. Anche qua, se vedi, sotto sono laghetti. Questa vale qua, a salire sono tutti laghetti.
0: Che bello.

0: bello.
1: Però con poca acqua rispetto a quello che dovrebbe esserci.
0: Bella fresca ma non gelata, come abbiamo già avuto modo di dire anche nell'altro pezzo, anche se poi immergendosi con il corpo intero sicuramente si ha la sensazione di acqua molto fredda, ma dov'è più bassa come in questo caso. Però che bello qua con un po' di ombra, guardate quante pozze ci sono dove potersi arrampicare anche lì sui sassi, sui tronchi che sono rimasti, e poter appunto trovare refrigerio. Sono i riflessi dell'acqua sui tronchi degli alberi e appunto all'ombra c'è un po' di frescura, magari vediamo anche qualche trota
1: potrebbe
0: nascosta
1: anche
0: sotto i sassi.
1: Potrebbe
0: trote
1: anche
0: fario,
1: succedere, visto che
0: visto anche la... le anguille addirittura,
1: sì, le anguille salivano fino a qua
0: addirittura. Allora vediamo, io quasi vado a fare ancora una discesa là, già che siamo arrivati anche in questo laghetto, così spero di trasmettere anche ai nostri telespettatori la frescura che si ricava proprio da immergersi nell'acqua di un fiume.
1: Allora la voglio sentire anch'io quest'acqua. Però
0: oh,
1: qua...
0: tu ci sei andato con le scarpe,
1: sì, sì, sì.
0: E però ti sei rinfrescato, vedete che porta sul corpo i segni della sudata, perché mi ha portato veramente in un sentiero estremo, anzi chiamarlo sentiero un complimento.
1: No, lì è adatto solo per chi vuole fare un'avventura, è percorribile, ma abbiamo visto che ci sono adesso parecchie insidie.
0: Parecchie insidie. Mi appropinco a scendere qua dal lato, che rispetto alla discesa che abbiamo fatto prima, Claudio, direi che questo è uno scherzetto. Ed ecco che... eccoci qua. Ecco, bella fresca. Sicuramente, dicevo che refrigerio qua in campagna se ne trova molto di più rispetto alle affollate spiagge del mare. Grazie Claudio per questa passeggiata nella Valle del Frascarese, Castiglione Chiavarese.
1: Grazie a voi, buona giornata e buon bagno.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Il fiume Magra è il bacino fluviale più importante di tutta la nostra regione, non solo per la sua navigazione, ma anche perché, soprattutto per chi abita nella provincia della Spezia, è un luogo magico dove andare a passare una giornata di fresco. Ci sono darsene, c'è la possibilità di avere un posto barca e poi naturalmente ci sono angoli incantati in cui fare anche il bagno.
1: Una puntata dedicata ai fiumi e ai laghi della Liguria. E allora noi ci giochiamo il fiume di casa, il Magra, che è il fiume più importante dell'intera regione. Andiamo alla scoperta appunto delle peculiarità partendo dalla foce, da Fiumaretta di Amelia, sino ad una parte diciamo del fiume, visitando alcuni scorci. Ad accompagnarci in questo viaggio, naturalmente, un barcaiolo, perché è obbligato, e quindi Claudio Petacco, che ci racconterà anche di questa attività storica che avviene sul fiume, vero Claudio?
2: Esattamente, normalmente ci interfacciamo con tutte le altre associazioni del territorio e diciamo è un'associazione prettamente di pescatori.
1: E poi recuperate anche l'antico mestiere di portare da una parte all'altra, da una sponda all'altra del fiume, le persone, ne parleremo anche di questo. E poi abbiamo Fabio Giacomazzi, che è la nostra guida ambientale, anche perché siamo in un parco

0: naturale, il parco naturale di Montemarcello, Magra e Vara, e quindi noi andiamo alla scoperta logicamente delle peculiarità di questo ambiente, che è un ambiente del tutto particolare.
1: Sì, l'ambiente particolare sia per la Liguria in primis, perché abbiamo detto è l'unico fiume di una certa dimensione e importanza della Liguria, poi c'è anche l'Entella, ma sicuramente di dimensioni inferiori, e poi perché il fiume è un ambiente eccezionale in quanto irrora tutto il territorio, quindi è un po' una cartina tornasole di tutto quello che facciamo e che succede in tutto il nostro territorio. Quindi osservando il fiume capiamo se in che modo ci comportiamo e se la natura in qualche modo è ancora protagonista e noi ne possiamo usufruire e goderne ancora.
0: E allora, grazie a voi, risaliamo, aumentiamo un po' la velocità e dopo vediamo dove ci porta un po' Claudio, un po' Fabio alla scoperta del fiume Magra. Abbiamo appena superato un ponte che rappresenta anche un passaggio storico in qualche modo di questo fiume.
1: Sì, perché proprio quando per poter permettere alle Intermarine di costruire i cacciamine, quindi che erano più alti del ponte fisso, venne proposta la campata mobile. E questo però al mondo, diciamo così, ambientalista, ma più in generale culturale della vallata, ovviamente avevamo timore che poi diventasse un grande porto fluviale, non essendoci più la barriera, il limite fisico del ponte. E allora la regione, per ovviare a questo, istituì il parco fluviale, quindi il prodromo, diciamo, l'inizio del parco come lo vediamo oggi fu proprio questa, compromesso, che però ebbe un esito in qualche modo positivo, perché da lì poi iniziò la tutela del fiume.
0: Questo dal punto di vista della guida. Ora vediamo dal punto di vista dell'attività, perché abbiamo visto da un lato delle ville straordinarie, bisogna dirlo, con anche un po' di invidia, da una parte invece le darsene, i posti barca, di cui anche tu Claudio in qualche modo mi parlavi, poi ci sono anche proprio dei cantieri, quindi è un fiume che pullula di attività.
2: Sì, pullula di attività e dà addirittura parecchio lavoro.
0: E poi c'è il tema proprio dei posti barca.
2: Calcola che addirittura sono stanziali all'incirca 2000 imbarcazioni, dalla piccola barchetta, diciamo, da diporto per la gente che va al mare, diciamo, a grossi yacht di grosse dimensioni.
0: Ma noi oggi non guardiamo al mare, guardiamo al fiume, e allora proseguiamo nel nostro viaggio, andiamo alla ricerca invece di qualche angolo nascosto che ci mostra la ricchezza di questo paesaggio. Certo. Fabio, guidaci alla scoperta delle peculiarità del fiume, iniziamo anche noi a sentire la tranquillità, la pace di questo ambiente.
1: Sì, la pace che viene in qualche modo utilizzata da tante forme di vita, in primis l'avifauna, gli uccelli, che nell'acqua trovano tantissime risorse alimentari o di rifugio, perché ovviamente le specie acquatiche possono anche nascondersi dai predatori andando in acqua, e quindi è un ambiente ricchissimo di avifauna, per cui ogni ambiente, ovviamente, ogni situazione ha le sue micro habitat che ospitano diverse specie. Quindi andiamo dalle specie prettamente acquatiche come gli anatidi, diciamo, dalle folle, ai germani reali, tante specie di anatre, gli aironi che invece stanno appoggiati sulle sponde a cercare le prede, i piccoli pesci o gli anfibi, diciamo, nelle acque basse. E qua poi vediamo, ci sono i gabbiani, i giovani, adulti, che denota appunto che c'è anche la nidificazione del gabbiano reale sul nostro fiume. E poi appunto i limicoli, che sono dei piccoli uccelli che vanno a mangiare proprio in mezzo al limo, cioè alla fanghiglia. Quindi diciamo che la varietà del fiume deve essere in qualche modo mantenuta, perché il fiume è vario di sua natura, no? Per sue caratteristiche, e va mantenuta, va gestita in questo modo, perché questo permette poi di avere tante specie, e più specie abbiamo e più equilibrio in ricaduta abbiamo, e l'ecosistema ne guadagna.
0: Per le persone che vogliono conoscere di più il fiume, qual è il consiglio? Perché ci sono tante attività che proprio il parco fa per educare a questo ambiente.
1: Assolutamente, diciamo, collegandosi ai canali del parco si viene a conoscenza di tutto un programma di iniziative realizzate proprio dal centro di educazione ambientale del parco, in cui ci sono proprio, diciamo, del personale specializzato, come dicevi tu, nella comunicazione, nel saper raccontare, quindi hanno competenze scientifiche, ma bisogna saperle anche tradurre in un linguaggio comprensibile da tutti, ma anche attività coinvolgenti, quindi ad esempio il birdwatch che io sto facendo adesso, così cercando di improvvisare qualche avvistamento, si fa anche con gli utenti, col pubblico, con i bambini, con le scuole.

0: proprio perché la pratica operativa nell'ambiente naturale è quello che permette di venire in contatto con gli ambienti, con gli animali, e quindi scoprirli in autonomia, e lì si impara davvero. Non si può raccontare la natura va soprattutto esperita, va sperimentata, così come stiamo facendo oggi con voi.
1: È anche un'oasi Lippu, c'è anche questo punto di osservazione e comunque di studio, anche di controllo rispetto alla popolazione che qui si sviluppa.
0: Sì, diciamo, anche lì c'è una storia interessante, nella zona del Piano d'Arcola, nel San Genesio, c'era una garzaia che era stata realizzata per favorire la riproduzione delle garzette, appunto, gli Alfaironi, erano in Cinerino, Alfaironi. E poi da quella, diciamo che poi dopo comunque è svanita, è stata superata come tipologia di ambienti, di habitat, anche perché per gli uccelli lo scelgono loro, non possiamo imporgli noi dove nidificare. Però ormai era partita questa idea di un'area protetta, tutelata, e nacque poi l'Oasi Lippu di Arcola, San Genesio di Arcola, che è una bellissima realtà, molto ben gestita, dove si fa proprio educazione ambientale sul campo, ma si fa anche scienza, perché poi il gestore è Pamela O'Shaughnessy, che ha, diciamo, seguito le orme di Davide Barcellone, che è purtroppo scomparso, e che però continua l'attività anche di ricerca scientifica. Quindi tutti gli uccelli vengono conteggiati, è una lunga serie che poi serve anche a impostare le politiche di conservazione.
1: E mi fa molto piacere, avendolo conosciuto, Davide Barcellone, averlo anche ricordato. Una domanda per Claudio. Allora, abbiamo visto che appunto ci sono delle anse, delle spiaggette. Il fiume è sempre in continuo movimento in qualche modo.
2: Ogni qualvolta che il fiume porta giù dall'alto, diciamo dalla Val di Vara, queste zone qua, molto a sabbia, molti detriti, il fiume cambia continuamente. Noi ci troviamo, per esempio, in una zona con 3 o 4 metri, diciamo, di fondale, diciamo, dopo una piena, diciamo, potremmo trovarci 50 centimetri. A questo punto qua il fiume è in continua evoluzione come fondale.
1: Ecco, ti faccio un'altra domanda. E la pesca? Perché so che su questa domanda tu rispondi con una certa competenza e passione, possiamo dire.
2: La pesca è passione. Io vengo da una famiglia, dei miei vecchi zii addirittura facevano i pescatori di mestiere sul fiume, addirittura. Pescavano con questa rete che si chiama razzaglio, che è una rete da lancio, e tanti anni fa si pescava parecchio. Ora, diciamo, la prevalenza del pesce è povero, diciamo, si tratta di pescare parecchi cefali. Io le pesco volentieri perché a settembre c'hanno le uova e mi faccio la bottaglia. Il problema però è il cunesalino. Noi siamo già parecchi chilometri sopra, diciamo, alla foce. In realtà qua c'è ancora acqua salata.
1: Infatti questa era un po' anche una domanda da fare dal punto di vista ambientale: quanto condiziona appunto il passaggio dall'acqua dolce all'acqua salata del mare.
0: Diciamo, il passaggio ovviamente sarebbe naturale, perché è normale che ci sia una zona eurialina, cioè una zona mista di acque miste, che poi tra l'altro è un altro habitat che qui presenta altre specie, quindi è interessante. Il problema è che negli anni 70-80, dagli anni 60, diciamo gli anni 80, fortissime escavazioni, quando hanno dovuto costruire l'autostrada 12, hanno comportato un abbassamento del livello dell'acqua, tale per cui ovviamente se abbassi il livello del fiume l'acqua di mare risale. E questa acqua di mare è il famoso cuneo salino, che non solo risale l'acqua, ma risale anche la falda e quindi anche i pozzi. E quindi tanti pozzi che una volta pescavano acqua dolce, oggi pescano acqua salata. Quindi anche lì è un impatto dell'uomo eccessivo, a cui ovviamente il fiume cerca di adeguarsi, ma fino a un certo punto. I nostri si chiamano disturbi. I disturbi possono essere: più un ambiente è resiliente, più riesce ad acquisirli e a riportarsi in equilibrio. Se però il disturbo è troppo forte, come è stato in quegli anni, il fiume poi non riesce nemmeno a recuperare il suo profilo di equilibrio, si chiama.
1: Io penso che abbiamo dato ai nostri telespettatori un'idea della complessità di questo ambiente, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista

0: anche della ricchezza proprio delle attività che qui si svolgono, e secondo me gli abbiamo fatto venire anche un po' una voglia di scoprire uno dei fiumi, anzi il fiume più importante della Liguria e forse l'unico che veramente ha questo aspetto, questa dinamica anche proprio fluviale, distesa, che è propria di altre regioni. E quindi per una volta anche l'idea di scoprire il fiume Magra è sicuramente una proposta, è sicuramente un'idea, è sicuramente un viaggio in Liguria.
1: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Viaggio in Liguria. Vi è venuto fresco vedendo queste bellissime località? Beh, salvatevi questa puntata, si trova on demand dal nostro sito primocanale.it per scegliere quale gita fare in queste giornate estive parecchio calde. Ci vediamo la prossima settimana.

0: Lorenzo Malvezzi, Il privilegio del buio, editori Fratelli Frilli. Siamo nel pieno del giallo, anche qualche cosa di più. Il protagonista è sempre il nostro Tito Laremi. Cosa possiamo raccontare, Malvezzi, di questo ultimo romanzo?
1: Anzitutto, ciao a tutti quanti. Di quest'ultimo romanzo possiamo raccontare che finalmente c'è una maturità lavorativa per Tito, che è sempre stato un precario. Adesso finalmente probabilmente ha trovato il posto fisso, anche se poi così fisso non è, perché per una serie di circostanze si trova a poter andare a lavorare dall'avvocato che lo ha difeso nel primo libro e che è diventata poi nel suo...
0: Si è sviluppato il rapporto positivamente.
1: Quindi, esattamente. Quindi ha, diciamo... trovato posto fisso e questo per il suo lavoro. Per il resto è sempre un personaggio piuttosto particolare, sempre un califeur, quindi questo binomio, questo neologismo che lui inventa tra un califano, un franco califano e un gaffer francese, per la sua abilità nel commettere gaff e invece anche la sua abilità appunto nel avere un ottimo ascendente sul pubblico femminile, che lo rendono sicuramente un investigatore sui generis, perché appunto si trova ad indagare pur non essendo un investigatore.
0: E su cosa indaga? Su un maniaco?
1: No, quello era il precedente, su un maniaco che lasciava le vittime stordite.
0: Invece, ah, ecco.
1: In questo qua invece,
0: in questo su cosa?
1: Lui si trova a poter indagare su un assassino che invece appunto la polizia ha individuato un assassino e lui insieme all'avvocato difensore si trova appunto a difenderlo e a vedere se lui può essere o meno poi il...
0: Le ambientazioni come le scegli?
1: Ma dunque, io scelgo l'ambientazione, innanzitutto le location sono sempre genovesi.
0: Ecco, ma appunto perché Genova è stata, diciamo, sfruttatissima, no? Ormai non lo era un tempo, adesso è diventata
1: blasonata.
0: È blasonata, sì. Come ti vengono in mente?
1: Sicuramente i vicoli hanno una forte ascendente nelle storie, perché sono la location perfetta per poter fare in modo per poter questo chiaroscuro, no, che rende Genova perfetta per perpetrare dei crimini. Ma in questo romanzo in realtà io utilizzo anche dei quartieri periferici, utilizzo la Valpolcevera, utilizzo molto la parte di Begato, perché comunque è un dramma che si sviluppa in un contesto di periferia difficile, si incontra,
0: diciamo, sempre attuale,
1: sempre attuale ed è un contesto che però appunto si va a integrare però con quella che è la Genova bene, quindi c'è questa commissione di mondi, mondi molto giovani, che poi è quello che succede, perché oggigiorno
0: lo stiamo leggendo, ahimè, lo stiamo quotidianamente,
1: purtroppo in questa storia anche c'è una ci sono appunto delle vicissitudini per le quali si trovano a convivere questi mondi apparentemente così lontani, eppure in qualche modo necessariamente legati da quelle che sono

0: poi le trame che vanno addentro al crimine. Io su tutti i romanzi a me piace dare una domanda, ecco. Rispondere a una domanda. Perché
1: e la domanda qual era in questo caso?
0: In questo caso la domanda è se gli amici che noi abbiamo sono le stesse persone che abbiamo conosciuto tempo fa oppure
1: che sono cambiate
0: e noi non ce ne siamo accorti e siamo rimasti fedeli a quello che avevamo imparato a conoscere all'inizio.
1: Quindi possono esserci delle sorprese proprio dagli stessi amici?
0: Ci possono anche essere delle sorprese proprio dagli stessi amici. Infatti, infatti diciamo che in questo romanzo mi sono divertito a giocare un po' con la struttura tipica del giallo, no?
1: Un'ultima cosa, i titoli come vengono, perché è una cosa che mi chiedono in tanti, ma i titoli come
0: i titoli
1: li inventi,
0: vengono scelti in sinergia con l'autore, con l'editore,
1: sì, però
0: con Carlo,
1: sarai tu che li proponi.
0: Io propongo dei titoli e Carlo Frilli puntualmente
1: come
0: me lo
1: bocci. In mente?
0: No, beh, sicuramente dunque c'è una prima parte di questo romanzo che si svolge, la prima scena si svolge in una bisca. E quindi in una bisca si gioca a poker e il buio è una delle
1: evidente.
0: Esatto, quindi il privilegio del buio è proprio perché appunto c'è
1: prevale il buio sulla luce, che vuol dire anche qualcosa d'altro.
0: Assolutamente
1: forse.
0: Sì. Assolutamente. Noi non possiamo poi troppo, diciamo così, rivelare, però quello che siamo riusciti a fare in questo romanzo è giocare appunto con col tipico far vedere la pistola fumante nei primi 30 pagine del libro. Io in questo romanzo ho voluto posporre questo appuntamento per far vedere quanto un evento sia determinante e vari la vita dei personaggi, quindi ho lasciato prima un po' di spazio per far vedere la vita dei personaggi prima che questo potesse capitare. E questo gioco però sembra che stia andando molto bene, speriamo che poi anche i lettori lo possano confermare.
1: Dunque leggete Malvezzi, Privilegio del buio, Frilli editore, buona lettura a tutti.
0: Buona lettura.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta. Siamo ad Andora, in provincia di Savona, in una giornata ventosissima, ma per fortuna il cielo azzurro rende giustizia a tutti questi bei colori che ci circondano. Do il benvenuto ai miei ospiti, ai primi miei ospiti, il sindaco di Andora, Mauro De Michelis, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: E a Monica Napoletano, che è dell'ufficio stampa del comune, che ci guideranno alla scoperta, a un assaggio di questo territorio ricco di fascino, e fascino neanche molto il luogo dove ci troviamo, reperti direi storici, parte della storia di questo comune, che è un comune che, bene dirlo, si sviluppa nei suoi borghi e sulla costa, con bellissime spiagge sabbiose. Peraltro non sono molto frequenti in Liguria le spiagge sabbiose, quindi la parte a mare è una parte moderna e l'origine era tutta qua nei borghi. Dove ci troviamo, sindaco?
1: Noi ci troviamo in una zona chiamata Borgo Castello, è una zona storica bellissima che ha molti punti di interesse, e noi qui abbiamo appena agganciato un bando importante da 20 milioni di euro che ci consentirà di ristrutturare tutta quest'area e riportare alla luce delle vecchie, come quella che vedete dietro, strutture molto importanti. Questo è il Castello del Paraxo.
0: E il Castello del Paraxo?
1: Il Castello del Paraxo, che è un castello che abbiamo già in parte ristrutturato e verrà completamente riqualificato con questo intervento del PNRR, che consentirà di consegnare ai turisti e ai cittadini un'opera pubblica importante che ospiterà cultura. Verrà assegnata alla Fondazione Cavallini Sgarbi, che alternerà opere di altissimo livello. Questo succederà ad Andora, in questa zona.
0: Ecco, questo borgo al momento è già abitato?
1: Questo borgo è già abitato, ci abitano circa 30 persone, l'obiettivo è arrivare a 300 abitanti e quindi a muoverlo completamente, come peraltro era già nel 600, perché questa era la zona di Andora più popolata.

0: popolata, più abitata, poi col passare degli anni le persone sono scese verso mare e questo è ora un borgo poco abitato.
1: Ecco, uno dei punti che vi hanno fatto ottenere tra pochi comuni in Italia, vero?
2: 21 diciamo comuni in Italia corrispettivi naturalmente all'interno del bando borghi che premiava un comune in ogni regione.
1: E una delle caratteristiche che vi hanno fatto ottenere anche questo finanziamento del PNRR famoso che va a finanziare tante opere, si parla spesso della diga di Genova ma arriva veramente un po' ovunque, è stato il fatto che è previsto proprio un ripopolamento di questo borgo. Ha parlato di circa 300 persone, oggi ce ne sono 30, ma come si fanno a far venire a vivere le persone qua, ad attirarle?
0: Beh, bisogna naturalmente fare una proposta importante, ci vuole un progetto di grandissimo equilibrio, ma ci vuole un progetto che sia un motore importante anche del turismo, dell'economia. Questo consente naturalmente di portare del turismo qui e di conseguenza far sì che gli andoresi tornino a vivere questa zona, magari anche lavorandoci, attraendo, come dire, turisti e attraendo benessere.
1: Questo perché qua è stato trovato un importante nucleo archeologica, è vero?
0: Sì, ce n'è uno qua dietro, è appena stato, come dire, riportato al suo vecchio splendore, diremo dopo che...
1: Mi ci porta, eh?
0: Certo, ce la porto, diventeranno case bottega, ma questo progetto è un progetto importante che prevede tantissime cose, cableremo tutta l'area in modo da avere la realtà aumentata dinamica, si potranno fare delle esperienze importanti anche sull'agricoltura, si potranno fare delle esperienze visionare delle piante secolari, un po' come i giardini Emburi, cioè questa diventerà una zona dove il turista quando arriva ad Andorra non potrà non visitare quest'area.
1: Ci sarà anche un orto esperienziale, già ha fatto accenno il sindaco alla realtà aumentata che è un concetto che non tutti capiscono, noi ci avvaliamo anche di qualche immagine per spiegarlo.
2: Allora sì, un orto molto particolare che nascerà nelle fasce intorno al borgo, qua si tornerà a coltivare quella che è l'agricoltura di un tempo, l'agricoltura biologica con le tecniche antiche e i visitatori potranno essere coinvolti in questa esperienza. Naturalmente l'orto sarà attivo, produrrà, ma il visitatore potrà essere coinvolto in attività di raccolta delle olive, di raccolta della frutta e poi coinvolto anche nelle lavorazioni successive, potrà realizzare il vino ma anche produrre il formaggio, scoprire come si produce il formaggio, quindi un'esperienzialità reale, fattiva, ma anche in questo caso anche virtuale, nel senso che se uno vorrà indossare i visori e viverlo magari come qualche centinaio di anni fa, lo potrà fare.
1: Sindaco, allora andiamo a scoprire, se il vento non ci porta via prima, questi ruderi che sono stati ritrovati e poi ho notato anche una bella chiesa, magari ci passiamo davanti. Andiamo.
0: Volentieri.
1: Andando alla scoperta dei ruderi non potevamo non fermarci in questo scorcio incantato. Che chiesa è?
0: Questa è la chiesa dei Santi Giacomo e Filippo, è una chiesa tardo-romanica, è una chiesa bellissima, completamente ristrutturata e anche consacrata, quindi si possono svolgere delle messe e noi lo utilizziamo anche per realizzare eventi di alto livello come l'estate musicale andorese. Ora sta ospitando una mostra che rimarrà aperta ogni domenica per alcune settimane e questa è una chiesa che non fa parte del progetto di ristrutturazione ma è parte integrante della riqualificazione di Borgo Castello, perché è una delle punte di diamante che abbiamo in questo territorio.
1: Non ne fa parte perché è già ristrutturata.
0: Esatto, esatto.
1: Accanto anche, posso chiamarla torre, campanile, come sì, la chiamiamo?
0: Questa è la torre campanaria, è molto bella, è completamente ristrutturata, ha le sue campane, c'è anche un affresco in quell'arco che è bellissimo.
1: E si gode anche da qui, soprattutto dal lato che ora raggiungeremo, una vista sulle colline circostanti dove poi andremo anche a scoprire i sentieri. E proprio dietro e accanto alla chiesa dei Santi Giacomo e Filippo arriviamo a questi ruderi di cui abbiamo accennato. È un paesaggio veramente particolare.
0: Abbiamo effettuato una prima pulizia molto profonda dell'area e sono usciti 1050 metri di, come vedete, ruderi che verranno utilizzati per realizzare delle case bottega, quindi i residenti potranno vivere qua e avere la bottega

0: tega al piano terra, in modo tale che ci sarà anche in questa zona una parte turistica, in modo tale che i turisti potranno venire qua, oltre che naturalmente a visitare tutte le nostre bellezze, anche a fare degli acquisti.
1: Ma è stata un po' una sorpresa anche per voi quando sfalciavate trovare questo tesoro infinito?
0: È stata un'emozione incredibile, perché questi ruderi non erano conosciuti alla città, erano nascosti dall'erba da almeno 40 anni, quindi pulendo sono venuti fuori questi bellissimi ruderi che francamente non ci aspettavamo.
1: A quando dobbiamo andare per immaginarci invece già tutto ricostruito con le attività che mi ha detto?
0: Beh, il progetto prevede la conclusione nel 2026. Noi naturalmente...
1: Tutti i progetti del PNRR non si può sgarrare.
0: Noi contiamo anche di fare prima, facciamo il possibile affinché si cominci prima. Anche perché tutto questo darà centinaia di posti di lavoro e il nostro obiettivo è che questo lavoro venga messo a terra anche per i nostri andoresi.
1: E quindi arriveremo qua e troveremo veramente degli artigiani che lavoreranno qui.
0: Lavoreranno qui e, come dicevo, potranno vivere al piano sopra e al piano sotto svolgere le proprie attività. Noi, il nostro obiettivo è che siano attività artigianali, attività legate al territorio, qualcosa che magari non c'è più e che qualche andorese vorrà fare riemergere e presentare alla cittadinanza.
1: È un bel modo anche, avete avuto l'occasione giusta per ripopolare borghi come questo.
0: Lo prevede proprio il progetto, dobbiamo fare una ripopolazione che sia almeno di 300 persone, contiamo di fare. Sicuramente sarà anche popolazione di qualità.
1: Monica, adesso dove andiamo? Salutiamo intanto il sindaco e lo ringraziamo. E
2: adesso andiamo a scoprire i bellissimi sentieri di Andorra,
1: che sono alle nostre spalle. Noi in particolare andiamo lassù, vero?
2: Andiamo a Colla Micheri.
1: Andiamo allora. Grazie, sindaco.

0: Ed eccoci piombati in un'atmosfera meravigliosa, veramente a 10 minuti dal mare si è all'interno di una foresta tipicamente mediterranea. Intanto saluto il nostro nuovo ospite che si è aggiunto, Marian Mocano, che è guida ambientalistica escursionistica.
1: Correggo, guida ambientale escursionistica.
0: A spasso per questi sentieri, me li presenta lei, Monica.
2: Allora, noi siamo qui a Collamicheri e siamo in uno dei tratti, dei 150 km di sentieri panoramici che offre Andorra.
0: Tutti quasi con vista mare, quasi, ecco.
2: Sì, la caratteristica è proprio questa, che meraviglia anche molti che vengono qui ad allenarsi facendo mountain bike, il fatto che sono sentieri vista mare. E il comune di Andorra in particolare ha ritracciato 5 anelli di sentieri adatti sia alla mountain bike che al trekking e adatti a tutte le tipologie di sportivo, cioè chi fa mountain bike estrema, il downhill, chi magari ha piacere di venire a fare un giro con la famiglia e chi magari è anche più tecnico. Quindi una gamma di possibilità.
0: Diversificazione, insomma, di possibilità per tutti i gusti.
2: Sì, per tutti i gusti, per tutte le capacità e anche normalmente per chi semplicemente vuole farsi una passeggiata in un ambiente straordinario.
0: Marian, come dicevamo, sono sentieri non necessariamente difficili, un po' alcuni soprattutto che possono essere percorsi anche da persone meno agili.
1: Ma veramente noi abbiamo a disposizione l'opportunità e la fortuna di percorrere dei sentieri facilissimi, facili, medi, ma anche difficili. Perché, ad esempio, partendo sempre da Andorra può essere raggiunto il Pizzo d'Evinio, il che significa più di 1000 metri di dislivello in salita.
0: Partendo proprio da Andorra.
1: Esatto, camminando in cresta, è bellissimo perché si vedono due vallate, quella di Andorra e quella di Anna Marina. E in 16 km di andata e ritorno si arriva e si va e si torna dal Pizzo d'Evinio, che è una montagna bellissima.
0: Quanto ci vuole più o meno una camminata normale come tempo, ecco?
1: Come tempo ci vogliono 7 ore di cammino più le pause, quindi parliamo di 9-10 ore.
0: Andate e ritorno.
1: Andata e ritorno,
0: Che
1: sì.
0: meraviglia. Altri esempi di sentieri?
1: Altri esempi di sentieri, abbiamo la passeggiata che noi la chiamiamo di Torri Erdal, perché da Collamicheri ci porta sopra l'Assio alla Madonna della Guardia ed anche lì abbiamo la possibilità di fare circa 400 metri di dislivello in salita, quindi anche in discesa, e anche lì una passeggiata con una vista molto molto bella sia sulla vallata di Andorra che sul mare, sull'Alassio e la Iguiglia. Però c'è da dire una cosa importantissima, perché questi

0: Sentieri, cosa hanno di diverso rispetto a quello che c'è intorno a noi, ma neanche tanto distante? Il fatto che qui si può camminare d'inverno, perché non abbiamo la neve e abbiamo questa vista panoramica pazzesca che nessun altro paesino nei nostri dintorni non ce l'ha, nel senso che siamo vicinissimi al mare, ma siamo alti, quindi abbiamo una vista bella. E nello stesso tempo non abbiamo bisogno delle ciaspole come già Ormea servono, che
1: Certo.
0: sono 30-40 km in linea d'aria.
1: È bella anche la promiscuità appunto tra le mountain bike e coloro invece che vanno a piedi. I sentieri sono belli larghi, nessuno
2: Sì.
1: disturba nessuno.
2: Assolutamente, assolutamente. Poi a seconda dei periodi dell'anno si alternano magari più persone che fanno trekking a persone che magari vengono proprio qui, anche dall'Europa, ad allenarsi. Quindi ci sono poi gare anche internazionali di grande livello che hanno in questi sentieri i loro percorsi. Quindi non è raro vedere qui le nazionali di mountain bike, la nazionale azzurra di mountain bike. Andorra è la patria comunque di Mirko Celestino, che è il CT della nazionale di mountain bike. Quindi i campioni sono di casa qui ad Andorra,
1: È
2: insomma.
1: bello perché magari in estate si è al mare, si fa un bagno e poi senza dover far chissà che cosa di impegnativo si viene a fare una passeggiata nel tardo pomeriggio qui in questi sentieri. A livello ambientale, che tipo di vegetazione si incontra nei vari sentieri?
0: Ma la vegetazione è più o meno la stessa, la classica macchia mediterranea, non c'è nulla di particolare. Quello che mi piace sempre sottolineare è la presenza di oliveti, che per lo
2: Ok.
0: più qui da noi sono molto ben tenuti perché le persone che hanno questi terreni hanno molta cura e quindi noi abbiamo organizzato anche ad esempio delle passeggiate proprio per mostrare gli oliveti.
1: Con i loro muretti a secco, come diceva Marian, tenuti molto bene la cornice ideale.
2: Sì, poi noi organizziamo anche nel corso dell'anno con l'Associazione Città dell'Olio delle camminate fra gli ulivi e delle merende fra gli ulivi. Quindi andiamo proprio a far vedere le operazioni di abbacchiatura delle olive, oppure magari facciamo fare anche delle degustazioni seduti comodamente, diciamo sotto, gli ulivi, in collaborazione con i produttori di Andorra che si rendono disponibili.
1: C'è qualche appuntamento? Sta per iniziare la stagione delle camminate guidate anche volendo.
2: Assolutamente, Marian ha realizzato un programma di camminate organizzate dal Comune di Andorra con la preziosa collaborazione di Marian. La prima sarà il 25 di febbraio. Si trovano tutte le informazioni sul Facebook del Comune di Andorra e sul sito del Comune di Andorra. Ce ne saranno poi altre due anche a marzo, ad aprile e l'ultima a maggio, ma poi si ricomincerà anche per la prossima stagione.
1: Vediamo che Marian è molto ben equipaggiato, bisogna sempre precisare che nei sentieri bisogna andare in modo
0: Bisogna.
1: adeguato, certo non con i tacchi come ho io oggi per
0: No.
1: l'occasione, ma è un giro più complesso, però è fondamentale come messaggio.
0: Assolutamente, per la nostra sicurezza, per camminare comodi anche, bisogna avere i bastoncini da trekking.
1: Cosa servono per
0: Ma i
1: tenersi, ma anche
0: bastoncini
1: per tenere in allenamento le
0: ci
1: braccia?
0: aiutano, intanto manteniamo una postura corretta che
2: Vero.
0: non fa mai male. E poi ci aiutano in salita perché sono degli appoggi in più e soprattutto ci aiutano in discesa perché ci aiutano a frenare.
1: Ok.
0: Poi ovviamente dobbiamo avere lo zaino,
1: Un po' d'acqua
0: un
1: sempre
0: po'
1: per
0: d'acqua da
1: sicurezza.
0: d'acqua da bere, magari in questo periodo del tè caldo perché fa un po' più freddo, e non devono mancare anche uno spuntino, qualcosa di dolce, anche tipo
1: Per dare un po' di
0: cioccolato.
1: energia, devo essere
0: Anche un po' di
1: sincera.
0: formaggio.
1: Bene, per farsi un bel. Allora, noi salutiamo Marian. Adesso Monica, però, dove mi porta? Perché c'è una storia veramente affascinante che riguarda questo luogo legato ad un altro luogo.
2: Allora, noi come detto siamo a Collamichieri. Collamichieri nel 1956 è stato scelto come buon ritiro da Tore Heyerdahl. Thor Heyerdahl, il grande navigatore, si innamorò di questo borgo che era completamente abbandonato, lo ha salvato, lo ha ricostruito ed è un posto meraviglioso. E quindi noi andiamo a visitare una parte del nostro Palazzo Tagliaferro che è dedicata a Thor Heyerdahl ed è realizzata in collaborazione con il Museo Contichi di Oslo e con l'Istituto Thor Heyerdahl di Larvik, città della Norvegia di cui Thor Heyerdahl è originario e con cui Andorra è gemellata.
1: Allora sono curiosissima di scoprire cosa c'è all'interno. Ciao Marian, io e Monica proseguiamo il nostro giro. Ed ecco Thor Heyerdahl, siamo

0: arrivate dai sentieri con Monica all'interno di questo museo dove incontriamo Renata Tagliamani,
1: Tiramani,
0: mi scusi, che ha curato molto l'allestimento e la ricerca su questo museo. Di che museo parliamo?
1: Allora, noi qui siamo nel Polo Culturale di Andorra, questo è Palazzo Tagliaferro, che ha due musei, un centro di cultura contemporanea e il Museo Mineralogico Luciano D'Abroi. All'interno di questa area c'è un museo dedicato a Thor Heyerdahl.
0: Thor Heyerdahl, chi è questa figura quasi leggendaria, potremmo dire?
2: Thor Heyerdahl era norvegese, era nato nel 1914 a Larvik, nel sud della Norvegia, e di lì sognava i mari guardando il fiordo di Oslo, perché è sul fiordo di Oslo, Larvik, sognava i mari della Polinesia. Lui diventò poi biologo marino e ebbe un'intuizione, e cioè che gli antichi popoli, molto prima di Colombo, avrebbero potuto attraversare gli oceani con le imbarcazioni a loro disposizione. Fece ricerche, andò anche in America a cercare finanziamenti, ma tutti lo davano per matto. E allora decise di sperimentarlo sulla propria pelle. Trovò un gruppo di amici, di cui solo uno aveva esperienza di barca a vela. Lui stesso aveva difficoltà a nuotare, infatti aveva rischiato due volte di morire annegato, e decisero di affrontare questo viaggio, cioè la traversata dell'Oceano Pacifico, partendo dal Perù, Callao, fino alla Polinesia.
0: In che anno siamo più o meno?
2: Nel 1947.
0: Coraggio a quei tempi.
2: Sì, andarono nella giungla dell'Ecuador a trovare il legname giusto, parlarono con gli indigeni, insomma, i locali, e cercarono di capire come venivano fatte queste zattere ai tempi. Alla fine venne costruita, dopo un po' di tempo, questa zattera. E si imbarcarono
0: con una zattera che qua vediamo ovviamente in dimensioni ridotte, ma molto spartana,
2: che era stata fatta da bambini durante una commemorazione, e si procurarono un po' di acqua dolce e un po' di scatolame messo a disposizione dal governo americano. Che l'unica cosa che diedero a Harry è un po' di cibo, perché nessuno diede soldi per finanziare questa. Tra l'altro, questo cibo in scatola era anche una prova per vedere se avrebbe funzionato poi per il mercato. Quindi fecero
0: la cavia,
2: no? E poi mangiarono i pesci, pescavano.
0: In quanti erano, mi ha detto?
2: In sei.
0: Io sono curiosa di sapere come finisce questa traversata.
2: 101 giorni arrivano in Polinesia.
0: Che uomo avventuroso, Monica.
1: Assolutamente, ma questa avventura si può anche vivere, no? Si può anche vivere anche attraverso il libro, il Contiki.
0: E poi, ecco, il Contiki famoso.
1: Il famoso Contiki. E poi, se uno ha voglia e passione per il cinema, è stato anche ripreso, perché questa traversata è diventato un documentario che ha vinto il premio Oscar.
2: Come documentario. Sì, poi fecero anche proprio in anni recentissimi un film hollywoodiano che è andato abbastanza bene, però diciamo non è così affascinante come quello fatto in navigazione.
1: La ripresa in pellicola, immaginiamoci.
2: 1970 decide di fare un'altra traversata dell'Atlantico, questa volta con una imbarcazione fatta di papiro che costruì davanti alla piramide di Cheope, questa volta volle un equipaggio internazionale, perché lui era diventato così famoso dopo l'impresa del Contiki.
0: Tanto vediamo anche le foto reali di questo personaggio, che ci sembra mitico e che sono qui rappresentate.
2: Era amico personale del principe Filippo, aveva conosciuto Dalai Lama, era diventato ambasciatore di pace.
0: Ecco, questo secondo viaggio come andò?
2: E questo secondo viaggio venne attentato in due tempi. La prima volta partendo dal Marocco, l'obiettivo erano le isole Barbados. Il primo arrivò oltre la metà e poi ci fu un problema.

0: e mal timone, ci riprovò poco dopo con il nome di Ra 2, sempre nomi dedicati al sole, e in 57 giorni arrivò alle isole Barbados tranquillamente. E durante questa traversata fu lui il primo a denunciare l'inquinamento degli oceani.
1: Quindi già molto attuale ai tempi, accidenti.
0: Quindi nel 1947 il Pacifico era pulito, nel 70 quasi tutta la traversata era inquinata. Scrisse all'ONU, una delle lettere deve essere qua, e l'ONU dopo un po' di tempo fece una legge perché le imbarcazioni non scaricassero più questi materiali inquinanti.
1: Infatti ci sono anche tante frasi in questo museo. Uomo affascinante da una vita...
0: Il primo ambientalista,
1: un uomo affascinante con addirittura 3 mogli, 5 figli.
0: 5 figli, cui due sono morti nel frattempo. È ancora vivo il primogenito che vive in Norvegia, che ha curato il museo Contichi, e il secondo è vissuto 20 anni qua.
1: E lei l'ha conosciuto?
0: Eravamo molto amici e abbiamo fatto diversi eventi, collaborazioni con qualcuno. Lui era molto generoso, ha dato parecchio materiale anche per il museo.
1: Ecco, dobbiamo chiudere. Ricordiamo in chiusura quello che abbiamo raccontato già dal sentiero. Perché c'è questo legame tra questo signore Thor Heyerdahl e Andorra?
2: Beh, Andorra è gemellata con Larvik, il comune di origine di Thor Heyerdahl. Thor Heyerdahl ha scelto Andorra con la Nikeri perché se n'è assolutamente innamorato. Si narra che lo ha cercato su tutta la costa ligure e francese, poi è arrivato con la Nikeri ed è rimasto incantato. Quindi in onore di Thor Heyerdahl e di questo gemellaggio invitiamo tutti a visitare questo spazio a Palazzo Tagliaferro e a conoscere, diciamo così, la storia di un uomo che ha saputo sognare, andare oltre i confini.
1: E chi l'avrebbe mai detto che esisteva questo legame, che ovviamente voi conoscete, ma che abbiamo un po' raccontato a tutti?
2: Il legame che lui, diciamo così, raccontava era questo. Quando lui a Collamicheri, dal suo giardino, guardava, vedeva le montagne innevate e gli ricordavano la Norvegia, e vedeva contemporaneamente il mare e gli ricordava le sue imprese. Quindi Andorra era un po' la sua sintesi della sua vita.
1: La sintesi anche di tutta questa meravigliosa Liguria che si affaccia sul mare ma che guarda ai monti e vede la neve. Grazie, verranno qua a conoscerla per gli altri racconti perché il nostro tempo è terminato. Ringrazio Mario Alberton per le immagini e Presa Diretta torna alla prossima puntata.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro.
2: Some

I comuni potranno assegnare al personale delle forze armate e dei vigili del fuoco la riserva di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Grazie alla modifica della legge regionale, le amministrazioni locali potranno assegnare a queste categorie fino al 15% degli alloggi resi disponibili annualmente sul territorio comunale. Regione Liguria investe 2,2 milioni di euro per finanziare la formazione dedicata all'apprendistato professionalizzante. Le risorse provenienti dal Fondo Sociale Europeo Plus consentiranno di avviare percorsi per oltre 3.000 apprendisti attraverso 52 organismi dedicati. L'obiettivo è rafforzare le competenze e favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Il Sea Stories Festival festeggia i suoi primi 10 anni con un calendario ricco di appuntamenti che nel mese di agosto animeranno la suggestiva cornice dell'Isola delle Chiatte al Porto Antico di Genova, un'edizione speciale che affianca nuove produzioni, spettacoli per famiglie ed eventi musicali. Si parte oggi e domani alle ore 20.

21:30 con Onirica. Ventimiglia si prepara ad accogliere un grande appuntamento televisivo che porterà la città e la Liguria sul palcoscenico nazionale. Arriva il Super Karaoke, la trasmissione televisiva di Canale 5 condotta da Michelle Hunziker, che vedrà la città protagonista per 3 serate. Lo spettacolo verrà registrato il 3, 4 e 5 settembre sul Belvedere del Resentello. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Buongiorno e bentrovati a Primo Mattino da Carlotta Nicoletti. Iniziamo subito con le notizie del nostro sito primocanale.it perché oggi c'è allerta gialla. Nella notte si sono già verificati temporali su Chiavari e Sestri Levante. Superati i 60 mm di pioggia, diverse strade allagate. Infatti dopo quasi un mese di caldo estremo il maltempo è arrivato sulla Liguria. Nella notte precedente lo scattare dell'allerta gialla e temporali emessa da ARPA sul centro Levante della Liguria si è registrato un forte temporale. Sul territorio chiavarese sono stati superati 100 mm in un'ora. Questa mattina dunque sono diverse le strade allagate. A Chiavari i problemi si sono registrati nella zona di via Entella e via Piacenza, allagate dalla forte pioggia. Disagi anche a Sestri Levante con diversi interventi dei vigili del fuoco per cantine allagate, tegole e rami pericolanti. Al lavoro nei due comuni anche la squadra dei vigili del fuoco di Rapallo. Ricordiamo che ARPA l'ha emesso per oggi, giovedì 20 agosto, un'allerta gialla per temporali sulle zone B, C ed E, corrispondenti al centro e al levante della regione. L'allerta sarà in vigore dalle 10 di questa mattina alle 23.59 di questa sera. La decisione arriva alla luce dell'arrivo di correnti atlantiche più fresche in quota che determineranno un progressivo aumento dell'instabilità atmosferica. Adesso però ci colleghiamo con la nostra Elisa Ricci per andare a vedere qual è lo stato del traffico sulle autostrade in Liguria. Buongiorno.
1: Buongiorno Carlotta, qui lo spazio dedicato appunto alla viabilità, in particolare per quanto riguarda le nostre autostrade. Andiamo a vedere subito cosa succede nella tratta genovese perché abbiamo purtroppo una segnalazione. Siamo in A7 direzione Milano e abbiamo una coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per l'incidente. L'incidente è appena avvenuto, 7.51, quindi naturalmente appena avremo ulteriori informazioni riguardo alla dinamica e riguardo a quello che è successo, vi diremo molto di più e naturalmente vedremo anche insieme se la coda crescerà o diminuirà. E nel frattempo vi ricordo che oggi, come diceva la nostra Carlotta, è una giornata di allerta meteo, quindi non sarà la protagonista, non sarà solo ed esclusivamente le nostre autostrade, la viabilità, ma anche proprio le condizioni meteo. Quindi naturalmente io vi ricordo che in caso di allerta, piogge temporali, bisogna usare maggiore prudenza anche sulle nostre autostrade, mantenere una maggiore distanza di sicurezza e moderare naturalmente la velocità. Questa è l'unica segnalazione sulla tratta genovese. Fortunatamente le altre direttrici, la 12 e la 10, a 10 tratta di Ponente da Savona al confine con la Francia e a 12 tratta di Levante da Sestri Levante al confine con la Toscana, non mostrano criticità al momento, problemi, naturalmente

0: Continuiamo a monitorare la situazione, specialmente proprio in questa allerta meteo. Naturalmente piogge e temporali potrebbero causare problemi anche in autostrada e noi saremo sempre qui a raccontarvi che cosa succede. A te Carlotta.
1: Grazie allora Elisa, e adesso andiamo a vedere allora le previsioni proprio per oggi, nonostante appunto l'allerta che vi abbiamo appena annunciato, e vediamo intanto in tempo reale anche le immagini delle nostre telecamere che ci inquadrano subito qual è la situazione in alcuni punti della Liguria. Ecco qua per esempio vediamo Portofino. E dunque lo scenario dominato quindi oggi da una forte incertezza, saranno possibili appunto temporali sparsi, alternati, pause asciutte, i fenomeni potranno risultare anche di forte intensità associate a piogge forti e grandine fino a medie dimensioni. Per quanto riguarda le temperature parliamo di minime quasi stazionarie con variazioni locali, massime in lieve diminuzione, e per quanto riguarda l'umidità siamo su dei valori alti, venti tra deboli e moderati meridionali fino a forti sui rilievi appenninici e sulle coste esposte dal ponente, con locali e raffiche sui 60-70 km orari. Il mare risulta mosso ovunque, moto ondoso in aumento, a localmente molto mosso a partire da ponente in estensione a levante. E infatti anche tramite le nostre telecamere possiamo vedere che il cielo è veramente molto molto nuvoloso. E ci riaggiorneremo più tardi sul tempo. Adesso ascoltiamo proprio i dettagli per quanto riguarda questa allerta emessa da ARPAL con Elisa Ricci.
0: Dopo settimane di caldo afoso e umidità alle stelle, il maltempo torna a interessare la Liguria. Per la giornata di giovedì 20 agosto, ARPAL ha emesso un'allerta gialla per temporale in vigore dalle 10 a mezzanotte. L'allerta riguarda la zona B, dalla fascia costiera ai bacini interni tra Spotorno e Camogli, la zona C che comprende il Tiguglio, il Golfo dei Poeti e l'entroterra fino al confine con la Toscana, e la zona E sui bacini padani di Levante e nelle aree della Val d'Aveto e della Val Trebbia. A determinare il peggioramento sarà l'arrivo di correnti atlantiche più freschi in quota che favoriranno un progressivo aumento dell'instabilità. ARPAL spiega che potranno esserci possibili piogge intense anche con quantitativi elevati di piccole o medie dimensioni. Non si esclude inoltre la formazione di fenomeni come trombe marine lungo la costa e sul mare aperto. In serata è attesa una possibile tregua, ma il maltempo potrebbe tornare a intensificarsi venerdì 21 agosto, con nuove precipitazioni localmente intense e la possibilità di mareggiata. Nel frattempo vanno avanti a Genova i lavori per la pulizia dei torrenti della città. Tecnici Aster sono rimasti impegnati in questi giorni su Polcevera e Bisagno, ma anche su rivi più piccoli come il Rio Sacchi a Pegli. Ancora invece folta vegetazione in altre zone come ad esempio a Borzoli, dove passa il Rio Fegino. Attenzione anche all'ampio fogliame ancora presente lungo la strada dopo l'estate calda, che rischia di bloccare lo scorrere dell'acqua nei tombini della città.
1: E questo dunque per quanto riguarda l'allerta. Adesso invece cambiamo argomento e andiamo a parlare dei maxi tagli alle corse del servizio extraurbano di AMT in Vallestura e Alta Valdorba. Riduzioni di quasi il 30% sul piede di guerra ovviamente i sindaci dell'entroterra. Tra poco inoltre sentiremo anche uno di loro. Quindi ascoltiamo prima il servizio di Andrea Popolano.
2: Una mazzata, i sindaci della Vallestura e dell'Alta Valdorba commentano così il taglio alle corse MT previsto per l'entroterra a partire dall'avvio delle scuole. In città metropolitana si è svolto un incontro tra MT, i sindaci dell'entroterra e i rappresentanti dell'ente al centro, i nuovi orari previsti a partire dall'autunno. Da una parte i sindaci, dall'altra MT con il dirigente Paolo Robbiano, nel mezzo la città metropolitana rappresentata da Simone Franceschi, assente la sindaca Silvia Salis. Un piano di riorganizzazione previsto che prevede un taglio del 29% sui chilometri percorsi dai bus da e per la Vallestura e l'Alta Valdorba. Si parla di un taglio di 190.000 chilometri, che così passeranno da 659.000 all'anno ai 469.000 da settembre in avanti. Per quanto riguarda invece Arenzano e Cogoleto è previsto un taglio di 20.000 chilometri, il 6,2% in meno. Ora tempi stretti per valutare la proposta. Omar Missarelli, sindaco di Masone, non usa mezzi termini nel giudicare l'esito dell'incontro. È andato malissimo, ci aspettavamo un taglio ma non di questa portata. Per noi due cose sono importanti, le scuole e i collegamenti, e questi ultimi ce li stanno smantellando. Ci vuole coraggio a chiedere un aumento dei contratti di

0: servizio e al contempo tagliare le corse. Un pensiero condiviso anche dal primo cittadino di Campo Ligure, Giovanni Oliveri. Non si possono ridurre del 30% le corse aumentando i costi ai comuni. Vedremo ora di trovare una quadra. Tagli minori per la costa di Ponente, ma anche qui non mancano i problemi, come spiega il sindaco di Arenzano, Francesco Silvestrini. Siamo da anni che sogniamo l'estensione del biglietto metropolitano e invece ci troviamo alla riduzione dei chilometri, con il primo cittadino che sottolinea un possibile problema sociale, il rischio di perdere alcune linee periferiche, lasciando così isolati diversi residenti impossibilitati a raggiungere il centro.
1: E sentiremo allora poi le parole anche del sindaco di Masone per quanto riguarda proprio questi tagli di AMT che rischiano di causare non pochi disagi. Adesso passiamo al nostro almanacco per oggi, giovedì 20 agosto. Oggi si celebra San Bernardo di Chiaravalle, abate e dottore della Chiesa, il santo principale celebrato proprio il 20 agosto, nato nel 1090. Entrò nell'ordine cistercense e fondò l'abbazia di Chiaravalle, diventando una delle figure religiose più influenti dell'Europa medievale. Fu anche il protagonista di importanti vicende religiose e politiche del suo tempo ed è patrone anche degli apicoltori. Poi abbiamo San Filiberto di Jumièges, abate francese, fondatore dell'abbazia di Jumièges, promotore della vita monastica, è ricordato per la sua opera di evangelizzazione e per l'impegno nella riforma della disciplina religiosa. Parliamo della luna. La luna è crescente dopo il primo quarto raggiunto nei giorni scorsi e prosegue il suo cammino verso la fase di luna piena. Il sole, prendendo come riferimento l'Italia centrale, è sorto intorno alle 6.23 e tramonterà intorno alle 20.02. A Genova le giornate continuano ad accorciarsi lentamente, con il sole che tramonta poco prima delle 19.40. Le altre ricorrenze di oggi sono San Samuele, profeta, Santa Maria de Mattias, fondatrice, San Bernardo Tolomei, abate, Santa Laura, martire, San Massimo di Chinon e San Xatur di Trigankert, che è un martire. Allora, adesso vediamo quelli che sono i fatti invece accaduti nel 19 agosto nel corso del tempo. Nel 479 a.C. infatti ci fu la battaglia di Platea, che mette fine all'invasione persiana della Grecia. La vittoria greca segna una delle svolte decisive della guerra persiane. Nel 1828 poi a Parigi va in scena per la prima volta il Conte Ori, opera comica di Gioachino Rossini. E poi nel 1868 ad Abergele nel Galles si verifica uno dei più gravi incidenti ferroviari dell'Ottocento britannico. Un treno di passeggeri si scontra con alcuni vagoni carichi di petrolio, causando 33 vittime. Nel 1914, il 20 agosto, durante la Prima Guerra Mondiale, le truppe tedesche occupano Bruxelles, mentre l'offensiva sul fronte occidentale prosegue. E nel 1940, a Città del Messico, il rivoluzionario russo Lev Trockij viene aggredito con una piccozza da Ramon Mercader, morirà il giorno successivo per le ferite riportate. Nel 1960 poi il Senegal si separa dalla Federazione del Mali e avvia il proprio percorso come Stato indipendente. E ancora nel 1968, il 20 agosto, le truppe del Patto di Varsavia invadono la Cecoslovacchia, ponendo fine alla primavera di Praga e alle riforme avviate da Aleksandr Dubček. Nel 1975 poi la NASA invece lancia Viking 1, la sonda destinata a raggiungere Marte e a diventare la prima missione a effettuare con successo un atterraggio sul pianeta rosso. Sonda Voyager 2, destinata a uno dei più straordinari viaggi di esplorazione del Sistema Solare. E nel 1988, dopo quasi 8 anni di combattimenti, entra in vigore il cessate fuoco che pone fine alla guerra Iran-Iraq. Poi abbiamo ancora nel 1993, si concludono a Oslo i negoziati che porteranno agli accordi di Oslo tra Israele e l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Nel 2009 a Berlino Usain Bolt stabilisce il record mondiale dei 200 metri correndo in 19.19, record ancora oggi ricordato come uno dei suoi primati più straordinari. E concludiamo con il 2019, il 20 agosto in Italia si apriva una nuova fase della crisi politica. Matteo Salvini annunciava la sfiducia al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, aprendo la strada alla caduta del governo Conte I. I nati di oggi, vediamo quali sono i personaggi famosi o noti, insomma, nella storia che sono nati il 20 agosto. Abbiamo Lovecraft, 1890, scrittore statunitense, maestro di letteratura.

dell'orrore creatore del celebre universo dei miti di Cthulhu. Poi abbiamo Giorgio Albertazzi, 1923, attore, regista, teatrale italiano tra i grandi protagonisti del teatro e della televisione italiana del Novecento. Poi Jim Reeves, 1923, un cantante statunitense, una delle voci più importanti della musica country americana. Raji Gandhi, 1944, politico indiano, sesto primo ministro dell'India, nato anche lui il 20 agosto, così come Robert Plant, 1948, cantautore britannico, voce di Led Zeppelin e protagonista di una lunga carriera solista. E poi abbiamo ancora Anna Maria Guarnieri, attrice italiana, protagonista di una lunga carriera tra cinema, teatro e televisione. Una curiosità, appunto, il 20 agosto è stata una data particolarmente importante nella storia dell'esplorazione spaziale. Proprio in questo giorno, infatti, nel 1975, come abbiamo detto anche prima, partì Viking 1 verso Marte e due anni dopo, nel 1977, Voyager 2. Iniziò il suo viaggio verso i pianeti esterni, due missioni molto diverse, ma entrambe destinate a cambiare veramente la nostra conoscenza del Sistema Solare. Adesso andiamo un momento in pubblicità e poi torniamo qui a Primo Mattino, rimanete con noi.

0: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì con tempo in cambiamento sulla Liguria, poiché il territorio sarà lambito da fresche correnti oceaniche. Dunque si attiveranno locali piogge, rovesci, ma anche temporali localmente forti, specie su Genova, associati a grandine, colpi di vento improvvisi. Più nel dettaglio ciascuna località, partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia, dopo una mattinata con tempo asciutto ed assolato, insomma anche qui la zona di bassa pressione raggiungerà il territorio, portando una certa attività, nonché un incremento delle nubi e piogge, rovesci sparsi. Così come su Savona, analoga condizione, dunque col passare delle ore avremo atmosfera variabile e instabile, formazione di precipitazioni sparse. Saranno intense ed abbondanti su Genova. Attenzione a possibili criticità ed accumuli considerevoli. Rinforzerà anche la ventilazione, avremo un conseguente calo delle temperature. La situazione sarà delicata anche sul Tigullio, con rovesci anche temporali localmente forti, associati anche a grandine, colpi di vento improvvisi. Il contesto sarà variabile e instabile anche sullo Spezzino, copertura nuvolosa prevalente con piogge, rovesci e temporali. L'atmosfera sarà variabile e instabile anche nella giornata di venerdì 21 agosto sulla Liguria. Nuovi rovesci a carattere sparso ed anche temporali di moderato forte intensità, nuovamente associati a grandine, raffiche di vento. Rinforza la ventilazione principalmente da sud. Avremo un conseguente calo delle temperature. Saranno prossime ai 26-27 gradi. Considerata la delicata situazione, per sapere cosa capiterà nel dettaglio da voi, vi rimando alla nostra meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: E siamo tornati qui a Primo Mattino e ci colleghiamo subito con Elisabetta al Ponte di Arpal per capire qual è la situazione per quanto riguarda appunto questa allerta gialla che inizierà alle 10. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno.
0: Ecco, allora, insomma, come sta andando? Insomma, in questo abbiamo visto che comunque anche nella notte ci sono stati dei temporali, soprattutto nella zona di Chiavari e di Sestri Levante.
1: Allora, sì, premettiamo appunto che la situazione era caratterizzata da una grande incertezza delle previsioni e quindi l'allerta vera e propria, l'allerta gialla per temporali inizierà dalle 10, ma già dalle prime ore di questa mattinata si è sviluppato un temporale molto

0: intenso, una struttura temporalesca molto forte sulla zona di Chiavari. Infatti, come possiamo vedere dall'animazione che sta mostrando in questo momento dal radar, appunto si vedono queste strutture, queste celle che si iniziano a formare, che insistono soprattutto sulla zona del Tigulio, quindi da Chiavari, Lavagna e poi nelle zone limitrofe interne. E se si vanno a vedere i dati registrati dai pluviometri, si può vedere che si è avuto una intensità di oltre 100 mm in un'ora, e addirittura 120 calcolate sulle tre ore, quindi un quantitativo di precipitazione intenso che ha causato localmente qualche danno, quindi c'è stato qualche sottopasso allagato, ma per ora poi si è fermata questa struttura temporalesca. Si raccomanda di seguire gli aggiornamenti che faremo nelle prossime ore, perché la situazione appunto è in evoluzione, queste celle temporalesche si possono formare anche abbastanza velocemente e quindi questa per oggi è la situazione.
1: Ecco, quale sarà il momento di massima intensità, diciamo, nella giornata di oggi?
0: È una domanda difficile, perché appunto abbiamo emesso un'allerta gialla per temporali dalle 10 di questa mattina fino alla mezzanotte di oggi, ma con le nuove corse modellistiche potremo essere più precisi e quindi andare a definire meglio le fasce orarie, anche se appunto le previsioni non sono mai caratterizzate da un'estrema precisione nell'ora. In particolare si raccomanda di seguire lo sviluppo anche utilizzando l'app Meteo 3R, che fornisce un'informazione puntuale sul radar momentanea, dove si possono andare a vedere i temporali in tempo reale, appunto dove si stanno formando.
1: Ecco, ci troviamo davanti a un'allerta dovuta a un temporale, insomma un passaggio perturbato estivo comunque, quindi non ha nulla a che vedere con quelli che vediamo di solito in autunno.
0: Allora, un'allerta per temporali appunto riguarda soprattutto i temporali che si possono formare improvvisamente e dare degli effetti localizzati molto intensi. Le allerte poi quelle diciamo così idrologiche riguardano poi i bacini fluviali, per cui sono di un tipo diverso. Logicamente l'attenzione deve essere posta, perché appunto anche nella posizione precisa dove uno si trova possono succedere degli effetti intensi e pericolosi, quindi si raccomanda un'attenzione in ogni caso.
1: Certo. Ecco, dalle 10 quindi inizierà ufficialmente l'allerta, dobbiamo aspettarci quindi grandi piogge dalle 10 in poi?
0: Allora, non c'è proprio un orario preciso, non è che possiamo dire alle 10 comincerà a piovere, ovviamente. Come vedete, alcuni fenomeni hanno iniziato a formarsi già anche in precedenza e quindi l'orario delle 10 è indicativo. Bisogna continuare ad aggiornarsi, appunto guardare ogni tanto gli strumenti che abbiamo a disposizione, come ad esempio l'app Meteo 3, dove si vedono la formazione proprio dei radar e si può seguire dove si stanno sviluppando delle celle temporalesche, e quello consente quindi di avere indicazioni più precise. Logicamente la fascia oraria è un'indicazione per dare un'allerta di massima.
1: Certamente. Per chiudere, noi eravamo già pronti in realtà al venerdì, no? Di temporali, c'era comunque già questa possibilità. Per domani cosa possiamo aspettarci, se insomma i modelli già ci dicono qualcosa?
0: Allora, secondo la previsione di ieri, appunto, c'era una forte fase di incertezza anche sulla giornata di domani, che sarà di nuovo caratterizzata probabilmente da venti molto forti e un'intensità di piogge che oggi sarà caratterizzata meglio, perché i modelli vengono fatti girare ogni giorno, due volte al giorno, e quindi riescono a definire meglio la situazione. Oggi compatibilmente appunto con l'allerta gialla per temporali che stiamo vivendo, riusciremo a fare queste modellazioni aggiornate che ci definiranno meglio la giornata di ieri e di domani e ci daranno indicazioni più precise.

0: Benissimo, grazie allora Elisabetta del Ponte per essere stata con noi oggi. Buon lavoro e buona giornata.
1: Grazie, buona giornata a tutte e a tutti.
0: E noi torniamo qui e torniamo a parlare di ex Ilva. 14 imprese italiane infatti in campo per entrare nella gestione dell'ex Ilva. È questa la proposta di Federacciai in contrapposizione a quella del colosso indiano Jindal. Intanto per lo stabilimento di Cornigliano si annuncia un settembre caldo. Ascoltiamo i dettagli nel servizio di Dario Vassallo.
2: Era annunciata e alla fine è arrivata. Federacciai, ovvero la Federazione delle Imprese Siderurgiche Italiane, ha presentato una manifestazione di interesse per gli stabilimenti ex Ilva, una conferma arrivata attraverso una nota ufficiale sottoscritta da 14 imprese associate. Era stato il presidente di Federacciai, il chiavarese Antonio Gozzi, ad annunciare la decisione di portare avanti una cordata italiana per rilevare gli stabilimenti di quella che oggi è la più grande realtà siderurgica d'Europa, un modo per smuovere l'incertezza che aleggia dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ottobre. Nel frattempo, Jindal ha presentato una proposta aggiornata che i commissari stanno ora valutando, dal momento che il colosso indiano intende andare avanti nonostante lo stop intimato a Taranto. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha ammesso come la scelta, prima dello sconquasso causato dalla sentenza della Corte milanese, fosse già ricaduta su Jindal. Ora si aggiungono le imprese italiane. Secondo la deputata ligure Ilaria Cavo, vicepresidente della Commissione Attività Produttive della Camera, una mossa, quella portata avanti da Gozzi, di significato e valore, perché per la prima volta riesce a mettere insieme le eccellenze di un comparto produttivo di rilievo. Intanto, per lo stabilimento di Cornigliano, con l'impianto che lavora sotto regime da anni e che senza l'eventuale produzione di Taranto vedrebbe lo spettro di nuovi esuberi, si va verso un settembre caldo. Tra le ipotesi che tornano al centro del dibattito anche i prepensionamenti, mentre i sindacati puntano sulla continuazione delle lavorazioni delle filiere, zincato e banda stagnata, a prescindere da dove arrivino i materiali. L'importante, sottolineano, è non interrompere l'attività. Oggi lo stabilimento lavora a un terzo del suo potenziale, all'anno circa 150.000 tonnellate di zincato e altrettante di latta.
0: E ora torniamo un momento a parlare delle piogge che si sono verificate questa notte, soprattutto a Chiavari e a Sestri Levante, con Elisa Ricci che ci spiega un po' meglio che cosa è successo.
3: Esattamente Carlotta, io vi ricordo che fino a pochi giorni fa noi parlavamo di ondata di calore la più lunga mai registrata da ARPAL e adesso invece abbiamo un'allerta gialla che inizierà dalle ore 10 fino a questa mezzanotte. Ma i problemi, diciamo, si sono già verificati, questo in particolare tra Chiavari e Sestri Levante. Infatti sono stati superati i 60 mm di pioggia. Diverse strade allagate. Andiamo più nello specifico perché questa mattina infatti sono state trovate strade allagate a Chiavari, problemi in particolare nella zona di Via Entella e Via Piacenza, allagate a causa della forte pioggia. Vedete infatti le immagini che spiegano chiaramente quello che io vi sto raccontando. Disagi poi anche a Sestri Levante, diversi interventi dei vigili del fuoco, cantine allagate, tegole e rami pericolanti, quindi sicuramente una situazione da tenere sotto controllo e che potrebbe potenzialmente essere pericolosa anche per i cittadini. Al lavoro nei due comuni la squadra anche dei vigili del fuoco di Rapallo. Per risolvere queste problematiche che si sono causate proprio a causa del maltempo, già in atto da questa mattina. Il peggioramento quindi è atteso comunque nella mattinata, poi vedremo il maltempo nel pomeriggio. Probabilmente ci sarà una tregua verso la sera, la notte di giovedì, una possibile tregua dalle precipitazioni. Il maltempo però non dovrebbe esaurirsi per venerdì, infatti è atteso un nuovo peggioramento con possibilità di piogge anche intense e mareggiata, ma naturalmente lo scenario meteorologico resta in evoluzione. Noi siamo qui sempre in diretta proprio per raccontarvi quello che accade. Accade in tempo reale. A te, Carlotta.
0: Grazie Elisa, adesso ci fermiamo un momento e poi torniamo qui a primo mattino, rimanete con noi.
4: Quest'anno i saldi cantano!
5: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Ritorna a Sori dal 20 al 23 agosto la tradizionale manifestazione di beneficenza dal titolo Sori più solidale. Musica, enogastronomia e spettacoli faranno da cornice a un evento per il sociale che raccoglie i fondi da destinare alla Fondazione Genovese Gigi Ghirotti. Ultima occasione il 21 agosto per partecipare alla 7ª edizione di Una notte in fornace, la manifestazione che organizza le suggestive visite notturne alla fornace medievale di Cogoleto, situata nel sito archeologico Mannoni. L'ingresso è gratuito. Il 22 agosto a Crocefieschi, spazio all'arte con il concorso di pittura estemporanea certificato evento autentico ligure. Gli artisti dipingeranno dal vivo i vicoli e i panorami del borgo, trasformandolo in una mostra a cielo aperto. Continuano gli eventi in occasione del 27esimo Festival dei Lunedì Musicali, la rassegna musicale che ogni estate anima la Valle Scrivia. Appuntamento il 23 agosto con il tributo ai Pink Floyd al Parco Comunale di Savignone. Fino al 23 agosto sarà possibile visitare I Colori delle Baie, mostra di pittura dedicata ai paesaggi di Sestri Levante. A cura di Hélène Cortese, i dipinti raccontano la bellezza del territorio attraverso l'arte. Continuano le proiezioni estive di Lo Schermo Incantato, la rassegna cinematografica per bambini e per le famiglie, che si svolge ai campetti San Siro di Santa Margherita Ligure. Ultima proiezione il 23 agosto.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Ed eccoci qui a Primo Mattino. E, come avevamo anticipato prima, parleremo del nuovo piano AMT che prevede appunto un taglio del 29% delle corse in Valle Stura e Alta Val d'Orba, insieme a un aumento di costi per i comuni. Abbiamo in collegamento il sindaco di Masone, Omar Missarelli, per capire anche un po' meglio la situazione. Buongiorno.
1: Buongiorno, mi sentite?
0: Sì, sì, la sentiamo forte e chiaro. Allora le chiedo subito di insomma, inquadrare anche un po' come è andato il tavolo e la questione in generale degli orari, soprattutto anche in vista delle aperture delle scuole. Ecco, solo un secondo che ci ricolleghiamo con il sindaco Omar Missarelli per capire appunto il tavolo che c'è stato, per capire che cosa, insomma, il confronto che è stato fatto, di cosa si è parlato nello specifico. Parliamo di questi tagli AMT, questione degli orari che sono fondamentali in determinate fasce per chi deve raggiungere poi il centro, le scuole, soprattutto i ragazzi, in vista dell'autunno. Ormai settembre è alle porte, quindi è una questione che va risolta prima dell'inizio delle scuole. Quindi adesso cercheremo di capire anche dal sindaco. I sindaci chiaramente dell'entroterra e insomma quelli interessati da questi tagli sono furiosi, l'abbiamo sentito anche prima nel servizio di Andrea Popolano, e quindi vogliamo sentire anche appunto il punto di vista del sindaco di Masone, che lo sentiremo tra pochissimo. Intanto parliamo di un altro tema. La procura ha aperto infatti un'inchiesta, ha indagato tre chirurghi toracici, sì, secondo una prima ricostruzione durante l'operazione sarebbe stato lesionato infatti un vaso sanguigno. Disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte. Ascoltiamo tutti i dettagli nel servizio di Anissa De Filippi.
2: Un intervento al polmone, una complicazione l'emorragia, ma per un uomo di 76 anni non c'è stato nulla da fare. Il paziente è morto il 14 agosto dopo essere stato operato in endoscopia all'ospedale Villa Scassi di Genova. La procura ha aperto un'inchiesta e ha iscritto nel registro degli indagati tre medici, i chirurghi toracici che avevano eseguito il primo intervento. Secondo una prima ricostruzione, durante

0: Durante l'operazione sarebbe stato lesionato un vaso sanguigno. Per cercare di arginare l'emorragia sarebbero quindi intervenuti i chirurghi vascolari. L'uomo è stato sottoposto a trasfusioni e trasferito in rianimazione, dove è morto poco dopo. A segnalare il caso alle autorità giudiziarie sarebbero stati gli anestesisti del reparto. Ora il pubblico ministero Giuseppe Longo del Pool Salute e Lavoro ha disposto l'autopsia. La consulenza dovrà chiarire le cause del decesso e ricostruire quanto accaduto durante l'intervento. L'azienda ospedaliera si è messa a disposizione della procura, dicendosi fiduciosa nell'operato della giustizia.
1: E allora adesso torniamo a parlare dunque di questi tagli AMT e della zona in particolare di Masone con il sindaco Omar Mizzarelli. Rieccoci.
2: Eccoci, buongiorno, ci sentiamo meglio.
1: Perfetto. Allora, insomma, parliamo anche un po' di questo incontro che c'è stato, questo tavolo e nello specifico i tagli, ma soprattutto gli orari che sono fondamentali soprattutto perché tra poco ricominceranno le scuole, quindi i ragazzi devono raggiungere giustamente le loro scuole.
2: Ma siamo entrati ieri in riunione, abbiamo fatto la riunione noi della Valle Stura, Orbelera, insieme ai sindaci di Arenzano e Cogoleto. Siamo entrati già arrabbiati, diciamo così, con le anticipazioni che ci avevano più o meno dato tramite anche la stampa, e ci siamo resi conto che è stato un massacro. Invece pensavamo a un taglio intorno al 15%, abbiamo avuto un taglio sulle nostre valli del 30%, quindi vorrebbe dire una corsa su tre. Ovviamente non possiamo accettare un piano del genere, a fronte anche di un aumento della spesa, quindi del contributo dei comuni del circa il 20%, di cui una parte si farà carico della città metropolitana. Non c'è stata toccata la corsa 702, che è quella che via autostrada viene a Genova Centro, ma c'è stata tagliata di oltre il 50% la 701, che è quella che collega Rossiglione a Voltri. Abbiamo avuto poi ieri sera i nuovi orari che andavano in vigore, come diceva lei, per l'orario scolastico, quindi a partire dal 10 settembre, mi pare, e abbiamo notato che chi ha fatto gli orari è veramente un folle, anche perché non ha preso in considerazione i treni. E tantissimi studenti e lavoratori masonesi usano il treno, ma hanno bisogno. Quindi direi un massacro, un disastro, quella, la proposta che è stata fatta ieri da Città Metropolitana e MT ai nostri comuni.
1: Ecco, a questo punto voi come intendete intervenire anche per cercare di evitare o ridurre questi tagli nei prossimi giorni?
2: Beh, sembra che non sia spazio di manovra, ovvero che non possono mettere più corse per un problema economico, posso anche crederci, per carità, ci mancherebbe ancora. Cercheremo con quel poco che è rimasto di sistemare un attimino le corriere con gli orari, e comunque ripeto, la nostra posizione è contraria assolutamente a questa scelta sconsiderata fatta da MT e Città Metropolitana, che fa come sempre i figli e figliastri, voglio dire, no? Ha levato il 6% delle corse ai comuni della Riviera e il 29% passa ai comuni dell'entroterra. Questi si riempiono la bocca sempre dell'entroterra di belle parole, di ripopolare, di dare una mano, di aiutare, e poi ci levano i servizi essenziali, quali sono i trasporti.
1: Ecco, soprattutto abbiamo parlato dei ragazzi, insomma, dei studenti che devono raggiungere le scuole, ma quali sono anche le altre fasce che vengono colpite da questi collegamenti che poi verranno a mancare, comunque saranno ridotti moltissimo?
2: Beh, in primis studenti e lavoratori. Sono un gran numero che dalla valle si muovono verso Voltri, verso Sesti, verso il centro. Quindi diciamo che le nostre corse, oltretutto, soprattutto nelle fasce calde, diciamo, dei pendolari, scendono sempre comunque piene o comunque quasi piene. Non è che facciamo viaggiare delle corriere con 3-4 persone. Io vorrei capire adesso cosa intendono fare su Genova Centro, capire cosa tagliano nel servizio urbano, per capire se ancora una volta siamo più penalizzati anche del centro.
1: Ecco, ci sarà un prossimo incontro oppure no?
2: Ma guarda, onestamente non l'ho capito. Loro hanno bisogno di sapere al più presto cosa ne pensiamo di apportare eventuali modifiche, perché chiaramente hanno convocato una riunione al 19 agosto, che è già tardiva rispetto alla partenza dell'orario autunnale, invernale. E stiamo lavorando da ieri sera, soprattutto con il mio consigliere delegato, che sta cercando di capire quali sono i buchi più importanti del servizio, e cercheremo nel giro di un giorno o due, insieme anche ai sindaci di Campo Ligure e Rossignol di Lieto, di dare un ritorno in modo da sistemare perlomeno gli orari del servizio. Però abbiamo capito che non c'è possibilità di avere corse in più, di ritornare come eravamo l'anno scorso. Quindi vedremo al 10 settembre.
1: Non si può cambiare nulla, ok. Però invece sugli orari mi dice.

0: Perché anche prima ha detto proprio sugli orari che non hanno tenuto conto delle corriere, quindi che orari hanno indicato loro?
1: Sì, prima praticamente le corse più o meno si prendevano con l'arrivo dei treni a Campo Ligure, quindi i nostri studenti, i nostri lavoratori potevano prendere poi il servizio di MT che da Campo Ligure li portava a Masone, poi la corriera continuava verso Voltri o verso Rossiglione se li portava al treno. Adesso queste purtroppo non combaciano più, prima avevamo una corsa ogni mezz'ora, adesso abbiamo una corsa ogni 75 minuti, quindi è impensabile riuscire a coprire tutte le fasce orarie. Siamo veramente messi male, siamo preoccupati e vediamo di fare qualche accorgimento, ma non è semplice intervenire.
0: Quando inizierà il nuovo orario?
1: A tempo alle scuole, quindi mi pare più o meno il 10 settembre.
0: Dal 10 settembre.
1: 10-15 settembre, adesso non ho visto bene la data, ma comunque a brevissimo. Infatti, ripeto, convocarci il 19 agosto per una scelta che comunque loro hanno già fatto è comunque tardiva.
0: Certo, soprattutto se non c'è spazio, come dire, nel dialogare, nel cercare di trovare una soluzione. Allora, la ringrazio e insomma ci aggiorneremo anche proprio con le modifiche che presenterete voi per capire anche come si evolverà la situazione. Grazie Sindaco Marmistarelli.
1: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
0: Buona giornata, buon lavoro. E adesso noi ci spostiamo e parliamo di un'altra notizia, perché come ogni estate, con l'arrivo della bella stagione, tornano i furti in spiaggia. Chi vuole trascorrere una giornata in tranquillità è così costretto a tenere sempre sotto controllo i propri effetti personali. Questa volta è successo a Lavagna, in uno stabilimento balneare, dove un 27enne ha fatto razzia tra cabine e lettini. Gli agenti però sono riusciti a fermarlo ed è stato arrestato per furto. È successo nella giornata di ieri, quando un 27enne di origini algerine è entrato furtivamente in uno stabilimento balneare a Lavagna, riuscendo ad acciuffare due telefoni e portafoglio dalla borsa di un bagnante. Dalla spiaggia l'uomo si è fatto poi strada verso tre cabine differenti dove avrebbe rubato altri due cellulari, 90 euro in contanti e diversi effetti personali. Il predone della spiaggia era ormai in procinto di concludere il suo colpo quando un cliente lo ha colto sul fatto. È così scattato l'inseguimento verso l'uscita dal lido, avvertita poco prima. L'uomo è stato perquisito, dichiarato in arresto e poi trattenuto in attesa del rito direttissimo. E quindi questa, insomma, è la situazione. Anche qui bisogna sempre tenere un occhio di attenzione, anche quando si è in spiaggia, anche se si è una spiaggia privata, bisogna sempre controllare che i propri effetti personali siano al sicuro. Adesso andiamo un momento in pubblicità e poi torniamo qui a Primo Mattino, rimanete con noi.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
5: We're the team at timeanddate.com and we're collaborating with observatories and astronomy clubs around the world. We're really excited to be working with the Righi Observatory in Genoa and our friends at Primo Canale. It's a difficult eclipse to observe in Genoa. It happens at sunset. But we have a wonderful solution, broadcasting from the Terrazza Colombo, looking west from the top of this big skyscraper in downtown Genoa.

Girando per le strade, volete vedere l'eclissi, basta che alzate lo sguardo al cielo e vedete dal nostro maxi schermo le immagini proprio dell'eclissi in corso in questo momento. Quindi per voi sarà facilissimo poterla vedere e godervi questo spettacolo.

0: E rieccoci qui, è una storia di rivincita che arriva. Il bengalese Uchim Uddin ha avuto una seconda chance nella vita. Dopo il viaggio dalla Libia a bordo di un gommone bucato è arrivato a Genova, dove oggi gestisce due locali. Andiamo a scoprire questa storia nel servizio di Aurora Bottino.
1: In tasca non aveva niente perché gli ultimi soldi li aveva spesi per pagarsi il viaggio a bordo di un gommone bucato dalla Libia fino a Lampedusa. È iniziata così la seconda vita di Jashim Uddin, bengalese di 45 anni, che oggi vive a Genova, dove ha aperto due locali in cui lavorano 6 persone.
2: A un certo punto una parte si è bucata e usciva l'acqua, cioè entrava l'acqua dentro il barca. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo tolto le magliette, abbiamo tolto i pantaloni per far buttare l'acqua dalla barca al mare, perché non abbiamo qualcosa da sbarcare l'acqua, no? Facevamo bagnare le magliette sull'acqua e
3: E fa lo stesso.
2: poi stringere fuori dalla barca. Eravamo certi che saremmo già morti.
1: Appena arrivato dormiva in una casa con altri richiedenti asilo a Cornigliano, non parlava una parola di italiano, ma voleva lavorare. Per questo, anche se con un italiano rotto, si presentava a tutti e proprio così ha conosciuto l'imprenditore che dopo anni di duro lavoro ha deciso di aiutarlo nel realizzare il suo sogno. Prima, grazie anche alla sua esperienza, lo ha portato a lavorare in friggitoria, la stessa che 7 anni dopo gli ha venduto.
2: Questa è stata una mia rinascita. Quando venivo verso il mare non avevo esperienza di vivere, comunque sono rinato e da lì si è nata l'idea. Oggi la mia azienda si chiama Sogno del Mare. Perché Sogno del Mare? Perché dato che sono riuscito a rinascere, avevo il sogno di fare qualcosa per me. Il sogno e il mare si è collegato e adesso è diventato la società, si chiama Sogno del Mare.
0: Adesso andiamo invece da Elisa Ricci per capire qual è lo stato del traffico sulle autostrade della Liguria.
4: Esattamente Carlotta, torniamo a parlare di autostrade, comunque un punto fondamentale per noi, in cui noi vi aggiorniamo ogni mattina. Al momento, per quanto riguarda la tratta genovese, non ci sono segnalazioni di incidenti, veicoli fermi o code, anzi vengono semplicemente segnalate le zone in cui è iniziata la pioggia intensa che avremo durante la giornata. Pioggia ad esempio tra Genova Bolzaneto e Genova San Pier d'Arena, ma anche tra Bivio A12, A7, Milano Genova e Sestri Levante. Diciamo che oggi dovremmo far fronte purtroppo con un'allerta gialla per temporali, quindi questa sarà un po' la situazione. E allora noi ci spostiamo un po' anche in A10, tratta di Ponente, in A12, tratta di Levante, perché vi voglio mostrare proprio dalle cartine che non abbiamo segnalazioni, quindi sono sempre notizie positive, soprattutto in una situazione di allarme, in una situazione di allerta in cui già potrebbero, diciamo, esserci delle situazioni più pericolose. Sicuramente il fatto che in autostrada non ci siano criticità è una cosa positiva, è una buona notizia. Noi ci spostiamo ancora una volta perché andiamo a vedere anche quella che è la viabilità.

da cittadina, quindi vediamo dove si concentra il traffico. Al momento potete vedere dalla cartina alcune zone, alcune tratte più gialle, arancioni, quindi che mostrano un traffico moderato, in particolare in questa zona, quindi via 30 Giugno, un po' come ogni mattina, via Perlasca, via 30 Giugno, sono spesso zone di

0: Quindi ad esempio qua siamo completamente fermi in coda su salita della Provvidenza e ancora altre zone rosse, siamo diciamo nella zona più centrale verso via 20 settembre, via 12 ottobre, quindi queste sono le zone più trafficate al momento, anche Corso Sardegna, Genova, c'è, si verifica traffico intenso. E in generale, per quanto riguarda l'allerta meteo, io vi dico che possiamo vedere qui alle mie spalle proprio dove si stanno verificando le piogge, soprattutto il grado di intensità. E quindi vedete che abbiamo delle zone rosse e viola. Le zone rosse e viola sono le piogge più forti, si concentrano proprio nella parte centrale della Liguria. Questo naturalmente è la situazione che rivediamo al momento, ma continuiamo a monitorarla e a tenerci aggiornati noi in diretta naturalmente per aggiornarvi e darvi notizie in tempo reale. Questa per il momento la
1: Grazie allora Elisa, noi adesso facciamo una panoramica sulle notizie sia del nostro territorio ma anche di quelle poi mondiali dopo. Partiamo con il nostro sito primocanale.it perché parliamo sia di politica, centrodestra, il risico ligure passa anche da Salis e Vannacci, quindi un'analisi di quelli che potrebbero essere insomma i personaggi politici della Liguria che potrebbero correre per Roma. Poi abbiamo l'ambasciatore americano che è stato qui a Genova ieri con una sua dichiarazione sulla Premier Meloni, leader mondiale, Genova, porto d'eccellenza. Ovviamente noi siamo andati lì e l'abbiamo intervistato. Poi abbiamo ancora crisi AMT, ecco i maxi tagli ai bus extraurbani, i sindaci tuonano, ci stanno isolando. Note di violenza dopo la discoteca, due ragazzi aggrediti senza motivo a Sanremo. Pulizia dei torrenti a Genova, ecco la situazione, ma è allarme caditoie. E poi ancora alleati per ex Silva, rivali nel pallone, la lezione di fabbrica di Gozzi e Arvedi. E poi Palazzo della Meridiana in vendita per 11 milioni e la giornalista viaggiatrice inglese, Genova difficile, ma sono ancora ottimista. Adesso andiamo sulla panoramica appunto internazionale per capire quelle che sono appunto le notizie che arrivano dal mondo. Raid russo su Kiev, almeno 12 morti, il sindaco della capitale colpito, un ospedale pediatrico. L'Iran può colpire l'Europa, allerta per le basi USA. Trump, faremo guerra economica contro Teheran. Da Cipro alla Bulgaria la lista nera di Teheran e la NATO si dice pronta ad affrontare le minacce. Camporin, l'Italia tenga la guardia alta, l'UE trovi sistemi di difesa. E poi allerta per temporali e raffiche di vento anche a Milano, il comune chiude i parchi piscina off limits alle 14. Migranti rimandati in Italia, si aggiunge anche Vienna, stop a Schengen, ipotesi rinvio. Tajani sente il ministro degli esteri tedesco, avanti con il dialogo. Le intercettazioni di un anno fa, il pressing di La Vittoria su Ranucci, l'avevo quasi convinto a candidarsi. E poi, insomma, queste sono le notizie che arrivano anche da appunto il panorama mondiale, quindi con anche il massiccio attacco missilistico su Kiev, abbiamo detto, colpito un ospedale pediatrico, sono 12 le vittime, drone precipita in Romania. Quindi queste sono le notizie che arrivano dal mondo, adesso però è il momento di dare la linea al TG55 con Aurora Bottino.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con il maltempo perché lo abbiamo raccontato questa mattina, maltempo che è arrivato, ha fatto il suo ingresso in Liguria prima delle 10, momento in cui inizierà poi l'allerta gialla con un temporale molto forte che ha coinvolto Chiavari, Rapallo e Sestri Levante. A Chiavari sono caduti più di 100 millilitri d'acqua in una sola ora. Sentiamo.
1: Già dalle prime ore di questa mattinata

0: si è sviluppato un temporale molto intenso, una struttura temporalesca molto forte sulla zona di Chiavari. Infatti, come possiamo vedere dall'animazione che sta mostrando in questo momento dal radar, appunto si vedono queste strutture, queste celle che si iniziano a formare, che insistono soprattutto sulla zona del Tigulio, quindi da Chiavari, Lavagna e poi nelle zone limitrofe interne. E se si vanno a vedere i dati registrati dai pluviometri, si può vedere che si è avuto una intensità di oltre 100 mm in un'ora, e addirittura 120 calcolate sulle tre ore, quindi un quantitativo di precipitazione intenso che ha causato localmente qualche danno, quindi c'è stato qualche sottopasso allagato, ma per ora poi si è fermata questa struttura temporalesca. Si raccomanda di seguire gli aggiornamenti che faremo nelle prossime ore, perché la situazione appunto è in evoluzione, queste celle temporalesche si possono formare anche abbastanza velocemente e quindi questa per oggi è la situazione.
1: E ora parliamo di AMT, arrivano infatti i maxi tagli di cui si era parlato nelle corse del servizio extraurbano in Vallestura e in Alta Val d'Orba, la riduzione è di quasi il 30%. Sul piede di guerra i sindaci dell'entroterra che denunciano ci stanno isolando.
2: Una mazzata, i sindaci della Vallestura e dell'Alta Val d'Orba commentano così il taglio alle corse MT previsto per l'entroterra a partire dall'avvio delle scuole. In città metropolitana si è svolto un incontro tra MT, i sindaci dell'entroterra e i rappresentanti dell'ente al centro i nuovi orari previsti a partire dall'autunno. Da una parte i sindaci, dall'altra MT con il dirigente Paolo Robbiano, nel mezzo la città metropolitana rappresentata da Simone Franceschi, assente la sindaca Silvia Salis. Un piano di riorganizzazione previsto che prevede un taglio del 29% sui chilometri percorsi dai bus da e per la Vallestura e l'Alta Val d'Orba. Si parla di un taglio di 190.000 chilometri, che così passeranno da 659.000 all'anno ai 469.000 da settembre in avanti. Per quanto riguarda invece Arenzano e Cogoleto è previsto un taglio di 20.000 chilometri, il 6,2% in meno. Ora tempi stretti per valutare la proposta. Omar Missarelli, sindaco di Masone, non usa mezzi termini nel giudicare l'esito dell'incontro. È andato malissimo, ci aspettavamo un taglio ma non di questa portata. Per noi due cose sono importanti, le scuole e i collegamenti, e questi ultimi ce li stanno smantellando. Ci vuole coraggio a chiedere un aumento dei contratti di servizio e al contempo tagliare le corse. Un pensiero condiviso anche dal primo cittadino di Campo Ligure, Giovanni Oliveri. Non si possono ridurre del 30% le corse aumentando i costi ai comuni. Vedremo ora di trovare una quadra. Tagli minori per la costa di Ponente, ma anche qui non mancano i problemi, come spiega il sindaco di Arenzano Francesco Silvestrini. Siamo da anni che sogniamo l'estensione del biglietto metropolitano e invece ci troviamo la riduzione dei chilometri, con il primo cittadino che sottolinea un possibile problema sociale, il rischio di perdere alcune linee periferiche lasciando così isolati diversi residenti impossibilitati a raggiungere il centro.
1: E ora continuiamo a parlare del caso che riguarda un uomo deceduto dopo un'operazione in un ospedale della città di Genova. La procura ha aperto un'inchiesta e ha indagato tre chirurghi toracici. Secondo la prima ricostruzione, infatti, durante l'operazione sarebbe stato lesionato un vaso sanguigno, è stata disposta anche l'autopsia, ce lo racconta Annissa De Filippi.
3: Un intervento al polmone, una complicazione durante l'operazione e poi la corsa per fermare l'emorragia, ma per un uomo di 76 anni non c'è stato nulla da fare. Il paziente è morto il 14 agosto dopo essere stato operato in endoscopia all'ospedale Villa Scassi di Genova. La procura ha aperto un'inchiesta e ha iscritto nel registro degli indagati tre medici, i chirurghi toracici che avevano eseguito il primo intervento. Secondo una prima ricostruzione, durante l'operazione sarebbe stato lesionato un vaso sanguigno. Per cercare di arginare l'emorragia sarebbero quindi intervenuti i chirurghi vascolari. L'uomo è stato sottoposto a trasfusioni e trasferito in rianimazione, dove è morto poco dopo. A segnalare il caso alle autorità giudiziarie sarebbero stati gli anestesisti del reparto. Ora il pubblico ministero Giuseppe Longo del Pool Salute e Lavoro ha disposto l'autopsia. La consulenza dovrà chiarire le cause del decesso e ricostruire quanto accaduto durante l'intervento. L'azienda ospedaliera si è messa

0: messa a disposizione della procura, dicendosi fiduciosa nell'operato della giustizia.
1: E ora una bella storia che arriva dall'entroterra della Liguria, c'è chi se ne va e chi come Elisa ha scelto di restare e costruire il proprio futuro nel caseificio di famiglia. Sentiamo il servizio di Chiara Orru.
2: La Liguria non è solo mare, basta lasciare la costa e salire in Val d'Aveto per trovare un altro volto della regione. Boschi, sentieri, piccoli paesi dove si continua a lavorare e a costruire un futuro, un territorio dove il turismo è una risorsa importante, d'estate come d'inverno. Ma dietro ai paesaggi c'è anche una realtà fatta di aziende e di persone che hanno scelto di restare, come Elisa, che dal 2008 lavora nel caseificio di famiglia e non ha nessuna intenzione di andarsene.
3: Ormai lavoro in azienda dal 2008, appena finito di studiare ho iniziato qui, mi sono appassionata di questo lavoro e qui sono rimasta. Sì, qui siamo nel locale di stagionatura del Sansté, il formaggio per il quale l'azienda è nato, tipico della zona, e queste appunto sono le forme che stanno stagionando per le maturazioni medie ed extra. Abbiamo sempre fatto in modo che il posto da cui veniamo sia la base della nostra comunicazione, proprio per raccontare al consumatore che un prodotto come questo nasce dalla montagna e da un posto difficile da raggiungere ma che ha un valore. Beh, il caseificio fa parte della mia vita da sempre, quindi è stato spontaneo per me e poi appunto vivere e continuare a vivere in Val d'Aveto per me era fondamentale, non ho mai pensato di andare via.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì con tempo in cambiamento sulla Liguria, poiché il territorio sarà lambito da fresche correnti oceaniche. Dunque si attiveranno locali piogge, rovesci, ma anche temporali localmente forti, specie su Genova, associati a grandine, colpi di vento improvvisi. Più nel dettaglio ciascuna località, partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia, dopo una mattinata con tempo asciutto ed assolato, insomma anche qui la zona di bassa pressione raggiungerà il territorio, una certa attività, nonché un incremento delle nubi e piogge rovesci sparsi. Così come su Savona, analoga condizione, dunque col passare delle ore avremo atmosfera variabile e instabile, formazione di precipitazioni sparse. Saranno intense ed abbondanti su Genova, attenzione a possibili criticità ed accumuli considerevoli. Rinforzerà anche la ventilazione, avremo un conseguente calo delle temperature. La situazione sarà delicata anche sul Tigullio, con rovesci anche temporali localmente forti, associati anche a grandine e colpi di vento improvvisi. Il contesto sarà variabile e instabile anche sullo Spezzino, copertura nuvolosa prevalente con piogge, rovesci e temporali. L'atmosfera sarà variabile e instabile anche nella giornata di venerdì 21 agosto sulla Liguria. Nuovi rovesci a carattere sparso ed anche temporali di moderato forte intensità, nuovamente associati a grandine e raffiche di vento. Rinforza la ventilazione, principalmente da sud. Avremo un conseguente calo delle temperature. Saranno prossime ai 26-27 gradi. Considerata la delicata situazione, per sapere cosa capiterà nel dettaglio da voi, vi rimando alla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima, Trebi Meteo.

0: E siamo tornati qui a Primo Mattino, allora andiamo subito a capire la situazione per quanto riguarda l'allerta gialla oggi emessa da ARPAL. Andiamo subito a collegarci con l'assessore del Comune di Genova alla Protezione Civile, Massimo Ferrante. Buongiorno assessore.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i telespettatori.
0: Ecco, allora c'è questa allerta che inizierà a breve, tra un'oretta alle 10, e insomma ci aspettiamo anche dei temporali abbastanza intensi, abbiamo visto che ha già piovuto anche in altre zone.
1: Sì, allora guardate, la prima allerta che abbiamo, nel senso dopo un'estate particolarmente calda, direi che probabilmente era la più calda di sempre,

0: ricordiamoci che abbiamo avuto quattro ondate di calore, dove abbiamo avuto tra giugno e luglio sei giorni consecutivi di bollino, ondata di calore 3, a luglio abbiamo avuto cinque giorni consecutivi, agosto record di sempre, addirittura 14 giorni di ondata di calore a livello 3, bollino rosso. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che nella nostra città, nel nostro territorio, nella nostra regione è accumulata una grande quantità di energia. Il primo accumulatore di energia da noi è il mare. Noi abbiamo un mare con la temperatura al momento anche superiore ai 30 gradi, che è un'anomalia, e quindi è chiaro che noi, a differenza di altri territori, abbiamo questo incubatore di energia proprio di fronte alle nostre coste, e quindi anche se un'allerta gialla non va assolutamente presa. Ripeto, non abbiamo ben presente quant'è l'energia che si è accumulata e cosa questa energia può scatenare in questi fenomeni, quindi sicuramente avremo e abbiamo forti precipitazioni che tra l'altro sono già in atto nel Tigullio, nel Golfo Paradiso, nell'entroterra, e sicuramente coinvolgeranno pesantemente la nostra città nella mattinata. Nel pomeriggio qualcosa dovrebbe rallentare e domani dovremo avere un'altra situazione di giornata molto perturbata. Quasi sicuramente, lo dico già, ARPAL ci comunicherà un prolungamento dell'allerta, questo però lo sapremo all'ora di pranzo. Ricordo a tutti che le allerte vengono date dall'ARPAL, l'Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure, non dal Comune. La Protezione Civile del Comune si limita ad attuare le disposizioni. Abbiamo iniziato a fine luglio con anticipo, questo l'ho fortemente voluto io, le opere di riprocuratura nei torrenti, nei rii, riprocuratura e pulizia della vegetazione. Chiaramente non siamo intervenuti ovunque, perché il nostro calendario di interventi finisce a fine settembre. Abbiamo iniziato a fine luglio, che direi già è abbastanza presto rispetto alle altre volte. Abbiamo riprofilato parecchi torrenti, alcuni punti critici, mi viene in mente per esempio la Piastra Staglieno, il Bisagno, alcune zone della Valpolcevera, parecchi lì che, come dire, tristemente sono noti in questa città. Chiaramente il calendario ci porta a fine settembre e quindi chi ancora non ha visto l'intervento lo vedrà. Però siamo partiti in anticipo proprio perché immaginavamo che questo accumularsi di energia in caso di piogge avrebbe scatenato fortissimi temporali.
1: Perfetto, quindi insomma adesso per affrontare questa giornata, questa allerta che ha detto che probabilmente potrebbe anche essere prolungata, che cosa state facendo come comune, quali sono insomma le azioni messe in atto al momento?
0: Allora, le azioni messe in atto sono quelle che prevedono le normative, noi non possiamo fare altro che applicare le normative che sono normative nazionali. Con l'allerta gialla non c'è nessun divieto particolare ad esclusione delle lavorazioni nei torrenti, nei rii, quindi le lavorazioni in alveo in questo momento sono tutte sospese, le lavorazioni del comune, di Aster, di tutte le ditte in appalto da parte del comune sono sospese e sono stati rimossi i materiali, vedo lì in fegino in foto, e le altre azioni che stiamo facendo è quello del controllo dalla sala di emergenza delle dei vari torrenti e dei vari rii. Con l'allerta gialla non c'è l'obbligo di un controllo fisico permanente, il controllo lo facciamo in sala e non ci sono obblighi particolari, non vengono chiuse scuole, mercati, le scuole chiaramente siamo ancora in periodo di chiusura estiva, quindi non ci sono obblighi particolari neanche con i sottopassi. Durante la nostra allerta potrebbe essere che se in qualche sottopasso si allaga per qualche minuto potremmo essere costretti a chiuderlo. L'ultima volta c'è stata per esempio polemica sul sottopassaggio Bri, ma il sottopassaggio Bri è stato interamente ripulito, sono stati mossi 500 tonnellate di materiali in un lavoro sinergico COCI comune. È chiaro che quando piove intensamente l'acqua deve defluire. Abbiamo visto l'ultima volta, che è stata la vera verifica che abbiamo fatto di fare un mesetto fa, che ci impiega circa 10 minuti a svuotarsi il sottopassaggio di Bri, perché ora defluisce tutto regolarmente, quindi è chiaro che se qualche sottopassaggio, la natura del nome ci dice proprio cos'è, è un sottopassaggio, quindi è un pezzo di arteria stradale che sta di sotto delle altre arterie, dovesse allagarsi, dobbiamo chiuderla per qualche minuto per dare il tempo all'acqua di fluire, per non far andare le macchine magari con l'acqua, diciamo, che supera l'altezza della ruota. Potrebbero succedere.

0: succedere situazioni di questo genere. E poi, come dire, potrebbero succedere microallagamenti. Noi comunque in sala di emergenza monitoriamo tutto, abbiamo tutta la città e tutti i rivi sotto controlli. Lei se lo ricorderà, abbiamo fatto poche settimane fa anche una prova di allarme nel ponente con le sirene. La maggioranza dei nostri rivi, dei nostri torrenti hanno le sirene, in caso vengono superate le soglie di guardia scattano le sirene. Quindi lo dico alla popolazione che, grazie a Dio, dopo i fatti del 2011-14 non ha più sentito parlare di queste cose, speriamo di non sentirne parlare, però in caso si superano certi livelli pluviometrici di altezza all'interno dei torrenti di rivi, scattano anche in quel caso le sirene per dare subito allarme alla popolazione. Chiaramente invitiamo a non passare sui ponti nelle passerelle. Certo. Invitiamo a stare molto attenti nell'attraversare i sottopassaggi in caso c'è un lampeggiante che si accende che indica il sottopassaggio allagato, e chiaramente in caso di forti precipitazioni bisogna sempre stare lontani dai corsi, dai rivi, dai corsi dei torrenti.
1: Chiarissimo. Allora grazie Assessore per essere stato con noi e le auguriamo una buona giornata e un buon lavoro.
0: Buona giornata.
1: Ed ecco allora noi che torniamo qui in studio e andiamo da Elisa Ricci per capire anche qual è lo stato del traffico sulle autostrade in Liguria. Sappiamo che a volte, insomma, quando ci sono anche dei forti temporali si rischiano di formarsi anche delle code, quindi andiamo a capire un po' com'è lo stato del traffico.
2: Sì, naturalmente, come dicevi tu Carlotta, dobbiamo monitorare la situazione, specialmente in questa allerta meteo, proprio perché si potrebbero registrare ulteriori rallentamenti, code, traffico, nonché anche purtroppo incidenti. E infatti la prima segnalazione che vi voglio mostrare riguarda la 12, tratta di Levante, quindi da Sestri Levante al confine con la Toscana, perché abbiamo un incidente. L'incidente si è verificato tra Stagnoni e Melara e appunto verso le 9:07 ancora non si hanno informazioni, ma naturalmente vedete dalla mappa di concessione del terreno che si vede chiaramente l'incidente delle 9:07, quindi poco fa, ma ci cercheremo di aggiornarci e scoprire proprio che cosa è successo e se questo incidente causerà code o meno. E ci spostiamo nuovamente invece sulla tratta genovese, perché se prima, poco dopo le ore 8, non avevamo segnalazioni, adesso ecco che esce la prima segnalazione, una segnalazione appunto di rallentamento, traffico rallentato tra Genova Pegli e Bivio A10, A7 Milano-Genova per traffico intenso. Siamo in A10 direzione Genova e quindi questa è una delle prime segnalazioni della mattinata. Per quanto riguarda invece la A10 tratta di Ponente, non abbiamo invece segnalazioni, quindi la situazione invece è regolare su questa tratta da Savona al confine con la Francia. Questa quindi la situazione sulle nostre autostrade. Vedete anche alcune immagini sullo schermo che ci permettono di comprendere meglio quelle che sono le situazioni proprio in questo momento sulle autostrade, e noi naturalmente ci teniamo aggiornati come ogni mattina e specialmente oggi con l'allerta meteo. A te Carlotta, ti restituisco la linea.
1: Grazie allora Elisa, noi ci fermiamo un momento, andiamo in pubblicità e poi torniamo qui a Primo Mattino, rimanete con noi.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Something.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla.

0: Adesso ci pensiamo noi.
1: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Siamo tornati qui a Primo Mattino e ci colleghiamo subito con l'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Ecco, abbiamo visto che già nella notte ci sono stati insomma delle forti piogge, soprattutto nella zona di Chiavari e di Sestri Levante. Insomma, che cosa è successo? Com'è andata questa notte?
1: Beh, direi che è stato un risveglio molto frizzante, nel senso che i temporali già dalle prime ore di questa notte hanno colpito il centro Levante della nostra regione. È una situazione che ci accompagnerà almeno per tutta questa giornata e anche gran parte della giornata di domani. Ovviamente la dovremo per domani rivalutare nelle prossime ore con i nostri previsori, ma questa mattina abbiamo visto che cosa può accadere in poco tempo con questi temporali che ovviamente possono riverberarsi a terra e scatenare al suolo un livello di quantitativi d'acqua molto significativi. Le immagini che vedete non sono esondazioni dei torrenti principali, ma sono proprio quantitativi di pioggia caduta che non riesce ad essere smaltita dalla canalizzazione, dai tombini, diciamo, urbani. Fortunatamente in questo momento le condizioni stanno rientrando, ma stiamo per entrare in allerta media, quindi dalle 10 di questa mattina e per tutta la giornata di oggi queste situazioni possono, diciamo, verificarsi, quindi serve grande prudenza da parte di tutti e soprattutto grande attenzione se si esce di casa, se ci si mette alla guida, perché i disagi possono essere molto significativi in caso di questi temporali molto forti.
0: Ecco, per questa allerta quindi dobbiamo aspettarci, diciamo, dei temporali un po' spot, magari dei momenti alternati con momenti di asciutto a temporali.
1: Direi che assolutamente così, il quadro sarà questo e vedremo anche l'andamento, diciamo, di questa giornata che tendenzialmente ci darà anche poi le indicazioni sulla giornata di domani. Sono temporali molto forti che si accendono, ovviamente sono scontri di alta pressione che ci ha accompagnato in tutti questi giorni con temperature molto alte, anche temperature molto alte del mare, che iniziano a scontrarsi invece con la bassa pressione che entra dal nord Europa, e questo provoca in un catino, diciamo così, di temperature molto significative, è quello che purtroppo abbiamo visto questa mattina su Chiavari. Ovviamente temporali che sono associati anche a fulminazioni, a grandinate, a tutto quello che ci sta dentro fenomeni di questo tipo, che, ripeto, fortunatamente sono molto localizzati, tendenzialmente non creano episodi esondativi dei rivi principali, cioè dei corsi d'acqua che siamo abituati a monitorare in autunno e inverno, ma localmente, puntualmente, dove cadono 100 mm di pioggia, come è accaduto questa mattina in un'ora, come nel territorio di Chiavari, è chiaro che le condizioni di vita in quel momento su quel territorio sono particolari e bisogna fare molta attenzione, perché gli allagamenti, piuttosto che situazioni di pericolo, possono verificarsi in qualsiasi momento durante questi eventi.
0: Ecco, è interessante perché in effetti questo temporale pare essere caratterizzato da molti fulmini. Questa mattina abbiamo avuto tante segnalazioni da questo punto di vista che hanno portato via anche la luce in alcuni posti.
1: È così, c'è tanta fulminazione perché c'è tanta energia in gioco. Usciamo da un periodo, l'abbiamo raccontato, lo avete anche raccontato, di grande caldo con una temperatura del mare che ha raggiunto dei picchi record, termini di alte temperature molto elevati. E quindi credo che questo sia veramente un'attenzione in più che dobbiamo avere con questi fenomeni, perché è una delle prime volte, o comunque è una rarità trovare una temperatura del mare così alta a fronte ovviamente di un periodo di alta pressione che ci ha accompagnato con una temperatura pressoché stabile anche a livello, diciamo, di termometro percepito sopra i 30 gradi per più di un mese. È chiaro che entrando fronti di aria fredda le condizioni

0: condizioni generali possono provocare delle situazioni molto instabili, puntuali, che speriamo passino molto veloci e che vanno guardate con grande attenzione. Ricordo a tutti, l'allerta inizia alle 10, ma come dire, rimane un quadro di instabilità generale, quindi possiamo avere delle zone dove avremo il sole, in questo momento nell'estremo levante ad esempio fa anche capolino il sole con temperature ancora molto alte, associate anche invece dove si accendono questi temporali a delle situazioni di criticità molto importante. Cosa diversa ovviamente dalle piogge diffuse, da quelle piogge lunghe che magari durano qualche giorno, anche settimane, che siamo abituati a raccontare soprattutto nei mesi autunno-inverno, quando la temperatura generale ha già raggiunto una sua stabilità, diciamo così, rispetto invece agli scontri di aria calda e di aria fredda a cui assistiamo e assisteremo in questi giorni.
1: Certamente, c'è il rischio di un prolungamento dell'allerta?
0: Beh, direi che è una valutazione che i nostri previsori stanno facendo e non posso escluderlo, sia di prolungamento e anche di eventuale cambiamento del colore dell'allerta. Dipenderà anche da che cosa accade in questa giornata, da che cosa è già accaduto stamattina, da quanto i colatori, le tombinature riusciranno ovviamente ad assorbire l'acqua che pioverà e ovviamente anche da quanto pioverà. E su questo, come dire, direi che il quadro di attenzione noi lo dobbiamo considerare per le prossime 48 ore. Poi vedremo se sarà allerta, di che colore, ma rimane certamente fino a domani tardo pomeriggio, inizio serata, un quadro instabile, molto particolare, non solo in Liguria, ma direi nel centro-nord d'Italia. In questo momento sono in allerta già la gran parte delle regioni vicine a noi, addirittura la Lombardia ha emesso un'allerta arancione e pertanto, come dire, questo quadro ci accompagnerà fino a domani, indipendentemente dal colore dell'allerta che comunque di qui a qualche ora i nostri previsori emetteranno anche sulla tendenza delle prossime 24 ore. Sapete anche che abbiamo solo due colori di allerta per questo tipo di eventi temporaleschi, quindi ora siamo in allerta gialla. L'altro colore a disposizione della protezione civile per questo tipo di eventi è l'allerta arancione, non esiste allerta rossa per gli eventi temporaleschi. Pertanto, quando si emette anche un'allerta gialla per temporale, l'attenzione deve essere molto alta.
1: Perfetto, grazie allora Assessore, ci risentiremo magari più tardi per aggiornamenti. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: E quindi questo è il quadro per quanto riguarda l'allerta di oggi, rischio prolungamento, come abbiamo sentito dall'assessore, e una giornata, quella di domani, che potrebbe essere molto simile ad oggi. Intanto vi ricordo che potete scriverci al 347-6766-291 per mandarci foto o video per quanto riguarda la situazione che stiamo vivendo oggi con questa allerta. Intanto vediamo le nostre telecamere in tempo reale. Già sono arrivate qualche segnalazione appunto per quanto riguarda i fulmini che sembrano essere molto intensi soprattutto nella zona del mare e che hanno già comportato qualche disagio come appunto far andare via la luce in alcuni uffici e altri luoghi. E noi adesso però vogliamo anche parlare di essere un po' più leggeri, no? Diciamo, abbiamo parlato tanto di allerta e chiaramente c'è apprensione, c'è preoccupazione. Noi continueremo a tenervi aggiornati anche più tardi con le nostre dirette per seguire in tempo reale proprio la situazione, però torniamo anche a parlare dei luoghi belli della nostra Liguria. Quest'estate vi abbiamo portato veramente un po' in giro per i nostri luoghi e per farvi scoprire anche magari di posti che non conoscevate. L'abbiamo fatto con Franco Nativo, con la cartolina della Liguria. E allora oggi lasciamo per un attimo le spiagge e la calura e andiamo a vedere insomma la fortezza del Preamar di Savona, questa antica struttura che domina il mare e nasconde sotto le mura le tracce di una città che non esiste più. Tra bastoni, passaggi sotterranei e storie di prigionia scopriamo uno dei luoghi più sorprendenti di Savona.
2: Oggi scappiamo dalle spiagge affollate per scoprire insieme uno dei luoghi più importanti e affascinanti di Savona. Stiamo parlando della Fortezza del Preamar. A guardarla oggi, con il mare davanti e la città alle spalle, sembra quasi naturale che una fortezza sia stata costruita proprio qui. Ma la storia del Priamar è

è molto più complessa. Prima di diventare una struttura militare, questa collina era uno dei punti centrali della Savona medievale. C'erano case, edifici religiosi, il palazzo del vescovo e l'antica cattedrale. Poi nel 1542 arriva una decisione destinata a cambiare per sempre il volto della città. La Repubblica di Genova, che aveva ormai il controllo di Savona, scelse il Priamar per realizzare una grande macchina difensiva. Il progetto viene affidato all'ingegnere Giovanni Maria Olgiati e i lavori procedono con una rapidità impressionante. Già pochi mesi dopo l'inizio la fortezza è in grado di ospitare un presidio. Ma il prezzo di questa costruzione è altissimo. Per fare spazio alle nuove difese viene infatti demolito una parte consistente dell'antico abitato. La fortezza viene così costruita letteralmente sopra una porzione della sala precedente. Ed è questa forse la caratteristica più interessante del Priamar. Non stiamo camminando soltanto dentro una fortezza, ma sopra ciò che rimane di una città scomparsa. Nei secoli il complesso viene continuamente modificato, le armi cambiano le strategie militari e il Priamar si adegua con nuovi bastioni, fossati, passaggi e strutture sotterranee. Ma il Priamar non è stato soltanto un luogo di guerra, nell'Ottocento diventa anche un carcere ed è qui che tra il 1830 e il 1831 viene rinchiuso Giuseppe Mazzini, una delle figure centrali del Risorgimento italiano. Oggi quella fortezza che un tempo serviva a controllare Savona è diventato uno dei luoghi culturali più importanti della città della Torretta. Musei, archeologia, storia e grandi spazi aperti convivono con una vista spettacolare sul porto e sul Mar Ligure. Mentre percorriamo questi bastioni, vale la pena ricordarlo, il Priamar non racconta soltanto la storia di una fortezza, racconta la trasformazione di Savona. Una storia fatta di potere, distruzioni, guerre, prigionie e rinascita. E forse il modo migliore per scoprirla è proprio questo. Camminare al suo interno lentamente, guardarsi intorno e provare a immaginare cosa c'era qui prima che queste mura diventassero il simbolo della città.

0: Ed ecco qui, allora adesso andiamo un attimo al touchscreen con Elisa per vedere anche un po' come si sta evolvendo, insomma, questo temporale che oggi ci accompagnerà per tutta la giornata con questa allerta gialla che forse potrebbe anche essere prolungata da quello che ci ha detto l'assessore Giampedrone. Elisa.
1: Esattamente Carlotta, noi intanto stiamo già iniziando a sentire i tuoni, i lampi, sicuramente è arrivato il temporale, poi dalle ore 10 l'allerta meteo che continuerà fino alla mezzanotte. Noi vediamo nel frattempo dalle immagini dietro alla mia schiena, vediamo proprio l'intensità della pioggia, quindi qua ci sono i vari colori, le varie fasce e in particolare parliamo del rosso, del viola, che sono i colori più forti e che determinano proprio l'intensità maggiore di pioggia, e ancora al momento si concentra nella parte centrale, quindi questa è la situazione per il momento, ma sicuramente ci potranno essere degli svolgimenti differenti poi nella tarda mattinata, nel pomeriggio o nella sera. Nella sera noi speriamo peraltro di avere un miglioramento. Da come ha detto Arpal, teoricamente ci dovrebbe essere una tregua poi anche nella notte. Noi nel frattempo facciamo un piccolo recap, un riepilogo di quello che è successo. Arpal ha emanato quindi l'allerta meteo per gialla per temporali sulle zone B, C ed E, in vigore da questa mattina alle 10 fino alla mezzanotte di oggi. Alla base di questa situazione c'è l'arrivo di correnti atlantiche più fresche in quota che stanno determinando un progressivo aumento dell'instabilità sulla nostra regione. E come abbiamo visto e come stiamo sentendo, ci sono già state precipitazioni sul territorio. Abbiamo parlato anche di Chiavari, Sestri Levante, i due comuni in cui stanno intervenendo naturalmente i vigili del fuoco.

0: alcuni allagamenti, alcune zone più pericolose. Quindi noi continuiamo a monitorare questa situazione, ad aggiornarvi e a capire come si evolverà, quali saranno i cambi, come andrà questa giornata, insomma. Io ti restituisco la linea, Carlotta.
1: Grazie Elisa, ci aggiorniamo allora anche più tardi, adesso ci fermiamo un momento e andiamo in pubblicità, rimanete con noi.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Ritorna a Sori dal 20 al 23 agosto la tradizionale manifestazione di beneficenza dal titolo Sori più solidale. Musica, enogastronomia e spettacoli faranno da cornice a un evento per il sociale che raccoglie i fondi da destinare alla Fondazione Genovese Gigi Girotti. Ultima occasione il 21 agosto per partecipare alla settima edizione di Una notte in fornace, la manifestazione che organizza le suggestive visite notturne alla fornace medievale di Cogoleto, situata nel sito archeologico Mannoni. L'ingresso è gratuito. Il 22 agosto a Crocefieschi spazio all'arte con il concorso di pittura estemporanea certificato Evento Autentico Ligure. Gli artisti dipingeranno dal vivo i vicoli e i panorami del borgo, trasformandolo in una mostra a cielo aperto. Continuano gli eventi in occasione del 27° Festival dei Lunedì Musicali, la rassegna musicale che ogni estate anima la Valle Scrivia. Appuntamento il 23 agosto con il tributo ai Pink Floyd al Parco Comunale di Savignone. Fino al 23 agosto sarà possibile visitare I Colori delle Baie, mostra di pittura dedicata ai paesaggi di Sestri Levante. A cura di Hélène Cortese, i dipinti raccontano la bellezza del territorio attraverso l'arte. Continuano le proiezioni estive di Lo Schermo Incantato, la rassegna cinematografica per bambini e per le famiglie, che si svolge ai campetti San Siro di Santa Margherita Ligure. Ultima proiezione il 23 agosto.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

E rieccoci allora qui a Primo Mattino, stiamo seguendo in diretta, oggi lo faremo tutto il giorno, quelle che sono le situazioni per quanto riguarda il maltempo che si sta abbattendo sulla nostra regione. C'è un'allerta che inizierà a breve alle 10 e proseguirà fino a mezzanotte di oggi e poi andrà avanti anche forse domani. Questo lo sapremo solamente quando usciranno dei nuovi bollettini da parte di ARPAL di solito intorno alle 12 per capire intanto come sta evolvendo e forse addirittura ci diceva l'assessore Giacomo Giampedrone che ci potrebbe essere la possibilità di cambiare addirittura il colore dell'allerta per quello che insomma stanno vedendo e dovranno valutare proprio in queste ultime ore. Intanto vediamo le nostre telecamere, vediamo qual è la situazione in giro per la Liguria. Chiaramente ci sono degli addensamenti, delle nuvole importanti, però come diceva anche l'assessore, in alcuni posti potrebbe esserci del sole, ma questo non vuol dire assolutamente nulla perché purtroppo in una condizione comunque di allerta di questo tipo potrebbero abbattersi in qualsiasi momento. Inoltre abbiamo visto anche che è un temporale caratterizzato da eventi che riguardano appunto i fulmini, quindi fulminazioni molto importanti. Abbiamo già avuto delle segnalazioni. Soprattutto sul porto, sul mare, si stanno abbattendo diversi fulmini anche abbastanza forti che hanno comportato anche qualche disagio, quindi la luce è andata via, internet è andato via e questa quindi è la situazione al momento. Noi ovviamente vi invitiamo a inviarci dei video, a inviarci delle foto, qualora dovessero appunto insomma, capitarvi delle situazioni, vedere delle situazioni. Abbiamo visto che la nuotata non è stata proprio facilissima perché a Chiavari, a Sestri Levante, ci sono stati degli allagamenti, abbiamo visto le immagini anche prima e quindi c'è già uno stato anche di apprensione e preoccupazione per quanto riguarda proprio questa situazione. Adesso ascoltiamo un attimo l'estratto di Elisabetta Del Ponte che abbiamo ascoltato anche oggi per capire anche un po' che cosa

0: dicono gli esperti di ARPAL sulla giornata di oggi, su quello che insomma ci dovrebbe attendere nelle prossime ore.
1: Già dalle prime ore di questa mattinata si è sviluppato un temporale molto intenso, una struttura temporalesca molto forte sulla zona di Chiavari. Infatti, come possiamo vedere dall'animazione che sta mostrando in questo momento dal radar, appunto si vedono queste strutture, queste celle che si iniziano a formare, che insistono soprattutto sulla zona del Tigullio, quindi da Chiavari, Lavagna e poi nelle zone limitrofe interne. E se si vanno a vedere i dati registrati dai pluviometri, si può vedere che si è avuto una intensità di oltre 100 mm in un'ora. E addirittura 120 calcolate sulle 3 ore, quindi un quantitativo di precipitazione intenso che ha causato localmente qualche danno, quindi c'è stato qualche sottopasso allagato, ma per ora poi si è fermata questa struttura temporalesca. Si raccomanda di seguire gli aggiornamenti che faremo nelle prossime ore, perché la situazione appunto è in evoluzione, queste celle temporalesche si possono formare anche abbastanza velocemente e quindi questa per oggi è la situazione.
0: E dunque, questa situazione andiamo adesso da Elisa Ricci per capire anche qual è la situazione per quanto riguarda le autostrade della Liguria.
2: Sì, Carlotta, ancora continui aggiornamenti anche sulla situazione delle nostre autostrade, perché naturalmente con questa situazione di allerta meteo è anche da monitorare quello che succede sulle autostrade proprio per i cittadini che si stanno mettendo in viaggio. E io vi ricordo naturalmente che in una situazione di allarme, in una situazione di allerta gialla, è importante avere, diciamo, delle precauzioni sulle strade, soprattutto sulle autostrade quando si guidano i veicoli e naturalmente mantenere una distanza di sicurezza maggiore e soprattutto moderare la propria velocità. E noi quindi andiamo a vedere quello che succede nei nodi principali delle nostre autostrade della Liguria. Abbiamo perché sulla tratta genovese un incidente si è verificato tra Rapallo e Chiavari, proprio nelle zone di cui parlavamo prima, in cui ci sono stati anche degli allagamenti a Chiavari, ad esempio. E quindi al momento, a causa dell'incidente avvenuto intorno alle 9:30, quindi proprio recentemente, si è formata una coda. Siamo in A12 direzione Rosignano e noi ci andremo ad aggiornare proprio per darvi tutte le informazioni relative a quello che è successo. E ci spostiamo per andare a visualizzare insieme anche un'altra segnalazione, questa riguarda la A10, direzione Genova. Abbiamo traffico rallentato tra Genova Pegli e Bivio A10, A7 Milano Genova per traffico intenso. Nel frattempo, questa mappa di Autostrade per l'Italia ci mostra anche le zone in cui è iniziato a piovere, in cui abbiamo temporali, ad esempio A7 pioggia tra Genova Bolzaneto e Genova San Pier d'Arena e temporali invece tra Genova Bolzaneto e Genova San Pier d'Arena, questo in A7. Abbiamo ancora altre segnalazioni, quindi ci spostiamo sulla A12 perché abbiamo parlato poco fa di un incidente. L'incidente è ancora in atto, quindi diciamo abbiamo ancora la segnalazione, l'incidente intorno alle 9:10 tra Stagnoni e Melara, scusate, siamo in A12. Quindi la tratta di Levante da Sestri Levante al confine con la Toscana. E qui abbiamo anche un'altra segnalazione, una segnalazione di temporali in A12 tra gli svincoli di Sestri Levante e Brugnato in entrambe le direzioni. Quindi questo è il quadro complessivo delle nostre autostrade, includendo anche le piogge e i temporali, dove il maltempo che ormai sta caratterizzando un po' tutta la regione piano piano. E io naturalmente vi tengo aggiornati in continuazione, così capiremo anche come si evolverà la situazione. A te, Carlotta.
0: Grazie allora Elisa, sì, ci riaggiorneremo più tardi anche per capire che cosa sta succedendo sulle autostrade, ma intanto dovremo avere delle immagini nuove di quello che sta insomma accadendo, del maltempo, perché

0: capire anche proprio, ecco, questa, per esempio, una foto che arriva dai vigili del fuoco, di un allagamento, quindi sicuramente sono in atto delle situazioni anche di difficoltà, di emergenza, che possiamo vedere che sono state raccolte. Anche prima vi abbiamo fatto vedere delle immagini che riguardavano gli allagamenti di Chiavari, e ecco, questa è un'immagine anche abbastanza forte di un camioncino completamente, quasi completamente sommerso e in difficoltà evidentemente. Quindi ci saranno anche molti interventi da parte dei vigili del fuoco e della polizia locale nella giornata di oggi, che ovviamente sentiremo per capire come stanno gestendo e affrontando questa situazione di difficoltà, di allerta. Tra poco sentiremo anche dei sindaci. Il sindaco di Rapallo si collegherà per capire anche un po' com'è la situazione nel Tigullio. Sappiamo appunto che lì vicino, quindi Chiavari, Sestri Levante, c'è stato un temporale forte nella notte, e quindi capiamo anche che cosa è successo a Rapallo. Intanto riascoltiamo le parole di Giacomo Giampedrone, l'assessore regionale alla protezione civile, per quanto riguarda questa allerta di oggi.
1: È stato un risveglio molto frizzante, nel senso che i temporali già dalle prime ore di questa notte hanno colpito il centro Levante della nostra regione. È una situazione che ci accompagnerà almeno per tutta questa giornata e anche gran parte della giornata di domani. Ovviamente la dovremo per domani rivalutare nelle prossime ore con i nostri previsori, ma questa mattina abbiamo visto che cosa può accadere in poco tempo con questi temporali che ovviamente, come dire, possono riverberare al suolo un livello di quantitativi d'acqua molto significativi. Le immagini che vedete non sono esondazioni dei torrenti principali, ma sono proprio quantitativi di pioggia caduta che non riesce ad essere smaltita dalla canalizzazione, dai tombini, diciamo, urbani. Fortunatamente in questo momento le condizioni stanno rientrando, ma stiamo per entrare in allerta meteo, quindi dalle 10 di questa mattina e per tutta la giornata di oggi queste situazioni possono, diciamo, verificarsi, quindi serve grande prudenza da parte di tutti e soprattutto grande attenzione se si esce di casa, se ci si mette alla guida, perché i disagi possono essere, come dire, molto significativi in caso di questi temporali molto forti. Il quadro sarà questo e vedremo anche l'andamento, diciamo, di questa giornata che tendenzialmente ci darà anche poi le indicazioni sulla giornata di domani. Sono temporali molto forti che si accendono, ovviamente sono scontri di alta pressione che ci ha accompagnato in tutti questi giorni con temperature molto alte, anche temperature molto alte del mare, che iniziano a scontrarsi invece con la bassa pressione che entra dal nord Europa. E questo provoca in un catino, diciamo così, di temperature molto significative, è quello che purtroppo abbiamo visto questa mattina su Chiavari. Ovviamente temporali che sono associati anche a fulminazioni, a grandinate, a tutto quello che ci sta dentro fenomeni di questo tipo, che, ripeto, fortunatamente sono molto localizzati. Tendenzialmente non creano episodi esondativi dei rivi principali, cioè dei corsi d'acqua che siamo abituati a monitorare in autunno e inverno, ma localmente, puntualmente, dove cadono 100 mm di pioggia, come è accaduto questa mattina in un'ora, come nel territorio di Chiavari, è chiaro che le condizioni di vita in quel momento su quel territorio sono particolari e bisogna fare molta attenzione, perché gli allagamenti, piuttosto che, come dire, situazioni di pericolo, possono verificarsi in qualsiasi momento durante questi eventi.
0: Ed ecco queste le parole di Giacomo Giampedrone. Ora però ci colleghiamo con il sindaco di Rapallo, Elisabetta Ricci, per capire anche com'è la situazione proprio lì nel Tigullio. Buongiorno.
2: Buongiorno Carlotta, buongiorno, buongiorno a tutti. La situazione nel Tiguglio, da noi per fortuna abbiamo avuto piccoli allagamenti, ma niente di preoccupante. Ad ora la cellula temporalesca deve essere passata, sta tornando un pochettino un timido sole. Ho sentito sia la Protezione Civile che gli uffici preposti, però non abbiamo avuto grosse problematiche per fortuna.
0: Quali sono, diciamo, i punti, le zone di Rapallo che possono essere più a rischio allagamenti?
2: Nelle allerte precedenti abbiamo avuto le problematiche nella zona di Via Mameli.

0: pedonale, dove la pioggia consistente ha allagato anche le attività, e in quella zona abbiamo stanziato delle risorse per dare un incarico per approfondire il perché si allaga la zona, quindi di intervenire poi in merito. E stiamo monitorando come sempre i corsi d'acqua che abbiamo e le zone frazionali, perché come si sa Rapallo, oltre al centro, ha un vasto ed esteso territorio nelle frazioni, ma per fortuna questa notte è andato tutto regolarmente, non abbiamo avuto segnalazioni importanti, ma siamo sempre stati attivi anche con la protezione civile. Ecco, per fortuna non è successo come nelle immagini.
1: Certamente, e chiaramente abbiamo davanti ancora un'allerta molto lunga, quindi è importante essere sempre preparati e attenti che insomma non succeda nulla, Sindaco.
0: Sì, noi siamo pronti, io sono in sede in comune, la protezione civile è pronta, anche l'assessore preposto, ci stiamo sempre monitorando anche con gli uffici per essere pronti per ogni problematica.
1: Al momento non sta piovendo però a Rapallo, mi
0: diceva.
1: No,
0: ora no, si sta aprendo e sta spuntando un timido sole, quindi pensiamo in positivo.
1: Bene, bene, allora magari ci riaggiorniamo più tardi per vedere se ci sono
0: evoluzioni. Ci riaggiorniamo nelle prossime ore. Grazie.
1: Grazie Sindaco, grazie e buona giornata, buon lavoro.
0: Buona giornata anche a voi.
1: Grazie, allora adesso invece noi ci spostiamo, quindi insomma come dicevamo prima in alcune zone può essere che ci sia del sole, che insomma in questo momento il passaggio di perturbazione sia andando verso altre zone e che quindi alcune siano più libere, ma questo non vuol dire purtroppo che poi non arriverà anche lì il temporale, quindi bisogna sempre tenere la guardia molto alta. A questo punto noi ci spostiamo, andiamo al touchscreen dove c'è Elisa Ricci che ci spiega anche un po' che cosa è successo a Chiavari.
2: Esattamente Carlotta, adesso abbiamo raccontato appunto dei danni avvenuti già questa mattina, Sestri Levante, Chiavari, diversi scantinati allagati, le strade allagate. E appunto oltre alle strade allagate, però tra Chiavari e Rapallo diciamo ci sono stati dei danni nei sottopassi, quindi sottopassi allagati, e il comune di Lavagna infatti sui social ha chiesto ai cittadini proprio di limitare per quanto possibile l'utilizzo dei mezzi diciamo delle proprie auto, dei propri autoveicoli principalmente per gli spostamenti verso la zona di Via Devoto e del Porto, proprio a causa di questi allagamenti. Naturalmente sul posto i vigili del fuoco, le squadre di Genova, Chiavari, Rapallo sono impegnate da questa mattina proprio per i danni causati dal maltempo e saranno probabilmente impegnati durante tutto il giorno, perché sappiamo che dalle 10 tra poco sarà in atto l'allerta meteo gialla fino alla mezzanotte. E raccontiamo anche la storia di un uomo che era rimasto bloccato nel suo furgone proprio nel sottopasso allagato di Chiavari. Vedete infatti le immagini, un uomo è stato poi salvato fortunatamente dai vigili del fuoco di Genova insieme a quelli di Chiavari che come vi dicevo prima sono a lavoro dalle 5 di questa mattina per i danni causati dal maltempo in tutta la regione, ma principalmente nel Tiguglio. E vediamo insieme, infatti nell'articolo sono allegate le immagini, vedete appunto i vigili del fuoco, vedete le immagini dei sottopassi allagati, diciamo diverse immagini anche dure che ci fanno comprendere proprio quello che sta succedendo. E questo è il camion intrappolato, rimasto bloccato quasi completamente, vedete le ruote immerse completamente nell'acqua, quindi una situazione importante da tenere costantemente monitorata, e noi naturalmente ci continuiamo ad aggiornare. A te Carlotta.
1: Grazie, grazie Elisa, c'è da fare una piccola precisazione, quello sottopasso che abbiamo visto non è di Chiavari in realtà, è di Lavagna. Adesso sentiremo tra poco anche gli altri sindaci di Sestri Levante, di Chiavari, per capire anche da loro come è andata la notte e soprattutto quelli che sono stati gli interventi della notte.

quelli magari ancora in atto. Intanto il peggioramento è atteso, insomma, da questa mattina, quando si svilupperanno i rovesci e temporali sparsi localmente, che saranno appunto anche intensi. Secondo ARPAL però non è previsto il passaggio di una perturbazione organizzata. Adesso ci fermiamo un secondo e poi torniamo qui.

0: una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: E quindi rieccoci qui, dicevamo, una situazione che rende difficilmente diciamo, prevedere con precisione quelli che sono i tempi, la localizzazione dei fenomeni più intensi per questo temporale, soprattutto per l'elevata quantità di energia, ne ha parlato sia l'assessore Gianpedrone che anche l'assessore Ferrante, questo accumulo di energia che appunto in questi giorni di forte caldo si è in qualche modo accumulata e che ora si sta sfogando evidentemente. Poi c'è anche molta umidità che è presente in atmosfera che può favorire soprattutto lo sviluppo di fenomeni localmente severi. Oggi come fenomeni attesi ci sono sì le piogge forti con quantitative anche localmente elevate in tempi brevi, ma anche grandinate di piccole o di medie dimensioni. Non viene peraltro esclusa la possibilità di fenomeni vorticosi, comprese quindi addirittura trombe d'aria, trombe marine, e lungo le coste e sul mare appunto aperto. È proprio l'elevata probabilità di temporali anche di forte intensità ad aver portato ARPAL, come dicevamo, all'emissione di questa allerta gialla sulle zone B, C e E, che sarebbero quelle del centro e del Levante. Ricordiamo che però potrebbe essere previsto anche un prolungamento dell'allerta e anche un cambio di colore dell'allerta. Ricordiamo che c'è l'allerta gialla, chiaramente, e c'è anche la possibilità di trasformarla poi in un'allerta arancione, evidentemente se la situazione lo richiede e se i modelli, le previsioni che hanno in questo momento una sala operativa di ARPAL ritengono che la situazione lo possa richiedere. Potrebbe migliorare temporaneamente poi tra la sera e insomma, la situazione, però ci si aspetta comunque uno scenario meteorologico in evoluzione e sarà possibile definire però meglio le tempistiche anche nelle prossime ore, quando avremo anche un nuovo bollettino che sappiamo uscirà da ARPAL. Quindi questa è la situazione al momento, intanto noi stiamo vedendo in tempo reale le nostre telecamere, questa è la piazza di Toriglia, per capire anche un po' dove sono concentrate in questo momento insomma i fenomeni più temporaleschi. Comunque adesso vediamo nuvole sicuramente Toriglia. Adesso riascoltiamo però anche un tratto di Giacomo Gianpedrone, assessore regionale alla protezione civile, per capire anche un po' meglio alcuni passaggi di questa allerta, di questo fenomeno che insomma per tutta la giornata ci accompagnerà un po' spot, quindi con alternanza di asciutto a bagnato. Ascoltiamolo.
1: Un risveglio molto frizzante, nel senso che i temporali già dalle prime ore di questa notte hanno colpito il centro Levante della nostra regione. È una situazione che ci accompagnerà almeno per tutta questa giornata e anche gran parte della giornata di domani. Ovviamente la dovremo per domani rivalutare nelle prossime ore con i nostri previsori, ma questa mattina abbiamo visto che cosa può accadere in poco tempo con questi temporali che ovviamente come dire, possono riverberarsi a terra e scatenare al suolo un livello di quantitativi d'acqua molto significativi. Le immagini che vedete non sono esondazioni dei torrenti principali, ma sono proprio quantitativi di pioggia caduta che non riesce ad essere smaltita dalla canalizzazione, dai tombini, diciamo, urbani. Fortunatamente in questo momento le condizioni stanno rientrando, ma stiamo per entrare in allerta media, quindi dalle 10 di questa mattina e per tutta la giornata di oggi queste situazioni possono, diciamo, verificarsi, quindi serve grande prudenza da parte di tutti e soprattutto grande attenzione se si esce di casa, se ci si mette alla guida, perché

0: che i disagi possono essere, come dire, molto significativi in caso di questi temporali molto forti. Il quadro sarà questo e vedremo anche l'andamento, diciamo, di questa giornata, che tendenzialmente ci darà anche poi le indicazioni sulla giornata di domani. Sono temporali molto forti che si accendono, ovviamente sono scontri di alta pressione che ci ha accompagnato in tutti questi giorni, con temperature molto alte, anche temperature molto alte del mare, che iniziano a scontrarsi invece con la bassa pressione che entra dal nord Europa, e questo provoca in un catino, diciamo così, di temperature molto significative, è quello che purtroppo abbiamo visto questa mattina su Chiavari. Ovviamente temporali che sono associati anche a fulminazioni, a grandinate, a tutto quello che ci sta dentro fenomeni di questo tipo, che, ripeto, fortunatamente sono molto localizzati, tendenzialmente non creano episodi esondativi dei rivi principali, cioè dei corsi d'acqua che siamo abituati a monitorare in autunno e inverno, ma localmente, puntualmente, dove cadono 100 mm di pioggia, come è accaduto questa mattina in un'ora, come nel territorio di Chiavari, è chiaro che le condizioni di vita in quel momento su quel territorio sono particolari e bisogna fare molta attenzione, perché gli allagamenti, piuttosto che, come dire, situazioni di pericolo, possono verificarsi in qualsiasi momento durante questi eventi.
1: Ecco, intanto vi ricordo che potete mandarci le vostre segnalazioni, ne arriva una: Molassana senza luce da quasi un'ora e diluvia, quindi questo è il segno che appunto l'allerta sta entrando sempre di più nel suo vivo. Però abbiamo in collegamento adesso il sindaco di Sestri Levante, Francesco Solinas, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Ecco, abbiamo visto che nella notte a Sestri Levante, insomma, ha piovuto molto intensamente, ci sono stati anche qualche allagamento. Ecco, com'è la situazione, come state intervenendo?
2: Ma allora, la situazione per il momento è buona, è accettabile, non abbiamo avuto fenomeni significativi per il momento, ecco, temiamo sicuramente gli sviluppi delle prossime ore. Come è stato detto prima, ho sentito l'assessore, correttamente sono situazioni molto pericolose, con un mare che sfiora i 30 gradi di temperatura. Questi eventi in questo momento della stagione sono, ma anche più avanti, sono temutissimi, però al momento a Sestri Levante non si segnala nulla di trascendentale. Ecco, una cosa degna di nota è un Intercity colpito da un fulmine in arrivo, diciamo, verso Sestri Levante, si è dovuto fermare alla stazione di Riva Trigoso, che ovviamente non è attrezzata, però comunque è stato fatto un trasbordo di passeggeri su un altro treno senza comunque grossi problemi.
1: Ecco, sì, perché sappiamo che questo temporale è caratterizzato da, insomma, molti fulmini, abbiamo già avuto diverse segnalazioni, certo. Questi chiaramente possono causare anche dei grossi danni. Come comune, voi come vi preparate anche per queste situazioni?
2: Beh, allora, la preparazione è quella tipica di tutte le allerte. E per questa non è stata data l'allerta arancione, che prevede, diciamo, una serie di misure anche concrete sul territorio, forse più incisive di preparazione, però ecco, comunque soprattutto nei dintorni abbiamo avuto segnalazioni di disagi, ma non nel comune di Sestri Levante, al momento nulla di rilevante.
1: Quindi nella notte, insomma, c'è stato un po' di pioggia, però nulla di comunque intenso o grave che ha richiesto qualche intervento anche di vigili del fuoco, polizia?
2: Ecco, diciamo no, su Sestri direi al momento niente, temiamo le prossime ore naturalmente, ma al momento la situazione è tranquilla. Da segnalare, come ho detto, quell'episodio di un treno colpito dal fulmine, certo, che è sempre qualcosa di un po' preoccupante, il treno fermato in una stazione appunto non ideale per questo tipo di convoglio, ma comunque tutto si è risolto per il meglio, ecco, sono situazioni gestibili.
1: Ecco, dove si è fermato il treno e si sa?
2: Nella stazione di Riva Trigoso, stazione di, come dire, fatta per treni locali, per merce, uno scalo, diciamo, di manutenzione ferroviaria, non è proprio una stazione attrezzata per Intercity, però comunque tutto si è svolto per il meglio.
1: È ripartito quindi l'Intercity?
2: Sì. Perfetto. L'Intercity come convoglio non abbiamo notizia, sicuramente i passeggeri sono stati trasbordati su un altro, su un altro convoglio e hanno potuto proseguire il viaggio.
1: Chiarissimo. Bene, grazie Sindaco. Allora, per averci aggiornato, ci sentiremo magari più tardi anche per capire l'evoluzione di questa allerta. Buona giornata e buon lavoro.
2: A voi.

Grazie, allora noi ci fermiamo per la pubblicità e poi torniamo qui a, insomma, alla nostra diretta, perché adesso si entra nel vivo, è iniziata l'allerta e adesso arriverà Enrico Cirone e continuerà per aggiornarvi su quello che è la situazione per quanto riguarda questa allerta e il maltempo. Grazie per averci seguito, rimanete però con noi.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con il maltempo, perché lo abbiamo raccontato questa mattina, maltempo che è arrivato, ha fatto il suo ingresso in Liguria prima delle 10, momento in cui inizierà poi l'allerta gialla con un temporale molto forte che ha coinvolto Chiavari, Rapallo e Sestri Levante. A Chiavari sono caduti più di 100 millilitri d'acqua in una sola ora. Sentiamo.
1: Già dalle prime ore di questa mattinata si è sviluppato un temporale molto intenso, una struttura temporalesca molto forte sulla zona di Chiavari. Infatti, come possiamo vedere dall'animazione che sta mostrando in questo momento dal radar, appunto si vedono queste strutture, queste celle che si iniziano a formare, che insistono soprattutto sulla zona del Tigulio, quindi da Chiavari, Lavagna e poi nelle zone limitrofe interne. E se si vanno a vedere i dati registrati dai pluviometri, si può vedere che si è avuto una intensità di oltre 100 mm in un'ora, e addirittura 120 calcolate sulle tre ore, quindi un quantitativo di precipitazione intenso che ha causato localmente qualche danno, quindi c'è stato qualche sottopasso allagato, ma per ora poi si è fermata questa struttura temporalesca. Si raccomanda di seguire gli aggiornamenti che faremo nelle prossime ore, perché la situazione appunto è in evoluzione, queste celle temporalesche si possono formare anche abbastanza velocemente e quindi questa per oggi è la situazione.
0: E ora parliamo di AMT, arrivano infatti i maxi tagli di cui si era parlato nelle corse del servizio extraurbano in Vallestura e in Alta Val d'Orba, la riduzione è di quasi il 30%. Sul piede di guerra i sindaci dell'entroterra che denunciano, ci stanno isolando.
2: Una mazzata, i sindaci della Vallestura e dell'Alta Val d'Orba commentano così il taglio alle corse MT previsto per l'entroterra a partire dall'avvio delle scuole. In città metropolitana si è svolto un incontro tra MT, i sindaci dell'entroterra e i rappresentanti dell'ente al centro i nuovi orari previsti a partire dall'autunno. Da una parte i sindaci, dall'altra MT con il dirigente Paolo Robbiano, nel mezzo la città metropolitana rappresentata da Simone Franceschi, assente la sindaca Silvia Salis. Un piano di riorganizzazione previsto che prevede un taglio del 29% sui chilometri percorsi dai bus da e per la Vallestura e l'Alta Val d'Orba. Si parla di un taglio di 190.000 chilometri, che così passeranno da 659.000 all'anno ai 469.000 da settembre in avanti. Per quanto riguarda invece Arenzano e Cogoleto, è previsto un taglio di 20.000 chilometri, il 6,2% in meno. Ora tempi stretti per valutare la proposta. Omar Missarelli, sindaco di Masone, non usa mezzi termini nel giudicare l'esito dell'incontro. È andato malissimo, ci aspettavamo un taglio ma non di questa portata. Per noi due cose sono importanti, le scuole e i collegamenti, e questi ultimi ce li stanno smantellando. Ci vuole coraggio a chiedere un aumento dei contratti di servizio e al contempo tagliare le corse. Un pensiero condiviso anche dal primo cittadino di Campo Ligure, Giovanni Oliveri. Non si possono ridurre del 30% le corse aumentando i costi ai comuni. Vedremo ora di trovare una quadra. Tagli minori per la costa di Ponente, ma anche qui non mancano i problemi, come spiega il sindaco di Arenzano Francesco Silvestrini. Siamo da anni che sogniamo l'estensione del biglietto metropolitano e invece ci troviamo alla riduzione dei chilometri, con il primo cittadino che sottolinea un possibile problema sociale, il rischio di perdere alcune linee periferiche, lasciando così isolati diversi residenti impossibilitati a raggiungere il centro.
0: E ora continuiamo a parlare del caso che riguarda un uomo deceduto dopo un'operazione in un ospedale della città di Genova. La procura ha aperto un'inchiesta e ha indagato

0: tre chirurghi toracici. Secondo una prima ricostruzione, infatti, durante l'operazione sarebbe stato lesionato un vaso sanguigno, è stata disposta anche l'autopsia, ce lo racconta Annissa De Filippi.
1: Un intervento al polmone, una complicazione durante l'operazione, poi la corsa per fermare l'emorragia, ma per un uomo di 76 anni non c'è stato nulla da fare. Il paziente è morto il 14 agosto dopo essere stato operato in endoscopia all'ospedale Villa Scassi di Genova. La procura ha aperto un'inchiesta e ha iscritto nel registro degli indagati tre medici, i chirurghi toracici che avevano eseguito il primo intervento. Secondo una prima ricostruzione, durante l'operazione sarebbe stato lesionato un vaso sanguigno. Per cercare di arginare l'emorragia sarebbero quindi intervenuti i chirurghi vascolari. L'uomo è stato sottoposto a trasfusioni e trasferito in rianimazione, dove è morto poco dopo. A segnalare il caso alle autorità giudiziarie sarebbero stati gli anestesisti del reparto. Ora il pubblico ministero Giuseppe Longo del Pool Salute e Lavoro ha disposto l'autopsia. La consulenza dovrà chiarire le cause del decesso e ricostruire quanto accaduto durante l'intervento. L'azienda ospedaliera si è messa a disposizione della procura, dicendosi fiduciosa nell'operato della giustizia.
0: E ora una bella storia che arriva dall'entroterra della Liguria. C'è chi se ne va e chi, come Elisa, ha scelto di restare e costruire il proprio futuro nel caseificio di famiglia. Sentiamo il servizio di Chiara Orru.
2: La Liguria non è solo mare, basta lasciare la costa e salire in Val d'Aveto per trovare un altro volto della regione. Boschi, sentieri, piccoli paesi dove si continua a lavorare e a costruire un futuro, un territorio dove il turismo è una risorsa importante, d'estate come d'inverno. Ma dietro ai paesaggi c'è anche una realtà fatta di aziende e di persone che hanno scelto di restare, come Elisa, che dal 2008 lavora nel caseificio di famiglia e non ha nessuna intenzione di andarsene.
3: Ormai lavoro in azienda dal 2008, appena finito di studiare ho iniziato qui, mi sono appassionata di questo lavoro e qui sono rimasta. Sì, qui siamo nel locale di stagionatura del Sansté, il formaggio per il quale l'azienda è nato, tipico della zona, e queste appunto sono le forme che stanno stagionando per le maturazioni medie ed extra. Abbiamo sempre fatto in modo che il posto da cui veniamo sia la base della nostra comunicazione, proprio per raccontare al consumatore che un prodotto come questo nasce dalla montagna e da un posto difficile da raggiungere, ma che ha un valore. Beh, il caseificio fa parte della mia vita da sempre, quindi è stato spontaneo per me e poi appunto vivere e continuare a vivere in Val d'Aveto per me era fondamentale, non ho mai pensato di andare via.
0: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
4: Quest'anno i saldi cantano!
5: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

Telespettatori della Liguria, buongiorno, ben ritrovati. Sono le 10, 10 minuti, significa che da 10 minuti la Liguria, siamo in allerta gialla, da 10 minuti fino alle 23:59. La pioggia tanto annunciata è arrivata puntualmente, ma in questo momento si prevede una recrudescenza dei temporali che si sono fatti sentire soprattutto nel medio levante della nostra regione. Noi siamo in diretta, saremo così tutto il giorno, quindi ci aspetta una giornata insieme da vivere per capire come si muoverà il fenomeno temporalesco. Appunto per questo andiamo a Chiavari, prosegue il nostro incontro con i sindaci del territorio, perché Chiavari, così come troverete sul nostro sito, ha ricevuto ben 100 mm di pioggia.

0: Pioggia 10 centimetri in un'ora. Siamo in diretta col sindaco Federico Messuti. Sindaco, buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, si è fatta sentire il temporale in maniera pesante, possiamo dire, perché 100 mm, o meglio 10 centimetri in un'ora, è uscito il comune con questa quantità di pioggia.
1: Ma sì, i 106 mm, 102 mm sono stati rilevati nella parte orientale, quella del pluviometro del porto. In realtà uno dei due bacini, quello che normalmente può dare dei problemi, quello dell'Entella, ha mantenuto una certa costanza e al momento non desta preoccupazione. È piovuto tanto, una pioggia molto intensa, e le principali criticità hanno riguardato via Piacenza, via Entella, ma nel corso di questi anni sono stati svolti molti interventi, tantissimi interventi per migliorare i sottoservizi, e quindi questo ha comportato che poi c'è stato uno smaltimento delle acque abbastanza veloci. Quindi, e grazie proprio a questo importante intervento che si è verificata un'efficacia dei lavori che poi abbiamo visto evidenziati in questa occasione.
0: E in questo momento
1: appena la pioggia ovviamente è diminuita.
0: Certo, sul territorio si aspetta una recrudescenza, no, del temporale in allerta gialla dalle 10, quindi da 12 minuti. Come siete dislocati sul territorio, sindaco?
1: Sì, secondo i modelli dell'ARPAL e i modelli che andiamo a valutare ci sarà una possibile, dipenderà dai venti, però ci potrebbe essere un'ulteriore intensificazione delle piogge intorno al mezzogiorno di oggi, in attesa poi che arrivi un altro fronte proprio la prossima notte, domani mattina. Siamo tutti in allerta, ovviamente i responsabili del COC sono... stanno valutando tutte le situazioni, quelle che poi riguardano le persone più fragili e quindi anche le necessità di queste persone. Al momento i sottopassi stanno riaprendo perché qualcuno era stato chiuso, e per il resto ci stiamo preparando a quello che sarà il primo, purtroppo, di altre scariche, di altri eventi climatici che ci aspettiamo questo autunno.
0: Sono temporali caratterizzati da un'intensa fulminazione, è così anche da voi?
1: Ma i tuoni si sentivano sicuramente, a livello di fulmini non so dirle, forse sul mare, ecco, sul mare c'erano, c'era anche la preoccupazione sempre derivante da ARPAL che potessero esserci anche delle trombe marine, cosa che non mi sembra che sia avvenuto, però sì, tanti fulmini e soprattutto tanti tuoni.
0: Vogliamo ricordare che in allerta gialla ci sono delle norme, no? Delle regole che riguardano anche l'autoprotezione dei cittadini. Possiamo ricordarlo, sindaco, regole normali, banali, non banali, semplici, però riguardano anche la nostra autoprotezione.
1: Assolutamente sì, noi nel sistema che come tutti i comuni abbiamo adottato ci sono tre gradi, il più basico è l'allerta gialla sulla base delle indicazioni meteorologiche che viene fornite da ARPAL. Nel caso di allerta gialla, in buona sostanza si consiglia, mentre invece nell'allerta arancione rossa ci sono proprio dei divieti, si consiglia di effettuare determinate messe in sicurezza che poi riguardano per esempio il semplice mettere delle paratie o comunque sia soggiornare nei piani alti. Purtroppo, per come si stanno evolvendo le dinamiche meteorologiche, quelle che vengono chiamate bombe d'acqua sono abbastanza imprevedibili, quindi non rispecchiano quelle che sono dei parametri e delle regole che vengono dati anche a livello europeo, quindi non sono prevedibili né per quanto tempo, né dove picchiano, né quanto tempo picchieranno, né esattamente quanta acqua andranno a scaricare. Quindi un'allerta gialla come quella di stanotte, dove ha scaricato veramente tanta acqua, ha comportato che in realtà abbiamo una

0: l'allerta gialla, ma probabilmente bisogna usare veramente tanto buonsenso, quindi evitare di, per esempio, se possibile, laddove possibile, di mettersi in movimento e soggiornare nei piani più alti. Però direi che al momento le indicazioni sono di un altro fronte, che potrebbe essere come questo, poi dipenderà dai venti in quota come faranno girare, se girerà più verso Levante o verso Ponente. Però sicuramente il buon senso in questo caso, con un'allerta gialla e in assenza di ulteriori richiami o comunicazioni ai cittadini, deve prevalere.
1: Senta Sindaco, prima di salutarla, ammesso che sia tutto sotto controllo, come lei ci sta raccontando, c'è qualche cosa che la può preoccupare sul suo territorio in modo particolare?
0: Il nostro territorio è molto fragile, si sa. Chiaveri è circondata da due corsi d'acqua abbastanza impegnativi, diciamo così, da mareggiate, e il mare oggi è in aumento, quindi questo va a tappare la foce sia del torrente Rupinaro che del fiume Entella, sia alle spalle con eventi franosi. Ora, quello che mi può destare preoccupazione, nonostante sia un fiume quindi con dei tempi di reazioni abbastanza lenti e prevedibili, cioè sto parlando dell'Entella, noi siamo il collettore finale di tutto quello che piove a monte, quindi dell'entroterra, quindi se dovesse verificarsi una grossa perturbazione, per esempio a San Colombano o comunque a Carasco eccetera eccetera, poi dovremmo pensare a possibili esondazioni a valle, cioè classiche viale Casman e viale Tito Groppo.
1: Certo, Sindaco, grazie, la lasciamo ad una giornata immagino impegnativa per lei e per tutta la cittadinanza. Salutiamo lei e la comunità di Chiavari che ci segue sempre. Grazie Sindaco.
0: Grazie a voi.
1: Ci riaggiorniamo. Allora, telespettatori, è così la giornata, prosegue così. Voi continuate ad aggiornarci perché siete anche voi i nostri occhi sul territorio. Sto leggendo tanti WhatsApp che ci raccontano di un medio Levante, o Levante, anche addirittura Spezia, forte vento, temporale, qualche chicco di grandine, insomma tante cose che stanno accadendo in questa giornata annunciata. Vi ricordo che dalle 10, quindi da 18 minuti, siamo sotto allerta gialla. E prosegue così un ping pong con i sindaci sul territorio per sapere lo stato di salute davanti a una giornata ricca d'acqua, ricca di pioggia, dopo tantissimi giorni, persino troppi, di bollino rosso. La natura si sta riprendendo quello che ha ceduto, quel calore che ha ceduto, con un fronte freddo che sta scendendo da nord, e quindi quello che accade è abbastanza normale. La quantità d'acqua che c'è nell'aria si fa sentire, si farà certo sentire. Penso che possiamo andare in regia con Andrea Rocchiccioli e Mario Bocuni. Anche voi sul territorio fateci sapere, come sempre 800 640 771. Oggi il tema è questo, inevitabilmente. A tra poco.
2: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.

I comuni potranno assegnare al personale delle forze armate e dei vigili del fuoco la riserva di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Grazie alla modifica della legge regionale, le amministrazioni locali potranno assegnare a queste categorie fino al 15% degli alloggi resi disponibili annualmente sul territorio comunale. Regione Liguria investe 2,2 milioni di euro per finanziare la formazione dedicata all'apprendistato professionalizzante. Le risorse provenienti dal Fondo Sociale Europeo Plus consentiranno di avviare percorsi per oltre 3.000 apprendisti attraverso 52 organismi dedicati. L'obiettivo è rafforzare le competenze e favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Il Sea Stories Festival festeggia i suoi primi 10 anni con un calendario ricco di appuntamenti che nel mese di agosto animeranno la suggestiva cornice dell'Isola delle Chiatte al Porto Antico di Genova, un'edizione speciale che affianca nuove produzioni, spettacoli per famiglie ed eventi musicali.

Si parte oggi e domani alle ore 21.30 con Onirica. Ventimiglia si prepara ad accogliere un grande appuntamento televisivo che porterà la città e la Liguria sul palcoscenico nazionale. Arriva il Super Karaoke, la trasmissione televisiva di Canale 5 condotta da Michelle Hunziker, che vedrà la città protagonista per 3 serate. Lo spettacolo verrà registrato il 3, 4 e 5 settembre sul Belvedere del Resentello. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: 10 e 22, prima di arrivare ai vostri WhatsApp, che sono tanti, tantissimi, continuate a scrivermi, andiamo in redazione, torniamo in redazione, tutta la redazione al lavoro questa mattina, sentiamo Elisa Ricci con i nuovi aggiornamenti. Elisa.
1: Esattamente Enrico, parliamo ancora purtroppo di allerta gialla, maltempo e quello che sta succedendo nei vari comuni. Parliamo infatti di un treno che è stato colpito da un fulmine, questo è successo a Riva Trigoso, infatti poi abbiamo anche uno stop sui binari a Brignole, questo a causa di un guasto. E infatti il fulmine ha provocato un problema al convoglio e ha reso necessario lo stop del treno e i passeggeri di questo treno dalla stazione di Riva Trigoso sono stati spostati su un altro treno proprio per poter proseguire il loro viaggio. Il fulmine quindi ha provocato questo problema al convoglio, infatti diciamo una situazione di maltempo che sta portando diversi disagi ai cittadini. Insomma, prima parlavamo di allagamenti dei sottopassi, adesso anche i fulmini che colpiscono i treni, diciamo una situazione importante da tenere sicuramente sotto controllo. Nel frattempo cosa è successo a Genova Brignole? Dalle 9 circa la circolazione ferroviaria è sospesa sulla linea Genova-La Spezia nella stazione di Genova Brignole, questo a causa di un guasto a due deviatoi. Infatti naturalmente sul posto i tecnici per individuare il problema e risolvere al più presto il guasto che sta provocando delle ripercussioni sulla circolazione dei treni lungo la linea. Secondo le prime informazioni non ci sono treni fermi lungo la linea e questa sicuramente è una buona notizia al momento. Queste quindi le informazioni, le notizie che abbiamo reperito al momento. A te Enrico.
0: Grazie. Allora, telefonata, pronto, buongiorno. È caduta, ma non importa, ritorna libera la linea 800, è normale che arrivino tante telefonate. Dunque, abbiamo la situazione questa, Fiumara. Dunque, statale Aurelia a Ruta, fino a mezz'ora fa un autentico torrente. A proposito, ci state chiedendo se abbiamo mezzi in giro. Sì, abbiamo visto il nostro mezzo, direi, risalire dal casello di Nervi, giusto, con Lucrezia Marini? Sì, adesso è in galleria, quindi succede anche a tutti, in galleria è complicato trasmettere, quindi aspettiamo di uscire dal tunnel, come ricordava anche la canzone, e poi saremo con la nostra Marini che sta andando verso il Medio Levante. Il Medio Levante è la zona della Liguria che più delle altre è stata colpita. Avete sentito addirittura poco più di 10 centimetri di pioggia a Chiavari, abbiamo sentito il sindaco 5 minuti fa, ed è senz'altro un'importante quantità di pioggia, tenendo conto che è caduta in un'ora e la pioggia va valutata per metro quadrato, quindi in un'ora, in un metro quadrato di una parte, di una zona particolare di Chiavari sono caduti più di 10 centimetri di pioggia, se preferite 102 millimetri di pioggia. Questa è la situazione da terrazza, è il punto di vista dalla nostra terrazza, vista non si vede niente perché c'è questo velo d'acqua che confonde tutte le cose in un unico magma azzurrino. Questo è il Tiguglio con aperture schiarite, anche se nel Tiguglio la pioggia si è fatta sentire, si farà sentire, dicevamo così queste cose col sindaco, adesso lo sguardo a Portofino dove la situazione sembra apparentemente abbastanza normale. Ma torniamo dai vostri WhatsApp, dunque mi si è allagata la casa, qui siamo alla Ruta,

dove mezz'ora fa c'era un autentico torrente. Poi Sestri Ponente, pioggia a intervalli, cielo molto scuro, umidità intensa, tuoni in lontananza, lampi sul mare allucinanti. Così Barbara. Ecco la Spezia ha piovuto molto durante la notte, verso le 8 di questa mattina si sente tuonare, ma ora ha smesso di piovere. Il messaggio è di 5 minuti fa. Siamo col nostro mezzo, siamo con Lucrezia Marini, stiamo andando verso Levante. Lucrezia, ti do la linea? Un attimo, ho tempo di collegarci con lei. Però per dirvi, abbiamo i mezzi su strada per capire cosa succede. Ovviamente attenzione, ce lo diciamo noi da qui che siamo in uno studio, l'asfalto non è nelle migliori condizioni, sappiamo che quando anche è nelle migliori condizioni, facciamo per dire, sulle autostrade di Liguria ogni giorno avviene qualche cosa che non dovrebbe avvenire, attenzione perché non siamo tutti Verstappen, non siamo tutti Norris o Kimi Antonelli, e cerchiamo di guidare sempre con attenzione. Così sulle autostrade, ma soprattutto in città, perché le strade sono sempre molto molto insidiose. Andiamo in regia un secondo? Allora regia, se credete aggiornatemi, o meglio aggiornateci, 800-640-771 su quella che è la situazione da voi. Noi siamo qui in studio a Genova, siete a Ventimiglia, siete a Valle Crosia, siete a Sarzana, siete alla Spezia, 800-640-771. Da poco meno di mezz'ora siamo sotto allerta gialla per temporali, a tra poco.

0: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì con tempo in cambiamento sulla Liguria, poiché il territorio sarà lambito da fresche correnti oceaniche. Dunque si attiveranno locali piogge, rovesci, ma anche temporali localmente forti, specie su Genova, associati a grandine, colpi di vento improvvisi. Più nel dettaglio ciascuna località, partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia, dopo una mattinata con tempo asciutto ed assolato, insomma anche qui la zona di bassa pressione raggiungerà il territorio, una certa attività, nonché un incremento delle nubi e piogge rovesci sparsi. Così come su Savona, analoga condizione, dunque col passare delle ore avremo atmosfera variabile e instabile, formazione di precipitazioni sparse. Saranno intense ed abbondanti su Genova, attenzione a possibili criticità ed accumuli considerevoli. Rinforzerà anche la ventilazione, avremo un conseguente calo delle temperature. La situazione sarà delicata anche sul Tigullio, con rovesci anche temporali localmente forti, associati anche a grandine e colpi di vento improvvisi. Il contesto sarà variabile e instabile anche sullo Spezzino, copertura nuvolosa prevalente con piogge, rovesci e temporali. L'atmosfera sarà variabile e instabile anche nella giornata di venerdì 21 agosto sulla Liguria. Nuovi rovesci a carattere sparso ed anche temporali di moderato forte intensità, nuovamente associati a grandine e raffiche di vento. Rinforza la ventilazione, principalmente da sud. Avremo un conseguente calo delle temperature. Saranno prossime ai 26-27 gradi. Considerata la delicata situazione, per sapere cosa capiterà nel dettaglio da voi, vi rimando alla nostra app, gratuita e sempre aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

10:30, ripartiamo con la nostra mattinanza, sarà una giornata da vivere insieme, da mezz'ora esatta siamo sotto allerta gialla per temporali, cari telespettatori, ci fate sentire la vostra voce anche attraverso i WhatsApp, ma ricordo, se volete aggiornarci su qual è lo stato della progressione del temporale sulle vostre zone, sui vostri comuni, sui tetti delle vostre case, 800 640 771, sono le 10:31, dunque, abbiamo la foto di, abbiamo quel video?

breve di via Giulia De Vincenzi, siamo a Genova, zona Sciorba. Questo video è stato inviato da Maria. Questa è la situazione in via Giulia De Vincenzi, zona Sciorba. Puoi farlo vedere, mi raccomando, quando ci mandate video, tranquilli, mano ferma, girate tranquilli, spostate lentamente il vostro cellulare. Questo è zona Sciorba, siamo nel pieno della Val Bisagno, peraltro si attende sul Bisagno, così come sul Polcevera, qualche dito d'acqua, no? Perché qualche dita d'acqua, perché insomma la situazione della siccità stava diventando veramente preoccupante, che il fenomeno ovviamente poi non sia pesante per il territorio, visto che da tanto tempo non piove, quindi il terreno è compatto, è asciutto, è compatto, e questo comporta la difficile penetrazione dell'acqua nel terreno, nell'alveo dei fiumi, in secca da mesi, in secca da mesi. Poi, dunque, andiamo. Allora, questo l'abbiamo visto, la Sciorba, Chiavari, il fiume Entella, scrive Gianluca, non era in piena, certo, anzi era presente pochissima acqua, ovviamente. Il problema erano le tombinature delle acque bianche, che non ricevevano acqua. Dopo che i cittadini residenti si sono adoperati a liberare le caditoie da foglie e quant'altro, che la pioggia lentamente ha cessato, l'acqua è defluita. Questo solo per precisare ciò che è avvenuto, ma è stato, direi, sottolineato dal sindaco Messuti di Chiavari, che abbiamo sentito 20 minuti fa. Assolutamente, si parlava di quei lavori che hanno, con il contributo dei cittadini del comune, ha insistito proprio sulle caditoie. Ritorniamo sulla A12, in questo momento stiamo uscendo, direi, o forse risalendo con il nostro mezzo, con Lucrezia Marini, in attesa poi di sentirla. Direi che la pioggia in questo momento, vedo anche dalla velocità del tergicristalli, sia perlomeno cessata, e vediamo come ci mettiamo. Voglio far notare questa entrata in galleria, adesso andrà via la linea, con il doppio senso di marcia. Allora, ancora foto questa volta, scrivetemi anche il luogo per cortesia, Castelletto, ora pioggia devastante, no, fermi, pesante, insistente, due mesi non vedevamo la pioggia. Cerchiamo di salvare il video. È un terrazzo, una bella terrazza a Castelletto, sotto una insomma, e qui praticamente con le telecamere possiamo arrivarci. Qui siamo dall'altra parte, stiamo guardando l'entrata del porto di Genova. Anche qui la visibilità si può vedere, non c'è bisogno che ve lo dica io, è ridotta, direi, di centinaia di metri. Cosa siamo, 300 metri, 400 metri, sì, in linea d'aria direi di sì, poi non si vede più niente. Qui siamo a, qui ancora meno, visibilità ridottissima, mentre sentiamo tuonare sopra di noi, e possiamo ben immaginare come quel suo video che è arrivato da Castelletto sia eloquente della quantità di pioggia che in questo momento sta battendo. Direi che il fenomeno è tornato indietro, era già successo una volta. Questa è la nostra terrazza, e anche qui la visibilità è di qualche metro. In questo momento sono le 10:35. Ricordiamo che un altro era allora un'alluvione pesante, si fece sentire, direi quello che portò poi al crollo di quel muraglione nel porto di Rapallo, quando il temporale andò verso Levante e poi tornò indietro con un colpo di coda, ritornò verso Genova. In questo momento abbiamo visto, è stato battuto fortemente il Medio Levante, parliamo di Chiavari, parliamo di Sesti Levante, Riva Trigoso, e a Riva Trigoso che si è fermato il treno, giusto? Quel treno colpito da un fulmine in una stazione che non è certo attrezzata, non è Brignole, non è Principe, la stazione di Riva Trigoso, e quindi si ferma il treno colpito da un fulmine e i passeggeri vengono trasbordati su un altro treno. Quindi il treno poi è rimasto lì. 10:35, sentiamo tuoni, quelli li sentiamo, possiamo vedere anche i fulmini sopra di noi, e altro video che arriva, questa volta zona Albaro Sturla, anche qui fortemente intrecciato.

0: brisa di pioggia. È una bella, un bel. È un bel video, questo appunto girato lentamente, con molta calma, ma tanta tanta pioggia. Come dire che il fenomeno che ha toccato il Levante sta ritornando adesso in maniera copiosa verso Genova. Ricordo che l'allerta è fino alle 23:59 di quest'oggi. Questo è il nostro mezzo. Siamo sì, io dico sempre medio Levante, molto generico. Potrebbe essere quasi Zoagli, no, è troppo. Siamo troppo in là, siamo troppo in là. Santa Margherita, possiamo essere sì da quelle parti, però vediamo che non piove così come sta piovendo, per esempio, su Genova. Mi state che non chiamatemi al numero dei WhatsApp cortesemente, 800 640 771. Vediamo se appunto agganciamo questa telefonata alle 10:37. Allora, ancora altri WhatsApp. Dunque, Molassana, piove e tuona. Campi, lampi, borbottio continuo. Ora piove forte, Davide da Campi. Campi è quel territorio, quell'area alle spalle di Cornigliano. Campi, sopra c'è la collina di Coronata, sotto c'è Cornigliano, alle spalle c'è Campi, noto per essere centro di tanti gruppi insomma, industriali per le spese, per le compere. Allora, Campi, lampi, borbottio continuo, ora piove forte, Davide. Amarassi, diluvia. Ciao Antonio, ecco. Vedo, mi sembra di capire da quelle che sono i vostri, quelli che mi sembra di capire, il temporale si è ritornato indietro. In questo momento è Genova che è penalizzata o bagnata da un temporale. Vi prego di chiamare sull'800, ma dovrebbe esserci qualcosa se non arrivano all'800, per forza. Allora, da Varco di San Benigno, oh, eccolo qua. San Benigno piove, piove, piove, piove. Peraltro, bella immagine. Dimmi Mario. Ah, è caduta la linea. Provate a chiamare l'800. Tuoni forti su Genova in questo momento. Buongiorno, sicuramente la pioggia caduta oggi è davvero tanta. Ma personalmente non mi spiego come mai i sottopassi di Chiavari siano stati progettati senza nessun criterio, mettendo a rischio i cittadini. Chi l'ha progettato? Ma io qui siamo nella preistoria, direi, assolutamente. Questo è Chiavari, no? Giusto? Sì. Questo è Chiavari, fenomeno che si ripete, i sottopassi chi li progettò, qui siamo al passato remoto. Siamo al passato remoto. Proviamo ad agganciare questa nuova telefonata. Proviamo, 1, 2, 3, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, buongiorno. E,
0: Buongiorno, buongiorno.
1: dunque, io chiamo da zona San Martino, adiacente al Bravo. Qui sta piovendo veramente fortissimo adesso,
0: Sì.
1: proprio precipitazioni molto copiose, ma probabilmente sarà anche il mare che è caldissimo, quindi tempeste di calore che provocano questo, ma se va avanti così mi sa che non è solo gialla l'allerta, cioè nel senso se continua così fino, mi sembra alle 23:59
0: Sì,
1: l'orario.
0: è un orario burocratico perché non si può dire fino a mezzanotte, quindi
1: Però mi sembra veramente molto molto forte, cioè nel senso forte e intenso.
0: ovviamente ci sarà tempo per riaggiornare, e ci sa il COC al lavoro, staranno valutando se l'allerta rimane gialla oppure se è il caso di cambiare colore, di intensificare il colore. Tutto qua significherebbe poi parchi, cimiteri, significherebbe quei luoghi, centri commerciali, insomma significa un cambio evidente, no, di pericolosità, e quindi bisogna anche con molta attenzione capire cosa fare, se rimanere su questo oppure no. Qui vediamo l'ombra, l'alone temporalesco, giusto? In questo momento si è preso molto dall'alto, direi. La Liguria è così incuneata e questa macchia rossa e gialla è quella che si fa sentire in modo particolare tra, direi, tra Genova e Nervi in questo momento. E assolutamente non fa parte di questo fenomeno. Curiosamente si disegna il temporale come se fosse sulla nostra costa. Vedete che lambisce l'immagine dall'alto, l'immagine dal satellite, lambisce tutto il ponente, disegna, ridisegna, si ridisegna proprio sul ponente della nostra regione, non toccandolo. Della Liguria, non toccandolo assolutamente, poi penetra, si incuneva proprio tra Genova e il medio ponente, con una massa temporalesca importante. C'è poi un'altra cellula che alle spalle della Spezia insiste tra la Liguria.

0: e l'Emilia-Romagna, un'altra cellula che era al confine proprio tra la Liguria e l'Emilia-Romagna. Sono le 10.41, ci fermiamo un secondo? Continuate direi ad aggiornarci, poi noi vi aggiorniamo per quanto riguarda i nostri mezzi, vi ho detto sono in giro e quindi ci daranno un'idea in tempo reale di quello che sta accadendo, raccontateci il vostro temporale, noi siamo qui 800 640 771, a tra poco.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Ritorna a Sori dal 20 al 23 agosto la tradizionale manifestazione di beneficenza dal titolo Sori più solidale. Musica, enogastronomia e spettacoli faranno da cornice a un evento per il sociale che raccoglie i fondi da destinare alla Fondazione Genovese Gigi Ghirotti. Ultima occasione il 21 agosto per partecipare alla 7ª edizione di Una notte in fornace, la manifestazione che organizza le suggestive visite notturne alla fornace medievale di Cogoleto, situata nel sito archeologico Mannoni. L'ingresso è gratuito. Il 22 agosto a Crocefieschi, spazio all'arte con il concorso di pittura estemporanea certificato evento autentico Ligure. Gli artisti dipingeranno dal vivo i vicoli e i panorami del borgo, trasformandolo in una mostra a cielo aperto. Continuano gli eventi in occasione del 27esimo Festival dei Lunedì Musicali, la rassegna musicale che ogni estate anima la Valle Scrivia. Appuntamento il 23 agosto con il tributo ai Pink Floyd al Parco Comunale di Savignone. Fino al 23 agosto sarà possibile visitare I Colori delle Baie, mostra di pittura dedicata ai paesaggi di Sestri Levante. A cura di Hélène Cortese, i dipinti raccontano la bellezza del territorio attraverso l'arte. Continuano le proiezioni. La rassegna cinematografica per bambini e per le famiglie, che si svolge ai campetti San Siro di Santa Margherita Ligure. Ultima proiezione il 23 agosto.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Allora, sentiamo 10:44, pronto? Sentiamo la persona. Ah, ok, caduta. Rimane, torna libero l'800. Andiamo a sentire Gianpedrone, assessore regionale. Lo risentiamo un attimo. Vi ricordo che siamo comunque sulle strade con Lucrezia Marini. E gli aggiornamenti continuano con la nostra redazione. Gabriella da Piazza Adriatico, tra poco vedrete tutti i vostri video. Grazie Gabriella, da Piazzale Adriatico, anche qui un diluvio. Siamo al Varco di San Benigno, sì, ecco, questa è via Marina di Robiland. E beh, insomma, via Marina di Robiland, bene così, lo sottolineo. Non voglio, cioè posso anche essere noioso, giratemeli così i video col cellulare in orizzontale. E beh, questo è insomma acqua, tanta. Calma, non cercatevi guai, ovviamente. Non cercatevi, non mettetevi nei guai, vi prego. No, ma se siete in sicurezza, non andatevi a cercare, lo sottolineo. Questo è sempre via Marina di Robiland, non andatevi a cercare guai, questo è pioggia, di tanta pioggia. In questo momento c'è una tregua perché vediamo che non piove molto meno rispetto a prima, ma questo è un vero e proprio torrente d'acqua, solo che non è in un alveo di torrente, ma è per strada. Ancora Marina di Robiland, mi raccomando, non cercatevi dei guai, vi prego, se siete in grado, con tranquillità, con serenità di valutare la situazione, giratemi questi video, giratemi, non a me, mandateli a

0: Canale, sapete come si fa, con la mano ferma, il cellulare orizzontale, perché questo è il formato televisivo, e va bene così. Allora vado avanti, intanto segnalandovi tutti voi, tutti i vostri nomi. Lorenzo, devi mandare il video però. Allora, Sesti Ponente adesso, ora sono le, questo è arrivato, sì, ora adesso, Diluvio a Sesti Ponente, Gianfranco, San Teodoro, via Bologna. Tra poco vedremo tutto, anche qui direi, San Teodoro, sì, via Bologna, anche qui direi fenomeno molto intenso. Il temporale che abbiamo visto dal satellite rimane su Genova, si è incuneato su Genova e si sta facendo sentire con una enorme, insomma, un'importante quantità d'acqua. Ricordatemi anche, qui siamo a Genova, certo, però non è la nostra terrazza. Potrebbe sembrare la terrazza di Primo Canale, ma non è un'altra bella terrazza. Anche qui questo video è stato mandato poco fa, pochi minuti fa. Insomma, anche questa è la situazione sul capoluogo. Poi c'è Luigi che sta scrivendo adesso, Sesti Ponente ancora. Sono tanti messaggi che stanno arrivando tutti insieme da Sesti Ponente. Piove abbondantemente con fulmini e tuoni. Mi auguro che non faccia danni dopo tanta siccità. Buon lavoro. Anche il segnale TV, beh, Luigi, posso immaginare, va e viene. Allora, qualcuno, ma sì, io non, boh, dice allerta ancora gialla, qualcuno si stupisce. Evidentemente al COC, il centro operativo delle emergenze, stanno valutando se l'allerta deve rimanere, la Liguria è divisa in 5 aree, se deve rimanere così, se deve rimanere gialla su queste aree, oppure se deve essere depotenziato o no. È chiaro che si sta valutando questo, noi osserviamo solamente alle 10.48. Grazie Lorenzo. Vi ricordo che cambiano, cosa cambia? Cambiano, beh, l'attenzione al temporale, cambiano anche le nostre, la nostra autoprotezione. Guardate come in 5 minuti si è sgombrato quello che non riuscivamo a vedere, l'entrata del porto, l'imboccatura del porto di Genova, quella che non lo riuscivamo a vedere da terrazza, adesso si vede nitidamente e sono passati pochissimi minuti. Pronto, buongiorno.
1: Grazie.
0: Sì, buongiorno in diretta.
1: Enrico, volevo confermare le cellule che avete fatto vedere un attimo fa. Io sono da Pietraligure, Pietro. Sì. Qua è una giornata normale come tutte le giornate, sì, di agosto.
0: Sì,
1: sole,
0: sì,
1: 30,
0: sì,
1: gradi, sì, ventilato, però tutto normale.
0: Sì, è come se la Liguria fosse divisa in due, cioè nel ponente.
1: Avete fatto vedere giusto, passano sul mare,
0: esatto,
1: e arrivano a Genova, però qua non viene toccata neanche nuvoloso, è proprio sereno, tranquillo, col sole, 30 gradi,
0: sì, sì,
1: ventilato,
0: sì, sì,
1: ventilato,
0: certo,
1: però tutto normale.
0: Ecco, vedi, lo stiamo rivedendo adesso dal satellite, è curioso come il temporale sembra disegnato, ridisegnato sulla costa ligure, cioè evita il ponente come se ci fosse una matita che lo disegnasse, lo ricalca, lo evita, guarda, e poi si incunea profondamente a Genova, valica l'Appennino, arriva in Piemonte, Lombardia, Emilia, Romagna, vedete che sopra La Spezia, verso est, ci sono altre due cellule importanti, si fanno sentire sul mare probabilmente, ma soprattutto sull'Appennino romagnolo, cioè romagnolo, Appennino Ligure, ma è sull'Emilia Romagna, e questa è la ancora porto di Genova. Cantieri navali, laddove fino a 5-10 minuti fa non si riusciva a vedere la diga in fondo e adesso si vede nitidamente. È tutto appeso, è tutto sospeso, cari telespettatori. Sono le 10.50, questa è l'entrata del porto e andiamo da Elisa Ricci. Andiamo da Elisa Ricci, quindi rimaniamo in redazione, andiamo da Elisa Ricci e sentiamo quali sono gli aggiornamenti. Elisa, a te.
2: Esattamente Enrico, parliamo ancora una volta di autostrade perché come questa mattina dalle ore 8 noi monitoriamo la situazione specialmente proprio a causa del meteo, del maltempo, dell'allerta gialla che è stata diramata dalle 10, ripetiamo, fino alla mezzanotte. E andiamo a vedere quindi quello che è lo sviluppo nei nodi principali, quindi a 7, a 10, a 12, a 26 e partiamo subito dalla tratta genovese. Al momento due le segnalazioni importanti, la

Prima siamo in A10 direzione Genova, abbiamo una coda tra Genova Pegli e Bivio, A10, A7 Milano-Genova per traffico intenso, e vedete anche le telecamere, il maltempo, vedete al momento non abbiamo una situazione di grande disagio, qui siamo in A26, qui poi ci siamo spostati sul viadotto San Giorgio, e comunque continuiamo a monitorare la situazione anche a

0: Camere, vediamo quello che succede in tempo reale e nel frattempo andiamo a visualizzare un'altra segnalazione. Siamo ancora in A10, direzione Ventimiglia, traffico rallentato tra Genova Aeroporto e Genova Pegli per traffico intenso. Nel frattempo, diciamo dalla cartina, possiamo intravedere anche alcune segnalazioni di pioggia. Infatti abbiamo in A10 pioggia tra Bivio A10, A7, Milano-Genova e Genova-Pra, poi ancora A7, pioggia tra Genova Bolzaneto e Genova Semperdarena. Queste diciamo le segnalazioni. Un'ultima di temporali in A12 tra Bivio A12, A7, Milano Genova e Genova Ovest. Questa diciamo è la situazione nella principale tratta genovese. Per quanto riguarda la A10, tratto di Savona, tratto di Ponente da Savona al confine con la Francia, al momento non ci sono segnalazioni, fortunatamente. Per quanto riguarda la A12, dove questa mattina si era registrato un incidente verso La Spezia, si è risolto in breve tempo per fortuna e quindi non abbiamo anche qui segnalazioni da mostrare, se non sempre temporali tra gli svincoli di Brugnato e l'interconnessione A15 in entrambe le direzioni. Quindi questa la tratta da Sestri Levante al confine invece con la Toscana, e continuate nel frattempo a vedere le telecamere, le autostrade ancora a maltempo, diversi temporali, naturalmente vedremo come andrà avanti la situazione. Noi continuiamo ad aggiornarci sempre in diretta qui per voi per parlarvi della situazione in tempo reale. A te Enrico.
1: Grazie.
2: Pronto, buongiorno, sono io.
1: Sì, è lei, lei come si chiama, da dove chiama?
2: Maurizio da Genova.
1: Maurizio, buongiorno.
2: Io innanzitutto complimenti per la trasmissione e gli aggiornamenti che date da anni alla situazione. Però volevo fare con lei una considerazione. Ci rendiamo conto che in questa città è perennemente un'allerta. Fino a qualche giorno fa abbiamo passato settimane con l'allerta per il troppo caldo.
1: Sì.
2: Poi l'allerta autostrade con le code. È passato un giorno di pioggia, tra l'altro neanche continuativo, perché come avete fatto vedere nelle immagini in certe zone della città ha già smesso, in altre invece sta proseguendo, però non ha piovuto per ore, sarà 20 minuti, un'oretta che piove, è già tutto allagato, sopraelevata allagata, alcune zone del centro allagate, alcune zone della periferia allagate. Cioè, abbiamo una città che è un colabrodo, con la manutenzione a livelli da città del sud, in cui appunto passiamo 365 giorni dell'anno a commentare l'allerta. Se tutti i giorni c'è un'allerta, tanto vale non segnalarlo neanche più. È come quando da bambini ci dicevano di non dire le bugie, no? Allerta, al lupo, perché poi quando c'era il lupo nessuno ci credeva. Ecco, noi siamo purtroppo condannati in questa città a vivere con uno stato di ansia, impermanente allerta, con la paura di andare a lavorare perché piove troppo, perché c'è troppo caldo, eccetera. Ma quando è che la sistemiamo questa città, signori?
1: Certo.
2: Con quello che paghiamo di tasse. No, ieri sono passato ed era una giornata discreta da via Giannelli a Quinto.
1: Sì.
2: Mi sono fatto fino ai giardini, c'era una riga di bidoni della spazzatura che emanavano un odore che sembrava di stare in discarica, e per fortuna erano mezzi vuoti, almeno non c'erano l'immondizia per terra, ma se no ci sono anche dei giorni in cui si passa, se ci sono due feste ravvicinate cambia, non passa. Quindi vuoi una volta perché piove, una volta perché fa caldo e si allagano le cose, cioè, ma veramente è una città che è imbarazzante. Io avrei vergogna a fare rappresentante delle istituzioni di certe aziende comunali che ci continuano a chiedere tasse e poi è un disagio continuo su più fronti e su più cose.
1: Okay.
2: Questo è. Su grazie. Certe cose andrebbe commissariata questa città. Un saluto,
1: grazie.
2: E una buona giornata.
1: Grazie. Allora, è evidente che noi ci troviamo a vivere tra fenomeni atmosferici che non sono quelli di una volta. Ricorderete, perché lo ricorderete, ogni volta che accade un'allerta, quante volte noi ci sentiamo con ARPAL. E con ARPAL c'è un linguaggio, c'è un vocabolario. E si è perso, nel voce di questo vocabolario, la pioggia diffusa. Quella che era una volta, la pioggia diffusa. Io non sono meteorologo, non devo spiegarvi questo, ma cerco di capire

0: come questi fenomeni siano più rapidi, cioè in poco tempo si riversano quantità d'acqua che un tempo si riversava in più tempo, che una volta si riversava in più tempo. Quando il fiume, l'alveo del fiume è secco, da 60 giorni non piove ed è secco, è come se fosse isolato, cioè la pioggia fa fatica a penetrare, perché troverà una terra arida, una terra asciutta, come se fossero come se fosse lastricato di mattoni. E quindi è molto difficile che in poco tempo possa l'alveo di un fiume, quello che farebbe, quello che dovrebbe fare il proprio lavoro, difficilmente lo fa. Qui siamo in una rimessa di AMT a Staglieno, e dobbiamo anche ricordare che la nostra città di mare in realtà è una città sì di mare davanti al mare, ma è una città quasi di montagna, è una città quasi di collina. Pensate a Scarpino, pensate a noi che andavamo a portare spazzatura a Scarpino a 1000 metri d'altezza, roba da pazzi. Quindi noi parliamo di città di mare, ma in realtà è una città più di montagna che di mare, è una città ricca di avvallamenti, è una città ricca di valli e vallette, difficile da controllare. Qui non c'entra, lasciamo perdere la politica, è una città complicata. Quando avviene qualche fenomeno positivo o negativo, ma avete visto, qui siamo a rimessa di Staglieno, è male, no? Ora, avete visto quando eravamo collegati con Elisa Ricci, con la nostra redazione, abbiamo fatto il giro delle autostrade, avete visto quella bretella che porta su Genova una doppia corsia larga 6 metri, 7 metri, senza emergenza? Come si fa a viaggiare in questo modo? Questa è la città del terzo millennio, come si fa ad andare così? È chiaro che ho troppo sole, ho troppa acqua, lì si viaggia come delle saponette, ci può scappare l'incidente, ma è ovvio, è evidente. Qui siamo in rimessa a Staglieno, c'è la telefonata, Mario, sì. Pronto, buongiorno.
1: Enrico, buongiorno.
0: Buongiorno Luigina, dica.
1: Io sono al contrario a quello che ha detto quel signore.
0: Sì.
1: Perché non si ricorda quando c'era la sindaca Vicenti, che non ha dato l'erta del tempo.
0: Sì.
1: Che cosa è successo in quell'anno?
0: Sì, certo.
1: Che non mi ricordo più.
0: No. Io direi di non paragonare, il signore non faceva accenno a quello che accadde purtroppo con sei vittime in quell'anno, erano tutte donne. Siamo maturati, e c'è stata una vicenda giudiziaria molto triste, nel frattempo siamo maturati, l'allerta è giallo, in questo momento è giallo, e direi che il tempo ha mantenuto quello che era stato previsto. Qui siamo a Genova, sempre con le vostre immagini, ricordo, continuate a mandare, siamo al Corso Sardegna. Il Corso Sardegna è diventato un fiume. Il Corso Sardegna è una via importante, una via molto larga, una via estesa. Certo, è tutto asfalto, ci mancherebbe altro. Oggi si ragiona in termini completamente diversi per quanto riguarda le nostre città. Oggi arriva l'architetto di turno a dirci che dobbiamo mettere, espandere sui tetti delle nostre abitazioni, sui tetti degli isolati, le nostre case, dei boschi, dell'erba, di togliere l'asfalto, di cambiare il colore dell'asfalto, benissimo, bellissimo, però noi questo ci ritroviamo, e quindi davanti ad un fenomeno che in pochissimo tempo fa cadere un'enorme quantità d'acqua, i dati sono quelli di Chiavari, certo non tutta Chiavari città, ricordava il sindaco il punto preciso, 10 centimetri d'acqua sono in un'ora, sono tanti. Prevedibile, certo, quante volte ci siamo detti l'umidità che c'è nell'aria quasi al 100%, la Liguria ha avuto questo record tra tutte le regioni italiane in quest'estate, di essere la regione con la più alta densità di umidità nell'aria. È chiaro che quando un fronte freddo si scontra con il fronte caldo, questa umidità diventa acqua, si condensa ed è la pioggia che sta scendendo in città. Continuate ad aggiornarmi, a mandare i video, riusciamo a vederli, no? Giustamente tutti. Grazie per esempio quest'ultimo che sta arrivando da Rimessa MT, assolutamente, un altro questo qui, da Giulio. Allora, pausa, sono le 11:01, significa che da un'ora e un minuto siamo sotto allerta gialla, sarà così fino alle 23:59 di questo giovedì, da Vivere Insieme sul primo canale. A tra poco.
2: We're the team at timeanddate.com, and we're collaborating with observatories and astronomy clubs around the world. We're

siete a Genova e state girando per le strade e volete vedere l'eclissi, basta che alzate lo sguardo al cielo e vedete dal nostro maxi schermo le immagini proprio dell'eclissi in corso in questo momento, quindi per voi sarà facilissimo poterla vedere e godervi questo spettacolo.

0: Telefonata, giusto? Sì, pronto? No, caduta. Allora, tra poco vedremo via Tortona, alta di fronte a Genova Est, Marassi Staglieno, quindi sì, siamo sempre dalle parti, e beh, anche qua, zona alta, fronte Genova Est, zona Marassi Staglieno, Adriana, grazie, mi raccomando, Adriana. Riguardo le allerte, a Milano, ogni volta che piove il Seveso, le trombe d'aria. Ah, cioè, come mi state scrivendo, Luigi ricorda che si riferisce alla telefonata di Maurizio, dice guardate che non è solo Genova, anche a Milano, ogni volta che c'è un'allerta, però che cosa che non va, pure Milano è una città piatta, piana, piatta. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno. Parliamo solo di queste brutte cose purtroppo oggi.
0: Oggi temporale, sì, la situazione, sì, sperando sì, che rimanga tutto nella norma di un'allerta,
1: certo,
0: gialla.
1: Allora, un vantaggio della città di Genova è quello di essere una città in discesa.
0: Sì.
1: Per cui le strade, voglio dire, quando c'è tanta acqua, hanno la fortuna di potersi scaricare.
0: Sì.
1: Il problema è che da quando io abito di nuovo a Genova, da 4 anni, non vedo nessuno che pulisce i tombini.
0: Sì.
1: Ok?
0: Sì.
1: Ecco. Per cose del genere, ma chi sono quelli del comune che controllano che gli appaltatori lavorino?
0: Sì.
1: Per cui quando si arriva poi nelle zone basse, e lì succedono i disastri.
0: Uh-huh.
1: E purtroppo non c'è proprio più manutenzione, né dove ci sono le piante nelle colline, che c'è pieno di piante morte che quando succedono questi fatti poi cadono del tutto e creano delle frane, e nei tombini. Mi dispiace perché Genova è una città bellissima e bisognerebbe che le amministrazioni lavorassero in una maniera più cosciente. Punto.
0: Okay, basta. Okay. Lei da che quartiere chiama?
1: Io chiamo dalla Val Polcevera, da Bolzaneto, esattamente. Sì, sì, sì, sì, sì. E quindi qui voglio dire, è una zona dove vediamo benissimo cosa scende dalle alture, no?
0: Certo.
1: Perché c'è Murta, c'è Gemignano, ci sono, ecco, insomma. Però le strade scorrono perché insomma, è in discesa e
0: certo,
1: l'acqua scorre.
0: Certo.
1: Il problema è che quando arrivano in certi punti del basso, i tombini sono pieni.
0: Uh-huh.
1: E quindi si creano dei laghi.

0: certo.
1: Ecco, e quindi purtroppo l'amministrazione, voglio dire, non fa il lavoro che dovrebbe fare, che è la manutenzione. Non si sente mai parlare di manutenzione.
0: Okay.
1: E non la si vede proprio. Comunque, speriamo bene.
0: Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Allora, le cose piccole. In realtà, pensate che proprio ieri, 24 ore fa, il nostro Popolano, Andrea Popolano, era in quel rivo di Pegli, accanto, che scorre accanto a Via Loano, per raccontare che Aster ha iniziato i lavori di ripulitura dei rivi dal verde che è cresciuto in maniera pazzesca, Rio delle Amazzoni, e anche una visione sulle tombinature. Per quello che ne so io, a Genova dovrebbero esserci 70.000 tombini, e credo che, cioè non credo che, quello che ci siamo detti proprio ieri, qui su Primo Canale, ieri mattina, con Aster, stava avviando, proseguendo la revisione di questi tombini. Quindi sono le piccole, le manutenzioni ordinarie, quelle che bisogna effettuare e che nel piano e ci sono nel piano del comune. Non so se c'è anche un sito che ci dice, che ci dice quali sono i tombini visti o rivisti. Dovrebbe esserci qualche cosa del genere. Però questo è un dato che riguarda appunto una certezza che abbiamo avuto ieri insieme qua. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, salve a tutti. La chiamo da Savona.
0: Sì.
2: Le volevo dire, appunto, a proposito dell'allerte, che quel signore si lamentava, però gli eventi diventano estremi, perché l'altro, adesso qui a Savona non sta piovendo, c'è un vento furibondo.
0: Sì.
2: Ma l'altra settimana è successa una cosa, io sto al quinto piano. All'improvviso dal sole e verso il mare si è sentito, come non i tuoni soliti, un rombo, un rumore, si è annuvolato come se venisse ed è venuto effettivamente un vento pazzesco nel giro di pochissimi centesimi di secondo. Sembrava che venisse una tromba d'aria. Purtroppo gli eventi estremi adesso diventano pericolosi, perché stamattina anche io qui ho dovuto per fortuna chiudere, ma è una cosa incredibile la velocità come cambia repentinamente, ecco, tutto qui.
0: Certo, è cambiato il clima, un tempo era ogni tanto, adesso è diventato tropicale il nostro clima, umidità dell'aria pazzesca, percentuali pazzesche vicine al 100%, e quando poi si scontrano due fronti, uno freddo e uno caldo, ecco il patatrac, l'acqua si condensa e tutto quello che c'è nell'aria si riversa in terra. Qui siamo all'officina di AMT, di Magino. Grazie Savona. La forma curiosa che ha la perturbazione, che sembra proprio ritagliarsi sulla costa del Ponente senza toccarla, e invece proprio si incunea su Genova. Eravamo in Val Polcevera con la signora di prima, non la signora di Savona, qui praticamente siamo in Val Bisagno, è il famoso pi greco rovesciato, no? Quella, la l'orografia di Genova, disegnata dalle due valli, Polcevera e Bisagno, è una sorta di pi greco rovesciato, e qui siamo appunto in una delle due valli, la Val Bisagno. Arrivano altri video naturalmente, qui si è liberata la zona, è tutto più chiaro, siamo sull'apertura del porto di Genova, ricordo allerta gialla sul centro Levante fino alle 24, non è su tutta la Liguria, temporale su Levante, strade allagate a Chiavari, quei 102 mm di pioggia sono 10 cm e 2 mm a Chiavari, in una zona particolare di Chiavari, come ricordava appunto il sindaco che abbiamo sentito esattamente un'ora fa. Mi vado a tornare in WhatsApp? Eccolo qua. Allora, torniamo ai WhatsApp. Ne sono arrivati tanti. Allora, Borgorati, incrocio Borgorati, Posalunga, Timavo. Beh, questi sono i tombini tombati, non è una battuta, non è un gioco di parole, sono tombini tombati di cui bisogna tenere conto. Varazze, è iniziato a piovere, Maurizio. Grazie, Maurizio. Varazze, è iniziato a piovere, 11:11, sì, adesso. Allora, dovreste mettere un radar in tempo reale, così si monitorerebbe meglio la situazione, sarebbe una bella cosa per tutti. Ma possiamo vedere lo satellite, possiamo anche andare a sentire, andiamo a risentire Gian Pedrone? Andiamo a sentire l'assessore regionale Giacomo Raul Gian Pedrone, protezione civile, in questo caso, e sentiamo che cosa ci ha detto in questo

0: questa mattinata, giornata particolare. Sentiamo Gian Pietrone.
1: È stato un risveglio molto frizzante, nel senso che i temporali già dalle prime ore di questa notte hanno colpito il centro Levante della nostra regione. È una situazione che ci accompagnerà almeno per tutta questa giornata e anche gran parte della giornata di domani. Ovviamente la dovremo per domani rivalutare nelle prossime ore con i nostri previsori, ma questa mattina abbiamo visto che cosa può accadere in poco tempo con questi temporali che ovviamente possono riverberarsi a terra e scatenare al suolo un livello di quantitativi d'acqua molto significativi. Le immagini che vedete non sono esondazioni dei torrenti principali, ma sono proprio quantitativi di pioggia caduta che non riesce ad essere smaltita dalla canalizzazione, dai tombini, diciamo, urbani. Fortunatamente in questo momento le condizioni stanno rientrando, ma stiamo per entrare in allerta media, quindi dalle 10 di questa mattina e per tutta la giornata di oggi queste situazioni possono, diciamo, verificarsi, quindi serve grande prudenza da parte di tutti e soprattutto grande attenzione se si esce di casa, se ci si mette alla guida, perché i disagi possono essere molto significativi in caso di questi temporali molto forti. Il quadro sarà questo e vedremo anche l'andamento, diciamo, di questa giornata. Le indicazioni sulla giornata di domani sono temporali molto forti che si accendono, ovviamente sono scontri di alta pressione che ci ha accompagnato in tutti questi giorni con temperature molto alte, anche temperature molto alte del mare, che iniziano a scontrarsi invece con la bassa pressione che entra dal nord Europa, e questo provoca in un catino, diciamo così, di temperature molto significative mattina su Chiavari. Ovviamente temporali che sono associati anche a fulminazioni, a grandinate, a tutto quello che ci sta dentro fenomeni di questo tipo, che, ripeto, fortunatamente sono molto localizzati, tendenzialmente non creano episodi esondativi dei rivi principali, cioè dei corsi d'acqua che siamo abituati a monitorare in autunno e inverno, ma localmente, puntualmente, dove cadono 100 mm di pioggia, come è accaduto questa mattina in un'ora, come nel territorio di Chiavari, è chiaro che le condizioni di vita in quel momento su quel territorio sono particolari e bisogna fare molta attenzione, perché gli allagamenti, piuttosto che situazioni di pericolo, possono verificarsi in qualsiasi momento durante questi eventi.
0: Giacomo Raul Gianpietrone, assessore regionale protezione civile. Sentiamo la telefonata, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Mi chiamo Tino.
0: Tino.
2: E volevo dire che qua via, io abito via Trossolari, quando faccio via Damoli che fa tutti sti acquazzoni, si allaga tutto.
0: Sì.
2: Dico, c'è il fiume a fianco, i tombini non servono, ci vuole le bocche di lupo che portano acqua via, foglie, tutto. I tombini ce l'hai adesso là, c'è un cumulo, non possono portare, c'è un cumulo di foglie, non possono portare l'acqua nel fiume, la portano sulla strada. Nel ponte che va alla Canova, che attraversa il fiume, se lei ci va, c'è il lago. E se c'è un tombino diretto che va al fiume, non si allaga. Se va all'autostrada per il lato destro del fiume e andando verso Genova, è allagato lì, due fori, due tombini, e non si allaga, ma non fanno niente nessuno qua, non fa niente nessuno.
0: Lei parla della Val Bisagno, immagino, no? Sembra di capire.
2: Sì, che è la Val Bisagno. Non ci vogliono i tombini, ci vogliono le bocche di lupo.
0: Le bocche di lupo.
2: Non so se le conoscono a Genova. Poi sul lato sinistro, salendo, la strada più bassa, anche lì ci andrebbero delle bocche di lupo che passano sotto la strada e portano via tutta l'acqua, si allaga sia su che giù, a parte verso monte è più bassa che verso fiume. Cioè, non fanno lavori, non fanno niente. La stessa, io ho fatto sempre scavatorista e me ne capisco di queste cose, ma che i ponti sui fiumi si allagano, ma scusa, fate un buco, metteteci un tombino diretto, ma non so cosa fanno qua.
0: Grazie. Bocca di lupo, tipo di tombino sul quale c'è una griglia e con questa griglia le foglie non intasano l'invaso del tombino, insomma, semplicemente quello, nulla di pazzesco, nulla di particolare.

0: C'è contributo, direi, dalla Lucrezia. Un attimo, che sta arrivando il contributo a Lucrezia. Continuo a leggere i vostri WhatsApp, sono tanti, tantissimi. Allora, dunque, nessuno si lamenti per la pioggia, è il caldo. Dopotutto, beh, sì, nessuno si lamenti della pioggia, però dopo tutto questo caldo. Ok, buongiorno, zona San Martino. Avrete segnalato il fenomeno, è partito da, diciamo, Varazze, cioè non diciamo Varazze, chiama Franca da Savona, dice ok, forte vento. Poi Varazze ha iniziato a piovere, adesso Cogoleto piove, piove da più di un'ora. Antonietta, grazie. Così è la visibilità alterna che si può godere dalla terrazza, momenti di luce piena, momenti di visibilità 100% e momenti in cui non si vede al di là di 100 metri o 200 metri, come se ci fosse un muro di nebbia, un muro di nebbia tra noi e il soggetto da vedere, in questo caso l'imboccatura del porto e il quartiere che sta tra noi e il porto. 11:17, allora grazie Antonietta. Poi San Martino abbiamo detto, c'è anche una polemica, un pensiero ai rider, spero che oggi non lavorino i rider, anche se per loro è una perdita, Carmelo Damarassi si preoccupa insomma dei rider. Piazzale Adriatico è certo noto per l'allagamento, una volta al mese arrivano con lo sparafoglie per pulire il piazzale, ma parte delle foglie spazzature intasano i tombini. Un'immagine un po' desolante che arriva da Piazzale Adriatico, grazie Donatella. Poi anche si può dire, non si offende nessuno, anche il segnale va e viene, mi state scrivendo, un po' vi vedo, un po' non vi vedo, ci vuole ovviamente pazienza in questo caso, in questi casi sapete che non dipende da noi, è il fenomeno temporalesco, è tutto da attribuire al fenomeno temporalesco. Klaus sì, ironizza, dice ma è diretta oppure una replica del 2004, del 24, del 2023? No, non è nessuna replica, stiamo affrontando una giornata di allerta gialla sulla Liguria di Centro-Levante e rivediamo sempre dal satellite come questa macchia, questa cellula, senz'altro questa più grande, sia riposizionata più tra Genova e Savona rispetto a prima. Mentre, ripeto, curiosamente, ma è solo una combinazione, per quanto riguarda il ponente, l'estremo ponente, la Liguria è molto arcuata, è molto molto arcuata, per andare in Peria bisogna scendere tanto, per andare a Sanremo bisogna scendere, sembra che si ridisegni sulla costa senza poi dar fastidio, c'è solo un peduncolo di questo temporale che è tra Imperia, Savona, Pietraligure e poi si incunea, direi sì, Varazze, Cogoleto, Genova, mentre quell'altra cellula che insisteva sopra tra la Spezia e il confine con la Romagna ormai direi sia in Emilia-Romagna, o meglio in Emilia, perché la Romagna è un po' più in là, sia in Emilia. 11:20 andiamo in regia? Facciamo uno stacco? Genova Nervi, piove copiosamente e tuona Maria Rosa. Adesso vedremo tutti i vostri video, state tranquilli. Andiamo con Elisa Ricci, sì, colleghiamoci con Elisa. Mi raccomando, tutte le immagini le vediamo, le vedremo. Pronto, sì, Elisa, torniamo da te. Buongiorno.
1: Sì, Enrico, torniamo in Newsroom 20. Cercando di darvi tutte le informazioni, tutto ciò che succede sulle nostre strade della Liguria. E parliamo adesso delle regole che sono state emanate dal COC, quindi diciamo dal centro operativo comunale. E il COC si è riunito appunto ieri sera proprio per decidere le misure da predisporre nella giornata di oggi. Una situazione di allerta gialla, ricordiamo dalle 10 fino alla mezzanotte, quindi sicuramente diciamo devono essere messe in atto delle azioni previste proprio dal piano di protezione civile comunale per la gestione del rischio meteo idrologico. E quindi ci sono alcuni divieti, alcune chiusure per la durata dell'allerta gialla, restano infatti chiusi i cantieri e gli scavi vicino ai torrenti ed è inoltre vietato il transito pedonale sulla passeggiata

0: di Passo Carlineo sul torrente Chiaravagna. Quindi queste sono innanzitutto delle informazioni importanti di cui tutti i telespettatori devono essere naturalmente a conoscenza. Inoltre, viene detto anche di proteggere con sacchi di sabbia, ad esempio, i locali che si trovano sostanzialmente sul piano strada, e di chiudere le porte di cantine, garage e seminterrati. Inoltre, sarebbe consigliato spostare auto, moto in una zona alta, quindi non soggetta ad allagamenti, e tenere in casa naturalmente una cassetta di pronto soccorso con una radio, pile, una torcia, perché in queste situazioni non si sa mai come possa andare avanti. Quindi queste sostanzialmente sono i consigli, le disposizioni previste dal COC. Noi naturalmente ci raccomandiamo di seguire quello che è stato detto, proprio per salvaguardare la propria persona e tutti noi, insomma. Questo è il nostro collegamento a te, Cirone.
1: Bene, Lisa, ok, benissimo. Ricordare queste cose, il significato dell'allerta è proprio questo. 11:23, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, mi ricordo più la notte di Capodanno che per agosto. I tuoni sentiti da stamattina non li avevo mai sentiti di continuo. Sì. Comunque siamo in una situazione veramente pazzesca. Niente, spero che si finisca presto. Grazie, sì. Buongiorno.
1: Grazie, buongiorno. Diteci anche da dove chiamate, fateci sapere anche la località da dove chiamate. Allora, andiamo insieme in pubblicità. San Fruttuoso, via Marina di Robiland, è un altro video che arriva proprio da via Marina di Robiland. Ne avete già mandati diversi, tutte persone diverse. Andiamo in regia qualche secondo, continuate a stare con noi mentre sono al telefono, lo prendiamo dopo la pubblicità, dai.

I comuni potranno assegnare al personale delle Forze Armate e dei Vigili del Fuoco la riserva di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Grazie alla modifica della legge regionale, le amministrazioni locali potranno assegnare a queste categorie fino al 15% degli alloggi resi disponibili. Regione Liguria investe 2,2 milioni di euro per finanziare la formazione dedicata all'apprendistato professionalizzante. Le risorse provenienti dal Fondo Sociale Europeo Plus consentiranno di avviare percorsi in 52 organismi dedicati. L'obiettivo è rafforzare le competenze e favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Il Sea Stories Festival festeggia i suoi primi 10 anni con un calendario ricco di appuntamenti che nel mese di agosto animeranno la suggestiva cornice dell'Isola delle Chiatte al Porto Antico di Genova, un'edizione speciale che affianca nuove produzioni, spettacoli per famiglie ed eventi musicali. Si parte oggi e domani alle ore 21:30 con Onirica. Ventimiglia si prepara ad accogliere un grande appuntamento televisivo che porterà la città e la Liguria sul palcoscenico nazionale. Arriva il Super Karaoke, la trasmissione televisiva di Canale 5 condotta da Michelle Hunziker, che vedrà la città protagonista per 3 serate. Lo spettacolo verrà registrato il 3, 4 e 5 settembre sul Belvedere del Resentello. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno signor Cirone.
0: Buongiorno Mario.
1: Sì. Dunque, la pioggia, i diluvi ci sono sempre stati. Avevamo passerelle di legno per l'attraversamento del Pisano e mai nessuno cadeva. Il ponte di Sant'Agata aveva 2000 anni ed è caduto. Tutto crolla, tutto non funziona, perché esiste solo l'arricchimento dei parassiti. Ciao, grazie.
0: Grazie. È una visione immanente, quella del nostro Mario, un gigante di 90 anni, dunque, 11 e 27, sì, ricordo l'allerta, vado attorno al desk, eccolo qua. Allora. Dunque, Lagaccio, Raffaele, piove forte, buongiorno Lagaccio. Poi arrivano, qui piove anche in un interno, cerchiamo di capire dove, partiremo da inquinare, però non si capisce dove è. Allora, beh, grazie per le notizie d'ascolto. Bisogna sentire, beh sì, quanti sindaci abbiamo sentito stamattina? Già 5-6, giusto? Sì. Tengo responsabilità degli operatori, grazie per le notizie. Bogliasco, si susseguono, è arrivato un bel video, si susseguono temporali da stamattina presto a Bogliasco. Meno male che piove, ci voleva proprio dopo tanta siccità, la gente dovrebbe essere contenta invece di lamentarsi. Beh, è stato anche un cambio molto repentino annunciato, perché già da ieri pomeriggio, dalle 2, si sapeva che oggi sarebbe entrata in funzione l'ombrello dell'allerta gialla sul ponente, sul Levante, Genova e Levante della Liguria. Quindi si sapeva già da ieri, tutto sta avvenendo cronometrato come si poteva immaginare. Si sono mantenute le previsioni. Telefono, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, signor Cirone, sono Gianni da Diano Marina.
0: Giovanni, Diano Marina, buongiorno.
2: Niente, qua per ora... Non piove, diciamo, sì. benché l'aspettiamo, diciamo. Ecco. Sì. Ma io non ho chiamato per il tempo, ho chiamato che
0: sì.
2: Abbiamo il tempo, la settimana di là, di nuovo, mi sono entrati i lupi e mi hanno ammazzato, una quindicina di capre. Il problema delle capre è che non le pagano, dicono, ma non le pagano, non pagano niente.
0: Un poverino. Perché lei ha le capre, è un allevatore.
2: Sì, sono lì a Evi.
0: Sì.
2: Di Anarentino, per essere sì. Preciso. Ecco, e niente. Tanto siamo i soliti tante parole, poi quando è il momento di prendere i soldi, passa un anno e mezzo, che è quando te li danno.
0: Però possono darveli, non sapevo questa cosa delle capre, però glieli danno o non glieli danno questi soldi?
2: Non ci vuole 7-8 mesi, ti danno 200-150 euro, poi secondo com'è ti devi ancora pagare il smaltimento delle carcasse, arriva un camion, te le caricano, le mandano a Torino, le fanno bruciare, li paghi. No. Poche parole, però la questione non sarebbe neanche quella. Il problema è che abbiamo dei cani, abbiamo i cani da guardiania e ho fatto una mezza denuncia.
0: Ahia. Sono tornati i lupi.
2: Senta. No, non sono tornati i lupi.
0: Sì, c'è stato
2: gente che anche loro è giusto che vanno a girare per i boschi, certo. Però se ti avvicini, quando con i cani da guardiania, se ti avvicini, che non ti conoscono.
0: No, capito. Senta, sì che dobbiamo parlare del temporale, chiedo scusa, ma le chiedo solo, ma perché alleva le capre? Cosa ci fa con le capre?
2: Ma io sono l'allevatore.
0: Allevatore, ok.
2: Faccio i capetti.
0: Okay.
2: Ne ho la bellezza di quasi 300.
0: Sì. Va bene, grazie. Abbiamo aperto e chiuso una parentesi. Oggi torniamo sul temporale, abbiamo capito che a Diano Marina ancora non si è fatto sentire, ma anche questo era previsto. Posso andare in regia, direi, perché c'è la pubblicità. Caperana, ha smesso di piovere da qualche minuto, Luciano saluta. Pegli, ora adesso piove abbastanza forte, tuoni che si sentono e come. Buona giornata da Cristina. Buona giornata da Cristina. Passo dei Giovi, qualche scroscio di pioggia temporale in lontananza lato mare, mentre nulla lato Busalla. E qui siamo ai Giovi, qui siamo a Portofino. Allora regia, poi torniamo, fateci sapere al telefono com'è la situazione dalle vostre parti.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì con tempo in cambiamento sulla Liguria, poiché il territorio sarà lambito da fresche correnti oceaniche. Dunque si attiveranno locali piogge, rovesci, ma anche temporali localmente forti, specie su Genova, associati a grandine, colpi di vento improvvisi. Più nel dettaglio ciascuna località, partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia, dopo una mattinata con tempo asciutto ed assolato, insomma anche qui la zona di bassa pressione raggiungerà il territorio con portando una certa attività, nonché un incremento delle nubi e piogge e rovesci sparsi. Così come su Savona, analoga condizione, dunque col passare delle ore avremo atmosfera variabile e instabile, formazione di precipitazioni sparse. Saranno intense ed abbondanti su Genova. Attenzione a possibili criticità ed accumuli considerevoli. Rinforzerà anche la ventilazione, avremo un conseguente calo delle temperature. La situazione sarà delicata anche sul Tigullio, con rovesci anche temporali localmente forti, associati anche a grandine, colpi di vento improvvisi. Il contesto sarà variabile e instabile anche sullo Spezzino, copertura nuvolosa prevalente con piogge, rovesci e temporali. L'atmosfera sarà variabile e instabile anche nella giornata di venerdì 21 agosto sulla Liguria. Nuovi rovesci a carattere sparso ed anche temporali di moderato forte intensità nuovamente associati a grandine, raffiche di vento. Rinforza la ventilazione principalmente da sud. Avremo un conseguente calo delle temperature. Saranno prossime ai 26-27 gradi. Considerata la delicata situazione, per sapere cosa capiterà nel dettaglio da voi, vi rimando alla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima, Trebi Meteo.

0: Allora, immagine che ritorno in diretta, questa è Sopraelevata, ma andiamo a sentire Lucrezia Marini che da questa mattina è andata in giro col nostro mezzo per documentare la situazione. Quindi Lucrezia, a te la linea per questo contributo e poi torniamo. C'è una telefonata, prego la persona di aspettare con un pizzico di pazienza. Lucrezia Marini.
1: Ecco, questa è stata una delle zone più colpite dal nubifragio di questa notte, è stato proprio un
2: Da
1: disastro.
2: sempre, sono 50 anni che questa zona va sott'acqua, non si riesce a capire come mai non si può risolvere il problema. Sappiamo che questo pezzo di strada rimane è più basso rispetto ad altre zone della città, però le tecnologie al giorno d'oggi ci sono per ovviare a questo problema. È un problema evidente, non può un'ora d'acqua allagare tutta una strada così, tutto il resto è asciutto.
3: Sì,
2: Ci
3: infatti.
2: sono le tecnologie, dei tubi grossi, delle pompe idrovore per buttare via l'acqua, la pulizia dei tombini, dei canali di scolo. Non è possibile tutte le volte andare sott'acqua così.
1: Sì, poi vediamo che questo è un negozio che purtroppo, visto anche che sia un falegnami, quindi legni, è un problema perché anche la merce viene danneggiata.
2: È certo, assolutamente, sì.
1: Purtroppo abbiamo visto anche dalle immagini questa mattina che era proprio un fiume in piena questa via in discesa.
2: Sì, oltretutto poi c'è circolazione in discesa, ci sono anche tante caditoie dei palazzi in giro che non sono collegati alle acque bianche, quindi è tutta acqua in più che si riversa qua. Questa è una specie di piscina. Si forma una piscina, si forma.
1: Anche i tombini che non vengono magari
2: I tombini magari che non vengono puliti, le caditoie, eccetera, eccetera, gli scoli, le fognature, eccetera, ma voglio dire, si fa un tubo più grosso, si mettono delle pompe idrovore che porti via l'acqua.
1: Ecco, questa allerta è iniziata poche ore fa, un'oretta fa circa ormai, ma durerà fino a mezzanotte, come hanno detto anche, diciamo, i meteorologi dell'ARPAL, purtroppo non è prevedibile. Quindi voi siete preparati anche fino a mezzanotte ad avere ulteriori danni?
2: Sì, con le tavole, più di mettere le tavole non
1: Ormai.
2: abbiamo mezzi, eh. Cioè ormai il danno è stato fatto e va bene, mettiamo a posto tutto, però più che mettere le tavole cosa possiamo fare?
1: Ecco, anche per fare un po' capire ai nostri telespettatori l'entità del danno, questo appunto è una falegnameria, comunque un negozio che lavora legno,
2: Restauro mobili antichi,
1: ecco, quindi ancora di
2: diciamo
1: peggio.
2: più
1: Quindi
2: delicati,
1: proprio
2: diciamo.
1: esatto, i danni più o meno, i maggiori danni che lei ha subito ce li può più o meno illustrare?
2: Per ora non lo so, perché sono arrivato da poco e non saprei ancora quantificare i danni, ecco.
1: L'acqua ha già rovinato alcuni dei

0: mobili che sta restaurando? No,
1: per fortuna non, i mobili antichi non sono come i mobili dell'IKEA che si sarebbero disfatti tutti, quindi quelli che sono andati a bagno, questo è un prestigioso cassettone di fine 600, direi che non ha subito danni, è ancora da restaurare, però direi che non ha subito danni, ecco. Questo, grazie a Dio che l'ho finito l'altro giorno, era sui cavalletti. Sì, meno male, se no sarebbe stato un disastro.
0: No, sì. La ringrazio mille e spero che questi disagi finiscano presto.
1: Speriamo. Grazie.
0: Grazie.
2: Allora, ritorniamo da Chiavari, giusto? Con la nostra Lucrezia Marini, telefonata. Sì, pronto, buongiorno. Pronto? Niente, la persona ha messo giù. Torna libera la linea, forza. 800-640-771. Zona Passo dei Giovi, qualche scroscio di pioggia, temporale in lontananza lato mare. A Pegli. Pegli sta tornando molto forte, è iniziato a piovere in maniera intensa. Pegli, quindi attenzione concentrata sulla città, sul capoluogo. Pronto, buongiorno.
3: Pronto?
2: Sì, buongiorno, dica.
3: Pronto?
2: Buongiorno, dica.
3: Pronto?
2: Buongiorno, dica.
3: Buongiorno, senta, io sono Pietro da Genova, sì. da Taglieno.
2: Sì.
3: Guarda, io ho 62 anni, ho fatto lo spattino per 26 dei vicoli di notte. E le posso garantire che purtroppo Genova è così, è normale.
2: Sì.
3: Cioè, c'è tutto secco, non si stappano i tombini, ma perché non ce la fanno? In questi giorni qua hanno pulito il bisagno, hanno fatto, c'erano i ragazzi di Asse che pulivano i tombini, ma non ce la fanno perché gli danno l'ordine troppo tardi. A parte che ho lavorato all'AMIO e sono nella cacca perché non danno lo spazzamento ai privati e tutto il resto. E quindi direi che non c'entra niente l'AMIO, l'Assero, è Genova. Se lei va nell'entroterra a Reggio Aglio, nel passo sul passo della Biscia e tutto il resto, è tutto pulito, ci sono i boschi, ma la gente passa a buttare l'alimento in terra, ma ci rendiamo conto? Allora, io non sono contro nessuno, sono apolitico, non me ne frega niente. Però a me Genova piace, che tutti dicono è brutta, è sporca perché la sporchiamo noi, punto. Io non ce l'ho contro nessuno, però è inutile inveire contro l'AMIO e contro i quattro. E meno male che hanno fatto scolmatore e altre cose, perché se no saremo veramente allagati normalmente. Va bene, niente, vi saluto.
2: Grazie Pietro.
3: Saluto.
2: Grazie.
3: Ci sentiamo. Grazie,
2: assolutamente, grazie Pietro. Ma non, nessuno ha toccato AMIO, Astra, addirittura ricordo è di ieri, proprio esattamente 24 ore fa, Andrea Popolano, insomma lo conoscete, è andato in esterna, è andato a Pegli per vedere i lavori che Aster sta, la ripulitura dei rivi dagli arbusti che sono cresciuti spaventosamente. Allora, vi sembra normale cosa? Grazie, buongiorno, questa è la scuola elementare di Struppa dove c'è la biblioteca. Campanella, nello stesso complesso la situazione si ripete, i tombini sono sempre coperti dalle foglie, di conseguenza si allaga e in poco spazio ci sono 9 alberi grossi di acacia che superano il mio tetto causando danni di tappamento e grondaia. Spero si possa risolvere. Intervento Simonetta, scuola elementare Struppa dove c'è la biblioteca Campanella. Continuate a mandare i video. Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno.
2: Si
4: chiama ancora la televisione.
2: Sì, abbassi. Abbassi.
4: Io sono Silvana di Molassana.
2: Sì, Silvana di Molassana, certo.
4: Sì, sì. Senta, io gli avevo mesi, gli ho telefonato per la pulizia del bisagno. Sì. Non si vede neanche se c'è una goccia d'acqua, tutti alberi sono.
2: Sì.
4: Se domani o come dicono che viene peggio o un giorno venisse peggio, cosa facciamo qua a Molassana? Di nuovo un disastro?
2: Sì, capisco.
4: Ma insomma, dovrebbero pensare la sindaca e Bucci, facessero un po' un giro da vedere.
2: Ok. Allora, Silvana da Molassana, proprio ieri, e stavo ripetendo adesso, ci siamo interessati dei lavori che sta facendo Aster e addirittura avreste già dovuto vedere ieri sul bisagno, così come sono intervenuti sul Polcevera contemporaneamente, i primi addetti per ripulire l'alveo del fiume dagli arbusti che sono cresciuti. Già ieri avreste dovuto vederli, direi, sia sul Polcevera che sul bisagno, perché proprio da ieri sono intervenuti in questi lavori per anticipare la stagione autunnale. Puntualmente oggi arriva l'allerta, quindi si fermano i lavori.

0: Penso che riprenderanno, che dovrete vederli necessariamente nei prossimi giorni, in attesa che arrivi poi, questo è un campanello d'allarme quello di oggi, è un campanello che dovrebbe durare giusto una giornata, Primo Canale sarà sempre in diretta per aiutarvi, per capire meglio tutta la situazione, questa situazione climatica nuova nella quale ci veniamo a trovare, che arriva dopo, non lo so, 60 giorni di siccità, 60 giorni di bollino rosso, sto esagerando, 50, ditemelo voi che lo sapete meglio di me. Qui siamo ritornati a Genova con una situazione che è altalenante perché da momenti di calma si alternano poi momenti di pioggia più intensa, addirittura non si riesce a vedere, come se fossimo davanti a un muro di nebbia, la visibilità in certi momenti diventa ridottissima. Allora, Albaro è arrivato adesso, forte pioggia, è una bella... Sì, torniamo da Lucrezia, mentre chiamatemi all'800, non chiamatemi al numero di WhatsApp. C'è un bel video da Albaro, torniamo da Lucrezia Marini, anche lei in esterna questa mattina per noi, per Primo Canale.
1: Buongiorno, scusate, siamo in Primo Canale, possiamo chiedervi due battute su quello che è successo questa mattina presto?
2: Noi purtroppo abbiamo avuto un trafilamento d'acqua dai tombini perché non scaricavano più, avevamo allagato 5-6 centimetri.
1: Scusate, entro così almeno anche le persone si rendono conto della situazione perché... Cioè,
3: potevano pulire i tombini, guardi, perché a me sembrava che era straripato l'entella, ma invece non era stato questo, ma no, io non voglio ripresa.
2: È andata anche un po' nel buon ascensore di acqua, quindi potrebbe essere un problema dopo.
1: Esatto, però questa non è nemmeno la prima volta che succede.
2: No, purtroppo no.
3: Appunto per questo.
2: Non ricevono, non smaltiscono l'acqua che arriva, non ce la fanno, si vede che sono da pulire, non so.
1: Ecco, questa mattina le immagini che abbiamo anche noi, che abbiamo visto, sono veramente spaventose, sembrava un fiume in piena, la strada, via Piacenza, via Entella.
2: No, abbiamo visto, sì, e senza che non è esondato, voglio dire, quindi è proprio un problema di ricezione dell'acqua che non ricevono più, questi tombini qua non scaricano.
1: Normale. Bisogna assolutamente fare qualcosa anche perché non
2: certo.
1: Abbiamo...
2: Sì.
1: Abbiamo visto anche i commercianti che purtroppo il loro lavoro viene completamente rovinato, ma soprattutto voi da che ore è che state qui per cercare di...
2: Noi siamo più di un'ora che siamo qua a pulire, adesso c'è la signora, mi ha avvisato la signora che io ero su, mi ha detto guarda, tra l'altro è anche pericoloso perché uno qua scivola e si può anche fare male, quindi adesso, però stanotte danno ancora tempaccio e siamo un po' preoccupati sinceramente, perché se con la pioggia di stanotte è successo questo disastro qua, non so, stanotte che danno 14 mm.
1: Ecco, adesso per fortuna sembra che la situazione sia un attimo tranquillizzata.
2: Speriamo, il meteo, chi lo sa, il meteo è così, può cambiare da un momento all'altro.
1: Ecco, esatto.
2: Va bene.
1: Grazie mille, arrivederci. Ecco, questa è la situazione qui a Chiavari, in via Entella, in via Piacenza, dove comunque anche non solo i residenti ma anche i commercianti stanno proprio avendo dei grandissimi problemi nel purtroppo anche aprire le loro attività, perché questa notte, anche se l'allerta gialla è iniziata solo alle 10 di mattina, purtroppo già dalle prime ore di questa mattina, da questa notte, era un vero e proprio fiume questa parte della città, e quindi si spera, loro sperano che si riuscirà a trovare una soluzione, ma non è la prima volta che purtroppo questi disagi avvengono, e quindi auguriamo più che altro che la pioggia riesca in qualche maniera a essere più clemente nelle prossime ore.
0: Grazie Lucrezia, la ritroveremo poi, sta andando a Lavagna direi. Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno, sono Linda, buongiorno a tutti.
0: Linda.
4: Volevo solo fare un appunto allora al signore che ha chiamato prima, che sicuramente avrà fatto un sacco di lavoro per l'AMIO, è che in questi anni, io direi, penso boh, saranno 30-40 anni che io non vedo spazzare le strade mai, da nessuna parte, mai. Cioè viviamo in una città piena di rumenta, da Levante a Ponente, in ogni strada, in ogni quartiere, in ogni posto le strade sono tutte piene di rumenta, tutti marciapiedi. Sì, è vero, l'adozziamo noi perché siamo i primi incivili che viviamo su questa terra, l'uomo purtroppo è così, è incivile, tant'è vero che io tante volte mi porto una busta vuota e mi prendo tutta la plastica, tutto quello che trovo in giro, plastica, bottiglie, certo. La gente anche mi guarda perché mi prenderanno per matta, asciugare quella che era quella l'argomento degli altri, e non vedo nessuno farlo tra l'altro, nessuno. Io mi chino, prendo appunto bottiglie, tutto quello che posso, certo, prendere di plastica, che

0: poi ci lamentiamo che i tombini sono turati. Strano, perché ci va a finire con queste giornate di acqua tutta la rumenta che c'è in giro, va a finire nei tombini e la plastica in casa dappertutto. Però non vedo spazzini, ma non so da quanti anni è il Cirone che non vediamo spazzini per la strada. Nessuno spazza più le strade, anche le foglie che sono adesso in questo periodo di secca, gli aghi di pino, ce n'era delle strade che non ci si poteva nemmeno camminare, a parte appunto rumenta, pacchetti di sigarette, le sigarette buttate ovunque. Cioè l'uomo è incivile. Purtroppo avremmo dovuto avere un aiuto da parte del, in questo caso dell'AMIU, che metteva delle persone in campo a pulire le strade. Non c'è più nessuno. L'unica cosa che invece voglio dire di buono, che invece sono andata all'Expo e ho trovato una pulizia esagerata. C'era, io infatti dicevo, mi lamentavo giorni prima, che dicevo la gente, tutti i cucchiaini di plastica, le coppette di gelato, le bottiglie di plastica buttate ovunque, perché siamo veramente un po', ma non solo noi, anche i turisti, l'umanità è incivile. Certo. Stranamente tutto pulito. E so perché, poi c'era pieno di camionette, dei carabinieri, della polizia, e poi così per curiosità ho chiesto, ma come mai è tutto così pulito, lindo, non c'era un pezzo di carta, Cirone, non c'era un pezzo di carta, è perché ho saputo esserci stata una visita istituzionale, qualche pezzo grosso internazionale che è venuta a Genova, e allora l'istituzione lì sì che le ha fatto trovare tutta la via pulita, parlami dai cinema, tutti quei posti lì, no, non si fa, perché anche noi che paghiamo le tasse, siamo genovesi, abbiamo diritto a avere la pulizia nelle strade, cosa che non abbiamo più da Levante a Ponente. Vivere allo scarpino, lei diceva lo scarpino primo a mille metri, no, ce l'abbiamo proprio a livello mare, lei va in Corso Italia, nelle aiuole, tutto.
1: Allora Linda, grazie. Andiamo subito a sentire in diretta, andiamo da ARPAL, Federico Grasso. Federico, buongiorno Federico. Ci sentiamo periodicamente.
2: Buongiorno a te e a tutti i telespettatori.
1: Sì, facciamo allora, siamo in diretta, facciamo ovviamente il punto di quello che è accaduto, ma soprattutto siamo anche ansiosi di sapere che cosa succederà da qui alle 23:59. Prego.
2: Allora, cosa è accaduto? Che siamo in una situazione di forte instabilità, con la possibilità appunto che si formino questi temporali localmente anche molto molto intensi. Questa mattina a Chiavari abbiamo raggiunto i 102,8 mm di pioggia in un'ora, che è una quantità d'acqua che il treno non può assorbire e quindi che provoca allagamenti delle sedi stradali. Fortunatamente sono temporali che fino a questo momento si sono spostati, quindi hanno interessato lo stesso territorio per un'ora, un'ora e mezza, non di più, e poi sono spostate altrove. In questo momento preciso si stanno concentrando soprattutto in alta Val Bisagno, quindi nella zona di Davagna, nella zona della Presa, e anche in questi casi siamo con intensità orarie prossime o uguali a 50 mm in un'ora, e lo ricordiamo sono 50 litri d'acqua per metro quadrato di terreno. Queste quantità d'acqua appunto non possono essere assorbite dal suolo, e quindi è immediato che le sedi stradali si vadano allagando, e l'invito è quello di prestare massima attenzione. Ricordiamo che siamo in una situazione di allerta gialla per temporali, che significa proprio che possono accendersi queste celle temporalesche e localmente dare luogo a delle criticità puntuali. Questa situazione ci accompagnerà un po' per tutta la giornata odierna. Questi temporali possono essere accompagnati anche da grandine di piccole o medie dimensioni, ed è un il centro levante del. Abbiamo delle temperature superficiali racchiuse tra i 28 e i 30 gradi, e questo fa sì che questo passaggio instabile abbia più umidità a disposizione. Ci sono dei valori di CAPE, che è uno degli indicatori che vengono analizzati per capire come sta l'atmosfera sotto di noi, con numeri molto molto elevati, e questo dà immediatamente l'indicazione di quanta umidità è in atmosfera e può trasformarsi in pioggia. E questo non poteva essere altrimenti dopo i mesi che abbiamo vissuto, i mesi scorsi, con queste temperature molto molto superiori ai valori medi.
1: Ecco, ma sarà così questa altalenanza per tutto il giorno, Federico?
2: Allora, per oggi sì, siamo in un contesto estremamente poco predicibile, con il dettaglio che tutti vorremmo, nel senso che dovremmo sapere cosa succede sulla nostra testa, e questo purtroppo è un dettaglio che è impossibile da conoscere. C'è questa situazione diffusa di instabilità, con la possibilità che si vadano a creare queste celle temporalesche. Ripetiamo, localmente possono essere anche molto intense, e per oggi appunto l'aspetto meteo a cui prestare la massima attenzione è proprio quello della pioggia. Potranno essere accompagnate.

accompagnate da piantine di piccole e medie dimensioni. Nella notte avremo un piccolo cambio di passo, nel senso che avremo una forzante che farà sì che le precipitazioni riguarderanno tutto il territorio regionale, saranno ancora a carattere temporalesco, e dalla parte finale della notte, la mattinata di domani, vedremo come si svilupperà la situazione. Ora i miei colleghi stanno analizzando le ultime uscite modellistiche, anche alla luce di quello che è già piovuto e che pioverà.

0: Cioè cambiamento del tempo in pochissimi minuti, lo vediamo qui da terrazza, ora vediamo l'imboccatura del porto e tra un minuto come se una coltre di nebbia non ce la facesse più vedere, ma nel giro di pochissimo poi di nuovo si torna a vedere, poi non si vede più, proprio repentini da un minuto all'altro.
1: Esattamente, è proprio una delle caratteristiche dei temporali. I temporali, che sono l'evento meteo più difficilmente predicibile in assoluto, sono proprio l'incubo di ogni previsore meteo, hanno tra i vari aspetti questa repentinità del loro instaurarsi, dissiparsi e cambiare posizione. Fin quando i temporali sono così intensi ma si spostano, abbiamo la ragionevole certezza che si possono verificare sì degli allagamenti delle sedi stradali, ma danni più seri fortunatamente non se ne dovrebbero verificare. Quando invece questi temporali tendono a fermarsi per più tempo sullo stesso territorio, per più tempo parliamo dalle 2 ore in avanti, ecco che gli effetti al suolo rischiano di essere anche molto più importanti e quindi oltre al fatto di avere questa velocità nell'instaurarsi c'è questo rischio di persistenza. Poi tra le altre caratteristiche dei temporali sono quelle degli altri fenomeni accessori che accompagnano la precipitazione in quanto tale. E quindi abbiamo la grandine, che può essere appunto di dimensioni variabili, e quest'oggi gli indici sembrano parlare di una grandine medio-piccola, non di grossi chicchi, e abbiamo i fulmini, ovviamente ce ne sono tantissimi, la mappa dei fulmini ha di fatto ricoperto tutta la Liguria di centro-Levante, e non ultime le raffiche di vento, in particolare nella giornata di domani rischiamo di avere delle raffiche di vento cosiddette tecnicamente downburst, queste raffiche che scendono sotto le nubi temporalesche più intense, che rischiano di avere dei valori molto molto elevati, e ora stanno valutando i miei colleghi appunto anche questo aspetto, ma potrebbe esserci il rischio di avere delle raffiche domani superiori ai 100 km all'ora.
0: Ecco, è ragionevole dire che l'allerta gialla rimarrà gialla da qui alle 23.59? Possiamo esporci in questo modo oppure aspettiamo nuovi aggiornamenti?
1: Se c'è una cosa che ho imparato con l'allerta è che non bisogna mai rischiare di esporsi su un qualche cosa con le valutazioni in corso, quindi in questo momento certo. I miei colleghi sono seduti di là in sala meteo, da un lato i meteo, dall'altro gli idrologi, perché ovviamente l'allerta è fatta di due componenti, l'allerta per temporali e l'allerta per piogge diffuse, proprio per valutare tutte le possibili accezioni di questi aspetti temporaleschi, e quindi in questo momento l'allerta gialla sul centro Levante resta in vigore fino al 23.59. Quando ci sarà l'aggiornamento vedremo se sarà rimasta uguale, se sarà cambiata, come durata, come fasce, come colori, no? Questo è assolutamente prematuro dirlo adesso.
0: Allora ci riaggiorniamo quando, Federico Grasso?
1: Quando finiscono le valutazioni di solito avvengono all'ora di pranzo, subito dopo l'ora di pranzo, purtroppo non riusciamo mai a dare un orario preciso proprio perché è un sistema estremamente complesso, fatto anche di confronti con altri centri funzionali, altri centri meteo del Piemonte, dell'Emilia Romagna, della Lombardia, della Toscana, i centri funzionali giù della Protezione Civile di Roma, l'Aeronautica Militare, è tutto un processo molto lungo che in queste situazioni meteo, che sono ovviamente le più complicate, caratterizzate dal volta anche da un'elevatissima incertezza, per cui c'è veramente un sottile confine tra una precipitazione da 100 mm all'ora e nemmeno una goccia d'acqua, e riuscire a valutare tutte queste cose è un aspetto molto complicato che richiede i suoi tempi, e quindi certo. Quando poi saranno pronti usciremo con l'aggiornamento.
0: Certo, tutto questo avviene in un momento particolare in cui la Liguria ha avuto un record tra tutte le regioni italiane, quella che ha avuto ha l'umidità dell'aria più alta, una percentuale altissima.
1: È una situazione che poi è fisiologica, molto soggettiva, ma io personalmente la patisco tantissimo, è proprio una situazione in cui uno sta fermo e si sente oppresso da questa umidità che fa sentire un disagio fisiologico da caldo molto maggiore rispetto a quello che magari il termometro suggerirebbe.
0: Allora, grazie Federico Grasso, dirigente ARPAL, grazie e ci riaggiorniamo appunto ora di pranzo con i nuovi collegamenti. Grazie.
1: A dopo.
0: A dopo. Io do del tu a Federico Grasso perché so che non sta bene dare del tu, bisogna darsi del lei, ma sono 30 anni che ci sentiamo, ne avevamo 20, adesso ne ho 50 e insomma, no Federico, dovrei darti dire del lei, però 35 anni, quant'è che ci aggiorniamo?
1: Tra i giornalisti ci si dà del tu.
0: Sì, però sembra un po' l'amichettismo, sai il famoso amichettismo, no? Che a noi non piace, però no, mi è naturale da...

0: gli aspetti che fanno il rispetto in una relazione, cioè ecco, il rispetto appunto alla disponibilità, al confronto e riuscire a spiegarsi quando serve.
1: Certo, mi è naturale darti del tu, soprattutto qua. Grazie Federico, grazie.
0: Buona giornata dopo.
1: Buona giornata. Allora, è il caso di dirlo, Allora, allerta giallo 190 ci siamo detto, penso che con Federico Grasso ci siamo detti tante cose interessanti, importanti, al baro e così. Ritorniamo in trasmissione, c'era la telefonata, non so se la persona è rimasta, ha avuto la pazienza. Pronto?
2: Buongiorno, sono Daniela, tranquilla.
1: Daniela?
2: Sì, sono Daniela, tranquilla.
1: Daniela, ci richiamiamo? Sì, richiamiamoci perché va a strappi. Mi state scrivendo, tanto non c'entriamo, non c'è il segnale, va e viene, e credo che il temporale abbia la sua parte, no? di colpa. Certo è colposo, non doloso da parte del temporale, però vi tranquillizzo nel senso che succede, non dipende da noi. Pronto, buongiorno. Sentiamo se ancora Daniela. Sì, buongiorno, dica.
3: Io voglio dire solamente questo, io sono dalla Val Bisagno,
1: sì.
3: Abbiamo la strada noi in via Bobbio, cioè diciamo una strada diciamo privata ma uso comune perché è lì da una parte del comune, è una parte si può dire privata così, abusiva, ma ci abbiamo dei buchi nella nostra strada che quando piove, cioè non li vedi neanche
1: dei
3: più,
1: laghi.
3: Ci abbiamo tanti anziani purtroppo, in questa zona che benie delle volte si inciampano, cadono benie, è diventato un casino, ma non solamente quando c'è l'allerta, anche quando piove normale, ma normale che ormai le piogge normali non esistono,
1: sì,
3: più.
1: sì esatto,
3: però voglio dire loro la galleria che compone benì dove diciamo dove c'è la chiesa, non so se ce l'ha presente, via Giaffa,
1: sì, beh, no,
3: c'è il panificio Tognoni,
1: sì.
3: Via Bobbio,
1: sì, via Bobbio, sì.
3: Ecco, c'è la scuola un po' più avanti e c'è diciamo questa strada qua privata, uso comune, che il comune c'ha quella galleria che non lo so, non ha mai pulita in fondo, che c'ha ancora delle cose benissimo, non so che cazzo c'ha là dentro. E per uso belli quando facevano i lavori sulle strade, diciamo. Ora invece non vengono a vedere, non vengono a fare l'acqua quando viene giù, anche da via Montaldo, su, che viene giù, passa tutto dalla galleria e viene fino in fondo via Giaffa. E quindi si strascina tutto, detriti, cose, i buchi che si stanno facendo. Poi abbiamo anche un asilo, poverini, che
1: certo,
3: vengono.
1: Certo.
3: Che lo prendono in braccio i bambini, ma metti che prendono per dire una sorta e vola, cosa succede?
1: No, per carità.
3: Deve succedere la disgrazia, certo, e poi facciamo i lavori.
1: No, per carità. Speriamo che la sua denuncia, no? La sua venga presa in considerazione. In questo momento penso tanti sono accesi su di noi e, caro amico della Val Bisagno, speriamo che lei sia stato ascoltato, che si possa intervenire, no? In qualche modo intervenire, ci sono tante criticità. Forse è il momento di andare in regia? Un attimo, due spot, vi leggo l'ultimo WhatsApp, via Bobbio, sì, dunque via Bobbio, ok, al meteorologo, via Isonzo, avete visto com'è ridotta? Chiedete al meteorologo cosa ne sa, ma Cristian di via abbiamo detto via Isonzo, poi Varazze, piove fortissimo adesso, abbiamo visto che sta ritornando indietro la perturbazione, quindi Varazze, Cogoletto, Varazze, piove fortissimo, brevissima pausa, due spot e poi torniamo, forza.
4: Quest'anno i saldi cantano!
5: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero! Musica maestro!

0: Sì, sentiamo la telefonata, si sta estendendo l'area temporalesca, è facile da distinguere, è facile da capire. Pronto, buongiorno?
1: Buongiorno Enrico, sono
0: Oh,
1: Daniela.
0: Daniela, sei
1: Sì,
0: riuscita a chiamare.
1: ecco. Sì,
0: Allora, prego.
1: niente. Niente, allora andiamo col discorso rumenta alla genovese, spazzatura all'italiana. Insomma, che crea diversi problemi, anche perché noi non siamo delle persone propriamente precise, bravine. E però ci sono anche un discorso di raccoglitori di rumenta. Qui a Praga, ad esempio, abbiamo due gelaterie fantastiche, meravigliose, però se d'estate c'è un afflusso di tantissime persone con in più pizzeria d'asporto e ci sono due bidoncini che fanno ridere, cioè. La
0: Non
1: gente
0: basta.
1: anche più non va, non basta, non basta, lì dovrebbero mettere delle cose grosse da poter buttare, perché
0: Certo.
1: anche i più bravi lo buttano e questo crea del disagio. Poi, al di là di tutto, queste cose vanno fuori, piove, vento, fa mucchiano dove non devono ammucchiarsi e quindi insomma.
0: Piuttosto, Daniela, mi dici se piove a Praga, se ha piovuto, se deve piovere?
1: Allora, qui a Praga, ora sì, ora no, ora sì, piove forte, poi smette, brontola, non
0: Vedi?
1: dico di più, è una cosa incredibile perché passiamo dalla pioggia forte al niente. Adesso tuonicchia e non fa piovigina,
0: Sì.
1: poi piove forte e non tuona. Guarda, è una cosa pazzesca, un alternarsi pazzesco. Sì,
0: Sentito
1: infatti.
0: con Federico Grasso, dirigente di ARPAL, diceva che appunto è una caratteristica proprio del temporale, questa altalena, questa continua altalena. Grazie Daniela, grazie. Vedete anche che l'Immacolata Portofino, che godeva di un'enclave meravigliosa, però si sta imbronciando, si sta imbronciando. E questa è la nostra webcam che inquadra il Tiguglio. Anche qui, se riuscivi a vedere anche quel vascello che era nel centro del golfo, adesso non si va al di là di questi bellissimi alberi, immagino secolari, immagino secolari. 12:04 Varazze, da pochi minuti è iniziato a piovere tantissimo, sono in tempo reale perché sono le 12:04 e però non si vede, cioè, il segnale va e viene. Telespettatori, non dipende da noi, non dipende da noi, e queste segnalazioni immagino dipendono in maniera colposa da noi. Anna Maria, poi più che tornare indietro, arriva un'altra perturbazione da ponente. Abbiamo visto qualcosa, sì, col satellite di ARPAL che si è estesa. La perturbazione ha allargato il proprio raggio di azione. Sono sempre le 12, non sempre, sono le 12:05. Poi Sestri Ponente abbiamo detto, un'altra da Sestri Ponente. Henry, ho provato a chiamare. Dunque, Ponte Decimo, Ponte Decimo, Ponte Decimo, salutiamo Ponte Decimo. Varazze adesso, Varazze, si è forse riaperto schiarita a Varazze, anche se da questa foto la situazione si capisce o non si capisce, potrebbe piovere, ma con una schiarita verso Genova, mettiamola così. Poi adesso Varazze, ok. Poi Varazze invece piove fortissimo adesso. Santa Margherita Ligure. Questo è Rudi, piove molto forte, questo sì, 2 minuti fa, Santa Margherita Ligure, via Bobbio con i buchi, ok, poi Arpal Renzo, quando questa è scattata il Bisagno da Stagliena via Bobbio, oggi non so come può essere, buona giornata. Pensate, beh, queste sono scattate ieri dal Bisagno, però penso che oggi sia cambiato completamente, insomma, l'acqua che ha piovuto, ma soprattutto che si raccoglie dall'entroterra e che arriva sul Bisagno, spero di vedere un Bisagno con qualche dita d'acqua, no? Immagino. Poi, buongiorno, Albissola, forte pioggia, questo è Luigi, un saluto ad Albissola, con due S, quindi probabilmente Albissola Marina. Poi un altro, Albissola piove forte, questo è Walter. Poi buongiorno, il degrado e lo sporco per le strade c'è anche al di fuori di Genova, parlo per Spotorno, le strade sono piene di erba, rifiuti, la provinciale che porta a Vozze è invasa da aghi di pino, perché c'è una macchia mediterranea da Vozze, da Spotorno a Vozze, per arrivare a Noli, c'è una macchia mediterranea di pini pazzesca, bellissima, è chiaro che fanno il loro sporco lavoro, gli aghi di pino cadono, probabilmente è una strada un po' meno battuta. Dalla polizia fa sì che un tappeto di aghi di pino ovviamente possa essere pericoloso. Mi ridate il mio ritorno, grazie. Per 3 volte ho telefonato.

0: Floriana, telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Niente, ho già chiamato prima di via Giaffa, via Bobbio, poche parole.
0: Sì.
1: Che 100 metri, diciamo, dalla, diciamo, dall'autorimessa di Staglieno.
0: Sì.
1: Noi stiamo in una strada diciamo privata ma uso comune, perché il comune c'è una parte dove c'è la galleria in fondo che viene giù l'acqua da via Montaldo, viene giù e abbiamo dei buchi veramente mostruosi, che non piede fai conto che ci entri dentro, però roba che ti rompi qualche caviglia, visto che ci abbiamo tanti anziani noi. Voglio dire, qua nel nostro, diciamo, nella nostra zona qui, nei condomini, cioè non vorrei che si ciampassero, che fanno, ma è una vita che è così, bisogna che il comune venga a vedere. Cioè non è solamente nelle allerte che piove, voglio dire, e viene giù.
0: Bisogna prevenire, insomma bisogna prevenire, cioè lavorare, portarsi avanti quando non piove, insomma è sempre tutto molto molto complicato. Qui siamo un po' nella sua zona perché siamo nella rimessa di AMT, cos'è? Gavette? Siamo Gavette? Rimessa di AMT, insomma anche qui la pioggia si è fatta sentire. Allora andiamo a Lavagna, sì, perché qualche amico scriveva, dice ma Cavi di Lavagna, probabilmente chi chiama, o meglio chi scrive da Cavi di Lavagna, perché non è a Cavi di Lavagna, immagino. Sentiamo a Lavagna, la vicina Lavagna, com'è la situazione con Lucrezia Marini, la nostra Lucrezia Marini, forza.
2: Sì, buongiorno, siamo a Lavagna dove per fortuna la situazione al momento sembra stabile, ma se guardiamo verso Levante vediamo che i nuvoloni di burrasca, di temporale, purtroppo non accennano un proseguimento di giornata tranquilla. Ecco, questa mattina anche Lavagna come Chiavari era stata protagonista del maltempo, infatti erano stati chiusi diversi sottopassaggi e anche il sindaco attraverso i suoi canali social aveva consigliato ai cittadini e in generale ai turisti di prestare attenzione soprattutto nelle zone del porto. Per fortuna, come ho detto all'inizio, qui a Lavagna la situazione sembra per il momento molto tranquilla, anche i sottopassi sono stati riaperti e la circolazione è regolare. Purtroppo non so se si può riesce a vedere, ma non tutte le persone hanno prestato particolare attenzione ai suggerimenti del sindaco, perché nonostante il mare comunque sia abbastanza, anche se non sembra, è decisamente mosso e anche non proprio, diciamo, limpido, ci sono turisti che stanno facendo il bagno e persone che si sono anche, diciamo, messe sulla raccomandazioni da parte della protezione civile di stare lontana. Ecco, come possiamo vedere, le nuvole anche verso Sestri Levante o verso in generale il Levante sono decisamente pesanti, scure e cariche di pioggia. Riusciamo anche a vedere e forse sentire qualche tuono in lontananza, ecco infatti i lampi che riusciamo proprio a scorgere dietro le montagne. Quindi purtroppo, anche se la situazione si sembra tranquilla, mi sa che il proseguo di giornata riserverà altri rovesci, forti temporali e anche dei venti che raggiungeranno delle alte velocità.
0: Grazie, grazie, grazie. Certo che quella coltre nera, no, verso la Spezia, insomma da seguire, da tenere d'occhio. 12:11, ho sentito il telefono? No. Allora, libero, torna libero, 800-680-771, tantissimi i vostri messaggi, chiedevo del Bisagno e mi mandate foto, quindi grazie Cinzia, foto con, sì, Bisagno, con una lingua d'acqua all'interno dell'alveo del Bisagno che scende verso il mare. Nulla di preoccupante, però vedere un alveo, un fiume, dopo tanta siccità con un po' d'acqua, bene, per carità, insomma bene così. Vedete come si è estesa l'area del temporale con le cellule più interessanti tra Genova e l'Appennino. Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, sono Pietro da Genova.
0: Sì Pietro, buongiorno.
3: Buongiorno, senta, io ho sentito i discorsi che fanno, io abito a Staglieno, le posso garantire che adesso in questo momento il Bisagno è, ce n'è acqua, diciamo che fino a ieri sembrava il deserto del Sahara. E tra parentesi, una settimana fa hanno chiuso via Montaldo, qua sotto via Bobbio, perché è tutto secco, ha rasato tutto con le ruzze e qua davanti è bello pulito, diciamo che ad arrivare fino a Brignole l'acqua scorre bene, prima invece verso Malastara che più verdi, alberi, che avrebbero dovuto farlo, ma piove.

0: Il problema della, non è l'amio, il problema dell'amio è nella cacca, perché? Perché non c'è il termovalorizzatore, quindi cioè sta andando la roba ai privati.
1: Sì.
0: Che so, lo spazzamento, quelle cose, gli abito in via delle ginestre e ci ho pulito io sotto casa mia.
1: Sì.
0: Perché comunque la gente è in civile, capo di terra e niente, funziona così.
1: Sì.
0: Siamo noi che siamo delle rumente.
1: Sì.
0: Il signore di via Zaffa ha ragione, perché io ci abitavo di fianco, quella via lì, se tu entri, c'è il panificio all'angolo, tu entri, è come andare, non lo so, in una strada disastrata, c'è la galleria al fondo, chi usa, allaga, tutto allagato.
1: Okay.
0: E a Bobbio bella pulita invece, bella dritta.
1: Mm-hmm.
0: Poi sono andato in Val d'Aveto, a Reggio Aglio, bellissimo, boschi immensi, i fiumi, da una volta ci facevi il bagno, sono secchi. Il Brugnese è secco.
1: Sì.
0: E quindi cioè, adesso è normale che ci sia gli allagamenti, ma la gente butta la rumenta che ci avete fatto caso. L'acqua che scende è acqua mista a spazzatura.
1: Sì. Sì.
0: Sorpassa i tombini che sono tappati, arriva in fondo e ci sono dei blocchi di lunetta.
1: Certo.
0: Alla foce via Casarelli, noi di notte lavoravo in centro storico, facevo lo spazzino. Ci mandavano alla foce a togliere le foglie. Ora non lo possono più fare perché non hanno gente, sono nella cacca, più totale.
1: Ok. Allora, grazie Pietro, grazie. Beh, una città ad imbuto, è chiaro che poi si raccoglie tutto quello che a monte non va bene, poi scende e si porta verso il mare. Il ragionamento del nostro Pietro, che parlava poi dalle alture, poi a Corso Torino, laddove diventa un imbuto che raccoglie tutto quello che è stato seminato a monte. Allora, Pietraligure, situazione alterna con il sole, però sempre da Pietraligure mi segnalate un forte vento e mi scrivete anche che normalmente il forte situazione che sta cambiando, però Pietraligure, sole. Pronto, buongiorno.
2: Pronto, primo canale,
1: sì, buongiorno.
2: No, volevo parlare con Cirone.
1: Sì, sono in diretta, guardi, non siamo, chiunque chiama è subito in diretta, non ci sono filtri, non abbiamo niente da temere.
2: No, ci mancherebbe ancora, che non so come tanto il video, pronto?
1: Sì, dica, in diretta.
2: Ah, parlo con Girone?
1: Sì. Lei mi ascolti dal telefono, se ha il televisore lo abbassi.
2: No, mi ha messo a zero.
1: Dica.
2: No, voglio solo dire una cosa. Riguardo quel discorso che ho fatto prima, della sfatatura sui cassonetti. Io non darei tanto la colpa all'AMIU, non darei tanto la colpa all'altro e quant'altro, lì è un problema civico.
1: Sì.
2: Prima si è parlato di rumenta destra, rumenta manca, però se la gente non butta bene la fattatura è inutile.
1: Eh certo, no, ma nessuno dà colpe, nessuno ha mai pensato di dare colpa a gente che lavora o a gente che lavora o ad AMIU.
2: No, cioè, perché no, prima il signore diceva che è tutto quanto un...
1: Era un turbino. Quando si chiamavano spazzini,
2: era una signora.
1: Ah, ecco, ok.
2: Poi volevo dire un'altra cosa. Io abito in via Valtellina.
1: Sì?
2: E devo dire che 20 giorni hanno levato tutte le erbacce, hanno tagliato tutti gli alberi.
1: Sì.
2: E quindi praticamente la strada è perfetta. Cioè, il lavoro l'hanno fatto.
1: Certo.
2: Quindi,
1: bene.
2: Niente di che, però ci sono i temporali, d'accordo, però non è che sia tutte le parti così, però da me fortunatamente è così.
1: Sì, bene, hai detto via Aurelia, però quale, perché ce ne sono in lunga...
2: Non ho capito.
1: 800, che parte di Aurelia?
2: No, via Valtrebbia.
1: Ah, Valtrebbia, ok.
2: Da andare fino giù a via Mogadiscio è perfettamente pulita, a
1: sì,
2: parte
1: sì,
2: quella
1: sì. Ah, bene.
2: La frana che c'è, va bene ancora.
1: Va bene, bene.
2: Quella frana lì non parleremo mai.
1: Sì, va bene.
2: Però è perfetta, se vuoi dire, non ha depuliato tutto, ha pulito tutto, pulite le strade.
1: Bene. No, bene così. Bene.
2: Infatti, volevo dire quello.
1: Certo, poi ognuno segnala quello che è nel proprio territorio. Ci sarà quel quartiere che è meglio messo, quell'altro un po' meno, e uno segnala quello che vede vivendo sul territorio il proprio quartiere. 12:17

0: Allora, Sestri Ponente, poi Tombini, Arrivarolo, Cornigliano. Allora, Cornigliano, per esempio, dice piove, tanto che non riusciamo a vedere l'ex Silva, è detto tutto. Ho la foto, quindi l'ex Silva sembra una nave nel deserto, dalle alture di Cornigliano, insomma l'Ilva non si può non vedere, eppure con la pioggia è un po' come vedere adesso questo panorama alla mia sinistra. Qui siamo nel Tiguglio, in realtà davanti a noi, davanti ai pini marittimi e secolari c'è il mare, ma in realtà non lo vediamo. Via dei Platani, Henry, allora Via dei Platani a Marassi, piove sempre forte. Antonio saluta, Sestri Ponente, poi Rivarolo, piove forte, tuona. Poi abbiamo Arenzano piove, piove bene. Qui siamo in diretta col nostro mezzo che forse sta ritornando verso Genova, cerchiamo di capire autostrada, potrebbe essere il ritorno direi verso Genova col muro a monte. Entriamo in galleria, adesso probabilmente non vedremo più niente, tra un po', forse no, perché la galleria non è neanche così lunga, forse la nostra Lucrezia che sta tornando, direi di sì, sta tornando in città. Vediamo un po' dal cartello se qualcosa si capisce, ancora galleria, non mi sembra di aver visto una corsia di emergenza, ma non per fare, non è per adesso, non è una critica, Ma mi sembra di non aver intravisto una normale linea di emergenza. Se uno avesse difficoltà, la macchina rimane, no? In mezzo non mi sembra che ci sia, forse è la pioggia, probabilmente è la pioggia che non mi fa vedere se c'è una linea di emergenza. Ci sta una bicicletta, neanche. Dove siamo qua, Filo? Mi ridai la mia voce? Grazie. Ah, allora stiamo andando, torniamo indietro direi, sì. Va bene, allora dai, San Pier d'Arena, foto, ripartiamo con i vostri. Allora, Loriana, grazie, San Pier d'Arena, cosa succede a San Pier d'Arena? Anche qui luce, buio. Allora, ciao Henry. Allora, Sofia conferma che a Marassi diluvia, criticità in via Torti. A Genova San Fruttuoso, ah no, ci sono criticità? Nulla di particolare da segnalare, ecco, direi questo per quanto riguarda la popolosa via Torti. Ci sono tanti negozi, sapete che, sentiamo la telefonata, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno signor Cirone, sono Rosa.
0: Rosa, buongiorno Rosa, buongiorno. Oggi temporale Rosa, eh? Oggi parliamo solo del tempo.
1: Ah, solo del tempo?
0: Sì.
1: No, perché io mettevo a posto documenti, stavo ascoltando. Allora, via Mogadiscio, fino poi in alto, è stata pulita da poco, dietro sollecitazioni al, come si chiamano quelli dei quartieri, che ora non mi ricordo.
0: Il municipio.
1: Esatto, dietro una forte sollecitazione di una persona al municipio. Okay. Perché se no non si muoveva, non è stato pulito da poco, poi sarei guardare, certo che la gente è sporca, ma io quello che dicevo, che ho detto anche in altre trasmissioni, che lasciano materassi, tutto quanto, andrebbero multati, ma le strade spazzate, i tombini che si intasano, le foglie da tutte le parti, quelle chi le deve levare? Mm-hmm. Le persone o gli spazzini? Mm-hmm. Poi mi chiedo che la gente che dice che è tutto bello, ma gira per la città, perché okay. Io vedo che i camioncini, tutti gli attrezzi sopra che passano avanti, indietro, raccogliere quattro cicche qui, quattro cicche là e andarsene.
0: Okay.
1: Non so se stanno fermi alle fermate dell'autobus, osservano, poi può darsi che il signore che è in pensione, che faceva lo spazzino, che lavorava un pochino meglio, che aveva un pochino più di voglia, perché se qua non si dicono le cose come stanno, la gente è sporca, sì, tanto sporca, perché io lo vedo dai miei bidoni, è uno schifo che c'è,
0: certo.
1: Però se tu mi pulisci le strade, fai il tuo lavoro e poi date delle multe, delle grandi multe, mi sta benissimo. Però che non veniamoci a raccontare che tutto funziona bene, che tutto bello, che sono tutti bravi.
0: Ognuno faccia la propria parte. Grazie Rosa, grazie. Allora, foto, cielo coperto alla Spezia, cielo coperto ma non piove.

0: Oh, io sono contento di questa pioggia, scrive Giuse, perché sono in ferie e mi godo questa bella aria fresca che mi fa anche venire fame. Prendiamo la telefonata. Pronto, buongiorno. Ah, non è Castelletto Bassa, piove forte, ma soprattutto manca la luce da 10 minuti. Attenzione, cioè attenzione, segnaliamo, Antonella. Sì, un minuto fa, quindi manca la luce da 10 minuti a Castelletto Bassa. E piove forte. Poi Pietro all'Expo, non c'è bisogno di istituzioni, noi lo facciamo tutte le notti, così in Corso Torino. Ah, cioè Pietro nel Turbino, dice, noi abbiamo sempre lavorato, sì, ho fatto il G8 come soccorritore, certo, non mugugniamo più, esorta Pietro. Allora, Chiavari ritorna la pioggia, in questo momento pioggia forte con fulmine a Chiavari. Grazie. Che succede, Mario? Buongiorno, notizie del sottopasso di Certosa. Il fatto che, telefonata? Il fatto che non sia stato citato il sottopasso di Certosa è già una notizia, perché quello è il totem di tutta la madre di tutte le battaglie. Ditemi qualcosa mentre io sono al telefono. Pronto, buongiorno?
1: Sì, buongiorno, sono
0: Buongiorno.
1: Miriana e
0: Liliana.
1: la chiamo, sì, la chiamo sulle alture di Quezzi.
0: Da
1: Allora,
0: Quezzi, sì.
1: si parla tanto della pulizia dei fiumi,
0: Sì.
1: però i rivi minori, io ho 16-17 anni, non ho mai visto nessuno venire a pulire. Noi abbiamo avuto due alluvioni qua, 2011-2014, con gravissimi danni. Si sono visti giusto gli angeli del fango in quel periodo e poi hanno riparato qualche piccola cosa. È un terreno molto delicato, molto critico e di conseguenza i municipi non hanno soldi perché qualcuno che chiama e fa segnalazioni intervengono, però le cose serie sono a monte perché molti privati hanno fatto deviazioni dalle acque, hanno intubato acque che vanno a ovviamente a valle ci sono altre case, altre abitazioni, c'è molta criticità, il terreno è molto fragile, di conseguenza non c'è interesse, non c'è interesse. Poi mi riallaccio ai discorsi della gente sporca, sì è verissimo, però facciamo delle gran belle multe, vedrà che la gente viene
0: Eh
1: educata, sopporta,
0: sì. Bisogna
1: per forza.
0: toccarli nel portafogli, come si dice, i maleducati, bisogna toccarli nel portafogli. Liliana, grazie, grazie, grazie, grazie. Il comune ha avviato un piano, poi dite che noi ce l'abbiamo con, no? Poi qualcuno pensa che noi ce l'abbiamo con. In realtà, ci stiamo dicendo da giorni, il comune ha avviato un piano proprio di... Ieri è partito, eravamo in un alveo di un fiume, di un fiumiciattolo a Pegli. Torbella, tutto quello che c'è da pulire, Valbisagno, Polcevera, ci mancherebbe altro. Quindi avviato questo piano, è arrivato oggi il temporale che insomma scompone un po' le carte in tavola, ok? 12:25 siamo in attesa. Ah, Leivi, piove forte. Leivi non l'avevamo ancora citata. È saltata la corrente dove a San Colombano Certenoli. È saltata la corrente, piogge e fulmini, Flavio, e oltre ai piogge e fulmini salta la corrente. Poi Giuliano ricorda che all'estero esiste un aspiratore che aspira le cicche, aspira ma qualche cosa del genere avevamo provato, direi, secoli fa anche nel centro storico. Dimmi Filippo. Sì, Lucrezia in macchina, Lucrezia Marini, vediamo all'uscita del tunnel se possiamo sentirci. Intanto se ci ragguagli sulla direzione di marcia, Lucrezia, a te la linea. Do la linea nel momento in cui si ferma, manco fossimo in galleria. A te la linea, si ferma la, se abbiamo anche questa, si ferma la che cosa? Il collegamento. Si ferma il collegamento, proprio servito, apparecchiato perfettamente nel momento in cui si ferma il collegamento. Ma non importa perché il mio papà diceva, questo è Lorenzo, che è più facile tenere pulito che pulire. Sì, costa niente peraltro tenere pulito, però questo sta alla coscienza, all'educazione del cittadino, ci mancherebbe altro, no? Alla maturazione del cittadino, perché quando sei un bambino mangi la caramella, magari ti viene da... Allora sì, Lucrezia, forza, sta piovendo forte,
2: Sì,
0: senz'altro,
2: eccomi,
0: subito.
2: buongiorno.
0: Sì. Dove?
2: Sì, sta piovendo fortissimo, adesso siamo più o meno

0: all'altezza di Rapallo, stiamo rientrando verso Genova e se un momento sembrava che a Chiavari, Lavagna, Sestri Levante si fosse un po' placata la situazione, in realtà qui è ancora piogge fortissime, anche le macchine in autostrada procedono molto lentamente proprio perché non si riesce a guardare oltre un metro di distanza dal proprio naso, è una pioggia fortissima. Noi che adesso abbiamo ovviamente il mare non sulla parte più diciamo vicina a noi, non riusciamo neanche a guardare sotto le case o il mare, le nuvole sono bassissime, la pioggia è veramente veramente forte, vi sono anche molti tuoni, fulmini. Quindi sicuramente vi saranno anche probabilmente vi saranno anche dei rallentamenti sulle autostrade, come già iniziano a essere segnalati lungo la tratta dalla varia segnaletica elettronica, perché proprio non si riesce a procedere a un passo di marcia che non sia superiore ai 50 km orari proprio per la forte pioggia. Ma poi se adesso sto in silenzio penso che la sentite anche voi lo scrosciare, quanto è forte e quanto è anche insistente. Quindi sì, stiamo pian piano cercando di tornare a Genova, dove anche ho visto che la situazione non è molto migliore. Ovviamente anche quando siamo andati a Chiavari, a Lavagna, vi erano commercianti, residenti che erano furiosi, arrabbiati, perché come hanno detto loro non è tanto la pioggia, ma a volte in alcuni casi la mal manutenzione delle strade, dei tombini, delle caditoie. Abbiamo visto anche dei commercianti che proprio non riuscivano a togliere il fango, la sporcizia dai loro negozi. Ecco, adesso rientriamo in galleria, quindi potrebbe risaltare la linea, ve lo avviso, speriamo.
1: No, riprendiamo noi, grazie Lucrezia. Stiamo tornando verso Genova, stiamo tornando verso il capoluogo con il nostro mezzo. Campomorone, Ciro segnala caduta alberi. Ovviamente io mi fido di quello che mi scrivete, è targato, c'è il numero di telefono, nessuno penserebbe mai di scrivere una cosa che non esiste o che non ha visto. Segnalazione generica riguarda Campomorone, ma questo per dirvi che vi leggiamo e che parliamo di Campomorone, ok? Telefonata, noi proseguiamo, guardate che la giornata andrà avanti, pranzeremo insieme, andrà avanti con Primo Canale, certo non è una novità, potevate immaginarlo, però è già ora di pranzo e rimanete evidentemente con noi perché andremo avanti e dovremo capire intorno all'ora di pranzo, guarda che apertura che ha il cielo in questo momento verso ponente, verso l'Appennino. Sentiamo la telefonata, pronto, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, io volevo fare una segnalazione. Aspetti che abbasso il televisore.
1: Sì. Abbassi.
2: Un attimo.
1: Prego.
2: Aspetti un attimo solo. Allora, io volevo fare una segnalazione. Mi chiamo Caterina, sì. E vivo a Sestri Ponente.
1: Sì.
2: Sestri Ponente è veramente un disastro, non è mai stata così. Cioè, non c'è paragone da Sestri Levante con Sestri Ponente. Avevamo il mare non c'è più. È tutto cemento, c'è via Sestri che è un'indecenza. C'è bottiglie di plastica da tutte le parti, contenitori della birra e tutto. Allora io volevo dire, visto che siamo così incivili, mi ci metto anch'io, siamo così incivili, mettiamo nelle bottiglie di plastica un euro di caparra, in modo che la gente, dopo aver pagato una volta, due volte, tre volte, impara, certo, a riportare le bottiglie, sì, certo, al negoziante. Mettiamo così la caparra nelle lattine della birra in tutti i contenitori.
1: Certo.
2: In modo che così, allora, è inutile che poi ce la mettiamo che i tombini non tirano, che
1: no, certo,
2: lì
1: bisogna,
2: scusi, la necessità urbana fa più che il suo dovere, perché
1: ma ci mancherebbe, ma siamo assolutamente d'accordo. Caterina, guardi un po', scusi se l'abbiamo interrotta, però è un'immagine, un video importante, perché siamo sul bisagno e ci mostra qual è in questo caso l'altezza dell'acqua nel bisagno. Vediamo che questa sorta di isola verde divide in due il corso del fiume, che ha già raccolto diversa acqua, e dobbiamo dire che quando un fiume è all'altezza di Marassi, all'altezza di Molassana, raccoglie quest'acqua è perché tanta acqua è caduta nell'entroterra. Qui dobbiamo andare verso l'uscita di Genova Est, direi, no? A scendere, in questo momento l'immagine risale, quindi va verso monte, e vediamo come

0: Questa imponente isola verde divida il corso dell'acqua che si è formata con il temporale. Quindi fa piacere vedere intanto il Bisagno non più a secca, anche perché dopo 50 giorni di non pioggia, 60 giorni di non pioggia, il fondo di un fiume diventa cemento. Quindi tu dici, ma che bello piove, ma non è che viene assorbita subito l'acqua, non può essere assorbita subito, è come se si depositasse su un suolo, su una soletta di cemento. Qui siamo a Campo Morone, vediamo appunto, queste sono foto che sono arrivate da voi, ricordo che c'era una segnalazione riguardava una scuola, però queste foto sono arrivate da voi. È questa la scuola, sì, ricordo la segnalazione che era di un po' di tempo fa. Tempo fa, nel senso di un'ora fa, immaginate che in questo momento stanno arrivando mille WhatsApp, no? E quindi diciamoci queste cose. Devo andare in regia, giusto Filippo? Allora rimango con voi, il primo canale rimane con voi, io sarò con voi fino alle 13, quindi continuiamo a sentirci, buon pranzo se siete a tavola, continuiamo a capire che cosa sta succedendo. A tra poco.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Allora, possiamo rivedere la foto perché aveva proprio l'albero caduto, ecco perché Campo Morone, sono arrivati un paio di messaggi, vi ho detto. Uno, Campo Morone, alberi caduti, messaggio. Poi arriva foto, ma non ho legato, eccolo qua, questo è l'albero caduto a Campo Morone e ci sono già, lo rivedo qui, gli addetti, insomma, cittadini con l'ombrello che stanno osservando cos'è accaduto, cos'è accaduto. L'albero a Campo Morone, grazie Filippo, avevo perso quel dettaglio, ok? 12.35, rimaniamo insieme per ora di pranzo, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno signora.
1: Ecco, io abito in via Stefanino Curti in Albaro, è una parallela di via Liri. Allora, io volevo lamentarmi della sporcizia del verde che corre lungo i marciapiedi, alberi, cioè alberelli anche 30-40 cm. Che sono mesi che io denuncio e che non vengono mai levati. È una strada che è abbandonata completamente. Cioè, noi posteggiamo come se fossimo in campagna, non so, una roba indecente, eppure le tasse le paghiamo
0: Sì,
1: tutti qua. Ecco.
0: insomma. Poi considerata zona, adesso c'è sempre questa, non dico leggenda, considerata zona di pregio, se lei parla di Albaro, se parla di Via Liri, uno dice, ah, chissà che meraviglia, no? Uno immagina, e poi da Albaro dite, ma guarda che è tutto come qualsiasi parte della città. È così, signora?
1: Sì, è una cosa indecente, non si riesce a uscire con una carrozzina con un bambino piccolo dentro che è pieno di buchi, di foglie, di alberi, una cosa veramente indecente. Io ho pubblicato già diverse foto su Facebook, poi non so dove mandarle, non lo so. Ecco. Ho provato anche a mandarle a voi, ma non ci sono altre 4-7, ma non ci sono
0: Sì,
1: riuscita.
0: 387.
1: Ecco,
0: Prego.
1: allora adesso ci sono tutti i tombini tappati e là.

0: l'acqua corre, tutto è pieno di foglie, di alberi,
1: sì,
0: di
1: non
0: tutto.
1: Certo.
0: Voglio dire, non lo so, siamo in Alvaro, io sento la gente che si lamenta della periferia.
1: Certo.
0: Qua siamo nel cuore di Genova, non so, quello che viene definito la zona più bella. È uno schifo atroce.
1: Okay. Allora, grazie, cara signora. Allora, ci ritorniamo sull'autostrada perché vediamo normalmente, questo è il nostro mezzo, Lucrezia Vanini, traffico a rilento, ma ci sta, mentre torniamo in città, speriamo che sia semplicemente la bassa velocità dei mezzi, ripeto, non siamo Verstappen, io non vedo dei fenomeni in giro, non vedo dei grandi fenomeni guidare, e che non ci sia il mezzo in avaria, l'incidentino o che cosa, no? Ce lo auguriamo. Quindi vediamo adesso, anche qui si va a rilento, speriamo sia solo, sentiamo da Lucrezia, si va piano, quindi dovremo anche sentirla, sì, andiamo subito da lei. Allora, Lucrezia, sta passando l'auto della... A te Lucrezia, dai.
2: Sì, eccomi, esatto, siamo qui in... qui in coda a Nervi perché a quanto pare vi è stato un incidente o comunque vi è un veicolo fermo, è appena arrivata la polizia che è appena passata, l'abbiamo mancata di pochi secondi, siamo fermi su entrambe le corsie, per fortuna qui sembra che adesso sia un po' smesso di piovere, ma l'incidente sembra comunque il rallentamento, la causa del rallentamento sembra successa proprio pochi istanti fa, ancora non è nemmeno segnalata dai cartelloni elettronici presenti lungo l'autostrada, dicevano semplicemente di prestare attenzione alla pioggia, al bagnato, ma ancora nessuna informazione sulle cause del rallentamento. Ecco, sicuramente una situazione che va anche a aggravare già un traffico che sulla rete autostradale a causa della pioggia era decisamente più congestionato rispetto ad altri giorni, anche i rallentamenti dovuti proprio appunto al fatto di queste piogge locali che non sono un po' a chiazze, perché come vedete adesso qui a Nervi sembra quasi, non dico sereno perché non è sereno, però comunque non piove, ma mentre pochi chilometri prima a Rapallo sembrava che stesse per venire giù il mondo, il diluvio universale, quindi anche queste condizioni non aiutano sicuramente alla prevenzione degli incidenti o in qualche maniera gestire il traffico autostradale. Appena ne sapremo di più ti richiederò la linea per un nuovo collegamento, Enrico.
1: Sì, rimaniamo direi con questa diretta, insomma siamo sulla strada, non è la curiosità, è la curiosità tra virgolette giornalistica di capire cosa è successo, se è accaduto qualche cosa. Per esempio diceva Lucrezia, ha sottolineato come non ci fosse ancora l'ufficialità nella cartellonistica luminosa stradale, ok? Quindi siamo arrivati verso Genova, ricordo che questa mattina passando da Chiavari siamo arrivati a Lavagna, stiamo tornando indietro, è quello che stiamo facendo come televisione di servizio pubblico. Sentiamo la telefonata, è passata prima la volante della polizia e siamo intorno al casello di Nervi. Pronto, buongiorno.
3: Fuggi da Nervi. Ciao.
1: Sì, Fuggi, buongiorno. Com'è intanto? È così? La pioggia, non piove.
3: No, va a tratti temporali, poi smette, poi riprende.
1: Sì.
3: A tratti.
1: Sì.
3: Niente, volevo dirti per il fatto della spazzatura, no? Che ho sentito quella signora che parlava verso Nobile, che praticamente lei toglie la plastica e aiuta praticamente il senso civile della polizia per tutti noi. Volevo dire che al posto, ho detto nobile anche questo, ma il gesto più nobile sarebbe come quello pescatore che dà da mangiare il pesce all'affamato, è ancora più nobile quello che gli insegna praticamente a pescare.
1: Sì.
3: Praticamente. E poi un'altra cosa, e per quanto riguarda la polizia, qua Nervi non lo so il perché, fai un po' te, non è tendenziosa. È pulitissima, pulitissima, c'è via Oberdan, così che si può mangiare la mattina, alla sera un pochettino diversamente, dopo un macello, poi ritorna pulita, però non ci possiamo lamentare. E per quanto riguarda invece i privati, forse perché ci sarà, perché a volte vengono le alluvioni e perché i privati non fanno il loro dovere. Ti saluto.
1: Anche, grazie. Ciao, grazie. E lo so, perché spesso il proprio dovere costa dei soldi, il privato, se visto che non ci sono, insomma, chiari di luna.

0: per tutti, magari attende l'eredità, attende quella sommetta, attende il rimborso da parte dell'Agenzia delle Entrate, attende, rimanda il, perché sono soldi suoi e magari si trova in un momento particolare. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno signor Cerioni, l'ho vista l'altro giorno in Piazza Dante che l'ho fermata.
0: Sì.
1: Ma
0: sì.
1: Ecco, senta, io ho sentito tutte queste persone che hanno problemi con le strade, con i buchi, questo e quello e quell'altro. Ma ci abbiamo la SAU. Perché non si rivolgono? Io a Nervi, dove abita mia figlia, qualche anno fa andavo a prendere i miei nipoti all'asilo e dovevo camminare in mezzo alla strada perché tutti i marciapiedi erano un buco. Però è arrivato lui, senza fare sfilate in televisione, ha messo a posto tutto.
0: Vabbè.
1: Magari facesse un po' anche lei, un po' meno sfilate, un po' meno riempirsi la bocca e fare qualche cosina di più.
0: Okay. Vabbè. Polemica, le avevamo evitate fino a questo punto. La signora arriva a dire quando c'era lui, per carità, 12:43. State con noi perché dovrà arrivare l'aggiornamento da ARPAL, lo stiamo attendendo. I tempi di ARPAL sono quelli dell'ora di pranzo, perché bisogna monitorare con attenzione. Ricordava Federico Grasso che c'è anche il, adesso si dice match, perdonate la parola, l'incontro con le altre regioni, Emilia Romagna, Piemonte, noi con chi confiniamo, giusto? Lombardia non proprio direttamente, però capire Toscana che succede. Quindi state con noi, buon pranzo, un attimo di pubblicità e poi torniamo.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
0: Allora, scusate, è successo qualcosa a Chiavari? No, 10 centimetri d'acqua. Scusate, rispondo ad persona, mi è partita la maiuscola. Acqua si scrive col CQ, no? No, perché tanti... No, tanti, voi non vi vedete come scrivete, no? Credo che acqua si scrive col CQ. Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno. Sono Marisa da Via delle Finestre e mi chiamo l'acqua.
0: No, signora, non la sento bene. Provo a spostarsi, forse al viva voce. No.
3: Ma io non sono in viva voce, signora.
0: Guardi, tiriamo giù e richiami, nel senso, tanto è gratuito, quindi fa un repeat. Allora, con il nostro mezzo direi non è successo nulla, allora forse un rallentamento, anche se stava arrivando la volante della polizia, che salutiamo. Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno, sono Maria Elisa, sì. Busano da Genova, da Sestri Ponente. Siccome mio figlio torna dal lavoro, da Via Piacenza, volevo sapere com'è la situazione, autostrade, allagamenti, ecco, sì. Solo quello, grazie.
0: Grazie. Allora, dunque, Via Piacenza è ovviamente quella via che un tempo collegava il grande capoluogo, il centro del Mediterraneo, il porto più forte e più ricco del Mediterraneo, con l'Emilia, e quindi è quella via che ha la sua sede naturale in Val Bisagno. Noi abbiamo visto prima col fiume quell'immagine, quel video del Bisagno, in cui abbiamo visto il Bisagno con un po' d'acqua, ma non pioveva già più. Lo possiamo rivedere, Filippo? C'era un'isola verde importante, sapete che anche sull'Isola Verde ci sono dei conflitti, cioè serve per rallentare il corso tumultuoso delle acque, oppure in realtà fa male perché l'Isola Verde raccoglierebbe

0: tutto il legname che arriva dal monte, e in questo caso fermandolo creerebbe una diga. Quindi ci sono correnti di pensiero che sono di destra, sono di sinistra, sono del grande centro. Questo è la Val Bisagno poco fa, giusto quando è arrivato questo video, e ci mostra un traffico regolare, lo dico per la signora che ha il figlio che lavora appunto in via Piacenza, questo è proprio il classico di o è già via Piacenza o sta per essere via Piacenza, però almeno questo mezz'ora fa vediamo le macchine transitare regolarmente e vedremo anche, beh però no, la nostra Marini non scenderà a Genova Est, più avanti c'è l'uscita di Genova Est, arriverà a Genova Ovest penso, e questo è il Bisagno qualche minuto fa, mezz'ora fa, però vediamo le macchine circolare regolarmente, spero sia un bel segnale per il figliolo della signora di Sestri Ponente, ok? Pronto, buongiorno.
1: Sì, pronto. Buongiorno. Sono Marcello da Rivarolo.
0: Sì, Marcello, buongiorno.
1: Ciao Enrico, buongiorno. Allora, sentito un po' di telefonate con un po' di polemica.
0: Sì, piove, non piove, tanto piove, com'è Rivarolo? Piove, non piove?
1: piove tanto.
0: Ecco.
1: Ascolta, invece io volevo ringraziare Amio.
0: Sì.
1: Perché abbiamo fatto una segnalazione qui in via Rivarolo, io e mio figlio, perché conferiti rifiuti in quantità industriale in mezzo alla strada, proprio una
0: non
1: cosa
0: va
1: vergognosa,
0: bene,
1: la terza ora. Ok. L'Amio Tempo 48 ore, stamattina con l'allerta, sono arrivati in forze, hanno pulito tutto.
0: Bene, bene.
1: Mi pare che fosse il minimo. Prima abbiamo chiamato la Polizia Municipale, loro hanno girato la segnalazione in Amio. Ecco.
0: Vabbè.
1: Però in questa zona il problema si ripete sovente.
0: Eh sì.
1: Noi saremmo anche disponibili a mettere una telecamera.
0: Ma
1: però,
0: sì.
1: Purtroppo, noi decidiamo zero.
0: Certo.
1: E tramite Primo Canale, se si potesse fare una cosa del genere, perché noi non ce lo meritiamo.
0: No.
1: Due, diventa un problema conferire i rifiuti, sia normali che indifferenziati, perché poi diventa pericoloso. Devi fare le gincane tra ferro arrugginito,
0: oggetti
1: appunti, e anche gli operatori stessi un giorno hanno iniziato a suonare perché avevano letteralmente appoggiato dei materassi sulla campana del vetro e non sapevano come fare. Ho detto, si allontanano, lasciano lì, invece la buona volontà dell'operatore ha spostato tutto. Però ti rendi conto che nel 2026 a Genova succedano queste cose?
0: Non devono succedere.
1: Siamo su una strada principale, non siamo in cima a un monte,
0: sotto gli occhi
1: di tutti, basterebbe una telecamera, secondo me sarebbe un po' da deterrente.
0: Certo.
1: Io ti ringrazio.
0: Grazie Marcello, hai detto. Anche perché Amiu, ma ve lo viene a prendere a casa il materasso. Ora non ditemi per favore, ma sai, non sono con i pagamenti, non sono in regola col Amiu. Volete dire che tutti quelli che abbandonano i materassi è perché non sono in regola con Amiu? Ma è perché non lo sanno, è per ignoranza, per insipienza, per cattiva educazione. Chiamate Amiu, dopo due giorni, tre giorni, vi viene a prendere il materasso piano strada. Se volete pagare 5 euro, dico a caso, poi sono 4, sono 7, vengono a prenderlo a casa. Non possiamo più vedere queste cose, ragazzi, siamo tutti grandi, maturi, non possiamo vedere una città insozzata da degli zozzoni. Abbiate pazienza, dai. 12.51, sarà arrivata la nostra Lucrezia in sede? Qui siamo ancora con Tiguglio, però, con i vostri messaggi. Allora, il letto del fiume va fatto scavato, non può essere sullo stesso piano della vegetazione. Salutiamo Pinuccia, poi sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, sono da Spotorno, sono Elisabetta.
0: Elisabetta da Spotorno?
2: Sì.
0: Bene, buongiorno, sì. Buongiorno Elisabetta.
2: Niente, l'ho chiamata solo per dirle che
3: qua non piove.
2: No, vabbè, qui da noi non piove,
0: sì.
2: E che lei è veramente, veramente simpatico e che tutti i giorni, a mezzogiorno, io e mio marito la guardiamo.
0: Ah, bene. Grazie. E poi cosa fate? Pranzate con noi?
2: Sì, praticamente mettiamo sul Primo Canale, parliamo certo. con lei, che è veramente gentile, simpaticissimo,
0: sì,
2: è molto, molto... molto, molto bravo nel rispondere alle domande delle persone, insomma è
0: sì.
2: molto, molto

0: Diciamo, è
1: grazie.
0: Molto simpatico, ecco, a me piace molto.
1: Sa che il Ponente, no? Sì, è nel mio cuore il Ponente, da Savonese, insomma, conosco bene Spotorno, conosco bene, insomma, questi luoghi, non dico come le mie tasche, però sono un po' nel mio cuore questi luoghi del Ponente.

0: molto piacere sentirvi, è come, come se vi vedessi.
1: Sì, anche noi siamo savonesi di nascita, certo, però ci siamo trasferiti a Cotorno da 40 anni.
0: Beh, si sta bene,
1: viviamo,
0: insomma.
1: Viviamo qui, si sta bene.
0: Bene.
1: Noi siamo un po' fuori dal centro del paese.
0: Certo, certo. Da dove venite? Da dove siete venuti?
1: Originaria siamo di... Noi per metà siamo piemontesi, per metà siamo savonesi. Tutte e due, sia io che mio marito. E mio figlio ha lavorato per tanti anni anche a Genova, è stato parecchio a Genova, noi conosciamo anche abbastanza bene Genova.
0: Sì, sì, sì.
1: Però
0: sì,
1: vabbè,
0: sì.
1: Noi siamo qui a Spotorno, ormai siamo pensionati tutti e due.
0: Beh, insomma, si sta bene, godetevi la pensione da Spotorno, direi molto bene. Che grazie cara, grazie Elisabetta.
1: Grazie mille, complimenti ancora.
0: Ma ci mancherebbe, grazie. Allora, 12.53, la giornata prosegue, continua, telespettatori. Buon pranzo, naturalmente, se siete a tavola, bene con le telefonate, il nostro mezzo dovrebbe essere tornato. Ricordo che l'allerta gialla, dimmi Filippo. Ah, eccolo qua, eccoci qua. Ma quanto dura sto viaggio ancora? Sono... Un viaggio no, erano nervi, capisco la... No, scusate, sono in... Allora, vediamo un attimo, queste sono le ultime gallerie, ma erano quasi a nervi mezz'ora fa. Ah no, stanno... Aspetta, siamo già oltre allora, stiamo andando... Ah no, ecco, no, siamo sul passante Genova Ovest, stiamo entrando in città, nella metropoli tentacolare, Stiamo entrando in quella metropoli milionaria. Pensate, quando eravamo 1 milione di persone, già sta uscendo il sole fuori dal tunnel, quando eravamo 1 milione di persone era tutto pulito, era tutto a posto, lavoravamo, neanche a trovare parcheggio. L'immagine si è frizzata, si dice così, però la Lucrezia stava ancora parlando. Allora sì, dunque buongiorno, segnalare via di Pino, strada, alto flusso di autoveicoli che sfrecciano in alta velocità per raggiungere l'altra valle, polizia locale, multe. Poi il problema città sporca, cavi di lavagna, ciao Francesco, cavi di lavagna, ha piovuto, il video è arrivato adesso, ben girato, grazie Francesco. Tra poco lo svilupperanno le ragazze della redazione e nel pomeriggio penso lo vedremo. Sì, cavi di lavagna. Tra l'altro sottolineava la bandiera rossa esposta in questo stabilimento, logico, di cavi di lavagna. Come a Lavagna, sì, c'era una situazione tranquilla, per carità, c'erano delle persone che facevano il bagno, descriveva sulla battigia, sul bagnasciuga, facevano il bagno. Sta passando anche il treno, bene Francesco, hai girato un video bellissimo. Sant'Olcese è pesante, pioggia pesante, non è grandine direi, ma è pioggia copiosa. A Sant'Olcese, e mi sembra di capire sì che sopra ci sia un'immagine nostalgica che riguarda la ferrovia, la Genova Casella. Però ha continuato a Zinola, siamo a Savona. Prima di Spotorno c'è Zinola, poi c'è ancora Bergeggi. Zinola, tanto vento, ma neanche una goccia. Zona Staglieno, direi. Le caditoie sono da pulire, ok. Poi Angelo, grazie. Enrico, eravamo 1 milione di abitanti, ma si viveva. Ecco, quando eravamo 1 milione di abitanti? Allora, questa è da cartolina, questa immagine, perché uno che accende adesso dice, ma com'è l'allerta gialla? Ricordo che nella conversazione con Federico Grasso, dirigente di Alpal, guardate che colori, guardate che bellezza, ricordava come è una caratteristica del temporale, vedere adesso... con scorgere tutto quello che ci può essere tra noi e l'orizzonte, e poi nel giro di un secondo non vederlo più perché c'è un muro d'acqua. Pronto? E questa era Portofino, che invece si distingueva tra le altre perle del Tiguglio. Questa buongiorno. Pronto?
2: Pronto? Sto telefonando da Chiavari.
0: Sì Chiavari, allora com'è?
2: Pronto?
0: Sì, Chiavari, ci siamo, questa mattina siamo occupati molto di voi, mi dica.

0: Pronto? La sento malissimo.
1: Mario, digli tu che noi lo sentiamo benissimo.
0: Ok, senti, io sono a Chiavari, delle alture di Chiavari, delle parti di Campodonico, una cosa allucinante, vento forte, una pioggia torrenziale che non riesco a vedere a 50 metri, sta venendo giù, mescolato a grandine.
1: Addirittura, ecco, è la prima volta direi che sentiamo parlare di grandine. Ne abbiamo parlato con Federico Grasso di ARPA, ha detto chicchi piuttosto piccoli che si potrebbero verificare, ma lei ci sta dando, è la prima volta in questa mattinata che ci dà la certezza della grandine.
0: Sì, sì, non è che sia sì. Stessa, però ogni tanto io ho un soprattetto, mi arrivano dei chicchi e sento proprio il suono. Diciamo
1: il ticchettio.
0: Rispetto alla burrasca di questa notte, che è una cosa allucinante, perché alle 4:30, 5 del mattino era come se fosse stato giorno, fulmini non ne abbiamo, però c'è questa valanga d'acqua che impedisce. Adesso addirittura io sono sull'autostrada, ho visto che la corsia verso Genova risulta rallentata, molto rallentata.
1: Sì. Sì, è quella che abbiamo appena percorso col nostro mezzo, mezzo che adesso è sulla sopraelevata, e abbiamo trovato un traffico rallentato, nulla di pazzesco. Quello che abbiamo visto noi, direi, mezz'ora fa. Adesso siamo, grazie da Chiavari, grazie, alture di Chiavari, ricordo che a Chiavari sono scesi oggi 100 mm d'acqua, come dire 100 litri d'acqua per metro quadrato, quando 100 litri d'acqua su metro quadrato si alzano di un centimetro. Quindi questi 100 in realtà hanno portato 11 centimetri d'acqua in un'ora, questo è anche la cosa curiosa, particolare, che in poco tempo hanno scaricato così tanta acqua. Noi siamo sulla sopraelevata e stiamo per cambiare la staffetta, giusto? Stiamo per dare la staffetta alla redazione, penso da Aurora Bottino, e torniamo quindi con Lucrezia. Attenzione sulla sopraelevata, la velocità massima è quella di 60 km orari, lo dico per chi magari ci segue da fuori, e tra poco imboccheremo la prima uscita, o meglio la seconda uscita, perché la prima è quella che vi porta al Porto Antico, la seconda uscita per arrivare in via Madre di Dio, arrivare in via D'Annunzio, immagino, e tornare quindi a casa, tornare a casetta. Scrive Vittoria, dove sei però Vittoria, se non mi dici dove sei? Alta Var Gromolo, Sestri Levante, vento forte, pioggia, in questo momento debole, tuoni in avvicinamento. Poi, treno bloccato, non c'era il macchinista, San Colombano Certeno, lì a Grandinato, piovuto fortissimo, abbiamo già subito un'alluvione l'anno scorso, speriamo, Barbara. Poi, torniamo avanti, Magliolo, Canova, Colle del Melogno, Savona ancora pieno sole, aspettiamo l'acqua però dopo le 14, così scrive Enrico. Poi, bravo Henry, Graziano, ciao carissimo Francesco, a Chiavari piove, pioggia molto forte, vediamo dove, temporale nella parte interna di Chiavari, sia adesso a Chiavari, grandine a Zoagli, ecco qua, alle 12:45, nell'ultimo quarto d'ora si sono verificate le prime due segnalazioni che riguardano la grandine, accennata dal nostro incontro con Federico Grasso di ARPAL, il quale però ha asserito, e come giustamente sta avvenendo, che non sono quei chicchi grossi come noci che abbiamo visto, per esempio, cadere e devastare i tetti delle automobili, no? in Lombardia, per esempio, oppure in Toscana. Parlava di chicchi di grandine possibili, non enormi come quelli, non delle noci di cocco, e in effetti mi state scrivendo che nella zona, appunto, Zoagli, località Sant'Ambrogio, anche grandine, mandate foto, eccoli qui, beh, insomma, chicchi di grandine. Gli ultimi messaggi, Lavagna, alture di Lavagna, fulmini tutta la notte hanno colpito la casa di Daphne, adesso c'è forte pioggia e vento. Vedete come in un'altalena il temporale sta picchiando ora al centro, ora a Levante e poi ritorna indietro. Qui diremmo tutto normale, a questo punto stiamo andando alla foce, per poi tornare a battere sul medio Levante, Ligure.

0: Medio Levante Ligure. Qui addirittura sì, andiamo direttamente alla foce con il nostro mezzo. Poi, dunque, giustamente l'argomento sui vari danni della pioggia, tornare sull'argomento relativo, no, facciamo domani, arriviamo domani alla politica, quella che scotta, quella forte, quella che scotta. Qui siamo a Rondò, laddove dovrebbe arrivare il tunnel sottomarino, per il quale ci sono i vigili, bene, alla fine lato Fiera ci sono i vigili, a destra Corso Marconi, stiamo tornando in Viale Brigate Partigiane, stiamo risalendo quindi verso Brignole, il mezzo è al centro delle tre corsie e quindi stiamo risalendo, sì, questo lo vediamo. Allora, dunque, Levi, un altro messaggio da Levi. Conferma Nicola che appunto questo temporale come un pendolo si muove tra il centro, diciamo Genova e il Levante, e va avanti, indietro, si ferma, poi riparte, riparte, poi si ferma e poi riparte. Vedete come ha già oltrepassato i colli dell'Appennino dirigendosi verso le regioni vicine. Torniamo a rivederlo, questo è il sito di Arpal, mentre prendiamo la prossima telefonata, probabilmente già ad Imperia si potrebbe sentire qualche cosa. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, noi siamo invece da lato, siamo in un paradiso terrestre, perché qui non succede mai niente, piove ogni tanto, come mai? Non sapete spiegare.
0: Dall'Assio, ma guardi, la spiegazione viene dal satellite, lei è dall'Assio?
1: Sì, a Lazio, non succede mai un temporale della grandine, ogni 20 anni succede.
0: Sì. Infatti è una delle località scelte da Gerry Scotti per le sue vacanze. Sarà un caso. Lei, se vede il satellite, vedrà che proprio a Lazio è in bianco, non è toccato da nessuna. Ecco, non è toccato da nessuna perturbazione, sarà per la latitudine, sarà per la longitudine, non sarà un caso che se dagli anni 60...
1: Non sarà un caso, 40 anni che sono qui io mi trovo in un paradiso terrestre.
0: Certo.
1: Comunque, ma immagino. Scotti, io non l'ho mai visto, ho visto sempre quello che è morto, poverissimo, come si chiama? Era sempre qui, come si chiama, Limiti?
0: Paolo Limiti.
1: Però Gerry Scotti non l'ho mai visto qui ad Alassio.
0: Capiterà di vederlo, è una delle sue.
1: Anche qui, ecco.
0: Esatto, lo saluti.
1: Con la ruota. Allora dice che noi siamo in un paradiso terrestre.
0: Non dico io, vedo, interpreto quello che mi dice il satellite, vede, proprio non. Sembra proprio che vi schivi, che lo faccia apposta, vede questa onda azzurra.
1: Lo faccio apposta, infatti, giù 30 secondi, poi basta.
0: Quindi si goda, si goda le ferie o la pensione ad Alassio, penso che non ci sia luogo migliore. Poi mi direte, qualcuno mi dice: grazie. Qualcuno dice: ma c'è il muretto ad Alassio. Sarà il muretto che tiene lontano, c'è il famoso muretto che ha dedicato adesso un'ultima mattonella a Pertini, direi, che tiene il temporale a distanza, c'è il muretto di Alassio, i baci di Alassio, consumate i baci di Alassio. Ecco, grandine grossa come i baci di Alassio, questo a Levi. A Celle Ligure, poca pioggia, cielo coperto, 26 gradi, ad Albisola ha piovuto decisamente di più, a Savona dalla Torretta oggi 29 gradi. Poi, grazie, sentiamo la telefonata, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno. Sei tu Enrico?
0: Sì, Anna Maria.
2: Pronto?
0: Lì.
2: Pronto?
0: Sì, Anna Maria?
2: Anna Maria.
0: Dimmi. No. Ok. Direi di ritelefonare, in effetti l'audio è dei migliori. Allora io vi lascio in ottime mani, perché è una staffetta quella nostra. Buon pranzo se siete a tavola, continuate a pranzare con noi, io vi vedrò da casa, perché vi lascio in buone mani, vi lascio con le ragazze della redazione. Anzitutto arriva Aurora Bottino che ci aggiorna su tutto quello che sta accadendo in questa giornata molto molto particolare. Quindi 13:07, buone cose, non stop, come sempre ci conoscete meglio di chiunque altro, proseguiamo così, vi lascio in ottime mani, tra poco con voi Aurora Bottino.

0: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì con tempo in cambiamento sulla Liguria, poiché il territorio sarà lambito da fresche correnti oceaniche. Dunque si attiveranno locali piogge, rovesci, ma anche temporali localmente forti, specie su Genova, associati a grandine, colpi di vento improvvisi. Più nel dettaglio ciascuna località, partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia, dopo una mattinata con tempo asciutto ed assolato, insomma anche qui la zona di bassa pressione raggiungerà il territorio, una certa attività, nonché un incremento delle nubi e piogge, rovesci sparsi. Così come su Savona, analoga condizione, dunque col passare delle ore avremo atmosfera variabile e instabile, formazione di precipitazioni sparse. Saranno intense ed abbondanti su Genova. Attenzione a possibili criticità ed accumuli considerevoli. Rinforzerà anche la ventilazione, avremo un conseguente calo delle temperature. La situazione sarà delicata anche sul Tigullio, con rovesci anche temporali localmente forti, associati anche a grandine, colpi di vento improvvisi. Il contesto sarà variabile e instabile anche sullo Spezzino, copertura nuvolosa prevalente con piogge, rovesci e temporali. L'atmosfera sarà variabile e instabile anche nella giornata di venerdì 21 agosto sulla Liguria. Nuovi rovesci a carattere sparso ed anche temporali di moderato forte intensità nuovamente associati a grandine e raffiche di vento. Rinforza la ventilazione principalmente da sud. Avremo un conseguente calo delle temperature. Saranno prossime ai 26-27 gradi. Considerata la delicata situazione, per sapere cosa capiterà nel dettaglio da voi, vi rimando alla nostra app, è gratuita e sempre aggiornatissima. Trebi Meteo.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
3: Son felice!

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Ritorna a Sori dal 20 al 23 agosto la tradizionale manifestazione di beneficenza dal titolo Sori più solidale. Musica, enogastronomia e spettacoli faranno da cornice a un evento per il sociale che raccoglie i fondi da destinare alla Fondazione Genovese Gigi Ghirotti. Ultima occasione il 21 agosto per partecipare alla 7ª edizione di Una notte in fornace, la manifestazione che organizza le suggestive visite notturne alla fornace medievale di Cogoleto, situata nel sito archeologico Mannoni. L'ingresso è gratuito. Il 22 agosto a Crocefieschi spazio all'arte con il concorso di pittura estemporanea certificato evento autentico ligure. Gli artisti dipingeranno dal vivo i vicoli e i panorami del borgo, trasformandolo in una mostra a cielo aperto. Continuano gli eventi in occasione del 27esimo Festival dei Lunedì Musicali, la rassegna musicale che ogni estate anima la Valle Scrivia. Appuntamento il 23 agosto con il tributo ai Pink Floyd al Parco Comunale di Savignone. Fino al 23 agosto sarà possibile visitare I Colori delle Baie, mostra di pittura dedicata ai paesaggi di Sestri Levante. A cura di Hélène Cortese, i dipinti raccontano la bellezza del territorio attraverso l'arte. Continuano le proiezioni estive di Lo Schermo Incantato, la rassegna cinematografica per bambini e per le famiglie, che si svolge al Campetti San Siro di Santa Margherita Ligure. Ultima proiezione il 23 agosto.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Bentrovati al servizio del pubblico, parliamo di allerta perché per il momento permane l'allerta gialla per temporali sul centro Levante della nostra regione. Allerta che è partita questa mattina alle 10 e continuerà per il momento, lo ripeto.

0: fino alla mezzanotte, anche se come abbiamo sentito la probabilità che venga prolungata è molto alta. Buongiorno a Matteo Cantile.
1: Probabilità prossima al 100%, esatto. Diciamo così. Quindi
0: stiamo solo aspettando.
1: Solo aspettando l'annuncio. Del resto la perturbazione forte che ha colpito la Liguria questa mattina, in modo particolare l'area del Tiguglio, la zona di Chiavari, ma anche il resto della regione, anche Genova, questa mattina si è svegliata con una intensa pioggia che in questo momento sembra essersi affievolita, anzi quasi del tutto cessata, anzi ci sono stati ci sono al momento delle aperture di cielo sereno, come vedete anche dalle immagini dalla nostra terrazza Colombo, ma sappiamo che a causa del maltempo, del fronte che appunto è arrivato e arriverà nelle prossime ore, l'instabilità resterà forte e potrebbe anche consigliare le autorità ad un inasprimento dell'allerta. Questo lo aspettiamo, naturalmente non ci sono ufficialità, ma è abbastanza evidente dai modelli che sono in possesso di ARPAL che il peggio non è passato, nonostante che al momento sembrerebbe così, ma dobbiamo invece aspettarci un nuovo arrivo di piogge anche molto forti e molto intense sulla nostra regione. Le foschie restano forti, laggiù si vede da Castello Brown in modo un po' plumbeo la piazzetta di Portofino, così come le altre immagini ci impediscono di vedere il mare. Nella zona del Levante, in modo particolare, la copertura nuvolosa è ancora molto molto netta.
0: Esatto, anche perché con le piattaforme a nostra disposizione si può vedere che al momento sta piovendo a Santa Margherita Ligure e sta piovendo abbastanza in modo importante in quella zona, quindi abbiamo raccontato di questa perturbazione che questa mattina intorno alle 5 ha colpito violentemente il Tiguglio, poi si era spostata verso Genova e ora sembra essersi rifermata in quella zona. Però ci colleghiamo con Lucrezia Marini, perché questa mattina Lucrezia è andata proprio a vedere le zone che sono state più colpite prima che scattasse l'allerta. Allora ci racconta un po' com'è andata questa giornata, Lucrezia.
2: Sì, buongiorno Aurora e buongiorno Matteo. Ecco, questa mattina siamo stati a Chiavari, a Lavagna, anche a Sassi Levanti, proprio per andare a raccogliere le testimonianze dei cittadini, dei commercianti che sono stati protagonisti di queste forte piogge. Ecco, diciamo che effettivamente vi sono stati che era leggermente sotto al livello rispetto alle altre strade, che quindi lì quelle zone si allagano molto facilmente. Abbiamo sentito sia di commercianti che purtroppo a causa delle forti piogge hanno anche a volte dei danni materiali nei loro lavori, come ad esempio il restauratore che diceva: io purtroppo i mobili di legno se si bagnano, molte volte capita che bisogna rifare il lavoro da capo, se non peggio. Ma anche dei cittadini che dicevano che caditoi e tombini non sempre tenuti nelle migliori condizioni, in qualche maniera non aiutano a defluire soprattutto l'acqua durante questi forti temporali e queste piogge estive. L'altra cosa che corso della giornata è proprio questa imprevedibilità delle piogge, perché adesso noi siamo qui a Genova, siamo in Val Bisagno e sembra che non piovi, in realtà c'è un forte vento e il cielo si sta di nuovo oscurando, ma fino a pochi minuti fa vi posso garantire che c'era il sole, quindi è proprio imprevedibile sapere anche quando pioverà, come vediamo anche adesso il Bisagno ha un corso un po' più forte rispetto al solito, perlomeno quello che abbiamo assistito durante questo mese di forte siccità, di questo caldo così anche anomalo, che però, come ci ha spiegato molto bene la Protezione Civile, ARPAL, anche la causa di anche questo grande caldo, il fatto che vi sia molta energia accumulata, ha proprio provocato queste perturbazioni forti, imprevedibili e poco gestibili. Ecco, su questa cosa vi posso portare anche la mia testimonianza, perché mentre eravamo un po' ad andare a raccogliere le testimonianze, giustamente ci siamo spostati da Chiavari a Lavagna a Sestri Levanti e poi siamo rientrati. Ecco, in un comune sembra che ci sia il sole, nell'altro c'è, non per dire il diluvio universale, ma ci sono forti piogge, come poi abbiamo mostrato anche durante verso mezzogiorno e mezzo questa mattinata in autostrada, che c'erano delle fortissime piogge. Sicuramente l'imprevedibilità delle piogge va ad aggravare ulteriormente la situazione, perché poi non è nemmeno facile capire in quale zona andranno a colpire la potenza.

0: possiamo dire la portata d'acqua e soprattutto i disagi che si andranno a creare. Abbiamo visto che anche i sindaci dei vari comuni colpiti, Chiavari, Lavagna, hanno lanciato dei messaggi sui social dicendo di restare a casa, di prestare massima attenzione. Anche sulle autostrade vi sono dei segnali che comunque diciamo in qualche maniera mettono in guardia il guidatore di stare attento, perché in alcuni punti piove in altri no, quindi si rischia di andare nelle zone.
1: Allora, qualche problema audio, ma c'è l'aggiornamento dell'allerta, ne abbiamo parlato tanto Matteo, lo stavamo aspettando. L'allerta diventa arancione sulle zone B, C ed E, che sono quelle che oggi sono coinvolte nell'allerta gialla, a partire dalle 3 di notte fino alle 14 di domani, e invece scatta l'allerta gialla a partire dalle 15 di quest'oggi fino alle 14 di domani sulle altre zone, quindi la zona A e la zona D. Queste erano le zone che quest'oggi non erano in allerta e invece a partire dalle 15 saranno gialle, mentre, lo ripeto, le zone B, C e E diventano arancioni a partire dalle 3 di notte fino alle 14 di domani. Ecco il peggioramento per quanto riguarda le previsioni di cui vi abbiamo parlato in questa mattinata. Lo abbiamo sentito da ARPAL, lo abbiamo sentito anche dall'assessore dalla Protezione Civile di Genova, Massimo Ferrante, e dall'assessore invece Giacomo Giampedrone. Ce lo aspettavamo, diciamo che nella giornata di ieri c'era stata la prefigurazione di questa tregua che dovrebbe partire in queste ore.
2: Sì.
1: Che però poi si sarebbe trasformata in una situazione peggiore, perché, lo ricordo, allerta arancione, contando che questa mattina su Chiavari e su Lavagna sono caduti in un'ora più di 100 mm d'acqua. Parliamo di un numero importante e abbiamo visto le conseguenze, direi.
2: Eh sì, non c'è dubbio, una situazione che era appunto prevista. Peraltro ricordiamo anche che l'allerta arancione è il massimo grado di allerta per questo tipo di piogge, cioè per temporale, non per piogge diffuse, quindi non scatterà in ogni caso l'allerta rossa, però bisogna fare particolare attenzione, bisogna farlo anche se siamo al 20 di agosto, che è un altro dei temi tipici di questo momento dell'anno. Noi siamo abituati a raccontare allerte meteo potenzialmente devastanti, soprattutto nei mesi autunnali, tra ottobre e novembre, sono tradizionalmente i due mesi più difficili, ma dobbiamo anche ricordare che la situazione anomala del caldo estremo che ha colpito l'Italia in generale, la Liguria in particolare, nel corso di queste ultime settimane porta molta energia che può essere scaricata anche da forti piogge. Non saranno piogge diffuse, non saranno automaticamente in ogni punto della regione, ma possono portare sicuramente allagamenti puntuali, come si dice, cioè nei diversi punti della regione in modo anche piuttosto intenso. Tra poco torneremo anche dalla nostra Lucrezia, perché lei si è posizionata sul torrente Bisagno, che è uno dei punti sempre maggiormente attenzionati nella città di Genova. Lo abbiamo visto vuoto già dalle immagini che stavano arrivando dalla nostra Lucrezia, abbastanza vuoto rispetto ovviamente alle condizioni di guardia, però così devo per forza mettere dentro un po' di anni d'esperienza. Talvolta anche d'estate il Bisagno è partito con i cinghiali che diciamo stazionavano senza problemi sull'alveo in mattinata, e poi di sera il torrente si era completamente riempito. Può succedere, non è detto che succeda questa volta, dipenderà dall'intensità delle piogge anche a monte, però bisogna comunque prestare la massima attenzione anche in questa fase di calma relativa. Naturalmente poi è chiaro che in questo momento non mi sentirei di dire che non dovete mettere il naso fuori di casa, perché in questo momento le condizioni, specialmente su Genova, che stiamo monitorando ovviamente con i nostri occhi oltre che il resto della regione, sono buone, ma tenderanno a peggiorare nel corso della giornata. Piccola nota positiva, troviamo anche qualcosa di positivo: qualche grado in meno, un po' meno umidità, insomma non è fresco ancora, ma le condizioni sono decisamente cambiate rispetto all'afa dei giorni scorsi, e chissà che questo colpo di autunno anticipato non possa poi comunque cambiare un po' stabilmente le condizioni meteo anche nei prossimi giorni, quando, lo sappiamo, tra sabato e domenica tornerà il sole. Anche direi domani pomeriggio dovrebbe di nuovo esserci una giornata

siete a Genova e state girando per le strade, volete vedere l'eclissi, basta che alzate lo sguardo al cielo e vedete dal nostro maxi schermo le immagini proprio dell'eclissi in corso in questo momento. Quindi per voi sarà facilissimo poterla vedere e godervi questo spettacolo.

0: Bentrovati con al servizio del pubblico Matteo Cantile e diamo il nostro benvenuto a Federico Grasso di ARPAL perché raccontiamo questo aggiornamento dell'allerta. Lo avevamo detto, un peggioramento che ci aspettavamo, però parliamo di massimo livello di allerta per temporali fino alle 15 di domani, se non sbaglio.
1: Ci risentiamo per questo aggiornamento, i miei colleghi hanno finito le valutazioni e appunto questo peggioramento, questa estensione dell'allerta gialla questo pomeriggio anche sul settore di Ponente, quindi le aree A e D entrano in allerta gialla per temporali a partire dalle 15 di oggi e sul centro Levante dalle 3 di questa notte l'allerta sale ad arancione che è il massimo grado di allertamento per i temporali. Questo è dovuto al fatto che quest'oggi permangono queste condizioni di instabilità con questa grande umidità disponibile in atmosfera che si trasforma in acqua precipitabile. Questa mattina abbiamo avuto oltre 100 mm in un'ora a Chiavari, tante altre stazioni hanno misurato valori intorno ai 50 mm in un'ora, che sono 50 litri d'acqua per metro quadrato di terreno ed è una quantità d'acqua che il suolo non riesce assolutamente ad assorbire, a smaltire e quindi si trasforma in allagamenti delle sedi stradali. Questa notte avremo un passaggio un po' più strutturato che sembra destinato ad attraversare la regione da Ponente verso Levante, mentre in questo momento stiamo guardando anche le immagini radar appunto con le celle temporalesche più attive sul centro Levante, ma qualcosa che si sta iniziando a formare proprio al largo di Sanremo e sta iniziando a interessare la costa dell'Imperiese. Dicevo, questa notte questo passaggio perturbato più strutturato attraverserà tutta la regione portando piogge diffuse da Ponente verso Levante. Sul centro Levante permane anche l'instabilità e alcuni modelli fanno vedere delle situazioni di stazionarietà e quindi c'è il rischio che questi temporali localmente anche forti possano fermarsi per più di due ore sullo stesso punto, dando vita quindi a fette al suolo molto molto maggiori rispetto a un allagamento della sede stradale. E questo è il motivo per cui l'allerta sale ad arancione, sarà accompagnata anche da altri fenomeni meteo come appunto i fulmini, quelli ne abbiamo avuti già in grande quantità anche quest'oggi, la grandine di piccole o medie dimensioni e le raffiche di vento improvvise.

0: valori anche superiori all'80 km all'ora. Quindi domani prestare molta attenzione anche al vento, al mare che andrà ingrossandosi e soprattutto alla quantità d'acqua che sembra destinata a cadere sulla nostra regione.
1: Grazie Federico. Fulmini, ne hai parlato anche tu, sono usciti un po' di dati, parliamo di quasi 40.000 fulmini caduti in Liguria, 20.000 solo su Genova, diciamo che sono state delle ore abbastanza scoppiettanti per quanto riguarda i fulmini.
0: Sono un segnale che sottolinea l'intensità del passaggio dell'instabilità presente in questo momento sulla nostra testa. Più un temporale accompagnato da fulmini, più è intenso e significa che c'è un elevato contrasto termico all'interno dell'atmosfera, si vanno a innestare dei moti molto molto intensi che sprigionano questa grande quantità di energia. Sono spesso spettacolari, talvolta fatali, ahimè, accompagnati poi dal tipico rumore e sono appunto un indicatore di questa intensità. Domani, oltre ai fulmini, avremo questo rischio di vento lineare, quindi queste raffiche di downburst, si chiamano tecnicamente, è proprio una massa d'aria che scende dalla nuvola, schiacciata dal peso della pioggia e della grandine verso il suolo, e una volta incontrato il suolo si espande in tutte le direzioni con velocità molto molto intense. Per domani i miei colleghi parlano di velocità superiore agli 80 km all'ora.
1: Grazie, grazie a Federico Grasso di ARPAL. Allora, monitoreremo quello che succede in Liguria, sia oggi ma anche domani, con, ricordo, l'allerta arancione che è stata prolungata, no, è stata emessa, quella gialla è stata prolungata, quella arancione invece è stata emessa fino a domani alle 15. Poi chiaramente ci saranno gli aggiornamenti anche di ARPAL. Grazie Federico Grasso.
0: Grazie
1: Matteo, allora,
0: a voi, buongiorno. Beh,
1: situazione.
2: situazione prevista, diciamo così, conoscevamo appunto i rischi di questa giornata, massima cautela e attenzione perché non è soltanto la forza della pioggia che può far esondare eventualmente rivi e torrenti, ora sui fiumi, quindi diciamo entella magra. Mi sentirei di dire che è molto difficile che questo genere di precipitazioni possano portare a esondazioni, ma è molto diverso invece quello che capita nei rivi e nei torrenti. Noi ne abbiamo tanti nella nostra Liguria che possono gonfiarsi nel giro di poche ore, quindi bastano veramente piogge molto intense, anche protratte per un numero non esagerato di ore, che possono verificarsi dei rischi. Quindi, ancora una volta, se avete l'automobile in zone esondabili, se ci sono rivi o torrenti di cui conoscete l'esistenza intorno a casa vostra, fate sempre la scelta più prudente, anche perché poi la tentazione di andare a recuperare l'auto, il motorino, quando la pioggia diventa particolarmente forte è tipica di tutti noi, ma è anche molto pericolosa. Quindi un minimo di organizzazione in questa giornata è previsto. Per fortuna in molti magari saranno ancora in ferie, speriamo, alcuni almeno saranno in ferie in queste giornate di agosto, e quindi magari sarà anche più semplice organizzarsi. Il traffico è comunque molto meno intenso in questi giorni d'agosto rispetto a quanto non sia normalmente nelle nostre città, però insomma fate attenzione assolutamente perché appunto è vero che siamo in agosto, ma siamo in un agosto anomalo, molto strano, con temperature che sono state elevatissime. Abbiamo avuto il maggior numero di ondate di calore di sempre, da quando esiste il tracciamento di questi dati, di queste informazioni, quindi credo che valga veramente la pena di porre massima attenzione, anche perché l'abbiamo visto anche su Genova, ma anche sulle altre città, soprattutto su Chiavari, appunto, dove abbiamo il dato record dei 100 mm di pioggia caduti in poche ore, ci sono, e lo vediamo, piogge e fenomeni veramente molto intensi, e l'innalzamento dell'allerta significa che, come raccontava Federico Grasso di ARPAL, i previsori hanno valutato dei modelli. Peraltro noi, grazie anche alla collaborazione stretta con ARPAL, abbiamo anche un po' seguito, no, le evoluzioni che loro hanno avuto nell'analisi di questi dati. Inizialmente non era certissimo che il quadro meteo andasse in peggioramento, poi gli ultimi modelli invece hanno suggerito la massima prudenza e cautela, perché appunto a piogge già registrate abbondantemente nel corso di questa giornata se ne aggiungeranno altre, probabilmente ancora più abbondanti, potenzialmente ancora più abbondanti. Poi lo sappiamo, le previsioni sono fatte anche per essere smentite, speriamo che lo siano in questa circostanza, ma servono, questi allertamenti servono a tutti noi per evitare rischi, per evitare problemi, quindi assolutamente

0: prudenza. Aspettiamo ovviamente anche le vostre telefonate, i nostri numeri verdi, il nostro numero WhatsApp anche per le immagini. Sicuramente ne avete scattate molte, avete girato video nel corso di questa mattinata, visto che appunto è anche un po' la prima pioggia dopo tanto tempo. La stavamo aspettando, certo, ci sarebbe piaciuto averla un po' meno violenta, ecco. Sì. Bastava qualche grado, esatto, in meno, ecco, non era necessaria un'allerta arancione, però ci sta, evidentemente, insomma, in tempi di clima estremo è chiaro che anche questo è perfettamente plausibile.
1: Sì, Matteo, adesso torniamo da Lucrezia Marini, perché lei, come abbiamo visto prima, è sul Bisagno, ci fa vedere qual è la situazione. Lucrezia.
2: Sì, eccomi. Allora, come ho detto anche prima, la situazione del Bisagno è ovviamente sotto controllo anche a causa della grande siccità che c'è stato nell'ultimo mese. Ovviamente si vede che già la corrente è più forte, si è ingrossato leggermente il fiume. Bisogna però ricordare, come avete detto bene voi, ma come dicono anche tutti, diciamo, gli esperti, che in questi casi le piogge estive, la loro problematicità sono le grandi cadute d'acqua in tempi molto brevi, per cui a volte anche le strutture diciamo delle città non sono in grado di gestire o di sopportare una così grande ed elevata caduta d'acqua, una pioggia così forte in così breve tempo. Ecco, è un po' quello che è successo a Chiavari e a Lavagna in questa mattinata. Adesso, se si guarda un po' il cielo, se si riesce a notare, vi è gira di nuovo un annuvolamento, è tornato a essere più scuro, sembrava che fosse spuntato il sole, invece purtroppo il tempo prevede ancora piogge, ma come avete ben detto c'è l'allerta arancione, quindi è ovvio che pioverà ancora tanto, ma bisogna stare molto molto attenti a dove e a quando, e soprattutto prestare la massima attenzione proprio per l'imprevedibilità di questi temporali estivi. Io vi restituisco la linea e ci sentiamo a presto.
1: Grazie Lucrezia. Allora, continuano ad arrivarci i vostri messaggi. Visto che parliamo di Bisagno, ringraziamo Luisa che ha inviato un video della situazione del torrente. Allora, grazie, continuate a inviarci i vostri video, le vostre foto anche su Instagram, continuate a taggarci, perché appunto noi vi ripubblichiamo per tenervi continuamente aggiornati. Andiamo in pubblicità. Ci fermiamo qualche secondo e poi torniamo insieme.

I comuni potranno assegnare al personale delle forze armate e dei vigili del fuoco la riserva di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Grazie alla modifica della legge regionale, le amministrazioni locali potranno assegnare a queste categorie fino al 15% degli alloggi resi disponibili annualmente sul territorio comunale. Regione Liguria investe 2,2 milioni di euro per finanziare la formazione dedicata all'apprendistato professionalizzante. Le risorse provenienti dal Fondo Sociale Europeo Plus consentiranno di avviare percorsi per oltre 3.000 apprendisti attraverso 52 organismi dedicati. L'obiettivo è rafforzare le competenze e favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Il Sea Stories Festival festeggia i suoi primi 10 anni con un calendario ricco di appuntamenti che nel mese di agosto animeranno la suggestiva cornice dell'Isola delle Chiatte al Porto Antico di Genova, un'edizione speciale che affianca nuove produzioni, spettacoli per famiglie ed eventi musicali. Si parte oggi e domani alle ore 21:30 con Onirica. Ventimiglia si prepara ad accogliere un grande appuntamento televisivo che porterà la città e la Liguria sul palcoscenico nazionale. Arriva il Super Karaoke, la trasmissione televisiva di Canale 5 condotta da Michelle Hunziker, che vedrà la città protagonista per 3 serate. Lo spettacolo verrà registrato il 3, 4 e 5 settembre sul Belvedere del Resentello. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

Allerta gialla prolungata e poi è stata emessa quella arancione a partire dalle 3 di notte fino alle 15 di domani sulle zone del centro levante della Liguria. Continuiamo la diretta a sentire i sindaci, ma torniamo anche

0: Newsroom 28 con Elisa Ricci perché ci sono aggiornamenti che riguardano anche la viabilità. Buongiorno Elisa.
1: Buongiorno Aurora, sì, naturalmente in questa fase di allerta è importante anche monitorare la situazione sulle nostre autostrade e capire come procede la viabilità e noi infatti siamo qui proprio per parlare della situazione. Guardiamo subito la tratta genovese perché incominciano a sorgere le prime criticità. Infatti abbiamo la prima segnalazione, siamo in A12, direzione Genova, abbiamo una coda tra Rapallo e Recco per allagamenti. Abbiamo sentito anche la polizia stradale che ci ha rasserenati perché appunto è stato un temporale improvviso che ha portato a degli allagamenti, ma adesso la situazione si sta risolvendo fortunatamente. Mentre abbiamo altre due segnalazioni da guardare più nel dettaglio, A10, direzione Ventimiglia, coda tra Bivio A10, A7, Milano-Genova e Genova-Pegli. Questo per traffico intenso. L'ultima segnalazione, forse la più importante, riguarda invece un incidente. Siamo in A26, direzione Genova-Voltri. Abbiamo una coda di 2 km tra Masone e Bivio A26 A10, Genova-Ventimiglia, a causa appunto dell'incidente. Sul posto, naturalmente, i soccorritori. Ancora i mezzi devono essere tolti, quindi naturalmente viene segnalata la coda. Vedremo come andrà a svolgersi questa situazione. Nel frattempo potete vedere anche le telecamere che mostrano come sempre in tempo reale, le nostre autostrade della Liguria. E ci spostiamo adesso in A10, quindi la tratta che comprende da Savona al confine con la Francia, la tratta del Ponente, perché abbiamo altre segnalazioni. Innanzitutto viene segnalata la pioggia intensa tra Imperia Ovest e il confine di Stato, come ora d'inizio circa le 13:20, quindi poco fa. E poi ci spostiamo, abbiamo un automezzo pesante in avaria ad Arma di Taggia in uscita in direzione Ventimiglia. Vedremo poi se anche questo potrà causare coda o meno. E per ultima la segnalazione che riguarda 1 km di coda tra Bordighera e la barriera di confine di Stato, questo in direzione Ventimiglia a causa del traffico intenso. Queste al momento le segnalazioni per quanto riguarda la A12, tratta quindi di Levante, da Sestri Levante al confine con la Toscana. Non vengono segnalate criticità, quindi al momento questo è il quadro generale, ma naturalmente noi continuiamo ad aggiornarci in tempo reale. A te, Aurora.
0: Grazie Elisa Ricci. Allora, questa mattina ve lo abbiamo raccontato, un temporale che ha colpito pesantemente la zona del Tiguglio, principalmente Chiavari, ma anche Lavagna, decine gli interventi dei vigili del fuoco che hanno persino salvato una persona che era rimasta bloccata nel suo furgone all'interno di un sottopasso ormai completamente allagato. Andiamo a sentire le parole del sindaco di Chiavari, Federico Messuti, dalla nostra Carlotta Nicoletti questa mattina, proprio dopo quello che è accaduto. Forse è stato sentito da Enrico Cirone, non vorrei. Sì, da Enrico Cirone. Allora andiamo a sentire le sue parole.
2: I 106 mm, 102 mm sono stati rilevati nella parte orientale, quella del pluviometro del porto. In realtà uno dei due bacini, quello che normalmente può dare dei problemi, quello dell'Entella, ha mantenuto una certa costanza e al momento non desta preoccupazione. È piovuto tanto, una pioggia molto intensa e le principali criticità hanno riguardato, vabbè, via Piacenza, via Entella, ma nel corso di questi anni sono stati svolti molti interventi, tantissimi interventi per migliorare i sottoservizi e quindi questo ha comportato che poi c'è stato uno smaltimento delle acque abbastanza veloci. Quindi, grazie proprio a questo importante intervento che si è verificata un'efficacia dei lavori che poi abbiamo visto evidenziati in questa occasione,
3: E in questo momento,
2: appena la pioggia ovviamente è diminuita.
3: certo, sul territorio si aspetta una recrudescenza, no, del temporale in allerta gialla dalle 10, quindi da 12 minuti. Come siete dislocati sul territorio, sindaco?
2: Sì, secondo i modelli.

0: modelli dell'ARPAL e i modelli che andiamo a valutare, ci sarà una possibilità, dipenderà dai venti, però ci potrebbe essere un'ulteriore intensificazione delle piogge intorno al mezzogiorno di oggi, in attesa poi che arrivi un altro fronte proprio la prossima notte, domani mattina. Siamo tutti in allerta, ovviamente, i responsabili del COC sono, stanno valutando tutte le situazioni, quelle che poi riguardano le persone più fragili e quindi anche le necessità di queste persone. Al momento i sottopassi stanno riaprendo perché qualcuno era stato chiuso, e per il resto ci stiamo preparando a quello che sarà il primo, purtroppo, di altre scariche, di altri eventi climatici che ci aspettiamo questo autunno.
1: Ecco, queste le parole del sindaco di Chiavari. Abbiamo in collegamento il sindaco di Camogli, Giovanni Anelli, a cui do il mio buon pomeriggio ormai, e volevamo sapere qual è la situazione. Continuano ad arrivarci segnalazioni di pioggia forte proprio nel suo territorio, sindaco.
2: Sì, buon pomeriggio a tutti. Beh, direi che qualche minuto fa c'è stato un grosso temporale con pioggia abbondante, abbiamo qualche problema di allagamenti vari. Direi che via Figari in questo momento è chiusa per una questione di allagamenti, e poi altri piccoli allagamenti, ma a parte via Figari grossi problemi al momento non abbiamo, o perlomeno di quelli che stiamo monitorando.
1: Come vi state preparando all'allerta arancione, contando che, come sappiamo, è stata prolungata quella gialla, poi dalle 3 di questa notte fino alle 15 di domani l'allerta sale al suo massimo livello? Lo ricordo, l'allerta arancione è il massimo livello per quella per temporali. Come vi state preparando a Camogli?
2: Sì, purtroppo assolutamente sì, speravamo di rimanere in gialla. Stanotte alle 3 sarà previsto il COC come da prassi, e organizzeremo ovviamente per quanto possibile un monitoraggio il più possibile sul nostro territorio. Non dimentichiamoci che noi abbiamo un territorio talmente esteso che è soprattutto anche un po' più difficile rispetto ad altri posti, perché abbiamo sia San Fruttuoso, Punta Chiappa, San Rocco di Camogli, Ruta, insomma abbiamo la spallata che arriva a Rapallo, quindi molto esteso e molto soggetto purtroppo a situazioni che a volte possono essere veramente diciamo pericolose e brutte.
3: Ecco sindaco, ci sono delle zone del suo comune che sono particolarmente attenzionate, possono portare rischi e allagamenti, magari anche frane, visto che sappiamo insomma il nostro territorio è molto fragile?
2: Direi di sì, noi abbiamo tutta la parte della falesia del cimitero che, come nota, ha avuto un crollo diversi anni or sono, fortunatamente monitorata, ma è monitorata in questo senso che qualsiasi deviazione rispetto a quella che è la normalità dovremmo assolutamente intervenire con la chiusura della strada, che è una strada che in mente a Camogli, quindi non è che noi abbiamo diverse strade per arrivare a Camogli, a parte quella dell'Aureglia. Quindi al momento non abbiamo segnalazioni del monitoraggio che ha rilevato qualche particolare problema, però la pioggia e le piogge spesso e volentieri portano a sorprese non programmate. Altre zone, sì, abbiamo San Rocco, abbiamo Punta Chiappa dove abbiamo fatto gli interventi importanti per quanto riguarda tutta la parte della protezione legata a degli smottamenti che ci sono stati quest'estate, e poi abbiamo altre zone che sicuramente Ruta di Camogli e la spallata che arriva fino a Rapallo, che spesso e volentieri è soggetta a dei problemi. Quindi, come ho detto prima, inizieremo il COC alle 3 di notte, auguriamoci che poi ci sia una pioggia e, come si suol dire, di sbagliarsi sempre nelle previsioni.
3: Ecco sindaco, una domanda, perché si sta aprendo anche così una curiosità ma anche una necessità di comprendere. Ci sono scuole ovviamente nel suo territorio, le scuole sono chiuse nel senso che non c'è l'attività didattica, però i collaboratori scolastici, insomma personale è previsto in molte scuole. Voi pensate, come dire, di lasciarle aperte come qualunque ufficio, o pensate invece di cambiare qualche cosa per domani?
2: Stiamo valutando, direi che è una cosa che valuterò in serata.
3: Ok, no, giusto per sapere, perché qualcuno...
2: Perché devo vedere anche un po' l'andamento anche di quello attuale.

0: non mi sembra che ci siano parecchie persone impegnate in questo momento, e proprio per questa ragione vorrei fare prima un passaggio anche con l'assessore di competenza per capire un attimo quante persone sono impegnate, se sono impegnate, a meno che non ci siano anche delle situazioni legate alle ferie, perché ad esempio per quanto riguarda le scuole materne problemi non ce ne sono, le primarie non ce ne sono, devo capire un po' l'istituto nautico e soprattutto l'istituto Barsanti, dove magari potrebbe esserci qualche personale, però lo farò in serata sicuramente nelle prossime ore.
1: Grazie al sindaco di Camogli Giovanni Anelli.
2: Sì, teniamo conto che le scuole chiudono in realtà non tanto perché può essere pericoloso per chi ci lavora e per evitare il traffico degli studenti che ci vanno durante l'anno,
1: appunto,
2: è chiaro che ora è un po' diversa la situazione.
1: Assolutamente, volevo dire a Elisabetta che è colei che ci ha chiesto questa informazione perché lavora a scuola, però non ha sottolineato in che comune vive, quindi se è a Genova, adesso sentiremo poi l'assessore alla protezione civile Ferrante proprio per farci dire anche questo dettaglio, ma posso immaginare che anche lui, come il sindaco di Camogli, possa aspettare a decidere.
2: Anche perché Genova, diciamo, sull'arancione normalmente non ha mai avuto automatismi, quindi vedremo insomma cosa potrà, anche perché ripeto è proprio diversa la condizione, cioè di fatto la scuola oggi è un ufficio come un altro, con alcune persone che ci lavorano, non è il problema invece del traffico scolastico, dei ragazzi che devono lasciare le loro case per andare a scuola, che ovviamente il 21 d'agosto non è possibile, perché appunto le scuole sono ancora chiuse da questo punto di vista.
1: Sì, aspettiamo quindi poi di sentire anche l'assessore.
2: Che dovrebbe esserci, tra l'altro, se lo vogliamo sentire, perché tra l'altro so che Ferrante poi dovrà raggiungere il COC, e quindi diciamo prima riusciamo a sentirlo, sì, e meglio è per lui.
1: Prima c'è Andrea Popolano però, molto che bene. È in via Milano, perché a Genova questa mattina il sottopasso è stato chiuso, allora ci colleghiamo con lui. Buongiorno, buon pomeriggio Andrea.
3: Sì, buon pomeriggio, allora ben ritrovati a tutti. Siamo proprio all'imbocco del sottopasso di via Milano. Questa mattina è rimasto chiuso a causa della forte pioggia che ha interessato Genova, ovviamente nelle prime ore della giornata. Come potete vedere però la buona notizia è che è stato riaperto, era chiuso infatti lo svincolo in direzione di via Albertazzi, ma al momento la situazione è tornata assolutamente regolare da tutti i punti di vista e la viabilità è tornata da regolare, come possiamo vedere con il transito dei diversi veicoli. Abbiamo visto proprio all'altezza, al centro diciamo del tunnel, una piccola pozzanghera, potremmo chiamarla ormai, che ovviamente non sta dando alcun problema alla viabilità della zona. Questo è uno dei diversi problemi che si sono verificati nella giornata di oggi, anche qualche ramo nella zona della foce che è caduto, costringendo alla chiusura ad esempio di un tratto del controviale di Corso Torino all'altezza di via Baravino, però al momento su Genova non si segnalano particolari criticità. A te.
1: Grazie ad Andrea Popolano. Allora dovrebbe esserci con noi l'assessore alla protezione civile del comune di Genova, Massimo Ferrante, che salutiamo.
4: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i telespettatori.
1: Allora, abbiamo raccontato di questo prolungamento dell'allerta gialla, che però poi alle 3 di notte si trasforma in allerta arancione, quindi al massimo livello di allerta per temporali. Come vi state preparando a queste ore? E poi abbiamo anche una domanda sulle scuole.
4: Allora, tra mezz'oretta abbiamo il centro operativo comunale che l'avevamo già convocato ieri, chiaramente salendo di grado l'allerta va riconvocato, io quindi fra mezz'ora vi faccio il punto con tutti i direttori dell'amministrazione comunale e con le aziende partecipate. L'allerta ragione, come ha già detto lei in maniera perfetta, è la massima allerta per temporali e piogge diffuse. Chiaramente, come dire, rientra nel film che abbiamo visto in tutte le ultime estati, le ultime due o tre estati, sempre così dopo Ferragosto c'è la rottura climatica e nel nostro territorio è coinvolto da questi temporali improvvisi che arrivano comunque sempre dall'Atlantico. Sappiamo che le perturbazioni si spostano da ovest ad est. Qual è la differenza rispetto agli altri anni? Rispetto agli altri anni, anni fa, la differenza è abissale. Rispetto agli scenario, con la differenza

quest'anno si è accumulata veramente tanta energia, non c'è mai stata un'estate con così tanti bollini rossi, ondate di calore livello 3, ne abbiamo avuti 5 giorni consecutivi già a giugno, 6 giorni consecutivi a luglio e come ben sapete 13-14 giorni consecutivi di ondata di calore livello 3 ad agosto che ci ha accompagnato fino a Ferragosto. Quindi abbiamo un mare molto caldo, intorno ai 30 gradi, abbiamo condizioni che non sono favorevoli perché abbiamo

0: so che voi l'avete filmati, l'avete anche ripresi, non siamo intervenuti in tutti perché chiaramente abbiamo iniziato a fine luglio e dobbiamo finire a fine settembre. Asta ha iniziato grandi lavori di riprofilatura sul Bisagno e su altri rivi e su altri torrenti e dobbiamo finire a fine settembre. Chiaramente, come dire, sono tutte opere che si fanno di prevenzione. Sappiamo perfettamente che abbiamo una città con una rete di raccolta delle acque totalmente insufficiente ai nuovi scenari che vedono piogge intense. Genova, come dire, è una città vetusta, una città, come dire, che ha i suoi anni, la rete è una rete molto vetusta, sapete perfettamente che bastano cali di pressione per fare saltare le tubazioni. Comunque, in ogni caso, come dire, noi abbiamo una rete che è in grado di sopportare piogge normali, non improvvise piogge con queste quantità, ma vale per noi come vale per Chiava di Lavagna, l'avete visto anche voi, l'avete comunicato bene stamattina quello che è successo stanotte a Chiava di Lavagna. Quindi chiaramente ci aspettano grosse intense precipitazioni, con l'allerta arancione scattano anche i provvedimenti di chiusura dei mercati, di alcuni mercati rionali, scattano limitazioni, diciamo, maggiori rispetto all'allerta gialla. Ora le decideremo, le convocheremo, le organizzeremo al COC. Chiaramente le scuole sono ancora chiuse, c'è qualche centro estivo aperto che chiaramente domani non potrà svolgere alcuna attività, e per il resto, come dire, oggi siamo intervenuti, come ho seguito, vi ho sentito in parecchie, come dire, situazioni, da Corso Torino a Piazza Palermo, per i vari problemi di ostruzione delle caditoie. Al momento i sottopassaggi reggono, sono anche molto contento che regge anche il sottopassaggio Ibrini, al momento su cui abbiamo fatto un grande lavoro, un grande investimento insieme al COCI, risolvendo un problema che era trentennale, portando via 500 tonnellate di materiale che si era accumulato negli ultimi 30 anni. Chiaramente noi viviamo in questo territorio estremamente fragile, estremamente vulnerabile, quindi cercheremo di affrontare con la massima serietà le prossime ore.
1: Ecco, Assessore, proprio sulle scuole dovete ancora decidere, però ci chiedevano diversi collaboratori scolastici se c'è la possibilità che vengano chiuse anche agli addetti ai lavori, visto che i ragazzi comunque non ci sono. Questa è una possibilità?
0: Allora, è una possibilità, tenga conto che con l'allerta arancione chiudono sempre tutte. Scusi, con l'allerta rossa, con l'allerta chiusa rossa le scuole chiudono tutte, l'allerta arancione è a discrezione del COC, non è detto che questo provvedimento lo facciamo in maniera omologa per tutta la città, omogenea, ma potrebbe essere mirato in alcune zone dove magari alcuni plessi sono in prossimità di torrenti, rivi considerati più a rischio. Quindi ora faremo queste valutazioni, potrebbe essere una soluzione per tutta la città come invece in alcune zone, però sono valutazioni che dobbiamo fare in base anche alle previsioni. Al COC ci sono anche i previsori meteo che ci dicono quando sono le massime intensità e a che ora più o meno avvengono, se avvengono di notte, se avvengono di mattina, i vari scenari. Quindi in base ai vari scenari decideremo, valuteremo e vi faremo sapere per tempo, come abbiamo sempre fatto.
1: Grazie allora all'assessore della Protezione Civile Massimo Ferrante per questa spiegazione. Chiaramente, come ha detto lui, dovremo aspettare l'esito del COC, dove verranno poi decise queste cose, tra cui anche quella della scuola. Quindi a Elisabetta, la nostra telespettatrice, dico aspettiamo di capire, anche perché non è detto che tutte le scuole debbano chiudere.
2: No, esatto, quello dipende che ho dai piani anche, no? Da dove sono queste scuole, se può essere pericoloso evidentemente andarci oppure no. Per Ferrante, magari adesso non è più collegato con noi, ma insomma questo è un po' il suo pane, no? Va bene l'assessore alla protezione civile in generale, però lui da presidente del municipio della Bassa Val Bisagno per anni, insomma, l'abbiamo incontrato davanti al Bisagno per capire che cosa sarebbe successo nelle ore successive, insomma è un po' il suo pane. Direi conosce bene il territorio, quindi è importante ovviamente anche che tutti coloro che sono impegnati in queste ore abbiano contezza di quelli che sono i rischi che si possono correre in queste circostanze e ovviamente lavorino per prevenirli.
1: Assolutamente, allora ci fermiamo per qualche istante, poi torniamo insieme, rimanete con noi però perché parliamo di un altro fatto che è avvenuto questa mattina, l'allagamento dell'auto rimessa di AMT.
3: La nostra rete continua ad evolversi.

0: stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Allora, come dicevamo, l'allagamento nella rimessa bus di Staglieno questa mattina ha chiaramente fatto alzare la voce ai sindacati. E allora ci colleghiamo con Roberto Piccardo, segretario UGL, perché voi avete lanciato l'allarme rispetto a quello che è accaduto all'interno della rimessa bus, dove lavorano centinaia di autisti AMT e non solo. Forse aspettiamo ancora un attimo se riusciamo ad avere il
1: Il
0: collegamento.
1: video funzionava, ma l'audio non era
0: Sì, il
1: ancora
0: video
1: pronto. Un'altra
0: funzionava, però
1: qualche
0: intanto
1: secondo.
0: stiamo vedendo il video. Allora,
1: Sì.
0: buongiorno Roberto Piccardo, segretario UGL. Questa mattina l'allagamento, come dicevamo, voi avete lanciato l'allarme.
2: Buongiorno a voi. Sì, abbiamo lanciato l'allarme perché in una rimessa, in un deposito appena terminato, è inaccettabile che appunto siano state date comunque delle pendenze, a quanto proprio a evidenza, comunque rate o comunque le griglie che non riescono a tirare via l'acqua, e in più nel capannone dove ci sono tutte le attrezzature, dove lavorano gli operai, quindi ci sono anche strumentazioni elettroniche e tutto, con due dita d'acqua, cioè è veramente inaccettabile.
0: Assolutamente, anche perché da tempo ormai state denunciando non solo in questo caso le condizioni degli autobus e della rimessa, ma anche stiamo parlando tanto di sicurezza degli autisti. Questo perché solo recentemente è avvenuta l'ennesima rissa a bordo di un autobus a Brignole e chiaramente gli autisti sono in prima linea in questo caso.
2: Sì, gli autisti sono in prima linea e purtroppo sì, sono costretti, sì, loro malgrado, a pagare praticamente dei disagi, dei disguidi che sono da attribuire ad altre persone. Hanno paura e non a caso continuano sempre a licenziarsi, ancora in questo mese altri due, perché purtroppo è un lavoro che è per la paga. Appunto che viene data in proporzione appunto ai rischi, a tutti i disagi che vengono messi, diciamo, in piazza tutti i giorni, e sempre più persone invece che avvicinarsi a questa azienda si allontanano. È un fatto proprio, soprattutto anche visto la presenza femminile ormai sempre più massiccia, è diventato veramente un problema ormai direi sociale, e con il servizio invernale che sta per appunto sta per uscire, visti i tagli che ci sono proprio per la mancanza di mezzi, per la mancanza di autisti, siamo molto molto preoccupati perché, come dicevo appunto poc'anzi, poi chi è esposto in prima persona sono proprio gli autisti, e purtroppo l'utenza poi si scaglierà contro di loro, e finché sono insulti verbali, che comunque sono da condannare assolutamente, diciamo quasi ci hanno fatto il callo. Il problema è che, come diceva giusto lei, non ci limitiamo a questo, ormai le aggressioni sono all'ordine del giorno.
1: Ecco Piccardo, tornando all'allagamento diciamo, del locale vostro, non ho capito questo dettaglio, ma secondo voi è legato a incuria, abbandono, cioè non sono stati fatti i lavori?

0: era prevedibile? Vorrei capire questo aspetto.
1: Sì, almeno era abbastanza prevedibile, visto che quando ci sono state delle piogge 2 mesi fa, appena appena limitate rispetto ad oggi, già si evidenziavano, diciamo, questa formazione di laghi. Secondo noi non sono stati fatti lavori da profani, dico, perché il video lo mostra chiaro, c'è una griglia centrale enorme e ci sono 3 dita d'acqua a destra e a sinistra della griglia. Poi quando è stata sommersa completamente, o manca il tiraggio o le pendenze sbagliate, io non sono un tecnico, ma sicuramente anche il locale, l'officina, diciamo così, la tensostruttura che è stata messa, invece lì entra acqua da tutte le parti e i meccanici lavoravano anche pericolosamente nell'acqua.
0: È chiaro, capisco che, insomma, non è, in generale non mi sembra un buon momento per MT, Piccardo, cioè un po' dove si piglia, le cose non stanno funzionando come vorreste, giustamente, come vorremmo noi da utenti, visti i tagli ai servizi, e come vorreste voi come operatori, che siete in prima linea evidentemente anche a giustificare talvolta le storture.
1: Sì, io devo dire, appunto, sempre puntato il dito con la massima obiettività anche su una mancanza di visione aziendale negli anni scorsi, perché non si può arrivare ad oggi, ma come diceva giustamente lei, ora abbiamo avuto un anno difficile per una questione economica e tutto quanto, e va bene, anche lì certo non da addebitare ai dipendenti, ma chi ha la responsabilità, che appunto speriamo che venga individuata tutta e che paghino. E il fatto è questo, che appunto parlavo di mancata visione, perché ad oggi mancano i mezzi, i più piccoli e i medi, e come appunto la legge impone, per fare una gara pubblica ci sono dei tempi, e per la fornitura dei mezzi già passa più di un anno, quindi voglio dire, è mancata proprio la visione prima per trovarci oggi con questa mancanza di bus, poi mancanza di ricambi, perché abbiamo avuto dei problemi con i pagamenti, con i fornitori, ci sta. Però appunto trovarci in questa situazione per la mancanza di mezzi è veramente da attribuire a una mancata visione e una mancanza presa di posizione per tempo.
0: Beh, insomma, è giusto dare, come dire, le giuste responsabilità a tutti quelli che hanno gestito l'azienda, non soltanto gli ultimi, questo è evidentissimo. Grazie Piccardo, buon lavoro.
1: Grazie a voi. Grazie a voi.
0: Un calupo a tutto il personale di MT. Una volta guidare l'autobus era un mestiere che ti faceva stare bene, è sempre stato un mestiere difficile, c'è una grande responsabilità, però insomma una volta lo stipendio dell'autoferro tranviere nell'ambito così dell'impiego degli operai era qualcosa di buono e di interessante. Oggi purtroppo non va, lo stipendio è tra i più bassi che esistano, i mezzi sono fatiscenti, le rimesse, lo abbiamo visto, si allagano alle prime piogge, insomma i clienti, gli utenti dei servizi sono arrabbiati, spesso anche ignoranti, come purtroppo può capitare, quindi insultano, aggrediscono verbalmente, talvolta anche fisicamente, il personale, insomma una situazione oggettivamente difficilissima, a cui ovviamente va la nostra massima solidarietà.
2: Assolutamente, allora risponderei a qualche messaggio, perché intanto ci chiedevano ora un po' di tempo fa come mai i treni da Genova a Busalla sono stati soppressi. Allora questa mattina il problema treni è stato importante perché intorno alle 5 un fulmine ha colpito un Freccia che stava transitando per Riva Trigoso, si è dovuto fermare, i passeggeri sono stati spostati su un altro treno e chiaramente anche questo è stato abbastanza complesso, perché come ci ha spiegato il sindaco di Sestri Levante, Riva Trigoso è una stazione molto piccola. Quindi è stato sicuramente complesso, e poi c'è stato anche un guasto intorno alle 9 del mattino, non si è ancora capito se dettato dal temporale, dal maltempo o no, comunque questo guasto a Brignole che ha creato non pochi problemi. I treni sono stati soppressi perché c'è stato uno stop alla circolazione ferroviaria che è durato più o meno fino alle 10:30, quindi sicuramente ci sono stati ritardi e disagi. Poi ci inviano, appunto parlando di treni, ci inviano da Camogli dei video che fanno vedere la stazione, non so se riusciamo a farveli vedere anche a voi, la stazione ferroviaria di Camogli con l'acqua che piove dentro. Come abbiamo sentito il sindaco Giovanni Anelli, che ha detto che stava piovendo

0: molto forte, adesso arrivano anche questi video che forse riusciamo a far vedere, eccoli qua, grazie al telespettatore che ce li ha inviati, potete vedere le scale che sono praticamente ricoperte d'acqua e poi nel video successivo si vede anche il dito d'acqua che si è accumulato sul pavimento della stazione. Adesso ci arriva un altro video da Caperana, sta grandinando e se riusciamo ad andare a vedere
1: Quindi Caperana, siamo nel primissimo entroterra di Chiavari.
0: sì, lo so, grazie
1: Lo
0: Matteo,
1: sapevi?
0: penso, sì.
1: Ma magari qualcuno a casa. Perché c'è anche Ceparana,
0: So
1: ma è
0: che più
1: un'altra
0: ti
1: cosa.
0: avvicini allo Spezzino, più
1: Ho
0: sei
1: fatto il militare a
0: contento.
1: Caperana, cara la mia Aurora.
0: Esatto, quindi ci sono sempre questi
1: C'è
0: collegamenti con
1: qualcosa, se, da qualche
0: te
1: parte sono, c'è un
0: nel
1: motivo.
0: Levante
1: C'è un
0: Ligure.
1: motivo.
0: Allora, non so se lo chiedo a Filippo Rossi, se riusciamo a vedere prima di andare da Andrea Popolano il video che ci è arrivato da San Colombano, Certenoli della Grandine, perché appunto ora riesco a scaricare quello di Caperana nel primo entroterra del
1: Sì, di
0: Tiguglio
1: Chiavari.
0: di
1: Ma comunque
0: Chiavari.
1: San Colombano Certenoli è lì, eh?
0: Sì,
1: San Colombano
0: praticamente lì.
1: Certenoli praticamente l'uscita autostradale di Lavagna. Più
0: Appunto, e
1: o
0: infatti
1: meno, quella zona lì.
0: stanno arrivando tutti i video della Grandine, purtroppo proprio da lì, con
1: Con i
0: appunto
1: proprietari delle
0: piccoli. Esatto,
1: automobili disperati, come è giusto che sia, perché se hai la macchina fuori il rischio è un ricordino alla fine di questo
0: queste
1: episodio.
0: invece sono le immagini che arrivano da Rapallo con la strada allagata. Qui anche forse è un problema di tombini, conosciamo bene, succede spesso durante queste giornate.
1: Dappertutto, in realtà,
0: Dappertutto, e
1: dappertutto.
0: poi ricordo che comunque quando cade una quantità di pioggia come quella che è caduta stamattina, per esempio a Chiavari, con pensate 120 mm d'acqua in 3 ore, sono veramente tanti, appunto i tombini fanno fatica anche perché non sono progettati, cioè tutta la zona non è progettata per queste quantità d'acqua.
1: Sì, non
0: Quindi
1: c'è dubbio, ma senza andare tanto lontano, anche attorno al grattacielo Piacentini, dove lavoriamo noi
0: esatto.
1: questa mattina, arrivare, diciamo, non c'erano strisce pedonali che potevano insomma, impedirci di infilare i piedi in pozzanghere molto alte, anche via 20 settembre stessa, questa mattina
0: Lo
1: era
0: so, Matteo, ti
1: molto
0: ho visto
1: ostruita.
0: arrivare in
1: Sì,
0: redazione, sembrava avesse fatto la doccia, invece,
1: esatto,
0: coi
1: coi
0: vestiti,
1: vestiti.
0: invece era semplicemente venuto a piedi a lavorare.
1: Come al
0: Una
1: solito.
0: decisione che si è rivelata sbagliata. Allora, noi ci fermiamo per qualche secondo, poi torniamo insieme, continuiamo a parlare di allerta, di maltempo, vi teniamo aggiornati.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro! Son

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Ritorna a Sori dal 20 al 23 agosto la tradizionale manifestazione di beneficenza dal titolo Sori più solidale. Musica, enogastronomia e spettacoli faranno da cornice a un evento per il sociale che raccoglie i fondi da destinare alla Fondazione Genovese Gigi Ghirotti. Ultima occasione il 21 agosto per partecipare alla 7ª edizione di Una notte in Fornace, la manifestazione che organizza le suggestive visite notturne alla fornace medievale di Cogoleto, situata nel sito archeologico Mannoni. L'ingresso è gratuito. Il 22 agosto a Crocefieschi, spazio all'arte con il concorso di pittura estemporanea certificato evento autentico Ligure. Gli artisti dipingeranno dal vivo i vicoli e i panorami del borgo, trasformandolo in una mostra a cielo aperto. Continuano gli eventi in occasione del 27º Festival dei Lunedì Musicali, la rassegna musicale che ogni

0: estate anima la Valle Scrivia. Appuntamento il 23 agosto con il tributo ai Pink Floyd al Parco Comunale di Savignone. Fino al 23 agosto sarà possibile visitare I colori delle baie, mostra di pittura dedicata ai paesaggi di Sestri Levante. A cura di Hélène Cortese, i dipinti raccontano la bellezza del territorio attraverso l'arte. Continuano le proiezioni estive di Lo Schermo Incantato, la rassegna cinematografica per bambini e per le famiglie, che si svolge ai campetti San Siro di Santa Margherita Ligure. Ultima proiezione il 23 agosto.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Bentornati al servizio del pubblico, do il mio buongiorno a Massimo Bartolini che è funzionario di guardia dei Vigili del Fuoco perché questa mattina è stata sicuramente una mattinata movimentata per i Vigili del Fuoco di Genova, di Rapallo, di Chiavari. Allora, se ci racconta quali sono stati i principali interventi in questa giornata molto molto difficile per quanto riguarda il meteo. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti. Scusate, abbiamo un annuncio di soccorso, noi siamo ovviamente in caserma. Avete sentito un altro soccorso via Entella? Sì, da questa mattina circa alle 5, prima mattinata, sono iniziati i primi interventi nella zona appunto di Chiavari del Levante e sono proseguiti per tutta la mattinata, spostandosi poi si sono concentrati nella zona del Tiguglio, di Rapallo e attualmente ancora abbiamo problematiche sulla zona di Carasco e sempre del Tiguglio di Rapallo con diversi interventi per allagamenti, per alberi, per problematiche, tetti e via discorrendo. Gli interventi finora effettuati sono più di 60 e ne abbiamo ancora in coda da effettuare circa una trentina, abbiamo tutte le squadre impegnate e continuano gli interventi perché la perturbazione rimane ancora attiva, qui su Genova è leggermente migliorata ma sul Tiguglio ancora è attiva.
0: Ho raccontato questa mattina del salvataggio all'interno di un furgone nella zona di Lavagna in un sottopasso allagato, proprio che avete fatto voi, come purtroppo spesso accade perché non è la prima volta che raccontiamo di macchine o furgoni che rimangono bloccati in metri d'acqua all'interno dei sottopassi. E allora ne approfitto per chiederle, quando ci sono queste situazioni in cui piove così forte, quali sono i consigli da seguire sempre, cioè le cose da fare se si è in un mezzo o anche se qualcuno fosse all'interno di una cantina, per dire, oltre che uscire, sì. Chiaramente.
1: Sì, purtroppo i sottopassi sono uno dei punti più critici, si allagano spesso, soprattutto nella zona di Chiavari, perché per effetto dei vasi comunicanti l'acqua, quando nei bacini sale il livello idrometrico dell'acqua, automaticamente si allagano le zone più basse, quindi parliamo di sottopassi e anche di box o scantinati che sono al di sotto del livello stradale. Quindi i consigli sono quelli che quando si vede che incomincia ad esserci un ristagno di acqua, di non inoltrarsi con la macchina a percorrere dei sottopassi perché si rischia di rimanere intrappolati, è uguale di non andare al momento che ci sono già degli allagamenti in box scantinati, di non andare a compiere quelle operazioni per tirare fuori l'autovettura o andare a recuperare beni o cose, perché si rischia che salga velocemente il livello dell'acqua ed è molto pericoloso. E quindi questi sono i consigli. Altri consigli che dobbiamo dare in questo periodo sono quelli per evitare questi allagamenti dovuti a questi temporali improvvisi, di fare una pulizia anche del privato cittadino, di quelli che sono i propri pozzetti di scarico dei terrazzi, dei fluviali, dei tubi di scarico, perché questo favorisce, oltre ovviamente alla pulizia delle caditoie e dei tombini che vengono effettuati nella strada, favorisce ad evitare che si formino degli allagamenti che possono allagare poi le nostre abitazioni.
0: Grazie, grazie.

0: Massimo Bartolini, funzionario di guardia dei Vigili del Fuoco, grazie. Chiaramente, e purtroppo mi viene anche da dire, ci risentiremo sicuramente in queste ore perché ci aspetta anche la notte, una notte di allerta arancione per temporali. Grazie.
1: A voi, arrivederci.
0: Allora, noi continuiamo e continuiamo a leggere anche i vostri messaggi. Anzi, prima di leggere i messaggi ci colleghiamo con Andrea Popolano che dovrebbe essere sul territorio, ci fa vedere la zona di Brin. Buongiorno di nuovo, Andrea.
2: Eh sì, esatto, Aurora, perché ci siamo spostati proprio nella zona di Brin, da segnalare l'inizio di qualche goccia di pioggia dopo alcune ore dove su Genova non ha di fatto piovuto. In questo momento inizia a piovere, ci ripariamo anche per quanto possibile. Siamo proprio di fronte a uno di quelli che sono stati da sempre i punti un po' critici per quanto riguarda Genova, una delle zone che si allaga più spesso, intanto potete sentire che la pioggia è decisamente aumentata e da questo punto di vista ovviamente proteggiamo anche i vari strumenti a nostra disposizione. Dicevamo che qui i lavori sono terminati, come è stato spiegato anche in precedenza dall'assessore dei lavori pubblici del Comune di Genova Massimo Ferrante, e quella che era una problematica praticamente costante a ogni pioggia un pochino più intensa. Di fatto qui si bloccava completamente la viabilità, venivano posizionate le transenne ed era impossibile quindi percorrere questo sottopasso. Situazione che adesso è stata risolta. L'annuncio, guardavo precedentemente i vari articoli, l'avevamo dato noi in anticipo di quella che sarebbe stata la soluzione, era esattamente un anno fa, il 20 agosto del 2025, quando era stata trovata la soluzione. Nel corso di quest'anno sono stati fatti i lavori, la problematica riguardava soprattutto la rete interna, le diverse tubature. Sono stati infatti rimossi circa 500 tonnellate di detriti e materiali che si erano via via accumulati nel sottosuolo, una situazione che andava a riguardare da una parte RFI, da una parte comunque la città metropolitana di Genova. Insomma, come spesso capita in questi casi, c'era una problematica del capire di chi appartiene quel determinato tratto. Alla fine, i diversi tavoli portati avanti hanno permesso di trovare una soluzione. Da il 9 giugno di fatto è stata trovata la soluzione con il test finale, la pulizia è andata avanti in anticipo, come detto, durante la stagione invernale, e il 9 giugno scorso è stato effettuato il test che permette ora di tenere e mantenere aperto. Ricordiamo infatti che l'ordinanza precedente obbligava alla chiusura con l'allerta arancione del sottopasso, cosa che invece nell'allerta arancione che scatterà, come detto, questa sera, come io questa notte alle 3 del mattino a Genova, e su Genova e non solo, invece permetterà di mantenere aperto il sottopasso. Nel frattempo la pioggia è diminuita, quindi va a piccoli scrosci di pioggia, come possiamo anche vedere dalle persone che attraversano la strada con l'ombrello chiuso. Ci spostiamo per vedere e monitorare altre situazioni che da sempre sono state diciamo caratteristiche per quanto riguarda i problemi di Genova quando poi piove. A te.
0: Grazie, grazie ad Andrea Popolano. Leggiamo qualche vostro messaggio. Grandine, tempesta di pioggia e fulmini a Leivi. Grazie Nicola. E poi una signora che scrive: ma sbaglio, mio figlio lavora in porto, l'hanno avvisato che stanotte c'è l'allerta rossa per andare come bonifica di un eventuale allagamento. Ricordo che per temporali non esiste l'allerta rossa, esiste l'allerta arancione, il massimo livello, come lo è questa sera a partire dalle 3 di notte. Quindi sì, sicuramente bisognerà attenzionare quello che accade sul nostro territorio. Poi c'è una signora che parla di Oregina, che saluto, non so come si chiami, Antonella, e che parla e racconta anche in Oregina è caduta tanta pioggia, molto forte, ma parlate solo del Tiguglio. Chiaramente e fortunatamente oserei dire abbiamo sentito anche l'assessore alla protezione civile Massimo Ferrante, che ha raccontato quali sono le criticità in questa giornata. Regina non dovrebbe essere tra queste, speriamo, poi chiaramente se avete aggiornamenti inviateceli, e noi ci colleghiamo con Giuseppe Loiaco.

0: Perché parliamo di un altro fatto, ci hanno chiesto in tantissimi come fare con i cani, gli animali domestici, in questo caso cani, perché Giuseppe Lo Iacono è istruttore cinofilo, come fare con i nostri amici a quattro zampe quando si parla di fulmini, perché lo ricordo, 40.000 fulmini che sono caduti sul territorio della Liguria, 20.000 solo a Genova. Allora,
1: forse soprattutto il botto che ne consegue.
0: Esatto.
1: Diciamo così.
0: Vabbè, chiaramente non credo che sia un qualcosa di...
1: sì, non sono sganciati l'uno dall'altro.
0: No, esatto, dai rumori, chiaramente. Esatto. Allora, buongiorno Giuseppe.
2: Buongiorno a tutti voi e buongiorno ai telespettatori.
0: Allora, appunto, abbiamo detto, come mi correggeva Matteo Cantile,
1: sono qua apposta, tra l'altro,
0: il rumore, i tuoni, che effetto possono avere sui nostri amici a quattro zampe, perché lo sappiamo, può variare, però ci sono situazioni anche molto molto complesse.
2: Sì, quello che stanno vivendo i cani in queste ore è un pochino quello che vivono più o meno quasi tutti i cani a Capodanno. Rumori molto forti ovviamente creano grossi disagi alla maggior parte dei cani. Partiamo dai consigli più semplici, ma che comunque è sempre giusto ribadire. Innanzitutto evitare di lasciare da solo il cane in casa, perché potrebbe essere preso dal panico e anche autolesionarsi. Chiudere, se si può, le finestre, le tapparelle, le persiane, e se si riesce anche eventualmente accendere una televisione o una radio a un volume un po' più alto, affinché possano in qualche modo attenuare in qualche modo il rumore del tuono. Poi ci sono dei consigli un po' più pratici che si possono dare, come quello di creare in qualche modo un rifugio al cane. Si può utilizzare un kennel, un trasportino, si possono utilizzare dei cuscini, si può utilizzare qualsiasi cosa che costruisca in qualche modo una tana per il cane. Ci sono poi dei consigli di buon senso, primo fra tutti lasciare che il cane scelga da sé il posto della casa dove andare a stare più tranquillo. Solitamente in queste situazioni i cani scelgono di utilizzare posti protetti, come ad esempio sotto il divano, sotto i letti. Alcuni cani tendono anche a stare molto vicini, se non sopra il loro proprietario, quindi anche lì cercare di far scegliere al cane la postazione migliore. Ci sono poi dei cani che hanno bisogno magari di intrattenersi in qualche modo, quindi fare della ricerca olfattiva, utilizzare dei giochi che piacciono al cane, può effettivamente aiutarli. Attenzione, non vuol dire distrarli, ma vuol dire in qualche modo aiutarli a vivere meglio quella situazione lì. Un altro consiglio che si può dare è quello di evitare di toccare troppi cani. Ovviamente noi lo facciamo in buona fede, ma moltissimi cani cercano soprattutto prossimità, non tanto contatto. Quindi molte volte per alcuni soggetti il contatto estremo, le coccole estreme, anche se fatte in buona fede, possono creare fastidio o comunque aumentare il disagio in quella situazione. Quindi stare vicino al cane sicuramente aiuta, e appunto la nostra prossimità può aiutarli. Infine, l'ultima cosa che è importantissima è il nostro atteggiamento, cioè ovviamente i cani sono molto attenti alle nostre posture, sono molto attenti ai nostri segnali di stress, sono molto attenti anche ai nostri segnali chimici del nostro organismo, quindi ad esempio come il cortisolo. Cercare di essere più tranquilli possibile, più sereni possibile, può aiutare tantissimo i nostri cani a essere sereni.
1: Una domanda, Giuseppe, ovviamente i cani da compagnia sono spesso domestici, vivono in appartamento, hanno bisogno di uscire per fare i loro bisogni, c'è qualche accorgimento particolare quando bisogna comunque farli uscire qualche minuto nonostante le condizioni avverse?
2: Sì, qua c'è un altro buon consiglio che si può andare a dare, ovvero quello di non costringere il cane a fare qualche cosa che non vuol fare. È chiaro, i cani devono uscire, devono fare i loro bisogni, se si riesce in qualche modo a posticipare la passeggiata è meglio, oppure per i cani che hanno grosse problematiche fare una passeggiata molto veloce proprio sotto casa, proprio per fare le prime deiezioni e poi portarlo su e aspettare che ci siano condizioni migliori. Costringere il cane a fare qualche cosa può effettivamente destabilizzarlo ancora di più. Ci sono anche in commercio dei dispositivi, questo sempre per quanto riguarda l'aiuto che possiamo dare in casa, che sono dei feromoni piuttosto che dei dispositivi elettronici che emettono degli ultrasuoni che

0: possono sentire a frequenze molto molto basse soli cani, e possono in alcuni casi, non in tutti ovviamente, varia da soggetto a soggetto, aiutare i cani a stare un po' più sereni.
1: Giuseppe, invece, cosa pensi di quegli accessori che ogni tanto si vedono in giro, mantelline o diciamo abiti in qualche modo che fasciano alcuni cani? È una buona idea o è una cattiva idea?
0: Come sempre dipende dal cane. Ci sono cani che effettivamente, sia per un discorso di termoregolazione, sia per un discorso anche di comodità, possono effettivamente stare meglio se accompagnati in passeggiata con una mantellina, altri no. Dipende anche molto soprattutto dal pelo del cane. Effettivamente, se si opta per una mantellina, meglio sceglierla comoda. Io in generale consiglio, visto che poi la pioggia non ha mai fatto male a nessuno, di acquistare degli asciugamani che possano assorbire, che possono in qualche modo asciugare i cani dopo la passeggiata. Però diciamo che demonizzare la mantellina non è corretto, nel senso che alcuni cani effettivamente hanno bisogno anche proprio di un contatto sul pelo, sulla pelle della mantellina. Quindi dipende dal cane. Sicuramente se la mantellina crea dei problemi di disagio al cane, è meglio evitare di metterla anche se si bagna, poi tanto si asciuga, ecco.
2: Grazie, grazie Giuseppe Lo Iacono, è stato chiarissimo, quindi siamo pronti ad affrontare queste prossime ore di allerta gialla e arancione con i nostri amici a quattro zampe. Continuo a leggere un po' dei vostri messaggi. Tornado alle spalle di Sestri Levante, da noi a Sestri per ora tutto tranquillo, anche questa mattina fortunatamente rispetto ad altri comuni come Chiavari e Lavagna, Sestri Levante non ha registrato troppi problemi. E poi continuiamo, allerta gialla dalle 10 del mattino, ce lo scrive Vale, ho dovuto fare la ruta e poi rapallo senza vedere ad un palmo dal naso, rapallo ora sta diluviando e sono 3 mesi che non piove, le canaline e i tombini non ricevono. Ci fai complimenti, grazie, grazie a Vale. Allora ci fermiamo per qualche secondo, poi torniamo insieme con l'assessore Gianpedrone che ci fa il punto dell'allerta, il punto della situazione.
1: Posso leggere i provvedimenti di AMT?
3: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì con tempo in cambiamento sulla Liguria, poiché il territorio sarà lambito da fresche correnti oceaniche. Dunque si attiveranno locali piogge, rovesci, ma anche temporali localmente forti, specie su Genova, associati a grandine, colpi di vento improvvisi. Più nel dettaglio ciascuna località, partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia, dopo una mattinata con tempo asciutto e da insomma, anche qui la zona di bassa pressione raggiungerà il territorio comportando una certa attività, nonché un incremento delle nubi e piogge rovesci sparsi. Così come su Savona, analoga condizione, dunque col passare delle ore avremo atmosfera variabile e instabile, formazione di precipitazioni sparse. Saranno intense ed abbondanti su Genova. Attenzione a possibili criticità ed accumuli considerevoli. Rinforzerà anche la ventilazione, avremo un conseguente calo delle temperature. La situazione sarà delicata anche sul Tigullio, con rovesci anche temporali localmente forti, associati anche a grandine, colpi di vento improvvisi. Il contesto sarà variabile e instabile anche sullo Spezzino, copertura nuvolosa prevalente con piogge, rovesci e temporali. L'atmosfera sarà variabile e instabile anche nella giornata di venerdì 21 agosto sulla Liguria. Nuovi rovesci a carattere sparso ed anche temporali di moderato forte intensità nuovamente associati a grandine, raffiche di vento. Rinforza la ventilazione principalmente da sud, avremo un conseguente calo delle temperature, saranno prossime ai 26-27 gradi. Considerata la delicata situazione, per sapere cosa capiterà nel dettaglio da voi, vi rimando alla nostra app, è gratuita e sempre aggiornatissima, Trebi Meteo.

Bentornati al servizio del pubblico, ci colleghiamo subito con Giacomo Giampedrone, l'assessore alla protezione civile di Regione Liguria, perché abbiamo parlato dell'aggiornamento rispetto al bollettino di

0: ARPAL prolungata l'allerta gialla che poi però si trasforma in arancione. Buongiorno assessore.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Allora, appunto, prolungata l'allerta gialla e poi allerta arancione. Diciamo che è stato quello che ci aspettavamo, di cui avevamo parlato anche in mattinata, un peggioramento per la giornata di domani.
1: Direi che è un peggioramento, ma più che peggioramento è una continuazione dell'evento che stiamo vedendo ormai da diverse ore, dalle prime ore, di questa mattina. E quindi il perdurare di questo passaggio perturbato, che poi vedrà anche nelle prossime ore, direi tra la mattinata di domani, le prime ore della notte di oggi e la mattinata di domani, il passaggio del fronte, è chiaro che va a insistere su zone che sono state già particolarmente colpite e sono tuttora colpite. Pensate che a Chiavari siamo a quasi 141 mm nelle 24 ore e quindi da qua l'innalzamento dell'allerta ad arancione, che lo ricordo a tutti, è il massimo livello di allerta possibile per la protezione civile per questo tipo di evento. Insieme all'innalzamento dell'allerta ad arancione c'è anche l'entrata invece in allerta gialla per quanto riguarda il ponente della Liguria. In questo momento sul ponente sta piovendo in maniera discretamente importante. E ovviamente associata a questi fenomeni temporaleschi, lo avete visto anche questa mattina, la possibilità di fulminazione molto violenta, venti forti, mareggiata, quindi venti di burrasca, e pertanto ci sono degli ingredienti anche come attenzione all'incolumità delle persone, molto delicati dal punto di vista di protezione civile.
0: Grazie, anche perché abbiamo raccontato di quello che sta accadendo. Diciamo che le criticità quindi sono queste nel Tiguglio principalmente, però.
2: Compaiono essere molto concentrati, no? Queste precipitazioni. Sembra, assessore, che sia proprio quella la zona della Liguria in cui la perturbazione ha scelto di picchiare più duramente. È qualcosa che, per quanto sia possibile dirlo, si vede nei modelli anche delle ore prossime, o invece magari quella zona potrebbe respirare un po'?
1: Direi che il centro levante della nostra regione è quello che domani anche verrà più colpito. Speriamo che non insista proprio lì, cioè su Chiavari, Cavi, più o meno Sestri Levante, che sono le zone, poi Rapallo anche nel pomeriggio, il Golfo del Tiguglio è stato colpito in modo particolare, ma il centro levante sarà comunque un grande attenzionato di domani. Direi che l'unico escluso in questo momento è l'estremo levante, che ha visto poca pioggia. Se non nulla, ovviamente lo ricordo a tutti, l'area C di allertamento va da Portofino, dal monte di Portofino fino a Luni, e quindi ci sta che in quell'area che diventa arancione qualcuno non ha ancora visto piovere, ma è chiaro che quello che sta accadendo invece a Chiavari, piuttosto che a Sestri Levante, piuttosto che a Rapallo fino a una mezz'ora fa, rientra ampiamente nell'area di allertamento C, che è quella su cui stiamo avendo i, diciamo, quantitativi maggiori, almeno dalla mattinata di oggi, cioè dalle 6.
2: In tutta questa faccenda, cioè che è il mese d'agosto, assessore Giampedrone, che insomma tendenzialmente le persone dicono: vabbè, ma ad agosto non è che sì, può fare due gocce, ma è estate, non piove da un sacco di tempo, i rivi e i torrenti sono scarichi. Di imprudenze in questo momento, assessore.
1: Speriamo di no, perché l'antipasto di questa mattina ci deve essere servito per capire cosa può continuare o cosa può accadere da qua alla giornata di domani. E lo dico perché spesso siamo, come dire, chiamati anche a giudicare i previsori, non solo quelli istituzionali, anche quelli più commerciali. Ma mi pare di capire che il quadro generale di instabilità e di forze energetiche in campo, con le temperature molto alte del mare, piuttosto che questa alta pressione che ci ha accompagnato negli ultimi 30-40 giorni in modo quasi ossessivo, all'entrata di fronti di aria fredda da nord, quindi la bassa pressione che si innesta dentro questa alta pressione che tende a calare, va da sé che crea degli ingredienti che sono veramente molto pericolosi. Guardate che i millimetri che stiamo reggendo in queste ore sono millimetri non consoni per il mese di agosto, cioè siamo abituati a vedere dei temporali

0: anche agostani, ma molto più veloci e soprattutto molto meno strutturati. Quello che vediamo è di questo passaggio perturbato che ci deve ovviamente tenere tutti molto attenti sulle prossime almeno 24 ore, cioè 24 ore da ora, cioè fino alle 3, 4, le 15, le 16 di domani pomeriggio. Poi ci sarà ancora una coda, magari lo allungheremo di qualche ora, ma passato quel passaggio, diciamo, perturbato, dovremo essere al di fuori di quello che è un fenomeno molto importante che stiamo vivendo. Poi magari si spengono e si riaccendono dopo qualche ora. Devo dire che i rivi erano talmente secchi che stanno reagendo molto bene, fanno più fatica le tombinature piuttosto che i piccoli colatori, piccolissimi colatori che non possono reggere 90 mm in un'ora come è accaduto questa mattina a Chiavari. Dopodiché, quando smette di piovere, direi che la normalità torna in maniera abbastanza repentina.
1: Quindi, provando a leggere, diciamo, anche un po' nel futuro, nella giornata di domani, posto che non deve sorprendere se, non lo so, un'allerta che è data come questa mattina alle 10, Genova si è svegliata con il nubifragio già alle 8, ma insomma stiamo parlando comunque di normalità, di una previsione che non può essere al minuto o al secondo. Domani quindi il passaggio di questo fronte perturbato tra notte e mattino, poi le cose dovrebbero tornare abbastanza alla normalità, sperando che sia vera normalità, assessore, non quella di prima, che era un'anomalia al contrario, con il caldo terrificante che ha avvolto la Liguria.
0: Mi pare che il quadro l'abbiate descritto bene. Direi che le ore della prime ore della mattinata di domani, le 5, le 6, poi l'avete detto bene, prevedere l'orario preciso di un temporale già è difficile prevederli. In questo quadro direi che la previsione era discretamente unanime. Vedere se sono le ore 3, le 4, le 5 nel mondo. Diciamo che c'è un quadro di grande instabilità nelle prossime 24 ore e nella parte di inizio mattinata fino almeno a mattinata inoltrata questi fenomeni si vedono con maggiore evidenza, il che non vuol dire che non possano accadere anche qualche ora dopo, ma un pochino più sporadici rispetto a quello che invece i modelli fanno vedere oggi. Poi sapete anche che i modelli previsionali sui temporali, come dire, essendo talmente tanti poi i fattori in gioco reali, ti possono dare una tendenza, ma è chiaro che ci sono talmente tante variabili con le condizioni di partenza che sono quelle che abbiamo descritto prima nel nostro territorio, quindi l'alta temperatura del mare, l'alta pressione che è stata con noi per circa 40 giorni facendo una vera e propria cappa, poi possono creare delle situazioni puntuali veramente molto complesse e pericolose per i cittadini. Quindi bisogna stare attenti anche ai fenomeni di vento, ai colpi di mare, ci può essere veramente tutto dentro questi fenomeni.
2: Grazie Assessore, una domanda che riguarda invece quello che state facendo per il territorio della Liguria per quanto riguarda la prevenzione idrogeologica. Lei è anche Assessore alla difesa del suolo oltre che alla protezione civile, ma appunto ci sono cantieri in corso e lavori che avete fatto, avete anche inaugurato, quali sono i principali?
0: Ma guardi, io conto miliardi di interventi fatti nel tempo e questo mi rende molto orgoglioso. Il fatto che il territorio oggi stia rispondendo bene per noi che facciamo protezione civile ovviamente è solo un dato parziale. Noi facciamo opere grandi e piccole di messa in sicurezza che tendono ovviamente a cercare di mettere in sicurezza o mitigare, usiamo questo termine, il rischio idrogeologico in una regione che però vive di rischio idrogeologico perché geomorfologicamente è verticale ed è creata ovviamente fra monti e mare in maniera molto acclive. Detto ciò, abbiamo interventi molto significativi appena conclusi sia a Ponente che a Levante che ci danno un quadro almeno sulle perturbazioni, diciamo, tipiche dei mesi autunno-invernali, di una assoluta certezza di aver investito le risorse nel migliore dei modi. Altra cosa è affrontare i fenomeni temporaleschi come quello di oggi. Quando ti cadono 100 mm in un'ora, non esiste una rete fognaria, una tombinatura di una città che è in grado di assorbirla seduta stante. Ci vuole un po' di tempo e lì bisogna invece attivare tutta quella macchina di protezione civile e i piani di protezione civile.

0: dire, per evitare che i cittadini si mettano in pericolo. Sul fatto invece di aver investito sulle grandi opere, io penso che sia un tema molto importante della nostra regione e che oggi possiamo dire, come dire, che tutto quello che si poteva fare è stato fatto o lo stiamo facendo. Nel caso, ad esempio, di Genova, dello scolmatore del Bisagno, che è l'ultima opera dopo il raddoppio della sezione della foce, che abbiamo completato negli anni scorsi, dopo il scolmatore del Feregiano, insomma una serie di iniziative che tendono a mitigare l'impatto dei corsi d'acqua principali della nostra regione, che non sono però i maggiori attenzionati nell'evento che stiamo descrivendo, perché sono corsi d'acqua che erano praticamente a zero e stanno rispondendo assorbendo tutta l'acqua che cade. Di questi credo che ne parleremo nelle prossime settimane in maniera molto abbondante, quando inizieremo a entrare nel periodo tipico di quelle piogge autunnali che conoscete molto bene come me.
1: Per chiudere, assessore, un riferimento anche ai volontari di Protezione Civile. Lei ed io abbiamo vissuto una bella mattinata, quando è stato un paio di mesi fa ormai, al Teatro della Gioventù, in cui abbiamo reso omaggio a tutte le donne e gli uomini che prestano volontariamente il loro servizio per la Protezione Civile. Sono loro che anche in queste giornate tengono in piedi il sistema, anche e soprattutto in quei piccoli comuni, in quelle realtà microscopiche, che però magari sono microscopiche a livello istituzionale, ma poi sono gigantesche dal punto di vista delle dimensioni, perché hanno tante strade di campagna, boscaglia, situazioni di potenziale pericolo. Sono veramente una risorsa importantissima per il nostro territorio.
0: Guardi, direttore, sono veramente fondamentali, cioè abbiamo bisogno di loro e fanno un'opera che è assolutamente importante. Dietro a quel lavoro c'è il sacrificio di dedicare una parte della propria vita ovviamente agli altri, perché poi nel lavoro che fanno c'è da mettere in sicurezza la vita degli altri, soprattutto in quei comuni più piccoli. Il monitoraggio in allerta è uno degli elementi fondamentali per informare i cittadini, per attuare i piani di protezione civile, che senza i volontari non riuscirebbe il sistema istituzionale a far rispettare o a garantire almeno nell'informazione a tutti i cittadini. Lo fanno gli oltre 2.000 volontari della nostra regione, che non ringrazieremo mai abbastanza. Abbiamo vissuto certamente una bella giornata insieme, perché poi ogni tanto bisogna anche dirgli grazie, perché non occupano parte del loro tempo solo in Liguria, lo fanno anche quando regioni vicino a noi, più o meno vicino a noi, ne hanno bisogno, e credo che sia un bel modo di gestire un sistema che è all'avanguardia, ma che senza i volontari non potrebbe essere così al centro, diciamo, del dibattito positivo del nostro paese.
2: Grazie a Giacomo Giampedrone, assessore alla protezione civile di Regione Liguria. Noi ci fermiamo per qualche secondo, ma restate con noi perché continuiamo a parlare di quello che sta accadendo nella nostra regione.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Ritorna a Sori dal 20 al 23 agosto la tradizionale manifestazione di beneficenza dal titolo Sori più solidale. Musica, enogastronomia e spettacoli faranno da cornice a un evento per il sociale che raccoglie i fondi da destinare alla Fondazione Genovese Gigi Girotti. Ultima occasione il 21 agosto per partecipare Fornace, la manifestazione che organizza le suggestive visite notturne alla fornace medievale di Cogoleto, situata nel sito archeologico Mannoni. L'ingresso è gratuito. Il 22 agosto a Crocefieschi, spazio all'arte con il concorso di pittura estemporanea certificato evento autentico ligure. Gli artisti dipingeranno dal vivo i vicoli e i panorami del borgo, trasformandolo in una mostra a cielo aperto. Continuano gli eventi in occasione del 27° Festival dei Lunedì Musicali, la rassegna musicale che ogni estate anima la Valle Scrivia. Appuntamento il 23 agosto con il tributo ai Pink Floyd al Parco Comunale di Savignone. Fino al 23 agosto sarà possibile visitare I Colori delle Baie, mostra di pittura dedicata ai paesaggi di Sestri Levante. A cura di Hélène Cortese, i dipinti raccontano la bellezza del territorio attraverso l'arte. Continuano le proiezioni estive di Lo Schermo Incantato, la rassegna cinematografica per bambini e per le famiglie,

0: che si svolge ai campetti San Siro di Santa Margherita Ligure. Ultima proiezione il 23 agosto.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Bentrovati con Al Servizio del Pubblico. Do subito la parola a Matteo Cantile che ci va a leggere.
1: Abbiamo un po' di notizie che arrivano dall'allerta, naturalmente, che riguardano i vari provvedimenti. I primi sono quelli di AMT, che per quel che riguarda l'allerta meteo ha stabilito, appunto per il passaggio in allerta arancione, ha stabilito che la metropolitana resterà regolarmente in servizio sull'intera tratta Brin-Brignole per tutta la durata dell'allerta. Saranno però chiusi due accessi alla stazione Brignole da via Canevari, gli ascensori interni sul lato Canevari e quelli che collegano piazza Raggi a corso Montegrappa. La stazione di Brignole rimane comunque accessibile normalmente da piazza Raggi, lato Borgo Incrociati e da piazza Verdi. MT precisa inoltre che qualora l'allerta dovesse essere elevata a rossa, ma questo ci è stato detto che non è possibile, quindi diciamo, questo lo scrive MT, però appunto non dovrebbe essere possibile perché il massimo livello di allertamento per temporali è arancione, ma comunque in quel caso verrebbe limitata la metropolitana fino a De Ferrari. Però appunto, come ci raccontavano tutti quelli con cui abbiamo parlato stamattina e che ne sanno, siamo al massimo dell'allertamento, meglio lo saremo a partire dalle 3 di questa notte. Sul fronte degli ascensori, durante l'allerta arancione resteranno chiusi anche quelli del sottopasso della stazione ferroviaria di Sestri Ponente in via Puccini e l'ascensore di Quezzi. I provvedimenti resteranno in vigore fino alla cessazione dell'allerta arancione. Anche alla Spezia sono stati presi provvedimenti dal sindaco Pierluigi Peracchini, che ha fermato l'ordinanza con le misure di sicurezza previste dalle 3 alle 15. Durante l'allerta saranno sospesi i servizi per l'infanzia, compresi quelli educativi e ricreativi, quindi niente asili per intenderci o asili nido, e resteranno chiusi i centri di aggregazione socio-educativi per minori, i centri sociali per anziani e il centro socio-educativo per disabili. Chiusi anche gli ascensori pubblici tra via 27 Marzo e via Indipendenza. Vietato inoltre l'accesso a persone e mezzi in parchi, giardini pubblici, aree giochi, cimiteri e al centro sportivo Montagna. L'ordinanza dispone anche la sospensione dei mercati ambulanti settimanali, ed è particolarmente notevole per la Spezia perché il venerdì è il giorno del mercato e appunto domani sarà dunque chiuso, e anche del servizio di trasporto con il trenino lillipuziano, cioè il classico trenino che gira per la città. Il comune invita inoltre la popolazione a limitare gli spostamenti in automobile in caso di forti piogge e a prestare particolare attenzione nelle zone maggiormente esposte al rischio di allagamenti e nelle aree collinari.
0: Domanda, perché ce lo chiedono, devo dire la verità, non so la risposta. Domani i funerali si svolgeranno normalmente? Io direi di sì. Chiaramente cerchiamo un attimo di capire, di confermare questa cosa, ma direi proprio di sì. Poi volevo chiedere
1: comunque
0: alla
1: penso
0: regia...
1: che dipenda soprattutto anche dal dove svolge la cerimonia,
0: senso.
1: Cioè in generale non ci sono automatismi, direi, di chiusura delle chiese e dei cimiteri. Poi dopodiché magari ci sono alcuni che hanno sono in zone invece alluvionali o cose simili, allora magari in quel caso vi comunicheranno il rinvio della cerimonia.
0: Sì, direi che più che una decisione del comune sarà una decisione di tutte
1: del parroco.
0: Esatto, sì. Del parroco, di chi è coinvolto. Allora ci colleghiamo con Andrea Popolano, che si è spostato, ecco, ancora in Valpolcevera, ma ci fa vedere le condizioni del Polcevera. Buongiorno, buon pomeriggio Andrea.
2: Eh sì, ben ritrovata Aurora a tutti. Queste sono le immagini che possiamo vedere in diretta di quella che è la situazione al momento del torrente Polcevera. I lavori, lo stavamo raccontando anche nella giornata di ieri, per quanto riguarda la pulizia dei rivi e dei torrenti, sono iniziati alcune settimane fa. Sul Polcevera si va avanti, si è arrivati di fatto fino alla passerella del 14 agosto 2018. I mezzi al momento sono fermi, vediamo un escavatore che poi proseguirà i lavori proprio nella parte più verso monte. Come possiamo segnalare

Poca, pochissima l'acqua al momento presente, veramente poca, perché appunto la pioggia comunque dopo tanti mesi di caldo intenso si è praticamente completamente prosciugata. La pioggia di questa mattina ha creato giusto qualche rigagnolo su un torrente di così ampia portata. Parlavamo della questione relativa ai lavori per la pulizia dei rivi e dei torrenti.

0: siti nel piano comunale, sono ben 57, dovrebbero terminare entro i primi 10 giorni di ottobre, quindi ovviamente quando inizia poi il periodo di forti piogge, ma come detto raccontiamo spesso, anzi praticamente ogni anno, di allerte che poi arrivano già ad agosto. Questa è la situazione, come potete vedere, sul Polcevera. Ieri abbiamo fatto che vedeva i lavori da parte dei tecnici. C'è però anche da affrontare la questione relativa alle caditoie, quindi parliamo di una situazione che non riguarda nel caso specifico il Polcevera o nel caso ovviamente i torrenti, perché l'indicazione arrivata dal comune è quella di segnalare richiedere ai municipi di segnalare quali sono le priorità per quanto riguarda le caditoie, indicando però un terzo di quelle presenti sul municipio. Di conseguenza, dunque, i lavori per quanto riguarda la pulizia delle diverse caditoie riguarderanno solo una piccola parte, questo per una questione di problemi anche economici presenti, diciamo, nel comune di Genova, e questo porta a una sorta di allarme, soprattutto nelle giornate come oggi, dove dopo tanti giorni di caldo, di assenza di piogge, le foglie che si sono poi depositate nelle strade rischiano di intasare i tombini e comunque i diversi scoli d'acqua. E da questo punto di vista abbiamo visto ieri la situazione, soprattutto in via Casa Regis alla Foce, dove obiettivamente abbiamo raccontato di tantissime foglie. Fortunatamente oggi non si sono verificati problemi fino a questo momento, ma ovviamente è un tema anche questo da tenere monitorato per appunto quella che è una situazione ovviamente di sicurezza da tutti i punti di vista. Questa, come detto, con le immagini del Polcevera accanto a via Giorgio Perlasca, ci risentiamo da lì.
1: Grazie ad Andrea Popolano come sempre. Allora, leggiamo qualche vostro messaggio. Allora, Mara ci scrive: buongiorno, domani a Genova è allerta arancione? Sì, a partire dalle 3 di questa notte fino alle 15 di domani sulla zona B, che è quella che comprende Genova, è allerta arancione per temporali, che è il massimo livello di allerta per questo tipo, quindi per temporali. Poi c'è una signora che ci scrive, la signora Mimma, che ci scrive che una tortora ha fatto il nido nella sua finestra e sta covando. Anch'io ho un animale, scrive, non domestico, ma non so come comportarmi. Allora, il mio consiglio, contando che non mi è chiaro se ci sono enti specifici come l'EMPA o altri che vengono a prendersela, non credo proprio, il mio consiglio può essere magari la lasci lì, nel senso, se non le crea problemi io la lascerei lì, forse dovrà anche aprire la finestra. Comunque in questo caso sta un po' alla nostra discrezione, immagino, però se sapete come fare scrivetecelo sempre su WhatsApp. Poi continuiamo, andiamo a vedere il video che ci ha inviato Nicola della grandine intorno alle 14 a Leivi, perché ve lo abbiamo raccontato. Guardate i chicchi, che dimensione, chiaramente la grandine ha colpito quella zona nell'entroterra di Chiavari, dove queste sono le immagini che arrivano da Leivi, ma vi abbiamo mostrato quelle di San Colombano Certenoli e di tutta quella zona dell'entroterra chiavarese. Grazie a Nicola che ha inviato questo video. E poi tornerei a Chiavari, perché ci è arrivato anche il video del torrente Rupinaro. Ci scrivono che sono state suonate le sirene, ce lo scrive Matteo, grazie Matteo, non so se riusciamo a vederlo, eccolo, ecco, questo sì, il torrente qui è abbastanza importante, Matteo, sicuramente immagini. Grazie, sì. Grazie a Matteo, ecco, questo rispetto a il bisogno.
2: A quale Matteo?
1: Matteo ci ha inviato il video, però rispetto alle immagini che abbiamo appena visto, sì. Grazie ad Andrea Popolano del Bisagno e del Polcevera, che sono due torrenti molto molto grandi, veramente imponenti rispetto al Rupinaro.

0: una situazione sicuramente più preoccupante, però parlando con l'assessore Giampedrone per il momento non risultavano criticità, quindi ci terremo aggiornati, vi terremo aggiornati e cerchiamo di monitorare la situazione. Grazie, continuate pure a inviarci i vostri video, tra parentesi del Rupinaro, ce ne stanno arrivando tantissimi, anche alle 14:40 è stato attivato il sistema d'allarme. Ci arriva un messaggio da Graziella alla Spezia, bel tempo, ecco
1: Beh,
0: Matteo.
1: questo sempre, come è, no, com'è normale che sia. Rispetto anche a tutto ciò
0: Assolutamente.
1: che dite sulle piogge che colpirebbero sempre l'estremo Levante, invece, come diceva anche l'assessore alla protezione civile, che non so esattamente da quale città stesse parlando, ma posso immaginarlo, le condizioni erano perfette.
0: Ecco,
1: Sole,
0: anche
1: cioè,
0: Graziella ci fa sapere
1: sì.
0: che
1: Del
0: sono.
1: resto, anche credo nell'estremo Levante, scusami, nell'estremo
0: Per adesso
1: Ponente, sì.
0: sì, però appunto ecco, sono scattate le 15 e quindi cambia la cartina dell'allerta alle 15. Infatti, l'allerta si estende su tutta la Liguria, mentre da stamattina alle 10 fino alla mezzanotte doveva essere così. L'allerta rimaneva sulle zone B, C e come potete vedere, l'allerta adesso comprende anche il Ponente. Lo ricordo poi a partire dalle 3 di questa notte diventerà arancione solo sulla zona BCE, quindi la zona del centro Levante della Liguria, il massimo livello di allerta e quindi chiaramente oltre a esserci i consigli da seguire in questi casi ci sono anche le regole che vanno seguite per rimanere in sicurezza sempre. Una di queste è rimanere aggiornati costantemente.
1: Cioè tenere accesa primo canale o magari
0: Esatto.
1: guardare il nostro sito, sempre aggiornato dalla nostra squadra. Allora, dovremmo essere pronti a collegarci anche con Lucrezia Marini, che si trova nella zona di Chiavari insieme al nostro Francesco Righi. E che appunto potrà dare alcune indicazioni rispetto alle condizioni del traffico e poi magari andare anche a vedere il torrente Rupinaro dove appunto è segnalata quella piena abbastanza spaventosa. Questo è Rupinaro, quella di prima era invece la zona, diciamo, di Certosa quasi, insomma, o simile, dove era il nostro Popolano, quindi insomma stava rientrando
0: Via
1: via
0: Perlasca, perché
1: Perlasca, però
0: ecco,
1: in realtà
0: parliamo delle mie zone.
1: le tue zone.
0: Esatto.
1: No, siamo in onda in diretta, non posso esprimermi
0: Non puoi
1: esattamente. Non
0: dire quello che pensa solitamente,
1: No,
0: che
1: non è
0: mi
1: vero, adoro le tue
0: dice,
1: zone, tu lo sai,
0: adora
1: hanno
0: le mie
1: dato anche i
0: zone.
1: Natali a un'importante squadra di calcio, quindi sono molto affezionato alla zona della tua
0: Esatto.
1: città, a quella zona della città. No, in realtà volevo Lucrezia Marini, quindi fateci sapere se Lucrezia è pronta a collegarsi con noi. Questa invece è Chiavari, siamo diciamo sull'Entella e quindi sentiamo Lucrezia. Diciamo che al momento mi sembra che non stia piovendo, c'è un vento abbastanza intenso. Tra qualche secondo saremo pronti a venire da te e direi che Rupinaro, cara Lucrezia, è a pochi passi da dove ti trovi, quindi tra poco potremo anche andare a vedere con i nostri occhi, le nostre telecamere, la situazione di quel torrente che peraltro già in passato aveva dato problemi seri perché tende a esagerare qualche volta e quindi lo vedremo tra poco, ma insomma ci sta perché è il tipico corso d'acqua che in circostanze come questa può creare pericolo. Non il Bisagno, non l'Entella, tantomeno l'Entella è un fiume. Le piene dell'Entella sono molto prevedibili perché appunto è un corso d'acqua più vasto con tutte le sue tacche belle precise, insomma, quindi è praticamente impossibile non sapere quando l'Entella esonderà. L'Entella poi esonda quasi sempre nella parte finale, ma quella è ancora tecnicamente alveo, diciamo, un'area esondabile apposta per
0: Buona
1: allargarne
0: notizia,
1: la
0: Matteo.
1: corsa.
0: Ha iniziato a piovere anche a Ponente,
1: A Ponente,
0: nell'Imperiese.
1: nell'Imperiese.
0: Sta piovendo, vabbè, in questo momento piove, devo dire, fortunatamente
1: Poco.
0: poco, però. ha iniziato goccia. A piovere al confine con la Francia, quindi siamo sicuramente in questa situazione che abbiamo comunque raccontato.
1: Di... Diciamo che ci sta, insomma, un po' sì. di pioggia.
0: Però è alle 15 è scattata l'allerta gialla su tutta la regione.
1: Evidentemente la collaborazione tra

0: Alpa, le Meteo France ha fatto la differenza. Andiamo da Lucrezia Marini con Francesco Righi, siamo a Chiavari. Lucrezia.
1: Sì, eccoci, siamo proprio sul bordo, sugli argini del fiume Rupinate. Come potete notare, comunque si è ingrossato molto con le ultime piogge delle ultime ore, anche perché poi, come abbiamo detto tutta la mattinata, queste piogge sono molto imprevedibili, forti, magari durano pochi momenti, ma cade una quantità d'acqua tale da creare proprio disagi e da andare a ostruire, diciamo, il normale flusso non solo dei torrenti, ma anche...
0: Giusto per completezza di informazione, ci sta, insomma, la geografia della Liguria è complessa. Questo è l'Entella, ok? Questo è il torrente, è il fiume Entella, quindi non è Rupinaro, che si trova però a non molta distanza da lì, che è tutta un'altra cosa, perché ovviamente è un torrentino piccolino che è diventato particolarmente cattivo. Condizioni dell'Entella viste, facciamo una cosa allora: voi rientrate, diciamo, in auto e procedete spediti verso il Rupinaro, perché comunque l'Entella in questo momento, lo vediamo, è molto sereno e molto tranquillo, quindi potremo andarci tra poco, mentre forse è pronta Elisa Ricci in redazione, perché ci sono guai, e quando mai non ce ne sono, sull'autostrada. In realtà magari non dipende del tutto dal meteo, forse in questa circostanza, ma ci sono notizie che arrivano dalle autostrade della Liguria. Andiamo al touch, Elisa.
2: Esattamente, Matteo, noi intanto ci continuiamo ad aggiornare proprio per quanto riguarda la situazione sulle nostre autostrade della Liguria, e infatti abbiamo un incidente, quindi chiaramente parliamo proprio di questa notizia dell'ultima ora. Siamo in A10, tratta compresa da Savona al confine con la Francia. Abbiamo un incidente tra Arma di Taggia e Imperia Ovest, questo in direzione Genova, e al momento questo incidente sta causando un traffico bloccato di 3 km sempre tra Arma di Taggia e Imperia Ovest, appunto in direzione Genova. Questo è l'incidente. Al momento ancora non si hanno informazioni relative alla dinamica e ai feriti. Naturalmente noi continuiamo ad aggiornarci e vi daremo al più presto le nostre informazioni.
3: Grazie, grazie a Elisa Ricci per tutti gli aggiornamenti. Noi ci fermiamo per qualche secondo, poi torniamo subito insieme.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trevi Meteo. La tendenza per la giornata di venerdì con un nuovo impulso instabile nella prima parte del giorno, tra mattinata e primo pomeriggio ancora fenomeni temporaleschi sulla regione, localmente di forte intensità, precipitazioni concentrate soprattutto sul Levante. Attenzione qui, ancora la possibilità di qualche locale nubifragio. Venti in prevalenza da sud-sud-ovest, sullo spezzino da sud-est. Mare ovviamente mosso, localmente molto mosso a largo il Mar Ligure. Andiamo a vedere la previsione per l'Imperiese, variabilità e qualche precipitazione in mattinata, poi tendenza al pomeriggio a un graduale miglioramento con lo spostamento verso est del fronte. Stessa sorte per il Savonese, situazione instabile nella prima parte del giorno con qualche rovescio temporalesco. Poi situazione che tenderà a migliorare nella seconda parte del giorno. I venti tesi da sud-sud-ovest di Libeccio con mare qui che risulterà mosso. Per quanto riguarda Genova, ancora delle piogge localmente battenti in mattinata, poi un graduale miglioramento. Le temperature rispetto ai giorni precedenti in lieve calo, massime non oltre i 26-27 gradi sulla costa. Tigullio, ancora situazione incerta con la possibilità di forti temporali, attenzione quindi ancora fenomeni localmente severi con venti moderati o a tratti tesi, mare ancora mosso o molto mosso a largo. Concludiamo con lo spezzino, ancora avviso per condizioni meteo avverse nella prima parte del giorno, temporali anche intensi, poi miglioramento nella seconda parte del giorno, via via. Tendenza per questo fine di settimana, sabato un miglioramento sulla Liguria, ancora vento un po' vivace, moderato con il

il mare che risulterà mosso per quanto riguarda le condizioni meteo, notiamo sole o al più qualche annuvolamento di passaggio, però insomma è un fine di settimana che vede più sole sulla Liguria, ce lo conferma anche questa cartina di domenica 23, a parte qualche disturbo sui monti, al mare ci sarà il sole. Domenica tra l'altro il vento in attenuazione, mari che tornano ad essere calmi o quasi sotto costa e anche le temperature in ripresa fino a 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Bentornati con Al Servizio del Pubblico, continuiamo a parlare dell'allerta, allerta che è diventata gialla su tutta la nostra regione e torniamo, se possiamo, da Andrea Popolano.
1: Andiamo a vedere dove si trova il nostro Popolano, che era nella zona del Polcevera.
0: Sì, ma non ci andiamo.
1: Verso...
0: facciamo una cosa,
1: San
0: allora.
1: Pierdarena, direi.
0: Andiamo a sentire i consigli del funzionario di guardia dei Vigili del Fuoco, perché questa mattina lo abbiamo raccontato, decine di interventi, ancora tantissimi in coda per i pompieri di Genova, di Rapallo, di Chiavari. Un lungo lavoro che non è ancora finito, anzi diventerà ancora più impegnativo nelle prossime ore probabilmente, e allora andiamo a sentire i consigli da seguire quando ci sono queste situazioni.
2: Scusate, abbiamo un annuncio di soccorso, siamo ovviamente in caserma. Avete sentito un altro soccorso via Entella? Sì, da questa mattina circa alle 5, prima mattinata, sono iniziati i primi interventi nella zona appunto di Chiavari del Levante. E sono proseguiti per tutta la mattinata, spostandosi poi, si sono concentrati nella zona del Tiguglio, di Rapallo, e attualmente ancora abbiamo problematiche sulla zona di Carasco e sempre del Tiguglio di Rapallo, con diversi interventi per allagamenti, per alberi, per problematiche, tetti e via discorrendo. Gli interventi finora effettuati sono più di 60 e ne abbiamo ancora in coda da effettuare circa una trentina. Abbiamo tutte le squadre impegnate e continuano gli interventi, perché la perturbazione rimane ancora attiva. Qui su Genova è leggermente migliorata, ma sul Tiguglio ancora è attiva.
0: Ho raccontato questa mattina del salvataggio all'interno di un furgone nella zona di Lavagna, in un sottopasso allagato, proprio che avete fatto voi, come purtroppo spesso accade, perché non è la prima volta che raccontiamo di macchine o furgoni che rimangono bloccati in metri d'acqua all'interno dei sottopassi. E allora ne approfitto per chiederle: quando ci sono queste situazioni in cui piove così forte, quali sono i consigli da seguire sempre, cioè le cose da fare se si è in un mezzo o anche se qualcuno fosse all'interno di una cantina, per dire, oltre che uscire, sì. Chiaramente.
2: Sì, purtroppo i sottopassi sono uno dei punti più critici, si allagano spesso, soprattutto nella zona di Chiavari, perché per effetto dei vasi comunicanti l'acqua, quando nei bacini sale il livello idrometrico dell'acqua, automaticamente si allagano le zone più basse, quindi parliamo di sottopassi e anche di box o scantinati che sono al di sotto del livello stradale. Quindi i consigli sono quelli che quando si vede che incomincia ad esserci un ristagno di acqua, di non inoltrarsi con la macchina a percorrere dei sottopassi, perché si rischia di rimanere intrappolati, è uguale di non andare al momento che ci sono già degli allagamenti in box scantinati, di non andare a compiere quelle operazioni per tirare fuori l'autovettura o andare a recuperare beni o cose, perché si rischia, è molto pericoloso. E quindi questi sono i consigli. Altri consigli che dobbiamo dare in questo periodo sono quelli per evitare questi allagamenti dovuti a questi temporali improvvisi, di fare una pulizia anche del privato cittadino, di quelli che sono i propri pozzetti di scarico dei terrazzi, dei pluviali, dei tubi di scarico, perché questo favorisce, oltre ovviamente alla pulizia delle caditoie e dei tombini che vengono effettuati

0: nella strada favorisce ad evitare che si formino degli allagamenti che possono allagare poi le nostre abitazioni.
1: Ecco i consigli da seguire dei Vigili del Fuoco. Adesso ci colleghiamo con Andrea Popolano, che è sempre nel Genovesato. Siamo, se non sbaglio, sul Torbella, ecco, che non avevo sentito, sul Torbella. Buon pomeriggio, Andrea.
2: Eh sì, perché ci siamo spostati proprio qui davanti a quello che è Fasso Torbella, e qui inquadrato su quella che è una segnalazione di alcuni nostri utenti. Questa è la situazione del torrente. Qui sono presenti al momento nella zona alcuni lavori che vanno a riguardare da una parte il prolungamento della metropolitana, ma dall'altra anche la realizzazione di una galleria scolmatrice. Lavori che dureranno in pratica, almeno secondo l'indicazione al momento presente, fino al 29 dicembre. Ma qual è la particolarità di questa situazione? Adesso ve la facciamo vedere. La strada qui, come potete vedere, a causa della necessità dei lavori è chiusa. Esiste una deviazione che riguarda i pedoni, perché poi c'è anche scritto pedoni a destra, e questa è l'unica alternativa dunque per poter accedere alle case che si trovano oltre Passo Torbella. Qui potete vedere una sorta di strettoia, passano anche le macchine e già qualche pozzanghera, diciamo, presente lungo il tragitto. Ma poi la sorpresa è quella che vedremo tra pochi secondi, ovvero una strada completamente allagata, e questa è la situazione. Ci sono infatti alcune persone che stanno facendo quello che possono per cercare di non bagnarsi, ma è praticamente impossibile. Da una parte c'è anche una macchina, anche in questo caso, che ostruisce completamente il passaggio. Adesso un altro veicolo che vuole passare proprio in questo tratto. Ci informano anche che sono stati chiamati i Vigili del Fuoco, che al momento non sono arrivati, e questa è la situazione. Chiedo scusa, potete raccontarci?
3: No, non abbiamo tempo.
2: È una situazione, un altro residente, credo, della zona.
3: È complicato, perché l'altra volta anche mio padre è stato male, è venuto alla croce e non è riuscita neanche a passare, diciamo, da qua dal bivio, perché la croce non ci passa. È un casino, perché qua c'è una scuola, un asilo e delle scuole medie, e praticamente se succede qualche incendio o qualcosa siamo fregati, perché non passa neanche il camion dei pompieri.
2: Non ci passa nulla praticamente.
3: Non ci passa niente, succede questo.
2: Sì, lo facciamo vedere, è completamente allagato. In questo caso c'è anche un veicolo che impedisce il passaggio laterale sulla destra, e così passare è obiettivamente impossibile. Comunque c'è lì una piccolissima passerella in legno messa, penso, dai residenti.
3: Ma no, non credo, lì ce l'avrà buttata così. Ma non credo che sia una passerella, perché...
2: No, è proprio messa così, a passerella per dire, nel senso che è chiaramente un artificio, diciamo, trovato per superare questa problematica, però poi questo succede ogni volta che pioverà, e adesso andiamo avanti, andiamo davanti al periodo complicato.
3: Oltre alla pioggia, proprio la questione delle ambulanze, che non passano neanche i Vigili del Fuoco. Qua è un bel problema, Io non so, dovranno aprire da qualche parte, perché se succede qualcosa con le scuole, con l'asilo e le medie e tutto... È veramente un casino,
2: È bastata la pioggia di oggi per creare già questo.
3: Eh sì, purtroppo sì, siamo messi in queste condizioni qua.
2: Tanto le indicazioni dei lavori parlano di una conclusione a fine dicembre, quindi
3: dicono,
2: ci vuole tempo.
3: Magari a fine dicembre, perché con i tempi che ci sono mi sa tanto che è dicembre del 2027.
2: Grazie okay. Per la sua testimonianza. Perfetto, buona giornata, grazie. Questa è, come potete vedere, la soluzione. Adesso proverà anche lui a passare senza bagnarsi, diciamo, scarpe e tutto il resto, ma la situazione è proprio questa qui, che vedete, passa un'auto, solleva anche un po' ovviamente di acqua. Ci hanno prima raccontato che sono stati chiamati i pompieri, ma è impossibile. Poi bisogna fare questo che sta facendo la persona che abbiamo appena ascoltato, e insomma è andata abbastanza bene, però insomma non è proprio un passaggio comodo da questo punto di vista, anche perché se poi torna a piovere, ricomincia a piovere in maniera un pochino più consistente, diventa decisamente problematico. A te.
4: Andrea, c'è anche un altro dettaglio, un'altra piccola notizia. Se tu torni indietro, non so se devi tornare indietro sul Torbella dove eri prima, perché ho visto che sul torrente. Nell'alveo del torrente c'è un mezzo d'opera che è lì per appunto i lavori che sono previsti, come stavi raccontando giustamente tu. Il problema però è che appunto

0: appunto l'assessore Ferrante ricordava che oggi sono vietati i lavori in alveo e che, diciamo, in generale tutte le squadre, almeno quelle comunali, poi quelle forse non sono squadre comunali, sono forse di WeBuild o di altre società, dovevano tirare via dall'alveo i loro macchinari, perché evidentemente si rischia che poi si alzi l'acqua e quel macchinario, quel mezzo d'opera venga trascinato via dall'acqua. Quindi stanno correndo un bel rischio, diciamo, in questo torrente Torbella, in questo rio Torbella, perché quell'oggetto lì potrebbe annegare, diciamo, qualora dovesse ricominciare intensamente a piovere. Non dovrebbe essere in quel posto, così faccio il vecchio che guarda i cantieri, però è la verità, ci stiamo guardando un cantiere. E questo è quanto.
1: E questo è il documento.
0: Invece Lucrezia Marini avrà raggiunto il Rupinaro?
1: Non lo so, però
0: o si saranno inoltrati verso...
1: C'è arrivata una foto da Laura.
0: No, sono preoccupato più che altro che poi devono andare a Santo Stefano D'Aveto.
1: Per un appuntamento.
0: E se ci vuole un'ora dall'Entella al Rupinaro, Santo Stefano D'Aveto non...
1: Vedremo
0: domani.
1: Che ora arriveranno i nostri eroi. Allora, ecco, questa, grazie alla regia, è l'immagine che ci ha inviato Paola da Cogorno. E sono... Cioè, credo che sia per segnalare il colore del mare. Lì siamo proprio alla foce del Rupinaro e quindi è chiaramente la conseguenza dell'ingrossamento della piena. E anche, ecco, grazie ad Andrea Rocchiccioli, Alessio Calcina in regia, ecco le immagini che invece arrivano da Portofino, dalla nostra telecamera, e potete vedere il colore del mare. Questo, devo dire la verità, che l'ho notato anch'io prima e mi stavo... Ecco,
0: c'è un rimescolamento, sì, c'è un rimescolamento dell'entroterra che
1: delle acque.
0: Ha invaso la piazzetta, diciamo.
1: Esatto, credo di sì. Però la domanda da fare sarebbe: perché ora qua posso capire, perché siamo nella foce proprio a Portofino, però perché soprattutto così tanto? È veramente un colore...
0: Credo che questo vada oltre le nostre capacità, diciamo, di interpretare i fenomeni biochimici.
1: Assolutamente, quindi. Forse lo chiederemo ad Arbal, però sì. Le mie capacità sicuramente non ci posso arrivare, quindi abbandono.
0: Anch'io.
1: Questo ve lo facciamo vedere, se qualcuno ha la risposta ce lo scriva su WhatsApp. Continuano ad arrivarci immagini, anche stamattina a Lavagna un camion è intrappolato nel sottopasso. Sì, queste è una delle notizie che sono arrivate questa mattina tra Lavagna e Chiavari. Proprio a Lavagna una persona è stata salvata, era nel furgone, credo sia proprio quello, tra parentesi, il furgone in cui è rimasto bloccato l'uomo che era alla guida, è stato salvato dai vigili del fuoco. Non è la prima volta, non sarà sicuramente l'ultima. Ricordo giusto recentemente una donna con la figlia erano state salvate dai vigili del fuoco di Genova nel sottopasso di Brin durante l'ultima volta che si è allagato completamente. Il sottopasso di Brin è stato anche più volte al centro di tante polemiche. Adesso abbiamo sentito che quest'oggi non si è allagato, vedremo dopo i lavori. Ci colleghiamo allora con Lucrezia Marini, che è finalmente arrivata davanti al Rupinaro.
0: È finita la festa, per fortuna, esatto. Sul Rupinaro.
1: Esattamente, queste sono condizioni migliori di quelle dei video che ci sono arrivati.
0: Sì. Considerate appunto che il Rupinaro, adesso andiamo da Lucrezia, ma insomma è un torrentello molto piccolo e quindi ovviamente ci mette poco, purtroppo, ad imbestialirsi quando la pioggia è molto intensa, così come ci mette anche abbastanza poco a tornare sotto il livello di pericolo. Ma non dimentichiamo, Lucrezia, ancora te ben trovata, che diciamo così, il peggio potrebbe anche ancora essere arrivare tra stanotte e domani. Arriva l'allerta arancione, quindi bisogna tenerla con particolare attenzione quella zona.
2: Salve. Manda. Ciao, eccoci, ci sentite adesso? Perché purtroppo abbiamo una rete che prende molto poco. Ok, bene, no, come stavate dicendo anche voi, abbiamo il torrente che adesso è in condizioni molto più stabili, ma siamo qui con una delle proprietarie di una delle attività commerciali che sono proprio adiacenti al torrente, che purtroppo abbiamo visto fino a poco fa che spazzava via l'acqua. Brutta. Avete vista brutta?
3: Molto brutta, era un po' di anni che non capitava così.
2: Era tanto.
3: Sì.
2: Ecco.
3: L'ultima alluvione.
2: Ecco, proprio si è ingrossato tutto in un colpo e esondato.
3: Come sempre. No, non è esondato, ma è mancato poco.
2: Ok.
3: Ho fatto. Vuoi vedere una foto?
2: Sì, se abbiamo una foto ci mostra anche una foto, proprio per avere anche. Se non è esondato, siamo stati molto vicini. Eh sì, ecco,

0: con queste piogge è una cosa che capita molto spesso con questi torrenti.
1: Oggi non avrebbero dovuto mettere allerta gialla, ma sicuramente allerta rossa per quello che è successo. Io ho spostato la macchina qua sotto per metterla a riparo, ho attraversato un fiume praticamente. Quindi oggi non era l'allerta gialla e i tombini non erano puliti.
0: Certo, è anche da dire che probabilmente con queste precipitazioni così improvvise è caduta più acqua.
1: Ha avuto anche tanto da su.
0: Cioè è caduta molta più acqua di quella
1: del previsto, quello assolutamente, sì.
0: Ecco, magari vivere anche in queste zone della città in cui siete un po' più in basso.
1: Vivi sempre nel brivido, cioè l'adrenalina in corpo quando piove, che è... perché si alza e si abbassa velocemente questo fiume qua.
0: Ecco, magari anche adesso anche con noi abbiamo visto, andando un po' in diretta, che anche i problemi di connessione, rete wifi.
1: Anche sì, andava via internet per chiamare, comunque sempre un casotto.
0: Sì, anche abbiamo sentito quando siamo arrivati qui a Chiaveri che c'erano proprio le sirene che suonavano.
1: Sì, sì, sì, perché quando passa la prima linea rossa iniziano a suonare.
0: Quindi purtroppo è uno scenario che conoscete bene,
1: sì,
0: voi.
1: Benissimo, ecco. Sì, sì, sì.
0: Ci sono stati magari anche delle, oltre ai disagi dovuti alle macchine, anche abbiamo visto per la città anche alberi caduti, spezzati, il forte vento.
1: Vento sì, ma secondo me è piovuto tanto da su oggi, il problema è quello.
0: È quello che ha fatto proprio gonfiare.
1: Esatto. Sì, sì, okay. Sì, sì.
0: Ecco, allora Matteo, noi vi restituiamo la linea, ringraziamo la signora e purtroppo come vedete il fiume si è ridotto, meno male, ma continua ad avere un corso molto veloce e come previsto diciamo dall'ARPAL, se vi saranno altre piove così non è escluso che vi risaranno di nuovo dei problemi e purtroppo Chiavari è stata proprio colpita in una maniera pesante, anche noi girando per la città abbiamo visto oltre al forte vento e alle code magari per la città anche alberi spezzati caduti sopra le macchine, quindi è una situazione complicata oggi qui per Chiavari. Vi restituisco la linea.
2: Grazie mille, grazie a Lucrezia Marini, ti lasciamo anche al resto della tua giornata molto lunga e ti ringraziamo per il tuo impegno perché ora ti aspetta anche un viaggio verso Santo Stefano d'Ave dove andremo a coprire un evento di cui poi vi daremo conto sia sul nostro sito che in TV. Adesso direi che forse c'è una telefonata che ci aspetta all'800 640 771, vediamo chi c'è.
3: È caduta la linea.
2: È caduta, speriamo non si sia fatta male. Ci fermiamo un istante, tra poco torniamo, la nostra diretta poi proseguirà intorno alle 18 con altri aggiornamenti, poi stasera Liguria Calcio, posto che ovviamente resti così la situazione del meteo, mentre vi anticipo già che domani mattina anticiperemo la nostra programmazione alle 7 e quindi saremo in onda prima del solito per raccontarvi tutto ciò che sarà accaduto nella notte e che cosa accadrà in mattinata, perché purtroppo l'allerta passa ad arancione dalle 3 della mattina e quindi insomma le cose tenderanno a cambiare ancora.
3: Ci scrivono, solo per chiudere questo dibattito su il mare scuro a Portofino, ci scrive Anselmo, che scrive... si parla, molto difficile però, di lavamento dei terreni e trasporto
2: di lavamento
3: fluviale,
2: dei terreni, sì.
3: L'acqua piovana erode il terreno lungo i versanti e trascina a valle grandi quantità di terra, fango e limo, fiumi e torrenti riversano questo carico di sedimenti direttamente in mare creando le tipiche chiazze fangose. Rimescolamento del fondale, quindi avevamo ragione, ci eravamo arrivati su questo. Forti piogge sono solitamente accompagnate da vento e mareggiate, le onde agitano l'acqua fin nei bassi fondali. E poi sovraccarico dei sistemi fognari nelle aree urbane, temporali molto violenti possono mettere in sofferenza le fognature con l'attivazione degli scarichi di piena che immettono in mare acqua piovana mista a materiale organico e residui urbani.
2: Professor Anselmo, noi siamo in onda anche più tardi domani, la prego di continuare a seguirci perché potrebbe esserci utile nel dipanare alcune questioni di tipo bravo, bellissimo messaggio, si vede la competenza diciamo così della persona che ci ha scritto, grazie davvero. Allora ci fermiamo un attimo Aurora?
3: Sì.
2: Ci vediamo dopo.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Ritorna a Sori dal 20 al 23 agosto la tradizionale manifestazione di beneficenza dal titolo Sori più solidale. Musica, enogastronomia e spettacoli faranno da cornice a un evento per il sociale che raccoglie i fondi da destinare alla Fondazione Genovese Gigi Ghirotti. Ultima occasione il 21 agosto per partecipare alla 7ª edizione di Una notte in fornace, la manifestazione

0: che organizza le suggestive visite notturne alla fornace medievale di Cogoleto, situata nel sito archeologico Mannoni. L'ingresso è gratuito. Il 22 agosto a Crocefieschi, spazio all'arte con il concorso di pittura estemporanea certificato evento autentico Ligure. Gli artisti dipingeranno dal vivo i vicoli e i panorami del borgo, trasformandolo in una mostra a cielo aperto. Continuano gli eventi in occasione del 27esimo Festival dei Lunedì Musicali, la rassegna musicale che ogni estate anima la Valle Scrivia. Appuntamento il 23 agosto con il tributo ai Pink Floyd al Parco Comunale di Savignone. Fino al 23 agosto sarà possibile visitare i Colori delle Baie, mostra di Levante. A cura di Hélène Cortese, i dipinti raccontano la bellezza del territorio attraverso l'arte. Continuano le proiezioni estive di Lo Schermo Incantato, la rassegna cinematografica per bambini e per le famiglie, che si svolge ai campetti San Siro di Santa Margherita Ligure. Ultima proiezione il 23 agosto.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Bentornati al servizio del pubblico, ci colleghiamo subito con Giacomo Giampedrone, l'assessore alla protezione civile di Regione Liguria, perché abbiamo parlato dell'aggiornamento rispetto al bollettino di ARPAL, prolungata l'allerta gialla che poi però si trasforma in arancione. Buongiorno assessore.
3: Buon pomeriggio a voi.
2: Allora, appunto, prolungata l'allerta gialla e poi allerta arancione, diciamo che è stato quello che ci aspettavamo, di cui avevamo parlato anche in mattinata, un peggioramento per la giornata di domani.
3: Beh, direi che è un peggioramento, ma più che peggioramento è una continuazione dell'evento che stiamo vedendo ormai da diverse ore, dalle prime ore di questa mattina, e quindi il perdurare di questo passaggio perturbato, che poi vedrà anche nelle prossime ore, direi tra la mattinata di domani, le prime ore della notte di oggi, la mattinata di domani, il passaggio del fronte, è chiaro che va a insistere su zone che sono state già particolarmente colpite e sono tuttora colpite. Pensate che a Chiavari siamo a quasi 141 mm nelle 24 ore, e quindi da qua l'innalzamento dell'allerta ad arancione, che lo ricordo a tutti, è il massimo livello di allerta possibile per la protezione civile per questo tipo di evento. Insieme all'innalzamento dell'allerta ad arancione c'è anche l'entrata invece in allerta gialla per quanto riguarda il ponente della Liguria. In questo momento sul ponente sta piovendo in maniera discretamente importante. E ovviamente associata a questi fenomeni temporaleschi, lo avete visto anche questa mattina, la possibilità di fulminazione molto violenta, venti forti, mareggiata, quindi venti di burrasca, e pertanto ci sono degli ingredienti anche come attenzione all'incolumità delle persone molto delicati dal punto di vista di protezione civile.
2: Grazie, anche perché abbiamo raccontato di quello che sta accadendo, diciamo che le criticità quindi sono queste nel Tiguglio principalmente, però
4: paiono essere molto concentrati, no? queste precipitazioni. Sembra, assessore, che sia proprio quella la zona della Liguria in cui la perturbazione ha scelto di picchiare più duramente. È qualcosa che, per quanto sia possibile dirlo, si vede nei modelli anche delle ore prossime, o invece magari quella zona potrebbe respirare un po'?
3: Direi che il centro levante della nostra regione è quello che domani anche verrà più colpito. Speriamo che non insista proprio lì, cioè su Chiavari, Cavi, più o meno Sestri Levante, che sono le zone, poi Rapallo anche nel pomeriggio, il golfo del Tiguglio è stato colpito in modo particolare, ma il centro levante sarà comunque un grande attenzionato di domani. Direi che l'unico escluso in questo momento è l'estremo levante, che ha visto poca pioggia se non nulla. Ovviamente lo ricordo a tutti, l'area C di allertamento va da Portofino, dal monte di Portofino fino a Luni, e quindi ci sta che in quell'area che diventa arancione qualcuno non ha ancora visto piovere, ma è chiaro che quello che sta accadendo invece

0: rilevante piuttosto che a Rapallo fino a una mezz'ora fa, rientra ampiamente nell'area di allertamento C, che è quella su cui stiamo avendo i diciamo quantitativi maggiori almeno dalla mattinata di oggi, cioè dalle 6 di questa mattina.
1: C'è un grande nemico in tutta questa faccenda, cioè che è il mese d'agosto, assessore Gianpedrone, che insomma tendenzialmente le persone dicono vabbè, ma ad agosto non è che sì, può far due gocce, ma è estate, non piove da un sacco di tempo, i rivi e i torrenti sono scarichi, questo potrebbe generare il rischio di imprudenze in questo momento, assessore?
0: Speriamo di no, perché l'antipasto di questa mattina ci deve essere servito per capire cosa può continuare o cosa può accadere da qua alla giornata di domani. E lo dico perché spesso siamo, come dire, chiamati anche a giudicare i previsori, non solo quelli istituzionali, anche quelli più commerciali. Ma mi pare di capire che il quadro generale di instabilità e di forze energetiche in campo, con le temperature molto alte del mare, piuttosto che questa alta pressione che ci ha accompagnato negli ultimi 30-40 giorni in modo quasi ossessivo, all'entrata di fronti di aria fredda da nord, quindi la bassa pressione che si innesta dentro questa alta pressione che tende a calare, va da sé che crea degli ingredienti che sono veramente molto pericolosi. Guardate che i millimetri che stiamo reggendo in queste ore sono millimetri non consoni per il mese di agosto, cioè siamo abituati a vedere dei temporali anche agostani, ma molto più veloci e soprattutto molto meno strutturati. Quello che vediamo è figlio della situazione, diciamo, di partenza di questo passaggio perturbato, che ci deve ovviamente tenere tutti molto attenti sulle prossime almeno 24 ore, cioè 24 ore da ora, cioè fino alle 3, 4, le 15, le 16 di domani pomeriggio. Poi ci sarà ancora una coda, magari lo allungheremo di qualche ora, ma passato quel passaggio, diciamo, perturbato, dovremo essere al di fuori di quello che è un fenomeno molto importante che stiamo vivendo. Poi magari si spengono e si riaccendono dopo qualche ora. Devo dire che i rivi erano talmente secchi che stanno reagendo molto bene, fanno più fatica le tombinature piuttosto che i piccoli colatori, piccolissimi colatori che non possono reggere 90 mm in un'ora come è accaduto questa mattina a Chiavari. Dopodiché, quando smette di piovere, direi che la normalità torna in maniera abbastanza repentina.
1: Quindi, provando a leggere, diciamo, anche un po' nel futuro, nella giornata di domani, posto che non deve sorprendere se, non lo so, un'allerta che è data come questa mattina alle 10, Genova si è svegliata con il nubifragio già alle 8, ma insomma stiamo parlando comunque, essere al minuto o al secondo, domani quindi il passaggio di questa di questo fronte perturbato tra notte e mattino, poi le cose dovrebbero tornare abbastanza alla normalità, sperando che sia vera normalità, assessore, non quella di prima, che era era un'anomalia al contrario, con il caldo terrificante che ha avvolto la Liguria.
0: Mi pare che il quadro l'abbiate descritto bene, direi che le ore della prime ore della mattinata di domani, le 5, le 6, poi l'avete detto bene, prevedere l'orario preciso di un temporale, già è difficile prevederli. In questo quadro direi che la previsione era discretamente unanime, vedere se sono le ore 3, le 4, le 5, mondo. Diciamo che c'è un quadro di grande instabilità nelle prossime 24 ore e nella parte di inizio mattinata fino almeno a mattinata inoltrata questi fenomeni si vedono con maggiore evidenza, il che non vuol dire che non possano accadere anche qualche ora dopo, ma un pochino più sporadici rispetto a quello che invece i modelli fanno vedere oggi. Poi sapete anche che i modelli previsionali sui temporali, come dire, essendo talmente tanti poi fattori in gioco reali, ti possono dare una tendenza, ma è chiaro che ci sono talmente tante variabili con le condizioni di partenza che sono quelle che abbiamo descritto prima nel nostro territorio, quindi l'alta temperatura del mare, l'alta pressione che è stata con noi per circa 40 giorni facendo una vera e propria cappa, poi possono creare delle situazioni puntuali veramente molto complesse e pericolose per i cittadini. Quindi bisogna stare attenti anche ai fenomeni di vento, ai colpi di mare, ci può essere veramente tutto dentro questi fenomeni.
2: Grazie assessore, una domanda che riguarda invece quello che state facendo.

0: per il territorio della Liguria per quanto riguarda la prevenzione idrogeologica. Lei è anche assessore alla difesa del suolo, oltre che alla protezione civile, ma appunto ci sono cantieri in corso e lavori che avete fatto, avete anche inaugurato. Quali sono i principali?
1: Ma guardi, io conto miliardi di interventi fatti nel tempo e questo mi rende molto orgoglioso. Il fatto che il territorio oggi stia rispondendo bene per noi che facciamo protezione civile, ovviamente è solo un dato parziale. Noi facciamo opere grandi e piccole di messa in sicurezza che tendono ovviamente a cercare di mettere in sicurezza o mitigare, usiamo questo termine, il rischio idrogeologico in una regione che però vive di rischio idrogeologico perché geomorfologicamente è verticale ed è creata ovviamente fra monti e mare in maniera molto acclive. Detto ciò, abbiamo interventi molto significativi appena conclusi sia a Ponente che a Levante che ci danno un quadro almeno sulle perturbazioni, diciamo, tipiche dei mesi autunno-invernali, un'assoluta certezza di aver investito le risorse nel migliore dei modi. Altra cosa è affrontare i fenomeni temporaleschi come quello di oggi. Quando ti cadono 100 mm in un'ora, non esiste una rete fognaria o una tombinatura di una città che è in grado di assorbirla seduta stante. Ci vuole un po' di tempo e lì bisogna invece attivare tutta quella macchina di protezione civile e i piani di protezione civile per evitare che i cittadini si mettano in pericolo. Sul fatto invece di aver investito sulle grandi opere, io penso che sia un tema molto importante della nostra regione e che oggi possiamo dire, come dire, che tutto quello che si poteva fare è stato fatto o lo stiamo facendo. Nel caso, ad esempio, di Genova dello Scolmatore del Bisagno, che è l'ultima opera dopo il raddoppio della sezione della foce, che abbiamo completato negli anni scorsi, dopo lo Scolmatore del Feregiano, insomma, una serie di iniziative che tendono a mitigare l'impatto dei corsi d'acqua principali della nostra regione, che non sono però i maggiori attenzionati nell'evento che stiamo descrivendo, perché sono corsi d'acqua che erano praticamente a zero e stanno rispondendo, assorbendo tutta l'acqua che cade. Di questi credo che ne parleremo, nelle prossime settimane in maniera molto abbondante, quando inizieremo a entrare nel periodo tipico di quelle piogge autunnali che conoscete molto bene come me.
2: Per chiudere, un riferimento anche ai volontari di Protezione Civile. Lei ed io abbiamo vissuto una bella mattinata, quando è stato? Un paio di mesi fa ormai, al Teatro della Gioventù, in cui abbiamo reso omaggio a tutte le donne e gli uomini che prestano volontariamente il loro servizio per la Protezione Civile. Sono loro che anche in queste giornate tengono in piedi il sistema, anche e soprattutto in quei piccoli comuni, in quelle realtà microscopiche, che però magari sono microscopiche a livello istituzionale, ma poi sono gigantesche dal punto di vista delle dimensioni, perché hanno tante strade di campagna, boscaglia, situazioni di potenziale pericolo. Sono veramente una risorsa importantissima per il nostro territorio.
1: Guardi, direttore, sono veramente fondamentali, cioè abbiamo bisogno di loro e fanno un'opera che è assolutamente importante. Dietro a quel lavoro c'è il sacrificio di dedicare una parte della propria vita ovviamente agli altri, perché poi nel lavoro che fanno c'è da mettere in sicurezza la vita degli altri, e soprattutto in quei comuni più piccoli, il monitoraggio in allerta è uno degli elementi fondamentali per informare i cittadini, per attuare i piani di protezione civile, che senza i volontari non riuscirebbe il sistema istituzionale a far rispettare o a garantire almeno nell'informazione di tutti i cittadini. Lo fanno gli oltre 2000 volontari della nostra regione, che non ringrazieremo mai abbastanza. Abbiamo vissuto certamente una bella giornata insieme, perché poi ogni tanto bisogna anche dirgli grazie, perché non occupano parte del loro tempo solo in Liguria, lo fanno anche quando regioni vicino a noi, più o meno vicino a noi, ne hanno bisogno, e credo che sia un bel modo di gestire un sistema che è all'avanguardia, ma che senza i volontari non potrebbe essere così al centro, diciamo, del dibattito positivo del nostro paese.
0: Grazie, grazie a Giacomo Giampedrone, assessore alla Protezione Civile di Regione Liguria. Noi ci fermiamo per qualche secondo, ma restate con noi perché continuiamo a parlare di quello che sta accadendo nella nostra regione.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trevi Meteo. La tendenza per la giornata di venerdì con un nuovo impulso instabile nella prima parte del giorno, tra mattinata e primo pomeriggio, ancora fenomeni temporaleschi sulla regione, localmente di forte intensità, precipitazioni concentrate soprattutto sul Levante. Attenzione qui, ancora la possibilità di qualche locale nubifragio. Venti in prevalenza da sud-sud-ovest, sullo spezzino da sud-est, mare ovviamente mosso, localmente molto mosso a largo il Mar Ligure. Andiamo a vedere la previsione per l'Imperiese: variabilità e qualche precipitazione in mattinata, poi tendenza al pomeriggio a un graduale miglioramento con lo spostamento verso est del fronte. Stessa sorte per il Savonese, situazione instabile nella prima parte del giorno con qualche rovescio temporalesco. Poi situazione che tenderà a migliorare nella seconda parte del giorno. I venti tesi da sud-sud-ovest di Libeccio con mare qui che risulterà mosso. Per quanto riguarda Genova, ancora delle piogge localmente battenti in mattinata, poi un graduale miglioramento. Le temperature rispetto ai giorni precedenti in lieve calo, massime non oltre i 26-27 gradi sulla costa. Tiguglio, ancora situazione incerta con la possibilità di forti temporali, attenzione quindi ancora fenomeni localmente severi con venti moderati o a tratti tesi, mare ancora mosso o molto mosso a largo. Concludiamo con lo Spezzino, ancora avviso per condizioni meteo avverse nella prima parte del giorno, temporali anche intensi, poi miglioramento nella seconda parte del giorno via via. Tendenza per questo fine di settimana, sabato un miglioramento sulla Liguria, ancora vento un po' vivace, moderato con il mare che risulterà mosso per quanto riguarda le condizioni meteo, notiamo sole o al più qualche annuvolamento di passaggio, però insomma è un fine di settimana che vede più sole sulla Liguria, ce lo conferma anche questa cartina di domenica 23, a parte qualche disturbo sui monti. Al mare ci sarà il sole. Domenica, tra l'altro, il vento in attenuazione, mari che tornano ad essere calmi o quasi sotto costa e anche le temperature in ripresa fino a 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: cane. Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame. Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame. Di respirare la stessa aria dei secondini non
1: ci va. La vita ho sbagliato tutto fino adesso. Fino adesso ho sbagliato tutto. Cioè, è stata anche la sfortuna, attenzione, perché sono stato un ragazzo sfortunato, però soprattutto il sistema. Quando sei in galera non c'è mai stato un percorso dopo.
2: Ammette a 45 anni di avere sbagliato tutto nella vita, ma Mohamed, per tutti Ronnie, perché da ragazzo indossava sempre la maglia dell'Inter di Ronaldo, sin da bambino è stato costretto ad arrangiarsi da solo e a contare su se stesso e a sbagliare, vivendo di espedienti nei vicoli del centro storico di Genova, dove è finito, è caduto per inerzia e dove ogni giorno è stata una scommessa. Senza riferimenti, senza regole, senza nessuna guida, un'adolescenza fatta di furti, di spaccio e di rapine, di prepotenze, spesso nei confronti dei ragazzini bene di casa. Stelletto che scendevano nei vicoli per comprare la droga. In Italia come minore straniero non accompagnato, era fuggito dal suo paesino nel Nord Africa perché dopo la morte della mamma, deceduta mettendo al mondo il quarto figlio, si sentiva solo, abbandonato. E quando il papà si è risposato e ha avuto altri figli, lui, con due amichetti, è salito di nascosto su un camion di alcuni giostrai e si è ritrovato in Spagna, in Europa. Emigrante non per scelta, ma per caso, come tutta la sua vita, la sua infanzia, che lui se potesse cancellerebbe per ricominciare. Ma ora è tardi e Ronnie, alle sue spalle, come svelano i tagli sulle sue braccia, ha tante scelte avventate e sbagliate, lo spaccio di fumo e altri reati minori che lo hanno fatto finire in galera.

0: per 12 anni di seguito, una prigione che per lui non è stato un inferno, perché l'inferno lo conosceva già. Fra le sue amicizie più intime anche Carlo Giuliani, Carletto come lo chiama lui, con cui quel tragico giorno di luglio del G8 del 2001 era andato a manifestare.
1: Mohamed, tu sei marocchino, 45 anni, e sei arrivato qui da bambino, minore non accompagnato,
2: sì,
1: in Italia. Hai avuto una vita complicatissima, vero?
2: Raccontaci. Una vita di sbaraglio totale. Non so da dove cominciare.
1: Da come sei arrivato in Europa?
2: In Europa sono arrivato da Ceuta, che c'era un baraccone a Ceuta che veniva dalla Spagna. Mentre smontavano, eravamo ragazzini a giocare, siamo trovati in Spagna.
1: Mi raccontavi che sei salito su questo camion?
2: Su camion, che erano cariche di robe, delle cose di baraccone, siamo saltati su.
1: Perciò dal Marocco, insieme a due amici, no?
2: Sì, due ragazzi.
1: Eravamo tutti ragazzini, 13 anni.
2: Sì.
1: Siete saliti su questo camion e vi siete ritrovati in Europa?
2: Sì, a Tarragona.
1: In Spagna?
2: Sì.
1: Perché non vi siete fermati lì?
2: Ma che... quell'età lì è difficile. Difficile capire dove, cosa vuoi, cosa non vuoi. Era una specie d'avventura.
1: Ecco, ma hai lasciato la famiglia, la mamma, il papà?
2: La mamma non c'è, la mamma è morta. La mia madre è morta quando avevo un anno, quindi non c'era la mamma. Mia madre non c'è mai stata, è morta.
1: Come mai è morta così?
2: Con il parto, messa, col parto di un altro fratello più piccolo che è nato nell'80.
1: Quanti fratelli era?
2: Siamo in 4, 3 maschi e una femmina. E poi hanno fatto altri figli, che mio padre si era sposato, ha fatto altri figli.
1: E per quello che sei andato via?
2: Anche per quello, forse. Per
1: tuo
2: quello.
1: Padre non ti dava...
2: Sì, non c'era l'attenzione, ma poi c'era, sai, quell'età lì, poi se non c'è la madre, quell'età lì è facile sfuggire. L'unica che ti può cercare se non torni a casa è la madre, il padre. Poi se c'è una donna nuova...
1: Si era dimenticato di voi?
2: Ah, non si è dimenticato, ma non era... C'è un padre come uno vuole, c'è un padre presente.
1: Come te la ricordi la tua infanzia fino ai 13 anni in Marocco? Com'era? Cosa facevi?
2: Scuola, giochi, calcio, fino a quarta elementare, scuola.
1: Ma una bella infanzia?
2: Sì, più o meno sì.
1: E perché il sogno di venire in Europa?
2: Ma non era un sogno, ma cioè, questo non sogno anche io. Non era un sogno, cioè l'obiettivo non era venire in Italia. Noi, ma non era la prima volta che scendevamo a Ceuta, noi andavamo lì perché c'era il baraccone. Poi c'era capitato quella volta lì, mentre stavano smontando, e ci siamo saliti su, ci siamo trovati in Spagna.
1: Quasi per caso?
2: Sì, per gioco anche. Non era un sogno, a 13 anni che sogno puoi avere, forse un pallone.
1: Tu che sognavi di diventare calciatore?
2: Non lo so, sì, anche, cioè tutti, i bambini tutti vorrebbero diventare calciatori, ma non che c'è, cioè, di andare in un altro paese a 13 anni, no, non ce l'hai in testa questa cosa qua. È stata come una cosa per caso, per gioco.
1: E poi come sei arrivato dalla Spagna a Genova?
2: Spagna... Siamo stati lì in una comunità, ci hanno preso, che eravamo ragazzini, siamo stati poi da lì, anche siamo scappati, siamo andati verso la Francia, siamo stati qualche tempo lì, mi ricordo che eravamo andati a Marsiglia. Poi da Marsiglia non lo so neanche io come siamo arrivati a Nizza, da Nizza mi sono trovato...
1: Tutto sui treni?
2: Sì, sui treni.
1: Tre bambini, quando vedeva il capotreno?
2: No, ma scappavamo.
1: Si scappava?
2: Già, sì, non c'era...
1: Come vivevate? Mangiare? Come facevate?
2: Ma sì, si poteva mangiare, chiedevi qualcosa, ti davano da mangiare, non era un po', cioè rubavamo per qualcosa. Non...
1: Rubavate?
2: Sì.
1: Cosa rubavate?
2: Da mangiare, dai supermercati, non era un problema il mangiare.
1: Ecco, l'arrivo a Genova, avevi sempre quell'età lì, insomma, un bambino, come sei approdato? Nei vicoli poi?
2: Sì, a Principe. Mi ricordo che la commenda, quella che mi ricordo proprio la commenda, poi c'erano qua tanti miei paesani, mi hanno conosciuto qua. Qua giù a Cavour c'erano questi, in particolare c'erano questi miei paesani che proprio erano dalla mia città, che un po' mi hanno, però, cioè magari mi hanno aiutato all'inizio, poi sì, sono un po' cominciato ad arrangiarmi da solo.
1: Dove dormivate voi a Genova?
2: ma c'erano degli appartamenti. Prima c'era un palazzo qua al Mascheroni.

0: zona c'era sto palazzo, era mezzo abbandonato, abusivo, ci dormivano tutti lì. E poi c'è stati vari posti, però quello che mi ricordo qua all'inizio è stato qua al Mascherone, sto un palazzo qua su.
1: Un palazzo pieno di gente che ci dormiva.
0: Sì, era così. Abusivo, era tutti abusivi.
1: Sì, sì, ecco, lì per mangiare
0: varangiavate? Per mangiare, scendevo, c'erano per mangiare, per...

0: Poca sì. roba, ma tante volte.
1: Sì, ma perché era l'unico modo per guadagnare da mangiare.
0: Chi te la, come è nata? Chi te l'ha proposta di farlo?
1: A nessuno, perché cioè, vedi in piazza, vedi la gente
0: che cerca
1: il fumo, vai a comprare di a quello, ci guadagni 5.000 lire piuttosto che 10, e campi così. Non era una. Non era uno spaccio organizzato.
0: No, no. Certo, per tirare su.
1: Era scendivi giù, ti facevi 50.000 lire, 100.000 lire, andavi a comprare un paio di scarpe, andavi a giocare nel baraccone, non so. Era...
0: Cosa vendevate? Hashish?
1: Hashish, sigarette anche.
0: Anche le sigarette?
1: Vendevi sigarette, sì, dalla Comenda.
0: Da chi li compravate?
1: Dalla Comenda. C'erano tanti.
0: E l'hashish invece
1: era
0: connazionale?
1: L'hashish erano qua in giro, cioè l'avevano tutti in quel periodo.
0: Ecco, lì. Poi... Quando arrivavano giù i ragazzi a Castelletto la sera succedeva che oltre allo spaccio...
1: quelli erano da spennare.
0: Da spennare.
1: Venivano con tanti soldi.
0: I ragazzini con tanti soldi che cercavano la droga.
1: Sì. Droga, cioè hashish.
0: Non è droga per te hashish.
1: Leggera come... Droga sono altri, droga brutta, eroina.
0: Ecco, come fai alle rapine a...
1: Rapine no...
0: Questi ragazzi che arrivavano qui, quando vedevate che avevano tanti soldi?
1: Ma era più di una propria prepotenza, più che rapina. Cioè, le prendevi, ci davi due schiaffi, gli davi due canne per un boh, 300.000 lire, 400.000.
0: E quelle sono rapine, a tutti gli effetti una rapina.
1: Ma erano tipo come prepotenze questi così.
0: Ma questi ragazzi in quei tempi non c'era il banco, ma c'erano tanti soldi?
1: No, gente che scendeva con i soldi in tasca, cioè, giravano con tanti a quei tempi lì. La gente scendeva in conto, cioè tutti c'avevano, non c'erano bancomat, cioè, raro qualcuno che c'aveva bancomat, ma in giro tutti, c'erano solo contanti quei tempi lì.
0: Con questa attività ti sei trovato anche a scontare delle pene in galera?
1: Tanti anni.
0: Tanti anni, quanti?
1: Immeritati forse.
0: Immeritati, ti dicono tutti così?
1: Beh, no.
0: Quanti anni hai fatto in galera?
1: In totale saranno 18, 17.
0: 18 anni? Sono tantissimi.
1: È tantissimi appunto. Per
0: e
1: quello
0: reati,
1: che
0: quali
1: ma
0: erano?
1: I reati erano cioè, il 73, cioè spaccio normali, ma con piccole quantità, non, furtarelli, qualche rissa, non, cioè, non cose da. Che ne so io, da gangster che sparava in giro con dei ladri. No?
0: Piccole cose.
1: Piccole cose, ma tante, e sono cioè, quelle che ho scontato che erano cumulo di pene. Che, infatti quello lì dal 2007 al 2019, quello è stato 12 anni, era un cumulo di pene di 15 anni.
0: Com'è stato in galera il primo impatto? Eri un ragazzino, quando sei entrato? Avevi già maggiorenne, immagino.
1: Sì, era per i primi, sì, da maggiorenne, sì, qua. Non ricordo cos'era, il 97 la prima volta. Ma niente, galera... Lì entri pulito, cioè entri un pivallino e esci il delinquente diplomato.
0: Sì, non ti aiuta la galera a capire gli errori.
1: No.
0: Peggiora,
1: sì.
0: Ti peggiora.
1: Perché sei allo sbaraglio, sei lì, c'è una pena da scontare, sei lì poggiato come una sedia, cioè poche piccole attività, ma fino a se stessi non ti danno...
0: La pena più lunga che hai fatto di continuo?
1: 12.
0: 12 anni di continuo in galera?
1: Quella del 2007 a 2019.
0: Cumulo pene di tanti reati. E 12 anni, ma dopo tanti anni di galera, quanto ti mancava star fuori?
1: Manca tutti i giorni la libertà. Però sai che hai la condanna, non puoi fare altro. Cioè, c'hai quella condanna, non puoi fare altro, anzi...
0: Come occupavi le giornate?
1: Le giornate facevi corsi, lavoravo, a volte lavoravo, giocavo pallone, correvo, carte, insomma. C'erano varie cose che fai durante la giornata per sparare.
0: Quanti anni avevi tu quel periodo?
1: Sono entrato 28.
0: Che poi l'età in cui anche esigenze sessuali, immagino che... Ti mancava una donna, ti mancava...
1: per forza, sì, sono le cose che ti mancano di più proprio queste, le donne, la libertà. Poi...
0: Rapporti omosessuali ci sono in carcere?
1: No, io non ho mai visti.
0: Non ti,
1: no,
0: però,
1: ma non mai visti,
0: mai visti.
1: No, ma sono visti male, ma malissimo.
0: Ah, vengono
1: quando mai? No, solo la leggenda della gente che parla non è vero, perché in galera no.

0: 12 anni, la prima cosa che hai fatto, che desideravi fare, qual è stata?
1: Desideravo fare, a parte che sono uscito che ero mezz'ora imbambolato subito, poi ero uscito in...
0: Che carcere?
1: Non sono uscito dal carcere in libertà, sono andato in domiciliare in una comunità ad Arborea.
0: Dove ha?
1: Ad Arborea in Sardegna.
0: Ah, Arborea in Sardegna. Sì.
1: Ero l'ultima carcerazione, ero provincia di Cagliari, a Uta.
0: A Uta.
1: Però andavo in permesso in questa comunità e poi mi hanno accolto perché facevo il cuoco, la lavoravo come il cuoco, quando andavo in permesso facevo il cuoco e loro mi hanno fatto una specie di contratto, mi hanno fatto uscire.
0: Ecco, fra le tue frequentazioni qui nel centro storico a Genova c'è una persona anche molto nota alle cronache, purtroppo nota perché poi è stato vittima, Carlo Giuliani.
1: Ah, Carletto. Carletto l'ho conosciuto quel periodo nel 98, 97-98. Era un ragazzo come me, era qua.
0: Come mai lo frequentavi?
1: Frequentavo perché c'era un bar lì a Sinelli in cima a Cannetto Lungo, ci trovavamo tutti là. C'erano questi 4-5 bar che c'erano qui, il Moretti, il Roger, il Borbosian, poi c'era Barberto, le Erbe, era quel giro lì, si ritrovava. Guarda, quella movida a quei tempi era concentrata solo qua, tra Stradone di Sant'Agostino, San Donato, Mezza San Bernardo, perché dal Moretti in su, e le Erbe.
0: Tu eri con lui anche il giorno del 2001, il G8.
1: Sì.
0: Com'era stata quella giornata? Tu eri stato con lui?
1: Sì, ma giornata, fare un po' di casino, andare in giro.
0: Ma dove siete partiti? Eri insieme a lui? Chi eravamo?
1: Allora, io lo avevo visto lì a Moresco. Ci siamo incontrati a Moresco, via Moresco,
0: Marassi,
1: sì, che loro erano scesi da...
0: Loro chi?
1: Da Manin, erano un po' di persone loro.
0: Ma volevano andare a fare... cosa volevano manifestare?
1: Manifestazione, andavano a fare una manifestazione. Siamo visti lì, ma strada facendo c'era gente che spaccava, gente che rompeva, ci siamo presi dall'entusiasmo anche noi. Cioè,
0: l'entusiasmo?
1: Spaccava.
0: E non vi sembrava vero spaccare tutto?
1: Ah sì, poi c'erano sti bestioni, non so se tedeschi,
0: Black
1: inglesi,
0: Block.
1: Sì, ma c'erano lì. Bestioni veramente, toccavano Saracinesca, qualsiasi, dove passavano spaccavano.
0: E voi stavate insieme a loro?
1: No, insieme a loro, noi eravamo in giro dietro di loro, poi si aprivano qualche negozio e prendevano qualche bottiglia di alcol, qualche cosa, cioè le cose si facevano insomma.
0: Si rubava qualcosa?
1: Rubava, era lì.
0: Ma tu da solo oppure tutto il gruppo?
1: Io da solo, ma il gruppo, cioè ognuno che faceva lì qualcosa, no? Cioè che andava a manifestare, cioè che andava a fare qualche casino.
0: A te non interessava manifestare?
1: Eh?
0: A te non interessava?
1: A me personalmente?
0: No, eri lì per trarne profitto, diciamo.
1: Ma trarne profitto, cioè non so.
0: C'era casino, ti piaceva stare nel casino?
1: Sì. Cioè, come
0: era pericoloso, c'era la polizia.
1: Ah, ma c'era come andare allo stadio, più o meno, per me era...
0: C'era confusione, dice andare.
1: Sì, confusione totale.
0: E Carletto è sempre stato con te?
1: No, ci perdevamo di vista, andava di là, lui andava di qua. Ma non solo, c'erano anche altre persone.
0: E tu quando è stato ucciso c'eri?
1: No, noi sul ponte di Gastaldo di Teralba. Non lì l'abbiamo perso di vista, io non l'ho più visto di là.
0: C'è stata la carica di Vietole Maide?
1: Sì, c'è la carica, che c'erano i carabinieri da una parte, il ministero di finanza, cioè comunque è scoppiato lì. Corso Gastaldi era scoppiato un casino e ognuno dove si è andato. Poi non so, lui è andato verso Piazza Limonda, e lì non l'ho più visto io. Poi.
0: Ma tu hai partecipato per esempio allo scasso del benzinaio?
1: Sì, il benzinaio l'avevano già scassato, noi siamo arrivati, c'era tutto scassato, c'erano sti pezzi di 1.000 lire buttati per terra, io la raccoglievo.
0: Hai preso un po' di soldi?
1: Sì, ma poca roba.
0: E Carletto c'era?
1: No, Carletto mi sa che andava su, verso su, è andato verso su, ci aveva uno stentore in mano, è andato su. Ha preso lo stentore e l'ha preso di là.
0: Ha preso l'estintore lì?
1: Sì.
0: E se l'ha coperto il viso, lo vedevi tu coperto il viso?
1: Quando eravamo giù, quando lo vedevo io, non aveva il viso coperto.
0: Come ti sei accorto che Giuliani era stato ucciso?
1: In televisione dicevano che era sul primo canale, mi ricordo che ci dicevano che era un ragazzo spagnolo. Poi c'avevo una ragazza a quei tempi che mi ha detto

0: Guarda che Carletto, perché lei l'aveva conosciuto di un tatuaggio.
1: Che tatuaggio aveva Giulia?
0: Non mi ricordo che c'aveva un tatuaggio qua. La schiena so, un uomo.
1: Come lo ricordi Carletto?
0: Ma un ragazzo come tanti, Carletto. Era un ragazzo come tanti. Io mi ricordo che faceva i servizi civili. Era, non so cosa di preciso cosa facesse in questa scuola a Piazza Palermo. Andava spesso, era anche abbastanza entusiasta, che andava sempre lì a fare, non so, puliva, non so cosa faceva, accompagnava le bambine, non so cosa, comunque.
1: Aveva degli ideali, no?
0: Sì, ha fatto il servizio civile lì, perché lui non poteva, c'era ancora la leva a quei tempi, lui non poteva andare perché era basso, e ha fatto questo.
1: Ecco, te l'ultima disavventura, quella che siccome sei senza documenti, nonostante tanti anni, ti sei ritrovato a essere preso e portato in un centro di prima accoglienza dove vanno quelli appena sbarcati.
0: Ma non proprio di... questi si chiamano centri, centri di permanenza espatrio, ma in realtà...
1: Dove?
0: Sono dei lager. A me mi hanno portato a Bari.
1: Dei lager?
0: So, sono dei lager.
1: Quante persone, chi c'eravate lì dentro?
0: Sono delle sezioni che li chiamano moduli, che non sono moduli abitativi, sono di, cioè, lager, centri di concentramento, sporchi, fatiscenti, non puoi avere un accendino, non puoi avere niente, cioè qualsiasi cosa che tu, perché loro pensano che tu ti devi bruciare, devi tagliarti, non so, per qualsiasi. Cioè lì l'unica cosa buona per sopprimere i diritti della persona, dell'essere umano, proprio in questi lager, in questi posti.
1: Cioè, cosa è più brutta che hai visto lì? Qual è
0: quella.
1: Cioè?
0: La gente che si impicca, cioè non abbiamo salvato qualcuno, la gente che si taglia, la gente...
1: ma anche tu ti sei tagliato però.
0: Sì, ma questi non sono tagli, questi sono giochi.
1: Con cosa l'hai fatto?
0: Con la lametta.
1: Ma dove?
0: In carcere Marassi, nel 99 mi pare che l'ho fatti.
1: Ma perché?
0: Ma perché? Per fare il duro, per fare il guappo, no? Non era, cioè non c'era una ragione.
1: Tutte e due le braccia hai segnato.
0: Sì,
1: ma mentre lo facevi, cosa pensavi?
0: Ma niente, pensavo, oh, guarda che tutti ora temono, non lo so, cioè mentalità da ragazzino. No?
1: Ti hanno soccorso subito?
0: Ah sì, ti portano in infermeria, ti fanno pure il rapporto disciplinare, mi pare. Non puoi fare queste cose di qua. Però galera in confronto a sto posto qua è lusso, cioè questo centro d'accoglienza. Gli esseri umani non dovrebbero stare in dei posti così. Assolutamente non devono. Poi sai, ci sono i militari, i carabinieri, poi...
1: Adesso tantissimi minori non accompagnati, come eri tu tanti anni fa, arrivano dall'Egitto soprattutto, dalla Tunisia anche. E tu quando li vedi, pensi, li vedi te stesso in questi ragazzini?
0: Eh sì, perché sono ragazzi sulla cattiva strada, li vedi perché non basta tenerli, darle un tetto, bisogna che li segua questi ragazzi.
1: E lo fanno qui a Genova, tu li incontri, parli con loro?
0: Sì, qualcuno sì, ma sono sempre ragazzini, se non hanno qualcuno che li segue, cioè, ci sono varie associazioni che ci mangiano sopra, no? Però se li portano, li danno da mangiare, li tengono a casa, ma no. Sì, questi ragazzini...
1: Ci mangiano sopra?
0: Vedi tu.
1: Li sfruttano?
0: Ah certo.
1: Perché sono soldi per loro?
0: Seguono adeguatamente, perché tu non puoi, c'è un ragazzino di 13 o 14 anni, un adolescente, non lo puoi lasciare andare in giro da solo, lo devi seguire.
1: Mohamed, te quando ti hanno arrestato avevi sempre la maglietta dell'Inter di Ronaldo.
0: E per quello volta, non sempre.
1: Però tante volte io ricordo.
0: Quel periodo lì del mondiale del 98.
1: Tant'è che ti chiamano Ronny tutti, sì. Perché sei interista.
0: Sì.
1: Ma la maglietta ti identificavano subito, io ricordo che si parlava di te come
0: era quel
1: spacciatore.
0: Periodo lì non era se, cioè non c'avevo 30 anni addosso quella maglietta lì era del mondiale del 98.
1: Per quanto tempo l'hai tenuta?
0: Boh, non so, sarà per tutta l'estate, ma non è che ci avevo tutti i giorni.
1: Io da giornalista io ricordo, sì. Abbiamo arrestato Ronaldo, diceva la polizia,
0: sì,
1: diceva la maglietta di Ronaldo.
0: Sì.
1: Dove è finita quella maglietta?
0: Boh, non so, non saprei.
1: Adesso

0: Qual è il tuo desiderio?
1: Il mio desiderio per ora, la prima cosa vorrei lavorare, perché andare avanti come cavolo fai andare? Cioè, vado avanti, qualche amico mi dà una mano, qualche amico mi chiama ogni tanto a fare un trasloco.
0: Ecco, Ronny, finiamo con un'ultima domanda dovuta. So che tu hai incontrato anche poliziotti non tanto onesti, che ti hanno, insomma, nell'arrestarti hanno un po' poi commesso anche loro delle cose che...
1: Ma sì, ma quelli non proprio per i poliziotti, sono delle persone, cioè, delle persone, ci sono persone buone, persone storte, tutti lì, qualche volta
0: succede. Cosa facevano?
1: Facevano niente, prendevano di girare l'angolo, ti prendevano a schiavi e ti tolgono tutto quello che hai addosso e ti mandavano a far culo.
0: Prendevano quello che avevi addosso e se lo tenevano?
1: Soldi, sì.
0: E non facevano nessun verbale?
1: Qualche volta no. È successo qualche volta, sì.
0: E anche qualcosa durante le perquisizioni, no?
1: Sì, a volte non mettevano, cioè non, se ti prendevano con, che ne so io, a casa hai 7.000 euro, se il verbale ci mettevano. Le cose succedevano a metà anni 90, quel periodo.
0: Non succedono più?
1: No. A parte che io non faccio più niente da anni, quindi non so come funziona. Però non credo, ora non credo che ci sia.
0: Insomma, adesso bisogna mettere a posto i tuoi documenti e trovare un lavoro.
1: Sì.
0: Cuoco?
1: Sì.
0: Il tuo lavoro, no?
1: Sì.
0: Va bene. Grazie di tutto e auguri.
1: Ok. Grazie.

0: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
1: Questi sono degli studi storici di Primo Canale. Praticamente una grande parte della vita della nostra televisione si è svolta qui, dentro questo studio, e noi da qui cominciamo per un viaggio, Franco, su una domanda, diciamo come è nata questa cosa, su una domanda che abbiamo sentito molto spesso in questi,
2: sì,
1: in questi tempi,
2: torna
1: al 68.
2: Eh sì, perché abbiamo visto la flottiglia, abbiamo visto questi cortei di studenti e non solo, abbiamo visto le scuole occupate, il rettorato occupato, e ci siamo chiesti, non è di nuovo una specie di 68 questo?
1: Chiaro, ma tu il 68 l'hai sentito parlare?
0: Allora, intanto,
1: a scuola, non lo so.
0: Intanto per motivi anagrafici io non c'ero. Ed era appena nata mia mamma. Ecco, intanto posso chiamarvi ragazzi?
1: Ma puoi chiamarci come vuoi. Basta che non ci chiami nonnetti.
0: No,
2: nonnetti o nonnini non è che ci piace molto.
0: No.
2: Anche se
0: ma
2: lo siamo.
0: A parte questa premessa, diciamo, il 68 è stato un periodo di contestazione giovanile, protagonisti erano studenti,
1: è
0: rivolte.
1: È nata la parola contestazione.
0: Esattamente.
2: Studenti, operai, anche, guarda, anche operai, non solo studenti.
0: Operai. Altre categorie, insomma, però in questi anni sono successe diverse cose che si avvicinano al 68, occupazioni
1: esempio,
0: prima all'università, esatto,
2: sì.
0: E poi diversi licei genovesi.
1: Tu hai contestato?
0: Personalmente no,
1: sei
0: ma ho seguito...
1: contestatrice in casa?
0: Sono scesa in piazza per una diretta di Primo Canale, quindi,
2: quindi
0: diciamo
2: non...
0: che siamo scesi, sono scesa, ecco.
1: Però ti sei portata al telefono.
0: Ma il telefono è sempre con me, perché per realizzare i contributi per questa trasmissione io devo utilizzare il cellulare, devo riprendere in qualche modo. È il mio
2: Il tuo strumento.
0: È il mio strumento, è il mio strumento. Mario,
1: allora,
0: Franco,
1: allora?
0: Dovete accettare che io usi
2: allora?
0: Il cellulare per tutta la trasmissione.
1: Ma tu sai che andrai,
2: allora?
1: Per esempio, nell'archivio dei movimenti, dove ci sono due intellettuali che questi movimenti
2: ti raccontano cosa è stato
1: il 68 intensamente.
0: Non vedo l'ora di ascoltare la loro testimonianza, e non solo loro. Magari chiederò a qualcun altro, studenti, e vediamo un po' che cosa esce fuori.
2: E allora... Vai Chiara, vai.
1: Buon
0: allora
1: viaggio.
0: Io vado.
2: Buon viaggio.
0: Allora
1: viaggio.
0: Vado anche se non ho l'età.

0: Antonio Gibelli, professor Antonio Gibelli, docente universitario di storia contemporanea, ma attivo testimone del movimento studentesco nel 68.
1: Eh sì, allora avevo 26 anni nel 68, ero docente di scuola media inferiore e superiore e ho vissuto dall'interno di questa realtà scolastica tutto il ciclo in

0: iniziale di questa vicenda. Ho conosciuto che cosa era, per esempio, la scuola che io ho chiamato maneggio del sistema in un libricino, cioè una scuola che aveva fondamentalmente il compito di confermare le differenze di classe, le differenze sociali, e quindi di addestrare come i cavalli piuttosto che educare. Quindi, e lì ho vissuto questa esperienza, per esempio, dico solo una cosa, quando in una scuola del, mi pare di un istituto magistrale, non mi ricordo cosa era, ho trovato concentrati tutti gli studenti che erano stati bocciati. Cioè i bocciati ripetevano, ma tutti messi assieme. Cioè la feccia, sì. Era tutta concentrata.
1: La feccia
0: quindi
1: studentesca.
0: Io ho cominciato da lì a capire com'era la struttura, bene, e l'ho detto anche a loro, e naturalmente nascevano delle idee.
1: Ma quindi ha potuto osservare da vicino e vivere da vicino i due aspetti, cioè quello nelle scuole medie superiori e quello dell'università.
0: In verità no, perché io sono entrato come docente universitario dopo, nei primi anni 70.
1: Quindi dopo.
2: E siamo quindi in un altro in momento, un altro completamente momento, diverso.
0: Fino a quel momento facevo un altro mestiere. Ecco. Ero appena uscito dalla laurea, ho trovato subito il posto, perché allora c'era grande richiesta, perché certo, la scuola stava diventando scuola di massa.
1: Sì, c'era il problema di trovare le scuole, addirittura
2: esatto,
1: le aule.
2: Professor Libelli, le vorrei fare una domanda secca, perché con questa iniziamo poi un racconto abbastanza lungo. Oggi stiamo rivivendo il 68 o no?
0: Allora, a questa domanda uno storico risponderà sempre no.
1: No, certo.
0: Perché e ci possono essere delle analogie, ma il contesto a tanti anni di distanza è totalmente diverso. Quindi noi vediamo delle cose che assomigliano, ma siccome il contesto è diverso, la situazione è sicuramente
2: le
0: diversa.
2: Le guerre si assomigliano.
0: Le guerre sì, ma non è solo la guerra.
2: Vietnam è quella che
0: allora
2: c'è adesso.
0: L'abbiamo appena detto, allora corso e gli effetti della scolarizzazione di massa che premeva su strutture vecchie. Questo è un punto.
2: Certo.
0: Allora c'era una classe operaia tradizionale, anche se andava modificandosi, ma compatta. Oggi c'è il lavoro disperso dei fattorini che lavorano per le multinazionali. Quindi da questo punto di vista le cose non sono somiglianti. Non c'è
1: un denominatore comune, almeno nella mobilitazione, nel complesso della mobilitazione, perché quello a cui abbiamo assistito con la flottiglia, con questi cortei enormi nelle città, anche nella nostra città Genova, uno dei cortei più grandi che si ricordino a memoria, nella memoria recente, richiamano un po' quella mobilitazione.
0: Certo.
1: Anche perché sono anni che questo non succede qua.
0: Certo, questo è verissimo, cioè a prima vista sembra, c'è qualche cosa che assomiglia, richiama nelle persone come me che hanno vissuto il 68 e che hanno partecipato alle manifestazioni di massa per il Vietnam. Ricordo una manifestazione in Corso Aurelio Saffi, una marea di gente che andava giù verso l'area di Piazza Cavour, e mi ricordo le immagini di Ho Chi Minh. E poi gli slogan hanno fatto un deserto e l'hanno chiamato pace tacito. Quella
1: erano più colti gli studenti di
0: no
1: allora,
0: ma
1: forse.
0: Anche adesso è comparsa la citazione, hanno fatto un deserto
2: la
0: e l'hanno chiamato
2: certo,
0: pace
2: certo.
0: Adesso in vista della pace supposta in Palestina questa pace sta dentro una desertificazione piena. Ci
1: assomiglia
0: sono,
1: a quella del Vietnam, insomma.
0: Assomiglia, questo assomiglia. Qui sì.
2: Franco, andiamo un attimo, sì. Poi riprendiamo col professor Gibelli, ma andiamo un attimo a sentire Chiara, che è all'archivio dei movimenti, che incontrerà due personaggi molto interessanti.
1: Che hanno raccolto tutto il materiale.
2: Tutto il materiale, sono Giuliano Galletta e Paola De Ferrari.
3: Mario, Franco, sono all'archivio dei movimenti di Genova all'interno della biblioteca Berio. Sono in compagnia di due persone importanti, faremo una chiacchierata insieme. Abbiamo da una parte il giornalista Giuliano Galletta e dall'altra la direttrice dell'archivio dei movimenti Paola De Ferrari, per andare un po' a raccontare che cos'è stato il 68, un periodo storico particolare

0: un periodo di contestazione giovanile, di rivoluzione, di rivolta. I protagonisti sono gli studenti, ma anche gli operai. E allora andiamo a scoprire cos'è per voi e cos'è stato il 68.
1: Dunque, parlare del 68 oggi inevitabilmente significa fare un paragone, un parallelo con quello che sta succedendo nella nostra attualità e quindi sui movimenti che sono nati in conseguenza, i cosiddetti movimenti pro-Pal. È un parallelo che è interessante, ma naturalmente è pericoloso, come tutti i paralleli storici, perché parliamo di due epoche completamente diverse. E la storia è cambiata, la situazione internazionale è cambiata, però secondo me ci sono anche dei punti di contatto che forse varrebbe la pena di segnalare. Come nel 68, al centro del movimento, che inizialmente nasce come movimento studentesco, c'è una guerra, c'è una lotta contro la guerra nel Vietnam. E questo è il primo parallelo che viene in mente, che può essere utile studiare. Il movimento del 68 è stato un movimento squisitamente giovanile, studentesco, ma poi si è allargato a tutti gli altri, come sappiamo, agli altri strati della società.
2: Io il 68 l'ho vissuto in prima persona. Ero studentessa del primo anno di medicina e si parla però del 66. Il 68 non è nato nel 68, è nato un po' prima. E il 68 è stato un cambiamento radicale della mia vita. È stato la socialità, le amicizie, l'amore. E il 68 ha significato per una donna, per una giovane ragazza, insomma, anche la scoperta del significato della differenza di genere. Non si usava questa parola, però si leggeva Simone de Beauvoir e noi abbiamo letto Simone de Beauvoir e abbiamo scoperto praticamente un universo di significati, di spiegazioni, e questo ci ha dato tanta forza, come dire. Tant'è vero che poi negli anni successivi sono nati gruppi femministi e poi nasce tutta la storia del femminismo che dura tuttora.
3: Professore, una delle caratteristiche del 68 è stata la messa in discussione dell'autorità, non solo nella scuola, ma ovunque nella società. Questo impatto contro l'autorità, come si manifestava nelle assemblee studentesche, nelle occupazioni, che erano l'atto, che in qualche modo segnava prepotentemente l'azione degli studenti dentro l'università e dentro gli istituti medi.
4: Beh, io appunto ho vissuto la questione nella scuola media superiore. Il rifiuto dell'autorità si manifestava, per esempio, dicendo ai preside, che non servivano a niente, che la loro era una pura funzione,
5: Burocratica. Ma
4: burocratica e addirittura repressiva.
3: chi glielo diceva?
4: Uno in un'assemblea, alla presenza del Lambruschini. Uno studente si alza dopo che il preside ha fatto la sua concione per dire che la scuola, che qui, che là, che su, che giù, si alza e dice: Preside, di un preside come lei non sappiamo che farcene. Gli ha detto queste
5: Ecco,
4: parole,
5: ma poi.
4: ricordo perfettamente. Poi è stato
5: Ecco,
4: espulso
5: c'erano delle conseguenze.
4: da tutte le scuole del
3: Del
4: regno, si
3: regno, come
4: diceva.
3: si
4: Sì,
3: diceva.
4: è così che è successo. È così. E da lì è cominciato anche un cammino di molto
3: Non è
4: difficile.
3: quello che sta succedendo adesso,
5: Eh
3: però,
5: no,
3: Mario.
5: eh
3: Adesso
5: no, adesso no.
3: occupano e mi sembra
5: Adesso è
3: che ci sia
5: diverso.
3: più.
4: All'università occupano, ma mandano
5: L'università sì,
4: anche
5: è vero.
4: all'inferno i rettori. Eh?
5: Certo.
4: Eh, se, se, non, se questi rettori sono reticenti su questioni scottanti per la
5: È
4: coscienza
5: vero.
4: civile come la Palestina.
5: Ecco, è diverso secondo me nella scuola, nei licei, eccetera. C'è più partecipazione da parte dei professori.
4: Però c'è la
5: C'è un
4: parte.
5: atteggiamento
4: Però
5: diverso.
4: perché gli studenti hanno in mente oggi non la contestazione della scuola, hanno in mente la condanna del
5: Del
4: genocidio
5: genocidio,
4: in
5: certo. C'è un
4: Palestina,
5: fatto politico
4: come
5: importante.
4: coscienza civile che si è ribellata e va oltre quello che le istituzioni
5: Certo.
4: riescono a dire e a fare, anzi a quello che non fanno se parliamo dei governi.
3: E questo coinvolge anche i professori, questa condanna. Molti professori la pensano così e non solo.

0: nei cortei, nei grandi cortei, c'è la gente comune, non ci sono, ecco, questa forse è la differenza.
1: Questa è una cosa straordinaria, personalmente la considero straordinaria. Oggi non ci sono, ci sono gli studenti e i professori, le mamme, le nonne.
2: Non c'era nel maggio francese, non c'era nel famoso maggio francese che apre tutto.
1: Erano studenti. Gli studenti. Io non c'ero a Parigi, ma insomma, cioè, comunque l'abbiamo lo vissuto, ricordo immagini, qui, erano gli studenti, erano gli operai.
2: Certo.
1: Ma oggi ci sono tutti, mamme, figli, nonne, carrozzine, bambini, carrozzine,
2: nonni.
1: E tutti perfettamente convinti, cioè tutti perfettamente convinti che c'è una questione in ballo di tipo morale, etico e politico imprescindibile. Certo. Che questo è il primo genocidio del Novecento che si vede in presa
2: diretta.
0: Quindi qui il paragone, ecco, con 68 non regge.
2: Il paragone con 68 non regge. Per chiudere, com'era Genova in quegli anni?
1: Genova era una città viva, una città operaia.
0: Più grande di oggi.
1: Ben più grande. Con una idea del proprio futuro forse migliore di quella che si ha oggi. Era una città pronta a raccogliersi su queste battaglie. Era una città che aveva appena fatto, perché erano 8 anni prima, la lotta contro...
2: Il giugno del 60, contro il congresso del movimento sociale.
1: Molto vitale. E
2: ma anche dal punto di vista artistico, pensandoci bene, perché io penso adesso al Teatro Stabile. Cos'era allora il Teatro Stabile con Ivo Chiesa?
0: L'arte povera inventata da
2: poi l'arte Celan. Povera di Celan.
1: Ma certo.
0: Ma si può dire che è stata una città leader del movimento studentesco? Anche per quello che è successo dopo, che è un altro tema.
2: Quello è un altro tema
1: e purtroppo lì lo è stata dico purtroppo perché sono vicende molto dolorose, come illustrate da Sergio Luzzatto in un recente libro molto noto. Allora direi che non lo era al punto cui lo erano Pisa, lo erano Trento, lo erano Milano, quelle università, Torino.
0: Roma, non parliamo.
1: Quindi Genova ha avuto un ruolo, ma non possiamo dire che fosse una delle prime.
2: Grazie, professor Givelli.
1: Grazie a voi.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che ci porta nell'entroterra della Val Fontanabuona. Siamo nel comune di Lorsica, un comune che non arriva neanche a 300, anzi a 400 residenti, 8 frazioni in tutto. Lorsica sembra che debba il suo nome addirittura agli orsi, il paese degli orsi, ma è conosciuto soprattutto come il paese del Damasco. Maria Teresa De Martini è la direttrice del Museo del Damasco, che ha fatto il giro del mondo, credo.
1: Certo.
0: Maria Teresa, intanto ci porti all'interno di questa struttura che è
1: Benvenuti.
0: ricca di cose da vedere ed elementi
1: E
0: da
1: accomodatevi.
0: imparare.
1: Testimonianze del nostro
0: È
1: passato.
0: vero?
1: Ad esempio, troveremo i banchi dell'Ottocento della scuola
0: Andiamo
1: elementare
0: subito a vederli, già che l'ha citati,
1: e la
0: perché.
1: lavagna. Che è altrettanto importante perché è una delle prime lavagne scolastiche.
0: Wow! Fatta con l'artista della Val Fontanabuona,
1: Assolutamente
0: ovviamente.
1: sì, naturalmente.
0: Vedete che c'era il meccanismo qua per rovesciarle, vero?
1: Sì,
0: Si girava
1: no,
0: questo.
1: non girava in queste, ecco, così, brava. Girava in questo senso.
0: Ah, ecco! Dietro c'è la
1: Come
0: parte,
1: vi
0: comunque.
1: dicevo, era una delle prime, poi le hanno fatte che giravano all'altro modo, si vede che era più pratico,
0: È
1: ma
0: vero.
1: le prime erano
0: E
1: queste.
0: questi banchetti di legno,
1: Sì, di
0: peraltro
1: castagno sicuramente.
0: con gli spazi sotto per mettere i libri, seggioline bellissime, il buco per il calamaio, perché un
1: Esattamente.
0: tempo si andava con la penna e il
1: Purtroppo erano
0: calamaio.
1: di vetro un tempo e sono andati distrutti completamente.
0: Immagino,
1: Non
0: con i
1: siamo ancora
0: bambini.
1: riusciti a trovarne almeno uno
0: Quindi di che epoca sono questi? La
1: dell'Ottocento.
0: scuola è stata chiusa, pensate, l'Orsica ha resistito fino al 2019, poi troppo
1: Sì,
0: pochi erano i bimbi e ha chiuso.
1: esattamente,
0: Ovviamente era
1: purtroppo.
0: fatta in modo diverso.

0: lì avete creato un angolo del caiga,
1: del ciabattino del paese.
0: Che era colui che faceva le scarpe su
1: misura. Che le faceva non solo per il paese, per il comune di Lorsica, ma per tutte le valli circonvicine. Venivano dalla Val d'Aveto, dalla Val Graveglia, per non parlare del Fondovalle, Cicagna, Gattorna.
0: Che meraviglia, guardate questa scarpina da bimbo. Erano tutte fatte a mano e c'erano gli stampi, praticamente erano un po' rigidine rispetto a quelle di oggi, e ognuno aveva lo stampo praticamente dei suoi piedi.
1: Certo.
0: Le avete messi nei sacchi perché i tarli se li stavano mangiando. Qua vediamo anche un pezzo che ricorda come si faceva il pezzo di cuoio che poi veniva messo sopra e che dava poi la forma alla scarpa. E lì ci sono tutti gli strumenti di lavoro.
1: Esattamente.
0: I pezzi di cuoio, tutti i chiodini che venivano utilizzati, questo probabilmente era la colla, il mastice per incollare, qua c'era la forma per poter lavorare, un po' di segatura che non so, forse veniva messa all'interno,
1: non ho
0: chi
1: idea
0: lo sa,
1: di cosa servisse,
0: e altri strumenti di questo genere. Qua c'è la foto forse del ciabattino.
1: Questo è lo spacchino.
0: Lo spacchino.
1: Questo è lo spacchino dell'Ardesia.
0: Ah, ecco. E qua altre foto storiche che ci accompagnano nella parte dove poi iniziamo a prendere contatto con quello che è il Damasco. Damasco da dove trova origine?
1: Penso dalla città di Damasco della Siria.
0: Ok, e chissà come arriva qua.
1: Perché oltretutto arrivava sempre dall'Oriente la seta negli anni precedenti.
0: Perché
1: poi
0: per fare
1: Marco
0: il Damasco
1: Polo
0: serve...
1: è stato quello che l'ha scoperta, eccetera.
0: Cos'è quel pezzo di legno lì sotto, Maria Teresa?
1: Quel pezzo lì riguarda una cappella che abbiamo nella frazione vicina, che è sede tra... Sì. E c'è una cappella antichissima e questo pezzo di legno sorreggeva la campana della cappella.
0: Ah, che bello!
1: E siccome è antichissimo, avrà 6 o 700 anni come minimo questo legno, abbiamo pensato di conservarlo nel museo.
0: Fatto bene, questo qua è già un pezzo, immagino, di un
1: questo
0: telaio.
1: Questo è un pezzo per preparare la tessitura.
0: Il Damasco è fatto di seta, abbiamo iniziato a scoprire.
1: Assolutamente sì. A parte che oggi si tessono anche i damaschi in cotone lino.
0: Sì.
1: Però nasce come seta.
0: Che vediamo qua forse.
1: Come seta una meraviglia. Qui vedete i vari filati di un tempo.
0: Ecco, lo indichi
1: pure. Sono filati che abbiamo recuperato nelle case ormai andate disabitate. Questa è seta.
0: Che bello.
1: Qui abbiamo la canapa e qui abbiamo il cotone.
0: Wow. E dietro di lei?
1: Dietro di me c'è un pezzo di telaio a mano, che è questo.
0: Lei è capace, Maria Teresa, ancora a usare il telaio?
1: Io non sono una tessitrice.
0: Non è mai
1: stata. Ho fatto la maestra nella vita.
0: Qua a Lorsica molte erano le tessitrici, vero?
1: Sì, in tutte le case. In tutte le case c'erano tessitrici e tessitori, perché anche i mariti tessevano, perché il Damasco bisognava tesserlo in due persone, non era sufficiente una sola. Infatti la donna faceva andare avanti e indietro la navetta con la spoletta, la trama praticamente. Uh-huh. Il marito muoveva i fili dell'ordito in modo che venisse fuori il fiore dal tessuto.
0: Che difficile. Perché proprio questa concentrazione a Lorsica?
1: Ah, questo non lo sappiamo, non l'abbiamo mai scoperto.
0: Chissà.
1: Però veramente. In tutte le case c'era almeno un telaio. In questa casa ce n'erano 6.
0: Mamma mia.
1: Nei piani successivi che visiteremo c'erano 3 telai per piano.
0: E qua cosa troviamo? Altri pezzi?
1: Qui troviamo altri pezzi che riguardano la nostra cultura sempre. Lì ci sono i pezzi che riguardano il contadino, la falce lunga per tagliare il fieno, la pietra per affilare la falce, il martello per riparare la falce dai danni che subiva durante il lavoro di sfalcio. E quella poi macchina, questa macchina invece è una macchina che serviva per pulire le olive una volta raccolte. Ah. Separava

0: dalle foglie, dalle pietre, dai rametti.
1: E qua ancora pezzi forse legati agricoltori,
0: Sempre legati all'agricoltura, sì. Sì,
1: con vecchi scritti.
0: falci, corte ed altri attrezzi, seghetto per potare gli alberi.
1: Questo mi incuriosisce parecchio.
0: Oh, questo è un attrezzo per il ricamo.
1: Ricamare,
0: Sì.
1: pensate.
0: Come vedete abbiamo anche diverse cose sparse perché la gente che sa che qui c'è il museo ci
1: Che
0: porta anche
1: bello!
0: quello che è antico in modo da poterlo tenere. Questo è carino. Questa è la macchinetta per dare il flit. Una volta, per uccidere le mosche, gli insetti negativi, usavano il flit. Questa è una delle
1: Come
0: macchinette.
1: funzionava?
0: Così. A
1: Ah,
0: pressione.
1: che forte!
0: Mettevano il liquido in questa bomboletta, qui
1: Sì.
0: c'è il suo
1: Tappo.
0: coperchio. Dopodiché,
1: Andiamo al piano di sopra. A
0: sì.
1: prendere, diciamo, visione della parte più legata proprio al Damasco. Maria Teresa. Qua lo
0: Beh,
1: vediamo.
0: qui non vediamo il
1: No.
0: Damasco, qui abbiamo però un'altra caratteristica del nostro territorio, del nostro paese, il macramè, il
1: Oh.
0: famoso
1: Allora
0: macramè.
1: verrò a fare una presa diretta su come si fa il macramè, se ancora c'è qualcuno
0: Perfetto.
1: che la fa.
0: Sì, abbiamo la
1: Benissimo.
0: scuola del
1: Benissimo,
0: macramè.
1: allora una prossima puntata
0: All'ultimo
1: arrivo.
0: piano abbiamo la scuola
1: Bene.
0: dedicata.
1: Ecco, poi di
0: Mentre
1: qua.
0: invece, se ritorniamo al Damasco, qui abbiamo le antiche macchine, qui siamo nel 1500,
1: Ah, salto nel
0: per
1: 1500.
0: preparare il telaio alla tessitura. Questo è l'orditoio, sul quale si preparavano i fili dell'ordito
1: Mamma
0: che
1: mia.
0: abbiamo messo così a bella vista per far capire a cosa servivano tutti questi pioli, eccetera. Mentre invece questa è la cantra. Sulla cantra venivano messe le rocchette piene di filo di seta proprio per calcolare la lunghezza dei fili dell'ordito, che dovevano essere pari alla lunghezza della pezza.
1: Che forte, questa è seta?
0: Eh sì, seta
1: Che meraviglia!
0: pura.
1: È morbidissimo proprio.
0: Morbidissima al tatto e
1: Esatto.
0: frusciante anche, la sente
1: Sì,
0: frusciare se.
1: mai toccata tanta seta in fili come in questo caso. Qui
0: Questo
1: forse.
0: invece è l'incannatoio, qui si preparavano le rocchette. Questa è una macchina che abbiamo recuperato in una casa mezza diroccata e
1: Oh.
0: purtroppo mancano dei pezzi. Qui venivano messi gli arcolai con la matassa di seta sopra, ovviamente. Poi nella vetrina successiva vedremo l'arcolaio con la seta sopra. Qui venivano messi gli arcolai collegati a questi che sono pezzi di bambù, perché qui veniva utilizzato tutto quello che c'era a disposizione. I bambù erano la base delle rocchette. E infatti per fare l'ordito venivano messe su quelle bacchette che vedete sulla cantra e da lì
1: Infatti.
0: collegate con l'orditoio una
1: Accidenti.
0: volta finite le
1: Lavoro, che
0: rocchette. Eh
1: lavoro.
0: sì,
1: E questo?
0: oh, questa si chiama caigia in genovese,
1: Caigia.
0: caigia. In italiano non ne abbiamo idea, non abbiamo trovato, cercando su internet, niente che ci potesse aiutare. Comunque serviva per sbattere le matasse, per separare bene i fili. Facevano questo lavoro, praticamente,
1: Wow.
0: per separare il più possibile i fili. Questa è lana, ma veniva messa la seta,
1: Seta.
0: perché qui si lavorava seta.
1: Che bello. E qua?
0: Questi invece sono di nuovo un'altra macchina per preparare le spolette per la trama. Qui si preparava la trama. Veniva messa una rocchetta con la seta più o meno in questa parte che purtroppo non è completa e collegata per mezzo di anellini di vetro a questo e laggiù.

0: In fondo si formavano le spolette, eccole qua.
1: Spoletto, rocchette di filo, la stessa cosa, no?
0: No, no. La rocchetta è quella che serviva per preparare le spolette, per preparare l'ordito. Mentre la spoletta va messa dentro la navetta e fatta andare avanti e indietro sul telaio. Bene.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. La tendenza per la giornata di venerdì con un nuovo impulso instabile nella prima parte del giorno, tra mattinata e primo pomeriggio ancora fenomeni temporaleschi sulla regione, localmente di forte intensità, precipitazioni concentrate soprattutto sul Levante. Attenzione qui, ancora la possibilità di qualche locale nubifragio. Venti in prevalenza da sud-sud-ovest, sullo spezzino da sud-est, mare ovviamente mosso, localmente molto mosso a largo il Mar Ligure. Andiamo a vedere la previsione per l'Imperiese, variabilità e qualche precipitazione in mattinata, poi tendenza al pomeriggio a un graduale miglioramento con lo spostamento verso est del fronte. Stessa sorte per il Savonese, situazione instabile nella prima parte del giorno con qualche rovescio temporalesco, poi situazione che tenderà a migliorare nella seconda parte del giorno. I venti tesi da sud-sud-ovest di Libeccio con mare qui che risulterà mosso. Per quanto riguarda Genova, ancora delle piogge localmente battenti in mattinata, poi un graduale miglioramento. Le temperature rispetto ai giorni precedenti in lieve calo, massime non oltre i 26-27 gradi sulla costa. Tiguglio, ancora situazione incerta con la possibilità di forti temporali, attenzione quindi ancora fenomeni localmente severi con venti moderati o a tratti tesi, mare ancora mosso o molto mosso a largo. Concludiamo con lo Spezzino, ancora avviso per condizioni meteo avverse nella prima parte del giorno, temporali anche intensi, poi miglioramento nella seconda parte del giorno, via via. Tendenza per questo fine di settimana, sabato un miglioramento sulla Liguria, ancora vento un po' vivace, moderato con il mare che risulterà mosso. Per quanto riguarda le condizioni meteo, notiamo sole o al più qualche annuvolamento di passaggio, però insomma è un fine di settimana che vede più sole sulla Liguria, ce lo conferma anche questa cartina di domenica 23, a parte qualche disturbo sui monti. Al mare ci sarà il sole. Domenica, tra l'altro, il vento in attenuazione, mari che tornano ad essere calmi o quasi sotto costa e anche le temperature in ripresa fino a 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Ed eccoci arrivati ad ammirare Damaschi, ma non solo Damaschi, anche i lampassi, che non avevo mai
1: Brava,
0: sentito
1: è un
0: nominare.
1: tessuto meno famoso forse, ma altrettanto pregiato del Damasco.
0: Allora, quelli sono
1: Oh, questi sono abiti nostri che abbiamo
0: di
1: messo
0: Damasco.
1: di Damasco, tutti e due, mentre invece il lampasso è questo. Questo è un lampasso.
0: Che differenza c'è? Perché ad occhio non esperto.
1: Beh, il Damasco è un tessuto che ha.
0: Allora, partiamo dal lampasso, visto che lo sta inquadrando Francesco.
1: Ok, il lampasso ha due trame, due orditi, più colori. E vedete il risultato. Il damasco invece ha una trama, un ordito, un colore unico.
0: Allora, la trama è
1: Anche se
0: quella liscia,
1: vedete il
0: l'ordito.
1: fiore, che è di colore diverso del fondo
0: Sì.
1: perché è più chiaro, ma è proprio la tecnica del telaio del
0: Che
1: damasco
0: riesce a dare
1: che
0: questo
1: riesce a
0: effetto.
1: dare questo effetto, brava. E il disegno è un alto
0: È
1: rilievo,
0: vero? Esiste.
1: perché se passa il dito sente uno scalino
0: Se.
1: dove comincia il disegno, vero?
0: Sembra quasi velluto. Fa un
1: Esatto,
0: effetto vellutato,
1: esatto.
0: invece è tutta seta.
1: Esatto,
0: Ma
1: e il diritto del damasco è il fiore opaco e il fondo lucido. Il
0: se.
1: rovescio del damasco è il contrario, è il negativo, quindi fiore lucido e fondo opaco.

0: Paco.
1: Perché cosa venivano utilizzati da maschi oltre che per gli abiti?
0: Beh, diciamo che nel 1400-500 i mercanti li vendevano alle famiglie nobili, alle corti europee.
1: Ma per fare tende?
0: Per fare tende, per l'arredamento, ma anche per gli abiti. Erano molto usati gli abiti nel 1600, gli abiti in Damasco. Abbiamo dei documenti che testimoniano questo.
1: E anche per la chiesa, è vero?
0: Certo, anche per le chiese, le cattedrali che erano ricchissime.
1: Ma anche per gli abiti talari? Perché
0: Sì, anche per quello, brava.
1: sembra proprio di vederli. Che meraviglia, questo qua non è Damasco. Oh sì,
0: Quella è
1: sì. Che
0: taffetà di seta, taffetà,
1: meraviglia.
0: per l'abito da sposa.
1: Che
0: E
1: bello.
0: questo è un ombrello.
1: Ah, pensavo l'aveste lasciato lì per errore.
0: No, no,
1: Ah?
0: è proprio un ombrello del 1800 in seta. A forza di aprirlo, la seta si sta un po' aprendo.
1: Bella anche l'impugnatura, eh?
0: Sì.
1: La facciamo vedere perché merita, è tutta intagliata. Nulla veniva lasciato al caso ed era
0: Assolutamente,
1: per le
0: molto ben
1: dame.
0: rifinito. Sì.
1: Veramente. E la vediamo, chiudiamo con questa foto, questa parte, perché adesso vi portiamo all'interno di una stanza dei telai,
0: Sì.
1: dove proprio vediamo i telai, come funzionavano le signorine, le donne vestite con bellissimi abiti,
0: Costumi in
1: costumi
0: Damasco. Qui c'è
1: realizzati.
0: l'originale, la seconda signorina partendo da destra,
1: Sì.
0: veste il costume che abbiamo qui in mostra.
1: Wow. È sempre emozionante vedere dal passato quello che resta,
0: Assolutamente,
1: come in questo
0: infatti.
1: caso questa bellissima
0: Ce lo ha
1: testimonianza.
0: donato un erede, una nipote lontana della proprietaria.
1: Andiamo a vedere i telai.
0: Andiamo a vedere i telai.
1: Maria Teresa ci ha accompagnato, la salutiamo, la ringraziamo per la visita, nel Tessitura, laboratorio artigianale, dove incontriamo Alessandro Graziadelli, che oltre ad essere il sindaco di Lorsica è anche un
0: Sì.
1: tessitore. Alessandro, che meraviglia sempre vedere questo luogo. Alessandro, da dove partiamo per raccontare come funziona questo telaio dove voi ancora oggi con sua moglie lavorate, sua figlia?
2: Sì, assolutamente. Sì. Continua a produrre come dal 1500 ad oggi.
1: Come
2: Sempre.
1: funziona? Per farlo un po' capire.
2: Sì, diciamo che non è proprio così
1: Immediato.
2: immediato, però si parte dal filo che è
1: Wow.
2: questo, un filo di seta. Non so se
1: La
2: la
1: telecamera
2: telecamera
1: forse non lo vede
2: non lo
1: neppure.
2: vede. Questo è un filo
1: Eccoci.
2: di seta.
1: Che viene da dove?
2: Allora, la seta adesso arriva quasi tutta, la produzione è quasi tutta cinese o brasiliana. E noi la compriamo da una filatura che è a Milano, in provincia di Milano, che ci garantisce la qualità, che quello è molto importante. Poi da lì si manda in tintoria a tingere il colore, perché anche lì c'è un colore, diciamo, fatto apposta. Per esempio, questo qua che vediamo è un colore striato, no? Cioè, la matassa di seta viene tinta in più gialli, anche se
1: Ah,
2: non si
1: sì.
2: vede. Sì, vedi sul tessuto, vedi che ci sono delle righe in questo senso, che sono più chiare e più
1: È vero, è
2: scure,
1: vero.
2: perché la matassa è stata tinta con gialli diversi, la stessa matassa. Quindi quando si svolge, chiaramente abbiamo questo effetto di chiaro e scuro, no? Di più colori. È una tintura fatta apposta, si chiama strie proprio. Una volta ho tinto il filo, riempiamo questi rocchetti di legno
1: Sì.
2: nell'incanatoio, ne prepariamo 400-500 e poi si iniziano ad avvolgere nell'orditoio secondo la lunghezza della stoffa. Quindi bisogna fare tante sezioni fino ad arrivare al numero di 15.000
1: E
2: fili.
1: quello lì che inquadra Francesco cos'è?
2: Questo qua è il corpo della jacquard, cioè il padiglione, quello che comanda i fili per fare il disegno. La macchina è la sua, la jacquard, che legge quel disegno di carta forata.
1: Quelli là chi li fa?
2: Quelli lì, una volta, quando c'erano ancora i cartoni, come quello là che è proprio il primo,
1: Sì?
2: li facevano qua, proprio li
1: Che
2: forava mio suocero. Sì,
1: forte, ma
2: sì,
1: veramente.
2: sì, sì. E questi qua invece adesso li fa una ditta.

0: perché, okay. Anche perché non si usano, diciamo, più, noi le abbiamo ancora, ma rifare un disegno così ha un costo enorme. Sì. Sì. Quindi per ovvi motivi, certo. Economici, sì.
1: E quindi
0: sì.
1: Là c'è impresso questo disegno praticamente?
0: Sì, praticamente, esatto, una scheda forata e alza e abbassa, fa alzare e abbassare questi fili qua, che in ogni maglino qua vedete ci sono degli altri fili, gruppi di fili, certo. Per formare poi il disegno.
1: Ma oggi chi è che usa ancora questo damasco? Sono curiosa, a chi lo vendete? Sì.
0: A chiunque, nel senso,
1: che ordini avete? Parte, non so, chiesa?
0: Sì, la parte, diciamo, liturgica sicuramente, la parte delle chiese, privati, per abitazioni importanti ovviamente.
1: Tende?
0: Sì, esatto, fanno tende, tappezzeria, sedie, poltrone, e ci fanno una piccola parte di abbigliamento, con vestiti da sposa, piuttosto che le cravatte, piuttosto che...
1: Italia o estero?
0: Dunque, dipende dagli articoli, cioè non c'è proprio, insomma, non si può dire 50-50, diciamo che è più forse un 60-70 estero.
1: Wow!
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Pensare che dall'estero vengono a conoscere, cioè sì. Vengono il nome di L'Orsica, che è questo paesino, abbiamo detto, sì. Di 400 anime, della Val Fontana Buona, gira, possiamo dire, il mondo.
0: Sì, esattamente.
1: Quanti anni hanno questi telai?
0: Questo telaio qua è stato costruito da mio suocero nel 53.
1: Oh.
0: Cioè, costruito proprio, sì.
1: Mamma
0: mia. È stato brevettato in Germania, è unico al mondo. Hanno trasformato il telaio manuale in meccanico.
1: Pazzi. Mamma mia, che talento.
0: Ed è, riesce a riprodurre, a rifare lo stesso tessuto che si faceva sul telaio a mano, ma meccanicamente. Questo è stato già appurato anche da... I illustri tessitori che abbiamo, quei pochissimi che abbiamo ancora in Italia.
1: Ma suo suocero non avrà fatto una scuola, immagino, per far questo, se l'è inventato.
0: No, aveva una cosa forse più importante, tra virgolette, l'esperienza.
1: L'aveva fatto,
0: cioè,
1: da generazioni.
0: Sono nati dentro, c'erano nati dentro, sapevano come funzionavano i telai. Sopra sapevano... quali erano i difetti, quali erano i pregi, diciamo, del telaio, e l'hanno meccanizzato.
1: Adesso, Francesco, io lo voglio far salire un attimo sulla scaletta.
0: Sì, sì, prego,
1: per
0: prego.
1: Chiudere facendo vedere. In quella scaletta, Francesco, ti faccio arrampicare e ci fai vedere dall'alto cosa si vede, dai.
0: Sì.
1: Ci possiamo anche interrompere un attimo, se preferisci, oppure andiamo direttamente, tanto Francesco è molto atletico, così vedete con lo sguardo della scoperta, mentre appunto... Alessandro, cosa vede Francesco adesso quando arriva su?
0: No, quella macchina lì su si muove perché è attaccata alla catena, col telaio, quindi non ha motore.
1: Okay.
0: Cioè gira solo, è tutta una cosa meccanica.
1: Meccanica, di non aghi, c'è motore.
0: Di aghi, no, di aghi e di
1: meccanismi. E come date il via? Per curiosità?
0: Diamo il via alzando...
1: Vabbè, adesso Francesco poveretto non lo può vedere, però...
0: Alzando, ecco. L'interruttore che fa partire... Solo per far girare il telaio,
1: okay.
0: E basta.
1: Per il resto tutto...
0: Per non girarlo a mano, diciamo. Poi il resto sono tutti meccanismi, ingranaggi che si muovono come un orologio svizzero, perché deve funzionare tutto alla perfezione.
1: E la manutenzione chi ve la fa se si rompe qualcosa, voi?
0: Io.
1: Siete lei, marito, moglie, figlia, basta,
0: basta
1: nel paese.
0: Sì.
1: Siete gli unici detentori di questo,
0: sì,
1: talento.
0: Esattamente, sì. Esatto. Quello che volevo dire prima, che appunto ci conoscono forse più all'estero che qua in Regione Liguria.
1: Ma se...
0: Sì, per assurdo, sì. È incredibile, ma è così.
1: E non venite riconosciuti in modo particolare?
0: No, forse perché abbiamo troppo pochi dipendenti.
1: Uno solo, la figlia?
0: Cioè,
1: ma quindi no. Poi tutto si va a distinguere, avete convinto la figlia?
0: Sì, sì, la Rebecca ci aiuta, ha imparato, c'è nata dentro, sa usare i telai, assolutamente sì. Però cioè, poi comunque è una cosa destinata, secondo me, a morire prima o dopo. Sì, noi cercheremo di resistere il più che possiamo.
1: Il mercato c'è comunque?
0: Sì, diciamo che non è più come una volta, ecco. Una volta avevamo gli ordini a 2 anni, cioè le consegne erano a 2 anni, adesso si lavora mese per mese. Insomma, diciamo che c'è stato un cambiamento abbastanza
1: notevole. Allora, una volta torniamo. Però, anche con Rebecca, così vediamo anche le,
0: sì,
1: nuove,
0: certo,
1: generazioni, rifacciamo, sì.

0: Una bella puntata e ci fate vedere come
1: Sì.
0: si fa, perché questo, avete capito, entra proprio nella storia non solo della Liguria,
1: Sì.
0: ma di tutto il mondo,
1: Sì,
0: direi, vero?
1: assolutamente. Ci sono tracce del Damasco di Lorsica, io l'ho trovato, ho girato parecchio in tutto il mondo, l'ho
0: Anche se
1: trovato.
0: non si è capito perché proprio a Lorsica c'è stata questa concentrazione, questo talento.
1: Ma io la chiamo un po' leggenda, perché chiaramente andiamo a parlare del 1200, del 1000, insomma, in quegli anni lì, quindi insomma, narra che

0: Era stato istituito il ministro della seta, perché chi lavorava la seta si arricchiva in maniera, perché ce n'era una richiesta enorme, che all'epoca era così. E quindi si pensa che sia per quel motivo lì, nascondersi un po' in una vallata strana interna e via così.
1: Bene, bene. Grazie Alessandro, grazie a Francesco Righi per le immagini che chiudono proprio con questa valle di Lorca.

0: Mario, come dimenticare quella fine anno del 1983? Parlavamo da mesi del porto, della crisi del porto, delle navi che non c'erano, in mezzo a una città con tanti problemi, le fabbriche che chiudevano, le tensioni sindacali. Ci avvicinavamo alla fine dell'anno e ci venne quell'idea, che forse era un'idea giusta, ma andiamo a controllare cosa sta effettivamente succedendo in porto, andiamo a vedere quante navi ci sono. Ci venne questa idea in quei giorni morti delle vacanze natalizie, quando anche le notizie si fermano. E fu un'idea esatta, perché scegliemmo di mandare il cronista del porto, che allora era Giorgio Carozzi, a contare le navi sui moli genovesi. E la risposta del cronista che tornava da quel porto così in crisi, così pieno di polemiche, fu al di sopra delle nostre aspettative. C'era solo una nave, il bottino della notizia era un bottino consistente, perché Carozzi tornò indietro con quella sorpresa clamorosa. Mario, ti ricordi allora cos'è successo subito dopo?
1: È certo che me lo ricordo, Franco. Figurati se non mi ricordo quella notte di Capodanno, quell'incredibile notte di Capodanno, con il porto in un silenzio glaciale. Non si sentivano i suoni delle sirene delle navi, come accadeva tutti gli anni, non si sentivano i suoni delle campane. Il silenzio del porto era veramente un'immagine triste, da angoscia. Così come mi ricordo insieme al silenzio anche il segno che aveva dato questo evento, questa immagine, questa fotografia, cioè la certificazione di un fallimento, la certificazione di un crack, era il segno di una svolta negativa che ci avrebbe penalizzato per molti anni, cioè quella di un grande porto, del più grande porto mercantile del Mediterraneo, che taceva, che in pratica chiudeva i battenti. Un'immagine che fece il giro del mondo, ce lo ricordiamo, e che ancora adesso ricordiamo con una certa impressione, pur avendo visto di tutto.
0: Elisabetta Torlizzi, Università di Genova, sullo stato del porto. Nel 51, con un movimento di 8,4 milioni di tonnellate, Genova riconquista i valori raggiunti prima della guerra. Da questi dati i ritmi della crescita si fanno spettacolari. Raddoppio dei traffici nel 57 con 16,4 milioni di tonnellate, seguito da un ulteriore raddoppio nel 63. Alla fine degli anni 60 si superano i 50 milioni, per raggiungere nel

0: 3,61,6 milioni di tonnellate, mai più eguagliata. Nel 69 entra in funzione a Genova il primo terminal container del Mediterraneo e nel 71 con 127.000 TEUs Genova è seconda solo a Rotterdam, ma il record dura poco. Già nel 72 e la leadership nel Mediterraneo crolla, Genova è battuta da Barcellona, da Marsiglia, perfino da Livorno. Acquista sempre più consistenza il fenomeno delle fughe dei traffici e delle principali compagnie armatoriali e il rapido arretramento nella graduatoria europea nel settore dei contenitori dovuta all'inadeguato dimensionamento delle apparecchiature specializzate. La crisi si protrae ben oltre la fase di recessione mondiale, innescata dai rincari del petrolio. Volumi di traffico flettono e poi nel decennio successivo precipitano. I 43 milioni di tonnellate nel 1983, anno famigerato, in cui pare che nessuna nave fosse in porto a suonare le sirene di Capodanno, sembra in fondo dell'abisso, ma non tocca il punto più basso, che poi arriverà ancora più tardi, nel 1991, con 41 milioni di tonnellate. Si scatena a Genova una vera e propria battaglia politica in città, dove diventa centrale una nomina, quella del nuovo presidente del porto, dove regnava da ben quasi 17 anni Giuseppe Dagnino, socialista, professore, un filosofo molto raffinato. È in scadenza da tempo, ma lo hanno sempre prorogato nelle incertezze dell'andamento del porto. Quella poltrona di San Giorgio diventa una poltrona importantissima. La città si schiera, i partiti si schierano, addirittura gli industriali, la Confindustria, da poco governata da Riccardo Garrone, il presidente della ERG, sforna addirittura una rosa di tre nomi per suggerire chi potrà essere il successore di Dagnino. Tra questi nomi ci sono Attilio Oliva, noto imprenditore e noto personaggio rappresentante della Confindustria con i molti interessi nella città, Enrico Zanelli, un consulente, un manager, un super manager. O il porto si modernizza e accetta di trasformarsi in un'impresa o muore, questa è la parola d'ordine della nuova nomina. La politica insiste per sostituire Dagnino con un altro socialista e elenca i suoi nomi, tra i quali spicca quello di Delio Meoli, l'uomo forte del Partito Socialista. Ma a sorpresa cosa succede? Che Craxi, presidente del Consiglio, insediato da poco con grande forza socialista, di sua sponte e con tutta la sua forza, nomina Roberto D'Alessandro, un genovese che aveva fatto una grande carriera come manager in importanti aziende pubbliche e private, incominciare dall'Italsider, passando per la Zanussi e arrivando perfino alla Fabbri, e viene nominato con un colpo di scena vero e proprio alla presidenza del Consorzio Autonomo del Porto, scavalcando tutte le altre candidature.
1: Io in quel periodo ero in Fiat e quindi tutto mi immaginavo, fuorché cambiare lavoro, e in quanto ci stavo benissimo. Però mi telefonò una mattina Craxi dicendo Porto di Genova. Subito, Porto di Genova, subito lì non ho capito esattamente che cosa significasse, però poi avevo seguito quelle polemiche che lei citava ed ero a conoscenza della situazione e ho risposto come Garibaldi, obbedisco, anche con, l'ho sempre citato, appunto, avendo indicato le mie origini profondamente genovesi, rimettendoci anche dei soldi, perché lo stipendio in Fiat era nettamente superiore allo stipendio del presidente del porto di Genova in quegli anni.
0: Garrone, presidente degli industriali, per polemica si dimette da presidente con una mossa altamente scenografica perché respinge quella scelta arrivata dall'alto. Mario, ti ricordi cosa è successo subito dopo quelle clamorose dimissioni che avevano scosso la città e non solo quella imprenditoriale?
2: Sì, me la ricordo, la mossa clamorosa di Garrone. Una mossa che però in realtà fu alla fine soltanto una scenata. Garone poi ritirò quelle dimissioni e furono invece semmai i socialisti genovesi

0: a non gradire quello che era successo, a restare in qualche modo spiazzati, perché insomma la poltrona del vertice del porto era stata prenotata per un personaggio certamente non di secondo piano, degli Omeoli, che era un po' il, adesso uso un termine un po' pesante, il padrone del partito in città. Il PSI aveva un grande potere, aveva avuto prima al porto il professor Dagnino, il filosofo, una persona di grande cultura, molto per bene, che si era però dimessa il 14 di luglio, aveva scelto di dimettersi il 14 di luglio, il giorno della presa della Bastiglia, così in una, diciamo, in un giorno significativo che doveva essere ricordato. Perché? Perché Dagnino riteneva di essere stato totalmente deposto, silurato. E poi l'arrivo di D'Alessandro, di un manager vero, di un manager di lungo corso nonostante l'età ancora giovane, con un bagaglio di esperienze molto forti all'Ital Sider, poi alla Zanussi, alla Pirelli, alla Fiat e alla fine alla Fabbri di Torino.
1: No? Era talmente bella la cosa, e poi anche la sfida professionale, i manager, i dirigenti d'azienda, quelli che lavorano in qualunque lavoro, il sogno è avere la sfida della vita, no? E quella era una sfida proprio.
2: Chiamavano, no? Il porto delle nebbie.
1: Il porto delle nebbie, sì, infatti.
3: Sì, però Mario, D'Alessandro in fondo era un socialista, era stato scelto da un leader socialista, le cui decisioni erano assolutamente indiscutibili, al di sopra delle parti. E il percorso di questo manager entrato in porto non solo sconvolse quel mondo delle banchine, ma sconvolse un po' tutta Genova, perché questo genovese di ritorno rientrò con un piglio molto forte, imponendo una politica nel porto molto rivoluzionaria e concentrò il progetto di cambiamento con una mossa scenografica, i libri blu, che furono preparati da lui e da una serie di manager che aveva scelto un po' in tutta Italia per mettersi al governo delle società che avrebbero costituito la nuova organizzazione del porto.
4: D'Alessandro si insedia all'aprile del 1984 e si rende conto immediatamente di una situazione drammatica. Io cito alcuni numeri per non essere noioso, ma per far comprendere la situazione. Dunque, il porto semivuoto, una perdita complessiva ad esercizio dell'allora consorzio attorno del porto di 1.000 miliardi, pensate voi, 1.000 miliardi del 1984. Ripeto, senza navi in porto, con un organico all'intorno delle 13.000 unità, di cui 8.000 della compagnia unica, 3.000 del consorzio autonomo del porto e 1.200 del ramo industriale. Quindi una situazione veramente drammatica. All'epoca D'Alessandro ebbe una straordinaria intuizione, anche agevolato da consulenti molto bravi che provenivano da sue conoscenze milanesi, e redasse questi che sono ancora oggi, a mio avviso, due fondamentali progetti di pianificazione strategica, che sono i libri blu, che ora io sono riuscito a recuperare dai miei archivi e che costituiscono proprio l'incipit di tutta la successiva evoluzione. Questi due libri blu che cosa significavano? Significavano voler uscire da una situazione d'impasse gravissima, come ho detto prima, e che cosa si riproponevano? Si riproponevano due fondamentali obiettivi. Il primo obiettivo era quello di tentare di avere il controllo dei fattori della produzione, cioè il controllo della manodopera della curva. Il secondo obiettivo era quello di inertizzare l'attività del Consorzio Autonomo del Porto, perché da lui giudicata altamente negativa, ancorché io debba dire che i vertici apicali dell'allora Consorzio del Porto erano tutt'altro che disprezzabili. Però evidentemente furono inghiottiti da questa sciagurata contingenza. Scrisse questi due libri blu immaginando la creazione di un'entità societaria completamente separata dal Consorzio Autonomo del Porto, ancor

0: che è compartecipata al 100% dal Consorzio del Corpo del Porto, che era la Porto di Genova. La Porto di Genova si affiancava quindi in modo totalmente indipendente dall'attività del Consorzio Autonomo del Porto. Dalla Porto di Genova dipendevano fondamentalmente due società dedicate ai traffici operativi, Terminal Contenitori di Genova e Merci Convenzionari Porto di Genova, e tutte le società di servizio che allora erano servizi ecologici, servizi telematici, la Finporto, autoparcheggi, eccetera. Si delineava così uno scenario completamente nuovo e completamente diverso.
1: La ristrutturazione era quella di fare una società di gestione di ognuna di queste specializzazioni del porto, staccandola dal consorzio, quindi levando della però generando, erano mi sembra 10 poi alla fine, generando una macchina di lavoro indipendente con un responsabile per società che non poteva non funzionare.

0: Da oggi in porto si lavora in un altro modo, a parte la neve che è caduta ieri e che ha creato i problemi, un altro tipo di problemi. Sappiamo che domani la compagnia dei lavoratori dovrà discutere questo accordo. In che atmosfera c'è? C'è ancora un'atmosfera tesa, polemica?
1: Ecco, sì, oggi era già una data molto importante per noi perché prendevano vita operativamente, quindi proprio la realizzazione pratica di tutta la nostra costruzione, in parte anche teorica, quindi il 15 gennaio era la data in cui le società operative hanno cominciato ad operare con i nuovi metodi, quindi l'accordo sindacale ha, come dicevo prima, sancito anche formalmente avendo la firma delle tre organizzazioni sindacali. Io credo che adesso le organizzazioni sindacali presenteranno questo accordo, quindi domani in un'assemblea ai lavoratori del porto per chiarire loro anche i termini di questo accordo.
0: Ecco, chi ha vinto e chi ha perso? Dopo questi 20 giorni di discussioni, di polemiche e di grosse fratture all'interno del movimento sindacale e anche in tutta la città.
1: Sì, io credo che oggi, al varo dei nostri programmi, quando tutta la struttura organizzativa è pronta, quando tutta la finanza è pronta a entrare in campo, quando la situazione economica è risanata, quando i clienti si stanno riaffacciando al porto di Genova e sono pronti massicciamente, lo posso sottolineare, a ritornare nel nostro porto, io credo che oggi con questo accordo sindacale abbia vinto un solo soggetto, il porto di Genova.
2: Allora, il porto era un colosso che tra Kapp e Kulmv impegnava più di 11.000 uomini, 3.000 la compagnia che era appena stata affidata alle mani di Paride Battini, un personaggio che poi diventerà leggendario, e 8.000

0: 8.000 al Consorzio Autonomo del Porto, un gigante, però un gigante semiparalizzato. La visione monopolista dei Camalli da una parte, che avevano la famosa esclusiva, la riserva portuale, una legge intoccabile, una legge scesa come dal monte Sinai, e inevitabile non poteva che essere lo scontro tra questa visione di monopolio, di riserva portuale e la visione moderna di D'Alessandro, in una città dove governava, ricordiamolo, la giunta rossa di Fulvio Cerofolini, già da 9 anni, e dove il PC e il PSI insieme avevano la maggioranza dei consensi.
1: Questi scontri furono degli scontri pesanti all'epoca, molto, molto intensi, e cioè in sostanza era la lotta sul tentativo di liberalizzare le attività del porto e dall'altra la resistenza della compagnia unica a non voler assolutamente mollare il suo ruolo di operatore portuale che forniva la manodopera a tutte le navi che all'epoca non c'erano, e comunque si innestò un vero e proprio scontro di potere.
2: Eravamo consapevoli che si poteva perdere la riserva del lavoro, che non fermavi questa dinamica di sto porto che si poneva già allora proprio di avere una dimensione internazionale, quindi questi famosi, veri presunti, ma 1.000 miliardi di lire che erano pronti a essere investiti, ci dovevamo far riflettere. Noi pensavamo di avere un ruolo di impresa di servizi all'interno del porto, quindi servizi portuali, sbarco in barco, senza avere la riserva, un'impresa, ma che avesse, diciamo così, di fronte delle società pubblico-private e magari anche un domani dei privati, con pochi dipendenti. Lì fu la rottura, perché evidentemente poi in questo consiglio di amministrazione fu bocciato la proposta della compagnia, e allora da questo punto di vista noi non potevamo accettare questa impostazione, no? Che ti faceva diventare una sorta di polmone di ultra riserva per quanto poteva riguardare i picchi di lavoro di quelle società o di quelle che sarebbero arrivate. Di conseguenza andavamo a cercare una soluzione equilibrata e abbiamo dovuto iniziare scioperi, picchetti, con una particolarità, che il sindacato, su cui lavorava direttamente anche D'Alessandro con il suo staff, fu trascinato su un'impostazione di assenso, di trattativa di assenso, ben lontana dalla nostra impostazione.
1: Questo scontro di potere ebbe tante fasi. Talune sono state riportate con ampie descrizioni dai quotidiani dell'epoca, altre rimasero un po' più nascoste. Per esempio la rimodulazione delle squadre della compagnia unica, che fu una tormentatissima vicenda che portò a una riduzione più apparente che reale delle varie squadre per le varie merceologie.
2: Vabbè, siamo perdo la campagna stampa orchestrata, che fu una cosa che non è che devo fare, devo ripetere, però no, l'abbiamo letta di tutti i colori. Arrivano le proposte di assunzione ai nostri soci, non arrivò anche a me, io ho 35 anni, facevo il somoventista. Battini ci disse: fatene un pacchetto e rimandatele al presidente D'Alessandro, così nessuno ci mollò da questo punto di vista, perché erano 150 richieste di assunzione dirette per sgravare, ovviamente vi do posto nelle società, come successe poi nel frattempo ai consortili.
0: In quella città spaccata, D'Alessandro, nel febbraio dell'87, compie il gesto clamoroso, commissaria la compagnia, con un atto di forza che cerca di dare la spinta definitiva alle sue riforme. È un inverno durissimo, livido, di tensioni, di contrapposizioni, di cortei, di disordini nella città, che teme perfino per il suo ordine pubblico. Ci sono cortei di Camalli che arrivano in canici, invadendo la città, bloccandola, dimostrando il muso duro della loro storia.
2: D'Alessandro ricorse allo strumento di commissariamento, che era un'azione secca, rigida, che sconvolgeva un po' gli equilibri e che fu attuata. Vede l'ammiraglio Santapalla, non lo ricordo, che non poteva avere rapporti con i dirigenti che spedì in banchina tutti quanti, però era obbligato ad avere rapporti col Consiglio dei Legati. È successo di tutti i colori, nel senso che io non è che mi davo disponibile alla collaborazione, ovviamente.

0: un ammiraglio come... Allora, ogni volta che arrivavo delle richieste dalle città, con un minuto di ritardo io andavo su dall'ammiraglio, mi dispiace, le richieste sono bocciate, un minuto di ritardo. E lui che era un militare mi disse, ma è sempre stato così? No, adesso è così perché lei deve far rispettare le regole, le regole sono queste. Alla fine poi ci riuscì, però arrivavamo prima le richieste, non si fermava al lavoro. Collaborazione poca, ci siamo sopportati, però io avevo un ruolo, lui aveva il suo ruolo. Battini fece un ricorso al TAR con Guarino, Giovanni Guarino, che era un insigne avvocato, e questo ricorso dopo 40 giorni fu vinto. Secondo me lì comincia il declino della posizione di Alessandro, perché non tanto per in quanto vabbè, rimise in pista Battini nel corso amministrazione, quanto fu abbandonato, diciamo. Potrei dire che fu abbandonato perché cominciò una sorta di inseguimento ad un rapporto a qualche modo con la compagnia.
1: E far passare quella ristrutturazione che comportava all'interno della creazione delle società anche una diversa modo di lavorare, cioè le famose compagnie, squadre, cioè tutto il meccanismo di carico e scarico della merce, di funzionamento del porto doveva adeguarsi all'essere una società privata e quindi la lavorare.
2: Si attaccava a un monopolio in qualche modo.
1: Ma neanche quello, perché poi all'interno delle società chi lavorava era la compagnia, si intaccava al concetto di privatizzazione, ripeto, siamo nell'83, adesso sembra una cosa normale, ma allora era come scalare una montagna. All'interno del Partito Comunista molte componenti erano favorevoli, anche se non lo potevano dire, ma la compagnia stessa aveva a momenti, sembrava che capisse perfettamente che per loro sarebbe stato meglio. Poi pian piano, poi abbiamo fatto l'accordo con i sindacati, la compagnia unica non l'ha accettato, e di lì è nata un po' la contrapposizione, sì. Io e Battini eravamo amici, siamo andati a cena fuori tante volte, parlavamo molto simili anche di carattere. Io ho sempre stimato, apprezzato Battini e avrei voluto averlo come amico, non come avversario.
3: La contrapposizione tra le due figure, D'Alessandro e Battini, al di là di quella che poi sarà la sostanza dei loro rapporti, è una contrapposizione veramente spettacolare, quasi un film. Sono coetanei e si ergono uno contro l'altro, sono in cima a barricate contrapposte. Da una parte la roccaforte di San Benigno, inaccessibile anche per noi giornalisti, Mario, questo te lo ricorderai, quanto era difficile entrare in quella sala chiamata, avere rapporti con i portuali in quel periodo, e dall'altra parte i blazer blu di D'Alessandro e dei suoi uomini, dei suoi manager, e ancora da un'altra parte ancora la città, gli imprenditori portuali, gli utenti come si chiamavano, che vivevano l'incubo che il porto si bloccasse completamente e andasse definitivamente a fondo.
4: Sì, Franco, è vero, hai ragione, l'epicentro era proprio quella sala chiamata sotto le immagini di Marx e di Lenin, questa sala che era un po' come una fortezza assediata, quella sala dove, ci ricordiamo, furono rappresentati anche dei bellissimi testi teatrali come la Rosa Luxemburg. Era stata commissariata la Compagnia dei Portuali. Se D'Alessandro aveva i suoi problemi con i suoi alleati, state tranquilli che Paride e Battini aveva i leader nazionali schierati contro, ed erano i vari Pizzinato, Benvenuto e Marini con le loro idee sul porto di Genova che assolutamente non coincidevano con le idee del leader dei portuali.
3: Ecco, era stato un grande scontro politico, Mario, non solo tra due campioni di una parte e dell'altra, ma un po' più generalmente dentro la città, se ben ci ricordiamo. Dopo il commissariamento della Kulmwe, tutta la città trema. Siamo appena usciti dagli anni di piombo, tra l'altro, e il porto accende tensioni che si pensavano controllabili, anche contro il governo. Arrivare a una pace, a una tregua, non è affatto semplice. Ci vuole una mossa straordinaria, ci vuole un'idea, ci vuole un colpo di scena. Ed è il sindaco di allora, Cesare Campart, repubblicano, che invita nel suo palazzo del comune i due contendenti, D'Alessandro e Battini, e mette a disposizione un terreno neutro, è un arbitro d'eccezione.

0: protezione. Giuseppe Siri, il cardinale principe, forse la figura più autorevole che c'è in città e che è sempre stata vicina anche ai lavoratori. L'incontro avviene a Tursi, proprio nell'ufficio di Campart, e dove i due contendenti si fronteggiano mentre tutta la città trattiene il fiato.
1: Pari De Battini si fece annunciare al cardinale Siri. Fatelo entrare, rispose l'anziano cardinale, ma sono in tanti e fateli entrare tutti. Così intorno al tavolo dell'arcivescovo, rappresentato spesso come un personaggio conservatore addirittura di destra, conservatore fino all'inverosimile, cresciuto con questa nomea, si presentava questo personaggio dell'Arizona di Molassana con i suoi uomini, e da una parte e dall'altra questo principe della Chiesa che per tre volte rischiò, ce lo ricordiamo, di diventare anche papa. Discussero in genovese stretto, come faceva sempre Siri. Alla fine non è che ci fu una grande soluzione, ci fu però una tregua, ma fu divertente ciò che il cardinale Siri disse a Battini: se sei venuto da me, vuol dire che sei proprio mapigè. Se siete venuti da me, vuol dire che siete proprio malpresi.
2: Per quello che mi potevo aspettare io, è andata bene. Ecco.
3: È un intervento efficace, dunque, quello suo e quello delle amministrazioni locali?
2: Beh, il mio è l'intervento collettivo che è andato bene, ecco. Sostanzialmente, per quello che si poteva aspettare, è andato bene.
4: Io mi sono sentito veramente solo a un certo momento.
5: La sensazione che io ho avuto era di essere schierati sul bordo di una piscina con le altre componenti dell'organizzazione e abbiamo detto: al tre ci tuffiamo. Uno, due, tre. Io mi sono tuffato e tutti gli altri erano tutti a guardare cosa succedeva.
6: Ma a me sembra che questo accordo, sia pure con i limiti che ha, di un accordo per tempo limitato, gli accordi si fanno con più gente, noi parliamo per la nostra parte. Per la nostra parte siamo disposti a riconoscere come un accordo valido che dia sicuramente delle prospettive, ha in sé delle potenzialità per far ritornare i traffici perduti al porto di Genova, che questa è la cosa più importante, credo.
7: Quindi, in parole povere, la compagnia unica, sulla base di accordi legati a tempi, modi del lavoro, delle operazioni di carico e di scarico, si è impegnata a rispettare per questo periodo la pace sociale e a garantire proprio con questo suo impegno, questo mi sembra il senso dell'accordo, le condizioni, se non mi sbaglio, ottimali per il ritorno dei traffici, che se non mi sbaglio, correggetemi, voi che ci siete sulle banchine tutti i giorni, questi traffici sono notevolmente calati in quest'ultimo periodo. Bene. Quanto sono calati?
6: Beh, sono calati sicuramente parecchio, ma sono calati per la conflittualità che lei introduceva. Quindi
7: certo,
6: c'è un fatto concreto che è successo.
7: Lavoratori. Quindi lei mi dice, se rimuoviamo la conflittualità.
6: Aspetti. L'abbiamo già mossa. Non ne parliamo neanche più. Noi nel giro, non l'abbiamo spiegato, l'abbiamo detto fra noi, sì, l'abbiamo anche detto così ai nostri associati, che nel giro di mezz'ora, quando, se loro fossero stati d'accordo, come poi sono stati, perché loro aspettavano la parola di firmare l'accordo per la nostra parte,
7: certo,
6: nel giro di mezz'ora dovevamo cambiare completamente mentalità, cioè proprio completamente, si volta pagina. Perché un conto è essere in termini conflittuali, che per noi è una cosa che non esiste già più, è alle nostre spalle. Adesso siamo in una fase che deve determinare in produttivo, ripeto, acquisizione di traffici, prima di tutto i nostri perduti e poi, se possibile, anche dei nuovi.
0: Così si firma la tregua, che non vuol dire fine della contesa e finale di una grande, di grandi visioni contrapposti. La storia del porto, la storia di questo scontro tra la compagnia i manager e una visione diversa andrà avanti.
5: Non c'è notte che non ci pensi.
0: Ah, non c'è notte che non ci pensi.
5: Ma certo, è stata l'esperienza più importante della mia vita. Non posso dimenticarlo.

0: Per la nostra finestra sul mondo, vogliamo oggi negli Stati Uniti, andiamo in Wisconsin con la savonese Lara Ferrari. Buongiorno, ciao Lara. Tutto
1: Buongiorno, buongiorno, come va?
0: bene, tu?
1: Tutto bene, grazie per avermi invitato.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia, quando e perché hai lasciato la Liguria, per gli Stati Uniti?
1: Sì, allora ho lasciato la Liguria nel 2018, grazie a una borsa di studio per il calcio in America. Ho giocato in Divisione 2 e nei college americani, in un college che si chiama University of Wisconsin Parkside. E poi da lì, dopo essermi laureata in chimica, ho deciso di fermarmi a Madison per fare un master in scienze farmaceutiche. E poi ho iniziato a lavorare in America e alla fine i piani erano di tornare a casa, ma poi ho incontrato l'amore qua e quindi mi sono
0: Ah, che
1: fermata.
0: bello, io sono super romantica. Quando in queste storie arriva l'amore, sono super romantica, mi piacciono questi racconti. E quindi ti sei
1: Sì.
0: fermata.
1: E quindi mi sono fermata qua e adesso vivo qua con mia moglie e i miei due gatti e lavoro come chimico in un'industria farmaceutica.
0: Senti, tu vivi a Madison, giusto, che è la capitale?
1: Corretto, sì, è la capitale del Wisconsin.
0: Come si vive lì?
1: Ma allora, guarda, secondo me è molto sottovalutata perché d'estate Madison è meravigliosa e come puoi vedere dalle immagini è racchiusa in mezzo a due laghi e i laghi sono bellissimi, ci si può nuotare e fare un sacco di altre attività e poi oltretutto usciti dalla città ci sono anche molti parchi naturali, parchi statali dove si può andare a fare trekking. È meravigliosa. D'inverno un pochino fredda,
0: Tipo le
1: però
0: temperature
1: d'estate.
0: d'inverno?
1: Per un paio di giorni, quest'inverno siamo arrivati a meno 20, però.
0: Oh, mamma mia! Ma come si vive a
1: Sì.
0: meno 20?
1: In casa, si vive in casa. Però sai, a quel punto si iniziano anche ad avere qualche hobby invernale, tipo io ho iniziato a fare hockey, quindi a pattinare sul ghiaccio, anche perché la cosa molto molto bella e divertente è che i laghi si ghiacciano e quindi si può pattinare sui laghi ed è meraviglioso, è
0: Beh, deve
1: meraviglioso.
0: essere un'esperienza anche proprio, diciamo, naturale, no? Unica.
1: È unica. La prima volta che sono andata a pattinare sul lago avevo paura perché comunque d'estate lo si vede e si vede l'acqua e comunque cioè, ci si nuota, quindi avere la possibilità di pattinarci sopra è incredibile. Oltretutto avevo paura di caderci dentro, ma
0: Beh,
1: non ci
0: insomma,
1: sono
0: anche io
1: capitata
0: avrei
1: anch'io.
0: questo pensiero, vuol dire, se scioglie ci posso andare, insomma, un pensiero credo che tutti quelli che non sono abituati, forse che non sono nati lì, potrebbero avere. Senti, come sono le persone? Cioè, è facile fare amicizia? Sono aperti? Sono chiusi?
1: Allora, sono molto, ti aiutano molto, sono molto disponibili ad aiutarti, sono molto gentili. Penso che il calore italiano sia difficile da riprodurre nel mondo, specialmente nei primi anni che ero qua, quella è la cosa che mi mancava di più e comunque facevo quasi fatica a capire, sai, perché comunque, essendo abituati al calore italiano, a quanto accoglienti sono le persone in Italia, è difficile arrivare in un posto dove non, quella cultura non c'è. Ma ripeto, penso che quello sia un po' tutto il mondo a parte l'Italia.
0: Senti, e è una città, uno stato caro? Cioè affittare una casa, comprare una casa, andare al ristorante, fare la spesa?
1: In generale l'America è più costosa dell'Italia.

0: Il Wisconsin in generale non è troppo costoso. Di solito gli stati più costosi sono sulle coste. Quindi si pensa alla
1: California.
0: California,
1: Sì.
0: esatto, California, New York, Massachusetts, Madison. Il Wisconsin in generale non è molto costoso. Madison è un po' più costosa, specialmente adesso perché continua a essere praticamente in continuo sviluppo. Stanno costruendo sempre più appartamenti, sempre più praticamente industrie e cose del genere perché c'è tanta richiesta per venire a vivere a Madison. Quindi i prezzi stanno salendo sicuramente.
1: Senti Lara, in qualche modo diciamo, possiamo dire, forse se, per fare un po' una sintesi giornalistica, che tu sei arrivata negli Stati Uniti un po' forse per caso, nel senso giocavi a calcio qua in Liguria e poi ti sei ritrovata insomma a prendere questa opportunità. Quindi da una parte lo sport, ma dall'altra lo studio che non hai voluto lasciare. Fare sport e studiare in contemporanea è più facile, ci sono più opportunità negli Stati Uniti che in Italia?
0: Sì, è estremamente più facile perché essendo il calcio, essendo comunque gli sport nell'università, ti vengono date molto più possibilità di, per esempio, recuperare esami o di essere giustificato nel momento in cui hai una partita, magari un giovedì alle 2 di pomeriggio e nello stesso tempo hai una lezione che non puoi andare a seguire. Quindi assolutamente è molto molto più facile ed è molto come posso dire? È molto, cioè, è quasi vista come una cosa bella, una cosa positiva che tu sei un
1: E
0: atleta
1: certo.
0: dell'università. Invece in Italia è visto più come un ostacolo verso il tuo studio e un ostacolo verso la tua formazione.
1: Senti, è vero che il calcio femminile lì va forte, molto più forte che in Italia?
0: Sì, devo dire che il campionato femminile professionistico qua è molto molto vissuto, specialmente perché qua in America il calcio è visto come uno sport femminile e non come uno sport prettamente maschile. Quindi si dà molto più spazio alle donne che giocano a calcio che in Italia, perché in Italia comunque il calcio è vissuto prettamente come uno sport maschile, il che non mi rende totalmente felice, ma oltretutto sto anche vedendo che il calcio femminile sta facendo passi da gigante in Italia, il che mi rende super felice.
1: Ma senti, lì è seguito, la regia vuole sapere, il calcio femminile negli Stati Uniti è seguito solo dalle donne, dalle ragazze oppure anche dai maschi?
0: No, è sentito anche dagli uomini.
1: Mix.
0: Non, sì, è un mix. E soprattutto le bambine, le ragazzine lo seguono tanto, sono molto appassionate. Infatti, se lo trasmettono in diretta TV tante volte e si possono vedere gli stadi durante le partite che sono molto, molto pieni.
1: Molto di più, diciamo, di quello che vediamo noi. Senti, c'è poi una curiosità, ovviamente, che ti devo chiedere, che riguarda la targa della tua automobile, perché tua mamma, insomma, campionessa sportiva, campionessa di SUP Saroddera, ha pubblicato questa fotografia che poi è diventata un po' virale. Perché ci vuoi dire come si chiama, diciamo, cosa c'è scritto sulla tua targa dell'automobile?
0: Sì, allora la mia targa dice Belin e
1: Com'è possibile?
0: l'ho fatto principalmente perché qua in America si può decidere di personalizzare la targa e quando si personalizza la targa si possono dare diciamo tre diversi nomi o tre diverse cose che si vogliono scrivere sulla targa. E sinceramente non pensavo che Berlin passasse, perché comunque a livello, cioè letteralmente la traduzione non è proprio bellissima, però chiedono una spiegazione, quindi io ho cercato di spiegarlo più a livello culturale e quindi
1: Dell'intercalare
0: esatto, dell'intercalare.
1: del sentirsi, diciamo così.

0: più vicini a casa.
1: Esattamente,
0: la propria identità linguistica.
1: Sì,
0: e beh, insomma, esatto, sei stata molto brava a spiegarti.
1: Ci ho provato.
0: E beh, sei stata fortunata. Senti, che cos'è che ti manca di più di Savona?
1: Il mare. Il mare mi manca tantissimo. Mi manca tantissimo la mia famiglia. Ovviamente, cioè, preferirei averla molto più vicina a me. Il pesce. Il pesce mi manca tantissimo.
0: Beh, certo.
1: Branzini, orate, mi mancano tanto. Che non avrei mai pensato di dire una cosa del genere, ma mi mancano veramente tanto.
0: Sai che in tanti anni di questa rubrica mai nessuno, è la prima volta che qualcuno ci dice branzini, orate, il pesce. Pazzesco, cioè, si scopre sempre qualcosa di nuovo.
1: Guarda, penso che sia perché mia mamma comunque è un amante del pesce e a casa a cena tante volte si faceva il pesce e quindi mi manca veramente tanto, perché è strano da dirsi ed è strano anche a pensarsi, ma mi manca.
0: Senti, dal punto di vista, diciamo, del tuo futuro, tu lo vedi lì? Hai mai pensato di rientrare? Sarebbe difficile?
1: Allora, questa è una domanda difficile. ho pensato di rientrare più volte. Ci sono stati momenti 2 o 3 anni fa che ero molto triste, ansiosa, comunque mi mancava casa e quindi avrei pensato di rientrare, ma adesso, avendo trovato comunque l'amore e tutto quanto, vedo molto di più una vita qua. E, ovviamente non mancano i sacrifici, perché la mia famiglia è lì e sono molto molto legata alla mia famiglia e non poterli vedere 3, 4 volte, 5 all'anno è una cosa molto molto molto difficile per me. Vederli solo un paio di volte all'anno è pesante.
0: Allora, Lara, io ti ringrazio, grazie per averci raccontato, insomma, un po' della tua esperienza. Ti lascio salutare i nostri telespettatori, non con la tua targa, diciamo così, ma nella lingua del paese che ti ospita.
1: Va bene, thank you very much everyone, have a great day and thank you for inviting me to the program.
0: Grazie, grazie mille a Lara, a presto, ciao!
1: Ciao, ciao, ciao! Ciao.

0: medico risponde. Diamo il buongiorno a Gianluigi Zona, direttore della clinica neurochirurgica e neurotraumatologica dell'azienda ospedaliera metropolitana IRCCS Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie dell'invito e buongiorno a tutti i telespettatori.
0: Per le vostre domande in diretta 800 640 771, oppure il numero WhatsApp 347 67 66 291. Partiamo dall'aneurisma cerebrale. Che cos'è e come si interviene? Quali sono i sintomi?
1: L'aneurisma cerebrale è una delle possibili malformazioni cerebrovascolari, probabilmente la più frequente. I sintomi purtroppo nella gran parte dei casi non ci sono sino alla rottura dell'aneurisma, e sono caratterizzati da un quadro clinico estremamente grave che prende il nome di emorragia subaracnoidea. È una patologia che è ancora purtroppo gravata da un'elevata mortalità. La mortalità nei primi 30 giorni dall'evento è intorno al 30-40% dei pazienti, per tutta una serie di fattori, e le possibilità di trattamento sono sostanzialmente due. Una endovascolare, quindi in collaborazione con i colleghi neuroradiologi, che ringrazio per lo stretto lavoro di squadra che facciamo insieme, quindi arrivando nell'aneurisma attraverso dei microcateteri che occludono l'aneurisma direttamente dall'interno, oppure per via chirurgica, posizionando una specie di piccola clip, una piccola mollettina che esclude la malformazione dal circolo sanguigno. Attualmente la gran parte degli aneurismi vengono trattati per via endovascolare dall'equipe del

0: dottor Castellano qui del San Martino, e il rapporto tra aneurismi trattati per via endovascolare e per via chirurgica attualmente, e siamo in linea con i dati a livello mondiale, è circa il 75% per via endovascolare e un 25% per via chirurgica.
1: L'intervento, lei diceva i diversi tipi di intervento, anche il dopo, la qualità della vita.
0: Allora, gli aneurismi cerebrali quando si rompono da dei quadri, come dicevo, neurologici molto complessi, ma vale un po' la legge del tutto
1: adesso
0: del nulla.
1: Ho messo un'altra pila.
0: Pazienti che arrivano in buono stato neurologico, quindi senza alterazioni significative, soprattutto nello stato di coscienza, una volta risolta la problematica aneurismatica, quindi occluso l'aneurisma e passata il primo mese dove possono insorgere una serie di complicanze legate proprio alla patologia e allo stravasso ematico, può essere molto buono. Purtroppo invece i pazienti che arrivano in condizioni gravi possono restare nella parte post chirurgica anche con gravi sequele neurologiche. Quindi diciamo la determinante fondamentale, le determinanti fondamentali sono due: la rapidità di azione, rientra tra le cosiddette patologie tempo dipendenti, ma soprattutto lo stato neurologico all'arrivo del paziente in ospedale.
1: Patologie tempo dipendenti, allora quali sono, lo ripetiamo, quei campanelli d'allarme, quei sintomi a cui dobbiamo fare particolare attenzione e che cosa si deve fare immediatamente quindi?
0: Il primo sintomo della rottura di un aneurisma cerebrale, perché ripeto, la maggior parte degli aneurismi cerebrali non danno nessun sintomo sino al momento della rottura, è una violentissima cefalea. Il paziente avverte un dolore alla testa molto molto forte, come mai prima di quel momento aveva sperimentato, che può essere seguito o meno da alterazione dello stato di coscienza. Bene, in una condizione del genere, soprattutto in pazienti che in passato non hanno mai sofferto di cefalea, è bene recarsi nel più vicino pronto soccorso.
1: Ecco, allora partiamo con le domande al 347-6766-291. Buongiorno, volevo sapere se c'è familiarità. Grazie Silvia.
0: Allora sì, per gli aneurismi cerebrali esiste una familiarità, questo in alcuni paesi per un problema di deriva genetica come la Finlandia e il Giappone è particolarmente sviluppato, ma un paziente che presenta ad esempio aneurismi multipli dobbiamo mettere in conto la possibilità di una familiarità. Non esiste una vera e propria determinante genetica, ma sicuramente nei familiari consanguini, soprattutto quando questo si verifica in un'età relativamente giovane, non è una patologia tipicamente pediatrica, ma del giovane adulto fino alla quarta, sesta decade di vita, in alcuni casi noi consigliamo, ripeto, soprattutto in presenza di pazienti giovani con aneurismi multipli, che vengano fatti degli studi anche nei consanguini diretti, sostanzialmente i fratelli e i genitori.
1: Sono casi in aumento, ne vedete di più, c'è invece più attenzione o forse anche si arriva a trovarli prima, magari per altri esami, altri tipi di patologie?
0: Allora, in realtà l'incidenza non è aumentata nel corso degli anni e questo spiega uno dei problemi ancora non risolti, cioè quali sono i veri fattori di rischio. Mentre per altre patologie cerebrovascolari, ad esempio l'ictus, di cui i nostri neurologi sono degli esperti, esistono dei fattori che possono ridurre l'incidenza, sostanzialmente per l'emorragia subaracnoidea e per gli aneurismi questo non esiste. L'unica determinante, diciamo, una volta scoperto incidentalmente, e avviene sempre più frequentemente, cioè di scoprire aneurismi non rotti, perché il paziente, il cittadino, si sottopone ad esami come la risonanza magnetica e quindi si riscontra un aneurisma cerebrale. Ripeto, gli aneurismi cerebrali sono abbastanza frequenti nella popolazione, il 2% è l'incidenza generale. Bene, in questi casi la possibilità di decidere cosa fare, perché non sempre devono essere trattati, risulta molto importante.

0: Andiamo avanti con i messaggi al 347-6766-291. Buongiorno, fatta risonanza, eccolo qui il messaggio legato a quanto dicevamo prima, rilevato aneurisma. Allora, vi prego anche di scriverli un pochino più sintetici, così non devo fare la sintesi nel mentre. Volevo sapere se ci sono delle nuove modalità chirurgiche anche da noi in Liguria. Ho letto molto su internet e dei diversi centri, grazie.
1: Allora, il riscontro, come dicevo, incidentale, occasionale di aneurisma cerebrale è relativamente frequente. Cosa si tiene in conto per decidere se procedere a un trattamento, fare un follow up oppure nulla? Prima di tutto l'età del paziente. Pazienti sopra i 75-80 anni con un riscontro occasionale tendono a non essere trattati, perché il rischio del trattamento potrebbe essere superiore al rischio della rottura dell'aneurisma. Altra cosa che si tiene in considerazione è la dimensione dell'aneurisma e la forma dell'aneurisma, quindi sono tutti fattori che in maniera collegiale insieme ai colleghi neuroradiologi valutiamo per decidere se e come procedere. Le tecniche sostanzialmente dal punto di vista chirurgico non sono particolarmente variate negli ultimi anni. Ho molto piacere di aver inaugurato l'anno scorso un laboratorio di microchirurgia vascolare, grazie anche delle associazioni di privati, in cui i giovani vengono allenati al trattamento chirurgico di questi aneurismi. Quindi se dal punto di vista chirurgico propriamente detto non esistono delle tecniche particolarmente innovative negli ultimi anni, in casi estremamente selezionati si può ricorrere a dei bypass, ma ripeto, sono dei casi estremamente selezionati. Quello che ha fatto dei passi da gigante e rende merito, rende conto del fatto che la maggior parte degli aneurismi vengono trattati per via endovascolare sono proprio gli avanzamenti in ambito neuroradiologico, quindi con la possibilità di mettere degli stent a diversione di flusso, il classico coring, cioè l'inserimento di queste piccole spirali all'interno dell'aneurisma. Quindi le tecniche chirurgiche non sono particolarmente variate nel corso degli anni, ma lo sono le tecniche endovascolari.
0: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei e le domande dei nostri telespettatori.

0: Roberto Timossi, I corni del destino, il pozzo di Giacobbe editore. Beh, andiamo indietro con la storia. Di quanto tempo e dove?
1: Andiamo al XII secolo, esattamente al 1186, quindi facciamo un salto
0: discreto.
1: Di quasi 1000 anni in sostanza, ma è stato fatto per ambientare un romanzo in un periodo molto particolare, quello tra la seconda e la terza crociata, dove si vivevano momenti di tensione sia sul continente, in Europa, in Italia, sia in Terra Santa, perché il libro appunto si divide in parte in Italia, in particolare Liguria, e in parte in Terra Santa. E mi sono documentato sulle fonti storiche e ho cercato di essere più verosimile possibile, benché molti personaggi ovviamente siano inventati.
0: Il conte Aimone, come lì appunto si può dire.
1: Aimone, sì,
0: di Chalan, nome valdostano.
1: Aimone dei Conti di Chalan erano recenti feudatari dei Savoia, a cui era stato dato in vassallaggio la valle di Augusta Pretoria. Io utilizzo i nomi storici, il libro inizia Tiglieto, però io cito Civitacula, che era l'antico nome insomma della zona di Tiglieto. E come dicevo, in

0: Conti di Chalant perché Aimone è un cadetto, quindi non eredita niente. A 7 anni gli viene chiesto di scegliere tra farsi monaco o farsi guerriero,
1: Sì.
0: farsi cavaliere. Lui sceglie di farsi cavaliere.

0: qualcosa senza logicamente toglierci le sorprese che ci sono.
1: Sì. Dunque, trattandosi di un thriller, un thriller storico con anche dell'avventura, è chiaro che voglio lasciare al lettore il piacere della scoperta.
0: Però un accenno.
1: La trama sostanzialmente, la fabula, come si dice, è questa. Si inizia, come ho detto, a Tiglieto, dove il marchese di Monferrato, Guglielmo V, il vecchio marchese di Monferrato, personaggio storico, si reca per incontrare un monaco che prima era guerriero e conoscere che cosa succede in Gerusalemme. Perché? Perché in Gerusalemme in quel momento è sul trono un bambino di 9 anni, quindi aveva ovviamente dei tutori, non poteva fare nulla, di 9 anni, che era suo nipote. E allora decide di andare a omaggiare il nipote. Il marchese di Monferrato era uno dei più importanti baroni a quei tempi d'Europa, alleato di Federico Barbarossa, partecipa a molte guerre e aveva 74 anni, quindi per quell'epoca arrivare a quell'età.
0: Era un discreto.
1: Lì succedono alcuni fatti, cioè esce fuori il mistero di una reliquia, delle reliquie, che non si capisce che cos'è, e c'è un indizio per trovare. Da questo indizio bisogna fare tutta sostanzialmente la costa di Ponente, da Varagine fino all'isola Gallinara, che allora si chiamava Gallinaria, quindi la chiamo Gallinaria, all'isola Gallinara, dove in un monastero si doveva trovare l'indizio risolutore per trovare la reliquia. Però, ahimè, succedono. C'è un'avventura molto forte da parte di Aimone. Aimone poi ha un'avventura anche a Genova. Aimone passa per Genova per imbarcarsi per la Terra Santa e qui va la comenda che era stata appena costruita, sempre per cercare indizi sulla reliquia, che ancora non gli mancano, e io faccio una descrizione fedele di questo. Dove in Terra Santa si trova Aimone in mezzo agli scontri, alle guerre che c'erano tra i cristiani e i saraceni, allora comandati da Saladino, Saladino, che poi alla fine storicamente ha avuto la meglio sui crociati.
0: Certo.
1: Quindi Aimone si trova in mezzo a questa avventura. E poi ha finalmente gli indizi risolutivi per trovare la reliquia. E la reliquia, perché in sé la ricerca di una reliquia non è molto originale, però la reliquia qui è in quanto tale, credo, che trova, non si è mai vista.
0: E infatti è la reliquia delle reliquie.
1: È la reliquia delle reliquie.
0: Quindi andiamo a caccia della reliquia delle reliquie con Roberto Timossi e il suo I corni del destino, il pozzo di Giacobbe. Grazie Timossi e buona lettura a tutti.
1: Grazie a voi.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: E rieccoci qui, ben trovati per questa diretta dedicata all'allerta gialla che c'è sul nostro territorio. Buonasera e benvenuto anche a Matteo Cantile.
1: Ciao Carlotta, buonasera a tutti e ben ritrovati in questa nostra lunghissima maratona che per ora sta portando notizie abbastanza negative sul fronte maltempo, ma senza disastri epocali, e questo, come dire, è già qualcosa.
0: Esatto, dunque continua questa

0: allerta che è iniziata oggi alle 10 e proseguirà fino a mezzanotte e poi dalle 3 di questa notte inizierà l'allerta arancione fino alle 15 di domani 21 agosto. Noi ovviamente seguiremo anche domani, ricordiamo che è sul centro levante della Liguria, quindi le zone sono interessate sono la B, la C e la E. E quindi le zone appunto di centro e di Levante. In questo momento su Genova la situazione sembra essersi un pochino attenuata, mentre invece sul Tigullio ci sono un pochino più di piogge intense. A breve sentiremo anche il sindaco di Cogoleto, Paolo Bruzzone, per capire anche com'è la situazione a Cogoleto.
1: Esatto, dovrebbe forse quasi essere pronto a essere collegato con noi. Allora, ben trovato sindaco, buonasera.
2: Buongiorno, buonasera a tutti.
1: Eccoci. Allora, intanto cominciamo con la situazione attuale, visto che stiamo monitorando il tempo da una parte all'altra della Liguria. Come vanno le cose a Cogoleto?
2: Ma dopo una forte pioggia, ora finalmente ha smesso e quindi la situazione sembra tutta sotto controllo.
1: E quindi questo è sicuramente positivo. Voi però avete, diciamo, degli automatismi che riguardano la galleria Pizzo per quel che riguarda l'allerta arancione.
2: Sì, a Galleria Pizzo sul territorio di Arenzano, ma ovviamente il disagio, diciamo, si riflette poi anche sul territorio di Cogoleto, laddove appunto non si può poi transitare, quindi in caso di problematiche sull'autostrada, che ahimè sono piuttosto frequenti, poi diventa praticamente impossibile raggiungere su gomma Genova.
1: Esatto, e questo ovviamente porta problemi notevoli anche ai vostri concittadini, insomma, a tutta quest'area. Quali sono le notizie anche sull'evoluzione di questa famosa frana, insomma, che porta a questa esigenza di massima cautela?
2: E qui ora c'è tutta una discussione che investe il comune di Arenzano con Autostrade per l'Italia sulle opere da realizzare. Ovviamente sono stati espressi dal comune dubbi sulla paramassi che era stata proposta come soluzione. Diciamo che le frane che sono state attive anche nella scorsa primavera hanno dimostrato che forse il fronte è più ampio di quello progettato e quindi che forse sia necessario un attimino anche rivedere i progetti. Ciò detto, i nostri territori sono particolarmente in difficoltà, poi soprattutto in caso di allerta, anche qualora le piogge non fossero attive, perché appunto in estate, poi in particolare, quindi con un aumento del traffico, la situazione può diventare pesante.
1: Esatto, non c'è dubbio, la gestione di questi flussi. Ora, naturalmente con il passaggio all'allerta arancione possiamo presumere che le precipitazioni della notte e della mattina di domani potranno essere anche più intense rispetto a quelle che abbiamo visto finora. Non è detto, lo sappiamo, ma insomma esiste questo rischio. Ci sono, al di là di quell'area che appunto poi insiste sul comune vicino al vostro, nel suo comune ci sono zone che tenete in particolare attenzione, che dovete monitorare o che anche in qualche misura vi preoccupano?
2: Allora, negli ultimi anni abbiamo realizzato una serie di interventi preventivi per arginare delle piccole frane che erano in corso, che storicamente producevano poi disagi al traffico. Abbiamo inserito una serie di semafori che ci consentono, in caso di innalzamento di acque nei sottopassi, di dare un avviso ai conducenti in modo che si possano arrestare prima sotto i sottopassi. Logicamente ci sono delle aree vicino ai rii che sono più sensibili, per questo motivo anche noi, come altri comuni, durante l'allerta arancione di domani abbiamo previsto la chiusura dei centri estivi, dei parchi, dei cimiteri, delle zone sensibili del paese. Avevamo in previsione per domani un grosso

0: concerto del gruppo Ex Otago che è stato rinviato a settembre proprio per evitare che potessero concentrarsi sull'area appunto tante persone come è avvenuto storicamente. Quindi abbiamo cercato di fare anche noi delle misure autoprotettive, poi quello che chiediamo ai cittadini, cioè di fare attenzione, di essere in prima persona molto attenti, evitare di esporsi al pericolo, non uscire se non è strettamente necessario, di seguire tramite i vostri canali che fanno un'ottima opera di informazione anche attraverso i canali della Protezione Civile e i nostri del Comune, l'evoluzione dell'allerta in modo appunto da evitare di mettersi in pericolo.
1: Ecco, Sindaco, mi collego a quello che sta dicendo anche per dire che le persone devono fare attenzione anche quando si parla di mare, perché molte persone anche durante i temporali a quanto pare decidono di fare il bagno, soprattutto quando ci sono i fulmini, questo è estremamente pericoloso. Magari facciamo un appello anche per questo.
0: Sì, fra le misure appunto di autoprotezione c'è cioè in caso di tempeste con fulmini, lampi, l'indicazione proprio di allontanarsi dall'arenile, di non mettersi nella condizione di nuocere a se stessi, ma anche di mettere in pericolo le persone che poi sono deputate al soccorso, che invece debbono essere dispiegate in altre realtà. In altre zone proprio per garantire la sicurezza dei cittadini.
1: Ecco, al momento com'è la situazione? A Cogoleto sta piovendo oppure no?
0: Ha smesso una mezz'oretta fa, ora sembra essere un po' schiarita. Oggi sembrava notte, tutta la giornata, quindi ora un po' più chiara. Noi qui abbiamo anche la festa patronale, quindi speriamo vivamente di poter insomma stasera fare le attività
1: Divertirvi.
0: sull'erba, festeggiare senza ovviamente esagerare, ma insomma di poter passare anche questo momento di comunità insieme all'erca in occasione di San Bernardo.
1: Anche perché siamo nei momenti
0: Certo.
1: più belli
0: Sì,
1: dell'anno, per queste
0: esatto.
1: località, quindi insomma bisogna anche comunque goderseli fin quando possibile e con la massima attenzione. Per chiudere l'allerta arancione stasera dalle 3, stanotte dalle 3, le chiedo Coc, come siete organizzati, quanti siete, immagino che per i comuni, immagino in realtà so perché da tanti anni faccio questo lavoro, che per i comuni più piccoli diventa sempre molto faticoso, dispendioso anche di impegno personale mettersi al servizio della comunità in situazioni come queste.
0: Sarà aperto il COC, sono state richieste tutte le disponibilità dei vari volontari tra Protezione Civile, Croce Rossa d'oro che sono molto attive sul nostro territorio. Cercheremo di monitorare l'evoluzione, di verificare i rii anche attraverso gli strumenti che abbiamo a disposizione e quindi poi durante la notte, a seconda di come evolverà il fenomeno, vedremo se ci sarà la necessità di spiegare ancora più forze in campo.
1: Allora, Sindaco, naturalmente buon lavoro, anzi buona festa prima del lavoro, no, no, non faccia troppo
0: Grazie.
1: tardi perché dovrà svegliarsi stanotte, quindi
0: Purtroppo, sì.
1: o fa l'over perché è giovane il Sindaco, quindi magari de decide di andare dritto, prima la festa,
0: Fare una
1: poi il COC e
0: tirata.
1: fa tutta la tirata. Grazie mille, grazie,
0: Grazie.
1: grazie Sindaco, no, grazie Sindaco di
0: Grazie a voi.
1: Cogoleto. Peraltro è un tema che Carlotta colpisce noi, no? Quando ci mettiamo a organizzare una diretta come quella di oggi
0: Certo.
1: in pieno periodo di ferie. Perché poi è così per tutti, naturalmente siamo pur sempre al 20 di agosto e tanti colleghi, come è giusto,
0: Che
1: stanno
0: sia, certo.
1: riposando magari in qualche località di vacanza. La stessa cosa capita ai comuni, capita anche banalmente ai volontari di protezione civile che magari in questo
0: Giustamente,
1: periodo
0: erano in
1: non
0: ferie,
1: danno la
0: certo.
1: disponibilità perché sono a fare qualche giorno di vacanza con la famiglia. Quindi sono tutti temi che vanno tenuti in considerazione. Vi do delle notizie che arrivano dal comune di Rapallo che si prepara naturalmente alla potenziale nuova ondata di maltempo prevista tra la notte e la mattinata di domani, a seguito della riunione del centro operativo comunale, il famoso COC, così ricordiamo anche cosa significa questa sigla. Il comune ha

0: posto una serie di chiusure e misure precauzionali per tutta la durata dell'allerta arancione. Saranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado e i centri estivi, così come cimiteri, parchi e giardini pubblici, impianti sportivi comunali e numerose strutture cittadine. Chiusi anche il Castello sul Mare, Villa Tiguglio, Villa Queirolo, il Museo Gaffoglio, l'Auditorium delle Clarisse, il ritrovo diurno Social House e l'Info Point di Piazza Venezia. Stop inoltre alle attività dell'Isola Ecologica del Poggiolino e del Centro di Trasferenza di Tonnego. Sospesi tutti gli eventi turistici, culturali e ricreativi previsti in queste ore in cui appunto è in vigore l'allerta arancione. Particolare attenzione alla viabilità. Dalle 21 di questa sera sarà sollevato il ponte di Piazza Cile, che resterà in questa posizione fino al termine dell'emergenza o alla cessazione delle esigenze tecniche. Dalle 23 scatterà inoltre il divieto di sosta con rimozione dei veicoli in via Milite Ignoto. Per tutta la durata dell'allerta arancione resterà attivo il centro operativo comunale per eventuali segnalazioni. Disponibile un numero telefonico che vi leggo rapidamente, 0185 68 0406.
1: E infatti tra poco parleremo anche con il sindaco di Rapallo per capire qual è la situazione, proprio perché pare che si abbatterà più verso il Tiguglio il temporale al momento. Adesso però ci colleghiamo con il sindaco di Arenzano, Francesco Silvestrini. Buonasera.
2: Buonasera.
1: Eccoci, allora intanto abbiamo appena sentito in realtà il sindaco di Cogoleto che un po' ci ha spiegato com'è la situazione. Voi siete proprio vicini a Renzano Cogoleto, immagino che anche lì in questo momento la situazione sia abbastanza tranquilla?
2: È tranquilla, adesso negli ultimi minuti si è un po' alzato il vento, però per ora è sotto controllo, sono sul mare come vedete, per ora tutto tranquillo, sono nuvoloni e stanotte è previsto il peggio, quindi vedremo.
1: Ecco, durante la giornata sono stati necessari degli interventi, invece com'è andata, diciamo, la mattinata anche?
2: Per ora tranquillo, più che altro abbiamo fatto l'ordinanza per le chiusure di domani, annullato il mercato, sono stati per esempio chiuso l'accesso a un parcheggio che era esondabile, quindi insomma tutta attività preparatoria per ora. La riapertura abbiamo portato per l'apertura al COC, quindi siamo pronti, stanotte ci saremo come sempre.
1: Ecco, siete pronti con appunto...
2: Pregando che si tratti di un falso allarme, chiaramente che non accada niente, certo. Si spera sempre che non accada niente. Però.
1: Ovviamente, ecco, come vi siete dunque preparati, che cosa mettete in campo in queste situazioni quando si parla anche di allerta arancione come nel caso poi di questa sera quando scatterà alle 3?
2: Sì, di base c'è la protezione civile, ci sono... Poi gli operai del comune, ci sarà il comandante dei vigili che farà la notte insieme a una vigilessa, poi i volontari, e chi è disponibile, benvenuto.
0: C'è poi anche il discorso della Galleria Pizzo che vi riguarda direttamente.
2: Galleria Pizzo, ANAS contattata, ci ha detto che chiuderanno comunque alle 3, quindi all'inizio dell'allerta arancione. E ripriano solo al termine. Abbiamo contattato Autostrade che ci ha assicurato che non sono previste delle chiusure durante tutto questo periodo. E come sempre.
0: Insomma, è una cosa alla quale siete abituati fin quando poi non sarà finalmente messo in sicurezza quel fronte franoso che appunto riguarda quell'area. Sindaco, avete dovuto annullare degli eventi, qualcosa del genere, oppure non c'era nulla di previsto?
2: Allora, questa sera c'era un evento previsto a Villa Figoli, è stato spostato alle opere parrocchiali, quindi in una sala al coperto. Poi io credo che in realtà ci sarà poca gente in giro, ma... Era un evento per bambini e vedremo un attimo,
0: ecco,
2: se peggiora, poi al limite si annullerà anche all'ultimo, insomma non è il caso di rischiare.
0: No certo, tra l'altro siete in piena stagione, no? Comunque questo è il momento d'oro per i comuni della costa.
2: Sì, speriamo che sia una breve interruzione e poi di finire bellezza, però diciamo, quest'anno è andata bene dal punto di vista del meteo, tanto caldo ma oggettivamente sembra bel tempo.
0: Cioè, no, certo.
2: Possiamo permettere... Anche qualche giornata così, che non ci siano disastri.
0: No, certo, se c'era un posto dove stare era giusto da voi in questo periodo, visto che appunto il caldo bestiale, almeno sul mare, è un po', è un po' mitigato. Penso che i milanesi se la siano goduta parecchio, diciamo, la nostra riviera in quest'estate 2026. Ci sono zone del comune che dovete attenzionare particolarmente perché soggette a qualche rischio specifico?
2: Sì, ci sono ovviamente, al di là della questione zona.

0: Una pizza che è di competenza ANAS, perché è strada statale in ambito extraurbano. Abbiamo principalmente le strade dell'interno che sono sempre un po' a rischio per franosità principalmente. Poi noi abbiamo corsi d'acqua che difficilmente diventano pericolosi. Mi spiace averlo detto, per non vorrei portarmi male. Comunque va bene, sì, ci sono un po' di zone sicuramente da monitorare, ma lo sappiamo, i punti critici li conosciamo e lo faremo.
1: Benissimo, allora grazie Sindaco per essere stato con noi, ci sentiamo magari allora anche più tardi, se dovesse, speriamo di no, esserci qualche evoluzione, qualche aggiornamento.
0: Sì, purtroppo in queste allerte qua non si dorme, quindi esatto, chiamatemi
1: siamo
0: pure.
2: Sì, esatto. Allora,
0: né, diciamo, voi, né voi né noi amministratori,
2: no,
0: non
2: esatto.
0: Sono notti da dormire, purtroppo.
2: Grazie Sindaco,
1: grazie
2: Sindaco di Arenzano. Beh, insomma, sì, è chiaro che condividiamo questo.
1: Come questa dire, come possiamo chiamarlo?
2: Sì, peraltro tu sei abbastanza nuova, ma in allerta rossa si fa H24. Però diciamo
1: giusto,
2: che per fortuna qui oltre l'arancio non può andare, quindi teniamo monitorato. Vi avviso anche che, al di là del fatto che domani mattina saremo in diretta dalle 7 e non dalle 8, quindi anticipiamo ovviamente per darvi le informazioni di ciò che sarà successo, o speriamo non sarà successo nel corso della notte, ma anche questa sera a partire dalle 21 ci sarà Liguria Calcio, siamo in allerta gialla, al momento non sembrano esserci particolari condizioni di criticità, quindi troviamo giusto anche passare a un po' di calcio stasera, anche perché ci sono le nostre squadre che insomma certo, devono avventurarsi nel campionato che comincia questo weekend, quindi insomma, tutte le squadre di A, B e C, perché abbiamo anche quelle, purtroppo per alcune, diciamo,
1: certo.
2: Però appunto tutte le squadre sono impegnate in questo weekend, quindi ci sarà Graziano Cesari con i suoi ospiti, uh-huh. Però avremo comunque sia diciamo
1: una
2: in redazione
1: finestra, certo,
2: che in esterna inviati e colleghi che comunque ci aggiorneranno in tempo reale su tutto quello che succede, sui cambiamenti del tempo, poi appunto in previsione dell'allerta arancione che comincerà questa notte alle 3.
1: Esattamente, adesso ci fermiamo un secondo e poi torniamo qua, rimanete con noi.
3: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. La tendenza per la giornata di venerdì con un nuovo impulso instabile nella prima parte del giorno, tra mattinata e primo pomeriggio ancora fenomeni temporaleschi sulla regione, localmente di forte intensità, precipitazioni concentrate soprattutto sul Levante. Attenzione qui, ancora la possibilità di qualche locale nubifragio. Venti in prevalenza da sud-sud-ovest, sullo spezzino da sud-est, mare ovviamente mosso, localmente molto mosso a largo il Mar Ligure. Andiamo a vedere la previsione per l'Imperiese, variabilità e qualche precipitazione in mattinata, poi tendenza al pomeriggio a un graduale miglioramento con lo spostamento verso est del fronte. Stessa sorte per il Savonese, situazione instabile nella prima parte del giorno con qualche rovescio temporalesco, poi situazione che tenderà a migliorare nella seconda parte del giorno. I venti tesi da sud-sud-ovest di Libeccio con mare qui che risulterà mosso. Per quanto riguarda Genova, ancora delle piogge localmente battenti in mattinata, poi un graduale miglioramento. Le temperature rispetto ai giorni precedenti in lieve calo, massime non oltre i 26-27 gradi sulla costa. Tigullio, ancora situazione incerta con la possibilità di forti temporali, attenzione quindi ancora fenomeni localmente severi con venti moderati o a tratti tesi, mare ancora mosso o molto mosso a largo. Concludiamo con lo Spezzino, ancora avviso per condizioni meteo avverse nella prima parte del giorno, temporali anche intensi, poi miglioramento nella seconda parte del giorno, via via. Tendenza per questo fine di settimana, sabato un miglioramento sulla Liguria, ancora vento un po' vivace, moderato con il mare che risulterà mosso per quanto riguarda le condizioni meteo, notiamo sole o al più qualche annuvolamento di passaggio, però insomma è un fine di settimana che vede più sole sulla Liguria, ce lo conferma anche questa cartina di domenica 23, a parte qualche disturbo sui monti. Al mare ci sarà il sole. Domenica, tra l'altro, il vento in attenuazione, mari che tornano ad essere calmi o quasi sotto costa e anche le temperature in ripresa fino a 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle

0: E rieccoci qui per continuare ad aggiornarvi su quello che sta accadendo in Liguria per quanto riguarda l'allerta gialla che è in corso in questo momento e che picchierà soprattutto, sappiamo, in questo momento sul Tigullio.
1: Sì, o possiamo dire più correttamente, è previsto che quella sia la zona più interessata. Peraltro non è buona questa cosa perché sarebbe la seconda volta nel corso della stessa giornata, perché anche questa mattina il maltempo si è concentrato soprattutto nell'area di Chiavari, Sestri Levante, Rapallo, Lavagna, con piogge molto intense. In particolare a Chiavari c'è stata una situazione, diciamo, di pericolo o quantomeno di percepito pericolo per il torrente Rupinaro, che a un certo punto è andato quasi oltre, diciamo, e ha cominciato a uscire dai suoi argini. Stiamo parlando, lo ricordiamo sempre, di piccoli corsi d'acqua molto incanalati che passano nelle città, e Rupinaro già in passato, io lo ricordo di averlo raccontato un po' di anni fa, aveva fatto danni abbastanza ingenti su Chiavari, ed è uno di quei classici tipo il Ferreggiano a Genova, tipo il Torbella, quei piccoli corsi d'acqua che appunto sono innocui normalmente, sembrano quasi stradine con dei ciottoli e un po' d'erba, invece qualche volta rischiano di alzarsi molto velocemente. Il pericolo è rientrato, però è chiaro che, come raccontava o racconta spesso l'assessore Gianpedrone, e poi tra poco lo sentiremo anche, quando piove sul piovuto diventa potenzialmente pericoloso. Finora, lui ci aveva raccontato stamattina, tutti i corsi d'acqua hanno reagito bene, più o meno tutti, visto che erano molto secchi. Speriamo che sia ancora così anche nelle prossime ore.
0: Speriamo di sì. Intanto andiamo a scoprire proprio come sta andando a Rapallo con il sindaco Elisabetta Ricci. Buonasera.
2: Buonasera.
1: Eccoci, sindaco. Buonasera.
2: A Rapallo abbiamo avuto le ultime ore abbastanza concitate, abbiamo fatto dei sopralluoghi proprio al termine della mattinata e nel primo pomeriggio, perché con la temporaletta molte vie cittadine si sono allagate, come vedete nella fotografia. Abbiamo messo in campo la protezione civile, le pubbliche assistenze, le squadre dei nostri operai, quindi del personale comunale e degli uffici preposti. Alle 3 abbiamo aperto il COC e successivamente alla riunione del COC, con le ultime disposizioni poi emesse nell'ordinanza cofirmato, abbiamo fatto ulteriori sopralluoghi. Siamo ritornati in via Mameli Pedonale, in Corso Colombo, siamo stati al Parco Casale, le squadre degli operai si sono recati sulla strada per Montallegro, dove è caduto un albero, e pochi minuti fa siamo riusciti con un lavoro di squadra e veloce a riaprirla. E ora ci hanno comunicato che anche l'Aurelia per raggiungere Chiavari è chiusa, quindi abbiamo dato anche questa comunicazione ai cittadini. Siamo attivi, pronti, sempre in coordinamento fra di noi per gestire questa brutta ondata di maltempo.
1: Ecco, sindaco, avete preso tante decisioni in questa riunione del centro operativo comunale. Ho visto che avete chiuso il Castello sul Mare, la Villa Tigullio, la Villa Queirol, il Museo Gaffoglio, l'Auditorium delle Clarisse, tanti ritrovi, sì, centri sociali, perché evidentemente non volete correre nessun rischio.
2: Abbiamo chiuso i ritrovi. Sì, abbiamo, come sempre nell'allerta arancione, abbiamo chiuso i poli culturali e i centri sociali ricreativi, e abbiamo chiuso, benché sia ancora agosto, le scuole e i centri estivi, perché le scuole sono aperte sia per le segreterie didattiche ma anche per le attività dei centri estivi. Quindi abbiamo inserito anche la loro chiusura. Abbiamo inserito che alziamo il ponte di Piazza Cile alle 21 di questa sera fino alla cessata emergenza o per esigenze tecniche, e dalle 23 scatterà il divieto di sosta sul Milite Ignoto, dove, come tutte le altre volte, come tutte le allerte. Quindi abbiamo già dato comunicazione tramite i canali social, ma anche col sistema di messaggistica e di telefonate a cui abbiamo

0: aderito come amministrazione che raggiunge tutti gli utenti che si sono registrati al servizio con il numero fitto di casa o con il numero del cellulare.
1: Ecco Sindaco, tra l'altro c'è un tema che secondo me è importante in questo momento, cioè noi Liguri siamo abituati all'autoprotezione perché conosciamo il nostro territorio, sappiamo che la pioggia è rara ma violenta e quindi ci siamo abbastanza organizzati, però immagino che il suo comune sia stracarico di gente che Ligure non è in questi giorni, perché siamo nel pieno della stagione estiva, quindi probabilmente
0: c'è molta gente in questi
1: bisogna parlare
0: da
1: un po'
0: noi.
1: Anche per loro, no? Un po' anche a loro, cioè di spiegare magari anche attraverso Primo Canale, negli alberghi, nelle case di vacanza, qualcuno magari ci starà guardando in questo momento, per spiegare che appunto non bisogna fare nessun dramma, però la pioggia molto intensa sul nostro territorio può essere pericolosa, quindi bisogna fare come noi in qualche modo, bisogna abituarsi rapidamente, tanto domani pomeriggio è tutto passato e si ritorna al mare, però oggi bisogna fare le cose per bene.
0: Guardi, fortunatamente nella mia città ci sono davvero tanti stranieri e tante coppie giovani, tante famiglie. Nel pomeriggio, durante i sopralluoghi, ne ho incontrati tanti. In realtà anche loro sono abituati a gestire il maltempo, perché li ho trovati tranquilli. Abbiamo cercato anche con la municipale di dargli alcune informazioni, però erano ben infatti il termine radicato nel territorio, si recavano nelle loro abitazioni o negli alberghi, hanno chiesto alcune delucidazioni agli agenti che erano in servizio e poi ho visto che erano collegati nei canali social istituzionali.
2: Ecco, Sindaco, quali sono le zone anche più attenzionate di Rapallo dove quando succedono appunto queste allerte magari il rischio rimane più alto?
0: Guardi, allora, nell'allerte più normali, quindi non come oggi che la situazione è stata intensa in tantissime zone di Rapallo, la nostra attenzione, come l'ho già detto, è sulla via Mameli pedonale, su Corso Italia, sulle vie che soprattutto sono frequentate dai cittadini, ma sono anche con le nostre attività commerciali. Io davvero sono vicino ai nostri commercianti, come ho già detto ad alcuni di loro, soprattutto di Via Mameli, ho destinato delle risorse specifiche per dare un incarico a un professionista che mi stenda una relazione sul perché avvengano questi allagamenti, mentre prima succedevano in modo sporadico, però la nostra attenzione viene proprio rivolta su tutto il territorio, perché come ho già spiegato numerose volte, Rapallo, oltre al centro, alla periferia, ha un esteso territorio delle frazioni che sono abitate da residenti, da famiglie e non va sottovalutato la nostra attenzione verso anche queste zone.
1: Eh beh, non c'è alcun dubbio. Ultima curiosità, stavamo riflettendo prima con Carlotta che insomma noi quando dobbiamo organizzare queste dirette di solito è ottobre-novembre e quindi siamo tutti in servizio. Il 20 agosto diciamo è un po' più difficile perché ovviamente ci sono anche le ferie. Immagino che anche in un comune, in un'organizzazione come la vostra, in questo momento ci sia qualche carenza di personale dovuta alla turnazione delle ferie. Quindi insomma dovrete fare doppio sforzo.
0: Io ho portato nel comune un po' l'organizzazione che avevo nella scuola, nel senso che ho sempre richiesto all'inizio dell'anno un piano ferie, una sostituzione dei diversi dirigenti e dei funzionari in modo tale che gli uffici siano sempre coperti e devo dire la verità che anche oggi con questa allerta particolare di emergenza avevo il l'ente con le professionalità presenti che hanno gestito la situazione.
2: Grazie allora Sindaco per essere stata con noi, speriamo di non doverci riaggiornare, però magari se
1: però
2: succederà
1: lo faremo
2: forse, quindi grazie, forse a più tardi.
1: Grazie Sindaca, grazie a Elisabetta Ricci, Sindaco di Rapallo.

0: Lo dirà ballo.
1: E comunque questo tema anche, no, dei tanti turisti che sicuramente
0: quello è vero, poi, però, perché comunque sai, il momento è quello, quindi...
1: io posso immaginare che se sei in vacanza dall'altra parte del mondo hai 7 giorni e ti capita, non vuoi che siano 6, vuoi che siano proprio 7, e quindi
0: un po' ci rimani male,
1: un po' ci rimani male, oppure corri dei rischi senza rendertene conto magari,
0: certo.
1: Anche no, e bisogna tenere presente che appunto il nostro territorio è bellissimo, fantastico, caldo, ha tutto quello che deve avere,
0: certo,
1: però ci sono alcune situazioni in cui appunto le piogge possono
0: causare dei danni.
1: Possono
0: ci fermiamo un secondo, poi torniamo qui con Giacomo Giampedrone, assessore alla protezione civile della regione Liguria.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
5: Quest'anno i saldi cantano!
6: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: E siamo tornati qui per questa allerta, ci colleghiamo subito con l'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Ecco, allora, come sta evolvendo la situazione, come sta procedendo? Sappiamo che sul Tigullio forse c'è un'attenzione più particolare ora.
1: Beh, direi che il Tigullio è più attenzionato rispetto a quello che è accaduto nella giornata di oggi. Adesso la perturbazione si sposta sul centro Levante in maniera importante, in mare ancora si vedono delle celle temporalesche molto importanti, inizia a toccare anche lo Spezzino, quindi insomma tutto quello che avevamo annunciato nelle ore scorse si sta verificando. È chiaro che mentre nello Spezzino inizia a piovere ora sostanzialmente rispetto a tante ore di allerta che sono già trascorse, e sul Tigullio piuttosto che ovviamente il centro Levante della nostra regione, è chiaro che il piovuto è molto importante. Pertanto questa notte il passaggio del fronte, che lo attendiamo diciamo nelle prime ore della mattinata di domani, sarà un passaggio molto delicato, attenzionato, che avrà gli stessi effetti più o meno di quello che abbiamo visto già nella notte scorsa, ovviamente su un piovuto e su una situazione di attenzione che vede già ad esempio sul territorio del comune di Chiavari caduti da questa mattina più di 200 mm pioggia. E questo è un dato che deve farci riflettere. Siamo quasi alla fine di agosto, siamo appena passato Ferragosto, è un dato assolutamente incredibile per la stagione. Non che non siamo abituati a vedere temporali in estate, ma di questa dimensione, di questa portata e di questa rigenerazione così importante, credo che sia uno dei più importanti visti negli ultimi anni.
2: E questo è certamente il caso di ricordarlo. Ora, lasciando perdere tutta la polemica sulle motivazioni dei cambiamenti climatici, assessori, i cambiamenti climatici sono nei numeri delle temperature che tutti gli anni sono sempre più alte e nei numeri delle precipitazioni che somigliano di più a quelle autunnali violentissime, non agosto.
1: Sono piogge monsoniche e non credo che chi ha memoria di tante estati o qualche estate sia a suo pensiero legato a tanti di questi eventi. Io penso che sia qualcosa a cui ci dovremmo abituare. La temperatura del mare così alta non è mai stata, e questa cappa di alta pressione che ci ha accompagnato per almeno 30-35 giorni in maniera molto importante, che la sera più

0: di 30 gradi di temperatura esterna, credo che alle prime situazioni in cui l'aria fredda inizia a fare capolino da nord, è chiaro che la situazione diventa esplosiva. Da qua ovviamente tutto quello che concerne l'accompagnamento di un temporale, quindi non solo pioggia ma anche fulminazioni. Abbiamo visto quanti fulmini sono caduti dalla nottata alla mattinata di oggi e quante situazioni negative possono crearsi, venti di burrasca, downburst, situazioni ovviamente puntuali che possono nei confronti dei cittadini mettere a repentaglio la loro incolumità.
1: Ecco, assessore, diciamo che ci dobbiamo aspettare forti piogge più nella tarda notte?
0: Ah, direi che questo passaggio adesso sul Levante si farà sentire e durerà almeno fino a tutta la serata. Poi dovrebbe esserci una lieve attenuazione che però può sempre dare in questo quadro di grande incertezza temporalesca qualche accensione di celle, diciamo così, più o meno in maniera puntiforme. E poi dalle prime ore della mattinata di domani l'allerta arancione scatta alle 3. Noi ci attendiamo piogge, per quanto i modelli sui temporali possano essere precisi, ma a partire almeno dalle 5, alle 6 di domani mattina, per poi accompagnarci almeno fino al primo pomeriggio di domani. Ricordo che anche la Toscana è in allerta arancione, più o meno le regioni del centro-nord sono tutte in allerta fra giallo e arancione, quindi il quadro generale è un quadro di una instabilità molto forte per temporali, con degli ingredienti di attivazione o di attivabilità, chiamiamola così, dei temporali che sono molto alti, e quindi questo comporta quello che abbiamo già visto. Devo dire che hanno risposto molto bene i nostri rivi fino ad ora, siamo partiti da zero evidentemente da questa mattina, però la risposta è stata importante, mi auguro che possa mantenersi così anche nella giornata di domani, anche se i nostri idrologi dicono che qualche risposta inizierà a esserci, non preoccupante, ma è una pioggia talmente importante quando cade che riesce anche nel mese di agosto a muovere i bacini medi piuttosto che i bacini grandi.
2: Ecco, Genova, diciamo, in questo giro, per qualche strana combinazione di correnti o di movimenti della perturbazione, è rimasta un po' meno colpita, a parte un po' stamattina con una certa forza. Sembra proprio il Tiguglio, per qualche motivo sfortunato per loro, soprattutto per chi vive nel Tiguglio, ad essere la zona con maggiori piogge, anche se negli ultimi minuti anche alla Spezia, nell'estremo Levante Ligure, ha cominciato a piovere.
0: Direi che il Tiguglio è stato certamente il più colpito, il dato di Chiavari è un dato veramente importante perché sono 200 mm certamente calcolato dai nostri pluviometri nelle 24 ore, ma poi in realtà sappiamo che è iniziato a piovere questa mattina alle 6, quindi è un dato francamente molto significativo. Da lì poi ovviamente Sestri Levante, Cavi, Rapallo, Santa Margherita, Recco, sono tutti territori che sono stati attraversati da fronti temporaleschi molto importanti. Quegli allagamenti che abbiamo visto questa mattina sono evidentemente tombinature, rete urbana che non ha retto a quel quantitativo. Non so quale rete urbana può reggere quasi 100 mm nell'arco di un'ora, però il dato che ci interessa come Protezione Civile è che nessuno si è fatto male e che, come dire, come sono smesse le piogge, come smettono le piogge, quest'acqua rientra in maniera abbastanza repentina. Cosa ben diversa da quando abbiamo delle alluvioni, delle esondazioni di rivi più importanti. Lo Spezzino è stato quasi non toccato da questa mattina, molto poco. C'era anche qualcuno che ho visto ha fatto qualche battuta sciocca rispetto all'allerta, e dovrebbe anche sapere che l'area C di allertamento va da Portofino fino a Luni, e quindi è un'area diciamo discretamente vasta nella quale questa mattina, oggi e questa sera sta accadendo tutto quanto era previsto e prevedibile. Però lo Spezzino da adesso fino direi alla tarda serata sarà attraversato da un passaggio molto significativo. Poi il fronte, che arriverà immagino nella nottata, nelle prime ore della mattina di domani, e che ci accompagnerà, ripeto, almeno fino al primo pomeriggio. Non escluderei domani una valutazione dei nostri previsori a seconda di quanto sarà piovuto anche almeno, come dire, fino alla metà pomeriggio, serata di domani. Al momento

0: lo sapete che l'allerta arancione termina alle 15 ed è stata prevista poi una coda di allerta gialla, come dire, più per alcune reminiscenze che coi temporali ci possono essere, piuttosto che qualche risposta idrologica, che però mi aspetto in maniera molto lieve.
1: Ecco, assessore, c'è un tema che abbiamo toccato anche con la sindaca di Rapallo. A novembre, a ottobre-novembre, le allerte ce le giochiamo tra di noi, normalmente, siamo noi in Liguria. Ma ad agosto c'è pieno di turisti, pieno di stranieri, pieno di persone che magari non hanno la stessa cultura dell'autoprotezione che noi abbiamo imparato a nostre spese, perché l'abbiamo vissuta tante volte, le difficoltà del maltempo. Bisognerà, insomma, attivare una comunicazione multilingue, forse, adesso, se diventeranno delle abitudini queste allerte estive.
0: Lei sa che è in discussione a livello nazionale anche l'entrata in vigore delle piogge intense nel sistema IT Alert. Il sistema IT Alert arriva anche in lingua inglese a tutti quelli che sono in una zona che viene particolarmente colpita. Quindi è una riflessione molto seria quella che lei ha fatto, anche perché per noi ovviamente in estate aumenta la responsabilità del messaggio di protezione civile che dobbiamo dare. Devo dire che, a parte qualche situazione questa mattina nei sottopassi un po' critica, qualcuno che purtroppo ha messo a rischio la propria incolumità, fortunatamente senza situazioni negative, oggi mi pare che il comportamento tendenziale della Liguria sia stato molto serio nei confronti di questa allerta. Poi c'è un dato che voglio dirvi: solitamente c'è un po' un gioco, ovviamente è un termine non adatto, ma capite il senso, tra i previsori istituzionali e i previsori commerciali, no? Rispetto a chi ci azzecca di più nelle previsioni o a chi definisce meglio il perimetro dell'evento che sta per accadere. In questo quadro mi sembra invece che siano tutti tendenti alla preoccupazione e abbastanza unanimemente concordi su quello che sta accadendo. E questo è un dato che ci deve far riflettere, perché significa che la previsione di quello che abbiamo visto e di quello che vedremo nelle prossime ore è una previsione che mette veramente d'accordo tutti e pertanto ha una serietà nel suo messaggio di accompagnamento che assolutamente non va sottovalutato.
2: Assessore, c'è qualche rischio invece per quanto riguarda le mareggiate?
0: Direi di sì, soprattutto nella mattinata di domani. Mare aumenta soprattutto nell'area di estremo levante e quindi, come dire, con venti di burrasca, mentre stamattina tutto sommato abbiamo avuto certamente mare e vento, ma ancora con situazioni, diciamo così, non preoccupanti, la mattinata di domani, nell'avviso emesso oggi dai nostri previsori, vede a levante una situazione anche di mare molto mosso e quindi anche in questo senso una preoccupazione o comunque una attenzione in più, perché può accadere che smette di piovere e c'è ancora tanta gente in vacanza, magari è bello fare una passeggiata sulla spiaggia, fare qualche fotografia. Prestiamo attenzione perché, come dire, tante volte abbiamo raccontato anche delle situazioni del mare che hanno messo in pericolo concittadini piuttosto che turisti che sono nelle nostre zone.
1: Non c'è dubbio. Assessore, grazie, buon lavoro. Buon lavoro a lei, naturalmente a tutti i volontari e non solo i volontari della Protezione Civile Regionale. Grazie mille.
2: Buon lavoro,
1: davvero.
0: Buon lavoro anche a voi. Grazie.
2: E adesso noi andiamo da Dario Vassallo perché c'è un aggiornamento per quanto riguarda l'Aurelia. Quindi andiamo.
1: Vediamo cosa succede sull'Aurelia.
3: Sì, buon pomeriggio Carlotta, buon pomeriggio Matteo, buon pomeriggio anche ai nostri telespettatori. Un aggiornamento che riguarda l'Aurelia, ovviamente una conseguenza indiretta ovviamente delle piogge che sono cadute in questa giornata, perché a causa della presenza di un grosso masso che minaccia proprio di cadere sulla carreggiata, la viabilità è stata interrotta sull'Aurelia tra Zoagli e Chiavari. Quindi l'Aurelia è bloccata in questo momento tra Zoagli e Chiavari. I vigili del fuoco ovviamente stanno intervenendo per mettere in sicurezza l'area, però al momento non è possibile raggiungere Chiavari e le altre località del Tiguglio orientale percorrendo la via Aurelia. Poi c'è anche l'invito alla cittadinanza a non avvicinarsi ovviamente alla zona interessata e utilizzare percorsi alternativi seguendo le indicazioni delle autorità e degli operatori preposti sul luogo. Già che facciamo questo collegamento, però, io ne approfitterei per farvi vedere questa cartina. Questa è una cartina che siamo stati abituati a vedere, a controllare in situazioni di

0: questo genere durante le allerte, durante situazioni di pioggia più o meno intensa, perché i pallini, questi pallini che potete osservare, che riguardano proprio i punti dove vengono ovviamente valutate le precipitazioni, cambiano di colore a seconda, ecco, dell'importanza delle precipitazioni, secondo quello che si vede qui in fondo, i colori che cambiano qui in fondo. Bianco è dove sostanzialmente non sta piovendo, e vediamo che pallini colorati, come abbiamo sentito poco fa dall'assessore Gian Pedrone, sono a Levante. Li vediamo infatti praticamente da Rapallo fino al confine con la Toscana. A seconda dei colori si va dal blu e poi dal verde, che è ancora più intenso. Volendo fare un esempio, vediamo per esempio a Sestri Levante in questo momento dalle 16 ad ora sono caduti 40 mm di pioggia. Se andiamo sui verdi, diciamo così, la situazione è anche superiore. A Tavarone per esempio anche qui siamo sui 50 mm, insomma, questo tanto però per sottolineare come, diciamo così, a Ponente e nella zona centrale della nostra regione in questo momento la situazione sia assolutamente tranquilla. Fino a poco tempo fa c'è stato anche un timido sole che si è affacciato qui a Genova, l'abbiamo visto proprio dalle nostre finestre qui in cima al grattacielo Piacentini, mentre invece la situazione risulta più complessa, diciamo, in questo momento per quello che riguarda il Levante Ligure. Ovviamente siamo pronti per darvi eventualmente altri aggiornamenti sulla situazione. Vi restituisco la linea.
1: Grazie mille Dario Vassallo. Allora noi ci fermiamo direi un istante, sì. Torniamo tra poco, continuiamo ad aggiornarvi sull'allerta meteo in Liguria.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. La tendenza per la giornata di venerdì con un nuovo impulso instabile nella prima parte del giorno, tra mattinata e primo pomeriggio ancora fenomeni temporaleschi sulla regione, localmente di forte intensità, precipitazioni concentrate soprattutto sul Levante. Attenzione qui, ancora la possibilità di qualche locale nubifragio. Venti in prevalenza da sud-sud-ovest, sullo spezzino da sud-est, mare ovviamente mosso, localmente molto mosso a largo il Mar Ligure. Andiamo a vedere la previsione per l'Imperiese, variabilità e qualche precipitazione in mattinata, poi tendenza al pomeriggio a un graduale miglioramento con lo spostamento verso est del fronte. Stessa sorte per il Savonese, situazione instabile nella prima parte del giorno con qualche rovescio temporalesco, poi situazione che tenderà a migliorare nella seconda parte del giorno. I venti tesi da sud-sud-ovest di Libeccio con mare qui che risulterà mosso. Per quanto riguarda Genova, ancora delle piogge localmente battenti in mattinata, poi un graduale miglioramento. Le temperature rispetto ai giorni precedenti in lieve calo, massime non oltre i 26-27 gradi sulla costa. Tigullio, ancora situazione incerta con la possibilità di forti temporali, attenzione quindi ancora fenomeni localmente severi con venti moderati o a tratti tesi, mare ancora mosso o molto mosso a largo. Concludiamo con lo spezzino, ancora avviso per condizioni meteo avverse nella prima parte del giorno, temporali anche intensi, poi miglioramento nella seconda parte del giorno, via via. Tendenza per questo fine di settimana, sabato un miglioramento sulla Liguria, ancora vento un po' vivace, moderato con il mare che risulterà mosso. Per quanto riguarda le condizioni meteo, notiamo sole o al più qualche annuvolamento di passaggio, però insomma è un fine di settimana che vede più sole sulla Liguria, ce lo conferma anche questa cartina di domenica 23, a parte qualche disturbo sui monti. Al mare ci sarà il sole. Domenica, tra l'altro, il vento in attenuazione, mari che tornano ad essere calmi o quasi sotto costa e anche le temperature in ripresa fino a 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: E siamo tornati qui per seguire l'allerta gialla in corso in questa giornata. Ci colleghiamo subito con Federico Grasso di ARPAL. Buonasera.
1: Buonasera Carlotta, ben ritrovata a te e a tutti i telespettatori.

0: Ecco, come sta andando, come si sta evolvendo? Ci sono dei nuovi modelli? Che cosa dobbiamo aspettarci per le prossime ore?
1: Allora, in questo momento le immagini radar mostrano una struttura temporale scarica, la state facendo vedere ai telespettatori proprio in questo momento, che sta attraversando il bacino del Mar Ligure, spostandosi lentamente verso la Toscana, abbassandosi, ha soffiato per tutta la giornata, per tutto il pomeriggio, sostanzialmente dalla costa di fronte alla Costa Azzurra, ha lambito l'Imperiese ed è arrivata poi di nuovo ancora sul Levante, andando a interessare in quest'ultima parte, in particolare il territorio d'assist Levante e tutto relativo entroterra. In precedenza, subito dopo pranzo, un'altra struttura temporalesca aveva riguardato più la zona di Camogli del Monte di Portofino, ancora a Rapallo, con le problematiche che ci sono state nella zona del Rupinaro. Cosa ci dobbiamo aspettare? Nelle prossime ore ancora un po' di instabilità, questa sera appunto con questi temporali che possono accendersi improvvisamente in qualsiasi parte del territorio regionale. Poi con il passare delle ore della notte l'avvicinarsi di questo fronte vero e proprio che attraverserà la Liguria da ponente verso Levante, quindi porterà precipitazioni in maniera diffusa su tutto il territorio regionale, non così sporadiche e concentrate come fanno i temporali. Ovviamente ci saranno ancora anche i temporali e nella seconda parte di questo passaggio frontale alcuni modelli fanno vedere la possibile convergenza dei venti che rischia di far stazionare le precipitazioni per 3, 4, 5 ore sullo stesso territorio. E questo ovviamente qualora dovesse coincidere con una delle zone dove già oggi sono caduti abbondanti quantitativi di pioggia, nella zona di Chiavari siamo intorno ai 200 mm da questa mattina, con un picco orario di 103 mm in una sola ora soltanto, e ricordiamo che 200 mm d'acqua in 12 ore, ormai 13 ore, corrispondono a 200 litri d'acqua per metro quadrato di terreno, quindi una quantità davvero, davvero importante. Dicevo, sì,
2: è un inedito, Federico, questo? È una cosa che non è mai successa o quantomeno molto rara? In questa stagione, ovviamente, sto dicendo.
1: Esatto, il fatto che sia di questa stagione è sicuramente una cosa non così comune. Abbiamo avuto in passato eventi temporaleschi anche molto intensi, ma abbastanza limitati, magari a una sola porzione regionale o a un solo evento. Il fatto che sia così lungo, perché comunque abbiamo iniziato stamattina alle 6, andremo avanti verosimilmente fino a domani sera, domani pomeriggio, sarà una cosa molto lunga, suddivisa in queste due fasi, una fase odierna più frontale e una fase appunto col passaggio del fronte vero e proprio domani tarda mattina, tarda notte, prima parte della mattinata fino ad arrivare all'ora di pranzo. Diciamo che appunto saranno le ore più intense, proprio quelle della tarda nottata, prima parte della mattinata, da seguire con molta attenzione anche attraverso tutti gli strumenti che sono disponibili. C'è un'app Meteo 3R che fa vedere il radar, i pluviometri e gli idrometri in tempo praticamente reale, e l'aiuto che ci hai dato facendo vedere queste immagini, permettendoci di raccontare quello che sta succedendo, prima di spostarsi domani, se proprio ci si deve spostare, è bene informarsi. Ricordiamo infatti che l'allerta arancione per temporali è il massimo grado di allertamento per questo tipo di fenomeno meteo, temporali che avranno quindi le precipitazioni, ma anche possibilità di grandine, colpi di vento, fulmine e il mare che andrà aumentando, in particolare nel Levante, dal Monte di Portofino fino al confine con la Toscana.
0: Ecco, sì, abbiamo visto soprattutto una grande presenza di fulmini proprio in questa giornata, anche domani sarà così.
1: Sì, verosimilmente più oggi che domani, però sono uno degli indicatori dell'energia disponibile, dell'energia in gioco, e tendono appunto a sottolineare l'intensità di questi eventi meteo.
2: Faccio la domanda dalle mille pistole. Intanto, domani va verso il bello, no? Cioè, proviamo a uscire un attimo dal loop negativo, perché
0: certo,
2: comunque allora, siamo pur sempre al 21 agosto domani.
1: Dopo l'allerta arancione abbiamo un paio d'ore di allerta gialla, soprattutto sul Levante potrebbe restare un po' di instabilità. Il centro ponente dovrebbe essere caratterizzato da una maggiore variabilità e quindi potremmo avere anche delle finestre soleggiate a partire dalla seconda parte della giornata di domani, quindi diciamo da dopo la fine dell'allerta arancione in avanti, soprattutto sul ponente sembra che ci sia la possibilità che si aprano finestre soleggiate.
2: Ecco, e poi io ricordo quando ero ragazzino si diceva questa è la perturbazione che spazza via l'estate, sai, si diceva fine agosto è arrivata la perturbazione che cambia un po' lo scenario, adesso comincia un'estate diversa, un settembre un pochino più
0: un po' anticipato.
2: No, anche un pochino meno caldo.

0: È una roba che ha un senso o no, Grasso?
1: Nel senso che la modellistica medio lungo termine fanno vedere, non sono così uniformi e in alcuni casi fanno vedere una risalita nuovamente delle temperature, per cui l'estate potrebbe non essere finita come magari qualcuno sperava con quei valori a cui abbiamo assistito nei giorni, nelle settimane, nei mesi scorsi.

0: Odibile.
1: Ma
0: speriamo,
1: vedremo,
0: ragazzi,
1: speriamo.
0: Sta arrivando
1: speranza
0: settembre,
1: è l'ultima a morire.
0: Insomma, un po' di calo delle
2: temperature. Sì, esatto, poi anche solo fisicamente le ore di luce in meno che ci saranno via via, ogni giorno perdiamo circa due minuti di luce, già quello sicuramente aiuterà
1: un pochino.
0: Grazie Federico Grasso di Arpa.
2: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Grazie mille. Insomma, abbiamo sentito, domani è una giornata che sarà verosimilmente
1: simile,
0: brutta, soprattutto nella prima fase, no? Sì. Prima fase. Peggio magari no. Io credo di aver interpretato che l'innalzamento dell'allerta è per la durata dei fenomeni,
1: certo.
0: No? Se fosse la prima volta che piove così intensamente, domani avremo la gialla. Invece abbiamo l'arancione perché già oggi è piovuto molto intensamente. Quindi domani sarà una giornata un po' come oggi, forse anche nelle stesse zone. Tendo a pensare che tra la tarda mattinata i fenomeni potrebbero anche man mano sfilacciarsi.
1: Certo.
0: Però, ripeto, dobbiamo fare molta attenzione, anche perché questo tipo di fenomeni è possibile che a Genova ci sia un sole così e magari a Rapallo diluvia.
1: Questo
0: fa parte del gioco, ma anche talvolta a Rapallo diluvia e magari a Lavagna non piove. Bisogna capire.
1: Gira, è un po' a rotazione, un po' a spot, tra l'altro credo che anche il fatto che ci siano delle alte temperature, l'umidità, questo possa aiutare, perché si dice sempre piove sul piovuto e questo può causare dei problemi, ma con le alte temperature e con comunque l'umidità si asciuga anche prima il terreno, quindi evidentemente questo potrebbe anche giocare a favore.
0: Se il sole ovviamente fa il capolino rapidamente, però insomma, comunque non avventuriamoci, sta di fatto che fino a domani pomeriggio dobbiamo stare attenti al meteo che è non particolarmente positivo. Poi comunque
1: continueremo
0: bene a guardare in là, ma pensiamo alla contingenza. Tra stasera, domani nella notte, domani mattina sono previsti i fenomeni più intensi, quindi facciamo la massima attenzione stasera, anche se è estate, anche se siete in ferie, cercate di fare cose autoprotette, semplici, non andate a correre nessun rischio. E domani ricordiamoci anche il possibile rischio mareggiate, che sono spettacolari sì, ma avvicinarsi troppo può essere molto,
1: molto pericoloso. Allora ci sarà ancora comunque la nostra diretta, noi continueremo a seguire, aggiornare continuamente per darvi le informazioni necessarie per questa allerta.
0: Continuate a restare
1: a
0: con noi.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. La tendenza per la giornata di venerdì, con un nuovo impulso instabile nella prima parte del giorno, tra mattinata e primo pomeriggio ancora fenomeni temporaleschi sulla regione, localmente di forte intensità, precipitazioni concentrate soprattutto sul Levante. Attenzione qui, ancora la possibilità di qualche locale nubifragio. Venti in prevalenza da sud-sud-ovest, sullo spezzino da sud-est, mare ovviamente mosso, localmente molto mosso a largo il Mar Ligure. Andiamo a vedere la previsione per l'Imperiese: variabilità e qualche precipitazione in mattinata, poi tendenza al pomeriggio a un graduale miglioramento con lo spostamento verso est del fronte. Stessa sorte per il Savonese, situazione instabile nella prima parte del giorno con qualche rovescio temporalesco. Poi situazione che tenderà a migliorare nella seconda parte del giorno. I venti tesi da sud-sud-ovest di Libeccio, con mare qui che risulterà mosso. Per quanto riguarda Genova, ancora delle piogge localmente battenti in mattinata, poi un graduale miglioramento. Le temperature rispetto ai giorni precedenti in lieve calo, massime non oltre i 26-27 gradi sulla costa. Tiguglio, ancora situazione incerta con la possibilità di forti temporali, attenzione quindi ancora fenomeni localmente severi con venti moderati o a tratti tesi, mare ancora mosso o molto mosso a largo. Concludiamo con lo spezzino, ancora avviso per condizioni meteo avverse nella prima parte del giorno, temporali anche intensi, poi miglioramento nella seconda parte del giorno via via.

tendenza per questo fine di settimana. Sabato un miglioramento sulla Liguria, ancora vento un po' vivace, moderato con il mare che risulterà mosso per quanto riguarda le condizioni meteo. Notiamo sole o al più qualche annuvolamento di passaggio, però insomma è un fine di settimana che vede più sole sulla Liguria, ce lo conferma anche questa cartina di domenica 23, a parte qualche disturbo sui monti. Al mare ci sarà il sole. Domenica, tra l'altro, il vento in attenuazione, mari che tornano ad essere calmi o quasi sotto costa, e anche le temperature in ripresa fino a 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: E rieccoci qui, ben trovati per questa diretta dedicata all'allerta gialla che c'è sul nostro territorio. Buonasera e benvenuto anche a Matteo Cantile.
1: Ciao Carlotta, buonasera a tutti e ben ritrovati in questa nostra lunghissima maratona che per ora sta portando notizie abbastanza negative sul fronte maltempo, ma senza disastri epocali, e questo, come dire, è già qualcosa.
0: Esatto, dunque continua questa allerta che è iniziata oggi alle 10 e proseguirà fino a mezzanotte, e poi dalle 3 di questa notte inizierà l'allerta arancione fino alle 15 di domani 21 agosto. Noi ovviamente seguiremo anche domani, ricordiamo che è sul centro levante della Liguria, quindi le zone sono interessate sono la B, la C e la E. E quindi le zone appunto di centro e di Levante. In questo momento su Genova la situazione sembra essersi un pochino attenuata, mentre invece sul Tigullio ci sono un pochino più di piogge intense. A breve sentiremo anche il sindaco di Cogoleto, Paolo Bruzzone, per capire anche com'è la situazione a Cogoleto.
1: Esatto, dovrebbe forse quasi essere pronto a essere collegato con noi. Allora, ben trovato sindaco, buonasera.
2: Buongiorno, buonasera a tutti.
1: Eccoci. Allora, intanto cominciamo con la situazione attuale, visto che stiamo monitorando il tempo da una parte all'altra della Liguria. Come vanno le cose a Cogoleto?
2: Ma dopo una forte pioggia, ora finalmente ha smesso e quindi la situazione sembra tutta sotto controllo.
1: E quindi questo è sicuramente positivo. Voi però avete, diciamo, degli automatismi che riguardano la galleria Pizzo per quel che riguarda l'allerta arancione.
2: Sì, Galleria Pizzo sul territorio di Arenzano, ma ovviamente il disagio, diciamo, si riflette poi anche sul territorio di Cogoleto, laddove appunto non si può poi transitare, quindi in caso di problematiche sull'autostrada, che ahimè sono piuttosto frequenti, poi diventa praticamente impossibile raggiungere su gomma Genova.
1: Esatto, e questo ovviamente porta problemi notevoli anche ai vostri concittadini, insomma, tutta quest'area. Quali sono le notizie anche sull'evoluzione di questa famosa frana, insomma, che porta a questa esigenza?
2: Qui ora c'è tutta una discussione che investe il comune di Arenzano con Autostrade per l'Italia sulle opere da realizzare. Ovviamente sono stati espressi dal comune dubbi sulla paramassi che era stata proposta come soluzione. Diciamo che le frane che sono state attive anche nella scorsa primavera hanno dimostrato che forse il fronte è più ampio di quello progettato, e quindi che forse sia necessario un attimino anche rivedere i progetti. Ciò detto, i nostri territori sono particolarmente in difficoltà, poi soprattutto in caso di allerta, anche qualora le piogge non fossero attive, perché appunto in estate, poi in particolare, quindi con un aumento del traffico, la situazione può diventare pesante.
1: Esatto, non c'è dubbio la gestione di questi flussi. Ora, naturalmente, con il passaggio all'allerta arancione possiamo presumere che le precipitazioni della notte e della mattina di domani potranno essere anche più intense rispetto a quelle

0: che abbiamo visto finora. Non è detto, lo sappiamo, ma insomma esiste questo rischio. Ci sono, al di là di quell'area che appunto poi insiste sul comune vicino al vostro, nel suo comune ci sono zone che tenete in particolare attenzione, che dovete monitorare o che anche in qualche misura vi preoccupano?
1: Allora, negli ultimi anni abbiamo realizzato una serie di interventi preventivi per arginare delle piccole frane che erano in corso, che storicamente producevano poi disagi al traffico. Abbiamo inserito una serie di semafori che ci consentono, in caso di innalzamento di acque nei sottopassi, di dare un avviso ai conducenti in modo che si possano arrestare prima di passare appunto sotto i sottopassi. Logicamente ci sono delle aree vicino ai rii che sono più sensibili. Per questo motivo anche noi, come altri comuni, durante l'allerta arancione di domani abbiamo previsto la chiusura dei centri estivi, dei parchi, dei cimiteri, delle zone sensibili del paese. Avevamo in previsione per domani un grosso concerto del gruppo Ex Otago, che è stato rinviato a settembre proprio per evitare che potessero concentrarsi sull'area appunto tante persone, come è avvenuto storicamente. Quindi abbiamo cercato di fare anche noi delle misure autoprotettive, poi quello che chiediamo ai cittadini, cioè di fare attenzione, di essere in prima persona molto attenti, evitare di esporsi al pericolo, non uscire se non è strettamente necessario, di seguire tramite i vostri canali, che fanno un'ottima opera di informazione anche attraverso i canali della Protezione Civile e i nostri del comune, l'evoluzione dell'allerta, in modo appunto da evitare di mettersi in pericolo.
2: Ecco, Sindaco, mi collego a quello che sta dicendo anche per dire che le persone devono fare attenzione anche quando si parla di mare, perché molte persone anche durante i temporali a quanto pare decidono di fare il bagno, soprattutto quando ci sono i fulmini. Questo è estremamente pericoloso. Magari facciamo un appello anche per questo.
1: Sì, sì, fra le misure appunto di autoprotezione c'è, in caso di tempeste con fulmini, lampi, l'indicazione proprio di allontanarsi dall'arenile, di non mettersi nella condizione di nuocere a se stessi, ma anche di mettere in pericolo le persone che poi sono deputate al soccorso, che invece debbono essere dispiegate in altre realtà, in altre zone, proprio per garantire la sicurezza dei cittadini.
2: Ecco, al momento com'è la situazione a Cogoleto? Sta piovendo oppure no?
1: Ha smesso una mezz'oretta fa, ora sembra essere un po' schiarita. Oggi sembrava notte tutta la giornata, quindi ora un po' più chiara. Noi qui abbiamo anche la festa patronale, quindi speriamo vivamente di poter insomma stasera fare le attività sull'erca, festeggiare senza ovviamente esagerare, ma insomma di poter passare anche questo momento di comunità insieme all'erca in occasione di San Bernardo.
0: Perché siamo nei momenti più belli dell'anno, sì, esatto. Per queste località, quindi insomma bisogna anche comunque goderseli fin quando possibile e con la massima attenzione. Per chiudere l'allerta arancione stasera dalle 3, stanotte dalle 3, le chiedo COC, come siete organizzati, quanti siete, immagino che per i comuni, immagino in realtà, so perché da tanti anni faccio questo lavoro, che per i comuni più piccoli diventa sempre molto faticoso, dispendioso anche di impegno personale mettersi al servizio della comunità in situazioni come queste.
1: E sarà aperto il COC, sono state richieste tutte le disponibilità dei vari volontari tra Protezione Civile, Croce Rossa, Croce d'Oro, che sono molto attive sul nostro territorio. Cercheremo di monitorare l'evoluzione, di verificare i rii anche attraverso gli strumenti che abbiamo a disposizione, e quindi poi durante la notte, a seconda di

0: evolverà il fenomeno, vedremo se ci sarà la necessità di spiegare ancora più forze in campo.
1: Allora, Sindaco, naturalmente buon lavoro, anzi buona festa prima del lavoro. Non faccia troppo
0: Grazie.
1: tardi perché dovrà svegliarsi stanotte, quindi o fa l'over perché è giovane il Sindaco, quindi magari decide di andare dritto, prima la festa,
2: Fare una
1: poi il COC e
2: tirata.
1: fa tutta la tirata. Grazie mille,
2: Grazie.
1: grazie
0: Grazie a
1: Sindaco,
0: voi,
1: no, grazie
0: grazie a
1: Sindaco di
0: voi.
1: Cogoleto. Peraltro è un tema che Carlotta colpisce noi, no? Quando ci mettiamo a organizzare una diretta come quella di oggi
2: Certo.
1: in pieno periodo di ferie, perché poi è così per tutti, naturalmente siamo pur sempre al 20 di agosto e tanti colleghi, come è giusto,
2: Eh
1: stanno
2: sì, certo.
1: riposando magari in qualche località di vacanza. La stessa cosa capita ai comuni, capita anche banalmente ai volontari di protezione civile che magari in questo
2: Giustamente,
1: periodo
2: erano in
1: non danno
2: ferie,
1: la
2: certo.
1: disponibilità perché sono a fare qualche giorno di vacanza con la famiglia. Quindi sono tutti temi che vanno tenuti in considerazione. Vi do delle notizie che arrivano dal comune di Rapallo, che si prepara naturalmente alla potenziale nuova di domani a seguito della riunione del centro operativo comunale, il famoso COC, così ricordiamo anche cosa significa questa sigla. Il comune ha disposto una serie di chiusure e misure precauzionali per tutta la durata dell'allerta arancione. Saranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado e i centri estivi, così come cimiteri, parchi e giardini pubblici, impianti sportivi comunali e numerose strutture cittadine. Chiusi anche il Castello sul Mare, Villa Tiguglio, Villa Queirolo, il Museo Gaffoglio, l'Auditorium delle Clarisse, il ritrovo diurno Social House e l'Info Point di Piazza Venezia. Stop inoltre alle attività dell'isola ecologica del Poggiolino e del centro di trasferenza di Tonnego. Sospesi tutti gli eventi turistici, culturali e ricreativi previsti in queste ore in cui appunto è in vigore l'allerta arancione. Particolare attenzione alla viabilità. Dalle 21 di questa sera sarà sollevato il ponte di Piazza Cile, che resterà in questa posizione fino al termine dell'emergenza o alla cessazione delle esigenze tecniche. Dalle 23 scatterà inoltre il divieto di sosta con rimozione dei veicoli in via Milite Ignoto. Per tutta la durata dell'allerta arancione resterà attivo il centro operativo comunale per eventuali segnalazioni e disponibile un numero telefonico che vi leggo rapidamente: 0185 680406.
2: E infatti tra poco parleremo anche con il sindaco di Rapallo per capire qual è la situazione, proprio perché pare che si abbatterà più verso il Tigullio il temporale al momento. Adesso però ci colleghiamo con il sindaco di Arenzano, Francesco Silvestrini. Buonasera.
3: Buonasera.
2: Eccoci, allora intanto abbiamo appena sentito in realtà il sindaco di Cogoleto che un po' ci ha spiegato com'è la situazione. Voi siete proprio vicini a Renzano Cogoleto, immagino che anche lì in questo momento la situazione sia abbastanza tranquilla.
3: È tranquilla, adesso negli ultimi minuti si è un po' alzato il vento, però per ora è sotto controllo, sono sul mare, come vedete. Per ora tutto tranquillo, sono nuvoloni e stanotte è previsto il peggio, quindi vedremo.
2: Ecco, durante la giornata sono stati necessari degli interventi, invece com'è andata, diciamo, la mattinata anche?
3: Per ora tranquillo, più che altro abbiamo fatto l'ordinanza per le chiusure di domani, annullato il mercato, sono stati per esempio chiuso l'accesso a un parcheggio che era esondabile, quindi insomma c'è stata attività preparatoria per ora, la riapertura abbiamo portato per l'apertura al COC. Quindi siamo pronti, stanotte ci saremo come sempre.
2: Ecco, siete pronti con appunto.
3: Pregando che si tratti di un falso allarme, chiaramente che non accada niente, si
2: Certo.
3: spera sempre che non accada niente, però.
2: Ovviamente. Ecco, come vi siete dunque preparati? Che cosa mettete in campo in queste situazioni quando si parla anche di allerta arancione, come nel caso poi di questa sera quando scatterà alle 3?
3: Sì, di base c'è la protezione civile, ci sono. Poi gli operai del comune, ci sarà il comandante dei vigili che farà la notte insieme a una vigilessa, poi i volontari e chi è disponibile è benvenuto.
1: C'è poi anche il discorso della galleria Pizzo che vi riguarda direttamente,
3: Galleria
1: Sindaco.
3: Pizzo, ANAS contattata, ci ha detto che chiuderanno comunque alle 3, quindi all'inizio dell'allerta arancione. E ripriano solo al termine. Abbiamo contattato Autostrade che ci ha assicurato che non sono previste delle chiusure durante tutto questo periodo e come sempre.
1: Beh, insomma, è una cosa alla quale siete abituati fin quando poi non sarà finalmente messo in

0: sicurezza quel fronte franoso che appunto riguarda quell'area. Sindaco, avete dovuto annullare degli eventi, qualcosa del genere, oppure non c'era nulla di previsto?
1: Allora, questa sera c'era un evento previsto a Villa Figoli, è stato spostato alle opere parrocchiali, quindi in una sala al coperto. Poi io credo che in realtà ci sarà poca gente in giro, ma era un evento per bambini e vedremo un attimo.
0: Ecco,
1: se peggiora, poi al limite si annullerà anche all'ultimo, insomma non è il caso di rischiare.
0: No, certo, tra l'altro siete in piena stagione, no? Comunque questo è il momento d'oro per i comuni della costa.
1: Sì, speriamo che sia una breve interruzione e poi di finire bellezza, però diciamo, quest'anno è andata bene dal punto di vista del meteo, tanto caldo, ma oggettivamente sempre un bel tempo.
0: No, cioè, certo.
1: Possiamo permettere anche qualche giornata così, che non ci siano disastri.
0: No, certo, se c'era un posto dove stare era giusto da voi in questo periodo, visto che appunto il caldo bestiale, almeno sul mare, è un po' mitigato. Penso che i milanesi se la siano goduta parecchio, diciamo, la nostra riviera in quest'estate 2026. Ci sono zone del comune che dovete attenzionare particolarmente perché soggette a qualche rischio specifico?
1: Sì, ci sono ovviamente, al di là della questione zona Pizzo, che è di competenza ANAS perché è strada statale in ambito extraurbano, abbiamo principalmente le strade dell'interno che sono sempre un po' a rischio per franosità principalmente. Poi noi abbiamo corsi d'acqua che difficilmente diventano pericolosi, mi spiace averlo detto per non vorrei portarmi male, comunque va bene, sì, ci sono un po' di zone sicuramente da monitorare, ma lo sappiamo, i punti critici li conosciamo e lo faremo.
2: Benissimo, allora grazie Sindaco per essere stato con noi, ci sentiamo magari allora anche più tardi, se dovesse, speriamo di no, esserci qualche evoluzione, qualche aggiornamento.
1: Io, purtroppo in queste allerte qua non si dorme, quindi esatto, chiamatemi pure.
0: Sì, esatto. Allora,
1: né, diciamo, voi, sì. Né voi né noi amministratori,
0: no,
1: non
0: esatto.
1: Sono noti da dormire, purtroppo.
0: Grazie Sindaco,
2: grazie Sindaco.
0: Di Arenzano. Beh, insomma, sì, è chiaro che condividiamo questo.
2: Come questa dire, come possiamo chiamarlo?
0: Sì, peraltro tu sei abbastanza nuova, ma in allerta rossa si fa H24, però diciamo
2: giusto,
0: che per fortuna qui oltre l'arancio non può andare, quindi teniamo monitorato. Vi avviso anche che, al di là del fatto che domani mattina saremo in diretta dalle 7, non dalle 8, quindi anticipiamo ovviamente per darvi le informazioni di ciò che sarà successo, o speriamo non sarà successo nel corso della notte, ma anche questa sera a partire dalle 21 ci sarà Liguria Calcio, siamo in allerta gialla, al momento non sembrano esserci particolari condizioni di criticità, quindi troviamo giusto anche passare a un po' di calcio stasera, anche perché ci sono le nostre squadre che insomma certo. Devono avventurarsi nel campionato che comincia questo weekend, quindi insomma, tutte le squadre di A, B e C, perché abbiamo anche quelle, purtroppo per alcune, diciamo,
2: alcune certo.
0: Però appunto tutte le squadre sono impegnate in questo weekend, quindi ci sarà Graziano Cesari con i suoi ospiti, mm-hmm. Però avremo comunque sia diciamo, in redazione
2: finestra, certo.
0: Che in esterna inviati e colleghi che comunque ci aggiorneranno in tempo reale su tutto quello che succede, sui cambiamenti del tempo, poi appunto in previsione dell'allerta arancione che comincerà questa.
2: Adesso ci fermiamo un secondo e poi torniamo qua, rimanete con noi.
3: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
2: E rieccoci qui per continuare ad aggiornarvi su quello che sta accadendo in Liguria per quanto riguarda l'allerta gialla che è in corso in questo momento e che picchierà soprattutto, sappiamo, in questo momento sul Tigullio.
0: Sì, o possiamo dire più correttamente, è previsto che quella sia la zona più interessata, peraltro non è buona questa cosa perché sarebbe la seconda volta nel corso della
2: esatto.
0: Stessa giornata, perché anche questa mattina il maltempo si è concentrato soprattutto nell'area di Chiavari, Sestri Levante, Rapallo, Lavagna, con piogge molto intense. In particolare a Chiavari c'è stata una situazione, diciamo, di pericolo o quantomeno di percepito pericolo per il torrente Rupinaro che a un certo punto è andato

0: quasi oltre, diciamo, e ha cominciato a uscire dai suoi argini. Stiamo parlando, lo ricordiamo sempre, di piccoli corsi d'acqua molto incanalati che passano nelle città. E Rupinaro, già in passato, io lo ricordo di averlo raccontato un po' di anni fa, aveva fatto danni abbastanza ingenti su Chiavari, ed è uno di quei classici, tipo il Ferreggiano a Genova, tipo il Torbella, quei piccoli corsi d'acqua che appunto sono innocui normalmente, sembrano quasi stradine con dei ciottoli e un po' d'erba, invece qualche volta rischiano di alzarsi anche molto velocemente. Il pericolo è rientrato, però è chiaro che, come raccontava o racconta spesso l'assessore Gian Pedrone, e poi tra poco lo sentiremo anche, quando piove sul piovuto diventa potenzialmente pericoloso. Finora, lui ci aveva raccontato stamattina, tutti i corsi d'acqua hanno reagito bene, più o meno tutti, visto che erano molto secchi. Speriamo che sia ancora così anche nelle prossime ore.
1: Speriamo di sì. Intanto andiamo a scoprire proprio come sta andando a Rapallo con il sindaco Elisabetta Ricci. Buonasera.
2: Buonasera.
0: Eccoci, sindaco. Buonasera.
2: A Rapallo abbiamo avuto le ultime ore abbastanza concitate, abbiamo fatto dei sopralluoghi proprio al termine della mattinata e nel primo pomeriggio, perché con la temporaletca molte vie cittadine si sono allagate, come vedete nella fotografia. Abbiamo messo in campo la protezione civile, le pubbliche assistenze, le squadre dei nostri operai, quindi del personale comunale e degli uffici preposti. Alle 3 abbiamo aperto il COC e successivamente alla riunione del COC, con le ultime disposizioni poi emesse nell'ordinanza cofirmato, abbiamo fatto ulteriori sopralluoghi. Siamo ritornati in via Mameli Pedonale, in Corso Colombo, siamo stati al Parco Casale, le squadre degli operai si sono recati sulla strada per Montallegro, dove è caduto un albero, e pochi minuti fa siamo riusciti con un lavoro di squadra e veloce a riaprirla. E ora ci hanno comunicato che anche l'Aurelia per raggiungere Chiavari è chiusa, quindi abbiamo dato anche questa comunicazione ai cittadini. Siamo attivi, pronti, sempre in coordinamento fra di noi per gestire questa brutta ondata di maltempo.
0: Ecco, sindaco, avete preso tante decisioni in questa riunione del centro operativo comunale. Ho visto che avete chiuso il Castello sul Mare, la Villa Tiguglio, la Villa Queirollo, il Museo Gaffoglio, l'Auditorium delle Clarisse, tanti ritrovi, sì, centri sociali, perché evidentemente non volete correre nessun rischio.
2: Sì, abbiamo, come sempre nell'allerta arancione, abbiamo chiuso i poli culturali e i centri sociali ricreativi, e abbiamo chiuso, benché sia ancora agosto, le scuole e i centri estivi, perché le scuole sono aperte sia per le segreterie didattiche ma anche per le attività dei centri estivi. Quindi abbiamo inserito anche la loro chiusura. Abbiamo inserito che alziamo il ponte di Piazza Cile alle 21 di questa sera fino alla cessata emergenza o per esigenze tecniche, e dalle 23 scatterà il divieto di sosta sul Milite Ignoto, dove, come tutte le altre volte, come tutte le allerte. Quindi abbiamo già dato comunicazione tramite i canali social, ma anche col sistema di messaggistica e di telefonate a cui abbiamo aderito come amministrazione, che raggiunge tutti gli utenti che si sono registrati al servizio con il numero fisso di casa o con il numero del cellulare.
0: Ecco, sindaco, tra l'altro c'è un tema che secondo me è importante in questo momento, cioè noi liguri siamo abituati all'autoprotezione, perché conosciamo il nostro territorio, sappiamo che la pioggia è rara ma violenta, e quindi ci siamo abbastanza organizzati. Però immagino che il suo comune sia stracarico di gente che ligure non è in questi giorni, perché siamo nel pieno della stagione estiva, quindi probabilmente
2: c'è molta gente in questi
0: bisogna
2: giorni
0: parlare un
2: noi.
0: Po' anche per loro, no? Un po' anche a loro, cioè di spiegare magari anche attraverso Primo Canale, negli alberghi, nelle case di vacanza, qualcuno magari ci starà guardando in questo momento, per spiegare che appunto non bisogna fare nessun dramma, però la pioggia molto intensa sul nostro territorio può essere pericolosa, quindi bisogna fare come noi in qualche modo, bisogna abituarsi rapidamente, tanto domani pomeriggio è tutto passato e si ritorna al mare, però oggi...

0: bisogna fare le cose per bene.
1: Guardi, fortunatamente nella mia città ci sono davvero tanti stranieri e tante coppie giovani, tante famiglie. Nel pomeriggio, durante i sopralluoghi, ne ho incontrati tanti. In realtà anche loro sono abituati a gestire il maltempo, perché li ho trovati tranquilli. Abbiamo cercato anche con la municipale di dargli alcune informazioni, però erano ben infatti il termine radicato nel territorio, si recavano nelle loro abitazioni o negli alberghi, hanno chiesto alcune delucidazioni agli agenti che erano in servizio e poi ho visto che erano collegati nei canali social istituzionali.
2: Ecco, sindaco, quali sono le zone anche più attenzionate di Rapallo dove quando succedono appunto queste allerte magari il rischio rimane più alto?
1: Guardi, allora, nell'allerte più normali, quindi non come oggi che la situazione è stata intensa in tantissime zone di Rapallo, la nostra attenzione, come l'ho già detto, è sulla via Mameli pedonale, su Corso Italia, sulle vie che soprattutto sono frequentate dai cittadini, ma sono anche con le nostre attività commerciali. Io davvero sono vicino ai nostri commercianti, come ho già detto via Mameli ho destinato delle risorse specifiche per dare un incarico a un professionista che mi stenda una relazione sul perché avvengano questi allagamenti, mentre prima succedevano in modo sporadico, però la nostra attenzione viene proprio rivolta su tutto il territorio, perché come ho già spiegato numerose volte, Rapallo ha un esteso territorio delle frazioni che sono abitate da residenti, da famiglie e non va sottovalutato la nostra attenzione verso anche queste zone.
0: Eh beh, non c'è alcun dubbio. Ultima curiosità, stavamo riflettendo prima con Carlotta che insomma noi quando dobbiamo organizzare queste dirette di solito è ottobre-novembre e quindi siamo tutti in servizio. Il 20 agosto diciamo è un po' più difficile perché ovviamente ci sono anche le ferie. Immagino che anche in un comune, in un'organizzazione come la vostra, in questo momento ci sia qualche carenza di personale dovuta alla turnazione delle ferie. Quindi insomma dovrete fare doppio sforzo.
1: Io ho portato nel comune un po' l'organizzazione che avevo nella scuola, nel senso che ho sempre richiesto all'inizio dell'anno un piano ferie, una sostituzione dei diversi dirigenti, dei funzionari, in modo tale che gli uffici siano sempre coperti e devo dire la verità che anche oggi con questa allerta particolare di emergenza avevo l'ente con le professionalità presenti che hanno gestito la situazione.
2: Grazie allora sindaco per essere stata con noi, speriamo di non doverci riaggiornare, però magari se
0: però
2: succederà
0: però è probabile
2: però lo faremo forse, quindi grazie, forse a più tardi.
0: Grazie sindaca, grazie a Elisabetta Ricci, sindaco di Rapallo. E comunque questo tema anche no, dei tanti turisti.
2: Il momento è quello. Quindi
0: io posso immaginare che se sei in vacanza dall'altra parte del mondo, hai 7 giorni, non vuoi che siano 6, vuoi che siano proprio 7. E quindi
2: un po' ci rimani male,
0: oppure corri dei rischi senza rendertene conto, magari certo. Anche. No? E bisogna insomma tenere presente che appunto il nostro territorio è bellissimo, fantastico, caldo, ha tutto quello che deve avere, certo, però ci sono alcune situazioni in cui appunto le piogge possono
2: causare
0: far male.
2: Dei danni.
3: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. La tendenza per la giornata di venerdì con un nuovo impulso instabile nella prima parte del giorno, tra mattinata e primo pomeriggio ancora fenomeni temporaleschi sulla regione, localmente di forte intensità, precipitazioni concentrate soprattutto sul Levante. Attenzione qui ancora la possibilità di qualche locale nubifragio. Venti in prevalenza.

Da sud-sud-ovest sullo spezzino da sud-est, mare ovviamente mosso localmente, molto mosso al largo il Mar Ligure. Andiamo a vedere la previsione per l'Imperiese: variabilità e qualche precipitazione in mattinata, poi tendenza al pomeriggio a un graduale miglioramento con lo spostamento verso est del fronte. Stessa sorte per il Savonese: situazione instabile nella prima parte del giorno con qualche rovescio temporalesco. Poi situazione che tenderà a migliorare nella seconda parte del giorno. I venti tesi da sud-sud-ovest di libeccio con mare qui che risulterà mosso. Per quanto riguarda Genova, ancora delle piogge localmente battenti in mattinata, poi un graduale miglioramento. Le temperature rispetto ai giorni precedenti in lieve calo, massime non oltre i 26-27 gradi sulla costa. Tigullio, ancora situazione incerta con la possibilità di forti temporali. Attenzione quindi ancora a fenomeni localmente severi con venti moderati o a tratti tesi, mare ancora mosso o molto mosso al largo. Concludiamo con lo Spezzino, ancora avviso per condizioni meteo avverse nella prima parte del giorno, temporali anche intensi, poi miglioramento nella seconda parte del giorno, via via. Tendenza per questo fine di settimana, sabato un miglioramento sulla Liguria, ancora vento un po' vivace, moderato con il mare che risulterà mosso per quanto riguarda le condizioni meteo, notiamo sole o al più qualche annuvolamento di passaggio, però insomma è un fine di settimana che vede più sole sulla Liguria, ce lo conferma anche questa cartina di domenica 23, a parte qualche disturbo sui monti. Al mare ci sarà il sole. Domenica, tra l'altro, il vento in attenuazione, mari che tornano ad essere calmi o quasi sotto costa e anche le temperature in ripresa fino a 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: E siamo tornati qui per questa allerta, ci colleghiamo subito con l'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Ecco, allora, come sta evolvendo la situazione, come sta procedendo? Sappiamo che sul Tigullio forse c'è un'attenzione più particolare ora.
1: Beh, direi che il Tigullio è più attenzionato rispetto a quello che è accaduto nella giornata di oggi. Adesso la perturbazione si sposta sul centro Levante in maniera importante, in mare ancora si vedono delle celle temporalesche molto importanti, inizia a toccare anche lo Spezzino, quindi insomma tutto quello che avevamo annunciato nelle ore scorse si sta verificando. È chiaro che mentre nello Spezzino inizia a piovere ora sostanzialmente rispetto a tante ore di allerta che sono già trascorse, e sul Tigullio piuttosto che ovviamente il centro Levante della nostra regione, è chiaro che il piovuto è molto importante, pertanto questa notte il passaggio del fronte che lo attendiamo, diciamo, nelle prime ore della mattinata di domani, sarà un passaggio molto delicato, attenzionato, che avrà gli stessi effetti più o meno di quello che abbiamo visto già nella notte scorsa, ovviamente su un piovuto e su una situazione di attenzione che vede già ad esempio sul territorio del comune di Chiavari caduti da questa mattina più di 200 mm pioggia, e questo è un dato che deve farci riflettere. Siamo quasi alla fine di agosto, siamo appena passato Ferragosto, è un dato assolutamente incredibile per la stagione. Non che non siamo abituati a vedere temporali in estate, ma di questa dimensione, di questa portata e di questa rigenerazione così importante, credo che sia uno dei più importanti visti negli ultimi anni.
2: E questo è certamente il caso di ricordarlo. Ora, lasciando perdere tutta la polemica sulle motivazioni dei cambiamenti climatici, assessori, i cambiamenti climatici sono nei numeri delle temperature che tutti gli anni sono sempre più alte, e nei numeri delle precipitazioni che somigliano di più a quelle autunnali violentissime, non agosto.
1: Sono piogge monsoniche, e non credo che chi ha memoria di tante estati o qualche estate sia a suo pensiero legato a tanti di questi eventi. Io penso che sia qualcosa a cui ci dovremmo abituare. La temperatura del mare così alta non è mai stata, e questa cappa di alta pressione che ci ha accompagnato per almeno 30-35 giorni in maniera molto importante, abbiamo avuto stabilmente anche

0: anche alla sera più di 30 gradi di temperatura esterna, credo che alle prime situazioni in cui l'aria fredda inizia a fare capolino da nord, è chiaro che la situazione diventa esplosiva. Da qua ovviamente tutto quello che concerne l'accompagnamento di un temporale, quindi non solo pioggia ma anche fulminazioni. Abbiamo visto quanti fulmini sono caduti dalla nottata alla mattinata di oggi e quante situazioni negative possono crearsi, venti di burrasca, downburst, situazioni ovviamente puntuali che possono ventaglio la loro incolumità.
1: Ecco, assessore, diciamo che ci dobbiamo aspettare forti piogge più nella tarda notte?
0: Ah, direi che questo passaggio adesso sul Levante si farà sentire e durerà almeno fino a tutta la serata. Poi dovrebbe esserci una lieve attenuazione che però può sempre dare in questo quadro di grande incertezza temporalesca qualche accensione di celle, diciamo così, più o meno in maniera puntiforme, e poi dalle prime ore della mattinata di domani l'allerta arancione scatta alle 3. Noi ci attendiamo piogge per quanto i modelli sui temporali possano essere precisi, ma a partire almeno dalle 5, alle 6 di domani mattina, per poi accompagnarci almeno fino al primo pomeriggio di domani. Ricordo che anche la Toscana è in allerta arancione, più o meno le regioni del centro-nord sono tutte in allerta fra giallo e arancione, quindi il quadro generale è un quadro di una instabilità molto forte per temporali, con degli ingredienti di attivazione o di attivabilità, chiamiamola così, dei temporali che sono molto alti, e quindi questo comporta quello che abbiamo già visto. Devo dire che hanno risposto molto bene i nostri rivi fino ad ora. Siamo partiti da zero evidentemente da questa mattina, però la risposta è stata importante, mi auguro che possa mantenersi così anche nella giornata di domani, anche se i nostri idrologi dicono che qualche risposta inizierà a esserci, non preoccupante, ma è una pioggia talmente importante quando cade che riesce anche nel mese di agosto a muovere i bacini medi piuttosto che i bacini grandi.
2: Ecco, Genova, diciamo, in questo giro, per qualche strana combinazione di correnti o di movimenti della perturbazione, è rimasta un po' meno colpita, a parte un po' stamattina con una certa forza. Sembra proprio il Tiguglio, per qualche motivo sfortunato per loro soprattutto, zona con maggiori piogge, anche se negli ultimi minuti anche alla Spezia, nell'estremo Levante Ligure, ha cominciato a piovere.
0: Direi che il Tiguglio è stato certamente il più colpito. Il dato di Chiavari è un dato veramente importante, perché sono 200 mm certamente calcolato dai nostri pluviometri nelle 24 ore, ma poi in realtà sappiamo che è iniziato a piovere questa mattina alle 6, quindi è un dato francamente molto significativo. Da lì poi ovviamente Sestri Levante, Cavi, Rapallo, Santa Margherita, Recco, sono tutti territori che sono stati attraversati da fronti temporaleschi molto importanti. Quegli allagamenti che abbiamo visto questa mattina sono evidentemente tombinature, rete urbana che non ha retto a quel quantitativo. Non so quale rete urbana può reggere quasi 100 mm nell'arco di un'ora, però il dato che ci interessa come Protezione Civile è che nessuno si è fatto male e che, come dire, come sono smesse le piogge, come smettono le piogge, quest'acqua rientra in maniera abbastanza repentina, cosa ben diversa da quando abbiamo delle alluvioni, delle esondazioni di rivi più importanti. Lo Spezzino è stato quasi non toccato da questa mattina, molto poco. C'era anche qualcuno che ho visto ha fatto qualche battuta sciocca rispetto all'allerta, e dovrebbe anche sapere che l'area C di allertamento va da Portofino fino a Luni, e quindi è un'area diciamo discretamente vasta nella quale questa mattina, oggi e questa sera sta accadendo tutto quanto era previsto e prevedibile. Però lo Spezzino da adesso fino, direi, alla tarda serata sarà attraversato da un passaggio molto significativo. Poi il fronte, che arriverà immagino nella nottata, nelle prime ore della mattina di domani, e che ci accompagnerà, ripeto, almeno fino al primo pomeriggio. Non escluderei domani una valutazione dei nostri previsori a seconda di quanto sarà piovuto, anche almeno, come dire, fino alla metà pomeriggio, serata di

0: domani. Al momento sapete che l'allerta arancione termina alle 15 ed è stata prevista poi una coda di allerta gialla, come dire, più per alcune reminiscenze che coi temporali ci possono essere, piuttosto che qualche risposta idrologica, che però mi aspetto in maniera molto lieve.
1: Ecco, assessore, c'è un tema che abbiamo toccato anche con la sindaca di Rapallo. A novembre, a ottobre, novembre le allerte ce le giochiamo tra di noi, normalmente, siamo noi in Liguria, ma ad agosto c'è pieno di turisti, pieno di stranieri, pieno di persone che magari non hanno la stessa cultura dell'autoprotezione che noi abbiamo imparato a nostre spese, perché l'abbiamo vissuta tante volte, le difficoltà del maltempo. Bisognerà, insomma, attivare una comunicazione multilingue, forse, se diventeranno delle abitudini queste allerte estive.
0: Lei sa che è in discussione a livello nazionale anche l'entrata in vigore delle piogge intense nel sistema IT Alert. Il sistema IT Alert arriva anche in lingua inglese a tutti quelli che sono in una zona che viene particolarmente colpita. Quindi è una riflessione molto seria quella che lei ha fatto, anche perché per noi ovviamente in estate aumenta la responsabilità del messaggio di protezione civile che dobbiamo dare. Devo dire che, a parte qualche situazione questa mattina nei sottopassi un po' critica, qualcuno che purtroppo ha messo a rischio la propria incolumità, fortunatamente senza situazioni negative, oggi mi pare che il comportamento tendenziale della Liguria sia stato molto serio nei confronti di questa allerta. Poi c'è un dato che voglio dirvi: solitamente c'è un po' un gioco ovviamente è un termine non adatto, ma capite il senso, tra i previsori istituzionali e i previsori commerciali, no? Rispetto a chi ci azzecca di più nelle previsioni o a chi definisce meglio il perimetro dell'evento che sta per accadere. In questo quadro mi sembra invece che siano tutti tendenti alla preoccupazione e abbastanza unanimemente concordi su quello che sta accadendo, e questo è un dato che ci deve far riflettere, perché significa che la previsione di quello che abbiamo visto e di quello che vedremo nelle prossime ore è una previsione che mette veramente d'accordo tutti e pertanto ha una serietà nel suo messaggio di accompagnamento che assolutamente non va sottovalutato.
2: Assessore, c'è qualche rischio invece per quanto riguarda le mareggiate?
0: Direi di sì, soprattutto nella mattinata di domani. Mare aumenta soprattutto nell'area di estremo levante e quindi, come dire, con venti di burrasca, mentre stamattina tutto sommato abbiamo avuto certamente mare e vento, ma ancora con situazioni diciamo così non preoccupanti, la mattinata di domani, nell'avviso emesso oggi dai nostri previsori, vede a levante una situazione anche di mare molto mosso e quindi o comunque una attenzione in più, perché può accadere che smette di piovere e c'è ancora tanta gente in vacanza, magari è bello fare una passeggiata sulla spiaggia, fare qualche fotografia. Prestiamo attenzione perché, come dire, tante volte abbiamo raccontato anche delle situazioni del mare che hanno messo in pericolo concittadini piuttosto che turisti che sono nelle nostre zone.
1: Non c'è dubbio. Assessore, grazie, buon lavoro. Buon lavoro a lei, naturalmente a tutti i volontari e non solo i volontari della protezione.
0: A voi, grazie.
2: E adesso noi andiamo da Dario Vassallo perché c'è un aggiornamento per quanto riguarda l'Aurelia. Quindi andiamo.
1: Vediamo cosa succede sull'Aurelia.
3: Sì, buon pomeriggio Carlotto, buon pomeriggio Matteo, buon pomeriggio anche ai nostri telespettatori. Un aggiornamento che riguarda l'Aurelia, ovviamente una conseguenza indiretta ovviamente delle piogge che sono cadute in questa giornata, perché a causa della presenza di un grosso masso che minaccia proprio di cadere sulla carreggiata, la viabilità è stata interrotta e Chiavari, quindi l'Aurelia è bloccata in questo momento tra Zoaglio e Chiavari. I vigili del fuoco ovviamente stanno intervenendo per mettere in sicurezza l'area, però al momento non è possibile raggiungere Chiavari e le altre località del Tiguglio orientale percorrendo la via Aurelia. Poi c'è anche l'invito alla cittadinanza a non avvicinarsi ovviamente alla zona interessata e utilizzare percorsi alternativi seguendo le indicazioni delle autorità e luogo. Già che facciamo questo collegamento, però, io ne approfitterei per farvi vedere questa cartina. Questa è una cartina che siamo stati abituati a vedere, a controllare.

0: in situazioni di questo genere, durante le allerte, durante situazioni di pioggia più o meno intensa, perché i pallini, questi pallini che potete osservare, che riguardano proprio i punti dove vengono ovviamente valutate le precipitazioni, cambiano di colore a seconda, ecco, dell'importanza delle precipitazioni, secondo quello che si vede qui in fondo, i colori che cambiano qui in fondo, bianco è dove sostanzialmente non sta piovendo, e vediamo che pallini colorati, come abbiamo sentito poco fa dall'assessore Gianpedrone, sono a Levante, li vediamo infatti praticamente da Rapallo fino al confine con la Toscana, a seconda dei colori si va dal blu e poi dal verde che è ancora più intenso. Volendo fare un esempio, vediamo per esempio a Sestri Levante in questo momento dalle 16 ad ora sono caduti 40 mm di pioggia. Se andiamo sui verdi, diciamo così, la situazione è anche superiore. A Tavarone per esempio anche qui siamo sui 50 mm, insomma, questo tanto però per sottolineare come diciamo così, a Ponente e nella zona centrale della nostra regione in questo momento la situazione sia assolutamente tranquilla. Fino a poco tempo fa c'è stato anche un timido sole che si è affacciato qui a Genova, l'abbiamo visto proprio dalle nostre finestre qui in cima al grattacielo Piacentini, mentre invece la situazione risulta più complessa, diciamo, in questo momento per quello che riguarda il Levante Ligure. Ovviamente siamo pronti per darvi eventualmente altri aggiornamenti sulla situazione. Vi restituisco la linea.
1: Grazie mille Dario Vassallo. Allora noi ci fermiamo direi un istante, sì. Torniamo tra poco, continuiamo ad aggiornarvi sull'allerta meteo in Liguria.
2: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo. La tendenza per la giornata di venerdì con un nuovo impulso instabile nella prima parte del giorno, tra mattinata e primo pomeriggio ancora fenomeni temporaleschi sulla regione, localmente di forte intensità, precipitazioni concentrate soprattutto sul Levante. Attenzione qui ancora la possibilità di qualche locale nubifragio. Venti in prevalenza da sud-sud-ovest, sullo spezzino da sud-est, mare ovviamente mosso, localmente molto mosso a largo il Mar Ligure. Andiamo a vedere la previsione per l'Imperiese, variabilità e qualche precipitazione in mattinata, poi tendenza al pomeriggio a un graduale miglioramento con lo spostamento verso est del fronte. Stessa sorte per il Savonese, situazione instabile nella prima parte del giorno con qualche rovescio temporalesco, poi situazione che tenderà a migliorare nella seconda parte del giorno. I venti tesi da sud-sud-ovest di Libeccio con mare qui che risulterà mosso. Per quanto riguarda Genova, ancora delle piogge localmente battenti in mattinata, poi un graduale miglioramento. Le temperature rispetto ai giorni precedenti in lieve calo, massime non oltre i 26-27 gradi sulla costa. Tiguglio, ancora situazione incerta con la possibilità di forti temporali, attenzione quindi ancora fenomeni localmente severi con venti moderati o a tratti tesi, mare ancora mosso o molto mosso a largo. Concludiamo con lo spezzino, ancora avviso per condizioni meteo avverse nella prima parte del giorno, temporali anche intensi, poi miglioramento nella seconda parte del giorno, via via. Tendenza per questo fine di settimana, sabato un miglioramento sulla Liguria, ancora vento un po' vivace, moderato con il mare che risulterà mosso per quanto riguarda le condizioni meteo, notiamo sole o al più qualche annuvolamento di passaggio, però insomma è un fine di settimana che vede più sole sulla Liguria, ce lo conferma anche questa cartina di domenica 23, a parte qualche disturbo sui monti. Al mare ci sarà il sole. Domenica, tra l'altro, il vento in attenuazione, mari che tornano ad essere calmi o quasi sotto costa, e anche le temperature in ripresa fino a 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: E siamo tornati qui per seguire l'allerta gialla in corso in questa giornata. Ci colleghiamo subito con Federico Grasso di ARPAL. Buonasera.
1: Buonasera Carlotta, ben ritrovata a te e a tutti i telespettatori.
0: Ecco, come sta andando, come si sta evolvendo?

0: Ci sono dei nuovi modelli? Che cosa dobbiamo aspettarci per le prossime ore?
1: Allora, in questo momento le immagini radar mostrano una struttura temporale scarica, la state facendo vedere ai telespettatori proprio in questo momento, che sta attraversando il bacino del Mar Ligure, spostandosi lentamente verso la Toscana, abbassandosi, ha soffiato per tutta la giornata, per tutto il pomeriggio, sostanzialmente dalla costa di fronte alla Costa Azzurra, ha lambito l'Imperiese ed è arrivata poi di nuovo ancora sul Levante, andando a interessare in quest'ultima parte, in particolare il territorio d'assist Levante e tutto relativo entroterra. In precedenza, subito dopo pranzo, un'altra struttura temporalesca aveva riguardato più la zona di Camogli del Monte di Portofino, ancora a rapallo, con le problematiche che ci sono state nella zona del Rupinaro. Cosa ci dobbiamo aspettare? Nelle prossime ore ancora un po' di instabilità questa sera, appunto con questi temporali che possono accendersi improvvisamente in qualsiasi parte del territorio regionale. Poi, con il passare delle ore della notte, l'avvicinarsi di questo fronte vero e proprio che attraverserà la Liguria da ponente verso Levante, quindi porterà precipitazioni in maniera diffusa su tutto il territorio regionale, non così sporadiche e concentrate come fanno i temporali. Ovviamente ci saranno ancora anche i temporali e nella seconda parte di questo passaggio frontale alcuni modelli fanno vedere la possibile convergenza dei venti che rischia di far stazionare le precipitazioni per 3, 4, 5 ore sullo stesso territorio. E questo ovviamente, qualora dovesse coincidere con una delle zone dove già oggi sono caduti abbondanti quantitativi di pioggia, nella zona di Chiavari siamo intorno ai 200 mm da questa mattina, con un picco orario di 103 mm in una sola ora soltanto, e ricordiamo che 200 mm d'acqua in 12 ore, ormai 13 ore, corrispondono a 200 litri d'acqua per metro quadrato di terreno, quindi una quantità davvero, davvero importante. Dicevo, se
2: È un
1: queste
2: inedito,
1: strutture
2: Federico,
1: temporali.
2: questo? È una cosa che non è mai successa o quantomeno molto rara? In
1: È una
2: questa
1: cosa
2: stagione,
1: abbastanza
2: ovviamente,
1: rara.
2: sto dicendo.
1: Esatto, il fatto che sia di questa stagione è sicuramente una cosa non così comune. Abbiamo avuto in passato eventi temporaleschi anche molto intensi, ma abbastanza limitati magari a una sola porzione regionale o a un solo evento. Il fatto che sia così lungo, perché comunque abbiamo iniziato stamattina alle 6, andremo avanti verosimilmente fino a domani sera, domani pomeriggio, sarà una cosa molto lunga, suddivisa in queste due fasi, una fase odierna più frontale e una fase appunto col passaggio del fronte vero e proprio domani, tarda mattina, tarda notte, prima parte della mattinata, fino ad arrivare all'ora di pranzo. Diciamo che appunto saranno le ore più intense, proprio quelle della tarda nottata, prima parte della mattinata, da seguire con molta attenzione anche attraverso tutti gli strumenti che sono disponibili. C'è un'app Meteo3R che fa vedere il radar, i pluviometri, gli idrometri in tempo praticamente reale, l'aiuto che ci hai dato facendo vedere queste immagini, permettendoci di raccontare quello che sta succedendo, prima di spostarsi domani, se proprio ci si deve spostare, è bene informarsi. Ricordiamo infatti che l'allerta arancione per questo tipo di fenomeno meteo, temporali che avranno quindi le precipitazioni, ma anche possibilità di grandine, colpi di vento, fulmine e il mare che andrà aumentando, in particolare nel Levante, dal Monte di Portofino fino al confine con la Toscana.
0: Ecco, sì, abbiamo visto soprattutto una grande presenza di fulmini proprio in questa giornata, anche domani sarà così.
1: Sì, verosimilmente più oggi che domani, però sono uno degli indicatori dell'energia disponibile, dell'energia in gioco e tendono appunto a sottolineare l'intensità di questi eventi meteo.
2: Faccio la domanda dalle mille pistole. Intanto, domani va verso il bello, no? Cioè, proviamo a uscire un attimo dal loop negativo, perché
0: Certo.
2: comunque guardiamo,
1: Allora,
2: siamo pur sempre al 21 agosto domani, quindi insomma.
1: dopo l'allerta arancione abbiamo un paio d'ore di allerta gialla, soprattutto sul Levante potrebbe restare un po' di instabilità. Il centro ponente dovrebbe essere caratterizzato da una maggiore variabilità e quindi potremmo avere anche delle finestre soleggiate a partire dalla seconda parte della giornata di domani, quindi diciamo da dopo la fine dell'allerta arancione in avanti, soprattutto sul ponente, sembra che ci sia la possibilità che si aprano finestre soleggiate.
2: Ecco, e poi io ricordo quando ero ragazzino, si diceva: questa è la perturbazione che spazza via l'estate. Sai, si diceva fine
0: Vabbè, è vero, in
2: agosto è
0: effetti.
2: arrivata la perturbazione
0: Poetico.
2: che cambia un po' lo scenario. Adesso comincia un'estate diversa, un settembre un pochino
0: Un
2: più,
0: po'
2: no,
0: anticipato.
2: anche un pochino meno caldo. È una roba che ha un senso o no, Grasso?

0: È un po' difficile da dire in questo momento, nel senso che la modellistica a medio-lungo termine fanno vedere, non sono così uniformi e in alcuni casi fanno vedere una risalita nuovamente delle temperature, per cui l'estate potrebbe non essere finita come magari qualcuno sperava con quei valori a cui abbiamo assistito nei giorni, nelle settimane, nei mesi scorsi.
1: Già che ci siamo sparati, voglio dire, queste 48 ore...

0: po' di calo delle temperature.
1: Sì, esatto, poi anche solo fisicamente le ore di luce in meno che ci saranno via via, ogni giorno perdiamo circa due minuti di luce, già quello sicuramente aiuterà
2: un pochino.
0: Grazie Federico, grazie Federico Grasso di ARPA.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Grazie mille, insomma abbiamo sentito, domani è una giornata che sarà verosimilmente
2: simile,
0: brutta soprattutto nella prima fase, no? Sì. Prima fase, peggio magari no, io credo di aver interpretato che l'innalzamento della, dell'allerta è per la durata dei fenomeni, certo. No? Se fosse la prima volta che piove così intensamente, domani avremo la gialla. Invece abbiamo l'arancione perché già oggi è piovuto molto intensamente. Quindi domani sarà una giornata un po' come oggi, forse anche nelle stesse zone. Tendo a pensare che tra la tarda mattinata i fenomeni potrebbero anche man mano sfilacciarsi. Certo. Però, ripeto, dobbiamo fare molta attenzione, anche perché questo tipo di fenomeni è possibile che a Genova ci sia un sole così e magari a Rapallo diluvia.
2: Questo
0: fa parte del gioco, ma anche talvolta a Rapallo diluvia e magari a Lavagna non piove. Bisogna capire.
2: Gira, è un po' a rotazione, un po' a spot, tra l'altro credo che anche il fatto che ci siano delle alte temperature, l'umidità, questo possa aiutare, perché si dice sempre piove sul piovuto e questo può causare dei problemi, ma con le alte temperature e con comunque l'umidità si è... questo potrebbe anche giocare a favore.
0: Se il sole ovviamente fa il capolino rapidamente. Però insomma, comunque non avventuriamoci, sta di fatto che fino a domani pomeriggio dobbiamo stare attenti al meteo che è non particolarmente positivo. Poi comunque
2: continueremo
0: bene a guardare in là, ma pensiamo alla contingenza, tra stasera, domani nella notte, domani mattina sono previsti i fenomeni più intensi, quindi facciamo la massima attenzione stasera, anche se è estate, anche se siete in ferie, cercate di fare cose autoprotette, semplici, non andate a correre nessun rischio, e domani ricordiamoci anche il possibile rischio mareggiate, che sono spettacolari sì, ma avvicinarsi troppo può essere molto,
2: molto pericoloso. Allora ci sarà ancora comunque la nostra diretta, noi continueremo a seguire, aggiornare continuamente per darvi le informazioni necessarie per questa allerta.
0: Continuate a restare con noi.

0: mi hanno arrestato ed è cominciato il cavallo della psichiatria, dei manicomi, delle comunità psichiatriche, prima del carcere di Marassi. Un giorno a 27 anni sono andato da Rinaldo Rotta con due quadri, tutto sporco di colore, e mi dice la sala: ma dove vai? Che ci vuole un appuntamento per il signor Rotta, che era ai tempi
1: presidente. Era un famoso gallerista.
0: Presidente di tutti i galleristi d'Europa. Allora lui da lontano mi fece un cenno: vieni, sto sporco di colore, ci ho buttato il cuore in galleria, e dopo una settimana era sotto casa mia che mi chiamava.
1: L'arte comunque c'è sempre stata in questa vita.
0: Sì, l'arte mi aiuta, è stata la mia compagna che non mi ha mai tradito, diciamo.
1: Sì. Adesso tu hai paura del tuo futuro?
0: Sono un po' come un pesce fuor d'acqua, dopo 30 anni non conosco più nessuno, non so più.
1: Sei indipendente, saresti capace di essere indipendente?
0: Piano piano.
2: Da lontano incute timore, ma basta avvicinarsi un po' per scorgere la fragilità di un uomo perseguitato dai propri demoni. È la storia di Claudio Pisciotta, in arte Claudio Milovic, il pittore dannato cresciuto fra i vicoli di Ravecca, a Genova, da una prostituta serba e un padre aguzzino. Nato nel ventre malato del centro storico dietro Porta Soprana, Claudio diventa ragazzo fra le macerie della guerra di Piazza delle Erbe, fra giocatori di dadi che all'alba sfidavano gli sbirri per giocarsi tutto. Eppure, dentro di sé, Claudio ha sempre custodito una scintilla magica, l'arte. Tra risse e criminalità, la pittura diventa la sua arma di riscatto, portandolo incredibilmente a esporre accanto a giganti come Picasso ed De Chirico. Ma il volo è breve. Il richiamo del baratro lo trascina fino all'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino, follia che si miscela ad altra follia. Oggi la pittura resta la sua unica ancora di salvezza in un viaggio disperato per colorare un futuro che fa ancora paura.
1: Ecco, siamo qui nel

0: Centro storico, zona Ravecca, dove tu sei nato. Raccontiamo la tua storia. Tu sei Claudio Pisciotta, in arte Milovic. E sei un pittore, ti ha salvato l'arte. Sì. Hai fatto un'infanzia terribile.
1: Terribile.
0: Iniziamo da questo, racconta tu.
1: La mia infanzia è nata da una mamma che aveva abusato di me. E dopo mio padre mi ha tolto da lei e mi ha dato la mamma adottiva.
0: Ma la tua mamma era una prostituta?
1: Era una prostituta e mi ha cresciuto mia mamma adottiva, però non mi poteva tenere perché lavorava qua sotto in un bar, che io sono nato qua, e mi ha cresciuto un vecchio, un navigante.
0: Tu che età avevi?
1: Avevo un mese quando mi ha preso sta donna.
0: E poi crescendo ti sei accorto che tua mamma era una prostituta, come hai vissuto?
1: Sì. E dopo quando mi hanno portato a casa sua per farmi conoscere a 10-11 anni, lei ha provato a abusare di me, mi è stata addosso, lì sono rimasto scioccato. Dopo un anno o due mia madre si è suicidata in psichiatria a San Martino, padiglione 1, un'emorragia interna, si è infilata dentro un ferro e si è sfondata la vescica ed è morta.
0: E così. Ma tu come hai vissuto questa infanzia con una mamma prostituta, con tuo papà?
1: Mio papà, diciamo che beveva, faceva uso di cocaina, non c'era mai. Più che altro c'erano i nonni presenti e questo vecchio che mi cresceva, che mi portava in giro, mi comprava i gelati, i giocattoli, questa roba qua. E mia mamma che lavorava al bar. E io ho cominciato a delinquere.
0: Ma come hai vissuto tu il fatto di avere una mamma prostituta? Con gli amici, sapevano, erano tempi?
1: Sapevano, ma erano degli amici che facevano finta di niente, molto, molto amici, diciamo, la parola amico.
0: Anche perché erano tutti ragazzi in qualche problema, qui nei vicoli.
1: Problematiche anche loro ne avevano. E quindi ho cominciato a delinquere. Mi avevano arrestato con detenzione di cocaina, spaccio e detenzione.
0: Che età questo?
1: A 17 anni.
0: In questi anni, diciamo, da quando sei dai 10 ai 17, cosa hai fatto? Sei andato a scuola?
1: Andavo a scuola all'embriaco, però mi hanno sospeso dopo per un anno e dopo per 3 anni. Ho fatto l'elementare fino alla terza elementare, dopo. Ho fatto la quarta, la quinta che un maestro mi ha aiutato e dopo alle medie mi hanno sospeso, non mi hanno fatto andare più a scuola perché non...
0: Chi, i tuoi?
1: No, i vigili sono venuti perché rubavo quando uscivo alle elementari in via Fieschi.
0: I vigili invece di farti andare a scuola ti hanno detto di non andare a scuola?
1: Di non andare a scuola perché era un soggetto indesiderabile. Sono venuti qua, mi hanno consegnato mia madre e ci hanno detto la sospesa a vita, la prendite. E da lì mi avevano passato la bagliata.
0: Non si può mica sospendere un bambino a vita, anzi la scuola dovrebbe recuperare un bambino.
1: Certo, e però mi hanno sospeso e non mi hanno fatto andare più a scuola.
0: Sei stato in un istituto in quel periodo?
1: No, sono stato arrestato la prima volta a 17 anni.
0: Per la droga?
1: Per la droga, dopo sono stato... arrestato un'altra volta per droga. Dopo
0: tu facevi uso di droghe?
1: Uso sì.
0: Che droghe
1: usavo? Cocaina e eroina.
0: Ne avevi bisogno? Com'è nato? Com'è iniziato?
1: È iniziato tutto per gioco,
0: raccontaci come si inizia per gioco?
1: Con il tiro, un tiro oggi, un tiro domani, un tiro dopodomani. L'eroina da assuefazione e la cocaina in un certo modo anche. Era magari una moda farsi a quei tempi, negli anni 80, cocaina e eroina. Tanti miei compagni sono morti, tanti sono finiti in galera, tanti...
0: Ma ti bucavi l'eroina? Ti bucavi con la siringa l'eroina?
1: Sì. Facevo l'eroina in vena e dopo la coca di...
0: C'era anche l'AIDS, era appena uscita,
1: sì,
0: no?
1: Era appena uscita l'AIDS, il periodo che morivano molti attori che sono morti di AIDS. Tanti ragazzi sono morti di AIDS qua perché si scambiavano la siringa col sangue.
0: Ecco, tu adesso stai prendendo dei psicofarmaci perché hai dei problemi, no, di
1: equilibrio. Sono istrionico e psicotico.
0: Istrionico, così si chiama proprio?
1: Sì, la mia malattia è riconosciuta istrionico e psicotico, e 30 anni che sono sotto, fra carcere, manicomio criminale e comunità psichiatriche.

0: dal 2000.
1: Ma hai mai avuto un momento in cui eri normale? So che poi tu sei, l'arte ti ha un po' salvato, no?
0: Sì, qua entriamo nel mondo dell'arte, che fin dall'età di 10 anni dipingevo. Dopo ho iniziato col figurativo, col disegno, come si
1: dopo. Chi ti ha insegnato?
0: Nessuno.
1: Tu hai scoperto di saper dipingere quando e come?
0: Ho cominciato a prendere i fogli, disegnare, fare i figurativi, riprendere gli alberelli, le panchine, via, piano piano.
1: Ti accorgevi di essere bravo?
0: Mi accorgevo di essere bravo. Un giorno a 27 anni sono andato da Rinaldo Rota con due quadri, tutto sporco di colore, e mi dice la sorella: ma dove vai che ci vuole un appuntamento per il signor Rota, che era ai tempi presidente.
1: Era un famoso gallerista.
0: Presidente di tutti i galleristi d'Europa. Allora lui da lontano mi fece un cenno: vieni, sto sporco di colore, ci ho buttato il cuore in galleria. Lui mi dice: li fai tu sti quadri? Ho detto sì. Ho detto: lasciami il tuo numero di telefono che dopo ti faccio sapere. E dopo una settimana era sotto casa mia che mi chiamava.
1: Ma tu dipingi con le mani?
0: Io dipingo con le mani.
1: Prendi i colori, ti sporchi e vai così?
0: Sì.
1: Ma sono tanti che dipingono così?
0: Pochi c'è.
1: Come si chiama questo tipo di...
0: L'arte della rabbia e viene fatta molto con le mani, tipo Apenjohn, Alesciski dipingevano con i pennelli. Io è proprio nata questa mia idea artistica dalle mani, perché plasmo molto la materia. Dopo c'ho una tematica psichiatrica, le cognizioni spazio-temporali, che parlano dello spazio, che è un'idea mia artistica unica.
1: Ecco, tu con Rota hai quasi sfondato, sei arrivato, sì, a esporre insieme a dei mostri sacri,
0: certo,
1: Picasso.
0: Ho vinto il premio speciale della Galleria Rota, che mi ha selezionato su 20-30 mila artisti.
1: Che anno erano?
0: 99,
1: sembrava interno il 2000.
0: 99, dopo ho fatto la mostra con Rota, la personale, Arte Fiera Bologna, insieme a De Chirico, Picasso, Carrazzi, Roni, Campigli,
1: insomma,
0: Apple, Fontana.
1: Hai esposto con dei
0: pilastri del Novecento.
1: Della storia, certo.
0: Della storia. Dopo dovevo fare una personale a Milano e una a New York. Ed è morto Rota, è finita la mia carriera artistica un po'.
1: Nessuno si è ricordato di te.
0: Eh no, perché dopo ho commissariato della spada che avevo tagliato alla terra.
1: Ecco, no, aspetta, tu dai per scontato che il reato più pesante che hai fatto, che ti ha fatto finire poi in prigione per tanti anni, è stato quello di un tentato omicidio. Raccontaci chi volevi uccidere, perché?
0: Perché io ero andato a uno spazio famiglia, ho visto il bambino dietro che aveva dei graffi sui glutei e sulle gambe, è maturata in me questa idea, questa fissazione.
1: Chi era questo bambino?
0: Mio figlio.
1: Non l'abbiamo mica detto, sì. Tu sei papà?
0: Sì, era così. E
1: con chi l'hai avuto questo bambino?
0: Con una donna che preferisco non parlarne.
1: Sì, però non diciamo il nome, ma questo incontro come è nato, per farci un figlio, qualcosa c'è stato?
0: È nato, diciamo, conosciuti in Corso Italia, dopo lei è venuta a trovarmi al bar. Dopo...
1: In Corso Italia cosa faceva lei nella vita?
0: No, lo sport, era una discoteca.
1: Ah.
0: Dopo mio padre mi ha buttato fuori di casa, allora lei mi ha accolto in questa casa che aveva comprato il padre.
1: E poi perché sei arrivato a minacciarla?
0: No, io non ho minacciato lei, sono andato a cercare il pedofilo che nella mia testa ero convinto che abusava del bambino.
1: E chi avevi, pensavi che abusasse? Chi era questa persona?
0: Non so, non ho trovato nessuno, però il reato che ho fatto, e voglio dirlo pubblicamente, lei ha dichiarato che minacciavo davanti alla soglia di casa, lei e il bambino con una spada. Invece non è vero, io sono arrivato in casa, ho buttato la spada sotto la macchina.
1: Ma perché la spada? Dove l'hai presa la spada?
0: La katana.
1: Ma dove l'hai presa?
0: Nell'armeria giù.
1: L'hai comprata?
0: L'ho comprata, sì.
1: Hai comprato una katana, questa grossa spada?
0: E sono partito.
1: E sei partito per andare a cercare il pedofilo che aveva fatto male a tuo figlio?
0: A mio figlio, sì.
1: Non sapendo però chi poteva anche non essere...
0: Vero, sì, sì. E di lì è iniziata la mia...
1: Ti hanno arrestato?
0: Mi hanno arrestato e è cominciato il cavallo della psichiatria, dei manicomi, delle comunità psichiatriche, prima del carcere di Marassi.
1: Quanti anni di galera hai fatto?
0: Prima di EA ho fatto 4 anni e 9, già dall'età di... a 22 anni ero già evaso da San Martino.
1: Avevi domicilio?

0: gli arresti in ospedale?
1: No, avevo quattro poliziotti dentro.
0: Ah, eri scortato? E come hai fatto a scappare?
1: Mi sono buttato contro una finestra e sono venuto giù dal terzo piano.
0: Ti sei fatto male?
1: Un pochettino, ma ce l'ho fatta. Sono andato in Corso Europa, è passata una macchina.
0: Ma scusa, i poliziotti che erano di scorta sono accorti di questo?
1: Eh sì, però hanno detto che era troppo alto per buttarsi giù, hanno preso le scale.
0: Hanno preso la certo. Ti sono venuti dietro, ma tu sei scappato, sei arrivato in Corso Italia.
1: In Corso Italia.
0: E lì?
1: E lì è passato un signore che conoscevo, mi sono buttato
0: eri
1: in macchina.
0: Eri sporco di sangue?
1: Ero tutto sporco di sangue, piedi, perché era estate. E in poche parole, per fartela breve, sono venuto qua, c'era già tutta la polizia che mi cercava qua.
0: A casa, certo.
1: A casa.
0: Pensando che fossi...
1: fossi venuto qua, no? In questa zona. Ero venuto qua, ma dall'altra parte mi sono nascosto da una persona, che ora è anche morta, e che
0: ha t'ha custodito,
1: ma
0: diciamo.
1: Custodito.
0: Ora se è morto possiamo dire chi era, senza dire il nome.
1: Madino.
0: Senza dire il nome. Un amico.
1: Un amico, Madino.
0: Sapeva di rischiare.
1: Sapeva di rischiare, sì.
0: Ma tu eri in galera per la droga? O per la katana eri in galera?
1: No, ero in galera per 3 anni.
0: Per che cosa?
1: Detenzione spazio.
0: Ah, poi scappi in Francia.
1: Prendo il treno.
0: Ti sei pulito un po'?
1: Un po', ho preso il treno, vado a Brignole, c'erano tutti i finanzieri con i cani.
0: A Brignole?
1: A Brignole, però sono passato in mezzo perché ho detto il fonogramma parte il mattino.
0: Sì.
1: Sapevo che non...
0: No, sapevi che c'avevi un po' di tempo.
1: Un po' di tempo.
0: Hai ragionato bene.
1: Bene, ho ragionato bene, sono passato in mezzo a tanti finanzieri con la...
0: Avevi già questi capelli?
1: Avevo i capelli riccioli lunghi.
0: Ah, non così però, perché sennò ti identificano tutti.
1: No. Codino, e sono salito sul treno per la Francia, che andava 20 minuti dopo in Francia, alle 3:30 di notte ero alla frontiera, ho dato i documenti, è passato un finanziere, ma che i documenti, il gendarme, una donna mi ha detto papier, ce l'ho dato, ho passato il confine alla Francia e sono rimasto 2 anni latitante.
0: Da chi eri in Francia?
1: Da un amico, e dopo mio papà mi mandava i soldi e mi sono affittato una casa in Rue Paganini. Ancora mi ricordo.
0: Che località è?
1: Nizza.
0: Nizza. Sei stato lì per 2 anni?
1: Per 2 anni, sì.
0: E cosa facevi a Nizza?
1: Niente, non facevo niente. Mi mandavano i soldi, vivevo. Dopo, quando è uscito l'indulto, mi sono presentato al carcere di Chiavari. Io come carcere sono stato Chiavari, Marazzi, Ponte Decimo, Alessandria, e Sanremo.
0: E sei stato anche nel carcere psichiatrico, non nell'istituto?
1: E più Montelupo Fiorentino, manicomio criminale.
0: Ecco, quello del manicomio criminale è un'esperienza terribile, vero?
1: Manicomio criminale, c'era gente che si tagliava, vedevi sangue in cella, gente un po', insomma, scene crude.
0: Hai conosciuto anche un potenziale cannibale?
1: Sì.
0: Una persona che si racconta.
1: Si può raccontare, perché io ci convivevo.
0: Il mostro di Aosta, così.
1: Sì, il mostro di Aosta, che era Andrea Matteucci, però come è sempre stato tranquillo. Era...
0: Ma tu sapevi dei reati che aveva commesso?
1: Sì. Diciamo che lì dentro è un po' un mondo di follie, c'è talmente tante follie che uno non si rende più conto.
0: Magari lui aveva paura di te.
1: Sì, magari lui aveva paura di me, però io magari tenevo lontano lui.
0: Cioè, è un equilibrio. Basato sugli squilibri.
1: Sui squilibri, tutto un equilibrio sopra la follia, come dice Vasco.
0: Se c'erano aggressioni lì dentro.
1: Erano reati su se stessi.
0: Si faceva male?
1: Si faceva male, con i CD si tagliavano dalla pancia, si tagliavano le braccia.
0: Tu ti sei mai fatto male?
1: No.
0: E poi questa detenzione, diciamo, in una struttura psichiatrica, quanto è durata?
1: È durata che sono stato in carcere alle Vallette, al blocco del C.
0: Quanto è durato? Adesso sei libero?
1: Ora sono libero, dopo 30 anni, fra carcere, manicomi criminali, manicomi giudiziario e comunità psichiatrica, sono 31 anni, diciamo.
0: Adesso sei ospite di una comunità, no?
1: Sì.
0: Che però tra un po' ti lasceranno libero e tu non sai dove andare.
1: No, mi hanno proposto un'altra comunità, però... Vedremo il discorso, devo fare una mostra a una persona del 3 settembre, Bordino a Busalla, che viene anche Gianmarco Puntelli, che è un critico a livello mondiale, che mi curerà un po'

0: mostra e diciamo che piano piano ce la stiamo facendo, però io ho
1: l'arte comunque c'è sempre stata in questa vita.
0: Sì, l'arte mi aiuta, è stata la mia compagna che non mi ha mai tradito, diciamo.
1: Sì. Adesso tu hai paura del tuo futuro?
0: Sono un po' come un pesce fuor d'acqua, dopo 30 anni non conosco più nessuno, non so più.
1: Sei indipendente, saresti capace di essere indipendente?
0: Piano piano. Non di colpo.
1: Piano piano.
0: Dopo 30 anni è una mente un po' fra psicofarmaci e chiusure, sei un po', tendi a stare un po' in mezzo alla gente, dopo ti vedi in te stesso, in un po' isolato.
1: E il figlio che fine ha fatto?
0: Il figlio sarà con la madre, non mi ha mai scritto una lettera, ha 26 anni, però preferisco non vederlo e non averci niente a che fare.
1: E non vorresti vederlo?
0: No, assolutamente no.
1: Perché no?
0: Perché sarebbe un ritorno al passato dove ho passato dei brutti momenti e che mi ricorderebbe tutta la mia storia, mi farebbe venire un trauma.
1: E se tu vuoi ricominciare a vivere, sarebbe anche provare ad avere un rapporto normale o comunque gradualmente con tuo figlio. Lui magari un papà.
0: No, perché io non ho niente da dare. E dopo quello che ha dichiarato la madre, che io minacciavo lei, il bambino, la sorella di casa.
1: Ma non era vero, no?
0: Non era vero, però.
1: Anche i giudici l'hanno stabilito?
0: No, i giudici hanno creduto a lei perché ero tossico, ho avuto dei ricoveri in psichiatria. E non ero creduto.
1: Ma la tua arte, cosa dipingeresti oggi pensando al tuo futuro?
0: Ora come ora le colonne delle scienze spazio-temporali sono quelle che mi interessano di più. Ho toccato ho fatto una 10-15 quadri sulla psichiatria per raccontare un po' le celle di contenzione del manicomio.
1: Figurativo, cioè facevi?
0: Sì. Celle di contenzione, malati psichiatrici, vidi, gente con delle problematiche psichiatriche che si vedono in viso.
1: C'è una scena che ti è rimasta addosso?
0: Sì, uno che si è tagliato e si vedono le budella di fuori a Montelupo.
1: È morto?
0: No, l'hanno salvato.
1: E invece una cosa bella che ti ha lasciato questi ambienti così tossici, diciamo?
0: Sì, le vecchie conoscenze che ho fatto, ragazzi con delle problematiche e siamo stati compagni per molto tempo, che abbiamo vissuto il male, il bene, la sofferenza e un po' di felicità.
1: Ma si guarisce da queste?
0: No, va tenuta sotto controllo la malattia, non si può.
1: Con i farmaci?
0: Con i psicofarmaci, sì.
1: Qualcuno dice una camicia di forza
0: chimica, sì.
1: Se no saresti
0: un po' squilibrato, sì.
1: Te ne rendi conto tu?
0: Certo, chi è consapevole della propria malattia è già un passo avanti.
1: C'è qualcuno che ti sta dando una mano al di là, i servizi sociali, qualche amico?
0: No, più che altro mi sta dando una mano la Francesca Bovone, che è un ex giornalista, e Marco Costa Guta, che è stato, che lo sanno tutti, è stato campione del mondo 8 volte di kick. E mi stanno dando una mano da 2 anni a Savignone per emergere a livello artistico e anche un supporto morale.
1: Tu sei sempre in questa struttura, ancora una residenza?
0: Fino a settembre, sì.
1: E poi c'è un po' il buio davanti a te.
0: E c'è un po' il buio, vediamo cosa succede con l'arte a Villa Bordino, che viene questo professor Gianmarco Puntelli, che ha curato la Biennale di Venezia e la Biennale di New York ultimamente. C'ha 500 mostre all'attivo curate da lui, ha scritto 16 libri, anche I labirinti della mente. Mi ha letto molto i miei quadri e gli sono piaciuto. E mi ha preso un po' sotto la sua ala.
1: Bene, grazie Claudio.
0: Grazie.
1: Grazie.
0: A te.
1: Grazie.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro!

0: vogliamo a Copenaghen oggi in Danimarca con il genovese Lorenzo Pastanella. Ciao Lorenzo, buongiorno.
1: Ciao, ciao a tutti, piacere Lorenzo.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia, quando e perché hai deciso di arrivare lì a Copenaghen e di che cosa ti occupi?
1: Sì, certamente. Allora, io ho fatto il liceo internazionale a Genova, il Deled International School, che si trova in Carignano, e subito dopo mi sono spostato a Milano per proseguire i miei studi in economia in un master in inglese alla Cattolica. Dopo i 3 anni a Milano, comunque mi sono reso conto che dopo aver studiato 7 anni in inglese non stavo mettendo in atto tutte le capacità, tutto quello che avevo imparato, quindi volevo andare in una città molto più internazionale rispetto a Milano, dove potevo parlare l'inglese e tutto, e adesso sto studiando qui alla Copenhagen Business School Economia e Finanza.
0: Ecco, tu dicevi volevo un ambiente più internazionale. Effettivamente è così Copenaghen? Hai trovato in Copenaghen un ambiente internazionale?
1: Sì, ci sono molti ragazzi scandinavi, quindi norvegesi, svedesi, danesi soprattutto, ma anche tantissimi tedeschi e sfortunatamente tantissimi italiani. Ovviamente una battuta, lo sfortunatamente.
0: Sì, certo. Però. Come si vive a Copenaghen e che tipo di città è nella quotidianità?
1: Allora, secondo me Copenaghen ha due facce, perché c'è l'inverno e la primavera estate. D'inverno, quindi iniziando già a metà ottobre, le giornate si accorciano tantissimo, io per un periodo ho vissuto con percepiti meno 15 gradi e il sole che saliva, cioè che sorgeva alle 10 e scendeva poi alle 15, quindi le lezioni non mi facevano prendere neanche un po' di luce del sole, vivevo completamente al buio. Però invece d'estate si sta benissimo, adesso mi pare che ci sono intorno ai 10 gradi e si gira in felpa tranquillamente, c'è un sole che spacca le pietre e si incomincia a fare il bagno nei canali ora.
0: Ecco, però nonostante questi 10 gradi e il problema del buio, che per noi diciamo mediterranei ci sembra un altro mondo, Copenaghen ha vinto come città più felice.
1: Sì. Vabbè, ma qui si vive bene, c'è una balance tra lavoro e vita privata incredibile. Molti miei amici, compagni di università che sono riusciti a trovare un lavoro, molto spesso durante la settimana staccano alle 4:30 invece che lavorare fino alle 6 perché il capo glielo permette, e poi anche passando dal punto di vista economico si guadagna molto bene stando qui.
0: Allora, mi hai già messo lì sul piatto, me l'hai servita proprio così. Da una parte il lavoro, tu dici tanti che conosco alle 4:30 escono e quindi riescono non solo credo a gestire una famiglia, dei figli, ma anche chi non ha figli una propria vita, dei propri interessi, e questo sicuramente è un aspetto molto diverso rispetto all'Italia.
1: Ma sì, soprattutto io ho lavorato per 6 mesi quando sono stato a Milano e facevo tutti i giorni dalle 9 alle 18 almeno, mentre qui, e non riuscivo a seguire l'università, mentre qui il sistema universitario è proprio studiato anche per far lavorare i ragazzi, perché ci sono queste possibilità di lavoro che si chiamano student job, ovvero che sono lavori che ti permettono di lavorare 3 volte a settimana per un totale più o meno di 20-30 ore e le lezioni sono proprio distribuite per essere solamente su 2 giorni a settimana, quindi poi alla fine 3 giorni liberi, tra virgolette, se non devi studiare.
0: Sembra veramente un altro mondo rispetto all'Italia. L'altro aspetto che ci raccontavi è come lì si guadagni molto bene, quindi da una parte stipendi alti, dall'altro è però il costo della vita è alto? Andare al ristorante, andare a mangiare fuori, fare la spesa, cioè si riesce a guadagnarci oppure no?
1: Allora, da un punto di vista di andare a mangiare fuori è proibitivo.

0: secondo me, perché per mangiare decentemente nella norma spendi un occhio della testa, però d'altro canto le birre costano molto meno rispetto che in Italia. Qui ne riesci a prendere 5 con 10 euro a malapena.
1: Cioè 5 birre lì e ne prendi una in Italia?
0: Più o meno. Spendi 10 euro comprando 5 birre in alcuni posti che hanno l'offerta 5 okay. birre per 10 euro.
1: 5 birre per 10 euro, mazza. Ok. E dal punto di vista del carattere delle persone, sono aperti, sono chiusi, è facile fare amicizia?
0: Sì, è complicata, cioè, perché quando non sono in serata sono molto chiusi, rimangono molto fra di loro, secondo me hanno un pochino paura dello straniero, del diverso, vedo molti danesi con i danesi, norvegesi con i norvegesi, però durante le serate poi sono più italiani degli italiani, ti includono, ti portano in giro, ti fanno vedere i locali magari dove vanno solamente i danesi, quindi è un po' strano, poi il giorno dopo ti ignorano, quindi è particolare.
1: Che cosa che ti manca di più di Genova?
0: Di Genova? Il cibo, no, sicuramente.
1: E cosa mangiano loro?
0: E ti dico solamente che il piatto tipico qui è pane, formaggio e burro.
1: Ma come, quel piatto tipico?
0: Sì, non hanno...
1: E quindi andare al ristorante a mangiare pane, formaggio e burro?
0: Ho
1: fatto una battuta.
0: Sì.
1: Mamma mia, chissà come sarà il loro colesterolo. È vero o no?
0: Sono anche molto sportivi qui.
1: Sono anche molto sportivi.
0: Senti, col fatto che
1: tu pensi di rimanere comunque in un paese come la Danimarca per il tuo futuro dopo gli studi, o di rientrare? Perché se già avevi questa, diciamo, ambizione durante l'università, immagino che insomma l'Italia ti sia stretta poi.
0: Allora, io mi sono innamorato della Danimarca e comunque della Scandinavia già quando ero piccolino, che ero venuto a fare una vacanza qui con i miei genitori. Però no, sì, è decisamente, anche rispetto a Genova, a Milano, una città super sicura, le metro funzionano 24/7, la polizia viene rispettata e tutto.
1: È un altro mondo, Lorenzo.
0: È molto civilizzato come posto.
1: Capisci bene che quando io sento queste interviste, no? E quando uno dice la polizia è un luogo civilizzato e poi guardo intorno, vengono proprio i brividi. Senti, come lingua, come sei messo per salutarci in danese?
0: Mi so presentare, basta.
1: Vabbè, allora ti presenti e ci dici ciao, per noi è già tanto, vai.
0: Ok, hi, ja, Lorenzo, basta, no, sì, fine.
1: Ja, Tiziana. Ciao Lorenzo!
0: Esatto, giustissimo, ciao, bacioni!
1: Grazie mille, ciao Lorenzo Pastanella da Copenaghen, grazie, ciao!
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi mostra un museo, ma è un museo galleggiante, è il Leudo di Sestri Levante, uno dei pochi Leudi ancora, l'unico Leudo ancora navigante grazie all'associazione

0: trasmissione Amici dell'Eudo, di cui Gianrenzo Traversaro è un animatore, vediamo tanti altri associati, possiamo definirli, a bordo in una bella giornata di sole, finalmente con un bel vento, credo adeguato alla situazione. Francesco Righi dall'altra parte della telecamera. Gianrenzo Traversaro, perché ho detto un museo galleggiante?
1: Perché l'Eudo, oltre che essere un museo, è anche un museo dinamico. Quello che nel museo fanno vedere, noi facciamo vivere. Noi facciamo rivivere la navigazione che si faceva nei tempi andati, le prime notizie si hanno del 1215, e facciamo una rievocazione della navigazione storica. Usando tutti i mezzi e tutti gli strumenti tradizionali, siamo rimasti alla civiltà della Puleggia e del nodo.
0: Allora, la Puleggia che cosa è?
1: La Puleggia altro non è che una ruota a cui la cima gira intorno ed moltiplica lo sforzo.
0: Ed è quella lì, ad esempio, dove si attacca Francesco.
1: Ce ne sono, c'è due Puleggia a 9 passate, che riescono a demoltiplicare il peso dell'antenna a diversi quintali, solo la vela pesa un quintale.
0: Mamma mia!
1: E purtroppo ai tempi andati la gente, la fatica non li pesava e tiravano sull'antenna. Da notare che l'antenna, se si dovesse, che ne so io, dare una mano di terza ruoli, cioè ridurre la velatura, bisogna ritirarla giù, riannodare tutto quanto e ritirarla su, naturalmente dando prua al vento, e col vento impetuoso, naturalmente, con la vela che fileggia, non è una manovra semplice, ma gli antichi evidente non gli dava fastidio.
0: Per forza di cose, forse dovevano farlo e lo facevano semplicemente.
1: Sì, io ho anche il sospetto che tanti famiglie di navigatori che adesso patiscono il mare, anche i loro antenati lo patissero, ma dovendo lavorare se lo tenevano.
0: È vero. L'Eudo, che cosa significa l'Eudo? Da dove deriva?
1: Dicono che derivi dall'iuto, perché la forma sia un po' quella.
0: Ecco, ma la forma è un elemento caratterizzante.
1: Ma probabilmente viene anche da qualche parola araba, perché il Leudo è arrivato qui dalla Catalogna, da Al-Andalus, dagli arabi. E quindi Al-Aud probabilmente, so se vuol dire liuto, se vuol dire legno. Ah. Ci deve essere qualcosa del genere.
0: Quali sono le caratteristiche di questa imbarcazione? Intanto quanto è lunga quella in cui siamo a bordo?
1: 15 metri più 5 di buon presso.
0: L'albero ha detto è alto?
1: È alto, dalla base dovrebbe essere 12 metri da là, e l'antenna invece 18 metri.
0: Perché veniva, cioè che caratteristica ha? Intanto vediamo che ha una forma molto tondeggiante.
1: Beh, la coperta è molto arcuata perché... per due motivi. Primo, per favorire lo stivaggio centrale della barca, rendere meno, diciamo, sbandante, e nello stesso tempo per far defluire l'acqua che dovesse entrare, perché con una cosa del genere, con degli imbrinali, cioè dei fori nella burata adeguati, tanta acqua esce e tanta ne entra. Alla fine, se non consideriamo la murata, la forma di un sommergibile nucleare.
0: È vero. Perché cosa veniva utilizzato?
1: Era una barca da trasporto. Nell'antichità addirittura c'è una richiesta del Senato di Genova che voleva dei leudi per atti a portare artiglieria.
0: Ah.
1: E allora le barche avevano un duplice uso. Erano commerciali ma all'occorrenza militari. E questa è una barca che trasportava, negli ultimi tempi trasportava vino, formaggio, sabbia, poi qualcuno lo usava per dei noli spot di volta in volta. Famoso era un tale Emanuele Ghio che aveva l'intercalare di dire conviniamo, ma subito soprannominato Ucumbinemu.
0: Ecco, questa imbarcazione è legata alla Liguria o la troviamo anche in altre regioni d'Italia?
1: No.
0: O in altri paesi del mondo, a parte quello da cui ha detto origine?
1: La vela latina la troviamo fino all'inizio dell'Ottocento dappertutto. Dappertutto. Il Leudo lo troviamo solo in Liguria. Mm. C'è una variante in Catalogna, l'auto, gli auto lo chiamano, che è un po' diverso, nel senso che non ha la copertura arcuata, porta un alberetto posticcio di mezzana, però la vela latina ce l'ha. Ecco, potrebbe essere la barca più prossima all'Eudo.
0: Vela latina.

0: latina perché vela latina?
1: Vela latina perché la corruzione di vela a latrina, vera triangolare. I latini proprio non c'entrano niente, loro andavano con le vele quadre. Questa è una vela araba, perché in Arabia avevano il problema di un monsone che per 6 mesi tirava da una parte e per 6 mesi dall'altra. La costa sud dell'Arabia, se non ci fosse stata una vela che a qualche modo poteva risalire il vento, non avrebbero potuto navigare. Ecco perché è arrivata dagli Arabi. Nel Mediterraneo il vento cambia, se non c'è oggi aspettiamo domani. Ai tempi dei Romani quelle militari avevano il motore ausiliario, cioè gli schiavi che remavano.
0: È vero.
1: Quindi non ha dato grossa importanza. E la vela quadra nell'antichità è stata soppiantata nel basso medioevo dalla vela latina, perché gli stessi bizantini si sono resi conto che bisognava adottarla se si voleva contrastare gli arabi.
0: Dove venivano costruiti questi leudi? In Liguria?
1: Venivano costruiti in Liguria, stranamente venivano costruiti a Lavagna, a Chiavari, perché a Chiavari c'erano i cantieri navali che paravano barche in legno, cioè navi a palo.
0: Nella zona oggi Preli, se non sbaglio, piazza dei
1: Pescatori. Quando le costruzioni si sono volte verso il metallico, hanno fatto lo stabilimento a riva e della tradizione marinara di Chiavari se ne sono dimenticati tutti. Se ne sono. E questi li facevano a Lavagna. Questo in particolare l'ha costruito a fianco alla chiesa, perché il maestro Dascia abitava nella casa sopra, e allora scendeva di casa e era subito all'officina.
0: E il mare era proprio lì.
1: Il mare allora era lì.
0: Era lì.
1: E mettevano il dritto, la chiglia, su dei supporti e poi costruivano la barca direttamente sulla spiaggia.
0: Traversare è sempre un piacere parlare con lei, perché è un'enciclopedia. Conosce tanto.
1: Cerco di sapere.
0: Sul nostro sfondo vediamo intanto, noi ci stiamo allontanando verso sud, giusto, per trovare il vento giusto. E laggiù vediamo le bellissime falesie, forse le posso definire, che accompagnano poi verso Moneglia, giusto?
1: Esatto. La prima la si vede Punta Manara, poi c'è Punta Baffe e poi ci sono tutte le altre fino laggiù che si va verso Svezia.
0: Allora, attraversare, adesso sta per arrivare il momento più emozionante di questo nostro viaggio, perché voi isserete questa vela che abbiamo detto pesa 100 kg.
1: Almeno un quintale lo è.
0: Almeno un quintale. Ci siamo spostati per iniziare a vedere come si fanno ad issare le vele. Traversaro, lei è sotto il braccio al timone, giusto?
1: Sì.
0: Ok. Cosa sta succedendo?
1: Adesso stiamo dando prua al vento per poter mollare la vela e tirare e issare sull'antenna con la vela.
0: Cosa vuol dire dare prua al vento? Mettersi con la prua?
1: Con la prua nella direzione del vento, in modo che il vento e la vela non faccia nessun sforzo, perché dobbiamo manovrarle, quindi se il vento ce la gonfia ci mette in difficoltà.
0: Per i nostri telespettatori oggi che vento c'è?
1: Direi di scirocco.
0: Quanti nodi?
1: Boh, adesso saranno 5 o 6.
2: Anche
0: 10, 12. Sì, 10-12.
1: Momento, 10-12 significa 20 km all'ora almeno.
0: Ah, ecco. Cosa sta facendo? Stanno srotolando piano piano, cioè tolgono le...
1: Slacciando la vela delegata all'antenna in modo che poterla utilizzare.
0: Quante persone sono necessarie per... issare le vele? Sta dicendo orza un po'. Cosa vuol dire orza un po'?
1: Vuol dire che deve andare nella direzione del vento.
0: E lei come fa a sapere qual è la direzione del vento?
1: Ci provo, guardo l'effetto che fa.
0: Ah, ok.
1: Cioè, muovendo il timone vedo se a un certo punto il vento tira a spostare le cose da una parte o dall'altra.
2: Orza sempre a sinistra.
0: Orza sempre a sinistra è l'indicazione. Dicevo, quante persone servono per issare le vele?
1: Più che ce n'è, meglio è.
0: Ora ne vediamo sicuramente 2, 4, 6, 8, 8, 9.
1: Ci vedrò, no?
2: Ancora, prova il vento, perché sennò la vela vi cade sopra. Sinistra sempre.
0: Ovviamente tutto si fa vedendo le condizioni in quel momento, cioè...
1: Certo.
0: Come si chiama lei, che non ricordo?
2: Bruno.
0: Bruno, ecco. Bruno, dicevo, a seconda di quello che succede, vedete che tende a già gonfiarsi la vela, anche nella parte più bassa.
1: Ma sto cercando.
0: Ha bisogno di aiuto, mi sposto?
1: No,
2: sto...

0: ma la mia convenzione, e cioè nonostante, ma PAC non reagisce.
1: Ecco, oltre un certo limite ovviamente il timone non va.
0: Vediamo un po'.
1: Cosa può succedere, perché se non è girato bene, che quando tira via il...
2: Dobbiamo girare
0: addosso la vela.
1: Ah.
2: Sì, in modo da far gonfiare la vela dal lato giusto, di buona.
1: Ok, quindi e siamo girati bene?
2: Dobbiamo girare ancora per gonfiare la vela sul lato sinistro della barca.
1: Ok, però la vela si gonfia già qua nel basso e poi piano piano quando si tira su si gonfia?
0: No, dobbiamo gonfiare, finché è bassa dobbiamo tenerla sgonfia.
1: Ah, ok, perché altrimenti diventa ingestibile se si gonfia già dal basso.
0: Che sono?
2: Un po'.
1: Vediamo se siamo nella posizione giusta. Vedete, ci sono anche delle signore che sono impegnate in questa operazione.
0: Non esiste la vela.
2: Qua, attenzione. Ok.
0: E uno di là ci sono i segnali se ci sono ostacoli.
1: Che meraviglia.
2: Va bene, ora possiamo cominciare ad alzare.
1: Si inizia ad alzare. Quanta superficie occupa la vela?
0: 120 metri quadri.
1: 120 metri quadri. Di che materiale è fatta?
0: È di Oceanus.
1: Oceanus?
0: Esatto, un materiale strano che abbiamo comprato nel Connecticut.
1: Sì.
0: Che è praticamente sembra vela di tela di olona tradizionale, ma non lo è.
1: Tela di olona?
0: Sì, come erano le vele tradizionali, erano di un canapa, di un tessuto apposta.
1: Adesso cosa fanno loro? Vediamo il momento topico.
0: Tirano su.
1: Ecco.
0: Utilizzando le nuove passate delle pulegge.
1: Quelle che abbiamo visto prima.
0: Esatto.
1: A me piace sentire anche le indicazioni in genovese, in dialetto, ecco, che vi date. Come va?
2: Bene, orza ancora un po' che non si vada la vela a mare.
1: Ecco, un altro rischio è che appunto se la vela fosse troppo molla, è incredibile la dimensione che non so se le nostre telecamere riescono a rendere, ma è una cosa immensa quella che sta venendo su. Guardate che fatica che stanno facendo per rissarla passando nelle pulegge con quei 9 giri di cui parlava Gian Renzo. E intanto da questo lato si controlla che tutto vada bene utilizzando queste cime.
0: Adesso la vela tende a sgonfiarsi, segno che sono sul filo del vento.
1: Che è giusto?
0: Sì, ecco, okay. Adesso è sgonfia.
1: Quindi loro fanno meno fatica, perché se dovessero...
2: Che molla la ligatura del timone.
0: Ora
1: ha detto che molla la ligatura del timone?
0: Sì, okay. Perché il timone è legato, perché...
2: Troppo, poggia un po'.
1: Ok, poggia un po', cioè sta dicendo di cambiare di nuovo.
2: Va bene, è dall'altro lato.
1: Ognuno deve avere ovviamente una posizione precisa.
2: Viene qua, dammi una mano, vai un po' di là.
1: Dall'altro lato ognuno deve collaborare dello spirito anche della vela, no? In generale è un lavoro di team dove nessuno può sbagliare e dove tutti lavorano in sinergia.
0: Sono di nuovo sul filo del vento.
1: Perché appunto la vediamo che non è gonfia, ma è bella morbida e quindi è più leggera da tirare su.
3: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
4: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
5: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
1: Impresa diretta in balia del vento a bordo del Leudo, l'unico navigante in Europa, in Liguria, nel mondo, dove?
0: Nel mondo,
1: nel
0: perché
1: mondo.
0: I Leudi erano solo liguri.
1: Gian Renzo Traversaro, animatore dell'associazione Uleudo di Sestri Levante.
0: No, associazione amici del Leudo. Uleudo è un'associazione culturale.
1: Stavo vedendo perché ero presa
0: singolo.
1: Ero presa

0: Guarda quello che sta succedendo, state issando le vele, abbiamo detto 100, una tonnellata di peso, un albero alto, quanti metri alto l'albero?
1: Forse 12.
0: E la superficie della vela, tanto per ricapitolare,
1: 120 metri.
0: 120 metri quadri, tante persone sono impegnate, in che fase siamo Gianrenzo?
1: Dell'issa dell'antenna e quindi della vela.
0: Ecco, oggi c'è un vento comunque sui 12 nodi e quindi non è neanche facilissima l'operazione, vero? E non è facilissimo con questo vento.
2: Certo.
0: Anche perché questa imbarcazione ha diversi anni, abbiamo detto 1900, questa imbarcazione qua.
1: 25.
0: 1925. Sta andando tutto bene?
1: Sì.
0: Non senza fatica, vedete che Gianrenzo ha dovuto orzare, che tecnicamente vuol dire mettersi nella posizione per avere il vento di prua e fare sì che la vela non si gonfi troppo prima di arrivare in cima, se no diventa un lavoro faticosissimo e considerando anche l'età di questa imbarcazione potrebbe essere rischioso. Stiamo navigando da Sestri Levante lungo la costa che porta verso Moneglia. In che fase siamo? Siamo quasi in cima?
1: Sì, direi quasi, ancora due o tre passate.
0: Ecco, i signori là e le due signore stanno cercando di agevolare, diciamo, lo scorrimento delle cime?
1: No, l'antenna viene tenuta all'albero da quella legatura lassù. Quella manovra si chiama trozza. Loro la tengono tesa in modo che non si stacchi dall'albero.
0: Che indicazione ha dato?
3: Di dare volta al sciunco, che è il paranco che tira sull'antenna. Siamo all'altezza giusta, quindi diamo volta, molliamo la sartia sotto vento.
0: Certo che
3: recuperiamo un po' di scotta. Chi viene a aiutare qua? Aspetta, recupera un po' di scotta, vieni. Michele.
0: Allora, recuperare la scotta, Gianrenzo, cosa vuol dire?
1: Vuol dire tendere, tirarla indietro in modo che la vela si gonfi. Perché adesso è troppo, sta urtando nella sartia.
0: Quindi deve essere, sta recuperando la scotta, vediamo in questa fase qua.
3: Viene a dare una mano.
0: Il ragazzo e il suo collega, diciamo, stanno tirando da questo lato per recuperare la scotta. C'è tutto un gergo legato.
3: Volta così, volta così. Ok. Ora appoggio un pochino, la sartia è molata? È molata la sartia sotto vento?
0: Sì.
3: Poggia lua.
0: Ci siamo quasi ancora.
3: La trozza?
4: La trozza l'ho piegata abbastanza.
3: Va bene. Poggiamo e prendiamo un po' il vento, vediamo.
0: Cosa succede?
3: La vela dovrebbe essere regolata abbastanza bene, vediamo un attimo.
0: Come reagisce al vento?
3: C'è un po' tanto vento per questa barca d'epoca, diciamo che da nuova non aveva nessun problema. Da vecchia bisogna trattarlo un pochino bene, però.
0: Ma con il vento massimo, a che velocità potrebbe arrivare un'imbarcazione che non so che stazza abbia?
1: Una volta venendo da Bernazza, che il vento ha rinforzato, e abbiamo fatto una media di 7 nodi con punte allo strumento registrate di 8 se non 9.
0: Quindi quanto è allora di chilometri all'ora? Come
1: moltiplicare
0: dire,
1: per 1,85.
0: Quasi per 2, esatto. 2 per 9, 18, 20 chilometri all'ora. Tutto bene?
3: Ora la vela latina va benissimo. Bisognerebbe mettere il fiocco perché sennò la barca è orziera, abbiamo troppo vela poppa e la barca diventa orziera.
0: Orziera
1: in direzione del vento.
0: Non va bene.
3: Tende ad andare con la prua al vento, bisogna contrastarla col timone, il timone è un freno, bisogna... Vediamo se riusciamo a mettere il fiocco adesso per compensare tutto.
0: Allora, cos'è il fiocco?
1: Il fiocco è la vela di prua.
0: Adesso la vediamo che lo stanno preparando, quindi il fiocco è un po' come non un freno ma un volante aggiunto, un timone aggiunto per regolare.
1: Una vela aggiunta, prende più vento e fa un'azione contraria a quella della vela principale. La vela principale tende a spostare la barca nella prua del vento, invece il fiocco tende a allontanarlo dalla prua del vento.
0: È e un compensatore.
1: Esatto. Oltre che aggiungere velocità, perché anche il fiocco ha la sua portata.
0: Ecco, vedo un

0: ragazzo giovane, ci sono anche i giovani che fanno parte della vostra associazione.
1: Sì, quel ragazzo là è l'unica nostra speranza in questo momento.
0: 15 anni.
1: Speriamo di che almeno con la vostra trasmissione la vedono i ragazzi e si innamorino della vela storica.
0: Veramente, ma ci sono delle parate a volte?
1: Le vele d'epoca di Imperia.
0: Andate?
1: Dovremmo, se ce la facciamo.
0: Che bello, sarebbe una bella avventura, eh?
1: Sicuramente, però è un discorso che impegna una settimana e bisogna avere un equipaggio, almeno due equipaggi, uno di riserva per la settimana.
0: Arrivato un attimo a parlare con le signore, perché anche le donne
1: non ci sono signore qui fanno tutti parte dell'equipaggio.
0: Esatto, però sono diciamo di sesso femminile, quindi vediamo un po' anche loro come hanno imparato e come si sono appassionate a questo. Buongiorno, dicevo, anche le signore si sono appassionate a queste avventure, avete imparato nel tempo, perché avete questa passione?
2: Ma perché è una bellissima esperienza, io non sono capacissima di fare tutte queste cose, però è molto bello, è proprio bello, come probabilmente gli altri sono più bravi di me.
0: No vabbè, però ognuno ha il suo ruolo, insomma sapete dove mettere le mani.
3: Assolutamente sì, assolutamente è importantissimo sapere dove posizionarsi, dove mettere le mani, ascoltare gli esperti, assolutamente, perché io sono niente, nessuno, però è una cosa fantastica, è un'esperienza fantastica che io vivrei ogni giorno per tutto il giorno. Ci si riempie di vento, ci si riempie di mare.
0: Poi è bello perché con la vela, quando il motore veramente tace, si sentono i rumori di queste vele. Intanto si sta issando il fiocco, forse si dice così, e qua anche capire il gergo è difficile. Per me è sempre arabo, nonostante qualche esperienza l'abbia avuta.
4: Ma io sono appassionata di sport nautici, è uno dei miei primi approcci, però sull'Eudo salgo da un po' di anni e sono una socia sostenitrice, appena posso porto qualcuno sull'Eudo.
0: Che bello!
3: Io ho portato una scolaresca,
0: Bellissimo.
3: Io ho portato le scolaresche delle scuole elementari di Casarza, bambini che sono stati, durante l'anno abbiamo studiato il Eudo fino ad una gita, chiamiamola così, si sono riempiti veramente di questa imbarcazione storica favolosa.
0: Sarebbe veramente da mettere obbligatorio nelle scuole, perché è una tipicità ligure ed è bello che anche i giovani imparino. Allora, è andato tutto bene? Intanto io conosco questo ragazzo che si chiama
5: Valerio.
0: Valerio, tu hai 15 anni, ovviamente i genitori ci hanno autorizzato a parlare, a riprenderti. Hanno detto che sei la promessa, la giovane promessa, perché non è scontata. Perché? Come hai iniziato? Col papà?
5: Tre anni fa i miei genitori mi fecero una proposta, mi proposero questa associazione, che pensavano fosse una bella cosa per andare a bordo, imparare un po' a conoscere il mondo della vela, e da lì mi sono appassionato proprio, e da lì a tre anni mi...
0: Adesso quando... sai dove mettere le mani, vedo.
5: Sì, più o meno, dai.
0: Ti piacerebbe continuare?
5: Sì, assolutamente. Già faccio il nautico a Camogli.
0: Ah, allora quindi... giochi in casa, praticamente
5: sì,
0: sei quasi del
5: mestiere.
0: Ecco, ma riesci a trascinare qualche tuo amico, qualcuno?
5: Ogni tanto ci provo a chiedere, magari dall'anno prossimo, che conoscerò molti più amici appassionati alla vela, e spero proprio di introdurli.
0: A questo,
5: esatto.
0: Meraviglia, avevamo il motore leggermente acceso per, diciamo così, rendere un po' più facile tutta l'operazione. Adesso invece c'è questo bel silenzio totale che ci accompagna con solo il rumore delle onde e della vela. Cussula, di tu?
6: Di poggiare ancora un po'.
0: Cosa vuol dire?
6: Poggiare, andare nella direzione opposta da dove proviene il vento.
1: Allontanarsi dalla direzione del vento.
0: Che meraviglia! Qua stiamo veramente andando a vela latina, sull'Eudo del 1925, sullo sfondo le bellissime falesie tra Sestri Levante e Moneglia, con le immagini di Francesco Righi, in una giornata veramente che ci ha omaggiato con anche queste condizioni climatiche. Ma un tempo si navigava ore o giorni?
1: Navigava finché
0: era necessario, finché non si arrivava a destino.
1: Non solo, ma hanno fatto anche

0: l'immigrazione del Sud America sui Leuti.
1: Veramente.
0: I miei bisnonni, mi raccontava mia nonna, che ci hanno messo 9 mesi, si sono persi nel Mar dei Sargassi, per poco muoiono di fame.
1: No. Veramente?
0: Sì. Poi il Leudo Mariano era partito da Cogoleto, è arrivato a Buenos Aires.
1: Mamma.
0: E un po' da quarto verso la seconda metà dell'Ottocento c'era andato, perché dovevano emigrare quelli che avevano Leudo,

0: di cui parlavamo, quindi le merci, il formaggio, il sale o comunque la sabbia, dove andavano anche da qua?
1: Allora, per il formaggio in Sardegna, per il vino nelle isole, dicevano genericamente, quindi anche Sicilia, anche Sardegna. E io ho visto una mappa di un vecchio Leudo, c'era l'impero turco, quindi andavano anche sulle coste della Grecia. E poi in tempi andati cosa facessero lo sappiamo, noi sappiamo nell'Ottocento, sì, da quando ci sono delle registrazioni. E poi
0: tornavano carichi di, a seconda del paese, tornavano
1: vuoti a prendere vino nelle isole.
0: Ah, okay.
1: E andavano vuoti a prendere formaggio in Sardegna.
0: E invece da qua non portavano nulla nel viaggio d'andata?
1: Può darsi che portassero della roba, che ne so io, quando andavano a prendere vino all'isola d'Elba, mi racconta suo zio che ha fatto quei viaggi lì, portavano giù un fascio di stoccafissi per dargli ai coltivatori,
0: okay,
1: come gadget.
0: Bene.
1: Adesso gli darebbero della ragosta e costano di meno.
0: Cosa state facendo per chiudere qua?
2: Questo è lo Steen, è una manovra di perfezionamento, diciamo, per mettere a segno la vela in maniera che lavori meglio, e va cazzato lo Steen sopravvento e molato quello sottovento. In questo caso il sopravvento è sulla nostra dritta e sta cazzando lo Steen sopravvento.
0: Cazzare quindi vuol dire?
2: Vuol dire tirare, tendere. Okay. E non molare, tendere in forza.
0: Bene, io vi ringrazio, siamo giunti alla, diciamo, al coronamento di questa bellissima trasmissione. Grazie a Francesco Righi, che certo non ha avuto lavoro facile sia per le onde che per il vento. Grazie a tutti voi, e diciamo che l'associazione Amici del Leudo non ha scopo di lucro, non si affitta l'imbarcazione per viaggi, ma gli associati.
1: È riservata ai soci, e per essere socio è sufficiente una tessera di 30 euro, dare il numero WhatsApp o la posta elettronica e si viene avvisati tutte le volte che si
0: meraviglia.
1: Esce a disposizione dei soci.
0: Meraviglia!
1: È un'associazione esclusivamente privata che riesce a sostenersi con conferimenti privati di valori e di opere dei soci che possono contribuire.
0: Quanti siete soci?
1: Sulla carta 700.
0: Wow! Beh, l'esperienza
1: vera. Per ora sono... Non lo so, non c'ho il...
0: Non importa.
1: Saranno 100-150.
0: Era per raccontare che veramente lo scopo è divulgare e tenere viva questa tradizione. Grazie Francesco Righi per le immagini, e presa diretta torna alla prossima puntata.

0: Buonasera e benvenuti a Liguria Calcio, una puntata molto molto particolare con tantissimi argomenti. Allora vi presento subito i miei ospiti. Volo alla mia destra, dove c'è Giovanni Filippone. Ciao Giovanni, ciao, buonasera.
1: Buonasera a tutti a casa.
0: Vicino a lui Andrea Rivellini.
2: Buonasera a tutti, buonasera.
0: Mi giro dall'altra parte e trovo Stefano Puppo.
3: Ciao Graziano, buonasera a tutti.
0: Vicino a Stefano Puppo, Franco Aprile, è rientrato ora dal Portogallo.
4: Ciao Graziano, grazie. Buona serata a tutti.
0: Buona serata a tutti, certo, speriamo le nostre squadre, perché comincia il campionato e cominciano i tre punti importanti. Ma prima di iniziare la nostra discussione, e lo faremo con due o tre collegamenti, voglio darvi degli aggiornamenti, perché Dario Vassallo è rimasto in redazione News Cronaca, e allora do subito la linea a Dario Vassallo per l'aggiornamento meteo.
5: Sì, Graziano, buonasera, buonasera ai tuoi ospiti, buonasera ovviamente agli telespettatori di Liguria Calcio. Ti rubo soltanto pochissimo tempo per dare appunto un aggiornamento su quella che è una situazione che abbiamo seguito in diretta dalle 8 di questa mattina, questa allerta gialla che ha colpito soprattutto nel Tiguglio, con 120 mm di pioggia che sono scatenati su Chiavari in poche ore. Poi c'è stata anche una tempesta di fulmini, 40.000 fulmini che hanno colpito qui tutta la Liguria, una allerta gialla che durerà fino alle 3 di notte, quando scatterà invece l'allerta arancione che l'ARPA ha emesso fino alle 15 di domani

0: pomeriggio, quindi siamo, diciamo così, in una fase di tregua, come si può vedere qui in questo grafico che è alle mie spalle, che segnala i punti di rilevamento della pioggia. I colori sono qua sotto, dal bianco che è il meno rilevante, poi fino al viola e al violaceo e via dicendo. Vedete che la nostra regione in questo momento è quasi tutta bianca, il che vuol dire che cade la pioggia intorno agli 0,2 mm, quindi veramente molto molto poco. Come dicevo, è una fase di stanca, diciamo così, di una perturbazione che dovrebbe riprendere nel corso della notte. Chiudo questo primo collegamento con una notizia di servizio, perché intorno alle 18 era stata chiusa l'Aurelia tra Zoagli e Chiavari, perché c'era un masso pericolante che poteva cadere sulla carreggiata. Sono intervenuti i vigili del fuoco e una mezz'oretta fa, forse anche qualcosa di più, è stata riaperta a senso unico alternato. Per il momento è tutto, poi magari in un prossimo collegamento vedremo come sta andando.
1: Grazie Dario, aspettiamo i tuoi aggiornamenti per questa situazione così difficile in Liguria, da Ventimiglia a Sazzana e nell'entroterra. Ma questo è il calcio, è una cosa, una materia un pochettino più leggera. Speriamo anche di divertire i nostri telespettatori, perché insomma oggi è stata veramente molto molto difficile. E allora ci sono i tre punti in palio adesso. Sabato, domenica, mamma mia, comincia il campionato, si ricomincia adesso.
2: Io sono in fibrillazione, ho le palpitazioni al cuore.
1: C'hai le palpitazioni
2: al cuore? Sì, perché prendo anche delle pastigliette
1: per la pubblicità. Io non so di che colore sono, ma vanno. È come la scala
2: rosso blu. Sono rosso blu.
3: Ma è mica timore che De Rossi vada via?
2: Tu pensa ai Corradi tuoi che siete andati a Parma e avete fatto un partitone, allora tutti quanti poi era, alla prima occasione vera importante,
3: due a casa, però è una partita che tanto la Sampdoria doveva giocare, l'ha giocata male, siamo tutti d'accordo, e capita, però il bello arriverà adesso vedremo
1: cosa hai detto.
3: Se possiamo usare il termine cugini, io non è che griderei tanto vittoria per quello che sta facendo Geva.
2: C'è Van der Putte che ve lo sognate ancora di notte, cioè vi gira la palla sulle orecchie.
4: Adesso contano i tre punti perché sono finiti gli allenamenti programmati, quelli che non mi ricordo com'era finita quella lì.
1: Non lo so, dimmi tu.
4: 10-1
2: Noi non raccogliamo provocazioni. Noi nelle partite ufficiali, ufficiali ne facciamo 4. Altri se ne prendono 2 e vanno a casa.
3: Ah, ma 4 come i tempi? Quindi 10 gol.
2: Noi 4 facciamo 4 gol.
1: Facciamo un passo indietro. Sì. Allora comincia.
3: Noi l'abbiamo già fatto.
1: No, da Franco, perché è chiaro che c'è stata questa grandissima reazione da parte del Genoa, no? Perché il Genoa va sotto in Coppa Italia, poi Marcandalli va lassù in alto nel cielo, va col piede di testa, e poi c'è questo numero di Baldanzi. In 2 minuti cambia tutta la partita, Franco.
5: Ma guarda, tu sai come l'ho sempre pensata ad agosto, già l'anno scorso discutevamo perché vincevamo quasi tutte le partite, però mi sembrava che non fosse l'abbrivio giusto. Quest'anno è presto per dirlo, presto perché il mercato è aperto, quindi mancano 10 giorni, ma io penso che in questi 10 giorni sicuramente accadrà qualcosa di ineluttabile. Cosa che mi preoccupa, l'anno scorso avevamo 5 punte, quest'anno ne abbiamo 3. E l'anno scorso i 3 che sono andati via per motivi vari, Malinowski, Ekator e Kuban, ci hanno garantito 13 gol, che è più del 30% dei 41 gol che il Genoa ha fatto l'anno scorso. Quindi io penso che la cosa importante, ma penso che ne sia consapevole dal mister alla presidenza, all'amministratore delegato, chiunque,
1: anche lui,
5: ovviamente Andrea,
1: ovviamente anche lui, sì.
5: Ovviamente Andrea, io penso che 2 punte sono necessarie per integrare il collettivo. Poi bisognerà vedere gli innesti che sono stati comprati. Certo. Mi sembra anche con buon

0: buon giudizio, dobbiamo vederli all'opera perché, come ho sempre detto, prima di dare dei giudizi e di ragionare, è giusto dare la
1: È
0: possibilità
1: vero, ma
0: di
1: siccome noi facciamo
0: essere.
1: calcio, facciamo gli
0: No, no, no,
1: opinionisti, è chiaro che se vince una
0: è
1: partita,
0: vero.
1: esalta
0: Ma
1: una
0: se poi
1: squadra,
0: tu mi
1: se
0: dici
1: ne perdi un'altra.
0: domenica com'è, io la butterei nella bagarre perché è la prima di campionato. Affronti il Napoli, non hai niente a perdere, la butto in bagarre. Faccio una partita la più coriacea possibile. Magari qualcosa mi gira per il verso giusto, e quindi, però, è chiaro che la qualità tecnica tra Genoa e Napoli in questo momento
1: Ne
0: è una
1: parleremo
0: cosa,
1: sicuramente, però ci può.
0: a mio modo di vedere, purtroppo
1: Troppo
0: diversa.
1: diverso. Invece vado da Giovanni e da Stefano. È quella delusione della Coppa Italia? Sei rimasto un po' deluso? Perché ti ho visto
2: Che
1: già
2: amaro
1: quando
2: in
1: è
2: bocca.
1: attaccato già subito Andrea Rivellini, così. Non ti è rimasta tanto bene quella partita
2: Un
1: lì.
2: amaro in bocca esagerato perché si pensava di andare al Druso e fare un altro tipo di partita. Io credevo che comunque i 10 minuti, i 15 minuti iniziali durassero molto di più. Invece è stato proprio un fuoco di paglia che si è spento subito con un'azione da destra e un portiere che si è visto che stava fermo da tanto. Andrea fa sì con la testa, si vede che gli piace molto la Cremonese, ma tranquillo, magari in Serie B ci arrivi anche tu, eh. Può essere il cambio della guardia.
3: Ma scusa,
0: prima stasera
3: ma questo è un attacco ad alzo zero, ma ti rendi conto?
0: Invece di
3: Cioè, sono 4 anni di seguito che fanno la Serie B e sono volati giù in Serie B da ultimi in
2: ti posso
3: classifica
2: dire
3: e guardano in casa nostra.
2: sì,
3: Ma ti rendi conto?
2: perché a noi
3: Ma
2: non
3: ti
2: ci
3: rendi
2: piace Only
3: conto?
2: One Ear, non ci
3: Ma io non.
2: piaceva Only One Ear, abbiamo preferito
3: Vabbè, ho
2: farne
3: capito, ma
2: 4-5.
3: sono
4: Graziano,
3: 4 anni,
4: questa
3: eh?
4: società ha battuto un altro record, non so se lo sapete. Squalificata la Sandro dalla Coppa Italia dopo il primo turno, non era mai successo.
1: Non era
4: Anche
1: mai
4: qui ha
1: successo.
4: battuto un altro record. Io analizzando un po' la partita di Cremona, come diceva Stefano, sì, i primi 10 minuti c'è stata intensità, rabbia agonistica, però non c'è stato nulla di costruttivo sotto l'aspetto del gioco. Noi magari valutiamo anche la prestazione col risultato, però ci sono stati degli errori madornali, specie sul secondo gol, quando ha perso palla, sì, una palla sanguinosa che ha perso Esposito, che non doveva perdere, però la difesa, la linea difensiva e il centrocampo erano piazzati in un modo che nemmeno i
2: E se
4: dilettanti.
2: tu guardi il gol, quando va a fare gol, a parte il secondo gol, oramai la partita era finita, quando va a far gol, il difensore centrale si allarga posto che andare a stringere e non va a chiudere, a provare di
4: Poi
2: chiudere.
4: lui ha detto, l'allenatore ha detto, Corradi, ho visto delle cose positive, mi è piaciuta la prestazione. Allora ho detto, può darsi che guardava, c'era un campo
1: Ma
4: vicino, c'era una
1: no, è perché è
4: tavolina.
1: normale che in queste
4: Madonna.
1: situazioni qua si dica così,
4: Sì,
1: ragazzi.
4: beh.
1: Cioè, adesso non facciamo le verginelle che non sappiamo
4: No, no, no, però un
1: come
4: conto è
1: ci si
4: dire una
1: approccia a una
4: prestazione.
3: Comunque, ragazzi, scusate, fatemi dire una cosa obiettiva. Fatemi dire una cosa
1: Gli
3: obiettiva.
1: facciamo dire
3: Cioè,
1: tutto quello che
3: siete
1: vuoi,
3: andati a Cremona, che è uno dei campi più,
2: non
3: secondo me,
2: eravamo a Cremona,
1: a
3: importanti, accreditati.
1: Bolzano, Bolzano.
3: E vabbè, avete giocato contro la Cremonese, adesso siete tutti quanti precisini. Allora, avete giocato contro la Cremonese, voglio dire, avete giocato contro la Cremonese, che è una delle maggiori accreditate per salire e tornare subito in Serie A. E che cosa volevate fare? Volevate vincere? Dai, su.
2: No, volevi andare ai rigori.
1: Adesso è un'altra categoria. Adesso è
4: per la categoria.
1: Maiuscola,
4: anche
1: prima
4: perché
1: tanto criticato.
4: abbiamo visto che ha cambiato l'ultima mezz'ora un pochino
3: Maestro.
4: modulo il maestro e ci ha sempre imbrigliato. La Sampdoria non è
3: Maestro.
4: mai riuscita a cambiare nulla. Poi, per carità, a me i ragazzi giovani piacciono fargli esordire, che giochino, mi fa piacere, però quando è forte per me è ancora immaturo, ma sotto l'aspetto anche fisico, cioè proprio come dicono,
3: Non è forte,
4: non è forte
3: è
4: nella
3: forte
4: maglia e
3: fisicamente.
4: basta.
3: Ok.
4: Non può giocare a questi livelli per adesso.
1: Volentieri.
4: Ulenfigio.
1: Ecco,
0: Oh, quindi se sono giovani li fanno giocare.
1: No,
0: sono
1: perché
0: giovani.
1: Sono
0: non
4: ho detto questo, se ci sono i requisiti,
0: non vanno bene.
4: Se ci sono i requisiti,
0: è la prima
4: vabbè.
0: partita di Coppa Italia. Anche voi date giudizi tra
4: No,
0: un
4: no,
0: mese, perché è
4: vabbè.
0: giusto anche dare
4: Ma
0: al
4: noi siamo
0: tecnico.
4: anche un po' stanchi,
0: Ma sai che non me ne ero accorto. È
4: Quindi
0: la
4: siamo
0: prima
4: anche un po'
0: volta che vedo
4: stanchi
0: questa
4: di
0: stanchezza.
4: mangiare
0: Ma
4: una cosa brutta, quindi vorremmo mangiare anche un po' di dolce ogni tanto.
0: Mi dispiace.
1: E invece i 4 gol del Genoa?
0: I 4 gol del Genoa sono
1: Frutto di che cosa?
0: della
1: Di non
4: dei
1: accontentarsi?
4: passaggi dell'Ascoli.
0: Quasi, eh? Ma stasera hanno visto Govi prima di venire qua?

0: se siete onesti, due gol gli ha regalato la palla, quello sì.
1: Tutto quello che vuoi. Secondo me, anche le dichiarazioni di De Rossi, il Genoa metterà molta gamba, giocherà molto sull'intensità. E secondo me, come è vero che due gol, come dici tu, sono stati fatti perché sono due regali.
2: Però devi esserci, se non ci sei,
1: non ci sei. Due regali alla difesa.
0: Posso dire una cosa?
3: Allora, quando regali la difesa.
1: Due regali la difesa.
0: Due regali, sì, è vero.
3: Allora, se sono regali, invece, scusate, una squadra che pressa alta, diciamo che sono regali.
1: Hai fatto altre 3-4 azioni, come diciamo tre gol.
4: Diciamo una cosa, Franco, che tu eri in Portogallo e io l'ho vista dal campo in diretta. Siamo andati sotto. Poi effettivamente ci sono stati due lampi frutto di prodezze individuali, perché Marcandalli è andato su che sembrava l'arcangelo Michele.
3: Sai che cosa vi dico? Che voi dite prodezze individuali,
4: altissimo.
3: Invece per me lì c'è la mano dell'allenatore.
4: No, non è vero, non è vero, perché quelle sono prodezze individuali. Ma scusami, scusami un attimo, ma Marcandalli che salta e salta più di Ronaldo, che è, cos'è? È una prodezza individuale? È una prodezza individuale?
3: Tu che sei andato in ritiro, quante volte De Rossi si è messo a battere il calcio d'angolo?
4: Sì,
3: per
4: fare? Però fammi dire questo.
3: Poi bisogna andare
4: in potenza individuale di uno che salta come,
3: certo,
4: come in più. No, perché hai parlato fino adesso. Lasciami dire una cosa.
0: È stato un blocco lì. È uno schema.
4: E vabbè, però lui è saltato altissimo.
0: Vabbè, ma
4: è saltato altissimo.
0: Ma la palla sapeva che
4: secondo, arrivava. La magia di Mago Baldanzi. Ha danzato sulla palla e lì è stata una prodezza individuale, voglio dire. Poi i due gol, il gol di Colombo e il gol di Havel saranno anche frutto di qualche errore, però ci devi essere, lo devi fare. E Havel vede la porta perché ha avuto una seconda occasione,
3: che gol che avrebbe
4: che
3: fatto,
4: che avrebbe fatto un gol che veniva giù la Nord. Diciamolo le cose come stanno.
3: Sei tranquillizzato, dici, Franco? Ha preso la pastiglia?
1: Secondo me le ha prese stamattina. Stamattina
3: hai finito l'effetto? Allora, mi fermo un attimo.
0: Dammi il braccio.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nikos, che ho detto di Trevi Meteo, la tendenza per la giornata di venerdì con un nuovo impulso instabile nella prima parte del giorno, tra mattinata e primo pomeriggio ancora fenomeni temporaleschi sulla regione, localmente di forte intensità, precipitazioni concentrate soprattutto sul Levante, attenzione qui ancora la possibilità di qualche locale nubifragio, venti in prevalenza da sud-sud-ovest, sullo spezzino da sud-est, mare ovviamente mosso, localmente molto mosso a largo il Mar Ligure. Andiamo a vedere la previsione per l'Imperiese, variabilità e qualche precipitazione in mattinata, poi tendenza al pomeriggio a un graduale miglioramento con lo spostamento verso est del fronte. Stessa sorte per il Savonese, situazione instabile nella prima parte del giorno con qualche rovescio temporalesco. Poi situazione che tenderà a migliorare nella seconda parte del giorno. I venti tesi da sud-sud-ovest di Libeccio con mare qui che risulterà mosso. Per quanto riguarda Genova, ancora delle piogge localmente battenti in mattinata, poi un graduale miglioramento. Le temperature rispetto ai giorni precedenti in lieve calo, massime non oltre i 26-27 gradi sulla costa. Tiguglio, ancora situazione incerta con la possibilità di forti temporali, attenzione quindi ancora fenomeni localmente severi con venti moderati o a tratti tesi, mare ancora mosso o molto mosso a largo. Concludiamo con lo spezzino, ancora avviso per condizioni meteo avverse nella prima parte del giorno, temporali anche intensi, poi miglioramento nella seconda parte del giorno, via via. Tendenza per questo fine di settimana, sabato un miglioramento sulla Liguria, ancora vento un po' vivace, moderato con il mare che risulterà mosso per quanto riguarda le condizioni meteo, notiamo sole o al più qualche annuvolamento di passaggio, però insomma è un fine di settimana che vede più sole sulla Liguria, ce lo conferma anche questa cartina di domenica 23, a parte qualche disturbo sui monti, al mare ci sarà il sole. Domenica

Tra l'altro il vento in attenuazione, mari che tornano ad essere calmi o quasi sotto costa e anche le temperature in ripresa fino a 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Allora, addentriamoci invece nel futuro del campionato, il futuro di tra poche ore, 48-72, insomma siamo lì. Allora, vi faccio vedere subito il nostro impact, come abbiamo titolato, perché da una parte, per quello che riguarda il Genoa, che giocherà prima della Sampdoria e prima dell'Entella. Quindi c'è questo il discorso, no? Il problema qual è? Il problema è De Rossi e il problema è Allegri, che sia una sfida ad alta tensione? Sicuramente sì, perché guardate, ho messo queste foto perché nessuno dei due vuol perdere questa partita. Cosa mi dici Franco? Cosa mi dici Andrea? Prego.
1: Prego, prima io, va bene, prima. Grazie. È una sfida di quelle che, se guardi i valori in campo, sulla carta è improba, perché stiamo parlando della seconda in classifica dello scorso campionato contro la sedicesima in classifica. Quindi sulla carta è una partita dove non c'è partita. Ma per fortuna è solo sulla carta, perché giochiamo in casa, giochiamo davanti al nostro pubblico, giochiamo al Ferraris e tutti noi sappiamo quanto è importante il calore del pubblico per la squadra del Genoa e di Daniele De Rossi. Primo fattore da tenere in considerazione. Secondo fattore da tenere in considerazione è che il Napoli ha cambiato più giocatori di quelli che ha cambiato il Genoa, e questo potrebbe facilitare un pochettino i compiti del Genoa. Certo è che il Genoa deve fare una partita perfetta e il Napoli deve giocare sotto il suo standard migliore. Così, in queste condizioni, ci può scappare un risultato importante. E perché non augurarcelo? Perché non augurare al presidente Sciucu che sarà presente di poter vedere e gioire e godere insieme a noi di una vittoria?
0: Giustissimo, giustissimo quello che dice Andrea.
2: Sarebbe molto bello, come dire, che il Genoa ha la maglia rosso-blu, è bellissimo, cioè è scontato.
1: Dici che sto dicendo delle banalità?
2: No.
1: Lo vuoi mica dire?
2: No,
1: no, perché se me lo vuoi dire dimmelo subito, dimmelo subito.
2: È il tuo auspicio,
1: uno auspicio. Avevo capito male.
2: Che ci tornino i capelli, è un bello auspicio, hai capito?
1: No, io ormai su quello...
2: Comunque,
1: io sono auspicio.
0: Ti faccio sentire un attimo De Rossi, nell'intervista per partita, cosa ha detto proprio riguardo di questa cosa? Sono 20 secondi, ma poi me li traduci tu.
1: Un intramuscolo.
3: Sì. Siamo in forma, siamo carichi, siamo molto motivati. Le grandi a volte è meglio beccarle subito, c'è chi pensa così perché magari sono ancora in fase di costruzione, ricostruzione. Dopo i mondiali ci sono tanti giocatori nelle grandi di solito che vengono fuori da questa competizione. È vero anche che c'è chi pensa che è meglio incontrarle dopo un paio di mesi, che hanno fatto 6-7 partite di Champions con annessi viaggi in più, quindi...
0: Qual è il tuo pensiero?
2: Ma il mio pensiero è molto semplice, è quello che ho detto prima, cioè è una partita sicuramente proibitiva. Intanto entriamo in campo con praticamente lo stesso 11 dell'anno scorso, che da una parte può essere anche una cosa di... all'inizio di amalgama migliore, perché comunque si conoscono, sanno perfettamente quello che è lo schema che metterà in campo il mister. Il Napoli ha preso, è vero, ha fatto dei cambi, però a quei due che sono tanta roba, perché McTominay e Højlund è tantissima roba. Ora, io penso una cosa, che la prima di campionato, mi ricordo, forse anche il Napoli dell'anno scorso ne prese tre a Verona. Generalmente la prima giornata riserva sempre delle sorprese, quali non lo sappiamo. Se capitasse a Genova, però colgo veramente l'auspicio adesso, senza scherzare di Andrea, De Rossi farà una gara di concentrazione, secondo me, selvaggia, proprio di una concentrazione spasmodica, perché è il modo migliore per imbastire quello che possono essere delle ripartenze. E poi nel momento in cui vediamo

0: anche il fiato, vediamo la tenuta agonistica delle squadre. Come ha detto lui, partiamo da 0-0, spesso qualche volta può anche girare bene, certo che poi dobbiamo fare anche i conti con una fase offensiva, di questo poi ne parleremo, che non è quella che ci possiamo aspettare e quella che avevamo paventato alla fine dell'anno scorso, perché l'asticella per alzarsi così non basta.
1: Assolutamente sì, sono d'accordissimo con questo discorso qua, sei franco, anche perché è difficile alzare l'asticella, perché gli attaccanti, ragazzi, costano e come se costano.
2: Certo, il tema dell'attaccante è un tema caldo che è sotto la lente di ingrandimento, sotto l'attenzione della società, certamente sì, certamente stanno facendo delle considerazioni importanti e a mio avviso ci sarà questo inserimento. Non è detto che questo inserimento avvenga, anzi realisticamente non avverrà prima della partita con il Napoli, ma
1: bisogna cercarlo, ragazzi.
2: Ma no, allora,
1: no, 9 non ti piace il numero.
2: Allora, cercasi 9 disperatamente dà un segnale di disperazione nella ricerca. Invece,
1: tu sei un figlio di cittadino,
2: invece,
1: disperatamente si cerca perché ci serve.
2: Invece, io penso che il insistentemente si ricerca un ruolo che di centravanti. In combinato con quello che vuole,
1: certo,
2: e che indica l'allenatore, perché io pensavo che volesse un centravantone di quelli forti fisicamente,
1: no.
2: Vuole uno che attacchi la profondità, un masnadiero, un bucaniere d'area di rigore, uno che si picchi e che faccia gorro camboleschi, vuole un giocatore del genere, vuole una figura del genere.
1: Dimmi, Franco.
0: Allora,
1: chi è che ha detto Retegui?
0: Io giusto che l'allenatore, ma ormai siamo i resti, siamo al 20 agosto, stiamo parlando del centravanti da 6 mesi.
1: Esatto.
0: Da 6 mesi. Allora, se vogliamo essere seri, abbiamo 3 punte. L'anno scorso ne avevamo 5. Vogliamo levare Cornet, che era comunque un prestito che sapevamo tutti che era molto per motivi fisici, però non possiamo pensare di affrontare un campionato con 3 punte.
2: Ti posso correggere, non abbiamo 3 punte, ne abbiamo 4.
0: E chi ha la quarta?
2: Gioi Nuredini.
0: Vabbè, questo.
2: Scusate, è un centravanti nella rosa del Genoa.
0: Se tu ritieni che un giovane che possa affacciarsi senza aver mai giocato.
2: Ha giocato a Parma.
0: D'accordo, ha giocato mezz'ora.
2: Vabbè.
0: D'accordo. Allora, tu pensi di fare un campionato in queste condizioni?
2: Come
0: davanti?
2: quinta punta.
0: Come quinta punta.
2: Va bene.
0: Hai fatto. Comunque, sì. Io ritengo che abbiamo perso molta qualità. E infatti De Rossi lo ha messo in chiaro una settimana fa, dopo il Deportivo. Ha detto: io volevo gamba e qualità. La gamba, bene, agiremo sulla gamba.
2: Ma scusa, ma abbiamo perso qualità?
0: Abbiamo perso. Sì.
2: A centrocampo Malinowski
0: è quella qualità. Era più forte.
2: Però abbiamo inserito un giocatore box to box al nome di So, che ha fatto i mondiali, che ha fatto le coppe europee e che ha praticato i campi dei principali campionati europei. Quindi voglio dire, uno è uscito, l'altro è entrato. Abbiamo perso qualità?
0: Aspetta,
2: forse sì.
0: Posso
2: forse
0: dirti
2: no,
0: qual è la qualità che stiamo perdendo?
2: Dimmi.
0: Non è qua numericamente.
2: No, ma io infatti stavo facendo la qualità su
0: numericamente è entrato uno con le stesse caratteristiche, però Malinowski era un anarchico che ti sparava dei gol, che ti cambiavano le partite.
2: Vabbè, noi abbiamo preso
0: un giocatore. Erano dei gol da tripla,
2: un giocatore, Franco, stammi a sentire un attimo. Abbiamo preso un giocatore, che a livello di qualità, abbiamo preso un giocatore che a livello di qualità non lega le scarpe a nessuno di quelli che c'erano prima, perché è molto più forte. Si chiama Traoré.
0: Ma lo so.
2: E Traoré,
0: lo
2: so, ma non Traoré, se lo sai,
0: Andrea,
2: ripeto le parole che hai detto
0: parlando degli attaccanti.
2: E questo è un giocatore che sono che gioca.

0: Non è una punta, non è una punta.
1: Va bene, cosa abbiamo perso in avanti?
0: Davanti mancano, secondo me.
1: Cosa abbiamo perso? A livello di qualità, cosa abbiamo perso?
0: Ekuban e Ekator. La profondità, la profondità di cui ti parlava Rossi, non c'è più.
1: Ma non la qualità, non la qualità. Non la qualità, la profondità.
0: La qualità l'hai persa con Malinowski.
1: Io penso.
0: La qualità l'hai persa con Malinowski. Traoré ha altrettanta qualità.
1: Io penso.
0: Però è una scommessa che può essere un grande vantaggio per il Genoa e per la società, ma può essere anche un boomerang.
1: Malinowski, con tutto il bene che io voglio a Malinowski, era un giocatore un po' avanti negli anni con un grave infortunio alle spalle. Ha avuto un'offerta importante e ha ritenuto di seguirla. Benissimo. Sono state fatte delle operazioni a centrocampo che secondo me valgono molto di più di quello che è uscito. In avanti stiamo ancora ragionando sul fatto che verrà presa una prima punta. Questa prima punta chi sarà? Non lo possiamo sapere perché non sappiamo neanche quali saranno i movimenti in uscita, se
0: Andrea,
1: ci saranno.
0: Posso dirti una cosa?
1: E voglio dire,
0: Andrea,
1: un giocatore in avanti ci sarà.
0: Tranquillamente una cosa.
1: Un giocatore in avanti ci sarà.
0: Posso dirti tranquillamente una cosa? Io cerco di dire le cose che vedo.
1: Io no invece.
0: Non le cose che spero.
1: E io no invece.
0: Perché molte persone sperano. Io invece parlo delle cose che vedo.
1: Ma anch'io parlo delle cose che
0: sono
1: vedo.
0: Sono sei mesi.
1: Se dici così, mi dici implicitamente che io dico cose che non vedo. E questo io non lo accetto. Non lo accetto
0: tu
1: da parte
0: dici
1: tua.
0: Cose che speri.
1: Non è assolutamente così.
2: Va bene. Tu dici spero che arrivi.
1: Non è vero.
2: E vedo questo.
1: Io
2: Andrea,
1: non ho
2: vedo
1: detto
2: questo.
1: Che spero che arrivi. Io ho detto.
0: Andrea,
1: no, perdonami. Tu da manovratore dovresti stare equidistante e non mi pare che lo sei. Voglio dire,
2: il tema del centravanti.
1: Io non ho mai detto che spero che arrivi.
2: Aspetta un attimo. Io qua non faccio differenze con nessuno.
1: Benissimo.
2: Quindi il mio manovratore, sono un manovratore, per me siete tutti ospiti molto, molto bravi, però io non faccio differenze con nessuno, come non ho mai fatto nella vita mia, quindi partiamo da questo. Poi ci può essere un'idea diversa tra due ospiti in studio e io provo a vedere se c'è un anello di congiunzione, perché questo deve fare il conduttore,
1: ma io
2: non alimentare la polemica.
1: Voglio dire una cosa,
2: ospiti,
1: se posso.
2: Qua differenze non ce ne sono.
1: Se posso dire una cosa,
2: certo.
1: Voglio dire, il tema del centravanti, io non ho detto che spero che venga preso, io sono sicuro che verrà preso.
2: Ma certo
1: che poi verrà preso un certo tipo di profilo o un altro tipo di profilo dipende da alcuni fattori che sono ad oggi imponderabili. Perché? Perché adesso abbiamo 10 giorni più o meno circa,
2: ma nessuno
1: dice di ultimo calciomercato potrebbe succedere
2: l'imponderabile. Esatto.
1: Cioè potrebbero uscire magari giocatori che ti fanno fare un certo tipo di incasso e quindi ti danno un potere contrattuale che puoi andare sotto a giocatori importanti, oppure puoi prendere giocatori di medio livello che comunque ti completano la rosa.
2: Nessuno dice niente, perché questo lo sapevamo.
0: Allora, lui se la canta e se la suona. Anch'io sono d'accordo che se escono, perché noi alla fine dell'anno scorso, torniamo a quanto ci siamo detti, il Genoa ha bisogno di vendere per fare degli acquisti importanti che alzino la perché ha venduto Ekator e si è dovuto prendere una quota parte di plusvalenza, certo, della Juve con un signor Puskas che non vale certo 6 milioni. Però andava bene a tutte le due società e l'operazione si è conclusa. Io dico questo, è normale che se parte Norton Caffi, che mi sembra quello che sia il più papabile tra le cessioni, aiuta la società a fare questo discorso. Io non sto facendo un discorso dicendo che la società non ha ben chiaro il problema, ce l'ha chiarissimo il problema,
2: certo.
0: E non me lo deve dire Andrea, lo so perfettamente che ce l'ha ben chiaro. Il problema è che si scontra con la realtà finanziaria e con la realtà di quello che è i costi e i ricavi. Perfetto. Io però parlo oggi di quello che vedo oggi. Non posso commentare che tra 10 giorni ne avremo comprati due. Dico che registro, perché vengo qui per dare l'opinione.
1: Sei un notaio.
0: Che sono 6 mesi che parliamo di questo centravanti. È vero o non è vero?
2: Assolutamente.
0: Basta. E ne abbiamo persi due e siamo all'inizio del campionato senza due punte vere, Ekuban e Ekator. Perché se no non lo davamo la Juve.
2: Ferma.
1: Tu non lo vuoi considerare?
2: Ferma.
1: Ma scusa,
0: Andrea,
2: ferma.
0: Okay.
2: Perché devo dare la linea adesso a Dario Vassallo, perché ci

0: sono delle probabilmente, non spero, novità, e quindi inevitabilmente facciamo un aggiornamento su quello che è stato, che è il meteo in questo momento nella nostra Liguria.
1: Sì, eccomi qua Graziano, eccomi di nuovo a segnalare comunque come appunto la situazione in questo momento sia tranquilla, lo possiamo vedere alle mie spalle, vi avevo fatto vedere prima questo grafico che segnala i punti di rilevamento, dal bianco che è il livello più basso agli altri colori, come possiamo vedere tutta la Liguria è adesso completamente bianca, che vuol dire che laddove piove, piove veramente in maniera minima, quindi ci troviamo proprio in quella fase così di passaggio tra quella che è stata la perturbazione che ci ha colpito oggi e quella che dovrebbe essere forse anche più importante, che verrà fuori nel corso della notte e poi nel corso della mattinata. Ricordo ancora una volta che siamo in allerta gialla fino alle 3 e poi dalle 3 alle 15 di domani ci sarà l'allerta arancione. Primo canale sarà in diretta dalle 7. Io chiudo questo collegamento ricordando alcune chiusure che verranno fatte domani per motivi precauzionali, che vengono fatte proprio tutte le volte che c'è un'allerta arancione: chiusura di parchi, giardini, cimiteri su tutto il territorio comunale, musei, biblioteche al loro interno, e vengono chiusi anche domani, non ci saranno i mercati di Via Isonzo e di Ponte Decimo, perché collocati in zone di massima esondabilità con ordinanza del sindaco. Questo per il momento è tutto, quindi al momento Graziano, la situazione è assolutamente tranquilla. A te.
0: Ringrazio te Dario Barsallo, ma ringrazio tutta la redazione News della Cronaca, perché ha fatto un grandissimo lavoro, dare informazioni a tutti noi genovesi, credo che abbia fatto veramente tanto tanto tanto piacere. Grandissimo lavoro, complimenti. Mi fermo un attimo.

0: Quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Something.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Ritorna a Sori dal 20 al 23 agosto la tradizionale manifestazione di beneficenza dal titolo Sori più solidale. Musica, enogastronomia e spettacoli faranno da cornice a un evento per il sociale che raccoglie i fondi da destinare alla Fondazione Genovese Gigi Ghirotti. Ultima occasione il 21 agosto per partecipare alla 7ª edizione di Una notte in fornace, la manifestazione che organizza le suggestive visite notturne alla fornace medievale di Cogoleto, situata nel sito archeologico Mannoni. L'ingresso è gratuito. Il 22 agosto a Crocefieschi, spazio all'arte con il concorso di pittura estemporanea certificato evento autentico ligure. Gli artisti dipingeranno dal vivo i vicoli e i panorami del borgo, trasformandolo in una mostra a cielo aperto. Continuano gli eventi in occasione del 27esimo Festival dei Lunedì Musicali, la rassegna musicale che ogni estate anima la Valle Scrivia. Appuntamento il 23 agosto con il tributo ai Pink Floyd al Parco Comunale di Savignone. Fino al 23 agosto sarà possibile visitare I Colori delle Baie, mostra di pittura dedicata ai paesaggi di Sestri Levante. A cura di Hélène Cortese, i dipinti raccontano la bellezza del territorio attraverso l'arte. Continuano le proiezioni estive di Lo Schermo Incantato, la rassegna cinematografica per bambini e per le famiglie, che si svolge ai campetti San Siro di Santa Margherita Ligure. Ultima proiezione il 23 agosto.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Apriamo la pagina della Sampa, guardiamo se c'è ancora questa elettricità, perché a me piace questa elettricità, ma quanto mi piace, perché c'è una partita, ragazzi,

0: tra debuttanti, sì, perché Cesena Sandoria ci sono in panchina, dalla parte destra del vostro teleschermo è Alessandro De Manti, dalla parte sinistra c'è Bernardo Corradi. E qui diciamo che... come la mettiamo, ragazzi? Perché è un bel banco di prova la prima.
1: Assolutamente.
2: È una partita incognita per noi, perché abbiamo fatto prestazioni altalenanti in precampionato.
0: Sai, incognita anche per il Cesena.
2: Sì, però Diamanti è proprio un esordiente sotto tutti gli aspetti. No? Nel senso, quanti anni ha Diamanti? Una quarantina.
0: Sì.
2: Quindi è un allenatore esordiente sotto tutti gli aspetti. Corradi ha un pochino più di esperienza, non di campionato ma di militanza come allenatore a buoni livelli con la federazione, quindi si equivalgono.
0: Ma cosa vi aspettate da questi giorni? Delle cose pazzesche?
2: No, io mi aspetto un risultato positivo. Positivo non significa magari vincere, però almeno strappare un punto, per in attesa che acquistino anche noi, siamo sempre a rincorrere un'altra punta, un centrocampista, un difensore, anche perché qui la rosa va completata. E chiedo la cortesia che non compino gente infortunata o gente svincolata che è pronta tra 3 mesi, perché qui sembriamo alla Fiumara, alla ASL, che andiamo con le stampelle.
1: Ma quindi, è anche un problema di qualità che tu hai. Abbiamo visto un Tutino che non è adatto assolutamente per giocare nella Sampdoria, perché comunque aveva una dote, era veloce, non ha manco più quella. Ha avuto delle occasioni, non è riuscito a concretizzare queste occasioni. Dunque la Sampdoria, secondo me, è ancora un mercato da fare con una
2: importante
1: punta,
2: poi importante.
1: Almeno una punta come Genoa, noi
2: però
1: la chiediamo.
2: Ha anche un grosso problema la Sampdoria, che non riesce a togliersi questi giocatori che non rientrano nel programma.
1: Hai dei giocatori che non riuscirai mai a vendere. Bellemo in primis, che l'hai provato a mettere in Coppa Italia, ma nulla di che. Lagumina è fuori dal progetto perché ha guardato gli altri giocare, e sinceramente una partita come quella di Coppa Italia contro la Cremonese, dovevi, se avevi qualcosa in più potevi buttarlo dentro, non avevi nessuno, addirittura Meyer, il nuovo acquisto, è stato messo
2: alto,
1: a sinistra,
2: come
1: alto,
2: quinto, come
1: se
2: quinto,
1: fosse quinto, ma quasi il terzo attaccante. Sì. Dunque, se tu inizi a fare queste prove qua non va bene. A Cesena, sono d'accordo con te, un risultato positivo. Io ho visto la partita che ha giocato contro il Sassuolo Cesena,
0: cioè comincia da a spiare le altre squadre.
1: Io spio sempre, sai, che vado lì con l'occhiolino, mi metto dentro, guardo, e lì ho visto comunque se noi siamo andati male, loro sono andati peggio. Poi la partita di campionato è tutta un'altra roba, perché giocherai a Cesena, è tutta un'altra situazione. Chiaramente Diamanti
2: la partita di Cesena ti ha messo in luce tutte le carenze che hai in questo momento a livello di organico.
1: Sì, le carenze non soltanto,
2: anche perché ti giri in panchina.
0: Ma chissà se la pensa così, la pensi così, Lucuccello? La pensi anche tu come i nostri opinionisti in studio, oppure sei più moderato, oppure sei più cattivo, castigatore?
3: Sono un po' più cattivo, perché
0: lo sapevo.
3: Io a Cremona sinceramente mi aspettavo, poi al di là delle assenze, che ovviamente sono ancora un alibi, per fortuna è la prima gara, quindi diamo ancora questo alibi a Corradi. Assenze importanti, cioè ci può fare quello, giochi con Forte a sinistra, non puoi certo pensare che sia lui il titolare in campionato. Beghi ci dovrebbe rientrare a Cesena, quindi sarà già un'altra Sampdoria in avanti, questo fuori dubbio. Però quello che a me sinceramente un po' sorpreso è la mancanza di gioco. Io lo scorso anno sono stato uno di quelli che ha cercato in qualche modo, pur attaccandolo, pur dandogli dei giudizi negativi, un giocatore come Salvatore Esposito. Ecco, io vedo un Salvatore Esposito che non è cambiato, che ha paura di fare quello che ha fatto vedere forse una sola stagione, però quello che ha fatto a Spezia, cioè è un giocatore che continua a non creare gioco, a non creare situazioni di vantaggio. Dietro bene o male aveva comunque la formazione titolare, e dietro abbiamo preso un gol, il primo gol, che è un'imbarcata totale, errori su errori. Io queste difficoltà sinceramente non me le sarei aspettate, un po' perché la Cremonese non è ovviamente ancora la Cremonese, questa macchina da guerra che tutti descrivono, io sinceramente non l'ho vista. Poi certamente vai a Cesena, che mi sembra peggio messo peggio di noi, però ecco, io mi aspetto di vedere un gioco, ed è quello che onestamente non ho visto fino adesso.
0: Ecco, guarda alle mie spalle cosa appare, è proprio così irriconoscibile, ragazzi, Salvatore. Sì.
2: Gioca in un ruolo molto particolare, no? Perché chi deve creare gioco è sempre sotto l'occhio del ciclone.
0: E ha qualche responsabilità.
2: Responsabilità lui ne ha tante, specie

0: sulla gestione della palla, la velocità del pensiero, esecuzione del passaggio.
1: Benissimo.
0: Lui è molto lento in questa situazione, però a pro suo va anche detto che la squadra però non si muove nemmeno tanto, perché lui spesso e volentieri sposta la palla, si indirizza verso qualcuno, ma tutti fermi. Allora cosa fai? Faccio il passaggio facile, sembra il passaggio che mi tolgo la responsabilità. Cioè, ce n'è per me un po' per lui, ma anche per la squadra,
2: perché non attacca la profondità.
0: Esatto,
2: perché quando tu comunque hai il pallone, noi abbiamo visto, ha fatto tanta gestione di palloni, però non ha mai osato quella giocata che ti permette comunque quella qualità, ti permette il cambio di direzione, ti permette comunque all'attaccante di aggredire la porta, perché comunque hai un attaccante che è statico, che comunque
0: esatto,
2: è un attaccante grosso,
0: molto
2: bello
0: statico
2: da vedere. Se non gli metti la palla sulla testa o sui piedi diventa più ha più difficoltà, ma soprattutto non hai due ali che spingono,
0: esatto,
2: perché Sinani comunque non ha giocato male, ha delle qualità perché ha un buon sinistro, però a mio modo di vedere
0: Sinani per me è un trequartista, una seconda punta.
1: Dimmi
3: non basta un tiro a partita,
2: assolutamente,
3: perché
2: no, devi fare almeno 10 a partita,
0: no.
3: Vuol dire, perché fa un tiro, un bel tiro, quasi gol, tutto quello che vogliamo.
2: Sì, ma non è gol.
3: Basta il tiro.
1: Ma non è un po' poco, dici, Luca? Sì.
3: Vabbè, un po' poco, anche la Sinani è un po' poco. Io dico, al di là di giustamente che poi vuoi dire anche Esposito va sicuramente aiutato dalla squadra, ma però io parlo proprio di gioco in generale. Poi ovviamente sì. Esposito ha delle colpe, non sono tutte sue le colpe, però io sono stato anche su a Pontillegno a Temù, io ricordo le lunghe chiacchierate di Corradi con Esposito in mezzo al campo, che spiegava di non giocare indietro ma di giocare in avanti, cercare comunque la verticalizzazione, e sono discorsi che mi pare mi abbiano detto che Corradi continui a fare anche a Bogliasco. Cioè, quindi vuol dire, c'è qualcosa che anche Esposito deve migliorare di se stesso, cioè deve capire che deve prendersi queste responsabilità, cosa che oggi non in grado di fare, nel senso.
1: Scusate,
3: non so se
1: eravamo tutti, io per primo, eravamo tutti qui allegri, speranzosi dopo la partita col Parma. Possibile che nell'arco di una settimana sia cambiato tutto, Giovanni?
0: Allora, abbiamo affrontato una squadra che magari come ritmo partita era più indietro di noi, e quindi giocando un calcio più agonistico, con più pressing, a Parma abbiamo fatto una bella figura.
1: Vabbè, ho capito.
0: Anche in questo momento lo stato del fisico è importante. Poi affronti una squadra come la Cremonese, che è più organizzata, è stata più organizzata del Parma, sia nella fase di possesso che di non possesso, che ti chiudeva tutte le linee di passaggio,
2: vero,
0: copriva bene il campo, allora hai trovato grosse difficoltà. In più hai dato tutta la birra che avevi i primi 10-15 minuti, e poi, come dicevamo prima, avevi un titolare, come diceva Luca, come Forte, che non è un titolare, perdi già un uomo sull'attacco. Ora, io dicevo di Sinani per me non è, sia come struttura fisica che come passo, non è un esterno. Lui può fare o la seconda punta,
1: ma si è adattato a farlo,
0: esatto,
1: se non ce l'hai,
0: esatto,
1: ragazzi,
0: oppure
1: l'ho fatto anche De Paoli,
0: puoi fare il trequartista, però De Paoli c'ha più il passo da esterno.
1: Ho capito, ma se c'è la coperta corta,
0: sì,
1: c'è la coperta corta.
0: Lui è uno che può fare per me la seconda punta o il trequartista dietro le due punte. Questo è il suo ruolo, perché crea superiorità, perché il dribbling ce l'ha, salta l'uomo,
3: lo
0: però
3: vedi
0: sulla fascia non ha cambio di passo.
1: Dimmi, Luca.
3: Hai perfettamente ragione. Infatti qui c'è l'errore, secondo me, anche di Corradi, che poi nel secondo tempo cerca di cambiare qualcosa a livello tattico. Se ti mancano gli uomini, cambi, metti Sinani, metti Tutino e Lauritsen in mezzo subito. Cioè, quello è il problema.
0: Bravo.
3: Che poi ti manca un attaccante, pazienza, cambi e giocherai con un attaccante solo, perché in panchina non hai altri. Però devi andare a Cremona e giocare una partita. Pensare poi a un conto e giocare la Coppa del Nonno contro il Parma, che non conta nulla. Un conto è poi entrare in campo e giocare 90 minuti, dove se vinci vai avanti, se perdi torni a casa, e tornare a casa, secondo me, in Coppa Italia contro il Cremonese è un po' fastidioso, perché comunque è una partita che ti potevi tranquillamente giocare contro un avversario a portata di mano.
1: Ma adesso siete fiduciosi o no per questa partita col Cesena? Perché, ragazzi, mi sembrate
0: più che fiduciosi, io sono speranzoso
1: tutte speranze qua
0: purtroppo, guarda, purtroppo i risultati non ti confortano.
3: Io ho ascoltato Andrea, se Andrea è speranzoso e fiducioso che il Genoa faccia ancora un grande mercato, io sono speranzoso, cioè di conseguenza, quindi
1: non hai sentito quello che ti ha detto.
4: Voglio fare una domanda, sì, a Luca Uccello.
3: Se
4: hai appena finito di dire, ci sono stato a sentire in religioso silenzio qua, hai appena finito di dire che a tuo modo di vedere la Sampdoria a Cremona contro la Cremonese poteva fare risultato. Ora,

0: siccome la Cremonese è tra le 1-2 accreditate maggiori a fare il salto e venire in Serie A, ciò significa che la Sampdoria è subito lì insieme alla Cremonese e al Palermo?
1: No. Io ho detto allora non mi ha ascoltato bene. Io ho detto la Cremonese vista l'altra sera non mi è sembrata la corazzata descritta, quindi la Cremonese di dell'altro ieri
0: era
1: sera
0: era sottotono la Cremonese.
1: Sampdoria in con 10 assenze, bravissimo, mi pare. Ha fatto la sua partita, ma non ha dominato la Sampdoria, sì, per niente.
2: Ha fatto due ha gestito.
1: Sì, due pere, avevo capito, ma due pere non significa dominare, scusami,
2: Sì, sì, è vero.
0: Fare due pere, ha vinto 2-0.
1: Ma non significa dominare, dominare.
0: Ha vinto però.
1: Ma certo, hai vinto. Ma tu hai vinto con la squadra di Serie C, Hai vinto con la squadra di Serie C, hai vinto, Adesso arriva a Napoli, vediamo.
0: No, ma io lascia perdere il Genoa, cioè io volevo capire a che punto si pone la Sampdoria rispetto alla Cremonese, perché avevo inteso che fosse che avrebbe dovuto vincere contro la Cremonese.
1: Quindi dico, se la Cremonese è quella che ho visto l'altra sera, Non
0: è tra le accreditate.
1: Poi detto questo, non lo so. Ho detto la Cremonese vista l'altra sera, non mi sembra una corazzata. E lo ripeto. Vediamo poi. Poi magari Giampaolo, il maestro, fa dei miracoli.
3: Perché lo chiamate così il maestro?
2: Tutti i maestri Pirlo. Abbiamo avuto tutti noi questi qua.
4: Tutti maestri ripetenti, però.
3: Certo che io dico un bel banco di prova quello di Cesena, per tutta la squadra. Ragazzi,
4: soprattutto perché, per Corradi,
3: adesso andiamo a cercare subito l'allenatore, così
4: no,
3: subito
4: però,
3: facciamo
4: secondo
3: la
4: me
3: solita solfa dell'allenatore con Donati l'anno scorso, no, con Vierà questi l'anno scorso, facciamo la solita
2: ma intanto
3: solfa
2: è un banco di prova
3: perché
2: che
3: qua,
2: poi
3: ragazzi, ce n'è uno buono,
2: se vai lì e per disgrazia perdi, c'è sempre l'alibi che deve ancora chiudersi il calciomercato.
4: Sì, assolutamente,
2: purtroppo è così,
4: però per lui ha già un peso negativo la Coppa Italia, deve andare lì seriamente dimostrare, magari ha anche uomini diversi, entreranno chi per ora non ha giocato, chi l'hanno tenuto in naftalina per paura che si infortunasse. Sì. Magari non è il caso di Insigne in questo momento, però
1: guarda, Begic, De Paoli, Albigar dovrebbero entrare tutti e tre.
4: Esatto, magari hai tre giocatori che ti possono fare un peso differente da quello che abbiamo visto a Cremona.
2: Però io dico una cosa, sul piede di partenza, ok? Lo fai giocare, ma tu devi costruire un qualcosa per il futuro. Se sai già che De Paoli lo perdi, devi trovare un'alternativa.
1: Scusami, se ti interrompo, De Paoli e Ferrari non possono partire per le liste, ragazzi. Paoli e Ferrari, mettiamoci in testa che non possono partire per le liste. Allora, o vedi De Paoli e ti prendi Calò, ma cioè, ecco, questo un giocatore che comunque fa ormai, non è cresciuto nel stato giovanile, ma ha gli anni necessari per le liste. Se no, De Paolo e Ferrari non si muovono da Genova, okay, non possono muoversi.
3: Mettiamo tutto in chiaro. È un problema regolamentare, ragazzi.
2: È un problema burocratico.
3: Non è una cosa.
2: Abbiamo anche a sfavore il problema burocratico.
1: Perdonami, ma
0: è il destino cinico e baro.
3: Cosa hai detto tu?
0: È il destino cinico e baro.
3: Ma sei bravo, falla finita. Assolutamente. Tu non c'entri nulla in questo discorso qua, assolutamente.
0: Ci vuole
3: un attimo.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trevi Meteo. La tendenza per la giornata di venerdì con un nuovo impulso instabile nella prima parte del giorno, tra mattinata e primo pomeriggio ancora fenomeni temporaleschi sulla regione, localmente di forte intensità, precipitazioni concentrate soprattutto sul Levante. Attenzione qui, ancora la possibilità di qualche locale nubifragio. Venti in prevalenza da sud-sud-ovest, sullo spezzino da sud-est, mare ovviamente mosso, localmente molto mosso a largo il Mar Ligure. Andiamo a vedere la previsione per l'Imperiese, variabilità e qualche precipitazione in mattinata, poi tendenza al pomeriggio a un graduale miglioramento con lo spostamento verso est del fronte. Stessa sorte per il Savonese, situazione instabile nella prima parte del giorno con qualche rovescio temporalesco. Poi situazione che tenderà a migliorare nella seconda parte del giorno. I venti tesi da sud-sud-ovest di Libeccio con mare qui che risulterà mosso. Per quanto riguarda Genova, ancora delle piogge localmente battenti in mattinata, poi un graduale miglioramento. Le temperature rispetto ai giorni precedenti in lieve calo, massime non oltre i 26-27 gradi sulla

0: incerta con la possibilità di forti temporali, attenzione quindi ancora fenomeni localmente severi con venti moderati o a tratti tesi, mare ancora mosso o molto mosso a largo. Concludiamo con lo spezzino, ancora avviso per condizioni meteo avverse nella prima parte del giorno, temporali anche intensi, poi miglioramento nella seconda parte del giorno, via via. Tendenza per questo fine di settimana, sabato un miglioramento sulla Liguria, ancora vento un po' vivace, moderato con il mare che risulterà mosso per quanto riguarda le condizioni meteo, notiamo sole o al più qualche annuvolamento di passaggio, però insomma è un fine di settimana che vede più sole sulla Liguria, ce lo conferma anche questa cartina di domenica 23, a parte qualche disturbo sui monti. Al mare ci sarà il sole. Domenica, tra l'altro, il vento in attenuazione, mari che tornano ad essere calmi o quasi sotto costa. E anche le temperature in ripresa fino alla nostra località, scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Andiamo su qualche nome di mercato, perché ho sentito, allora mancano attaccanti, mancano questi, e non è un discorso, è un discorso omogeneo di rosso-blu cerchiato, proprio di questo colore qua. Allora, quali sono i nomi del Genoa che si fanno in questo momento? Io ve li faccio vedere, perché uno è un terzino del Como, e lo sappiamo che, ragazzi, l'anno scorso ha fatto un buonissimo campionato. Un po' meno l'ha fatta la punta Ferguson, perché anche non piace a Gasperini, e poi adesso in questo momento è infortunato. È un giro collettivo. Questi attaccanti, ti possono, attaccanti e difensori, possono servire a Genoa, Franco? Attaccanti?
1: Ma ne abbiamo parlato prima, ecco, e ne abbiamo parlato con grande trasporto.
0: questo è normale.
1: Ferguson, secondo me, non è quello che ci serve in questo momento.
0: Ecco.
1: Perché le scommesse le abbiamo già fatte. Traoré è una scommessa. Parlo di giocatori che non hanno fatto un campionato costante, che sono reduci da infortuni molto importanti e di cui non si conoscono i tempi pieni di recupero. Avere un calciatore che arriva ed è pronto a fine ottobre, metà novembre, obiettivamente secondo me è un handicap, anche se un prestito, anche se ci sono, certo, delle condizioni sicuramente vantaggiose. Poi io ho sempre pensato che la società è in grado di avere uno spettro di scelte che sicuramente noi non abbiamo.
0: Certo, assolutamente.
1: Quindi è ovvio che avranno capito quali sono i range tra l'allenatore, il costo, il parametro e tutti quelli che sono le varie derivate per completare quello che è il nostro attacco. Concludo, hai messo il terzino del Como, signor acquisto. Il terzino del Como è una bellissima pedina, però in questo momento a me la difesa...
0: Ho messo il terzino del Como perché dice, se va via Norton Caffi, perché se va via Norton Caffi,
1: vero, però,
0: è un elemento
1: mentre
0: che...
1: in difesa, e qui devo dire, abbiamo discusso anche l'anno scorso sulla crescita di Ottoa si sta confermando una bella crescita,
0: sì, vero,
1: e questo è molto importante. Però io sulla difesa mi sento assolutamente, e non è partito nessuno, e abbiamo una signora difesa,
0: sì.
1: Concordo con quanto diceva Andrea, vediamo se questo centrocampo, l'assemblaggio sarà valido, allora obiettivamente sì che saremo tutti tranquilli. Traoré può dare quella qualità che Malinowski non ha, bisogna centrare una punta, e spero che la società, sono convinto che lo farà.
0: Vuoi fare un altro discorso invece subito per la Sampdoria? La Sampdoria

0: che la ricerca anche lei di giocatori, tutti svincolati. Una scelta societaria? Una scelta societaria?
1: Può aspettare la fine del mercato.
2: No, potrebbe essere quella, però ripeto, finché non riescono anche a togliersi quelli che non rientrano nel programma, devono aspettare.

0: sempre lo stesso.
1: Perché questo nuovo che hanno preso è solo affisicato, per adesso non ha fatto vedere nulla, si ha fatto vedere un gol, due così, però...
2: Beh, questo Lauwens non ti piace?
0: A me piace, dico, è un giocatore strutturato.
3: No, ragazzi, però...
1: Non ho detto che non mi piace, però ha poca mobilità, dovrà entrare in forma perché è pesante. Però come movimenti non è che...
0: Però comunque hai bisogno comunque sempre di un giocatore che se lui non va bene nella parte di gioco,
1: certo,
0: cambi con le 5 sostituzioni, metti una punta differente che comunque magari ti dia profondità, ti dia velocità, e il discorso facevano loro, certo. Comunque ad esempio un Ekuban così alla Sampdoria farebbe comodo.
1: Porca miseria,
0: perché un giocatore ti dà profondità, non lo vuoi dare, lo so, è svincolato.
4: Finché parla Franco sto in silenzio,
0: quando parlo io non sto in silenzio,
4: però venire lo schiribizzo,
0: tanto è svincolato.
4: Ma scusa un attimo, ma ti rendi conto, ma cosa stai dicendo?
0: Non ma è Ekuban, l'hai dato via tu, mica l'ho dato via io.
4: Ma no, non è vero, se ne è voluto andare via lui,
0: ma è
4: ha detto non voglio più venire,
0: è svincolato, ma
4: non vuol dire che viene alla Sampdoria, scusate,
0: è una
4: buttata, come c'è, ha girato la voce che veniva anche Aaron Martin alla Sampdoria, ma cosa stiamo dicendo,
0: qualche su,
4: dai, un po' di serietà,
0: sarebbe per voi sarebbero una bella maglia, capisco, per quello
1: di solito sono loro che prendono da noi, l'ultimo era Tosby, no?
4: Basta, adesso mi ritorno,
0: però a prescindere servirebbe un attaccante di quel tipo lì per cambiare il gioco completamente, quando tu vedi che comunque non funziona la squadra come a Cremona. Tu oggi non hai la possibilità di cambiare la squadra in atto di opera.
1: Non hai cambi allo stesso livello.
0: Non hai dei giocatori da mettere dentro e dici vabbè.
2: Ma pensa anche tu così, Luca?
5: Ma guarda, io ti dico sull'attaccante, nel senso, invece sono speranzoso, secondo me questo attaccante, questo vichingo norvegese non mi dispiace, deve capire ovviamente dove si
2: ragazzi,
5: trova.
2: Qua speriamo tutti, ho capito, però
1: Luca scusami,
2: però poi
1: posso
2: dopo,
1: chiederti una cosa, non so se l'hai notato anche tu, io vado a vedere anche un po' il movimento che fa senza palle, niente. Lui quando deve ricevere palla non è abituato al calcio italiano, lui non si guarda dietro a vedere, non si tocca l'avversario, lui pensa solo alla palla e 5 volte su 10 lo anticipano, quindi lui deve imparare che qui il calcio è un pochino più aggressivo, lui va troppo leggero, è 1,90 e lo spostano ogni volta, e questo anche è un deficit che ha lui, ma però è un deficit importante per un campionato.
5: Io però ti dico, io ho la anche qui speranza, convinzione, mettiamolo un po' come volete, quando ci sarà Tutino, quando ci sarà Begic, quando magari se arriverà Pierini qualcosa là davanti di più si farà. Per lo scorso anno, ragazzi, ricordiamoci che avevamo Coda a fine corsa, ahimè, grandissimo attaccante, ma a fine corsa. Poi è arrivato Brumori che di prima punta non ha neanche l'ombra. Lo scorso anno, però, con Begic, Pierini, con un certo tipo di gioco un po' diverso, si è riusciti a fare delle cose discrete. Poi alla fine, quindi io oggi comunque due attaccanti ce l'abbiamo. Ok, io sinceramente, più che l'attaccante, io cercherei altrove, cercherei giocatori in grado di saltare l'uomo, giocatori in grado di fare gioco, cosa che purtroppo oggi abbiamo solamente Esposito, perché io ero convinto che
1: Sinani che può giocare,
5: ma dipende dove lo metti, dipende.
1: Sì,
5: dipende dove lo metti, se lo metti lì non fa niente.
1: O li fai fare il trequartista o li fai fare la seconda punta, se giochi con due punte.
5: Anche Verashen, che tra l'altro mi risulta che sia oggi e ieri si è allenato in gruppo, quindi vediamo se, non per Cesena ovviamente, ma perché la Juve Stabia magari recupera in tempo per la panchina, è un giocatore anche lui offensivo, cioè è un centrocampista, però è un giocatore comunque che ha caratteristiche offensive. Vediamo se anche lui sarà in grado di cambiare il passo. Cioè,
1: però giocando anche con Larsen, che è un gladiatore, come abbiamo detto prima, facciamo anche pochi cross, perché lui il suo pezzo forte è il colpo di testa, non crossiamo quasi mai, cerchiamo di entrare dentro con la palla, perché non abbiamo esterni di ruolo che vanno in fondo e crossano.
5: Io gli ho dato senza voto, mi sono permesso, il club di 46, di dargli senza voto, perché al di là che si sia sbattuto, secondo me si è sbattuto, ma non ha ricevuto un solo pallone,
1: solo perché non abbiamo esterni di ruolo. Sinani non è un esterno di gamba che va sul fondo, lui entra sempre dentro il campo per andare a fare il cross dentro l'area o arrivare al tiro. Quindi con
5: detto questo, i svincolati sono finiti ormai, i svincolati sono finiti, quindi io spero che questa società finalmente, perché al di là di Begic, che è

0: ha investito un milione, certo, non ha mai investito più un soldo vero. Soldo vero vuol dire non pagare 200.000 euro perché all'ultimo anno di contratto.
1: Certo.
0: Io mi sarei aspettato onestamente uno sforzo su Emil Audero, cosa che invece non è avvenuta. Abbiamo preso un portiere che 8 mesi che non gioca e si vede i risultati.
1: Si è visto subito.
0: E si è visto subito che qui una scelta secondo me un po' azzardata, buttarlo subito in campo. E io mi auguro che le ambizioni di questa società, che vuol dire a parole aveva promesso grandi cose, siano quelli di aprire
2: il portafoglio. La Serie A può essere nel 2028, ragazzi.
1: Entro.
2: Entro il 2028.
1: Lasciaci illudere.
0: Però, ragazzi, scusate, non dimentichiamoci che, vuol dire, se ne parla poco oggi, non dimentichiamoci che c'è già in atto, tra l'altro, una, vuol dire, una vendita per la società deve essere venduta. Il passaggio da Manfredi a Tei, vuol dire, è fatto con la promessa di vendita alla società. Poi, che avvenga entro un mese, 2 mesi, 1 anno, 2 anni, questo non lo sappiamo ancora, bisogna capirci molto meglio. Però questa è una società in vendita, quindi bisogna capire se questa società ha voglia di investire soldi veri o andare in Serie A e guadagnarci di più sulla vendita. Perché sì, cioè, attenzione anche qui,
1: È vero, è vero.
2: Beh, questo non sa,
1: giusta osservazione.
2: Quello lì vedremo. Andrea Rivellini fa sì con la testa, perché lui è espertissimo in queste cose.
3: Stavo facendo delle considerazioni dentro di me e stavo pensando che chiaramente è una società in vendita e che se raggiunge la Serie A il
0: prezzo
3: delle partecipazioni ovviamente sale. Certo. Quindi potrebbe essere valere la pena fare qualche sforzo in questo senso. Questa è una valutazione tecnica, diciamo asettica.
2: Certo, al di là del tipo di, no, questo qua è solamente da avvocato specialista in queste cose.
3: Invece tornando al mercato del Genoa, quel Ferguson, secondo me hanno sondato il terreno per capire quali erano le condizioni per fare un po' di chiarezza, ma a mio avviso non sarà lui la punta.
2: C'entra anche questo infortunio così lungo?
3: Sì, assolutamente. Il fatto che sia infortunato è una condicio che è ostativa al fatto che venga, perché chiaramente un giocatore infortunato in quelle condizioni, con la disponibilità a fine ottobre, primi di novembre, non fa il caso nostro. Sì. Cioè, noi dobbiamo prendere un centravanti che, pronto, come diceva Franco, vada a rimpinguare la rosa dei centravanti.
1: È pronto anche.
3: E a mio avviso ci sono due livelli di centravanti. Potrebbero esserci le condizioni verso fine mercato per fare il colpo, oppure comunque un giocatore che sia magari un po' più sotto traccia e che invece rientri un po' più nelle corde.
2: Qual
3: di quelle
2: è il
3: che
2: colpo
3: sono
2: di Andrea Rivellini? Dimmi la tua speranza.
3: Ne avrei almeno un paio che però bisogna vedere come quadrano certi meccanismi.
0: C'è di mezzo
3: la Lazio.
0: Chi vendi per prenderlo? Chi vendi per prendere qualcun altro? Chi vendi?
3: No, ma allora il tema della vendita, la provocazione di Luca Uccello la colgo e la prendo e la colgo e dico, intanto bisogna averli i giocatori per poterli vendere ed è una cosa molto importante. Ci sono certi uni che non ce l'hanno neanche i giocatori da vendere. Ma voglio dire, detto questo, prendi e porta a casa, caro Luca. Il tema di vendere è sotto gli occhi di tutti, cioè chiaramente uno tra Norton Caffi e Frendrup è, diciamo, impredicato di uscire. Non è detto che avvenga, perché ci devono essere le condizioni, certo, di un'offerta congrua, e quindi non siamo nelle condizioni di vendere a prescindere. Si vende se ci sono le condizioni, se l'offerta
0: Andrea, perdonami.
3: Detto questo, voglio dire, l'ingresso della punta può essere, diciamo, una conseguenza anche dell'operazione in uscita. Cioè, se tu fai tanti soldi, hai la possibilità di fare un acquisto più importante. Differentemente, l'acquisto

0: lo farai, magari farai un altro tipo di investimento, non in prospettiva di un giocatore più pronto, chiaramente, certo, ma di un livello un po' meno elevato. Ecco.
1: Vabbè, chiedi a Branco e a Fredberg per gli svincolati, loro sono bravi.
0: No, no, ma noi non andiamo su quei
1: se hai bisogno di svincolati, loro sono esperti, chiedi a loro.
2: Allora, andiamo a sentire cosa ha detto De Rossi proprio su questi attaccanti.
3: Ravel non si è fatto male seriamente, ma non sarà con noi domenica, rientrerà la settimana prossima e proverà per vedere come sta, ma non ha avuto nessuna lesione muscolare, quindi non è niente di grave come sembrava all'inizio. McTeely si è allenato ieri con noi, stava bene, oggi abbiamo fatto poco perché abbiamo fatto tanto ieri, abbiamo un pochino abbassato i carichi e quindi sì, McTeely verrà in panchina. Per quanto riguarda iniziando è iniziato da poco il suo processo di preparazione al campionato, ci ho parlato oggi, è un giocatore recettivo, capisce subito quello che gli chiediamo, è molto sul pezzo dal punto di vista tattico e tecnico, ovviamente sta in una fase iniziale da quello che è il suo percorso di precampionato, anche se poi alla fine si è fermato solo 20 giorni perché lui ha finito più tardi, e valuteremo in questi giorni come si sentirà, anche in base a proprio punto come lui si sentirà.
2: Bello chiaro, eh? Bello chiaro quello di De Rossi, eh? Ci sono giocatori che insomma danno sostanza, danno squadra e hanno veramente, sì, possono dare tanto,
4: lui
2: tanto.
4: Ha fatto,
2: eh?
4: Il ragionamento che abbiamo fatto prima, certo, l'assemblaggio del centrocampo. Davanti lui ha detto che Havel fortunatamente non ha, abbiamo visto le cose egregie, quindi sicuramente è un'alternativa valida. Lo stiamo dicendo da un'ora,
2: da tanto tempo.
4: Magari arriva un prestito se sono bravi,
2: che potrebbe essere valorizzato,
4: che potrebbe essere, si parlava di Luca,
2: ecco,
4: siccome Luca, ecco, ha bisogno, se il Napoli lo dà via, di giocare, non può andare a far panchina, perché se il Napoli lo dà una squadra che lo fa giocare e noi li saremo avvantaggiati, speriamo.
0: Ci sono dei giocatori che possono avere queste caratteristiche, uno potrebbe essere Luca, ma ce ne sono degli altri, e ci sono anche delle combinazioni di mercato che triangolano con Roma, e bisogna vedere che cosa succede a Roma, sponda Lazio per esempio, ecco, per esempio. Oh, vediamo cosa succede.
2: Beh, bella questa,
0: ma torniamo un po' al centrocampo, le è piaciuta sta cosa,
2: bella,
0: qua
2: questa mi piace molto, eh. Sì, torniamo al centrocampo,
0: al centrocampo. Io
2: gioca
0: dico la
2: Morin,
0: mia, io dico la mia.
2: Morin domenica.
0: Senti, DDR, no, devi fare giocare Amorim, perché Amorim è il nostro regista, ok? Quindi io penso che debba giocare lui nel ruolo di regista e non Frendrup nel ruolo di regista, perché Frendrup non ha le caratteristiche del regista, poi si adatta, fa qualsiasi cosa, ma non è un regista. A mio modo di vedere, abbiamo preso Amorim, l'abbiamo pagato 8 milioni di euro, e fallo giocare!
4: È un video messaggio?
5: D'amore.
4: No, perché
0: questa è la mia esternazione.
4: Sì, ma perché
0: posso esternare?
4: No, ma non mi risulta che il
0: posso
4: suo vice sia andato via.
0: Posso,
4: no,
0: esternare?
4: Perché ti volevi candidare?
0: Posso esternare?
4: E sarebbe stato bellissimo.
0: Posso esternare?
4: Ma devi.
0: Scusi.
6: Posso dirti perché non lo fa giocare? Secondo me.
0: Ecco, perché adesso
6: no,
0: sentiamola.
6: Baldanzi con Amorim, in due pesano 70 kg, diventerebbe un centrocampo poco fisico.
0: No, non è quello il motivo. Perché invece Frendrup pesa 90 kg e hanno 2 metri.
6: No,
0: ma cosa stai dicendo?
6: Frendrup è un grande interditore, ha fisicità e lotta.
0: Ma cosa dici?
6: Con due ragazzi
0: Amorim fa l'interditore e ha il piede per lanciare. Invece Frendrup c'ha una fisicità che ha spazio,
6: giochi con squadre,
0: e come che si chiama quello lì che forte è uguale, dai, no, su,
4: però scusa,
6: ho ragione?
0: No,
6: sostanzialmente
4: sì.
6: No, è perché però, è troppo leggero,
0: sì, perché,
4: ma volevo chiederti questo, scusa, volevo chiederti questo, perché questa tua ultima, questo tuo video messaggio a camere unificate tipo 31 dicembre presidente Mattarella mi è piaciuto molto. Però volevo dirti questo: abbiamo comprato, secondo me, due belle figure che sono McTree, non so se dice wife o come quello del Modena che abbiamo comprato. Questi sono centrocampisti, sono mezzali.
2: Sì.

0: cioè perché ogni tanto io li vedo impiegati.
1: Sono giocatori, sono giocatori con caratteristiche differenti.
0: Vero, però in un centrocampo ideale, secondo me, per chi ha giocato a calcio, e io qui sposo quello che diceva lui, se metto Frendrup, metto Sow e poi metto Baldanzi. E poi metto Baldanzi.
1: Dipende.
0: Ma, ti dico la mia opinione.
1: Allora, cioè, se tu vuoi giocare con le due punte,
0: se tu vuoi un centrocampo equilibrato, devi.
2: No, lo so, allora, mi permetto, lo sai perché tu fai questa osservazione? Perché tu pensi solo alla fase offensiva.
1: No,
2: tu devi pensare alla palla, io penso. Due pesi leggeri, vai in difficoltà
1: ogni
2: volta.
1: Io penso.
3: Aspetta, fammi sentire cosa ne pensa Lucuccello. Dai, fammi sentiamo cosa dice.
2: Ho ragione, Luca.
4: Ma dico che sono tutti discorsi che poi vuol dire bisogna poi riuscire a farli, a realizzarli, però sì, hai ragione, è inevitabile.
1: È inevitabile, però voglio fammi continuare. Scusa, lo stavo a sentire. Lo hai convocato, stava pensando alla Sampdoria, giustamente, perché lo hai convocato sul Genoa? Lascia parlare in genuano sul Genoa, scusa. No, allora, voglio dire, il tema vero è che a mio avviso, Amorim, come vertice basso del centrocampo, come giocatore che fa partire l'azione, come regista, ci deve stare. E poi giochi con Frendrup e So ai lati. Poi, a mio avviso, ci può stare Baldanzi, chiaramente, quindi non è assolutamente vero che non possa giocare Baldanzi insieme ad Amorim. Non è così.
2: Ma soffri,
1: non è così. Voglio dire, poi che ci sia una situazione di condizione fisica. E che quindi no, uno dice ma no, lascia stare la struttura, perché
2: lascia stare la struttura.
1: Ma scusa,
2: a picchiare contro dei marcatori.
1: Tu mi stai dicendo, io ribadisco questo concetto perché è oggettivo. Mi stai dicendo che Frendrup sarebbe fisicamente più strutturato di Amorim.
2: No, vabbè, un pochino di più, sì.
1: Ma non è
2: però
1: vero.
2: È più esperto nella fase di interdizione.
1: Ma non è vero, ma non è
2: Frendrup
1: così.
2: È più un centrocampista difensivo.
1: E io ti dico che Amorim ha maggiori capacità di visione di gioco.
3: Questo è il grande quesito in casa Genoa. Io saluto Lucuccello perché avevo promesso alle 10 ti mando via, Luca, ti faccio stare con noi.
2: Straordinario.
3: Ti saluto, ma spero di averti piacere. Molto presto, è stato un grande piacere.
4: Un piacere, grazie a voi ragazzi.
2: Ciao Luca, ciao.
3: Mi fermo un attimo. Ciao.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
6: Ritorna a Sori dal 20 al 23 agosto la tradizionale manifestazione di beneficenza dal titolo Sori più solidale. Musica, enogastronomia e spettacoli faranno da cornice a un evento per il sociale che raccoglie i fondi da destinare alla Fondazione Genovese Gigi Girotti. Ultima occasione il 21 agosto per partecipare alla 7ª edizione di Una notte in fornace, la manifestazione che organizza le suggestive visite notturne alla fornace medievale di Cogoleto, situata nel sito archeologico Mannoni. L'ingresso è gratuito. Il 22 agosto a Crocefieschi spazio all'arte con il concorso di pittura estemporanea certificato evento autentico Ligure. Gli artisti dipingeranno dal vivo i vicoli e i panorami del borgo, trasformandolo in una mostra a cielo aperto. Continuano gli eventi in occasione del 27esimo Festival dei Lunedì Musicali, la rassegna musicale che ogni estate anima la Valle Scrivia. Appuntamento il 23 agosto con il tributo ai Pink Floyd al Parco Comunale di Savignone. Fino al 23 agosto sarà possibile visitare I Colori delle Baie, mostra di pittura dedicata ai paesaggi di Sestri Levante. A cura di Hélène Cortese, i dipinti raccontano la bellezza del territorio attraverso l'arte. Continuano le proiezioni estive di Lo Schermo Incantato, la rassegna cinematografica per bambini e per le famiglie, che si svolge ai campetti San Siro di Santa Margherita Ligure. Ultima proiezione il 23 agosto.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Ah, allora andiamo a vedere un po' i calendari di queste partite di campionato. Cioè, l'abbiamo cambiato. E comincio subito dalla Samp, vero ragazzi? Perché la Samp ve ne ho fatti solo 5, 5 solo, perché dico su 5 sono 3 in trasferta. E già lì.
1: Perché se ne mettevi 6, tuo figlio ti tirava l'orecchio.
0: Sì, esatto, bravo. Bravo, ti tirava l'orecchio. Mettiamo le 5, perché se me ne fai vedere 10, mi parlano fuori 6 volte.
1: Siamo sempre fuori.
0: Sono sempre fuori. Non è un calendario facilissimo.
2: Assolutamente no.
0: Non è un calendario. Il Palermo che ho visto l'altra sera, che ha dato due per invece.
3: Mamma mia.
0: È tanta roba.
2: Palermo è una grande squadra.
0: Cerchiamo anche di vedere bene, così come il Catanzaro. Ha perso sul Catanzaro con su Tirol, ma ragazzi.
3: Sempre squadre ostiche.
2: Ha venduto tanto il Catanzaro, però ha fatto anche dei buoni acquisti.
0: Ha fatto anche dei buoni acquisti,
2: Sì. È un calendario non facile, anche perché oltre a queste, le prime 10 ne giochiamo 6 fuori. Quindi noi in questo momento siamo un po' un'incognita sotto tutti gli aspetti.
3: Noi siamo un cantiere aperto, ma anche gli altri sono cantieri aperti.
2: Sì, però incontriamo squadre sulla carta più strutturate, perché tu vai poi a Palermo.
0: Stabia, no, ragazzi,
2: no, dicevo Palermo. Palermo e Catanzaro sono due società più strutturate sotto l'aspetto della squadra di noi. Quindi
3: sì, però, la rimanenza te la giochi, diciamo sì. Puoi andare a fare qualcosa di positivo sicuramente in queste giornate. Hai un paletto grosso alla terza, perché il Palermo comunque non perdona. Il Palermo è una squadra strutturata, ma secondo me farebbe anche bene.
0: No, stasera mi parlate di Palermo, di Cremonese, quindi c'è una speranza che come voi di andare, perché queste sono squadre che
3: a inserirsi
0: inevitabilmente per quello che abbiamo visto adesso hanno qualità,
2: hanno qualcosa in più
0: superiore, certo, sicuramente, certo. Io di quelle che ho visto io in Coppa Italia,
2: diciamo che se la Samp con gli 11 titolari, con i rientranti dell'infortunio di tutti, ha una squadra che può affacciarsi ai playoff, quello sì. Non possiamo dire che adesso dobbiamo giocare per forza per non retrocedere, però deve prendere dei doppioni nei ruoli cardini, perché un obiettivo prefissato, se sono i playoff o fare un ottimo campionato, devi avere, se devi alzare la zicella, il doppione nei ruoli cardini.
0: Intanto anche il collegamento Claudio Bianchi, perché non ho parlato dell'Entella, perché c'ho Marco Bianchi, scusami, perché non avevo Marco, e quindi inevitabilmente adesso parlo di Entella, perché anche per l'Entella comincia il campionato, tre punti importanti.
4: Comincia distante da Chiavari, perché c'è una bella trasferta subito a Bolzano, che è una bella impegnativa, perché comunque avversario di valore, perché comunque è una trasferta lunga e perché comunque sembra la prima, quindi che nasconde tutte le incognite del caso, e purtroppo arriva dopo una brutta tegola che è capitata proprio la settimana scorsa, ovvero l'assenza di Baritti, che è stato operato al crociato e che quindi fino a marzo-aprile penso lo perderemo. E purtroppo Bart è uno di quelli che sono giocatori abbastanza incisivi nell'economia della squadra, perché è un giocatore di grande esperienza, perché è un destro che mette cross pennellati a centro area, molti suoi assist l'anno scorso, e oltretutto quest'anno hai due centravanti come Forte e Corona che hanno necessità di avere questi assist.
0: Corona quando ha sbagliato quel rigore!
4: Il rigore si è sbagliato anche! I rigori li sbagliano anche quelli bravi, Graziano!
0: Non ho detto questo, però da uno specialista ti aspetti che lo butti dentro.
4: Sì, certo.
0: Vero?
4: Però globalmente la prestazione è stata buona, considerato che hai trovato
0: molto
4: una squadra
0: buona,
4: che per più della metà era una squadra che l'anno scorso militava in Serie A, quindi hai fatto una buona prestazione soprattutto nel secondo tempo, e hai avuto, diciamo così, la bravura di gestire una formazione che tecnicamente era fortissima. Il gol che ha fatto Sar credo che difficilmente si vede in una categoria come la Serie B, no? Sono giocatori che hanno meritano altri palcoscenici. Certo. Comunque sia, quello che conta è, come ha sottolineato poi il mister a fine partita, che ha rivisto quello che è lo spirito della squadra che ha caratterizzato un po' la stagione scorsa, ovvero una grande coesione, una grande unità di intenti, grande sacrificio da parte di tutti, e poi anche appunto la bravura di riprendere per due volte i risultati, che non è da poco contro un avversario del genere.
0: Assolutamente sì, poi l'obiettivo lo sappiamo qual è, quello dell'Entella, magari di salvarsi qualche domenica prima, però questo è l'obiettivo, lo sappiamo tutti e ne siamo perfettamente coscienti.
4: Naturalmente, anche se come sempre i bookmaker o comunque
0: quelli sì, che vabbè,

0: Porta fortuna quella, Marco.
1: Sempre dal 17° in poi, però è bello, sarà bello anche smentire queste previsioni.
0: Bravissimo, bravissimo, assolutamente sì. Mi fate vedere il calendario del Genoa?
2: E vediamo.
0: Il Genoa è tosto, Franco, è molto tosto.
3: Però ne giochiamo invece
0: tre in casa.
3: Beh, certo, Napoli, Lazio e Como sono veramente complicate.
0: Teste, eh?
3: Poi Frosinone e poi andiamo a Parma, quelle sono partite
0: che si comincia a giocare, no?
3: Devi fare dei punti.
0: E lì si comincia a giocare, no?
3: Cioè, devi fare dei punti, lì proprio non ci sono santi.
0: Lì si gioca,
3: Avremo col Frosinone avremo una rimpatriata.
0: Eh sì,
3: perché abbiamo
0: Calvani, Fini,
3: Masini.
2: Io penso che il fattore campo inciderà in maniera importante in queste partite, perché effettivamente sulla carta le prime tre sono tre scontri contro tre squadre che sulla carta sono più forti, no?
0: Una in forte difficoltà, però adesso
2: sì, e rispetto alla quale abbiamo normalmente una tradizione favorevole, e parliamo entrambi della Lazio, però giochiamo fuori. Le altre due partite, quelle diciamo delle prime tre, che sono quelle un po' più delicate sulla carta sempre, le giochi tra le mura amiche. Questo secondo me è un vantaggio che dobbiamo cercare di capitalizzare. Poi il Frosinone è una neopromossa, vediamo se ha colmato il gap del campionato di Serie B, perché che se ne dica, il differenziale tra la B e la A è elevato.
0: Ottimo,
2: e poi abbiamo a chiudere in queste cinque partite una partita contro il Parma che secondo me dobbiamo giocarcela per fare punti importanti. A mio avviso è un inizio di campionato importante, ma non proibitivo, e molto dipenderà da come sarà il risultato di sabato. Se con il Napoli, come io auspico, ci sarà una buona prestazione, un risultato positivo, si potrebbe avere un volano anche per le successive.
0: E allora noi chiudiamo con la nostra trasmissione dicendo che la speranza è quella di vedere risultati positivi.
3: Ultima dea.
0: Ultima dea, bravissimo. Ringrazio i miei ospiti in studio, ringrazio Marco Bianchi in collegamento, in regia ci sono Filippo e Alex. Naturalmente, cosa dovete fare? Continuare a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte!
3: Buonanotte.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. La tendenza per la giornata di venerdì con un nuovo impulso instabile nella prima parte del giorno, tra mattinata e primo pomeriggio ancora fenomeni temporaleschi sulla regione, localmente di forte intensità, precipitazioni concentrate soprattutto sul Levante. Attenzione qui, ancora la possibilità di qualche locale nubifragio. Venti in prevalenza da sud-sud-ovest, sullo spezzino da sud-est, mare ovviamente mosso, localmente molto mosso a largo il Mar Ligure. Andiamo a vedere la previsione per l'Imperiese, variabilità e qualche precipitazione in mattinata, poi tendenza al pomeriggio a un graduale miglioramento con lo spostamento verso est del fronte. Stessa sorte per il Savonese, situazione instabile nella prima parte del giorno con qualche rovescio temporalesco, poi situazione che tenderà a migliorare nella seconda parte del giorno. I venti tesi da sud-sud-ovest di Libeccio con mare qui che risulterà mosso. Per quanto riguarda Genova, ancora delle piogge localmente battenti in mattinata, poi un graduale miglioramento. Le temperature rispetto ai giorni precedenti in lieve calo, massime non oltre i 26-27 gradi sulla costa. Tigullio, ancora situazione incerta con la possibilità di forti temporali, attenzione quindi ancora fenomeni localmente severi con venti moderati o a tratti tesi, mare ancora mosso o molto mosso a largo. Concludiamo con lo spezzino, ancora avviso per condizioni meteo avverse nella prima parte del giorno, temporali anche in

0: intensi, poi miglioramento nella seconda parte del giorno, via via. Tendenza per questo fine di settimana, sabato, un miglioramento sulla Liguria, ancora vento un po' vivace, moderato con il mare che risulterà mosso per quanto riguarda le condizioni meteo, notiamo sole o al più qualche annuvolamento di passaggio, però insomma è un fine di settimana che vede più sole sulla Liguria, ce lo conferma anche questa cartina di domenica 23, a parte qualche disturbo sui monti. Al mare ci sarà il sole. Domenica, tra l'altro, il vento in attenuazione, mari che tornano ad essere calmi o quasi sotto costa, e anche le temperature in ripresa fino a 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
2: Questi sono degli studi storici di Primo Canale. Praticamente una grande parte della vita della nostra televisione si è svolta qui, dentro questo studio. E noi da qui cominciamo per un viaggio, Franco, su una domanda, diciamo come è nata questa cosa, su una domanda che abbiamo sentito molto spesso in questi,
3: sì,
2: in questi tempi. Torna al 68?
3: Sì, perché abbiamo visto la flottiglia, abbiamo visto questi cortei di studenti, e non solo, abbiamo visto le scuole occupate, il rettorato occupato, e ci siamo chiesti, non è di nuovo una specie di 68 questo?
2: Chiaro, ma tu il 68 l'hai sentito parlare?
4: Allora, intanto,
2: a scuola, non lo so.
4: Intanto per motivi anagrafici io non c'ero. Ed era appena nata mia mamma. Ecco, intanto posso chiamarvi ragazzi?
2: Ma puoi chiamarci come vuoi. Basta che non ci chiami nonnetti.
4: No,
3: nonnetti o nonnini non è che ci piace molto.
4: No.
3: Anche se lo siamo.
4: A parte questa premessa, diciamo, il 68 è stato un periodo di contestazione giovanile, protagonisti erano studenti, rivolte.
2: È nata la parola contestazione.
4: Esattamente.
3: Studenti, operai, anche, guarda, anche operai, non solo studenti.
4: Operai. Altre categorie, insomma, però in questi anni sono successe diverse cose che si avvicinano al 68, occupazioni
2: esempio,
4: prima all'università, esatto, e poi diversi licei genovesi.
2: Tu hai contestato?
4: Personalmente no, ma ho seguito...
2: contestatrice in casa?
4: Sono scesa in piazza per una diretta di Primo Canale, quindi,
3: quindi
4: diciamo
3: non...
4: che siamo scesi, sono scesa, ecco.
2: Però ti sei portata al telefono.
4: Ma il telefono è sempre con me, perché per realizzare i contributi per questa trasmissione io devo utilizzare il cellulare, devo riprendere in qualche modo. È il mio
3: è il tuo strumento.
4: È il mio strumento, è il mio strumento. Mario, allora, Franco,
3: allora?
4: Dovete accettare che io usi
3: allora?
4: Il cellulare per tutta la trasmissione.
2: Ma tu sai che andrai,
3: allora?
2: Per esempio, nell'archivio dei movimenti, dove ci sono due intellettuali che questi movimenti
3: ti raccontano cosa è stato
2: il 68. Intensamente.
4: Non vedo l'ora di ascoltare la loro
2: perfetto.
4: Testimonianza, e non solo loro. Magari chiederò a qualcun altro, studenti, e vediamo un po' che cosa esce fuori.
3: E allora... Vai Chiara, vai.
4: Allora io vado.
3: Un viaggio.
4: Allora vado anche se non ho l'età.

0: Antonio Gibelli, professor Antonio Gibelli, docente universitario di storia contemporanea, ma attivo testimone del movimento studentesco nel 68.
1: Eh sì, allora avevo 26 anni nel 68, ero docente di scuola media inferiore e superiore e ho vissuto dall'interno di questa realtà scolastica tutto il ciclo iniziale di questa vicenda. Ho conosciuto che cosa era, per esempio, la scuola che io ho chiamato maneggio del sistema in un libricino, cioè una scuola che aveva fondamentalmente il compito di confermare le differenze di classe, le differenze sociali, e quindi di addestrare come i cavalli piuttosto che educare. Quindi, e lì ho vissuto questa esperienza. Per esempio, dico solo una cosa: quando in una scuola del, mi pare di un istituto magistrale, non mi ricordo cosa era, ho trovato concentrati tutti gli studenti che erano stati bocciati, cioè i bocciati ripetevano, ma tutti messi assieme, cioè

0: la feccia. Sì. Era tutta concentrata.
1: La feccia studentesca.
0: Io ho cominciato da lì a capire com'era la struttura, bene, e l'ho detto anche a loro, e naturalmente nascevano delle idee.
1: Ma quindi ha potuto osservare da vicino e vivere da vicino i due aspetti, cioè quello nelle scuole medie superiori e quello dell'università.
0: In verità no, perché io sono entrato come docente universitario dopo. Nei primi anni 70.
1: Quindi dopo.
2: E siamo quindi in un altro momento completamente diverso.
0: Fino a quel momento facevo un altro mestiere. Ecco. Ero appena uscito dalla laurea, ho trovato subito il posto perché allora c'era grande richiesta, perché certo. La scuola stava diventando scuola di massa.
1: Sì, c'era il problema di trovare le scuole, addirittura
2: esatto.
1: Le aule.
2: Professor Libelli, le vorrei fare una domanda secca, perché con questa iniziamo poi un racconto abbastanza lungo. Oggi stiamo rivivendo il 68 o no?
0: Allora, a questa domanda uno storico risponderà sempre no.
1: Certo.
0: Perché e ci possono essere delle analogie, ma il contesto a tanti anni di distanza è totalmente diverso, quindi noi vediamo delle cose che assomigliano, ma siccome il contesto è diverso, la situazione è sicuramente
2: le
0: diversa.
2: Guerre si assomigliano,
0: le guerre sì, ma non è solo la guerra.
2: Vietnam è quella
0: allora
2: che c'è adesso.
0: L'abbiamo appena detto, allora c'era in corso gli effetti della scolarizzazione di massa che premeva su strutture vecchie. Questo è un punto.
2: Certo.
0: Allora c'era una classe operaia tradizionale, anche se andava modificandosi, ma compatta. Oggi c'è il lavoro disperso dei fattorini che lavorano per le multinazionali. Quindi da questo punto di vista le cose non sono somiglianti. Non c'è
1: un denominatore comune, almeno nella mobilitazione. Nel complesso della mobilitazione, perché quello a cui abbiamo assistito con la flottiglia, con questi cortei enormi nelle città, anche nella nostra città, Genova, uno dei cortei più grandi che si ricordino nella memoria recente, richiamano un po' quella mobilitazione,
0: certo.
1: Anche perché sono anni che questo non succede qua.
0: Certo, questo è verissimo, cioè a prima vista sembra, c'è qualche cosa che assomiglia, richiama nelle persone come me che hanno vissuto il 68 e che hanno partecipato alle manifestazioni di massa per il Vietnam. Ricordo una manifestazione in Corso Aurelio Saffi, una marea di gente che andava giù verso l'area di Piazza Cavour, e mi ricordo le immagini di Ho Chi Minh. E poi gli slogan, hanno fatto un deserto e l'hanno chiamato pace tacito.
1: Erano più colti gli studenti di
0: no,
1: allora,
0: ma
1: forse.
0: Anche adesso è comparsa la citazione, hanno fatto un deserto e l'hanno chiamato pace,
2: certo.
0: Adesso in vista della pace supposta in Palestina. Questa pace sta dentro una desertificazione piena.
1: Assomiglia a quella del Vietnam, insomma.
0: Assomiglia, questo qui sì.
2: Franco, andiamo un attimo, sì. Poi riprendiamo col professor Gibelli, ma andiamo un attimo a sentire Chiara, che è all'archivio dei movimenti, che incontrerà due personaggi molto interessanti.
1: Che hanno raccolto tutto il materiale.
2: Tutto il materiale, sono Giuliano Galletta e Paola De Ferrari.
3: Mario, Franco, sono all'archivio dei movimenti di Genova all'interno della biblioteca Berio. Sono in compagnia di due persone importanti, faremo una chiacchierata insieme. Abbiamo da una parte il giornalista Giuliano Galletta e dall'altra la direttrice dell'archivio dei movimenti Paola De Ferrari, per andare un po' a raccontare che cos'è stato il 68, un periodo storico particolare, un periodo di contestazione giovanile, di rivoluzione, di rivolta. I protagonisti sono gli studenti ma anche gli operai. E allora andiamo a scoprire cos'è per voi e cos'è stato il 68.
4: Dunque, parlare del 68 oggi inevitabilmente significa fare un paragone, un parallelo con quello che sta succedendo nella nostra attualità e quindi sui movimenti che sono nati in conseguenza, i cosiddetti movimenti pro-PAL. È un parallelo che è interessante, ma naturalmente è pericoloso, come tutti i paralleli storici, perché parliamo di due epoche completamente diverse. E la storia è cambiata, la situazione internazionale è cambiata, però secondo me ci sono anche dei punti di contatto che forse varrebbe la pena di segnalare.

0: Nel 68 al centro del movimento, che inizialmente nasce come movimento studentesco, c'è una guerra e c'è una lotta contro la guerra nel Vietnam. E questo è il primo parallelo che viene in mente, che può essere utile studiare. Il movimento del 68 è stato un movimento squisitamente giovanile, studentesco, ma poi si è allargato a tutti gli altri, come sappiamo, agli altri strati della società.
1: Io il 68 l'ho vissuto in prima persona. Ero studentessa del primo anno di medicina e si parla però del 66. Il 68 non è nato nel 68, è nato un po' prima. E il 68 è stato un cambiamento radicale della mia vita. È stato la socialità, le amicizie, l'amore. E il 68 ha significato per una donna, per una giovane ragazza, insomma, anche la scoperta del significato della differenza di genere. Non si usava questa parola, però si leggeva Simone de Beauvoir e noi abbiamo letto Simone de Beauvoir e abbiamo scoperto praticamente un universo di significati, di spiegazioni, e questo ci ha dato tanta forza, come dire. Tant'è vero che poi negli anni successivi sono nati gruppi femministi e poi nasce tutta la storia del femminismo che dura tuttora.
2: Professore, una delle caratteristiche del 68 è stata la messa in discussione dell'autorità, non solo nella scuola, ma ovunque nella società. Questo impatto contro l'autorità come si manifestava nelle assemblee studentesche, nelle occupazioni, che erano l'atto, che in qualche modo segnava prepotentemente l'azione degli studenti dentro l'università e dentro gli istituti medi.
3: Beh, io appunto ho vissuto la questione nella scuola media superiore. Il rifiuto dell'autorità si manifestava, per esempio, dicendo ai presidi, che non servivano a niente, che la loro era una pura funzione
4: Burocratica, ma
3: burocratica
4: chi glielo
3: e
4: dice?
3: addirittura repressiva.
4: Chi
3: Uno
4: glielo diceva?
3: in un'assemblea, alla presenza del preside dell'istituto magistrale Lambruschini, uno studente si alza dopo che il preside ha fatto la sua concione per dire che la scuola, che qui, che là, che su, che giù, si alza e dice: Preside, di un preside come lei non sappiamo che farcene. Gli ha detto queste
4: Ecco,
3: parole,
4: ma poi.
3: ricordo perfettamente. Poi è stato
4: Ecco,
3: espulso
4: c'erano delle conseguenze.
3: da tutte le scuole del
4: Del
3: regno, come si
4: regno, come
3: diceva.
4: si
3: Sì,
4: diceva.
3: è così che è successo, è così. E da lì è cominciato anche un cammino di molto
4: Non è
3: difficile.
4: quello che sta succedendo adesso,
3: Eh
4: però,
3: no,
4: Mario.
3: eh
4: Adesso
3: no, adesso no.
4: occupano e mi
3: Adesso è
4: sembra che ci sia
3: diverso.
4: più.
3: Beh, all'università occupano, ma mandano
4: L'università sì,
3: anche
4: è vero.
3: all'inferno i rettori, eh?
4: Certo.
3: Se questi rettori sono reticenti su questioni scottanti per la
4: È
3: coscienza
4: vero.
3: civile come la Palestina.
4: Ecco, è diverso secondo me nella scuola, nei licei, eccetera. C'è più partecipazione da parte dei professori.
3: Sì. Però c'è la
4: C'è un
3: parte.
4: atteggiamento
3: Però
4: diverso.
3: gli stu perché gli studenti hanno in mente oggi non la contestazione della scuola, hanno in mente la condanna del
4: Del
3: genocidio
4: genocidio,
3: in
4: certo. C'è un
3: Palestina.
4: fatto politico
3: È come
4: importante.
3: coscienza civile che si è ribellata e va oltre quello che le istituzioni
4: Certo.
3: riescono a dire e a fare, anzi a quello che non fanno se parliamo dei governi.
2: E questo coinvolge anche i professori, questa condanna. Molti professori la pensano così e non solo. Nei grandi cortei c'è la gente comune, non ci sono solo.
3: Ecco,
2: Questa forse è la differenza.
3: questa è una cosa straordinaria. Personalmente la considero straordinaria. Oggi non ci sono, ci sono gli studenti e i professori, le mamme, le nonne,
4: Non c'era,
3: i
4: nel maggio
3: bambini.
4: francese non c'era, nel famoso maggio francese
3: Era
4: che apre
3: specialmente
4: tutto,
3: erano
4: erano
3: specialmente gli
4: studenti.
3: studenti. Io non c'ero a Parigi, ma
2: Cioè,
3: insomma, comunque
2: l'abbiamo
3: lo
2: vissuto, le
3: ricordo qui,
2: immagini,
3: erano gli
4: gli
3: studenti,
4: studenti.
3: erano gli operai.
4: Certo.
3: Ma oggi ci sono tutti, mamme, figli, nonne,
4: carrozzine,
3: bambini, carrozzine,
4: nonni.
3: E tutti perfettamente convinti, cioè tutti perfettamente convinti che c'è una questione in ballo di tipo morale, etico e politico imprescindibile, certo. Che questo è il primo genocidio del Novecento che si vede.

0: si vede e lo vediamo impresa in diretta.
1: Quindi qui il paragone, ecco, con 68 non regge.
2: Direi proprio con 68 non regge. Per chiudere, com'era Genova in quegli anni?
0: Genova era una città viva, una città operaia.
1: Più grande di oggi. Ben più grande.
0: Con una idea del proprio futuro forse migliore di quella che ha oggi. Era una città pronta a raccogliersi su queste battaglie. Era una città che aveva appena fatto, perché erano 8 anni prima, la lotta contro...
2: Del 60, il giugno del 60, contro un congresso del movimento sociale.
0: Molto vitale.
2: Anche dal punto di vista artistico, pensandoci bene, perché io penso adesso al Teatro Stabile. Cos'era allora il Teatro Stabile con Ivo Chiesa?
1: L'arte povera inventata
2: poi da l'arte povera di Celan.
0: Ma certo.
1: Si può dire che è stata una città leader del movimento studentesco? Anche per quello che è successo dopo, che è un altro tema.
2: Quello è un altro tema
0: e purtroppo lì lo è stata purtroppo perché sono vicende molto dolorose, come illustrate da Sergio Luzzatto in un recente libro molto noto. Allora direi che non lo era al punto cui lo erano Pisa, lo erano Trento, Milano,
2: quelle università,
0: Torino.
1: Roma con Valle Giulia, non parliamo.
0: Quindi Genova ha avuto un ruolo, ma non possiamo dire che fosse una delle prime.
2: Grazie, professor Givelli.
0: Grazie a voi.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Ritorna a Sori dal 20 al 23 agosto la tradizionale manifestazione di beneficenza dal titolo Sori più solidale. Musica, enogastronomia e spettacoli faranno da cornice a un evento per il sociale che raccoglie i fondi da destinare alla Fondazione Genovese Gigi Ghirotti. Ultima occasione il 21 agosto per partecipare alla 7ª edizione di Una notte in fornace, la manifestazione che organizza le suggestive visite notturne alla fornace medievale di Cogoleto, situata nel sito archeologico Mannoni. L'ingresso è gratuito. Il 22 agosto a Crocefieschi, spazio all'arte con il concorso di pittura estemporanea certificato Evento Autentico Ligure. Gli artisti dipingeranno dal vivo i vicoli e i panorami del borgo, trasformandolo in una mostra a cielo aperto. Continuano gli eventi in occasione del 27° Festival dei Lunedì Musicali, la rassegna musicale che ogni estate anima la Valle Scrivia. Appuntamento il 23 agosto con il tributo ai Pink Floyd al Parco Comunale di Savignone. Fino al 23 agosto sarà possibile visitare I Colori delle Baie, mostra di pittura dedicata ai paesaggi di Sestri Levante. A cura di Hélène Cortese, i dipinti raccontano la bellezza del territorio attraverso l'arte. Continuano le proiezioni estive di Lo Schermo Incantato, la rassegna cinematografica per bambini e per le famiglie, che si svolge ai campetti San Siro di Santa Margherita Ligure. Ultima proiezione il 23 agosto.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
6: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
7: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
8: Quest'anno i saldi cantano!
9: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
10: So

0: Prima di tutto, un osservatore come lei del mondo portuale, voglio chiedere, secondo lei, come sta adesso il porto di Genova?
1: Abbastanza bene.
0: Meglio che in altri periodi?
1: Non saprei. Ora, il lavoro non è che ne abbiamo molto, però non ci sono delle ragioni specifiche, mi sembra una congiuntura del periodo, un po' lunghetto.
0: Sto una congiuntura un po' lunga e un po' poco positiva.
1: Eh beh sì, se c'è poco lavoro non certo. Mai positiva.
0: E come cosa dovrebbe succedere secondo lei perché questa congiuntura passasse? Chi è che può fare qualcosa? Magari a livello locale, stimoliamo un po'.
1: Sì, però non aspetti. Secondo me i motivi di questa congiuntura sono determinati da cose molto più ampie, molto più vaste, che travalicano il nostro paese, vanno a toccare le questioni economiche, eccetera, eccetera, del mondo. Quindi,
0: dice, non dipende da qualche cosa che non va nel porto di Genova.
1: No, a me non sembra. No, nel nostro porto no. Perlomeno non in questa condizione che siamo arrivati adesso.
0: Quindi pensa che a breve, forse, chissà?
1: Sì, no, ci sono già dei segnali abbastanza positivi, sia da parte di vista del VTE, che ha già cominciato un incremento di lavoro sulla base dei suoi programmi, e sia anche qua al SEC, che anche qua, fra giorni, con i primi dicembre, sì, c'è già un programma di aumento dei traffici.
0: Cosa ne pensa lei, Battini, di quello che è successo ultimamente, insomma dell'ultima grana, chiamiamola, del porto di Genova, quella che era legata alle dimissioni un po' forzate del segretario generale? Un capitolo che adesso si è chiuso, però lei come l'ha vissuto?
1: Ma non eccessivamente, diciamoci, sotto chissà quali pressioni. Il fatto che è successo, Presidente, a mio avviso, ha fatto una scelta e questa scelta noi l'abbiamo rispettata e è tutto lì. Non ci aggiungerei eccessivi significati a una cosa di questo tipo.
0: Però qualcuno ha detto forse è successo perché Sandro Carena aveva molto potere all'interno dell'autorità portuale e forse, essendo lì da tanto tempo, aveva creato, chissà, posizioni forse un po' di squilibrio tra i vari operatori del porto?
1: Può darsi, noi non ci siamo molto attenti a queste cose, siamo più attenti che arrivino dei vapori, che siano carichi di merci e che ci siano giornate di lavoro. Queste sono cose che non è che ci entusiasmino molto.
0: Lei dice, lasciamo da parte questi...
1: Non credo che gli elementi polemici aiutino.
0: Ecco.
1: Io la penso così, preferisco vedere quando c'è armonia, no? Quando c'è sintonia, collaborazione, quindi... possibilità di sviluppo.
0: Anche se dobbiamo ammettere che nel porto di Genova la sintonia è difficile da trovare spesso, perché ognuno fa i propri interessi alla fine.
1: Si capisce, non è mica poesia quella che io esterno, è una cosa concreta quella che cerca di andare d'accordo, dove ognuno deve metterci il suo, e se no non se ne fanno di queste, non se ne crea armonie, circoli virtuosi, come si usa dire, non se ne creano.
0: Lei cosa ci può mettere di suo con la compagnia?
1: Noi ci stiamo mettendo tanto, molto tanto, ci stiamo mettendo un buon servizio. Ci stiamo mettendo un'operatività flessibile che copre 24 ore su 24 per 365 giorni, fuori il 1° maggio, e siamo collaborativi nei confronti degli utenti e siamo una forza collaborativa anche nei confronti dell'autorità portuale. Quindi penso che siamo una risorsa per il porto noi.
0: E come si fa a far lavorare sempre di più questi giovani? Lei ha lanciato una proposta.
1: Si fa intanto ipotizzando, cioè cercando di creare un processo di sviluppo per il porto, perché senza sviluppo non ce l'ha per nessuno.
0: E come si fa a creare questo sviluppo?
1: Secondo noi, questo sviluppo si articola su due questioni fondamentali. Una prima, la struttura fisica del porto si deve adeguare alla qualità dei traffici, cioè una qualità di traffico che abbia che possa dare un buon valore aggiunto e che consenta il massimo di occupazione negli spazi più ristretti.
2: In porto si lavora in un altro modo, a parte la neve che è caduta ieri e che ha creato i problemi. Un altro tipo di problemi. Sappiamo che domani la compagnia dei lavoratori dovrà discutere questo accordo. In che atmosfera c'è? C'è ancora un'atmosfera tesa, polemica?
3: Ecco sì, oggi era già una data molto importante per noi perché prendevano vita operativamente, quindi proprio la realizzazione pratica di tutta la nostra costruzione, in parte anche teorica, quindi il 15 gennaio era la data in cui le società operative hanno cominciato ad operare con i nuovi metodi, quindi l'accordo sindacale ha, come dicevo prima, sancito anche formalmente avendo la firma delle tre organizzazioni sindacali. Io credo che adesso le organizzazioni sindacali

0: presenteranno questo accordo, quindi domani in un'assemblea ai lavoratori del porto per chiarire loro anche i termini di questo accordo.
1: Ecco, chi ha vinto e chi ha perso? Dopo questi 20 giorni di discussioni, di polemiche e di grosse fratture all'interno del movimento sindacale e anche in tutta la città.
0: Sì, io credo che oggi, al varo dei nostri programmi, quando tutta la struttura organizzativa è pronta, quando tutta la finanza è pronta a entrare in campo, quando la situazione economica è risanata, quando i clienti si stanno riaffacciando al porto di Genova e sono pronti massicciamente, lo posso sottolineare, a ritornare nel nostro porto, io credo che oggi con questo accordo sindacale abbia vinto un solo soggetto, il porto di Genova.
1: Lei però è anche arrivato qua con due etichette, una di essere l'uomo della Fiat e l'altra di essere stato mandato qua dal Presidente del Consiglio Craxi. È vero e non è vero? Quanto hanno giocato queste etichette nel ruolo che poi è riuscito a svolgere qua?
0: Mica brutte come etichette.
1: No, direi le migliori forse.
0: Sono molto orgoglioso di essere dichiarato uomo Fiat, che è una scuola di management di primissimo piano, di severità, dove non si fa carriera se non si è bravi, non si ottengono i risultati, se no si viene cacciati via da pedate nel sedere. Essere dichiarato uomo Fiat per me è motivo di orgoglio. Quindi io vengo da una scuola durissima dove l'affrontare i problemi e la risoluzione dei problemi è l'unico metro con il quale si giudica un uomo. E quindi mi ricollego all'altro. Io sono stato nominato dal governo, sono stato nominato dal signor Craxi. La nomina del presidente del porto di Genova è un atto del governo ed sono stato inviato qui dal governo con un preciso atto firmato da Pertini, vorrei sottolinearlo, e con un preciso programma e con un incarico molto preciso, un indirizzo preciso dal governo di risanare e di sviluppare il porto di Genova.
1: È vero che, sempre a proposito di Portofino, che un pomeriggio di un'estate nella quale lei era già presidente del consorzio del porto, l'avvocato Gianni Agnelli ha preso sbarcato a Portofino, ha preso il suo motorino, è salito fino a casa sua, si è seduto sul prato e praticamente l'ha intervistata sul porto di Genova.
0: Sì, è tutto vero, fuorché l'ora, erano le 6 del mattino veramente.
1: Erano le 6 del mattino. Quindi l'ha svegliata l'avvocato?
0: No, ero già sveglio perché stavo venendo a Genova ed ero già nell'aia di casa mia. Io vivo sul monte di Portofino in un rustico e quando improvvisamente ho visto arrivare un motorino, non sapevo assolutamente chi fosse, ed era invece l'avvocato che, incuriosito dei miei progetti, delle mie esperienze nel porto di Genova, voleva dedicarmi qualche ora. È un uomo molto curioso, gli piace appunto indagare a fondo, puntualizzare tutto, e mi ha interrogato molto sul porto di Genova e ho illustrato a lui i miei programmi. Molto fiero che lui dedicasse questa attenzione al porto di Genova, e ricordo che la Fiat è un grande cliente del porto di Genova e alla mia persona.
1: Credo che sia stato avventuroso anche per come sono avvenuti i fatti, per come è partito questo aereo.
0: La trattativa a Roma con le organizzazioni sindacali è stata interessantissima ed è partita praticamente domenica sera, è stata condotta in maniera eccezionalmente bravo dal nostro direttore delle relazioni industriali Nedo Andolfo, che quindi è stato praticamente in non stop da lunedì mattina in questi incontri sindacali con le tre organizzazioni, è stato bravissimo.
2: Molteplici sono le risposte date a questa domanda. Il 21% vede il porto di Genova in costante crescita. L'8% ritiene che ora il porto vada piuttosto bene. Il 10% non vede paragone possibile con l'andamento degli anni passati. Il 13% ritiene che si debba fare ancora molto per riportare il porto ad una produttività accettabile. Giudizio negativo invece espresso dal 27%, mentre il 21% preferisce non esprimersi.
3: Sono dati interessanti, abbiamo visto un campione su un campionato, c'era anche un parente del presidente Gallanti, abbiamo visto, commentavamo qui in studio, stiamo scherzando ovviamente. Io però ho sentito una parola, gap, che quindi mi richiamo automaticamente a Cesare Castelbarco. Senti, Cesare Castelbarco, questo termine così mi rimanda a lei. La città coglie questa crescita del porto, la coglie fino a un certo punto e quindi con quello scollamento di cui dicevamo prima?
4: Ma mi sembra che dai dati emergano delle situazioni un po' contrastanti. Io ritengo che la città stia lentamente prendendo atto che il porto sia una realtà comunque importante. All'interno di questo principio

però mi sembra che poi ci siano delle situazioni un po' diverse. Nel senso che è evidente, e sono perfettamente d'accordo con quanto diceva il dottor Schiaffino, che la mancanza di programmazione negli ultimi 20 anni porterà a delle situazioni di grande difficoltà. Nello stesso tempo dobbiamo tenere altresì conto, a mio avviso, che la portualità in sé è un sistema molto delicato.

0: principali apportatori di ricchezza nei porti sono gli armatori che decidono di scalare quel porto. È del tutto evidente che un armatore ha delle decisioni a lungo termine, ma delle decisioni operative che vengono prese in 24-48 ore. Noi abbiamo vissuto a Genova la fuga verso La Spezia. La fuga verso La Spezia, nel caso della compagnia da me rappresentata, è stata decisa nel giro di 3 giorni. Quindi stiamo attenti, il porto è in ripresa, però stiamo attenti a non sprecare questa ripresa con una mancanza di programmazione, una mancanza di interventi che consentano alle strutture di poter sostenere questa ripresa di traffici.
1: Giuliano Gallanti, presidente della Port Authority. È un momento molto importante. Lei ha detto una cosa all'inizio. Vorrei fare 3 considerazioni. Ce le vuole ricordare?
2: Sinteticamente, la prima, che con la firma dell'atto di oggi si completa il processo di privatizzazione, quindi si chiude una fase nella quale il porto di Genova è il primo porto italiano a completare quel processo che altri porti stanno appena iniziando. La seconda, partendo proprio anche dal clima che c'era oggi, dalla presenza da un lato del gruppo Messina, dall'altro di imprenditori insieme alla compagnia, che l'avvenire può riservare grandi opportunità alla porta della città se continua questo spirito di concordia, di collaborazione che si è instaurato. E la terza era che, finita questa fase, con la privatizzazione l'autorità portuale non gestirà più nulla e quindi diventa una cosa completamente diversa, diventa un vero ente pubblico di garanzia, di controllo e di programmazione, che è quello che è previsto nella riforma.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: Buonasera e benvenuti a Liguria Calcio, una puntata molto molto particolare con tantissimi argomenti. Allora vi presento subito i miei ospiti. Volo alla mia destra, dove c'è Giovanni Filippone. Ciao Giovanni, buonasera.
5: Buonasera a tutti a casa.
4: Vicino a lui Andrea Rivellini.
6: Buonasera a tutti, buonasera.
4: Vicino dall'altra parte e trovo Stefano Puppo.
7: Ciao Graziano, buonasera a tutti.
4: Vicino a Stefano Puppo, Franco Aprile, è rientrato ora dal Portogallo.
8: Ciao Graziano, buona serata a tutti.
4: Buona serata a tutti, certo, speriamo le nostre squadre, perché comincia il campionato e cominciano i 3 punti importanti. Ma prima di iniziare la nostra discussione, e lo faremo con 2 o 3 collegamenti, voglio darvi degli aggiornamenti, perché Dario Vassallo è rimasto in redazione News Cronaca, e allora do subito la linea a Dario Vassallo per l'aggiornamento meteo.
9: Sì, Graziano, buonasera, buonasera ai tuoi ospiti, buonasera ovviamente agli telespettatori di Liguria Calcio. Ti rubo soltanto pochissimo tempo per dare appunto un aggiornamento su quella che è una situazione che abbiamo seguito in diretta dalle 8 di questa mattina, questa allerta gialla che ha colpito soprattutto nel Tiguglio, con 120 mm di pioggia che sono scatenati su Chiavari in poche ore. Poi c'è stata anche una tempesta di fulmini, 40.000 fulmini che hanno colpito qui tutta la Liguria, un'allerta gialla che durerà fino alle 3 di notte, quando scatterà invece l'allerta arancione che l'ARPAL ha emesso fino alle 15 di domani pomeriggio. Quindi siamo, diciamo così, in una fase di tregua, come si può vedere qui in questo grafico che è alle mie spalle, che segnala i punti di rilevamento della pioggia. I colori sono qua sotto, dal bianco che è il meno rilevante, poi fino al viola e al violaceo e via dicendo. Vedete che la nostra regione in questo momento è quasi tutta bianca, il che vuol dire che cade la pioggia intorno agli 0,2 mm, quindi veramente molto molto poco. Come dicevo, è una fase di stanca, diciamo così, di una perturbazione che dovrebbe riprendere nel corso della notte. Chiudo questo primo collegamento con una notizia di servizio, perché intorno alle 18 era

0: stata chiusa l'Aurelia tra Zoagli e Chiavari perché c'era un masso pericolante che poteva cadere sulla carreggiata. Sono intervenuti i vigili del fuoco e una mezz'oretta fa, forse anche qualcosa di più, è stata riaperta a senso unico alternato. Per il momento è tutto, poi magari in un prossimo collegamento vedremo come sta andando.
1: Grazie Dario, aspettiamo i tuoi aggiornamenti per questa situazione così difficile in Liguria, da Ventimiglia a Sazzana e nell'entroterra. Ma questo è il calcio, è una cosa, materia un pochettino più leggera. Speriamo anche di divertire i nostri telespettatori, perché insomma oggi è stata veramente molto molto difficile. E allora ci sono i tre punti in palio adesso. Sabato, domenica, mamma mia, comincia il campionato, si ricomincia adesso.
2: Io sono in fibrillazione. C'ho le palpitazioni al cuore.
1: C'hai le palpitazioni
2: al cuore. Sì, perché prendo anche delle pastigliette
1: per la pubblicità. Io non so di che colore sono, ma vanno. È come la scala rosso blu.
2: Sono rosso blu.
3: Ma è mica timore che De Rossi vada via.
2: No, sono già le palpitazioni. Ma tu pensa ai Corradi tuoi. Tu pensa ai Corradi tuoi che siete andati a Parma e avete fatto un partitone, allora tutti quanti poi era, alla prima occasione vera importante,
3: due a casa, però è una partita che tanto la Sampdoria doveva giocare, l'ha giocata male, siamo tutti d'accordo, e capita, però il bello arriverà adesso. Spesso. Adesso vedremo
1: cosa hai detto Franco?
3: Se possiamo usare il termine cugini, io non è che griderei tanto vittoria per quello che sta facendo Gemma.
2: C'è Van der Putte che ve lo sognate ancora di notte, cioè vi gira la palla sulle orecchie.
4: Adesso contano i tre punti perché sono finiti gli allenamenti programmati, quelli che non mi ricordo com'era finita quella lì.
1: Non lo so, dimmi tu.
4: 10-1 forse.
1: 10-1?
2: Noi non raccogliamo provocazioni. Noi nelle partite ufficiali, che facciamo 4, altri se ne prendono 2 e vanno a casa.
3: Ah, ma 4 come i tempi? No, 10 gol.
2: Noi 4 facciamo 4 gol.
1: Facciamo un passo indietro. Sì. Allora comincio.
3: Noi l'abbiamo già fatto. No.
1: Questa grandissima reazione da parte del Genoa, no? Perché il Genoa va sotto in Coppa Italia, poi Marcandalli va lassù in alto nel cielo, va col piede di testa, e poi c'è questo numero di Baldanzi. In 2 minuti cambia tutta la partita, Franco.
5: Ma guarda, tu sai come l'ho sempre pensata ad agosto, già l'anno scorso discutevamo perché vincevamo quasi tutte le partite, però mi sembrava che non fosse l'abbrivio giusto. Quest'anno è presto per dirlo, presto perché il mercato è aperto, quindi mancano 10 giorni, ma io penso che in questi 10 giorni sicuramente accadrà qualcosa di ineluttabile, in quanto una cosa che mi preoccupa, l'anno scorso avevamo 5 punte, quest'anno ne abbiamo 3. E l'anno scorso i 3 che sono andati via per motivi vari, Malinowski, Ekator e Kuban, ci hanno garantito 13 gol, che è più del 30%. Quindi io penso che la cosa importante, ma penso che ne sia consapevole dal mister alla presidenza, all'amministratore delegato, chiunque.
1: Anche lui?
5: Ovviamente Andrea.
1: Ovviamente anche lui, sì.
5: Ovviamente Andrea, io penso che 2 punte sono necessarie per integrare il collettivo. Poi bisognerà vedere gli innesti che sono stati comprati, certo. Mi sembra anche con buon giudizio, dobbiamo vederli all'opera, perché come ho sempre detto, prima di dare dei giudizi e di ragionare è giusto dare la possibilità.
1: È vero, ma siccome noi facciamo calcio, facciamo gli opinionisti, è chiaro che se vince una partita, esatto,
5: ma
1: una
5: se
1: squadra,
5: poi tu mi dici domenica com'è, io la butterei nella bagarre, perché è la prima di campionato, affronti il Napoli, non è niente a perdere, la butto in bagarre, faccio una partita la più coriacea possibile, magari qualcosa mi gira per il verso giusto, e quindi però è chiaro che la qualità tecnica tra Genoa e Napoli in questo momento
1: ne parleremo sicuramente,
5: a mio modo di vedere purtroppo diverso.
1: Invece vado da Giovanni.

0: E da Stefano, è quella delusione della Coppa Italia, sei rimasto un po' deluso perché ti ho visto già quando è attaccato già subito Andrea Rivellini così non ti è rimasta tanto bene quella partita lì.
1: Una mare in bocca esagerato, perché si pensava di andare al Druso e fare un altro tipo di partita. Io credevo che comunque i 10 minuti, i 15 minuti iniziali durassero molto di più, invece è stato proprio un fuoco di paglia che si è spento subito con un'azione da destra e un portiere che si è visto che stava fermo da tanto. Andrea fa sì con la testa, si vede che gli piace molto la Cremonese, ma tranquillo, magari in Serie B ci arrivi anche tu. Può essere il cambio della guardia.
2: Ma scusa,
3: ma prima stasera
2: questo è un attacco d'alzo zero. Ma ti rendi conto?
3: Invece
2: cioè, sono quattro anni, sono quattro anni di seguito che fanno la Serie B e sono volati giù in Serie B da ultimi in classifica e guardano in casa nostra. Perché, ma ti rendi conto? Ma ti rendi conto?
1: Ho
2: capito, ma siete sono quattro anni.
4: La società ha battuto un altro record, non so se lo sapete. Squalificata la Sandro dalla Coppa Italia dopo il primo turno, non era mai successo.
0: Non era anche mai successo.
4: Ha battuto un altro record. Io analizzando un po' la partita di Cremona, come diceva Stefano, sì, i primi 10 minuti c'è stata intensità, rabbia agonistica, però non c'è stato nulla di costruttivo sotto l'aspetto del gioco. Noi magari valutiamo anche la prestazione col risultato, però ci sono stati degli errori madornali, specie sul secondo gol, quando ha perso palla, sì, una palla sanguinosa che ha perso Esposito, che non doveva perdere, però la difesa, la linea difensiva e il centrocampo erano piazzati in un modo che nemmeno i dilettanti.
1: Se tu guardi, quindi, il gol, quando va a fare gol, il secondo gol, sì, oramai la partita era finita, quando va a far gol, il difensore centrale si allarga al posto che andrà a stringere,
4: sì, sì, sì,
1: e non va a chiudere,
4: poi,
1: a provare
4: lui,
1: a chiudere.
4: Poi lui ha detto, l'allenatore ha detto, Corradi, ho visto delle cose positive, mi è piaciuta la prestazione. Allora ho detto, può darsi che guardava, c'era un campo vicino.
0: Ma
4: c'era,
0: no,
4: una
0: partita. Perché è normale che in queste situazioni qua si dica così, ragazzi. Sì, cioè, dai, adesso non facciamo le verginelle che non sappiamo
4: però un conto è dire una prestazione.
2: Comunque, ragazzi, scusate, fatemi dire una cosa obiettiva. Una cosa obiettiva,
0: io facciamo cioè, tutto quello che vuoi.
2: Siete andati a Cremona, che è uno dei campi più
1: non
2: secondo me importanti, accreditati.
0: Bolzano,
2: avete giocato contro la Cremonese. Adesso siete tutti quanti precisini. Allora, avete giocato contro la Cremonese. Voglio dire, avete giocato contro la Cremonese, che è una delle maggiori accreditate per salire e tornare subito, sì, in Serie A. E che cosa volevate fare? Da. Volevate vincere? Dai, su,
1: volevi andare. Dare i rigori
0: per la categoria
4: maiuscola, anche perché abbiamo visto che ha cambiato l'ultima mezz'ora un pochino modulo il maestro e ci ha sempre imbrigliato. La Sampdoria non è mai riuscita a cambiare nulla. Poi, per carità, a me i ragazzi giovani piacciono farli esordire, che giochino, mi fa piacere, però quando è forte per me è ancora immaturo, ma sotto l'aspetto anche fisico, cioè proprio come dicono,
2: non è forte
4: nella maglia e basta. Non può giocare a questi livelli per adesso. Olimpigio,
0: ecco,
3: se ci sono i requisiti è la prima partita di Coppa Italia. Anche voi date giudizi, perché è giusto anche dare al tecnico.
4: Siamo anche un po' stanchi,
3: ma sai che non me ne ero accorto.
4: Quindi siamo anche un po' stanchi di mangiare una cosa brutta, quindi vorremmo mangiare anche un po' di dolce ogni tanto.
0: Invece i quattro gol del Genoa
3: sono una
0: frutto di che cosa? Di non accontentarsi?
4: I passaggi dell'Ascoli.
3: Ma stasera hanno visto Govi prima di venire qua?
4: Però se siete onesti, due gol gli hanno regalato la palla, quello sì.
3: Tutto quello che vuoi. Secondo me, anche le dichiarazioni di De Rossi, il Genoa metterà molta gamba, giocherà molto sull'intensità e secondo me, come è vero che due gol, come dici tu, sono stati fatti perché sono due regali,
1: però devi esserci. Se non ci sei,
3: regali la difesa.
4: Posso dire una cosa?
0: Quando regali la difesa? Allora, se sono regali, invece, scusate, una squadra che pressa alta, diciamo che sono regali.
3: Hai fatto altre 3 o 4 azioni, come fare 2 o 3 gol.
2: Diciamo una cosa, Franco, che tu

0: Tu eri in Portogallo e io l'ho vista dal campo in diretta. Siamo andati sotto. Poi effettivamente ci sono stati due lampi.
1: Eh sì.
0: Frutto di prodezze individuali, perché Marcandalli è andato su che sembrava l'arcangelo Michele.
1: Sai che cosa vi dico? Che voi dite prodezze individuali,
0: altissimo.
1: Invece per me lì c'è la mano dell'allenatore.
0: No, non è vero, non è vero, perché quelle sono prodezze individuali. Ma scusami, scusami un attimo, ma Marcandalli che salta e salta più di Ronaldo, che cos'è? È una prodezza individuale? È una prodezza
1: tu che sei andato in ritiro, quante volte De Rossi si è messo a battere il calcio d'angolo?
0: Sì,
1: per
0: però fammi dire questo.
1: Poi bisogna andare
0: in prudenza individuale di uno che salta come,
1: certo.
0: Come più. No, perché hai parlato fino adesso. Lasciami dire una cosa.
2: È stato un blocco lì. È uno schema.
0: E vabbè, però lui è saltato altissimo.
1: Vabbè,
0: è saltato altissimo.
1: Ma la palla sapeva che
0: secondo,
1: arrivava.
0: La magia di Mago Baldanzi. Ha danzato sulla palla e lì è stata una prodezza individuale, voglio dire. Poi i due gol, il gol di Colombo, il gol di Havel, saranno anche frutto di qualche errore, però ci devi essere e lo devi fare. E Havel vede la porta perché ha avuto una seconda occasione,
1: che gol che avrebbe fatto,
0: che avrebbe fatto un gol che veniva giù la Nord. Diciamolo le cose come stanno.
1: Sei tranquillizzato, dici, Franco? Ha preso la pastiglia?
3: Secondo me le ha prese stamattina. Stamattina.
1: Hai finito l'effetto? Allora, mi fermo un attimo.
2: Dammi il braccio.
1: Allora, addentriamoci invece nel futuro del campionato. Il futuro di tra poche ore. 48-72, insomma siamo lì. Allora vi faccio vedere subito il nostro impact, come abbiamo titolato, perché da una parte, per quello che riguarda Genoa, che giocherà prima della Sampdoria e prima dell'Entella, quindi c'è questo il discorso, no? Il problema qual è? Il problema è De Rossi e il problema è Allegri, che sia una sfida ad alta tensione? Sicuramente sì, perché guardate, ho messo queste foto perché nessuno dei due vuol perdere questa partita. Cosa mi dici, Franco? Cosa mi dici, Andrea? Prego,
0: prima io, va bene, prima. Grazie. È una sfida di quelle che, se guardi i valori in campo, sulla carta è improba, perché stiamo parlando della seconda in classifica dello scorso campionato contro la sedicesima in classifica. Quindi sulla carta è una partita dove non c'è partita. Ma per fortuna è solo sulla carta, perché giochiamo in casa, giochiamo davanti al nostro pubblico, giochiamo al Ferraris e tutti noi sappiamo quanto è importante il calore del pubblico per la squadra del Genoa e di Daniele De Rossi. Primo fattore da tenere in considerazione. Secondo fattore da tenere in considerazione è che il Napoli ha cambiato più giocatori di quelli che ha cambiato il Genoa, e questo potrebbe facilitare un pochettino i compiti del Genoa. Certo è che il Genoa deve fare una partita perfetta e il Napoli deve giocare sotto il suo standard migliore, così in queste condizioni ci può scappare un risultato importante. E perché non augurarcelo? Perché non augurare al presidente Sciucu che sarà presente di poter vedere e gioire e godere insieme a noi di una vittoria?
1: Giustissimo quello che dici, Andrea.
3: Sarebbe molto bello, come dire, che il Genoa ha la maglia rosso-blu, è bellissimo, cioè è scontato.
0: Dici che sto dicendo delle banalità?
3: No.
0: Lo vuoi mica dire?
3: No,
0: perché se me lo vuoi dire dimmelo subito, dimmelo subito.
3: È il tuo auspicio, uno auspicio.
0: Avevo capito male.
3: Come dire, che ci tornino i capelli, è un bello auspicio, hai capito?
0: No, io ormai su quello...
3: Comunque, allora...
0: Sono auspicio.
1: Ti faccio sentire un attimo De Rossi, nell'intervista per partita, che cosa ha detto proprio riguardo di questa cosa? Sono 20 secondi, ma poi me li traduci tu.
0: Un intramuscolo.
4: Sì. Siamo in forma, siamo carichi, siamo molto motivati. Le grandi a volte è meglio beccarle subito, c'è chi pensa così perché magari sono ancora in fase di costruzione, ricostruzione. Dopo i mondiali ci sono tanti giocatori nelle grandi di solito che vengono fuori da questa competizione. È vero anche che c'è chi pensa che è meglio incontrarle dopo

0: un paio di mesi che hanno fatto 6-7 partite di Champions con annessi viaggi in più, quindi per...
1: Quindi, insomma, qual è il tuo pensiero?
2: Ma il mio pensiero è molto semplice, è quello che ho detto prima, cioè è una partita sicuramente proibitiva. Intanto entriamo in campo con praticamente lo stesso 11 dell'anno scorso, che da una parte può essere anche una cosa di all'inizio di amalgama migliore, perché comunque si conoscono, sanno perfettamente quello che è lo schema che metterà in campo il mister. Il Napoli ha preso, è vero, ha fatto dei cambi, però a quei due che sono tanta roba, perché McTominay e Højlund è tantissima roba. Ora, io penso una cosa, che la prima di campionato, mi ricordo, forse anche il Napoli dell'anno scorso, ne prese tre a Verona. Generalmente la prima giornata riserva sempre delle sorprese, quali non lo sappiamo. Se capitasse a Genova, però colgo veramente l'auspicio adesso, senza scherzare di Andrea, De Rossi farà una gara di concentrazione, secondo me, selvaggia, proprio di una concentrazione spasmodica, perché è il modo migliore per imbastire quello che possono essere delle ripartenze. E poi nel momento in cui vediamo anche il fiato, vediamo la tenuta agonistica delle squadre, come ha detto lui, partiamo da 0-0, spesso qualche volta può anche girare bene. Certo che poi dobbiamo fare anche i conti con una fase offensiva, di questo poi ne parleremo, che non è quella che ci possiamo aspettare e quella che avevamo paventato alla fine dell'anno scorso, perché l'asticella per alzarsi così non basta.
1: Assolutamente sì, sono d'accordissimo con questo discorso qua, sei franco, anche perché è difficile alzare l'asticella, perché gli attaccanti, ragazzi, costano, e come se costano.
3: Ah, quindi... Certo, il tema dell'attaccante è un tema caldo che è sotto la lente di ingrandimento, sotto l'attenzione della società, certamente sì, certamente stanno facendo delle considerazioni importanti, e a mio avviso ci sarà questo inserimento. Non è detto che questo inserimento avvenga, anzi realisticamente non avverrà prima della partita con il Napoli, ma
1: insomma questo 9 bisogna cercarlo, ragazzi.
3: Ma no, allora
1: no, 9 non ti piace il numero.
3: Allora cercasi 9 disperatamente dà un segnale di disperazione nella ricerca. Invece
1: tu sei un figlio di cittadino, quindi sai benissimo che non
3: invece,
1: è così.
3: Invece,
1: disperatamente si
3: invece,
1: cerca perché ci serve.
3: Invece, io penso che il insistentemente si ricerca un ruolo che di centravanti. In combinato con quello che vuole,
1: certo,
3: e che indica l'allenatore, perché io pensavo che volesse un centravantone di quelli forti fisicamente,
1: no.
3: Vuole uno che attacchi la profondità, un masnadiero, un bucaniere d'area di rigore, uno che si picchi e che faccia gol rocamboleschi, vuole un giocatore del genere, vuole una figura del genere.
1: Dimmi, Franco.
2: Allora,
1: chi è che ha detto Retegui?
2: Io giusto che l'allenatore, ma ormai siamo i resti, siamo al 20 agosto, stiamo parlando del centravanti da 6 mesi.
1: Esatto.
2: Da 6 mesi. Allora, se vogliamo essere seri, abbiamo 3 punte. L'anno scorso ne avevamo 5. Vogliamo levare Cornet, che era comunque un prestito che sapevamo tutti che era molto per motivi fisici, però non possiamo pensare di affrontare un campionato con 3 punte.
3: Ti posso correggere, abbiamo 3 punte, ne abbiamo 4.
2: E chi ha la quarta?
3: Joy Nureddini.
2: Vabbè, questo
3: scusate, è un centravanti nella rosa del Genoa.
2: Se tu ritieni che un giovane che possa affacciarsi senza aver mai giocato,
3: ha giocato a Parma,
2: d'accordo, ha giocato mezz'ora,
3: vabbè.
2: D'accordo, allora tu pensi di fare un campionato in queste condizioni
3: come quinta punta, come quinta punta.
2: Va bene,
3: hai fatto
2: comunque
3: sì.
2: Io ritengo che abbiamo perso molta qualità. E infatti De Rossi lo ha messo in chiaro una settimana fa, dopo il Deportivo. Ha detto: io volevo gamba.

0: e qualità. La gamba, bene, agiremo sulla gamba.
1: Ma scusa, ma abbiamo qualità, perso qualità?
0: Abbiamo perso qualità.
1: Sì. A centrocampo Malinowski quella è qualità.
0: Sì. Era più
1: però,
0: forte.
1: Però abbiamo inserito un giocatore box to box al nome di So, che ha fatto i mondiali, che ha fatto le coppe europee e che ha praticato i campi dei principali campionati europei. Quindi voglio dire, uno è uscito, l'altro è entrato. Abbiamo perso qualità?
0: Aspetta,
1: forse sì.
0: Posso
1: forse
0: dirti
1: no,
0: qual è la qualità che stiamo perdendo?
1: Dimmi.
0: Non è qua numericamente.
1: No, no, ma io infatti stavo facendo una qualità di, su
0: numericamente è entrato uno con le stesse caratteristiche, però Malinowski era un anarchico che ti sparava dei gol, che ti cambiavano le partite.
1: Vabbè, noi abbiamo preso
0: un giocatore, erano dei gol da tripla, erano dei gol da tripla.
1: Un giocatore Franco, stammi a sentire un attimo. Abbiamo preso un giocatore,
2: che a livello di qualità.
1: Abbiamo preso un giocatore che a livello di qualità non lega le scarpe a nessuno di quelli che c'erano prima, perché è molto più forte. Si chiama Traoré.
0: Ma lo so.
1: E Traoré, se lo sai,
0: Andrea,
1: io ripeto le parole che hai detto.
0: Sto parlando degli attaccanti. Degli attaccanti,
1: e questo è un giocatore che
0: sono non è una punta.
1: Va bene, cosa abbiamo perso in avanti?
0: Davanti mancano, secondo me.
1: Cosa abbiamo perso? A livello di qualità, cosa abbiamo perso?
0: Ekuban e Ekator. La profondità. La profondità di cui ti parlava. Non c'è più
1: la qualità, non la profondità.
0: La qualità l'hai persa con Malinowski. Traoré ha altrettanta qualità.
1: Io penso.
0: Però è una scommessa che può essere un grande vantaggio per il Genoa e per la società, ma può essere anche
1: Malinowski, con tutto il bene che io voglio a Malinowski, era un giocatore un po' avanti negli anni con un grave infortunio alle spalle. Ha avuto un'offerta importante e ha ritenuto di seguirla. Benissimo. Sono state fatte delle operazioni a centrocampo che secondo me valgono molto di più di quello che è uscito. In avanti stiamo ancora ragionando sul fatto che verrà presa una prima punta. Questa prima punta chi sarà? Anche quali saranno i movimenti in uscita, se
0: Andrea,
1: ci saranno.
0: Posso dirti una cosa?
1: E voglio dire,
0: Andrea,
1: un giocatore in avanti ci sarà.
0: Tranquillamente una cosa.
1: Un giocatore in avanti ci
0: posso
1: sarà.
0: Posso dirti tranquillamente una cosa? Io cerco di dire le cose che vedo.
1: Io no invece.
0: Non le cose che spero.
1: Io no invece.
0: Perché molte persone sperano. Io invece parlo delle cose che vedo.
1: Ma anch'io parlo delle cose che vedo.
0: Se dici così,
1: mi dici implicitamente che io dico cose che non vedo. E questo io non lo accetto. Non lo accetto
0: tu
1: da parte tua.
0: Dici cose che speri.
1: Non assolutamente così.
2: Va bene. Spero che arrivi.
1: Non è vero.
2: E vedo questo.
1: Io ho detto che spero che arrivi.
0: Andrea,
1: no, perdonami. Tu da manovratore dovresti stare equidistante e non mi pare che lo sei. Voglio dire,
2: il tema del centravanti, io non ho mai detto che spero che arrivi. Aspetta un attimo. Io qua non faccio differenze con nessuno.
1: Benissimo.
2: Quindi il mio manovratore, per me siete tutti ospiti molto bravi.
1: Esatto.
2: Però io non faccio differenze con nessuno.
1: Esatto.
2: Come non ho mai fatto nella vita mia. Quindi partiamo da questo. Poi ci può essere un'idea diversa tra due ospiti in studio e io provo a vedere se c'è un anello di congiunzione, perché questo deve fare il conduttore.
1: Esatto, ma io non voglio dire...
2: Qua differenze non ce ne sono.
1: Se posso dire una cosa,
2: certo.
1: Voglio dire, il tema del centravanti, io non ho detto che spero che venga preso, io sono sicuro che verrà preso.
2: Ma certo.
1: Che poi verrà preso un certo tipo di profilo o un altro tipo di profilo, dipende da alcuni fattori che sono ad oggi imponderabili. Perché? Perché adesso abbiamo 10 giorni più o meno circa,
2: ma nessuno
1: dice di ultimo calciomercato potrebbe succedere
2: l'imponderabile. Esatto.
1: Cioè potrebbero uscire magari giocatori che ti fanno fare un certo tipo di incasso e quindi ti danno un potere contrattuale che puoi andare sotto a giocatori importanti, oppure puoi prendere giocatori di medio livello che comunque ti completano la rosa.
2: Nessuno dice niente, perché questo lo sapevamo.
0: Allora, lui se la canta e se la suona. Anch'io sono d'accordo che se escono, perché noi alla fine dell'anno scorso torniamo

0: a quanto ci siamo detti, il Genoa ha bisogno di vendere per fare degli acquisti importanti che alzino l'asticella. Il Genoa quest'anno non ha venduto perché ha venduto Ekator e si è dovuto prendere una quota parte di plusvalenza, certo, della Juve con un signor Puskas che non vale certo 6 milioni, però andava bene a tutte le due società e l'operazione si è conclusa. Io dico questo: è normale che se parte Norton Caffi, che mi sembra quello che sia il più papabile tra le cessioni, aiuta la società a fare questo discorso? Io non sto facendo un discorso dicendo che la società non ha ben chiaro il problema, ce l'ha chiarissimo il problema,
1: certo,
0: e non me lo deve dire Andrea, lo so perfettamente che ce l'ha ben chiaro. Il problema è che si scontra con la realtà finanziaria e con la realtà di quello che è i costi e i ricavi. Perfetto. Io però parlo oggi di quello che vedo oggi. Non posso commentare che tra 10 giorni ne avremo comprati 2. Dico che registro, perché vengo qui per dare l'opinione.
1: Sei un notaio.
0: Che sono 6 mesi che parliamo di questo centravanti. È vero o non è vero?
1: Assolutamente.
0: Basta.
1: Assolutamente.
0: Punto.
1: Quindi c'è bisogno di.
0: Aspetta, e ne abbiamo persi 2. E siamo all'inizio del campionato senza 2 punte vere, Ekuban e Ekator. O no?
1: Allora,
0: perché
1: ferma,
0: se no non lo davamo,
1: ferma,
0: non lo davamo la Juve.
2: Ferma, tu non lo vuoi considerare?
1: Ferma, ferma.
2: Ma scusa,
1: Nureddin, Andrea, ferma.
0: Okay.
1: Perché devo dare la linea adesso a Dario Vassallo, perché ci sono delle, probabilmente, non spero, novità, e quindi inevitabilmente facciamo un aggiornamento su quello che è stato, che è il meteo in questo momento nella nostra Liguria.
3: Sì, eccomi qua Graziano, eccomi di nuovo a segnalare comunque come appunto la situazione in questo momento sia tranquilla, lo possiamo vedere alle mie spalle, vi avevo fatto vedere prima questo grafico che segnala i punti di rilevamento dal bianco, che è il, diciamo così, livello più basso, agli altri colori. Come possiamo vedere, tutta la Liguria è adesso completamente bianca, che vuol dire che laddove piove, piove veramente in maniera minima, quindi ci troviamo proprio in quella fase così di passaggio tra quella che è stata la perturbazione che ci ha colpito oggi e quella che dovrebbe essere forse anche più importante, che verrà fuori nel corso della notte e poi nel corso della mattinata. Ricordo ancora una volta che siamo in allerta gialla fino alle 3 e poi dalle 3 alle 15 di domani ci sarà l'allerta arancione. Primo canale sarà in diretta dalle 7. Io chiudo questo collegamento ricordando alcune chiusure che verranno fatte domani per motivi precauzionali, che vengono fatte proprio tutte le volte che c'è un'allerta arancione: chiusura di parchi, giardini, cimiteri su tutto il territorio comunale, musei, biblioteche al loro interno, e vengono chiusi anche domani, non ci saranno i mercati di Via Isonzo e di Ponte Decimo, perché collocati in zone di massima esondabilità con ordinanza del sindaco. Questo per il momento è tutto, quindi al momento Graziano, la situazione è assolutamente tranquilla. A te.
1: Ringrazio te Dario Vassallo, ma ringrazio tutta la redazione news della Cronaca, perché ha fatto un grandissimo lavoro, dare informazioni a tutti noi genovesi, credo che abbia fatto veramente tanto tanto tanto piacere. Grandissimo lavoro, complimenti. Mi fermo un attimo.

0: apriamo la pagina della Samba, guardiamo se c'è ancora questa elettricità, perché a me piace questa elettricità, ma quanto mi piace, perché c'è una partita, ragazzi, tra debuttanti, sì, perché Cesena e Sampdoria ci sono in panchina, dalla parte destra del vostro teleschermo è Alessandro Demanti, dalla parte sinistra c'è Bernardo Corradi. E qui diciamo come la mettiamo, ragazzi? Perché è un bel banco di prova la prima.
1: Assolutamente.
2: È una partita incognita per noi, perché abbiamo fatto prestazioni altalenanti in precampionato.
0: Ma sai, incognita anche per il Cesena.
2: Sì, però Diamanti è proprio un esordiente sotto gli aspetti. No? Nel senso, quanti anni ha Diamanti? Una quarantina.
0: Sì.
2: Quindi è un allenatore esordiente sotto tutti gli aspetti. Corradi ha un pochino più di esperienza, non di campionato, ma di militanza come allenatore a buoni livelli con la federazione, quindi si equivalgono.
0: Ma cosa vi aspettate da questi giorni? Delle cose pazzesche?
2: No, io mi aspetto un risultato positivo. Positivo non significa magari vincere, però almeno strappare un punto, per in attesa che acquistino anche noi, siamo sempre a rincorrere un'altra punta, un centrocampista,
1: qua,
2: un difensore, anche perché qui la rosa va completata. E chiedo la cortesia che non compino gente infortunata.

0: o gente svincolata che è pronta tra 3 mesi, perché qui sembriamo alla Fiumara, alla ASL, che andiamo con le stampelle.
1: Ma quindi, è anche un problema di qualità che tu hai. Abbiamo visto un tutino che non è adatto assolutamente per giocare alla Sampdoria, perché comunque aveva una dote, era veloce, non ha manco più quella, ha avuto delle occasioni, non è riuscito a concretizzare queste occasioni. Dunque la Sampdoria, secondo me, è ancora un mercato da fare con una
0: importante
1: punta,
0: poi importante.
1: Almeno una punta come Genoa, noi
0: però
1: la chiediamo.
0: Ha anche un grosso problema la Sampdoria, che non riesce a togliersi questi giocatori che non rientrano nel programma.
1: Hai dei giocatori che non riuscirai mai a vendere. Bellemo in primis, che l'hai provato a mettere in Coppa Italia, ma nulla di che. La Gumina è fuori dal progetto perché ha guardato gli altri giocare, e sinceramente una partita come questa, quella di Coppa Italia contro la Cremonese, dovevi, se avevi qualcosa in più potevi buttarlo dentro, non avevi nessuno, addirittura Meyer, il nuovo acquisto, è stato messo
0: alto,
1: a sinistra,
0: come
1: alto,
0: quinto,
1: come se fosse quinto, ma quasi il terzo attaccante. Sì. Dunque, se tu inizi a fare queste un risultato positivo, io ho visto la partita che ha giocato contro Sassuolo Cesena,
2: cioè comincia a spiare le altre squadre.
1: Io spio sempre, sai che vado lì con l'occhiolino, mi metto dentro, guardo e lì ho visto comunque se noi siamo andati male, loro sono andati peggio. Poi la partita di campionato è tutta un'altra roba, perché giocherai a Cesena, è tutta un'altra situazione, chiaramente Diamanti
0: la partita di Cesena ti ha messo in luce tutte le carenze che hai in questo momento a livello di organico.
1: Sì, le carenze non soltanto,
0: anche perché ti giri in panchina.
2: Ma chissà se la pensa così, la pensi così Lucuccello? La pensi anche tu come i nostri opinionisti in studio, oppure sei più moderato, oppure sei più cattivo, castigatore?
3: Sono un po' più cattivo perché
2: lo sapevo.
3: Io a Cremona sinceramente mi aspettavo, poi al di là delle assenze che ovviamente sono ancora un alibi, per fortuna è la prima gara, quindi diamo ancora questo alibi a Corradi, assenze importanti, cioè c'è poco da fare, quello giochi con Forte a sinistra, non puoi certo pensare che sia lui il titolare in campionato. Beghi ci dovrebbe rientrare a Cesena, quindi sarà già un'altra Sampdoria in avanti, questo fuori dubbio. Però quello che a me sinceramente un po' sorpreso è la mancanza di gioco. Io lo scorso anno sono stato uno di quelli che ha cercato in qualche modo, pur attaccandolo, pur dandogli giudizi negativi, un giocatore come Salvatore Esposito. Ecco, io vedo un Salvatore Esposito che non è cambiato, che ha paura di fare quello che ha fatto vedere forse una sola stagione, però quello che ha fatto a Spezia, cioè è un giocatore che continua a non creare gioco, a non creare situazioni di vantaggio. Dietro bene o male aveva comunque la formazione titolare, e dietro abbiamo preso un gol, il primo gol, che è un'imbarcata totale, errori su errori. Io queste difficoltà sinceramente non me le sarei aspettate, un po' perché la Cremonese non è ovviamente ancora la Cremonese, questa macchina da guerra che tutti descrivono, io sinceramente non l'ho vista. Poi certamente vai a Cesena, che mi sembra chiaro che il Cesena, e sono d'accordo con chi l'ha detto in studio, sembra peggio, messo peggio di noi, però ecco, io mi aspetto di vedere un gioco, ed è quello che onestamente non ho visto fino adesso.
2: Ecco, guarda alle mie spalle cosa appare, è proprio così irriconoscibile, ragazzi, Salvatore.
0: Sì. Gioca in un ruolo molto particolare, no? Perché chi deve creare gioco è sempre sotto l'occhio del ciclone.
2: E ha qualche responsabilità. Ora,
0: responsabilità lui ne ha tante, specie sulla gestione della palla, la velocità del pensiero, esecuzione del passaggio.
2: Benissimo.
0: Lui è molto lento in questa situazione. Però, a pro suo, va anche detto che la squadra però non si muove nemmeno tanto, perché lui spesso e volentieri sposta la palla, si indirizza verso qualcuno, faccio il passaggio facile, sembra il passaggio che mi tolgo la responsabilità. Cioè, ce n'è per me un po', per lui, ma anche per la squadra,
1: perché non attacca la profondità.
0: Esatto.
1: Perché quando tu comunque hai il pallone, noi abbiamo visto, ha fatto tanta gestione di palloni, però non ha mai osato quella giocata che ti permette comunque la qualità, ti permette il cambio di direzione, ti permette comunque all'attaccante di aggredire la porta. Perché comunque hai un attaccante che è statico, che comunque è un attaccante grosso,
0: molto
1: bello
0: statico
1: da vedere. Se non gli metti la palla sulla testa o sui piedi, diventa ha più difficoltà, ma soprattutto non hai due ali che spingono.
0: Esatto.
1: Perché Sinani comunque non ha giocato male, ha delle qualità perché ha un buon sinistro. Però a mio modo di vedere
0: Sinani per me è un trequartista, una seconda punta.
2: Dimmi

0: non basta un tiro a partita,
1: devi fare almeno 10 a partita.
0: No, ma vuol dire perché fa un tiro, beh, un bel tiro, quasi gol, tutto quello che vogliamo.
1: Sì, ma non è gol.
0: Basta un tiro.
2: Ma no, no. È un po' poco, dici Luca?
0: Sì. Vabbè, un po' poco, anche la Sinani è un po' poco. Io dico, al di là di giustamente che poi vuoi dire anche Esposito va sicuramente aiutato dalla squadra, ma io parlo proprio di gioco in generale. Poi ovviamente sì. Esposito ha delle colpe, non sono tutte sue colpe, però io sono stato anche su a Ponte in Legno a Temù, io ricordo le lunghe chiacchierate di Corradi con Esposito in mezzo al campo che spiegava di non giocare indietro ma di giocare in avanti, cercare comunque la verticalizzazione, e sono discorsi che mi pare mi abbiano detto che Corradi continui a fare anche a Bogliasco, cioè quindi vuol dire c'è qualcosa che anche Esposito deve migliorare di se stesso, cioè deve capire che deve prendersi queste responsabilità, cosa che oggi non in grado di fare, nel senso.
2: Scusate,
0: non so se
2: ma eravamo tutti io per primo eravamo tutti qui allegri, speranzosi dopo la partita col Parma. È possibile che nell'arco di una settimana sia cambiato tutto, Giovanni?
3: No, allora abbiamo affrontato una squadra che magari come ritmo partita era più indietro di noi, e quindi giocando un calcio più agonistico con più pressing a Parma abbiamo fatto una bella figura.
2: Vabbè, ho capito.
3: Anche in questo momento lo stato del fisico è importante. Poi affronti una squadra come la Cremonese, che è più organizzata, è stata più organizzata del Parma, sia nella fase di possesso che di non possesso, che ti chiudeva tutte le linee di passaggio, vero, copriva bene il campo, allora hai trovato grosse difficoltà. In più hai dato tutta la birra che avevi i primi 10-15 minuti, e poi, come dicevamo prima, avevi un titolare, come diceva Luca, come Forte, che non è un titolare, perdi già un uomo sull'attacco. Ora, io dicevo di Sinani per me non è, sia come struttura fisica che come passo, non è un esterno. Lui può fare o la seconda punta.
2: Ma si è adattato a farlo.
3: Esatto.
2: Se non ce l'hai.
3: Esatto. Oppure
2: l'ho fatto anche De Paoli.
3: Puoi fare il trequartista. Però De Paoli c'ha più il passo da esterno.
2: Ho capito, lui, ma se c'è la coperta corta, sì, c'è la coperta corta.
3: Lui è uno che può fare per me la seconda punta o il trequartista dietro le due punte. Questo è il suo ruolo, perché crea superiorità, perché il dribbling ce l'ha, salta l'uomo. Lo però vedi? Sulla fascia non ha il cambio di passo.
2: Dimmi Luca.
0: Hai perfettamente ragione. Infatti qui c'è l'errore, secondo me, anche di Corradi, che poi nel secondo tempo cerca di cambiare qualcosa a livello tattico. Se ti mancano gli uomini, cambi, metti Sinani, metti Tutino e Lauritsen in mezzo subito. Cioè, quello è il problema.
3: Bravo.
0: Che poi ti manca un attaccante, pazienza, cambi e giocherai con un attaccante solo, perché in panchina non hai altri. Però devi andare a Cremona e giocare la partita. Pensare poi a un conto e giocare la Coppa del Nonno contro il Parma, che non conta nulla. Un conto è poi entrare in campo e giocare 90 minuti dove, se vinci vai avanti, se perdi torni a casa, e tornare a casa secondo me in Coppa Italia contro il Cremonese è un po' fastidioso, perché comunque è una partita che ti potevi tranquillamente giocare contro un avversario a portata di mano.
2: Ma adesso siete fiduciosi o no per questa partita col Cesena? Perché ragazzi, mi sembrate
3: più che fiduciosi, io sono speranzoso
2: tutte speranze qua
3: purtroppo, guarda, purtroppo se, i risultati io, non ti confortano.
0: Io ho ascoltato Andrea, se Andrea è speranzoso e fiducioso che il Genoa faccia ancora un grande mercato, io sono speranzoso.
2: Quello che ti ha detto.
4: Voglio fare una domanda, sì, a Luca Uccello.
0: Se
4: hai appena finito di dire, ci sono stato a sentire in religioso silenzio, qua hai appena finito di dire che a tuo modo di vedere la Sampdoria a Cremona contro la Cremonese poteva fare risultato. Ora, siccome la Cremonese è tra le 1-2 accreditate maggiori a fare il salto e venire in Serie A, ciò significa che la Sampdoria è subito lì insieme alla Cremonese e al Palermo?
0: No. Io ho detto allora non mi hai ascoltato bene. Io ho detto la Cremonese vista l'altra sera non mi è sembrata la corazzata descritta, quindi la Cremonese dell'altro ieri
4: era
0: sera
4: era sottotono la Cremonese.
0: Vuoi dire, ha dominato una Sampdoria con 10 assenze?
3: Bravissimo.
0: Mi pare. Ha fatto la sua partita, ma non ha dominato la Sampdoria,
4: sì,
0: per niente.
4: Ha fatto due pere.
3: Ha gestito.
0: Sì, due pere, avevo capito. Ma
3: ha gestito
0: due pere non significa dominare, scusami.
3: Sì, è vero.
0: Fare due pere.
4: Ha vinto 2-0.
0: Ma non significa dominare, dominare.
4: Ha vinto però.
0: Ma certo, hai vinto. Tu hai vinto con la squadra di Serie C, Hai vinto con la squadra di Serie C, hai vinto. Adesso arriva il Napoli, vediamo.
4: Ma io lascia perdere il Genoa. Cioè, io volevo capire a che punto si pone la Sampdoria rispetto alla Cremonese, perché avevo inteso che fosse che avrebbe.

0: è dovuto vincere contro la Cremonese.
1: Io ti dico, se la Cremonese è quella che ho visto l'altra sera, non
0: è tra le accreditate.
1: Poi detto questo, non lo so, ho detto la Cremonese vista l'altra sera non mi sembra una corazzata, e lo ripeto, vediamo poi, poi magari Giampaolo il maestro fa dei miracoli.
2: Perché lo chiamate così, il maestro?
3: Tutti i maestri Pirlo, abbiamo avuto tutti, maestri, tutti noi questi qua,
4: tutti maestri ripetenti, però
2: certo che io dico un bel banco di prova quello di Cesena, per tutta la squadra, ragazzi,
4: soprattutto perché, per Corradi, perché
2: adesso andiamo a cercare subito l'allenatore, così subito però, facciamo secondo la me solita solfa dell'allenatore con Donati l'anno scorso, con Vierà l'anno scorso, facciamo la solita
3: solfa. Ma intanto è un banco di prova, perché che
2: qua,
3: poi
2: ragazzi, ce n'è uno buono,
3: se vai lì e per disgrazia perdi, c'è sempre l'alibi che deve ancora chiudersi il calciomercato.
4: Sì, assolutamente,
3: purtroppo è così,
4: però per lui ha già un peso negativo la Coppa Italia, deve andare lì seriamente dimostrare, magari ha anche uomini diversi, entreranno chi per ora non ha giocato, chi l'hanno tenuto in naftalina per paura che si infortunasse. Sì. Magari non è il caso di Insigne in questo momento, però
1: guarda, Begic, De Paoli, Albigar dovrebbero entrare tutti e tre.
4: Esatto, magari hai tre giocatori che ti possono fare un peso differente da quello che abbiamo visto a Cremona.
3: Però io dico una cosa, uno come De Paoli, tutto che adesso sembrava fino a ieri sul piede di partenza, ok? Lo fai giocare, ma tu devi costruire un qualcosa per il futuro. Se sai già che De Paoli lo perdi, devi trovare un'alternativa.
1: Scusami, se ti interrompo, De Paoli e Ferrari non possono partire per le liste, ragazzi. De Paoli e Ferrari, mettiamoci in testa che non possono partire per le liste. Allora, o vedi De Paoli e ti prendi Calò, ma cioè, questo un giocatore che comunque fa ormai, non è cresciuto nel stato giovanile, ma ha gli anni necessari per le liste. Se no, De Paolo e Ferrari non si muovono da Genova, non possono muoversi.
2: Mettiamo tutto in chiaro. È un problema regolamentare, ragazzi.
3: È un problema burocratico.
2: Non è una cosa.
3: Abbiamo anche a sfavore il problema burocratico.
1: Perdonami, ma.
0: È il destino cinico e baro.
2: Cosa hai detto tu?
0: È il destino cinico e baro.
2: Ma sei bravo, falla finita. Assolutamente. Tu non c'entri nulla in questo discorso qua. Assolutamente.
0: Ci vuole una chiosa.
2: Un attimo.

0: Andiamo su qualche nome di mercato, perché ho sentito, allora mancano attaccanti, mancano questi, e non è un discorso, è un discorso omogeneo di rosso-blu cerchiato, proprio di questo colore qua. Allora, quali sono i nomi del Genoa che si fanno in questo momento? Io ve li faccio vedere, perché uno è un terzino del Como, e lo sappiamo che, ragazzi, l'anno scorso ha fatto un buonissimo campionato. Un po' meno l'ha fatta la punta Ferguson, perché anche non piace a Gasperini, e poi adesso in questo momento è infortunato. È un giro collettivo. Questi attaccanti, attaccanti e difensori, possono servire a Genoa, Franco? Sono attaccanti?
1: Ma ne abbiamo parlato prima, ecco, e ne abbiamo parlato con grande trasporto.
0: questo è normale.
1: Ferguson, secondo me, non è quello che ci serve in questo momento.
0: Ecco.
1: Perché le scommesse le abbiamo già fatte. Traoré è una scommessa. Parlo di giocatori che non hanno fatto un campionato costante, che sono reduci da infortuni molto importanti e di cui non si conoscono i tempi pieni di recupero. Avere un calciatore che arriva ed è pronto a fine ottobre, metà novembre, obiettivamente secondo me è un handicap, anche se un prestito, anche se ci sono, certo, delle condizioni sicuramente vantaggiose. Poi io ho sempre pensato che la società è in grado di avere uno spettro di scelte che sicuramente noi non abbiamo.
0: Certo, assolutamente.
1: Quindi è ovvio che avranno capito quali sono i range tra l'allenatore, il costo, il parametro e tutti quelli che sono le varie derivate per completare quello che è il nostro attacco. Concludo, hai messo il terzino del Como, signor acquisto. Il terzino del Como è una bellissima pedina. Però in questo momento a me la difesa...
0: Ho messo il terzino del Como perché dice se va via Norton Caffi, perché se va via Norton Caffi.
1: Vero, però
0: è un
1: mentre
0: che...
1: in difesa, e qui devo dire, abbiamo discusso anche l'anno scorso sulla crescita di Ottoa si sta confermando una bella crescita.

0: Sì, vero.
1: E questo è molto importante. Però io sulla difesa mi sento assolutamente, e non è partito nessuno, e abbiamo una signora difesa.
0: Sì.
1: Concordo con quanto diceva Andrea. Vediamo se questo centrocampo, l'assemblaggio sarà valido. Allora obiettivamente sì che saremo tutti tranquilli. Traoré può dare quella qualità che Malinowski non ha. Bisogna centrare una punta e spero che la società, sono convinto che lo farà.
0: Vuoi fare un altro discorso invece subito per la Sampdoria che è la ricerca anche lei di giocatori tutti svincolati, una scelta societaria
2: può aspettare la fine del mercato,
3: no, potrebbe essere quella, però ripeto, finché non riescono anche a togliersi quelli che non rientrano nel programma devono aspettare fare acquisti. La Samp ha bisogno anche di una punta di strutturata.
2: Hai bisogno di una punta che ti faccia almeno 10 gol. Il
3: sì,
2: problema è sempre lo stesso.
3: Perché questo nuovo che hanno preso è solo affisicato. Per adesso non ha fatto vedere nulla. Sì, ha fatto vedere un gol, due così, però.
0: Beh, questo Lawes non ti piace.
2: A me piace, dico, è un giocatore strutturato.
3: Però non ho detto che non mi piace. Però ha poca mobilità, dovrà entrare in forma perché è pesante. Però come movimenti non è che.
2: Però comunque hai bisogno comunque sempre di un giocatore che se lui non va bene nella parte di gioco,
3: certo,
2: cambi con le 5 sostituzioni, metti una punta differente che comunque magari ti dia profondità, ti dia velocità, e il discorso che facevano loro, comunque ad esempio un Ekuban così alla Sampdoria farebbe comodo,
3: porca miseria,
2: perché un giocatore ti dà profondità, è svincolato.
4: Finché parla Franco sto in silenzio,
2: sì, quando parlo io non sto in silenzio, mi
4: fa venire lo schiribizzo,
2: tanto è svincolato.
4: Ma scusa un attimo, ma cosa stai dicendo?
2: L'hai dato via tu, mica l'ho dato via io.
4: Ma no, non è vero, se ne è voluto andare via lui.
2: Ma è svincolato.
4: Ha detto, non voglio più venire.
2: È svincolato, ma
4: non vuol dire che
2: viene alla
4: Sampdoria, scusate.
2: È una
5: buttata, come c'è, ha girato la voce che veniva anche Aaron Martin alla Sampdoria. Ma cosa stiamo dicendo? Dai, un po' di serietà.
2: Sarebbe una bella maglia, capisco per quello.
3: Di solito sono loro che prendono da noi, l'ultimo era Tosby, no?
5: Dai, basta, adesso mi ritorno.
2: Però no, a prescindere, servirebbe un attaccante di quel tipo lì per cambiare il gioco completamente quando tu vedi che comunque non funziona la squadra come a Cremona. Tu oggi non hai la possibilità di cambiare la squadra in
3: ma
2: atto di opera.
3: Non hai cambi allo stesso
2: non
3: livello.
2: Non hai dei giocatori da mettere dentro e dici vabbè.
0: Ma pensa anche tu così, Luca?
6: Ma guarda, io ti dico sull'attaccante, nel senso, invece sono speranzoso, secondo me questo attaccante, questo vichingo norvegese non mi dispiace, deve capire ovviamente dove si
0: ragazzi,
6: trova.
0: Ma speriamo tutti, ho capito, però
3: Luca
0: però
3: posso
0: dopo
3: chiederti una cosa, non so se l'hai notato anche tu, io vado a vedere anche un po' il movimento che fa senza palle, niente. Lui quando deve ricevere palla non è abituato al calcio italiano, lui non si guarda dietro a vedere, non si tocca l'avversario, lui pensa solo alla palla e 5 volte su 10 lo anticipano, quindi lui deve imparare che qui il calcio è un pochino più aggressivo, lui va troppo leggero, è 1,90 e lo spostano ogni volta, e questo anche è un deficit che ha lui, ma però è un deficit importante per un campionato.
6: Io però ti dico, io ho la anche qui speranza, convinzione, mettiamolo un po' come volete, quando ci sarà Tutino, quando ci sarà Begic, quando magari se arriverà Pierini qualcosa là davanti di più si farà. Per lo scorso anno, ragazzi, ricordiamoci che avevamo Coda a fine corsa, ahimè, grandissimo attaccante, ma a fine corsa. Poi è arrivato Brumori che di prima punta non ha neanche l'ombra. Lo scorso anno, però, con Begic, Pierini, con un certo tipo di gioco un po' diverso, si è riusciti a fare delle cose discrete poi alla fine.
3: Esatto.
6: Quindi io oggi comunque due attaccanti ce l'abbiamo, ok? Io sinceramente, più che l'attaccante, io cercherei altrove, cercherei giocatori in grado di saltare l'uomo, giocatori in grado di fare gioco, cosa che purtroppo oggi abbiamo solamente Esposito, perché io ero convinto che Ferri...
3: Sinani che può giocare...
6: Dipende dove lo metti.
3: Se lo metti lì,
6: non fa niente.
3: O li fai fare il trequartista, o li fai fare la seconda punta, se giochi con due punte.
6: anche Verascen, che tra l'altro

0: Mi risulta che sia oggi e ieri si è allenato in gruppo, quindi vediamo se, sì, non per Cesena ovviamente, ma per la Juve Stabia magari recupera in tempo per la panchina. È un giocatore, anche lui offensivo, cioè è un centrocampista, però è un giocatore comunque che ha caratteristiche offensive. Certo. Vediamo se anche lui sarà in grado di cambiare il passo. Cioè,
1: però giocando anche con Larsen, che è un gladiatore, come abbiamo detto prima, facciamo anche pochi cross, perché lui il suo pezzo forte, sì, è il colpo di testa. Non crossiamo quasi mai.
0: Cerchiamo di stare
1: dentro con la palla, perché non abbiamo esterni di ruolo che vanno in fondo e crossano.
0: Io gli ho dato senza voto, mi sono permesso, il campionato 46, di dargli senza voto, perché al di là che si sia sbattuto, secondo me si è sbattuto, sì, ma non è... non ha ricevuto un solo pallone, esatto, solo pallone,
1: perché non abbiamo esterni di ruolo. Sinani non è un esterno di gamba che va sul fondo e lui entra sempre dentro il campo per andare a fare il cross dentro l'area o arrivare al tiro. Quindi con
0: detto questo i svincolati sono finiti ormai, certo, quindi io spero che questa società finalmente, perché al di là, certo, di Begic, che ha investito 1 milione, certo, non ha mai investito più un soldo vero. Soldo vero vuol dire non pagare 200.000 euro perché all'ultimo anno di contratto.
1: Certo.
0: Io mi sarei aspettato onestamente uno sforzo su Emil Audero, cosa che invece non è avvenuta. Abbiamo preso un portiere che 8 mesi che non gioca e si vedono i risultati.
1: Si è visto subito.
0: E si è visto subito anche qui una scelta, secondo me, un po' azzardata, buttarlo subito in campo. E io mi auguro che le ambizioni di questa società, che vuoi dire a parole aveva promesso grandi cose, siano quelli di aprire
2: il portafoglio. La Serie A l'ha promessa nel 2028, ragazzi.
1: Entro.
2: Entro il 2028.
1: E lasciaci illudere.
0: Però, ragazzi, scusate, non dimentichiamoci che, vuoi dire, se ne parla poco oggi, non dimentichiamoci che c'è già in atto, tra l'altro, una, vuoi dire, una vendita per la società, deve essere venduta. Il passaggio da Manfredi, sì, a Tei, vuol dire, è fatto con la promessa di vendita alla società. Poi, che avvenga entro un mese, 2 mesi, 1 anno, 2 anni, questo non lo sappiamo ancora, bisogna capirci molto meglio. Però questa è una società in vendita, quindi bisogna capire se questa società ha voglia di investire soldi veri o andare in Serie A e guadagnarci di più sulla vendita. Perché, sì, cioè, attenzione anche qui, eh.
1: È vero.
2: Beh, questo non sa.
1: Giusta osservazione.
2: Quello lì vedremo. Andrea Ivellini fa sì con la testa, perché lui è espertissimo in queste cose.
3: Stavo facendo delle considerazioni dentro di me e stavo pensando che chiaramente è una società in vendita e che se raggiunge la Serie A il
0: prezzo
3: delle partecipazioni ovviamente sale. Esatto. Quindi potrebbe essere valere la pena fare qualche sforzo in questo senso. Questa è una valutazione tecnica, diciamo asettica.
2: Certo, al di là del tipo di, no, questo qua è solamente da avvocato specialista in queste cose.
3: Invece tornando al mercato del Genoa, quel Ferguson, secondo me hanno sondato il terreno per capire quali erano le condizioni per fare un po' di chiarezza, ma a mio avviso non sarà lui.
2: C'entra anche questo infortunio così lungo?
3: Sì, assolutamente. Cioè, il fatto che sia infortunato è una condicio che è ostativa al fatto che venga, perché chiaramente un giocatore infortunato in quelle condizioni, con la disponibilità a fine ottobre, primi di novembre, non fa il caso nostro. Sì. Cioè, noi dobbiamo prendere un centravanti che, pronto, come diceva Franco, vada a rimpinguare la rosa dei centravanti.
1: È pronto anche.
3: E a mio avviso ci sono due livelli di centravanti, potrebbero esserci le condizioni verso fine mercato per fare il colpo, oppure comunque un giocatore che sia magari un po' più sotto traccia e che invece rientri un po' più nelle corde.
2: Qual
3: di quelle che sono.
2: Qual è il colpo di Andrea Rivelini? Dimmi il colpo. La tua speranza.
3: Ne avrei almeno un paio. Che però bisogna vedere come quadrano certi meccanismi.
0: C'è di mezzo
3: la Lazio.
0: Chi vendi per prenderlo? Chi vendi per prendere qualcun altro? Chi vendi?
3: No, ma allora il tema della vendita, la provocazione di Luca Uccello la colgo e la prendo.

e la colgo e dico: intanto bisogna averli i giocatori per poterli vendere, ed è una cosa molto importante. Ci sono certi uni che non ce l'hanno neanche i giocatori da vendere. Ma voglio dire detto questo, prendi e porta a casa, caro Luca. Il tema di vendere è sotto gli occhi di tutti, cioè chiaramente uno tra Norton Caffey e Frendrup è, diciamo,

0: prescindere, si vende se ci sono le condizioni, se l'offerta
1: no, scusami, Andrea,
0: è importante.
1: Però Andrea, perdonami,
0: detto questo, io voglio dire l'ingresso della punta può essere, diciamo, una conseguenza anche dell'operazione in uscita, cioè se tu fai tanti soldi hai la possibilità di fare un acquisto più importante. Differentemente l'acquisto lo farai, magari farai un altro tipo di investimento, non in prospettiva di un giocatore più pronto, chiaramente, ma di un livello un po' meno elevato.
1: Vabbè, chiedi a Branco, a Fredberg per gli svincolati, loro sono bravi.
0: Non andiamo su questo.
1: Se hai bisogno di svincolati, loro sono esperti, chiedi a loro.
2: Allora, andiamo a sentire cosa ha detto De Rossi proprio su questi attaccanti.
3: Ravel non si è fatto male seriamente, ma non sarà con noi domenica, rientrerà la settimana prossima e proverà per vedere come sta, ma non ha avuto nessuna lesione muscolare, quindi non è niente di grave come sembrava all'inizio. McTree si è allenato ieri con noi, stava bene, oggi abbiamo fatto poco perché abbiamo fatto tanto ieri, abbiamo un pochino abbassato i carichi e quindi sì, McTree verrà in panchina. Per quanto riguarda ha iniziato da poco il suo processo di preparazione al campionato, ci ho parlato oggi, è un giocatore recettivo, capisce subito quello che gli chiediamo, è molto sul pezzo dal punto di vista tattico e tecnico, ovviamente sta in una fase iniziale da quello che è il suo percorso di precampionato, anche se poi alla fine si è fermato solo 20 giorni perché lui ha finito più tardi, e valuteremo in questi giorni come si sentirà, anche in base a proprio punto come lui si sentirà.
2: Bello chiaro quello di De Rossi, ci sono giocatori che insomma danno sostanza, danno squadra e hanno veramente possono dare tanto.
4: Fatto il ragionamento che abbiamo fatto prima, certo. L'assemblaggio del centrocampo davanti, lui ha detto che Havel fortunatamente non ha, abbiamo visto le cose egregie, quindi sicuramente è un'alternativa valida. Lo stiamo dicendo da un'ora,
2: da tanto tempo.
4: Magari arriva un prestito se sono bravi,
2: che potrebbe essere valorizzato,
4: che potrebbe essere, si parlava di Luca,
2: ecco.
4: Siccome Luca ha bisogno, se il Napoli lo dà via, di giocare, non può andare a far panchina, perché se il Napoli lo dà una squadra che lo fa giocare e noi li saremo avvantaggiati, speriamo.
0: Ci sono dei giocatori che possono avere queste caratteristiche, uno potrebbe essere Luca, ma ce ne sono degli altri, e ci sono anche delle combinazioni di mercato che triangolano con Roma, e bisogna vedere che cosa succede a Roma, sponda Lazio per esempio. Vediamo cosa succede.
2: Beh, bella questa,
0: ma torniamo un po' al centrocampo. Le è piaciuta sta cosa qua?
2: Questa mi piace molto, sì, torniamo al centrocampo.
0: Io dico la mia,
2: domenica.
0: Senti, DDR, no. Devi fare giocare Amorim, perché Amorim è il nostro regista, ok? Quindi io penso che debba giocare lui nel ruolo di regista e non Frendrup nel ruolo di regista, perché Frendrup non ha le caratteristiche del regista, poi si adatta, fa qualsiasi cosa, ma non è un regista. A mio modo di vedere, abbiamo preso Amorim, l'abbiamo pagato 8 milioni di euro, e fallo giocare!
4: È un video messaggio?
5: Amore.
4: No, perché
0: questa è la mia esternazione.
4: Sì, ma perché
0: posso esternare?
4: No, ma non mi risulta che il
0: posso
4: suo vice sia andato via.
0: Posso
4: no,
0: esternare?
4: Perché ti volevi candidare?
0: Posso esternare?
4: E sarebbe stato bellissimo.
0: Posso esternare?
4: Ma devi.
6: Posso dirti perché non lo fa giocare? Secondo me.
0: Ecco, perché adesso
6: no,
0: sentiamola.
6: Baldanzi con Amorim, in due pesano 70 kg, diventerebbe un centrocampo poco fisico.
0: Non è quello il motivo. Perché invece Frendrup pesa 90 kg e hanno 2 metri. Ma cosa stai dicendo?
6: Frendrup è un grande interditore.
0: Ma cosa stai dicendo?
6: Ha fisicità e lotta.
0: Ma cosa dici?
6: Con due ragazzi
0: Amorim fa l'interditore e ha il piede per lanciare.
6: Ma non ha fisicità, c'hai già Baldanzi.
0: Invece Frendrup c'ha la fisicità che ha spazio,
6: giochi con squadre.
0: E come si chiama quello lì che è forte. È uguale,
4: scusa,
6: ho ragione?
0: No,
6: parzialmente.
4: Sì.
6: No, è perché però, è troppo leggero il centrocampo.
0: Sì, perché
4: volevo chiedere questo, perché questa tua ultima, questo tuo video messaggio a camere unificate tipo 31 dicembre, presidente Mattarella.

0: E la mi è piaciuto molto. Penso anche alla Rossi che ti terrà presente in futuro, ne sono sicuro. Però volevo dirti questo: abbiamo comprato, secondo me, due belle figure che sono Sow, che
1: McTree.
0: Sono McTree. Non so se dice Wife o come quello del Modena che abbiamo comprato. Questi sono centrocampisti, sono mezzali,
1: sì.
0: Cioè, perché ogni tanto io li vedo impiegati.
2: Sono giocatori, sono giocatori con caratteristiche differenti.
0: Vero, però in un centrocampo ideale, secondo me, per chi ha giocato a calcio, e io qui sposo quello che diceva lui, se metto Frendrup, metto Sow e poi metto Baldanzi.
3: Bravo.
0: E poi metto Baldanzi.
2: Dipende.
0: Ma, ti dico la mia opinione.
2: Allora, cioè, se tu vuoi giocare con le due punte,
0: se tu vuoi un centrocampo equilibrato, devi.
3: No, lo so, allora. Mi permetto, lo sai perché tu fai questa osservazione? Perché tu pensi solo alla fase offensiva.
2: No,
3: tu devi pensare alla palla.
2: Io penso,
3: due pesi leggeri, vai in difficoltà ogni volta.
2: Io penso.
1: Aspetta,
2: fammi
1: sentire cosa ne pensa Lucuccello. Dai, sentiamo cosa dice.
3: Ho ragione, Luca.
1: Luca, cosa dici tu?
4: Ma dico che sono tutti discorsi che poi vuol dire bisogna poi riuscire a farli, a realizzarli, però sì, hai ragione, è inevitabile.
2: È inevitabile, però voglio fammi continuare. Scusa, lo stavo a sentire, lo hai convocato, stavo pensando alla Sampdoria, giustamente, perché lo hai convocato sul Genoa? Lascia parlare il genuano sul Genoa, scusa, no? Allora, voglio dire, il tema vero è che, a mio avviso, Amorim, come vertice basso del centrocampo, come giocatore che fa partire l'azione, come regista, ci deve stare, e poi giochi con Frendrup e So ai lati. Poi, a mio avviso, ci può stare Baldanzi, chiaramente, quindi non è assolutamente vero che non possa giocare Baldanzi insieme ad Amorim. Non è così. Voglio dire, poi che ci sia una situazione di condizione fisica. E che quindi uno dice: ma no, lascia stare la struttura. Ma scusa,
3: a picchiare contro dei marcatori.
2: Ma tu mi stai dicendo, io ribadisco questo concetto perché è oggettivo. Mi stai dicendo che Frendrup sarebbe fisicamente più strutturato di Amorim.
3: No, vabbè, un pochino di più, sì.
2: Ma non
3: però
2: è vero.
3: È più esperto nella fase di interdizione.
2: Ma non è vero, ma non è così.
3: Frendrup è più un centrocampista difensivo.
2: E io ti dico che Amorim ha maggiori capacità di visione di gioco.
1: Questo è il grande quesito in casa Genoa. Io saluto Lucuccello, perché avevo promesso alle 10 ti mando via, Luca, ti faccio stare con noi.
3: Straordinario.
1: Ti saluto, ma spero di averti piacere. Molto presto, è stato un grande piacere.
4: Un piacere, grazie a voi ragazzi.
2: Ciao Luca.
3: Ciao.
1: Mi fermo un attimo. Ciao.

0: Ah, allora andiamo a vedere un po' i calendari di queste
1: partite
0: di campionato. Cioè, l'abbiamo cambiato. E comincio subito dalla Samp, vero ragazzi? Perché la Samp ve ne ho fatti solo 5, 5 solo, perché dico su 5 sono 3 in trasferta. E già lì.
2: Perché se ne mettevi 6, tuo figlio ti tirava l'orecchio.
0: Sì, esatto, bravo. Bravo, ti tirava l'orecchio. Mettiamo le 5, perché se me ne fai vedere 10, mi parlano fuori 6 volte.
2: Siamo sempre fuori.
0: Sono sempre fuori. Non è un calendario facilissimo.
3: Assolutamente no.
0: Non è un calendario. Il Palermo che ho visto l'altra sera, che ha dato due pere invece.
4: Mamma mia.
0: È tanta roba.
3: Palermo è una grande squadra.
0: È tanta roba.
3: Palermo
0: è una grande squadra. Cerchiamo anche di vedere bene, così come il Catanzaro ha perso.
4: Sempre squadre ostiche.
3: Ha venduto tanto il Catanzaro, però ha fatto anche dei buoni acquisti.
0: Ha fatto anche dei buoni acquisti,
3: Sì. È un calendario non facile, anche perché oltre a queste, le prime 10 ne giochiamo 6 fuori. Quindi noi in questo momento siamo un po' un'incognita sotto tutti gli aspetti.
4: Noi siamo un cantiere aperto, ma anche gli altri sono cantieri aperti.
3: Sì. Però incontriamo squadre sulla carta più strutturate, perché tu vai poi a Palermo.
0: Stabia, no, ragazzi,
3: no, dicevo Palermo. Palermo e Catanzaro sono due società più strutturate sotto l'aspetto della squadra di noi. Quindi
4: sì, però, la rimanenza te la giochi, diciamo, sì. Puoi andare a fare qualcosa di positivo sicuramente in queste giornate. Hai un paletto grosso alla terza, perché il

0: Palermo comunque non perdona, Palermo è una squadra strutturata, ma secondo me farebbe anche bene.
1: No, stasera mi parlate di Palermo, di Cremonese, quindi c'è una speranza che come voi di andare inevitabilmente, per quello che abbiamo visto adesso, hanno qualità,
2: hanno qualcosa in più,
1: superiore, certo, sicuramente, certo. Io di quelle che tutte io in Coppa Italia,
2: diciamo che se la Samp con gli 11 titolari, con i rientrati dell'infortunio tutti, ha una squadra che può affacciarsi ai playoff, quello sì. Non possiamo dire che adesso dobbiamo giocare per forza per non retrocedere, però deve prendere dei doppioni nei ruoli cardini, perché un obiettivo prefissato, se sono i playoff o fare un ottimo campionato, devi avere, se devi alzare la zicella, il doppione nei ruoli cardini.
1: Intanto anche il collegamento Claudio Bianchi, perché non ho parlato dell'Entella, perché ciò non è Marco Bianchi, scusami, perché non avevo Marco e quindi inevitabilmente adesso parlo di Entella, perché anche per l'Entella comincia il campionato, tre punti importanti.
3: Comincia distante da Chiavari, perché c'è una bella trasferta subito a Bolzano, che è una bella impegnativa, perché comunque avversario di valore, perché comunque è una trasferta lunga e perché comunque è sempre la prima, quindi che nasconde tutte le incognite del caso, e purtroppo arriva dopo una brutta tegola che è capitata proprio la settimana scorsa, ovvero l'assenza di Baritti, che è stato operato al crociato e che quindi fino a marzo, aprile penso lo perderemo, e purtroppo Bart è uno di quelli che sono giocatori abbastanza incisivi nell'economia della squadra, perché è un giocatore di grande esperienza, perché è un destro che mette cross pennellati al centro area, molti suoi assist l'anno scorso, e oltretutto quest'anno hai due centravanti come Forte e Corona che hanno necessità di avere questi assist.
1: Corona quando ha sbagliato quel rigore!
3: I rigori li sbagliano anche quelli bravi, Graziano.
1: Non ho detto questo, però da uno specialista ti aspetti che lo butti dentro.
3: Però globalmente la prestazione è stata buona, considerato che hai trovato
1: molto
3: una squadra
1: buona,
3: che per più della metà era una squadra che l'anno scorso militava in Serie A, quindi hai fatto una buona prestazione soprattutto nel secondo tempo, e hai avuto, diciamo così, la bravura di gestire una formazione che tecnicamente era fortissima. Il gol che ha fatto Sar credo che difficilmente si vede in una categoria come la Serie B, no? Sono giocatori che hanno meritano altri palcoscenici, certo. Comunque sia, quello che conta è, come ha sottolineato poi il mister a fine partita, che ha rivisto quello che è lo spirito della squadra che ha caratterizzato un po' la stagione scorsa, ovvero una grande coesione, una grande unità di intenti, grande sacrificio da parte di tutti, e poi anche appunto la bravura di riprendere per due volte i risultati, che non è da poco contro un avversario del genere.
1: Assolutamente sì, poi l'obiettivo lo sappiamo qual è, quello dell'Entella, magari di salvarsi qualche domenica prima, però questo è l'obiettivo, lo sappiamo tutti e ne siamo perfettamente coscienti.
3: Naturalmente, anche se come sempre i bookmaker o comunque quelli che si mettono a fare le
1: previsioni
3: ci portano sempre dal 17° in poi, però è bello, sarà bello anche smentire queste previsioni.
1: Bravissimo, assolutamente sì. Mi fate vedere il calendario del Genoa?
4: E vediamo.
1: Il Genoa è tosto, Franco, è molto tosto.
5: Però ne giochiamo invece
1: tre in casa.
5: Beh, certo, Napoli, Lazio e Como sono veramente complicate. Poi Frosinone, e poi andiamo a Parma, quelle sono partite
1: che si comincia a giocare, no?
5: Lì devi fare dei punti.
1: Lì si comincia a giocare, no?
5: Devi fare dei punti, lì proprio non ci sono santi.
1: Lì si gioca,
5: Avremo col Frosinone avremo una rimpatriata.
1: Eh sì, Calvani, Fini,
5: Masini.
4: Io penso che il fattore campo inciderà in maniera importante in queste partite, perché effettivamente sulla carta le prime tre sono tre scontri contro tre squadre che sulla carta sono più forti, no?
1: Una in forte difficoltà, però adesso
4: sì, e rispetto alla quale abbiamo normalmente una tradizione favorevole, e parliamo entrambi della Lazio, però giochiamo fuori. Le altre due partite, quelle diciamo delle prime tre, che sono quelle un po' più delicate sulla carta sempre, le giochi tra le mura amiche. Questo

0: secondo me, un vantaggio che dobbiamo cercare di capitalizzare. Poi il Frosinone, è una neopromossa, vediamo se ha colmato il gap del campionato di Serie B, perché che se ne dica, la differenza, il differenziale tra la B e la A è elevato.
1: E poi
0: abbiamo a chiudere in queste cinque partite una partita contro il Parma che secondo me dobbiamo giocarcela per fare punti importanti. A mio avviso è un inizio di campionato importante, ma non proibitivo, e molto dipenderà da come sarà il risultato di sabato. Se con il Napoli, come io auspico, ci sarà una buona prestazione, un risultato positivo, si potrebbe avere un volano anche per le successive.
2: E allora noi chiudiamo con la nostra trasmissione dicendo che la speranza è quella di vedere risultati positivi.
3: Ultima dea.
2: Ultima dea, bravissimo. Ringrazio i miei ospiti in studio, ringrazio Marco Bianchi in collegamento. In regia ci sono Filippo e Alex. Naturalmente, cosa dovete fare? Continuare a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte.

0: Quest'anno i saldi cantano!
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Some

0: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
1: Mario, Franco, sta davvero tornando il 68? Cercherò di rispondere alla vostra domanda. Intanto sono qui con Andrea Trabucco, studente che ha preso parte in prima persona all'occupazione della scuola, una delle tante occupazioni che si sono tenute a Genova qualche giorno fa.
2: Noi al Firpo abbiamo occupato per diversi motivi, motivi interni. Abbiamo cercato anche di fare una critica al sistema scolastico italiano, perché per quanto ci riguarda è antiquato, non rivede quello che noi vogliamo e sentiamo il desiderio di esprimere alla scuola. Non ci siamo sentiti ascoltati per tanto tempo, non avere un contatto vero con la preside, con i docenti è stato straziante, soprattutto non avere un contatto tra di noi. Il Firpo non ha un collettivo, non ha un gruppo di ragazzi che provano a lavorare per avere una rete unita e coesa per affrontare i problemi, per offrire un servizio, e questo è stato uno dei nostri motivi, una delle nostre guide all'interno dell'occupazione. Tra di noi ci siamo conosciuti molto, io ho conosciuto un sacco di persone all'interno dell'occupazione ed è stata una cosa molto bella, molto comunitaria, qualcosa che mancava al Firpo. Abbiamo occupato la settimana dopo dei fatti avvenuti al Da Vinci, quindi la nostra scuola era sotto dei riflettori abbastanza importanti. Siamo stati paragonati a Leo, cosa che non ci ha fatto l'altra piacere, perché sono stati due episodi ben diversi, ben distaccati. Questo ci tengo a dirlo. Ci è dispiaciuto, sì, anche perché ha fatto terminare l'occupazione prima di quel che pensavamo. Se non ci fosse stato, sarebbe andata meglio, senza dubbio. Noi abbiamo preso spunto da una modalità del 68, infatti l'occupazione in quest'anno è stata un modo di protestare chiave, cardine. Quindi sicuramente le modalità sono state simili, un po' più equilibrate forse, oserei dire, un po' più sottili. Noi abbiamo fatto un'occupazione apolitica, il 68 è stata una chiave abbastanza politica, quindi sì, ci si può rivedere in alcuni aspetti, in altri meno, penso.
1: Noi nel 68 non ci eravamo, ma voi e il vostro ospite sicuramente sì.
3: Il nostro prossimo ospite è Bruno Piotti. Benvenuto Bruno Piotti, medico. Nel 1968 attivista del movimento di studenti e non solo, che visse quel

0: lungo periodo di occupazioni, di rivoluzione, se possiamo dirlo. Che ruolo aveva esattamente in quel tempo?
1: I movimenti che si sono realizzati si realizzavano in due località differenti. Una era quella di San Martino e delle facoltà scientifiche di cui faceva parte anche medicina, e l'altra invece era quella delle facoltà umanistiche, sociali, legge, eccetera, che era
0: lettere,
1: a via Balbi.
0: No? Anche lettere, mi sembra.
1: Fondamentalmente lettere e storia.
0: Ma la prima occupazione dove è avvenuta?
1: Beh, questo ce la giochiamo tra medicina nel 66 e fisica nel 66. E siamo stati quasi contemporanei. Si è creato una serie di contestazioni ai professori dell'università, sia nella facoltà di fisica sia nella facoltà di medicina. E il punto era semplice: una università in generale assolutamente impreparata,
2: vecchia, antica,
1: vecchia, piena di insegnamenti obsoleti come contenuti e nella forma, e poi addirittura incapace di ospitare il flusso degli studenti. Noi
0: c'erano troppi studenti per le strutture di quelle facoltà?
1: Sì, totalmente esplose queste strutture. L'anno precedente alla mia iscrizione...
2: C'erano, che anno?
1: Io sono del 1946, quindi certo, mi iscrivo nel 64-65.
0: Sì. Quindi quello era il terzo anno
1: il secondo anno
0: di medicina.
1: Sì, sì. Ed ecco che scoppiano, perché l'anno in cui io mi sono iscritto noi eravamo 1200 matricole universitarie, l'anno prima erano 300.
2: Accidenti.
1: Quindi un fattore 4, no?
0: che sì, Mario, sono numeri molto diversi da quelli di oggi,
2: assolutamente,
0: no?
2: Anche ovviamente. Perché, volevo chiedere una cosa, quindi un fattore interno, diciamo, all'università è il primo motivo, però poi siamo in un momento in cui abbiamo una guerra come la guerra del Vietnam, e oggi abbiamo più guerre, ma diciamo Palestina e Ucraina, abbiamo una situazione anche della classe operaia molto particolare, crisi nelle fabbriche eccetera, quindi effettivamente quelli che sostengono oggi che c'è una correlazione stretta tra il 68 di allora e quello che succede adesso hanno degli elementi in comune.
1: Assolutamente hanno ragione, o perlomeno me lo auguro, dato che il 1968 è stato, secondo me, ma poi anche obiettivamente ci sono una caterva di letteratura e di indagine storica, è stato un momento assolutamente che ha fatto da spartiacque tra un prima e un dopo, non solo nell'università e nella scuola in
0: possiamo
1: genere,
0: dire che ha cambiato il mondo, ha cambiato il mondo, perché non era, esatto, un fenomeno solo italiano. Questo
1: non
0: bisogna
1: era.
0: Chiarirlo bene.
1: Questo è fondamentale. Il movimento spettacolare delle centinaia di migliaia, milioni di persone che sono andate in piazza in questo momento e sono andate in piazza per sostenere la flottiglia, fanno un atto che è un atto che è straordinariamente importante per vari aspetti. Uno è realizzazione di una dignità, della salvaguardia della dignità, e anche una risposta etica, una risposta morale, secondo il mio modo di vedere, ad un sterminio che giustamente è stato chiamato il genocidio dei palestinesi nella striscia di Gaza, ma non solo.
0: Ma questa è la scintilla. Come assomiglia questa scintilla a quella del 68? Perché il 68 non c'era.
2: C'era una
0: un
2: guerra,
0: presunto genocidio. C'era
2: guerra in Vietnam.
0: C'era
2: la
0: guerra in Vietnam, esatto, noi di quella generazione, Mario, ce la ricordiamo bene. I nostri coetanei americani venivano chiamati alle armi. Da noi,
1: certo,
0: c'era il servizio militare obbligatorio, quindi temevamo.
2: Qualcuno giustamente oggi osserva che mentre allora c'erano un esercito americano contro un altro esercito,
1: certo,
2: quello dei Vietcong, questa volta non è così. C'è un esercito, ma dall'altra parte c'è una popolazione più delle volte affamata.

0: profondamente affamata, sistematicamente sterminata, usando delle tecnologie anche avanzate che producono uno spartiacque rispetto ad altri genocidi. Noi abbiamo avuto una storia, un mondo di genocidi. Abbiamo dei genocidi parcellari, come per esempio quello degli Herero in Namibia da parte dell'esercito tedesco. Abbiamo il genocidio dei nativi indiani da parte
1: Ma perché questi non hanno suscitato la rivoluzione, chiamiamolo così, alla quale assistiamo oggi?
0: Prima di tutto perché, come con queste due citazioni, io sono passato da una fase all'altra della storia. Sì. Ognuna delle proprie fasi ha dei contorni e delle caratteristiche, per cui non possiamo dire che il movimento dei 2 milioni di persone con studenti e operai uniti in queste manifestazioni siano esattamente la fotocopia degli studenti e degli operai uniti nella lotta del 1968, perché nel 1968 prima di tutto c'era una fase di espansione
1: e in tutti i sensi, anche numerica,
0: proprio anche da un punto di vista socio-economico.
2: Certo.
0: C'era un benessere che si espandeva. Noi abbiamo messo in discussione come studenti il tipo di ruolo e il tipo di destinazione del benessere, mettendo in discussione per esempio un punto fondamentale che era il principio d'autorità.
1: Noi che è saltato dappertutto, non solo nell'università, ma nella famiglia, nella chiesa, ovunque.
0: Esatto.
1: Adesso non c'è quella molla di far saltare l'autorità.
0: Però c'è una usura che accompagna per esempio il silenzio dei governi, l'imbarazzo dei governi, la complicità. Questo genocidio e degli altri governi riducono la difesa dei valori occidentali che Israele e il suo governo dicono di rappresentare rispetto all'estremismo e al fondamentalismo islamico ad una bugia clamorosa.
2: Ecco, volevo chiedere una cosa, torniamo un po' al discorso degli studenti. Abbiamo visto quello che è successo al FIRPO, no? L'occupazione, come avveniva anche nel 68, e poi quell'assalto notturno di un gruppo di giovanissimi.
1: Sì, li hanno chiamati Maranza.
2: Maranza.
1: Hanno dipinto una svastica.
2: Utilizzano dei segni, dei simboli del neofascismo della fine degli anni 60, per intenderci. Ecco, proviamo un attimo intanto a vedere il servizio su quello che è successo a Genova proprio nelle scuole, nei licei.
0: Nelle scuole.
3: Sono già stati identificati alcuni dei ragazzi che, vestiti di nero, armati di spranga al grido Viva il Duce, hanno sfondato l'entrata del liceo scientifico Leonardo da Vinci di via Bartolomeo Arecco a Castelletto, dove nella notte tra sabato e domenica il gruppo ha fatto irruzione mentre all'interno della scuola si trovavano circa 200 studenti pronti a passare la notte per l'occupazione pacifica organizzata nell'assemblea scolastica del venerdì prima. È successo qualche minuto dopo la mezzanotte, secondo il racconto di diversi ragazzi presenti nell'istituto. Il gruppo aveva sostato per circa mezz'ora nel parcheggio davanti all'entrata. A quel punto, armati di pezzi di ferro recuperati dal vicino cantiere edile, si è diviso. Una decina si è arrampicata sui ponteggi e sulle scale antincendio. Altri hanno sfondato l'ingresso, distruggendo la porta vetri e i banchi che erano stati messi dagli studenti per barricare l'entrata. La scuola è danneggiata, con scritte sui muri, tra le quali una svastica e frissosa, vetri spaccati e sedie rotte. E insieme alla matrice politica si indaga su quella legata alla subcultura dei Maranza, a cui la scritta si lega direttamente. Intanto la scuola rimane chiusa, i quasi 700 studenti dello scientifico dovranno aspettare ancora qualche giorno prima di poter tornare in aula. La polizia scientifica è tornata in via Arecco per un ulteriore sopralluogo, dove sono stati trovati, nelle aiuole vicino all'entrata, altri pezzi di ferro, ombrelli distrutti e altri oggetti probabilmente utilizzati durante l'assalto.
2: Dunque questo è quello che è successo a Genova nelle nostre scuole. Beh, quindi insomma
0: non c'è dubbio che l'antifascismo era una caratteristica della mobilitazione, tanto è vero che un'occupazione che abbiamo proprio realizzato tra le facoltà, un'occupazione interfacoltà, era una forma molto significativa. Di solito si svolgeva nelle facoltà umanistiche e faceva radunare e concentrare nel dibattito e nella costruzione del movimento le

0: gli attivisti di tutte le altre facoltà a Balbi.
1: Sì.
0: Ebbene, era stata scatenata proprio dalla mobilitazione in favore degli studenti greci che nel 1967 c'era già stato il colpo di Stato
2: dei colonnelli,
0: in Grecia.
2: Dei colonnelli.
0: Esatto, avevano l'obbligo di passare l'esame di italiano per poter essere ammessi. Se non passavano l'esame di italiano all'università, sarebbero stati rimandati in Grecia. La solidarietà internazionale non solo toccava la Grecia e il Vietnam, che
1: certo,
0: appunto
1: certo.
0: Nel 67 avviene l'offensiva dei Viet Cong era più larga.
2: Quindi voi avevate una percezione di far parte di un movimento internazionale allora, e adesso?
0: Profondamente.
2: Forse no, ma
0: allora, questo non lo so se si possa rintracciare, e comunque non ha un nome, un cognome oggi come oggi. Abbiamo avuto in quel periodo di tempo degli incontri che erano incontri con la presenza di persone che rappresentavano il movimento in Francia, il movimento in Germania, il movimento in Inghilterra, quindi come dire, eravamo aperti e sensibili.
1: Io penserei anche di chiedergli una sorta di previsioni, Franco, in qualche maniera.
2: Cosa può succedere in questo movimento del 2025?
0: Beh, che la crisi fondamentale più grande è sicuramente la crisi climatica, con questa catastrofica situazione di rapina che abbiamo nei riguardi della natura. A seguire come una cascata c'è una ingravescente situazione economica e sociale di disuguaglianze, per cui, come dire, povertà, disuguaglianze, senso mancanza di prospettive sono alimenti di un movimento possibile.
2: Quindi, per concludere, andiamo avanti. Si va avanti, in una parola.
0: L'unità, specialmente l'unità che si realizza al di là degli schemi e al di là degli ordini di servizio qualsiasi forma, che va sulla capacità di organizzarsi dal basso degli operai e degli studenti, secondo me è un cammino promettente per ripercorrere le stesse tappe che sono avvenute nel 68.
2: Grazie mille Bruno Piotti.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria in quest'estate 2026, fa molto caldo e allora andiamo nei luoghi in cui ci possiamo refrigerare, rinfrescare, magari con dei bagni in cui la temperatura dell'acqua non sia come quella dell'acqua di mare, l'acqua dolce, l'acqua dei fiumi, dei laghi, dei laghetti della nostra regione. E partiamo con questo viaggio direttamente dalla provincia di Savona, siamo in Alta Val Bormida presso il lago di Osiglia, un lago che abbiamo già visitato nel corso dei mesi invernali per raccontare le escursioni, ma che diventa un'ottima location per fare delle belle gite estive. Ci si può andare in bici, si può fare del trekking e poi naturalmente buttarsi in questo bacino artificiale che è diventata una delle mete preferite delle persone del luogo, e anche se non lo conoscete andate una volta a farci un tuffo. Franco Nativo.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un ben ritrovati. Oggi puntata speciale particolare dedicata ai laghi e ai laghetti. Ce ne sono tantissimi in Liguria, uno più bello dell'altro. Tra i bellissimi io vi segnalo questo, il lago di Osiglia. Siamo in Alta Val Bormida, provincia di Savona, ovviamente comune di Osiglia.

0: Amici, oggi vi chiediamo di lasciarvi alle spalle il caos delle spiagge affollate, il riverbero del sole sull'asfalto della costa. Da Savona verso l'entroterra della Valbormida e l'aria già cambia. Diventa frizzante, profuma di resina, di foglie di castagno e di terra bagnata. All'improvviso, tra i rami fitti del bosco, appare lui, uno specchio d'acqua color smeraldo che sembra dipinto. Stiamo proprio parlando del lago di Osilia. Qui l'estate ha un ritmo diverso, fatto di respiri profondi, di ombre fresche e di giornate che sembrano non finire mai. La mattina ad Osilia inizia presto, quando una leggera nebbiolina si solleva lentamente dalla superficie dell'acqua, svelando un lago calmo come un cristallo. Questo è il momento perfetto per chi ama muoversi. Immaginate di salire su un kayak o magari su un SUP, uno stand-up, un paddle, insomma, e scivolare via senza fretta. Il silenzio è interrotto solo dal leggero sciacquio della tua pagaia. Per i più sportivi il lago è davvero una palestra a cielo aperto, canoa o windsurf, oppure anche una semplice nuotata rinfrescante nelle sue acque limpide e balneabili. E se invece preferite la terraferma, allora vi propongo le sponde del lago, che sono abbracciate da chilometri di sentieri, dove potete salire in sella ad esempio ad una mountain bike o incamminarvi a piedi sotto la cupola fresca dei faggi. Il tutto per ricercare questi panorami che si aprono davvero all'improvviso sull'azzurro profondo del lago. E poi con l'arrivo del primo pomeriggio il sole scalda le sponde del lago, ma qui la calura non è mai paura. Anzi, c'è sempre una brezza leggera che accarezza la vostra pelle.
1: Amici, qui sul lago di Osilia, ovviamente, come vedete alle mie spalle, questo grande cuore che rappresenta un po', insomma, l'amore. Vedete? La panchina dell'amore. Ci si siede, uno si fa un selfie e soprattutto si passa un po' una giornata diversa, fuori dal caos. Noi continuiamo a vivere questa giornata qui ad Osilia e vi consiglio anche di vedere il comune di Osilia. Piccolo ma molto molto suggestivo.

Come potete ben immaginare, in estate il lago di Osilia offre davvero la possibilità di poter navigare il suo lago, di divertirsi ad esempio con i pedalò, con le canoe e con tanti e tanti altri sport acquatici. Prendetelo in seria considerazione, ne vale davvero la pena.

0: giusto per regalarvi ulteriori informazioni su questa parte di territorio davvero bellissima e suggestiva, il comune di Osilia, lo ricordiamo, fa parte del comprensorio dei Tre Laghi, Tre Abeti. È un progetto questo che collega i comuni di Pallare, Mallare, Bormida e Osilia. Perché? Beh, l'obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio naturale, ovviamente culturale, del territorio.
1: E come abbiamo detto, non perdetevi l'occasione per visitare anche il piccolo centro storico di Osilia, storicamente chiamato semplicemente Borgo. È una piccola e vera gemma nascosta, un piccolo scrigno di pietra dove il tempo davvero sembra essersi fermato all'epoca medievale. A brevissima distanza dal lago, l'atmosfera cambia. Ci si ritrova immersi tra stretti vicoli, antiche case in pietra e soprattutto un silenzio rilassante, tipico dei piccoli paesi dell'entroterra della nostra Liguria. Insomma, se venite sul lago di Osilia, non potete perdervi una bella passeggiata all'interno dei suoi vicoli e del suo centro storico.

E dal lago di Usiglia eccoci nel piccolo, ma davvero molto suggestivo, laghetto di Romana. È un piccolo angolo di pace dove la natura incontra il tempo libero. Il riflesso degli alberi sull'acqua, il silenzio del passaggio e l'aria fresca dell'entroterra ligure creano un'atmosfera ideale per rilassarsi e vivere una giornata all'aria aperta. Ricordiamo che questo piccolo laghetto, oltre escursionisti e amanti della natura, è anche un apprezzato centro di pesca facilitata, pensato per offrire un'esperienza accessibile e divertente sia a chi si avvicina per la prima volta a questa attività, sia ai pescatori più esperti. E per dare due riferimenti geografici, ricordiamo che il laghetto di Romana si trova nel comune di Murialdo, in provincia di Savona. Siamo nell'alta Val Bormida. La località di Romana appartiene infatti al territorio comunale di Murialdo, lungo la strada che conduce verso il meraviglioso Colle del Melogno, in un'area immersa nei boschi dell'entroterra ligure.

è piccolo, ovviamente non possiamo paragonarlo al lago di Osilia, però è molto molto bello, suggestivo e soprattutto tenuto molto molto bene, con tanti punti anche per fermarsi, mangiarsi un panino, bersi qualcosa di fresco.

E adesso sì, lo possiamo dire, siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata dedicata ai laghi e laghetti che si possono trovare in tutta la nostra meravigliosa regione Liguria. Noi ve ne abbiamo presentati e proposti due qui in Alta Valbormida. Adesso tocca a voi a venirli a vedere di persona. Ci salutiamo con questa bella catasta di legno, poi è meraviglioso toccare il legno, sappiamo che cosa può nascere dal legno, di tutto e di più. Ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

Dalla provincia di Savona ci spostiamo ancora più a ponente, nella provincia di Imperia, comune di Dolcedo. Siamo in Alta Valprino e qui c'è un borgo meraviglioso che si chiama Lecchiore, con i famosissimi laghetti, famosi soprattutto naturalmente per la popolazione del luogo, che va a cercare il suo refrigerio nel tempo estivo in cui fa molto caldo. E lo vedete anche dall'immagine alle mie spalle, l'atmosfera è davvero, davvero bucolica. Ci sono delle bellissime cascatelle, anche un santuario, quello dell'Acqua Santa, a cui potete arrivare. Andate, scegliete questa località per fare un bel bagno fresco.

0: Sì, un buongiorno dalle alture della Valpria. Adesso mi viene da ridere perché per raggiungere i laghetti di questa meravigliosa valle, comune di Dolcedo, noi ci troviamo a Lecchiore, un tasso di umidità, Trincheri?
1: Sarà pari all'80%, sì. Questa mattina le condizioni sono queste.
0: Una passeggiata interessantissima, una pendenza del 90%.
1: No, dai, non scherziamo, la strada è abbastanza agevole, c'è da fare una bella camminata nel bosco di 10 minuti, un quarto d'ora, ma oggi le condizioni erano con un tasso alto di umidità.
0: Consigliata se devi prepararti per le crociate.
1: Oggi, ripeto, era un po'. Però quando si arriva qua si è appagati, fresco, questi colori, solo il rumore dell'acqua è piacevole.
0: E che questa è l'anteprima, era semplicemente l'anteprima. Allora io mi trovo in compagnia di Lorenzo Trincheri, al di là della sua passione, lui ha passato la vita anche a correre, un maratoneta, non ha bisogno di grandi presentazioni, ma lui è anche agente immobiliare. Non faremo chiaramente promozione alla sua agenzia, ma perché qua? Perché io penso che tu sia uno dei pochi a riconoscere il valore della zona. Siamo andati nei laghetti perché è una delle attrattive più importanti, o sbaglio, più interessanti della Valprino.
1: No, qua viene un bacino di utenza che non si direbbe, ma c'è un bel tasso di frequentazione da parte dall'estero, tanta Germania, Svizzera, Francia, che l'apprezzano. L'italiano forse un po' meno, l'italiano forse un po' più comodo, però qui certe volte dormono i ragazzi nelle tende, qua vicino ai laghetti, si fanno un piccolo falò, si portano da mangiare, una cosa simpatica. Certo, un ambiente un po' rurale, è un po' come rispecchia il nostro entroterra.
0: Ecco, abbiamo visto, tu ci hai tenuto particolarmente a portarmi al Santuario dell'Acqua Santa, che effettivamente è una cartolina.
1: Sì. Beh, il Santuario dell'Acqua Santa è un bel angolo, un posto proprio purtroppo non valorizzato, ma è un angolo meraviglioso. Di lì si diramano due o tre sentieri molto belli nel bosco, si può collegare anche il comune di Prelà. Secondo me è un posto che merita.
0: Ecco, tra l'altro il cartello simpatico vietato.

0: iniettato il quadrupede.
1: Sì, iniettato la sosta ai quadrupedi. Sono quelle chiesette che si usava una volta quando passavano i mulattieri, e dunque quella scritta è rimasta in onore di quello.
0: Ecco, passeggiando con te mi sono proprio resa conto che qui il laghetto di fatto è una pozza, trasparente, ma pozza rimane, con una temperatura interessante, bella fresca.
1: Sì, sì, qui sono delle pozze naturali che si sono formate nel tempo. Ce ne sono di certe più alte, dove i ragazzi si buttano giù con la corda, perché è un po' più profondo il laghetto. Però l'acqua è, secondo me, sta sempre sui 12-13 gradi, e anche il fitto del bosco fa sì che è ombrato anche nei periodi più caldi.
0: Ecco, tra l'altro ai laghetti di Lecchiore, ripeto, qui noi ci troviamo a Lecchiore, arriva gente da ogni dove, io parlo della provincia di Imperia, perché sono particolarmente conosciuti.
1: Sì, è vero, i ragazzi più giovani, sì, vengono su con gli scooter, con i motorini, li lasciano a Lecchiore, poi camminano quel quarto d'ora che avevamo detto, chi si porta le angurie, chi si porta altri viveri, e passano una giornata goliardica qui intorno ai laghetti.
0: Ecco, la difficoltà nel raggiungerli è anche una sorta di tutela proprio del patrimonio ambientale, perché non arrivi così tanto comodamente in macchina, devi avere comunque una macchina abbastanza alta, altrimenti vai a piedi, come abbiamo fatto noi.
1: Sì, come abbiamo fatto noi. Qui è un ambiente, te lo devi un po' gustare, te lo devi un po' guadagnare, ma le cose belle bisogna anche un po' fare dei sacrifici per raggiungerlo. Qua è un ambiente che è rimasto integro, un ambiente che è rimasto proprio com'era, e forse è proprio bello questo. Certo che devi mettere un po' di fatica in cascina.
0: Ecco, parlavi di turismo, un turismo consolidato del nord Europa, proveniente dal nord Europa, tu lo sai, anche per un discorso di compravendita. Ecco, e viene pagata che cosa? L'ambiente, l'architettura piuttosto che la quiete? Secondo te, su che la base di valutazione qual è?
1: Bah, secondo me è proprio l'ambiente. Il primo che cercano è un ambiente che è rimasto abbastanza integro, un ambiente rurale, anche giù i paesi, le varie borgate bellissimi, Costa Carnara, Dolcedo Piazza. Loro valori, e meno gli stranieri, gli piace proprio che siano rimasti intonsi, quello sì.
0: Ecco, più lago o mare, lo straniero, l'italiano sicuramente il mare, perché può venire anche a fare un'esperienza al laghetto, però tendenzialmente piace più il mare.
1: È vero, quello che dici è vero, infatti parlando di immobiliare, il mercato italiano è molto misero qui dalle nostre parti. È più apprezzato dagli stranieri, loro percepiscono e cercano il silenzio, la quiete, vanno anche al mare, però usano tantissimo l'entroterra proprio come rilassamento.
0: Ecco, e ne approfittiamo perché tanto possiamo dire che stiamo facendo una sorta di turismo outdoor, ha detto appunto che qui si mangia, anche si dorme, perché con le tende i ragazzi o le persone vengono a dormire. Per quanto riguarda invece i percorsi anche in mountain bike, qua il sentiero che abbiamo fatto, tu lo fai in corsa,
1: certo.
0: Si può fare anche in mountain bike,
1: sì,
0: immagino. No?
1: Tanti ragazzi hanno tracciato dei percorsi nel bosco che dalla vetta del Monte Faudo si diramano verso località Santa Brigida, poi ci sono varie biforcazioni, hanno dato i nomi ai sentieri, tanta mountain bike sulle vecchie mulattiere o anche sentieri creati nuovi, e poi sì, beh, ci siamo noi che corriamo sui sentieri anche in inverno, anche a degli orari un po' strani con le frontali, però è bello anche così.
0: Sì, per incontrare il lupo, il cinghiale.
1: Ma lupo non mi piacerebbe, ma non l'ho ancora incontrato. Cinghiali abbastanza sovente.
0: In caso ti verrò di nuovo a intervistare. Tornando al laghetto.
1: Sì.
0: Tu no, Trincheri non è un esperto di tuffo nel laghetto, perché l'ho visto entrare nel laghetto, entro meglio io, nonostante io sia abituata alla sabbia, ha detto questo con le scarpette.
1: No. Sì, dai. Ma si entra, l'ideale sarebbe andare col costume. È molto fredda qua l'acqua, ma parlo per me, non è il mio forte.
0: No. Poi ripeto, tuteliamo i piedini, perché effettivamente ci sono dei sassolini con le punte.
1: È molto rurale, molto rurale, sì.
0: Però la cosa bella è che la libertà anche di espressione, sono posti non imboscati assolutamente, perché poi il sentiero è proprio qua sopra, ma la bellezza, probabilmente quello che insisti tu a dire, utilizzare il termine rurale, è bello anche per questo, certo. È bello le radici, sono belle, è bella l'edera, che normalmente la si toglie invece qua, anzi la si vuole, l'uschio.
1: Qua anche in inverno c'è più acqua, dunque sono ancora più belli e intriganti da venire a visitare. Certo, d'estate la siccità e un po' tutto quanto, l'acqua un po' si ridimensiona. Però è un angolo che secondo me che merita venirlo a vedere.
0: Ecco, Trincheri, richiudiamo con hai lanciato un assist sul discorso della

0: della siccità. Appena siamo arrivati, lui, giustamente, che frequenta i posti per sport, ha detto: c'è già poca acqua, meno acqua rispetto agli anni passati. Sappiamo che si sta iniziando a patire anche qui, di nuovo.
1: Di nuovo, perché quest'inverno è stato un inverno piovoso, come al solito non ne abbiamo approfittato, e adesso siamo non in carenza, però vedo già i livelli un po' più bassi.
0: Sì, di fatto possiamo dire che anche chi frequenta il laghetto di fatto è un po' una sentinella del territorio. Sbaglio.
1: Però bisogna venire sovente per vedere un po' i livelli.
0: Con gli scarponi. Per il momento è tutto. Grazie ancora, Lorenzo Trinchieri.
1: Grazie a voi. Ciao.

0: Laghetti e cascatelle immersi nel bosco, siamo nell'entroterra del Tigullio, a Castiglione Chiavarese, nella valle del Frascarese. Qui in effetti la siccità purtroppo quest'anno ha fatto la sua, dunque c'è meno acqua, ma c'è sempre bagni rinfrescanti e refrigeranti.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questo sterrato che ci condurrà a fare il bagno in un laghetto in questa estate caldissima, anche rispetto alle spiagge, potersi immergere nelle acque fredde o almeno più fredde del mare rispetto che appunto nel mare, nelle spiagge affollate calde, può dare ben ristoro. Do il benvenuto a Claudio Cafferata del comune di Castiglione Chiavarese. Claudio, dove siamo in questo sterrato?
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, questa qua è la valle del Frascarese ed è una valle che è molto importante per l'acqua. Abbiamo una valle con delle sorgenti importanti che servono per l'irrigazione di tutti i campi di San Pietro e di Campelli.
1: Come si arriva qua? Diciamo ai nostri telespettatori, siamo vicinissimi al mare, non è necessario percorrere chissà quanti chilometri per farsi un bagno appunto in un fiume o in un lago. Da dove siamo partiti?
2: Allora, praticamente dopo Casarza si prende il bivio per Campelli e tra Campelli e San Pietro di Frascati c'è questa strada indicata con scritto Valle del Frascarese Lenzano, perché le sorgenti sono a Lenzano.
1: Ecco, ci sono anche delle grotte in questa zona, noi non ci arriveremo perché bisogna camminare molto a piedi, sono le grotte del Frascarese.
2: Sì, sì, una è la grotta delle Fa, che in genovese da Fa, ma era la grotta delle Fate, così chiamata. E poi abbiamo la seconda invece che si riesce anche ad accedere per un brevissimo tratto, ma solo per gente esperta, ed è forse ancora più bella da vedere. La prima è raggiungibile perché abbiamo ripristinato il sentiero che era molto disconnesso, e la seconda invece ci stiamo lavorando per poterla rendere di nuovo percorribile.
1: Ecco, queste grotte da dove provengono, insomma in che epoca dobbiamo arrivare per raccontare la loro storia?
2: Ma queste grotte sono antichissime e nessuno, ci sono varie versioni, ma più che altro leggende che dicesse che servivano in epoche preistoriche per rifugio, però
1: non c'è certezza
2: di queste cose.
1: Ecco, il secco di quest'annata lo si legge nell'erba tagliata ai lati della strada che è diventata gialla.
2: Sì, sì, io in tutti gli anni non ho mai visto l'erba di questo colore, che è quasi tendente al rosso, perché sembra un paesaggio che mi ricorda il Portogallo.
1: Che non appartiene di solito a questa zona.
2: Esatto, esatto, no, non si è mai visto. D'altra parte comunque è in pratica più di un mese che abbiamo un caldo con

0: delle temperature che qua non abbiamo mai avuto.
1: E adesso vedremo in che condizione troveremo i corsi d'acqua dove vogliamo tuffarci, proprio qua nella zona di Castiglione Chiavarese. Di solito sono belli empi di acqua e adesso vedremo qual è la situazione. Diciamo che dalla costa,

0: se non sotto gli ombrelloni, non se ne trova. Vediamo allora questo laghetto.
1: Anche qua c'è un altro rustico.
0: Qua arriviamo in un punto dove ci sono dei rustici, dei vecchi rustici, addirittura con dei campi coltivati. Diciamo che siamo praticamente a livello mare qua, no? Siamo a 100 metri forse neanche. Però sono zone che non è scontato che mantengano ancora, diciamo così, la testimonianza umana, perché comunque sono abbastanza disagevoli. Qua passiamo sopra un ponticello e iniziamo già a vedere che sì, un po' d'acqua per fortuna c'è. Si inizia a sentire appunto il rumore dell'acqua.

0: siamo arrivati dopo aver passato un bivio, Claudio, all'interno del bosco, un bivio che proseguendo porta verso le grotte del Frascarese.
1: Esatto.
0: E proseguendo ancora, dove si arriverebbe a piedi?
1: Allora, in pratica si arriva dove c'era un'antica fornace di calce.
0: Addirittura?
1: Sì, sì. Da lì parte un sentiero che porta località Prato, e da località Prato si può andare in Alpe.
0: Alpe?
1: Sì, Monte Alpe, che è...
0: Quanto è alto più o meno?
1: Monte Alpe sui 1.900 qualcosa.
0: Accidenti. Sì. Invece noi abbiamo deviato a destra nello sterrato e qua di nuovo vedete quanto la siccità sia evidente, perché c'è tutta l'erba tagliata completamente secca dopo pochissimo. Adesso noi partiamo per l'avventura, Claudio, perché praticamente sulla destra, scendendo in macchina e andando oltre, arriverete ad una piazzola dove praticamente finisce l'accessibilità delle auto. C'è questo sentiero che è piuttosto largo e che porta giù al fiume. Ci sono diversi sentierini, ma questo è il più largo. Lo riconoscete perché c'è un ramo messo di traverso poco più avanti, ma fa caldissimo anche qua, nonostante siamo all'ombra degli alberi, Claudio.
1: Eh sì, guardavo proprio adesso la temperatura in macchina e segnava 32 gradi, quindi
0: mamma
1: 32
0: mia.
1: Gradi qua vuol dire proprio che fa caldo, caldo.
0: E lo si sente anche nel rumore delle foglie secche quando calpestiamo il pavimento. Di solito potrebbe essere un po' più, diciamo, un po' più bagnato. Funghi, manca parlarne con questo
1: no,
0: clima.
1: No, quest'anno proprio no.
0: Se non cambiano le previsioni, se non cambia il meteo, sarà difficile che, almeno adesso siamo circa a metà luglio, quando realizziamo questa puntata, sarà ben difficile che ci possano essere i funghi. Allora, qua capite che siete nel punto giusto perché c'è questo ramo messo di traverso. Infatti bisogna girare a sinistra e iniziare a scendere perché il fiume è un po' più in basso rispetto a dove ci troviamo noi, e anche l'acqua che si sente scorrere non è certo un'acqua rigogliosa, ecco, non è il termine giusto, ma sicuramente ci sono stati periodi in cui andava meglio. Va bene, continuiamo piano piano a scendere fino ad arrivare poi nel punto in cui finalmente troveremo un po' di refrigerio. Bisogna stare attenti a non scivolare proprio perché è molto molto secco e quindi è facile che si possa scivolare, ma piano piano arriveremo a quella che è detta la fossa del morto, una roba del genere,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, sì, fossa del morto, perché la leggenda dice che ci fosse in questo laghetto, ci fosse annegato un prete.
0: Accidenti.
1: Che era venuto per rinfrescarsi, però l'acqua gelida e tanta acqua, poi vedremo, adesso ce n'è molto meno, ma l'acqua che era tantissima, in pratica non è più riuscito a uscire ed ha negato lui.
0: In che anni sarà stato?
1: Si parla prima della guerra, prima della seconda,
0: della
1: guerra,
0: seconda
1: mondiale.
0: Guerra mondiale. Allora, speriamo di riuscire poi a ritrovare il sentiero per salire, Claudio.
1: Ma sì.

0: Sì. Adesso vedi, da lì c'è l'altro che prosegue in piano.
1: Sì, piano relativo, ma stiamo scendendo di una ventina, trentina di metri, direi, minimo, rispetto alla strada per raggiungere appunto il laghetto del Morto. Ci sono anche i pesci?
0: Sì, sì. Come qua avevamo anguille e trote, anche anguille salivano fino qua.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Ma vegetazione?
0: Vegetazione qua abbiamo soprattutto del lontano.
1: Lontano?
0: Sì, vicino all'acqua sono le piante che... C'è qualche leccio, però più tanto, che come legname non è un granché pregiato, però è ricercato ad esempio dai forni per le pizze, perché fa fiamma e non fa calore.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Ecco, se ne scoprono sempre delle nuove. Qua siamo proprio in mezzo al bosco. Ma qualcuno viene a fare il bagno qua, chi lo sa?
0: Ma sì, adesso ultimamente so che qualcheduno è venuto a fare il bagno qua.
1: Fa riprendere.
0: Però prendono questo sentiero che insomma non è proprio...
1: Lo stiamo facendo proprio così, in presa diretta. Bisogna avere le scarpe adatte, c'è ancora qualche... Ecco, io vedo il fiume là, ma acqua ce n'è
0: ce n'è poca, sì.
1: Perché poi quando si arriva giù bisogna ancora percorrere un po' di strada a piedi verso, diciamo, verso nord per raggiungere questa famosa Pozza del Morto, che è un po' più profonda, e c'è anche una cascatella che poi vi faremo vedere alla fine di questo percorso. Ovviamente bisogna un po' conoscerli questi posti per arrivarci, perché altrimenti ci si rischia di perdere, ma speriamo che questa puntata possa servire anche per dare indicazioni proprio per arrivarci. Del resto, per guadagnarsi un po' di refrigerio bisogna fare un po' di fatica. Allora, intanto qua finalmente vediamo, dopo questi minuti di cammino, la prima acqua. Non vedo l'ora di bagnarmi, Claudio, perché fa veramente caldo.
0: Veramente. Oggi
1: è una cosa...
0: è una giornata
1: incredibile.
0: Le previsioni comunque erano queste, che
1: sì,
0: ci fosse ancora un aumento della temperatura. Era già alta, quindi...
1: Abbiamo detto 32 gradi in un bosco, pensate voi, sui 100 metri di altitudine. Quindi questo dà l'idea veramente del perché poi vengono anche emanati i bollini arancioni. Tante felci tipiche di questi boschi, che sono ovviamente un po' abbandonati. Sono sempre di qualcuno i boschi.
0: Sì, però sai, ormai i boschi sono stati abbandonati già da anni. Non c'è più la cura e non c'è più il legname. Qua da noi ha perso tantissimo, non è più appetibile.
1: Vediamo, siamo per arrivare all'acqua e poi nella seconda parte di questo viaggio vi faremo proprio immergere, diciamo così, proprio. Animali ce n'è in sti boschi?
0: Ma sì, sai, qualche cinghiale, qua è zona di cinghiali, poi qualche capriolo, però niente di più.
1: Eccoci, avvicinandosi all'acqua bisogna dire che un minimo sembra che la temperatura scenda forse di un grado.
0: Sì, si sente
1: la vicinanza. Ok, allora io prendo una mano, grazie. Eccoci qua. Ed eccoci arrivati all'acqua. Adesso risaliremo un po'. Come si chiama questo fiumiciattolo? Non l'abbiamo mica detto.
0: Questa è la Valle del Frascarese. In pratica sono le sorgenti che vengono da Frascarese.
1: Ma non ha un nome questo fiume?
0: No, l'abbiamo sempre chiamata la Valle del Frascarese. Quello che si può vedere è che veramente abbiamo poca acqua. Cioè qua, queste valli qua hanno sempre portato tantissima acqua. Ora vedi, ci sono qualche laghetto dove l'acqua si è fermata.
1: Va bene, dai, allora continuiamo a scendere.

0: Beh, quasi avventurosa la discesa della nostra Elisabetta Biancalani lungo il Frascarese per arrivare dopo il fiume alla zona in cui appunto si aprono i laghetti ed è la volta in cui si può finalmente fare il bagno. Un'atmosfera davvero bucolica, incantata, in mezzo al verde, l'acqua fresca fa venir voglia di fare un tuffo. Sentiamo.
1: Nella valle del Frascarese, alla ricerca di un po' di sollievo nelle acque del Fiumiciattolo, del Frascarese, che non ha neppure un nome, con Claudio Cafferata di Castiglione Chiavarese. Siamo a circa 30 minuti dalla costa, 30 minuti dalle spiagge, 32 gradi a metà mattinata, anche sotto le frasche del bosco che qui ci ha portato in uno sterrato che si prende da Casarza Ligure, si va verso
2: Campegli.
1: Poi da Campegli si prosegue in uno sterrato indicato come Grotte del Frascarese. Si va su per qualche centinaio di metri in questo sterrato e a un certo punto si devia sulla destra. Si arriva ad un punto dove ci si ferma con la macchina e il motorino, si torna indietro di un po' e si vede ad un certo punto un sentiero abbastanza largo che scende dove c'è un ramo piuttosto grande di traverso. Qua sotto dicevo con Claudio che finalmente a contatto con l'acqua si sente che è un goccino più fresco. Però si vede anche che di acqua ce n'è poca rispetto ad altri periodi, vero Claudio?
2: Sicuramente, questo periodo di siccità si vede soprattutto qua. Questa è una valle che ha sempre portato tantissima acqua e vederla così per noi non è una cosa normale.
1: Anche perché queste acque poi vanno ad alimentare insomma le sorgenti che irrigano i campi ancora coltivati di questa zona. Però ecco, con i piedi in acqua è bella fresca l'acqua,
2: sì.
1: È ben più fresca rispetto a quella del mare. Abbiamo raccontato che qui si può fare il bagno, vedrete che arriveremo alla cosiddetta fossa del morto, perché qui si narra che...
2: In epoche prima seconda guerra mondiale un prete fosse venuto qua per rinfrescarsi e l'acqua era tanto gelida e ce n'era tanta che non è più riuscito a uscire ed è morto dentro questa pozza.
1: C'è anche una cascata, adesso piano piano risaliamo il fiume che in altri periodi diciamo così normali non saremmo neppure riusciti a risalire perché dove adesso c'è Claudio ci sarebbe stata l'acqua. Che belle queste pareti di roccia che corrono qua accanto, decisamente verticali, pendenti.
2: La bellezza secondo me è proprio questa, quella di poter percorrere ora un tratto di questo torrentiello in mezzo al verde e poi soprattutto con queste pietre che sono accessibilissime.
1: Da sollievo anche solo sentire il rumore dell'acqua, ve la faccio un po' sentire senza dire nulla. Guardate che meraviglia. Facciamo, non so come si chiama, camminare nei fiumi, l'abbiamo fatto l'anno scorso con le mute da sub, dove l'acqua era più profonda, in Val Graveglia, lo ricorderete. Però è bello camminare così, in mezzo alle cascatelle, poi con l'obiettivo appunto di raggiungere magari una pozza dove si riesce a fare una immersione totale fisicamente nell'acqua. Qui quando piove tanto in autunno e in inverno,
2: sì,
1: l'acqua
2: valli,
1: sale parecchio.
2: Vedi che sono anche pulite rispetto ai nostri fiumi che adesso in questo periodo non hanno assolutamente acqua, invece qua vedi che le pareti sono pulite, c'è qualche pianta di traverso ogni tanto, però probabilmente sono venute giù anche adesso.

0: Ecco, guardate che affascinante questo punto, dove si sono proprio... Qua è un albero completamente abbattuto.
1: Questo probabilmente di quest'inverno.
0: Potrebbe essere di quest'inverno, ci sono delle radici possenti che sono state buttate giù dalla furia dell'acqua, oppure chissà, potrebbe essere stato colpito da un fulmine, oppure anche esserci semplicemente un crollo perché era un albero vecchio. Già questa è una bella pozza dove ci si potrebbe mettere al riparo dal sole, perché è abbastanza profonda e rimane qua sotto. Claudio s'arrampica con la sua capacità. Adesso lo seguirò anch'io. Che pesci abbiamo detto che ci sono qua, Claudio?
1: Ma qua, guarda, abbiamo cinghiali, quelli ce n'è sempre, e qualche capriolo.
0: E come pesci?
1: Come pesci abbiamo delle trote, la trota a fario in questo canale qua. Ce n'è ancora, ed è meta anche per la pesca dilettantistica.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Ok. Allora, arrivo anch'io. Oh là là. Qua si mette male, Claudio, eh?
1: Eh sì, però, vedi, noi dovremmo arrivare lì e da lì vediamo il pozzo.
0: Va bene. Allora, è bello anche arrampicarsi così, stando ovviamente attenti, però... Diciamo che questi alberi fanno un po' da ponte, ci aiutano forse anche un po' a passare. Adesso ci sposteremo sulla sinistra e poi magari, Claudio, cerchiamo di risalire da là, anche se è veramente molto molto pendente. Sono proprio avventure, qua si è formato un groviglio.
1: Qua sì, qua è il punto stretto dove si sono fermate tutte le piante.
0: Certo. Va bene, dai, superiamo questo punto e poi speriamo di arrivare alla fossa del morto e di farvi vedere anche la cascatella.

0: continuiamo la camminata. Ecco, guarda, forse c'è una fragolina di bosco. No, non è una fragolina di bosco. Proseguiamo la camminata lungo la valle del Frascarese, costeggiando questo corso d'acqua che purtroppo in alcuni punti è decisamente molto molto secco, ma qua si apre, di solito avremmo visto molta molta più acqua, e piano piano scendiamo per raggiungere la Grotta del Morto. Te lo sei portato il costume, Claudio?
1: No, no, perché io, per me no, non mare non è
0: mare,
1: tanto.
0: Ma neanche il fiume in questo caso.
1: No, no, no.
0: Io invece me la
1: da ragazzo portata. Ti posso dire che eravamo sempre noi lungo il fiume, il nostro mare
0: era il fiume.
1: Era il fiume, soprattutto il Petronio, ma c'era abbondanza d'acqua.
0: Allora, qua guardate che bello già questo laghetto. Ecco qua. Qua è piuttosto profonda, quindi già un bimbo qua, un bel tuffetto, se lo può fare. Allora,
1: tu hai sentito l'acqua, io non so come sia, ma
0: bellissima.
1: L'acqua qua era veramente gelata, ma
0: no, no,
1: c'era molto più quantità. Cioè.
0: Sì, di solito quando si mettono i piedi in acqua nel fiume, diciamo che si blocca la circolazione, viene da dire, cioè ti senti veramente gelare le parti inferiori, invece in questo caso devo dire che si cammina e fa molto piacere, vista la temperatura che, come abbiamo avuto modo di dire anche qua sotto arrivando in macchina, era 32 gradi nel corso d'acqua. Qua anche bello, guardate che meraviglia. Vediamo se raggiungiamo anche la cascata. Ci sono anche questi fiori, non so come si chiamino, ma
1: questi sono fiori, sai, di campagna che noi ne abbiamo. Però vedi anche, lo vedi anche nei fiori, la siccità che c'è, perché c'è pochissimo anche qua.

0: come vegetazione. Sì che siamo in una valle, però dovrebbe essere, tu guarda sopra, è praticamente,
1: cioè, secco.
0: Non c'è vegetazione.
1: Allora, ecco, qua si potrebbe già fare un bel tuffo.
0: Qua è,
1: potrebbe essere questa.
0: Sì, è questa.
1: Diciamo che questa è la pozza.
0: Però tieni presente che qua era molto più ampia. Adesso sai, ci sono fermati dei massi che l'hanno un po' ristretta. Questa era un pozzo veramente alto. Pensa che da lì dicevano che i bambini facevano i tuffi.
1: Ah,
0: i ragazzi.
1: Da questa roccia qua,
0: lo scoglietto lì facevano i tuffi.
1: Quando c'era ben più acqua.
0: Certo, non adesso. Però vedi, qua adesso sono tutti pozzetti,
1: laghettini
0: così come quello sopra. Là ce n'è un altro, anche quello là. Da là venivano e facevano il bagno qua.
1: Che meraviglia. Allora, io provo ad andare ancora due passi avanti, così già che abbiamo fatto tanta camminata riusciamo a dare proprio l'idea di tutte queste pozze di cui raccontiamo, a Castiglione Chiavarese, nella valle del Frascarese, andando un po' a bosco. Sei abile però, sei agile, volevo dire, Claudio.
0: Insomma. Lo ero molto di più prima.
1: Però qua, pendendosi a qualche ramo, sperando che appunto per la siccità non crolli, ecco che si arriva finalmente laddove, ecco qua. Qua sarà un metro di profondità, si può mettere anche lì con la schiena appoggiata alla cascata. E su di sopra si prosegue ancora verso altri laghetti che, come diceva Claudio, un tempo erano veramente il mare dei bimbi della campagna, del primo entroterra e non solo. Oggi sono appannaggio soprattutto di chi conosce la zona, perché altrimenti sono difficili da raggiungere, nonostante siano comunque molto vicini al mare. Che bellezza! Direi che possiamo andare a chiudere con,
0: eccolo,
1: l'immagine della pozza vera e propria.
0: Allora,
1: che è questa.
0: Siamo arrivati. Questa è la vera, questi qua sono tutti i laghetti sotto che erano, ma questa è la vera pozza.
1: Wow!
0: Del morto.
1: La pozza del morto, dove fare il bagno, un paio di metri di profondità direi almeno, una cascata. Adesso c'è anche una piccola grotta laggiù in fondo. Ci si arriva in una camminata avventurosa scendendo da un sentiero che parte da uno sterrato, dove appunto si prosegue e si andrebbe da un lato verso le grotte del Frascarese e dall'altro lato sul monte
0: Alpe
1: a quasi 1000
0: sentiero.
1: Metri di altitudine. Guardate la meraviglia di questo luogo che ci è costato fatica,
0: però meritava.
1: Però è veramente bello. C'è anche la cascata, fossa del morto, perché si racconta che prima della Seconda Guerra Mondiale un prete venne a fare un bagno e purtroppo, forse per l'acqua sia gelata che molto più abbondante rispetto a quella che vediamo oggi in questo periodo di siccità, appunto facendo questo bagno poi purtroppo annegò. Io mi faccio un tuffo, Claudio?
0: Sì,
1: va bene?
0: Sì. Fredda,
1: siamo a fatica risaliti, la macchina l'abbiamo posteggiata laggiù. E Claudio, ma hai fatto un bello scherzetto, perché avete visto che siamo scesi letteralmente a bosco per 20-30 metri, non senza difficoltà, per raggiungere quei laghettini che vi abbiamo mostrato. E invece Claudio, ce n'era uno molto più vicino, veramente a pochi passi da dove si arriva con le auto, con le moto, con i motorini, con le bici, molto più facile da raggiungere. Ed eccolo qua, vedete questo laghetto? C'è anche un vecchio ponte qua, che meraviglia! Adesso è inutilizzabile perché è in parte crollato, ma un tempo serviva proprio per attraversare da un lato all'altro del fiume, probabilmente prima che venisse fatta

0: questa strada, Claudio?
1: Sì, questa qua in pratica è la strada che va a San Pietro di Frascati. Si
0: ecco,
1: passa da questa parte, è serata, quindi non si può andare con i mezzi.
0: In bicicletta,
1: in bicicletta
0: sì.
1: Sicuramente.
0: E sì. Quanto ci vuole ad arrivare a San Pietro di Frascati?
1: Una ventina di minuti.
0: Ed ecco non qua, guardate.
1: Questa è accessibile, è molto più accessibile rispetto alla... Là è un po' più da
0: temerari.
1: Da tesse.
0: L'altra ce la siamo guadagnata. Aspetta che facciamo vedere anche questa bella cascatella che porta giù.
1: E anche qua però vediamo la carenza di acqua. Qua dovrebbe esserci molta più acqua, invece ce n'è. Per essercene però è poca rispetto a quella che dovrebbe essere.
0: Esatto, la siccità di questo periodo ha sicuramente colpito anche in questa zona. Qua quando c'è diciamo così la piena del Fiumiciattolo su questa strada non si passa, immagino, a piedi.
1: No, assolutamente, qua no. C'è questo guado fatto 50 anni fa che serviva dal passaggio, ma più che altro passavano con gli animali e quant'altro, però c'è quel punto là, vedi, che è creato per poter attraversare. Chi non vuole bagnarsi i piedi può salire su quelle pietre lì. Anche qua, se vedi, sotto sono laghetti.
0: Questa vale qua
1: a salire, sono tutti laghetti.
0: Che bello!
1: Però con poca acqua rispetto a quello che dovrebbe esserci.
0: Bella fresca ma non gelata, come abbiamo già avuto modo di dire anche nell'altro pezzo, anche se poi immergendosi con il corpo intero sicuramente si ha la sensazione di acqua molto fredda, ma dov'è più bassa come in questo caso. Però che bello, qua con un po' di ombra, guardate quante pozze ci sono dove potersi arrampicare anche lì sui sassi, sui tronchi che sono rimasti, e poter appunto trovare refrigerio sono i riflessi dell'acqua sui tronchi degli alberi, e appunto all'ombra c'è un po' di frescura. Magari vediamo anche qualche trota
1: potrebbe anche
0: sotto i sassi,
1: potrebbe anche succedere, visto che
0: anche le anguille addirittura,
1: sì, le anguille salivano fino a qua.
0: Allora vediamo, io quasi vado a fare ancora una discesa là, già che siamo arrivati anche in questo laghetto, così spero di trasmettere anche ai nostri telespettatori la frescura che si ricava proprio da immergersi nell'acqua di un fiume.
1: Allora la voglio sentire anch'io questa qua. Però qua...
0: tu ci sei andato con le scarpe.
1: Sì.
0: E però ti sei rinfrescato, vedete che porta sul corpo i segni della sudata, perché mi ha portato veramente in un sentiero estremo, anzi chiamarlo sentiero un complimento.
1: No, lì ha dato solo per chi vuole fare un'avventura, è percorribile, ma abbiamo visto che ci sono adesso parecchie insidie.
0: Parecchie insidie. Mi appropinquo a scendere qua dal lato, che rispetto alla discesa che abbiamo fatto prima, Claudio, direi che questo è uno scherzetto. Ed ecco che... eccoci qua. Ecco, bella fresca. Sicuramente, dicevo che refrigerio qua in campagna se ne trova molto di più rispetto alle affollate spiagge del mare. Grazie Claudio per questa passeggiata nella Valle del Frascarese, Castiglione Chiavarese.
1: Grazie a voi, buona giornata e buon bagno.

0: Il fiume Magra è il bacino fluviale più importante di tutta la nostra regione, non solo per la sua navigazione, ma anche perché, soprattutto per chi abita nella provincia della Spezia, è un luogo magico dove andare a passare una giornata di fresco. Ci sono darsene, c'è la possibilità di avere un posto barca e poi naturalmente ci sono angoli incantati in cui fare anche il bagno.
1: Una puntata dedicata ai fiumi e ai laghi della Liguria. E allora noi ci giochiamo il fiume.

0: di casa, il Magra, che è il fiume più importante dell'intera regione. Andiamo alla scoperta appunto delle peculiarità, partendo dalla foce, da Fiumaretta di Amelia, sino ad una parte, diciamo, del fiume, visitando alcuni scorci. Ad accompagnarci in questo viaggio, naturalmente, un barcaiolo, perché è obbligato, e quindi Claudio Petacco, che ci racconterà anche di questa attività storica che avviene sul fiume, vero Claudio?
1: Esattamente. Normalmente ci interfacciamo con tutte le altre associazioni del territorio e, diciamo, è un'associazione prettamente di pescatori.
0: E poi recuperate anche l'antico mestiere di portare da una parte all'altra, da una sponda all'altra del fiume, le persone, ne parleremo anche di questo. E poi abbiamo Fabio Giacomazzi, che è la nostra guida ambientale, anche perché siamo in un parco naturale, il parco naturale di Montemarcello, Magra e Vara, e quindi noi andiamo alla scoperta, logicamente, delle peculiarità di questo ambiente, che è un ambiente del tutto particolare.
2: Sì, l'ambiente particolare sia per la Liguria in primis, perché abbiamo detto è l'unico fiume di una certa dimensione e importanza della Liguria, poi c'è anche l'Entella, ma sicuramente di dimensioni inferiori, e poi perché il fiume è un ambiente eccezionale in quanto irrora tutto il territorio, quindi è un po' una cartina tornasole di tutto quello che facciamo e che succede in tutto il nostro territorio. Quindi, osservando il fiume, capiamo se in che modo ci comportiamo e se la natura in qualche modo è ancora protagonista e noi ne possiamo usufruire e goderne ancora.
0: E allora, grazie a voi, risaliamo, aumentiamo un po' la velocità e dopo vediamo dove ci porta. Un po' Claudio, un po' Fabio alla scoperta del fiume Magra. Abbiamo appena superato un ponte che rappresenta anche un passaggio storico in qualche modo di questo fiume.
2: Sì, perché proprio quando per poter permettere alle Intermarine di costruire i cacciamine, quindi che erano più alti del ponte fisso, venne proposta la campata mobile. E questo però al mondo, diciamo così, ambientalista, ma più in generale culturale della vallata, ovviamente avevamo timore che poi diventasse un grande porto fluviale, non essendoci più la barriera, il limite fisico del ponte. E allora la regione, per ovviare a questo, istituì il parco fluviale, quindi il prodromo, diciamo, l'inizio del parco come lo vediamo oggi fu proprio questa, come diciamo, compromesso, che però ebbe un esito in qualche modo positivo, perché da lì poi iniziò la tutela del fiume.
0: Questo dal punto di vista della guida. Ora vediamo dal punto di vista delle attività, perché abbiamo visto da un lato delle ville straordinarie, bisogna dirlo, con anche un po' di invidia, da una parte invece le darsene, i posti barca, di cui anche tu Claudio in qualche modo mi parlavi, poi ci sono anche proprio dei cantieri, quindi è un fiume che pullula di attività.
1: Sì, pullula di attività e dà addirittura parecchio lavoro.
0: E poi c'è il tema proprio dei posti barca.
1: Calcola che addirittura sono stanziali all'incirca 2000 imbarcazioni, dalla piccola barchetta, diciamo, da diporto per la gente che va al mare, diciamo, a grossi yacht di grosse dimensioni.
0: Ma noi oggi non guardiamo al mare, guardiamo al fiume, e allora proseguiamo nel nostro viaggio, andiamo alla ricerca invece di qualche angolo nascosto che ci mostra la ricchezza di questo paesaggio. Fabio, guidaci alla scoperta delle peculiarità del fiume, iniziamo anche noi a sentire la tranquillità, la pace di questo ambiente.
2: Sì, la pace che viene in qualche modo utilizzata da tante forme di vita, in primis l'avifauna, gli uccelli, che nell'acqua trovano tantissime risorse alimentari o di rifugio, perché ovviamente le specie acquatiche possono anche nascondersi dai predatori andando in acqua, e quindi è un ambiente ricchissimo di avifauna, per cui ogni ambiente, ovviamente, ogni situazione ha le sue micro habitat che ospitano diverse specie, quindi andiamo dalle specie prettamente acquatiche come gli anatidi, diciamo, dalle foglie, dai germani reali, tante specie di anatre, gli aironi che invece stanno appoggiati sulle sponde a cercare le prede, i piccoli pesci o gli anfibi, diciamo, nelle acque basse. E qua poi vediamo, ci sono i gabbiani, giovani, adulti, che denota appunto che c'è anche la nidificazione del gabbiano reale sul nostro fiume. E poi appunto i limicoli, che sono dei piccoli uccelli che vanno a mangiare proprio in mezzo al limo, cioè alla fanghiglia. Quindi diciamo che la varietà del fiume deve essere in qualche modo mantenuta, perché il fiume è vario di sua natura, no?

0: per sue caratteristiche, e va mantenuto, va gestito in questo modo, perché questo permette poi di avere tante specie, e più specie abbiamo e più equilibrio diciamo in ricaduta abbiamo, e l'ecosistema ne guadagna.
1: Per le persone che vogliono conoscere di più il fiume, qual è il consiglio? Perché ci sono tante attività che proprio il parco fa per educare a questo ambiente.
0: Assolutamente, diciamo, collegandosi adesso ai canali del parco si viene a conoscenza di tutto un programma di iniziative realizzate proprio dal centro di educazione ambientale del parco, in cui ci sono proprio, diciamo, del personale specializzato, come dicevi tu, nella comunicazione, nel saper raccontare, quindi hanno competenze scientifiche, ma bisogna saperle anche tradurre in un linguaggio comprensibile da tutti, ma anche attività coinvolgenti, quindi ad esempio il bird watch che io sto facendo adesso, così cercando di improvvisare qualche avvistamento, si fa anche con gli utenti, col pubblico, con i bambini, con le scuole, proprio perché la pratica operativa nell'ambiente naturale è quello che permette di venire in contatto con gli ambienti, con gli animali, e quindi scoprirli in autonomia, e lì si impara davvero. Non si può raccontare la natura va soprattutto esperita, va sperimentata, così come stiamo facendo oggi con voi.
1: È anche un'oasi Lippu, c'è anche questo punto di osservazione, comunque di studio, anche di controllo rispetto alla popolazione che qui si sviluppa.
0: Sì, diciamo, anche lì c'è una storia interessante, nella zona del Piano d'Arcola, nel San Genesio, c'era una garzaia che era stata realizzata per favorire la riproduzione delle garzette, appunto, di Alfaironi, di Roncinerino, Alfaironi. E poi da quella, diciamo che poi dopo comunque è svanita, è stata superata come tipologia di ambienti, di habitat, anche perché per gli uccelli lo scelgono loro, non possiamo imporgli noi dove nidificare, però ormai era partita questa idea di un'area protetta, tutelata, e nacque poi l'Ola, che è una bellissima realtà, molto ben gestita, dove si fa proprio educazione ambientale sul campo, ma si fa anche scienza, perché poi il gestore è Pamela O'Shaughnessy, che ha, diciamo, seguito le orme di Davide Barcellone, che purtroppo è scomparso, e che però continua l'attività anche di ricerca scientifica. Quindi tutti gli uccelli vengono conteggiati, è una lunga serie che poi serve anche a impostare le politiche di conservazione.
1: E mi fa molto piacere, avendolo conosciuto, Davide Barcellone, averlo anche ricordato. Una domanda per Claudio. Allora, abbiamo visto che appunto ci sono delle anse, delle spiaggette. Il fiume è sempre in continuo movimento in qualche modo.
2: Ogni qualvolta che il fiume porta giù dall'alto, diciamo dalla Val di Vara, queste zone qua, molto a sabbia, molti detriti, il fiume cambia continuamente. Noi ci troviamo, per esempio, in una zona con 3 o 4 metri, diciamo, di fondale, diciamo, dopo una piena, diciamo, potremmo trovarci 50 centimetri. A questo punto qua il fiume è in continua evoluzione come fondale.
1: Ecco, ti faccio un'altra domanda. E la pesca? Perché so che su questa domanda tu rispondi con una certa competenza e passione, possiamo dire.
2: La pesca è passione. Io vengo da una famiglia, dei miei vecchi zii addirittura facevano i pescatori di mestiere sul fiume, addirittura. Pescavano con questa rete che si chiama razzaglio, che è una rete da lancio, e tanti anni fa si pescava parecchio. Ora, diciamo, la prevalenza del pesce è povero, diciamo, si tratta di pescare parecchi cefali. Io le pesco volentieri perché a settembre c'hanno le uova e mi faccio la bottaglia. Il problema però è il cune salino. Il cune salino, noi siamo già parecchi chilometri sopra, diciamo, alla foce. In realtà qua c'è ancora acqua salata.
1: Infatti questa era un po' anche una domanda da fare dal punto di vista ambientale, quanto condiziona appunto il passaggio dall'acqua dolce all'acqua salata del mare.
0: Diciamo, il passaggio ovviamente sarebbe naturale, perché è normale che ci sia una zona eurialina, cioè una zona mista di acque miste, che poi tra l'altro è un altro habitat che qui presenta altre specie, quindi è interessante. Il problema è che negli anni 70-80, dagli anni 60, diciamo, agli anni 80, fortissime escavazioni, soprattutto quando hanno dovuto costruire

0: l'autostrada 12 hanno comportato un abbassamento del livello dell'acqua tale per cui ovviamente se abbassi il livello del fiume l'acqua di mare risale. E questa acqua di mare è il famoso cuneo salino che non solo risale l'acqua ma risale anche la falda e quindi anche i pozzi. E quindi tanti pozzi che una volta pescavano acqua dolce oggi pescano acqua salata. Quindi anche lì è un impatto dell'uomo eccessivo a cui ovviamente il fiume cerca di adeguarsi, ma fino a un certo punto. I nostri si chiamano disturbi. I disturbi possono essere più un ambiente resiliente, più riesce ad acquisirli e a riportarsi in equilibrio. Se però il disturbo è troppo forte, come è stato in quegli anni, il fiume poi non riesce nemmeno a recuperare il suo profilo di equilibrio, si chiama.
1: Io penso che abbiamo dato ai nostri telespettatori un'idea della complessità di questo ambiente dal punto di vista ambientale, dal punto di vista anche della ricchezza proprio delle attività che qui si svolgono, e secondo me gli abbiamo fatto venire anche un po' una voglia di scoprire uno dei fiumi, anzi il fiume più importante della Liguria e forse l'unico che veramente ha questo aspetto, questa dinamica anche proprio fluviale, distesa, che è propria di altre regioni. E quindi per una volta anche l'idea di scoprire il fiume Magra è sicuramente una proposta, è sicuramente un'idea, è sicuramente un viaggio in Liguria.
2: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Viaggio in Liguria. Vi è venuto fresco vedendo queste bellissime località? Beh, salvatevi questa puntata, si trova on demand dal nostro sito primocanale.it per scegliere quale gita fare in queste giornate estive parecchio calde. Ci vediamo la prossima settimana.

0: Buonasera, benvenuti a Liguria Calcio, una puntata molto molto particolare con tantissimi argomenti. Allora vi presento subito i miei ospiti. Volo alla mia destra, dove c'è Giovanni Filippone. Ciao Giovanni, buonasera.
1: Buonasera a tutti a casa.
0: Vicino a lui Andrea Rivellini.
2: Buonasera a tutti, buonasera.
0: Mi giro dall'altra parte e trovo Stefano Puppo.
3: Ciao Graziano, buonasera a tutti.
0: Vicino a Stefano Puppo, Franco Aprile, è rientrato ora dal Portogallo.
4: Ciao Graziano, buona serata a tutti.
0: Buona serata a tutti, certo, speriamo le nostre squadre, perché comincia il campionato e cominciano i tre punti importanti. Ma prima di iniziare la nostra discussione, e lo faremo con due o tre collegamenti, voglio darvi degli aggiornamenti, perché Dario Vassallo è rimasto in redazione News Cronaca, e allora do subito la linea a Dario Vassallo per l'aggiornamento meteo.
5: Sì, Graziano, buonasera, buonasera ai tuoi ospiti, buonasera ovviamente ai telespettatori di Liguria Calcio. Ti rubo soltanto pochissimo tempo per dare appunto un aggiornamento su quella che è una situazione che abbiamo seguito in diretta dalle 8 di questa mattina, questa allerta gialla che ha colpito soprattutto nel di pioggia che sono scatenati su Chiavari in poche ore. Poi c'è stata anche una tempesta di fulmini, 40.000 fulmini che hanno colpito qui tutta la Liguria, una allerta gialla che durerà fino alle 3 di notte, quando scatterà invece l'allerta arancione che l'ARPAL ha emesso fino alle 15 di domani pomeriggio. Quindi siamo, diciamo così, in una fase di tregua, come si può vedere qui in questo grafico che è alle mie spalle, che segnala i punti di rilevamento della pioggia. I colori sono qua sotto, dal bianco che è il meno rilevante, poi fino al viola e al violaceo e via di è quasi tutta bianca, il che vuol dire che cade la pioggia intorno agli 0,2 mm, quindi veramente molto molto poco. Come dicevo, è una fase di stanca, diciamo così, di una perturbazione che dovrebbe riprendere nel corso della notte. Chiudo questo primo collegamento con una notizia di servizio, perché intorno alle 18 era stata chiusa la

0: Aurelia tra Zoagli e Chiavari perché c'era un masso pericolante che poteva cadere sulla carreggiata. Sono intervenuti i vigili del fuoco e una mezz'oretta fa, forse anche qualcosa di più, è stata riaperta a senso unico alternato. Per il momento è tutto, poi magari in un prossimo collegamento vedremo come sta andando.
1: Grazie Dario, aspettiamo i tuoi aggiornamenti per questa situazione così difficile in Liguria, da Ventimiglia a Sazzana e nell'entroterra, ma questo è il calcio, è una cosa, materia un pochettino più leggera. Speriamo anche di divertire i nostri telespettatori, perché insomma oggi è stata veramente molto molto difficile. E allora bisogna i tre punti in palio adesso, sabato, domenica,
2: mamma mia, comincia
1: il campionato, si ricomincia adesso.
2: Io sono in fibrillazione. C'ho le palpitazioni al cuore.
1: C'hai le palpitazioni
2: sì,
1: al
2: sì,
1: cuore.
2: Sì, perché prendo anche delle pastigliette per la pubblicità.
1: Io non so di che colore sono, ma vanno. È come la scala
2: rosso blu. Sono rosso blu.
3: Ma hai mica timore che De Rossi vada via?
2: No, c'ho le palpitazioni. Ma tu pensa ai Corradi tuoi, tu pensa ai Corradi tuoi,
3: che è 4 anni di Corradi,
2: che siete andati a Parma e avete fatto un partitone, allora tutti quanti poi era, alla prima occasione vero importante,
3: due a casa, però è una partita che tanto la Sampdoria doveva giocare, l'ha giocata male, siamo tutti d'accordo, e capita, però il bello arriverà adesso.
1: Spesso.
3: Adesso vedremo
1: cosa hai detto,
3: ma siamo
2: se possiamo usare
3: il termine cugini, io non è che griderei tanto vittoria per quello che sta facendo Geva.
2: C'è Van der Putte che ve lo sognate ancora di notte, cioè vi gira la palla sulle orecchie.
4: Adesso contano i tre punti perché sono finiti gli allenamenti programmati, quelli che non mi ricordo com'era finita quella lì.
1: Non lo so, dimmi tu.
4: 10-1
2: Noi non raccogliamo provocazioni. Noi nelle partite ufficiali, che facciamo 4, altri se ne prendono 2 e vanno a casa.
3: Ah, ma 4 come i tempi? Quindi no, 10 gol.
2: Noi 4 facciamo 4 gol.
1: Facciamo un passo indietro.
3: Sì. Allora comincio. L'abbiamo già fatto.
1: No, ma tutto a franco, perché è chiaro che c'è stata questa grandissima reazione da parte del Genoa, no? Perché il Genoa va sotto in Coppa Italia, poi Marcandalli va lassù in alto nel cielo, va a colpi di testa e poi c'è questo numero di Baldanzi. In 2 minuti cambia tutta la partita, Franco.
5: Ma guarda, tu sai come l'ho sempre pensata ad agosto, già l'anno scorso discutevamo perché vincevamo quasi tutte le partite, però mi sembrava che non fosse l'abbrivio giusto. Quest'anno è presto per dirlo, presto perché il mercato è aperto. Quindi mancano 10 giorni, ma io penso che in questi 10 giorni sicuramente accadrà qualcosa di ineluttabile, in quanto una cosa che mi preoccupa, l'anno scorso avevamo 5 punte, quest'anno ne abbiamo 3. E l'anno scorso i 3 che sono andati via per motivi vari, Malinowski, Ekator e Kuban, ci hanno garantito 13 gol, che è più del 30% dei 41 gol che il Genoa ha fatto l'anno scorso. Quindi io penso che la cosa importante, ma penso che ne sia consapevole dal mister alla presidenza, all'amministratore delegato, chiunque.
1: Anche lui?
5: Ovviamente Andrea.
1: Ovviamente anche lui, sì.
5: Ovviamente Andrea, io penso che 2 punte sono necessarie per integrare il collettivo. Poi bisognerà vedere gli innesti che sono stati comprati, certo. Mi sembra anche con buon giudizio, dobbiamo vederli all'opera, perché come ho sempre detto, prima di dare dei giudizi e di ragionare è giusto dare la possibilità.
1: È vero, ma siccome noi facciamo calcio, facciamo gli opinionisti,
5: no,
1: è chiaro che se vince una partita, esatto,
5: ma
1: una
5: se
1: squadra,
5: poi tu mi dici domenica com'è, io la butterei nella bagarre, perché è la prima di campionato, affronti il Napoli, non hai niente a perdere, la butto in bagarre, faccio una partita la più coriacea possibile, magari qualcosa mi gira per il verso giusto e quindi, però è chiaro che la qualità tecnica tra Genoa e Napoli in questo momento
1: ne parleremo sicuramente. Poi
5: a mio modo di vedere purtroppo è diverso.
1: Invece vado da Giovanni e da

0: Da Stefano, è quella delusione della Coppa Italia, sei rimasto un po' deluso, perché ti ho visto già quando è attaccato già subito Andrea Rivellini così, non ti è rimasta tanto bene quella partita lì.
1: La mare in bocca esagerato, perché si pensava di andare al Druso e fare un altro tipo di partita. Io credevo che comunque i 10 minuti, 15 minuti iniziali durassero molto di più, invece è stato proprio un fuoco di paglia che si è spento subito con un'azione da destra e un portiere che si è visto che stava fermo da tanto. Andrea fa sì con la testa, si vede che gli piace molto la Cremonese, ma tranquillo, magari in Serie B ci arrivi anche tu, eh. Può essere il cambio della guardia.
2: Ma scusa,
3: prima stasera
2: questo è un attacco ad alzo zero, ma ti rendi conto?
3: Invece
2: cioè, sono quattro anni, sono quattro anni di seguito che fanno la Serie B e sono volati giù in Serie B da ultimi in classifica e guardano in casa nostra, ma ti rendi conto? Ma ti rendi conto?
1: Vabbè,
2: ho capito, ma siete sono quattro anni.
4: Questa società ha battuto un altro record, non so se lo sapete. Squalificata la Sandoria dalla Coppa Italia dopo il primo turno, non era mai successo.
0: Non era anche mai successo.
4: Ha battuto un altro record. Io analizzando un po' la partita di Cremona, come diceva Stefano, sì, i primi 10 minuti c'è stata intensità, rabbia agonistica, però non c'è stato nulla di costruttivo sotto l'aspetto del gioco. Noi magari valutiamo anche la prestazione col risultato, però ci sono stati degli errori madornali, specie sul secondo gol, quando ha perso palla, sì, una palla sanguinosa che ha perso Esposito, che non doveva perdere, però la difesa, la linea difensiva e il centrocampo erano piazzati in un modo che nemmeno i dilettanti.
1: Se tu guardi, quindi, il gol, quando va a fare gol, il secondo gol, oramai la partita era finita, quando va a far gol il difensore centrale si allarga a posto che andare a stringere, e non va a chiudere,
4: poi,
1: a provare a chiudere.
4: Poi lui ha detto, l'allenatore ha detto, Corradi, ho visto delle cose positive, mi è piaciuta la prestazione. Allora ho detto, può darsi che guardava, c'era un campo vicino.
0: Ma no, perché è normale che in queste situazioni qua si dica così, ragazzi. Sì, cioè, dai, adesso non facciamo le verginelle che non sappiamo
4: però un conto è dire una prestazione.
2: Comunque, ragazzi, scusate, fatemi dire una cosa obiettiva.
0: Io facciamo cioè, tutto quello che vuoi.
2: Siete andati a Cremona, che è uno dei campi più importanti, accreditati.
0: Bolzano.
2: Avete giocato contro la Cremonese, adesso siete a tutti quanti precisini. Allora, avete giocato contro la Cremonese, voglio dire, avete giocato contro la Cremonese, che è una delle maggiori accreditate per salire e tornare subito in Serie A. E che cosa volevate fare? Volevate vincere? Dai, su!
1: No, no, volevi andare ai rigori.
0: Adesso è la categoria. Adesso è la categoria.
4: Anche perché abbiamo visto che ha cambiato l'ultima mezz'ora un pochino modulo il maestro e ci ha sempre imbrigliato. La Sampdoria non è mai riuscita a cambiare nulla. Poi, per carità, a me i ragazzi giovani piacciono farli esordire, che giochino, mi fa piacere, però quando è forte per me è ancora immaturo, ma sotto l'aspetto anche fisico, cioè proprio come dicono,
2: non è forte,
4: non è forte nella maglia e basta, non può giocare a questi livelli per adesso. Ule Infigio,
0: ecco,
3: sono giovani li fanno giocare,
4: se ci sono i requisiti
3: è la prima partita di Coppa Italia, anche voi date giudizi troppo perché è giusto anche dare
4: al tecnico. Siamo anche un po' stanchi
3: ma sai che non me ne ero accorto
4: quindi siamo anche un po' stanchi di mangiare una cosa brutta, quindi vorremmo mangiare anche un po' di dolce ogni tanto,
0: vabbè. E invece i quattro gol del Genoa
3: sono una
0: frutto di che cosa?
3: Della
0: di non accontentarsi?
4: I passaggi dell'Ascoli quasi
3: ma stasera hanno visto Govi prima di venire qua?
4: Però se siete onesti, due gol gli hanno regalato la palla, quello sì,
3: tutto quello che vuoi. Secondo me anche le dichiarazioni di De Rossi, il Genoa metterà molta gamba, giocherà molto sull'intensità e secondo me, come è vero che due gol, come dici tu, sono stati fatti perché sono due regali,
1: però devi esserci Se non ci sei,
3: due regali
4: alla difesa. Vabbè, boh, posso dire una cosa?
0: Allora,
3: due regali alla difesa.
0: Una squadra che pressa alta, diciamo che sono regali.
3: Hai fatto altre 3 o 4 azioni, come fare 2 o 3 gol.
2: Diciamo una cosa, Franco, che tu eri in Portogallo.

0: Gallo, e io l'ho vista dal campo in diretta. Siamo andati sotto. Poi effettivamente ci sono stati due lampi.
1: Sì.
0: Frutto di prodezze individuali, perché Marcandalli è andato su che sembrava l'arcangelo Michele.
1: Sai che cosa vi dico? Che voi dite prodezze individuali,
0: altissimo.
1: Invece per me lì c'è la mano dell'allenatore.
0: No, non è vero, perché quelle sono prodezze individuali. Ma scusami, scusami un attimo, ma Marcandalli che salta e salta più di Ronaldo, che è cos'è? È una prodezza individuale? È una prodezza individuale.
1: Tu che sei andato in ritiro, quante volte De Rossi si è messo a battere il calcio d'angolo?
0: Sì,
1: per
0: però fammi dire questo.
1: Poi bisogna andare.
0: La potenza individuale di uno che salta come
1: certo.
0: Come in più. No, perché hai parlato fino adesso. Lasciami dire una cosa.
2: È stato un blocco lì. È uno schema.
0: E vabbè, però lui è saltato altissimo.
3: Vabbè, ma
0: ha saltato altissimo.
3: Ma la palla sapeva che
0: secondo,
3: arrivava.
0: La magia di Mago Baldanzi. Ha danzato sulla palla, e lì è stata una prodezza individuale, voglio dire. Poi i due gol, il gol di Colombo e il gol di Havel saranno anche frutto di qualche errore, però ci devi essere, lo devi fare. E Havel vede la porta perché ha avuto una seconda occasione.
1: Che gol che avrebbe
0: che
1: fatto?
0: Che avrebbe fatto un gol che veniva giù la Nord. Veniva giù la Nord. Diciamolo le cose come stanno.
1: Sei tranquillizzato, dici Franco? Ha preso la pastiglia?
4: Secondo me le ha prese stamattina. Stamattina.
1: Hai finito l'effetto? Allora, mi fermo un attimo.
2: Dammi il braccio.
1: Allora, addentriamoci invece nel futuro del campionato. Il futuro di tra poche ore. 48-72, insomma siamo lì. Allora vi faccio vedere subito il nostro Impact, come abbiamo titolato, perché da una parte, per quello che riguarda Genoa, che giocherà prima della Sampdoria e prima dell'Entella, quindi c'è questo il discorso, no? Il problema qual è? Il problema è De Rossi e il problema è Allegri, che sia una sfida ad alta tensione sicuramente sì, perché guardate, ho messo queste foto perché nessuno dei due vuol perdere questa partita. Cosa mi dici Franco? Cosa mi dici Andrea? Prego,
0: prima io, va bene, grazie. È una sfida di quelle che, se guardi i valori in campo, sulla carta è improba, perché stiamo parlando della seconda in classifica dello scorso campionato contro la sedicesima in classifica. Quindi sulla carta è una partita dove non c'è partita. Ma per fortuna è solo sulla carta, perché giochiamo in casa, giochiamo davanti al nostro pubblico, giochiamo al Ferraris e tutti noi sappiamo quanto è importante il calore del pubblico per la squadra del Genoa e di Daniele De Rossi. Primo fattore da tenere in considerazione. Secondo fattore da tenere in considerazione è che il Napoli ha cambiato più giocatori di quelli che ha cambiato il Genoa, e questo potrebbe facilitare un pochettino i compiti del Genoa. Certo è che il Genoa deve fare una partita perfetta e il Napoli deve giocare sotto il suo standard migliore, così in queste condizioni ci può scappare un risultato importante. E perché non augurarcelo? Perché non augurare al presidente Sciucu che sarà presente di poter vedere e gioire e godere insieme a noi di una vittoria?
1: Giustissimo quello che dici Andrea.
4: Sarebbe molto bello, come dire che il Genoa ha la maglia rosso-blu, è bellissimo, cioè è scontato.
0: Dici che sto dicendo delle banalità?
4: No.
0: Lo vuoi mica dire?
4: No,
0: perché se me lo vuoi dire dimmelo subito. Dimmelo subito. Avevo capito male.
4: Dire che ci tornino i capelli. È un bello auspicio, hai capito?
0: No, io ormai su quello.
4: Comunque,
0: sono auspicio.
1: Ti faccio sentire un attimo De Rossi, nell'intervista per partita, cosa ha detto proprio riguardo di questa cosa. Sono 20 secondi, ma poi me li traduci tu.
0: Un intramuscolo.
5: Sì. Siamo in forma, siamo carichi, siamo molto motivati, le grandi a volte è meglio beccarle subito, c'è chi pensa così perché magari sono ancora in fase di costruzione, ricostruzione, dopo i mondiali ci sono tanti giocatori nelle grandi di solito che vengono fuori da questa competizione, è vero anche che c'è chi pensa che è meglio incontrarle dopo un paio di mesi.